0: fino adesso delle olive.
1: Una, due, tre,
0: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, è un po' più grossa, è la mosca maschio.
1: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
0: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco...
1: Dalla dimensione.
0: Dalla dimensione.
1: Quindi i più grossi.
0: Quando volano sono anche... hanno un modo diverso di come muovere le ali.
1: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
0: Sì. Capisci. Quando sono qua nei campi, che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che faccio... che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è un'infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce
1: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
0: Questo sarebbe stato molto più pieno. Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
0: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo, che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone, o gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso vediamo anche
0: queste piante qua. Vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così, che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
1: è vero qua,
0: quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
1: si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah,
0: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi 1,50
0: sì,
1: va bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una

0: pianta che si raccoglie benissimo in terra, esatto, che è la cosa fondamentale, ecco. La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa, sì, ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno scuot, no, di terra con uno scuotitore da 3 metri, 3,50 metri.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare in terra. Per sicurezza lavora in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti prendono tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, no, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché mi dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive,
0: è un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Meno possibili, ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari,
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che lavorata quando è il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere?
0: No,
1: quando sono nere bisogna prenderle.
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto, si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon, le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo,
0: quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto, sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quello in barattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle, sì, ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello. Comunque,
0: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Buonasera, si fa per dire, per quel che riguarda il Genoa, la squadra che ha giocato oggi, l'ultima delle squadre della Serie A e della Serie B, che appunto ha perso la sua partita a Parma. Ne parleremo subito stasera. Buonasera Leo Signorelli.
1: Buonasera a tutti a casa.
0: Buonasera Giovanni Filippone.
2: Buonasera a tutti a casa.
0: Matteo Cesari.
3: Buonasera.
0: Un pochino più rilassato.
3: Beh, questo weekend rispetto allo scorso devo dire che sono anche cioè, contento.
0: Il vento è un po' cambiato. C'è un po' di vento cambiato. Gabriele Lepri non è contento.
4: Assolutamente no. Guarda, sono contento solo per quei quasi 3.000 tifosi che sono andati a Parma col caldo, togliendo tempo alle famiglie e figli per andare a vedere uno scempio e l'ennesima sconfitta del Genoa. Peggior partenza di sempre. Neanche l'anno scorso Genoa aveva avuto un punto dopo 5 giornate. Vergogna a tutti, dal primo all'ultimo.
0: Molto chiaro Gabriele. Sei d'accordo con questa analisi tranchant, Eli?
1: Ma direi di sì, cioè, non c'è da salvare veramente niente, però adesso ci sono tre settimane di sosta, direi che la società insieme all'allenatore devono guardarsi negli occhi e cercare di capire come poter cambiare la rotta, perché la situazione direi che è veramente pericolosa, è veramente triste, perché comunque adesso anche la tifoseria giusto inizia a lamentarsi e c'è ancora tempo, però bisogna darsi una sveglia, bisogna ripartire immediatamente, perché prestazioni così onestamente
0: cioè un punto in 5 partite
1: abbiamo detto Lazio, Napoli si può perdere, giochi contro il Frosinone, contro il Parma dovevi svoltare e sei ancora lì a...
0: Sì, ora Frosinone, vista con gli occhi di oggi, sì, che batte il Como 2-0.
1: Certo, ma questo... questo
0: a 12
1: ancora,
0: punti,
1: ma questo,
0: se non
1: questo ancora di più deve fare incazzare a noi genuani, perché onestamente cioè, che il Frosinone vince il Como vuol dire che con l'organizzazione, vuol dire che con lo spirito, vuol dire che impegnandosi si può ottenere dei risultati. E la cosa che mi dà fastidio è che ogni anno dobbiamo vedere delle partenze da parte di questi giocatori sempre al solito modo.
0: Ecco, tu hai detto incazzare, è la stessa parola che ha utilizzato anche Daniele De Rossi in conferenza stampa. Abbiamo un impact che riassume un po' il pensiero dell'allenatore: mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto, anche un po' incazzato. Dobbiamo unirci meglio con i nuovi, se fanno cose fatte male evidentemente perché chiedo cose sbagliate. Giovanni, tu hai fatto l'allenatore, fai l'allenatore, sì. Come ci si trasforma da un salvatore della patria, ricercato da grandi club, papabile per la nazionale italiana, ad essere il penultimo in classifica e già nell'occhio del ciclone?
2: Guarda, io ho sentito anche l'intervista post partita e ho letto nelle sue parole quasi un esonero, che verrà fatto un esonero, perché lui ha detto la società poi prenderà i suoi provvedimenti, comunque lo zoccolo duro è ancora con me. Significa che magari qualche altro calciatore, magari qualcuno nuovo, non ce l'ha dalla sua parte, perché quando una squadra decade in questo modo, per me c'è un problema di spogliatoio, perché non puoi dall'oggi al domani non giocare più.
1: Sì, ma ogni anno la solita storia,
2: non so, però,
1: ogni anno, cioè alla decima, ogni anno al Genoa siamo...
2: Purtroppo per me il mister a livello professionistico, prima di pensare alle tattiche e alla tecnica, dovevo pensare a gestire il gruppo nel miglior modo possibile, perché anche
0: però lui che
2: anche nelle difficoltà
0: mi sembrava proprio una sua caratteristica.
2: Sì, ma lui è un motivatore, poi bisogna vedere come si impone, perché ci sono mister che sono autoritari e non va bene, e ci sono dei mister che sono autorevoli però danno spazio anche a tutti. Se tu nello spogliatoio hai tre o quattro elementi contro, tra virgolette contro, hai difficoltà a gestire il gruppo poi, e le partite poi sono
4: però
2: queste.
4: Giovanni, è il terzo anno che il Genoa parte sempre con un brutto andamento, è sempre colpa del mister, dei giocatori o della dirigenza che magari non mette a disposizione del tecnico per il terzo anno di fila la miglior rosa possibile? Perché due anni fa c'erano i problemi dei 777 e va bene, è venduto tanti giocatori, il povero Gilardino è stato lasciato solo. L'anno scorso con Vieira hai fatto un mercato a zero, molti giocatori non vedevano di buon occhio Vieira, è stato esonerato.

0: quest'anno è sempre la colpa del mister, dei giocatori,
1: no.
0: Oppure la dirigenza ha lavorato male non accontentando l'allenatore, troppi giocatori presi che non hanno mai giocato nel campionato italiano, fermi da tempo, che ci vuole tempo, ma in società Genoa non c'è più tempo, perché io guardavo la classifica, signori, il Cagliari ha più 11, il Frosinone ha più 9, il Lecce ha già vinto due scontri
1: diretti. Va bene, ma questo Gabri, questo
2: il problema è certamente presto, però Matteo, il problema è che il Genoa dell'anno scorso, secondo me, sovraperformava. Cioè non è che lo scorso anno il Genoa avesse questa squadra incredibile, adesso è una squadra di brocchi, è forse più debole perché non c'è stato ancora il contributo dei nuovi come doveva esserci, però oggettivamente il Genoa quando giocava l'anno scorso avevi l'impressione che potesse fare la partita con chiunque, li abbiamo visto, esatto, fare anche qui dei partitoni di intensità assoluta, assoluta, una squadra che assurda, giocava veramente come un solo uomo.
3: Ha sbagliato una partita l'anno scorso, a Roma,
2: appunto,
3: contro la Roma,
2: appunto,
3: basta,
2: appunto.
3: Ma per sbagliato nel senso che la prestazione il Genoa l'ha sempre fatta,
2: sempre fatta,
3: sempre, sempre
2: ha recuperato,
1: quando,
2: ha perso,
1: sì, ma quando c'è stati i cambi per... il Genoa li ha sempre fatti, quando c'è stati i cambi,
3: sì,
1: ogni volta che avveniva il cambio, il Genoa, il cambio d'allenatore, il Genoa ripartiva.
2: È
1: quello che mi fa incazzare di nuovo è il fatto che tu da De Rossi ti aspetti che se non gli hanno fatto il mercato che voleva lui, uno come De Rossi prende la borsa,
3: bravo,
1: e se ne va.
3: La penso anche
1: invece
3: io.
1: Cioè qua parliamo di cambio, io capisco che il Genoa è una squadra che tu non puoi rinunciare se ti chiamano, però gente come De Rossi, gente come Gilardino, gente come Viera, che hanno vinto tutto,
2: possono, cioè, certo, anche rifiutare,
1: possono anche dire a un certo punto, signori, ci vediamo all'albergo tale dei tali, giornalisti, e vi racconto tutto.
2: Anche perché De Rossi, anche perché De Rossi, diciamo così, se avesse avuto queste sensazioni, lasciava nel momento migliore per lui anche, no? E avrebbe poi avuto altre panchine, altre opportunità.
3: Ma entriamo sui singoli, ma scusami, ma Baldanzi che è stato pagato quanto?
0: 8 milioni, guarda, 8 mi fa ancora arrabbiare.
3: Ma come fa a giocare?
1: Però Baldanzi,
3: ma come fa a giocare Baldanzi?
1: Però
3: e lasci in panchina Colombo e Vitigna.
1: Però Baldanzi, mi sembra,
3: ho giocato la partita,
1: di capire da fuori che il mister l'ha voluto lui.
3: Allora c'è un problema di fondo, quindi, perché se tu spendi 8 milioni per un giocatore che io l'ho visto le prime partite, è nullo, è un giocatore completamente
2: quanto meno qui
3: nullo.
2: Chi ha visto la partita dallo stadio Tardini è Carlo Danani, con il quale ci colleghiamo. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera Matteo.
2: Ciao Carlo, stamattina ti chiedevo se dal tuo punto di vista De Rossi si giocasse stasera alla panchina, ha perso la partita, a questo punto mi devi dire secondo te se, come sta filtrando, come sembra filtrare, il Genoa decide di restare sul suo allenatore, quindi dargli il tempo della sosta per rimettere insieme un po' i cocci, o se invece dobbiamo attenderci, come anche le parole di De Rossi un po' lasciavano presagire, un imminente cambio di panchina o comunque un cambio nelle prossime ore.
4: Allora, notizia di pochi minuti fa, De Rossi è ancora l'allenatore del Genoa e lo rimarrà nelle prossime ore, nel senso che l'unica cosa che mi sento di escludere è una decisione di pancia da parte della società. Questo significa che sono state fatte a caldo delle valutazioni. Diego Lopez non solo era a Parma, ma ha viaggiato con la squadra, è salito sul pullman e ha fatto tutto il viaggio di ritorno, lo abbiamo visto anche confabulare alla fine della partita con diversi calciatori. Non penso che abbiano parlato della giornata estiva oggi nella splendida Parma. Ciò detto, sappiamo che ad esempio in questo momento non va escluso nulla, perché Gilardino fu esonerato, fa 2-2 con il Como il giovedì e poi viene esonerato dopo una settimana. Vieira perde in casa con la Cremonese, il presidente dice Vieira è il nostro allenatore, ha tutta la nostra fiducia e dopo 72 ore viene esonerato. Quindi al momento escludiamo la decisione di pancia da parte della società. Ciò detto, io penso che la situazione sia molto chiara, perché in questo calcio moderno poi alla fine gli unici veri responsabili sono quelli che sono gli unici a non pagare, e mi riferisco ai calciatori, perché certa stampa ha il brutto vizio di incaponirsi sulla figura di allenatori, punto e basta. Ma oggi cosa c'entra De Rossi con la grave amnesia che ha avuto Leo Ostigard, reduce dai mondiali? Cosa c'entra De Rossi oggi con la grave amnesia che ha avuto Alessandro Marcandalli, preconvocato da

0: via 3, 4, 5 volte, abbiamo detto di Østergaard, abbiamo detto di Marcandalli, un Frendrup altalenante, un Baldanzi che non riesce a esprimere tutte le sue qualità, e quindi alla fine io penso che in questo momento il canale di comunicazione tra l'allenatore e i giocatori sia un po' diciamo otturato. Ciò detto, per me i primi responsabili di questa situazione sono i giocatori, ma voi mi insegnate che poi alla fine nessun giocatore verrà esonerato.
1: Dovresti mandarli via tutti. Senti Carlo, tu che c'eri, la contestazione, chi era davvero nel mirino? Tutti, nessuno escluso, oppure qualcuno più di altri?
0: Allora, la contestazione è scattata al quinto dei sei minuti di recupero, quindi premio alla pazienza ai 3.000 che oggi sono venuti a sostenere il grifone al Tardini. La contestazione era assolutamente generale, c'è stato un retroscena, De Rossi è stato il primo a metterci la faccia, il primo ad andare sotto al settore ospiti, poi arriva tutta la squadra, poi a un certo momento si sgancia Messina e va direttamente a parlare con gli ultras. Siccome Messias è stato indicato dalla società per parlare in conferenza stampa, gli ho chiesto questa curiosità: perché Junior sei andato tu da solo? È stata un'iniziativa del club, dell'allenatore? No, ho deciso io, perché sono qui da 4 anni, ho capito qual è il sentiment di questa gente e volevo andare a scusarmi personalmente. Insomma, un Messias che ci mette la faccia. Purtroppo in questo Genoa quelli che ci mettono la faccia sono veramente troppo pochi.
1: Ma qual è secondo te il vero problema? La diagnosi è difficilissima, ovviamente. Se avessi la risposta probabilmente saresti allenatore del Manchester City sostituendo Guardiola, ma ti sei fatto un'idea? Perché è veramente incredibile proprio la differenza di stile, di spirito che questa squadra mette in campo. Non può essere solo il calciomercato e i cambiamenti della squadra, non è che, voglio dire, sono stati presi 11 titolari diversi rispetto all'anno scorso.
0: Il paradosso è che grosso modo, andate a vedervi le prime 5 formazioni del Genoa in campionato, grosso modo gli 8, 9, 11 sono quelli della meravigliosa salvezza in carrozza dell'anno scorso. Il discorso è che quelli dell'anno scorso quest'anno stanno avendo un rendimento assolutamente negativo e altamente insufficiente. Mi danno molto fastidio le dichiarazioni di De Rossi quando dice mi sento il primo responsabile, mi sento colpevole, questa è colpa mia. Qui si apre un ombrello a dei giocatori che non meritano. Dall'altra parte De Rossi dice mi spiace perché questi ragazzi alla fine meriterebbero altro. Però io non ho niente da insegnare a De Rossi, però alla fine i giocatori con queste dichiarazioni si sentono tutelati a continuare nel loro tran tran del vivacchiare, e questo non va bene perché non fa il bene del Genoa.
1: Giovanni.
2: Sì, volevo chiederti una cosa: secondo te c'è la possibilità che siano stati sopravvalutati quelli dell'anno scorso e quest'anno magari...
1: Però la domanda sarebbe ancora perché, perché no, li abbiamo visti giocare bene.
2: Quando ci sono 9 giocatori dell'anno scorso che quest'anno si sono trasformati in maniera proprio enorme, allora c'è un problema: o l'anno scorso gli è andato tutto bene o quest'anno sono ritornati quelli che erano, perché non si scappa di lì.
1: Però stesso allenatore, stessa squadra, stesse condizioni di partenza.
2: Sai come funziona? Che appena

0: Arriva un allenatore nuovo, danno tutto il 110% per dimostrare e per poi giocare. Quando ti abitui anche a un allenatore, quando l'allenatore entra nello spogliatoio e incomincia a parlare, all'inizio lo stai anche tanto a sentire, il direttore me lo può insegnare. Quando passa il tempo, poi sei anche abituato a questo dialogo.
1: Ma difatti, secondo me, cioè questa analogia di tutti, cioè, di tre campionati, che tu parti, certo, allo stesso modo e ti trovi sempre nelle solite,
2: però non sono gli stessi giocatori.
1: No, ho capito, ma il gruppo, lo zoccolo storico è comunque
0: quello che ha detto il mister,
1: perché comunque Ostigar, Frendrup, Vasquez,
0: poi per cortesia, no, non diciamo i mondiali hanno stancato, non è che fanno i facchini durante il giorno,
2: no,
0: hanno fatto una preparazione,
2: no, ma comunque vale per,
3: sì,
2: tutte,
3: ragazzi,
2: le squadre,
3: esatto,
0: hanno fatto una preparazione atta a quello,
3: da fare. Ricordiamoci che questa estate De Rossi ha scelto di non fare il rinnovo per i prossimi anni, va bene, il rinnovo per la salvezza era automatico, però questo mi ha lasciato molto molto pensare quest'estate, soprattutto oggi dopo il peggior avvio del campionato di sempre nella dei tre punti, un punto dopo 5 giornate non accadeva mi sembra da fine anni 50, mi sarei aspettato amministratore delegato, direttore sportivo a metterci la faccia e a confermare il mister, perché giustamente Carlo ha detto ci sono ben pochi elementi che mettono le facce per questa situazione per il giro, mi sarei aspettato loro due, che secondo me non sono neanche loro esenti da colpa.
4: Ma perché non lo vogliono confermare?
2: O forse non vuole essere confermato.
3: Però
2: forse non vuole essere confermato.
4: Scusami, se Ostigard che prende un gol, che è il primo gol, non si può guardare. Perché non si può guardare da un giocatore come Ostigard, non si può guardare.
2: Peggio il suo.
4: È veramente una roba che questo qua era girato, si è girato, l'ha saltato, che sembrava veramente. Cioè. Ma io ho visto un Genoa mollo,
0: esatto,
4: lento, prevedibile, non ha ancora un regista. Cioè sono stati spesi quanti soldi per
3: 40
4: Amorim?
3: Milioni e non si gioca sugli esterni,
4: ma
3: e non è stata accontentato,
4: cioè,
3: il mister.
4: Ma quel Genoa furente, perché era furente l'anno scorso,
0: ci
4: ha messo
0: Genoa
4: in difficoltà tutte le squadre, dalla più forte, dall'Inter, dal Milan, dal Napoli, venivano al Ferraris,
2: sì,
4: ed era veramente...
2: Ricordi l'Atalanta?
4: L'Atalanta
2: avevi vinto con la Roma in casa,
4: l'ultimo secondo,
0: non è per,
4: cioè,
0: difendere.
4: Questo qua non è il Genoa, ragazzi.
0: Sì.
4: Cioè, io ve lo dico da blu cerchiato.
0: Non è
4: io ho visto la partita oggi, ho detto questo non è il Genoa.
0: Comunque,
4: però
0: non è
4: Genoa, è una squadra che
0: però
4: deve dare tutto in campo.
0: Se De Rossi ha scelto di non rinnovare, domandiamoci il perché.
3: Probabilmente la società non l'ha contentato.
4: Però scusa, però De Rossi poteva andarsene.
2: Sì, esatto, perché
4: De Rossi non è sottile, non è semplice, non è Donati.
0: Attenzione,
4: campione del mondo.
0: Sì, ma
4: è un allenatore che ha allenato la Roma.
0: Attenzione.
4: Doveva dire testuali parole, ragazzi,
0: no.
4: Il mercato com'è? Mi vendete questi,
0: allora,
4: mi comprate
0: De Rossi,
4: questi, me ne vado
0: da
4: via.
0: Allenatore non ho ancora dimostrato.
4: Però me la donate,
0: ma Grosso è stato campione del mondo, adesso è a casa. Quindi, se noi parliamo di De Rossi come allenatore, in questo momento non ha dimostrato nulla.
2: È vero, sono abbastanza d'accordo sul fatto che sia un po' esordiente. Ha fatto la SPAL medio male, a Roma un po' bene, un po' male, a Genova benissimo,
0: a Ferrara retrocede molto bene, ma si è salvato.
1: L'anno scorso, quando io mi permettevo di dire, signori, il vero De Rossi si vedrà un altro anno quando
0: se li fanno la squadra,
1: quando
0: però
1: prepara,
0: se li fanno la squadra,
1: certo, se li fanno la squadra, ma lui, io vado con Matteo, uno come De Rossi, se è finito il mercato non ti piace la squadra,
4: me ne vado.
2: Anche
1: ne vado,
2: perché
1: ne
2: ora
1: ne
2: io
1: vado.
2: Non voglio fare il materiale a tutti i costi, però uno come De Rossi,
0: sì,
2: non ha bisogno,
1: ma
2: diciamo,
1: no,
2: del contratto di Genoa dopo la carriera che ha avuto,
1: magari,
2: posso immaginare, no? Quindi
1: perché
2: è uno
1: tutti,
2: che può anche
1: tutti
2: fare delle scelte, non è quello che deve vivere di casa.
4: Vi ricordate l'anno scorso le parole di De Rossi che tirava la corda, cioè ragazzi, diceva attenzione perché
3: non voglio
4: fare
3: la fine del sorcio,
4: bravissimo, l'ha detto più una volta, quindi aveva quel ce l'ha il carattere,
2: però
4: li teneva anche per il collo, li teneva. Quest'anno io lo vedo veramente
3: Matteo
2: da Nani, però se è giusta l'analisi che ha fatto prima Giovanni sul gruppo storico e anche Elio, no, sul fatto che questa cosa tende a ripetersi, non è proprio una bella cartolina del gruppo storico del Genoa.
0: Certo.
5: Allora, il problema, il nemico del Genoa in questo momento è l'assuefazione, manca quel furore.
0: Bravo.
5: Che io ho visto apprezzato nel De Rossi calciatore. Ciò detto, da quando il Genoa è uscito dalla Serie B, per intenderci con Lolli One Year, alla fine ci troviamo in questa stagione sulla coda d'estate ai primi di autunno con la stessa situazione, con giocatori e allenatori che cambiano, però poi alla fine aiuto va a fondo la barca quando siamo alla quinta di campionato.

0: evidentemente il problema non sono gli uomini, ma è un qualcosa di strutturale, e per questo io voglio sperare che la società faccia un'analisi approfondita al netto dei discorsi di De Rossi, al netto dei discorsi di questa squadra, perché non è possibile che per vari motivi sempre diversi la partenza venga sempre e comunque toppata. Ciò detto, ci sono due meravigliose favole che sono decollate in queste prime cinque giornate, e allora il Frosinone e il Cagliari hanno una cifra tecnica nettamente inferiore al Genoa. Giusto. E dimostrano che con la semplicità e il furore agonistico si può battere a settembre al Ferraris, sembrava il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueño.
1: Carlo, non solo col furore, anche con gli scarti del Genoa. Anche con gli scarti del Genoa, perché Calvani oggi ha fatto una partita monumentale.
2: Anche Fini.
1: Come mai non è stato proposto quest'anno nella rosa? Fini, Masini, questi sono giocatori del Frosinone, ragazzi, sono scarti del Genoa, sono scarti del Genoa.
0: La cosa paradossale è che non sono scarti, perché sono ancora giocatori del Genoa.
1: No, Masini è stato venduto, sono considerati sicuramente scarti, cioè non sono considerati titolari o comunque facenti parte della rosa del Genoa. Quindi sono scarti, nel senso giocatori che non sono pronti per il Genoa, o sbaglio?
0: No, ma nel senso che sono ancora di proprietà del Genoa, questa è la beffa. È la beffa, perché se tu lo cedi, il giocatore non ci credi. Qui sono stati ceduti in prestito secco. Allora, Calvani nella difesa di oggi a tre sarebbe titolare inamovibile, perché anche quest'oggi Otoa è andato in netta difficoltà. Poi abbiamo detto di Candali, abbiamo detto di Ostigard. Allora, tutta l'estate De Rossi a martellare con questi, neanche uno, perché poi il titolare di oggi è Esibue, che fino all'altra settimana si allenava con una squadra giovanile olandese, e il Genoa si permette di dare in prestito secco Seydou Fini, che ha dato due paste clamorose a El Shaarawy sabato scorso. Allora dico, Fini in questa squadra dove gli esterni, diciamo, non sono proprio di copertina, stonerebbe così tanto? Mi chiedo.
3: Allora questa è un'analisi proprio puntuale sulle scelte di Diego Lopez, fondamentalmente, certo. Più ancora, o di De Rossi, che le ha avallate.
4: Tanto bisognerebbe vedere se il mercato lo fa Lopez, se realmente lo fa Lopez, o se lo fanno soprattutto agenti, o se lo fa
3: altro. Questo d'accordo, perché, sarebbe comunque colpa sua, visto che il direttore.
4: Certo. Poi
3: il direttore
4: è chiaro sportivo. Che se tu...
3: Carlo Danani, ti ringrazio, naturalmente ti aspettiamo anche domani, ma poi ci rivediamo, forse ci rivediamo dopo, perché sei ancora in scaletta, quindi non ti togliere la cravatta. Io l'ho tolta perché è troppo caldo oggi, però tu tienla.
0: A
3: ci
0: dopo,
3: vediamo più
0: ragazzi.
3: Tardi, a dopo, ciao, ciao Carlo,
0: dopo. Ciao.

0: A Liguria Calcio apriamo la pagina della Serie B, che è una buona pagina per la Sampdoria che batte il Catanzaro, anche per l'Entella, poi ne parleremo, che pareggia una gara complicata e che comunque punto su punto comincia ad avere una classifica interessante. Matteo Cesari, quando Gartman si è fatto quell'autogol, oggettivamente clamoroso, perché non c'era ragione di colpirla in quel modo, di andare con quell'affanno, non c'era veramente quella situazione, comunque ho pensato, eccoci di nuovo.
1: Ecco che stasera abbiamo il reel di Matteo.
2: Anch'io ho pensato, perché ho detto a 30 secondi dalla fine del primo tempo tu subisci un gol.
1: Scrivevi già il reel, eh?
2: Facendolo tu, dici: caspita, questo è l'episodio che ti affossa. E invece quello più l'intervallo, più Corradi, che probabilmente ha toccato le corde giuste,
1: più Pecorino.
2: Prima di arrivare a Pecorino c'è stato tanto Elio, tanto. Io ho visto una Samp che è entrata in campo furente, quello che dovrebbe essere il Genoa normalmente. Ho visto una Samp veramente furente, cattiva, sì, vogliosa, con una reazione da squadra che avevo dimenticato di avere, perché in passato le ho viste ma avevo rimosso, e ho visto una squadra che in 4-4-8, complice un giocatore

0: giocatore di una caratura tecnica impressionante.
1: Ma non solo, perché e il gol lo fa da centravanti alla Inzaghi, okay,
0: però l'ha fatto dopo 5 minuti, gli è stato annullato per un millimetro e poi l'ha rifatto dopo 2 minuti. Ha fatto un'azione clamorosa, un giocatore veramente sublime, mi riferisco a Lorenzo il Magnifico. Ho visto una squadra che voleva vincerla la partita. Poi c'è stata l'espulsione di Abigard. Io non ho capito l'espulsione, non la comprenderò mai.
1: Non ho capito.
0: E c'è da dire che Airoldi non è nuovo a questi episodi, perché 6 anni fa in un Sampdoria Sassuolo buttò fuori Keita e fece impazzire di rabbia prima Ranieri e poi l'ex presidente.
1: Ma questa è roba tua o è un pizzino?
0: Io me le ricordo, Matti, ero davanti al televisore 6 anni fa che ero matto con Airoldi, matto contro Airoldi. Lo ha rifatto, vuol dire che magari siamo sulle palle dai Rodi, potrebbe anche essere.
2: Genoa di
0: Bergamo,
2: Sampa
0: non lo so, magari non è tifoso blucerchiato sicuramente.
3: Assolutamente no.
0: E poi devo fare i complimenti a mister Corradi, perché in 10 contro 11 tu togli 3 attaccanti davanti, tutti noi avremmo messo chi un difensore, chi due difensori, chi un centrocampista, chi un centrocampista basso, chi quello è l'interditore, chi il terzino. Lui cosa ha messo? 3 attaccanti.
2: Per vincere la partita.
0: 3 attaccanti, mentalità giusta di chi voleva vincere. Voi mi direte che culo il secondo gol. Però c'erano 2 attaccanti, Tutino e Begic, che pressavano la retroguardia e poi
1: lui ha capito il gol. Hai parlato di una Samp trasformata nell'intervallo, vediamo cosa dice di questo Bernardo Corradi, allenatore della Samp dopo la vittoria di ieri.
4: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, e poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non abbiamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale che c'è prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato di fare il possibile, perché se uno guarda un po' più attentamente la partita, abbiamo avuto 3-4 giocatori nei campi, ho tolto Lorenzo, ho tolto Iari per non rischiare di comprometterne magari un possibile allenamento fatto bene in queste 3 settimane, perché per noi è un periodo importante. Ho dovuto adattare Cicconi centrocampista, insomma credo i ragazzi abbiano dato al massimo, e lasciami sottolineare un'atmosfera, cioè ce lo siamo detti nello spogliatoio, no? Un'atmosfera che difficilmente ho trovato anche da calciatore negli stadi, quindi insomma il ringraziamento va a loro per il supporto, e spero che con questa prestazione e con questi 3 punti almeno qualcosa abbiamo ridato indietro di tutto quello che ci danno.
1: Tanto si è detto di Corradi: non è un allenatore, non ha esperienza, siamo in mano a nessuno, quante polemiche ho letto sui social.
3: Quando non vengono i risultati uno si attacca a quello.
1: Invece no, dal punto di vista della gestione della gara ha fatto
3: una disamina buona. Sì. Quando dicevamo del gol preso alla fine del primo tempo, è un gol che a mio avviso se lo prendi a metà poi del secondo tempo la reazione magari poi è difficile che venga. Lui si è ricompattato negli spogliatoi, gli ha dato quella grinta giusta, e come diceva Matteo sono stati fondamentali anche i cambi, perché ha messo freschezza nel momento giusto, al posto giusto. Lui non ha sbagliato nulla, poi logicamente se il giocatore del
1: Catanzaro
3: tira e fa gol, poi è
1: Pecorino,
3: ma anche le gol. Poi parliamo di un'altra partita, non della prestazione, però parliamo di un'altra partita.
4: I giocatori si

0: sono messi
1: sì.
0: a disposizione dei
2: ragazzi. Ma no, squadra, avete visto Salvatore Esposito ieri, che prima passeggiava per il campo, era quasi indisponente, è quella, entrato in campo con la fame negli occhi,
0: è quella ha fatto due quella è l'importanza, quello vuol dire che comunque tu ce l'hai il gruppo,
1: è il discorso che facevamo prima,
0: l'hanno creato, perché anche lo stesso Insigne, che voglio dire è un giocatore strepitoso di altre
1: categorie, è un leader,
0: anche come viveva la partita, incitando tutto lo stadio, anche quando è andato in panchina, per cercare di creare un ambiente favorevole in quel momento.
3: È positiva anche per i compagni di squadra, che vedono i leader, il giocatore di classe che ha vinto tanto in carriera, prendere in mano la squadra e trasmettere la tua forza, la grinta, anche ai compagni, anche come chi Esposito, che stava facendo male, ha fatto comunque una buona prestazione.
0: E comunque Matteo ha detto una cosa importante, no? Vedere la squadra, cioè tu con la squadra lì puoi anche pareggiare,
1: certo,
0: però sì, se vedi quel furore,
1: quella prestazione,
0: tu vai a casa da tifoso e sei contento. Se tu vedi una prestazione come quella del Genoa oggi,
2: la differenza sostanziale è quella lì,
0: perché uno può anche perdere,
1: però eri anche 10, eri anche 10, magari era anche giustificabile e tollerabile anche un pareggio,
0: perché poi
1: la prestazione l'hai fatta,
0: delle volte anche il pareggio tu vedi le cose positive, perché magari subisci il gol in casa, ambiente difficile, la squadra reagisce, comunque vedi la personalità, vedi
1: la voglia di reagire.
0: Quindi anche il pari dopo una partita così magari l'avresti accettato.
1: Sì, 10 magari.
0: È chiaro che la vittoria ti
2: sposta,
0: fa fare
2: appunto,
0: veramente
2: sposta l'equilibrio.
0: Ti dà un entusiasmo.
1: E sale l'autostima.
2: E poi ho visto un attaccante là davanti che
0: sono stati bravi. Come abbiamo tirato.
2: Mi riferisco al norvegese, quello alto.
0: Spesso volentieri voi sandoriani avete criticato la società.
2: Un conto è giocare con Tutino, un conto è giocare con uno là davanti che sa tenere il pallone, che fa le sponde, che fa gli assist,
0: però anche Tutino,
2: perché ha fatto due assist,
0: anche Tutino comunque ieri è entrato quando Insigne ha fatto il gol, ha partecipato all'esultanza,
2: a un milione di euro anch'io vado ad abbracciare i miei compagni
4: di qualunque squadra
2: vi abbraccio tutti anch'io,
0: ma ci sono giocatori che guadagnano un milione e sperano che la propria squadra non diamo così per scontato.
2: Sicuramente è un gruppo coeso.
0: Secondo me bisogna
2: sicuramente
0: vedere.
2: Ci sono, aspetta, perché poi abbiamo parlato delle cose positive, ma c'è la fase difensiva che
0: devi migliorare.
2: Migliorarlo, perché il primo gol non è ammissibile, cioè il primo e unico gol che hai preso non è ammissibile.
0: Scusa,
2: io non so se non l'ha chiamata al portiere, io non so se Gatterman aveva paura che c'era Vindal in porta, che non si sono capiti.
0: Ok, ma ieri il portiere, per dire.
2: No, ieri
0: niente portiere ha parato bene,
2: ha fatto una parata,
0: è stato detto di questo portiere che era veramente
1: i giudizi sono figli delle prestazioni e del risultato. Ora se ieri avesse sbagliato due uscite,
4: però Giovanni, che cosa ci dice questa partita in riferimento al campionato della Sampdoria? Cioè, la Sampdoria è una squadra che vista ieri può giocare per le alte posizioni.
1: Allora, io ho sempre detto dall'inizio che la Samp non è da primi due posti assolutamente, però nelle prime 7-8 io penso che possa entrarci con questa intelaiatura di squadra. Ora, se la squadra è questa, compatta e così grintosa, poi ci saranno altre partite che non potrei fare la prestazione perché capitano, però se l'indirizzo è questo io vedo positività, e mi dispiace che il campionato si interrompa adesso per 3 settimane, che non vorrei che si perdesse un po' di
3: lucidità. Ma è molto corta la classifica.
1: L'unica cosa positiva è che recuperiamo qualche infortunato, qualche lungo degente e qualcuno che deve finire con la preparazione.
3: Potrebbe esserci Ravanelli titolare dalle prossime partite all'esordio, visto il momento un po' negativo di Gartner.
0: E poi comunque, se devi migliorare, avere una sosta, puoi lavorare con la positività.
1: Una cosa fondamentale è che si alza l'autostima, perché per mezz'ora in 10 pareggiavi e anche vinto la partita con un colpo di fortuna, però anche noi abbiamo fatto un regalo a loro sull'1-0. Quindi l'autostima è salita e vai in campo un pochino più convinto dei tuoi
2: Non esaltiamoci,
1: no,
2: nel senso, perché ne abbiamo viste tante.
4: No, anche perché come puoi esaltarti di fronte a questo
2: cartello? No, però nei 4 anni precedenti vincevamo una partita, finalmente è la volta buona, speriamo che sia la base di partenza.
4: Matteo, 4 punti.
1: Ci sono 7 punti.
3: Nel senso, 3 punti del
2: la prima vittoria è tutto molto bello, però logicamente fra 3 settimane si va a giocare ad Avellino e devi

0: fare la stessa, è bravissimo, continuità, fare la stessa prestazione che hai fatto nel secondo tempo di sabato. Questo è fondamentale, perché se vai di nuovo ad Avellino e vai con pensando ma ora abbiamo risolto i problemi, siamo forti, siamo da playoff, siamo qui, vai ad Avellino e perdi.
1: Noi
0: e
1: dobbiamo
0: siamo
1: andare
0: punto
1: ad Avellino con la mentalità, come ha detto il mister, di non pensare alla vittoria in assoluto, ma di fare la prestazione, che poi con la prestazione può darsi che viene anche la vittoria, perché poi vai a Avellino, non è detto che vinci scontato, quindi anche se dovessi fare un pari tu continui il tuo score positivo e poi vai avanti.
2: Vinci
1: campionato
2: casa,
1: è lungo,
2: pareggi fuori e mano a mano.
1: Vabbè, però le squadre che vincono i campionati sono quelle che vincono almeno 4-5 partite fuori casa,
3: quelli, sì. Quindi... va bene, ci fermiamo un attimo, tanto torneremo a parlare anche di Sampdoria, breve pausa, poi apriamo anche il capitolo delle altre DB. Restate con noi.

0: Allora, insomma, la Samp che comunque ricomincia a macinare, se non altro risultato, si diceva appunto vicini ai playoff, lo diceva Gabriele Lepri, mi corre l'obbligo di ricordare che guardando la classifica la Samp oggi gioca al
1: non
0: playout.
1: Non facciamo voli pindarici che ci siamo bruciati già troppe volte, andiamo cauti, abbiamo vinto una partita, finalmente con un atteggiamento giusto, però... Bisogna anche guardare le cose negative, come dicevamo prima, la fase difensiva, anche perché nell'occasione, insomma, mi viene in mente di Pecorino.
2: Madonna, gol fatto.
1: Cioè Di Pardo che si addormenta e tiene in gioco tutta. Cioè, quindi ci sono delle criticità. Bisogna lavorarci. Probabilmente speriamo che abbiano 3 settimane di lavoro sereno.
2: Con dei recuperi,
1: e di andare ad Avellino ad affrontare finalmente. Io mi ricordo l'anno scorso, abbiamo perso ad Avellino.
3: Sì.
1: Gol di Tutino, mi ricordo. No, abbiamo fatto una partita inguardabile.
0: Ha una squadra non del tutto malvagia,
1: difficilissima, una partita difficile, mi viene da dire, però se hai quello col numero 10 che ti fa quelle giocate, e beh, allora viene tutto più facile.
0: Viene sicuramente.
1: No, perché poi sai, allora, a tutti i filosofi calcistici e 3-5-2, 4-3-3, 6-9-9, ragazzi, se voi avete in campo un giocatore come Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Insigne,
4: però vorrei ricordarti,
1: per un allenatore è più facile, perché ti fa 2-3 giocate
4: sì,
1: e magari vinci la partita.
4: Vorrei ricordarti, okay? Che fino alla settimana scorsa dicevate come si fa azzardare tutti questi 10 acquisti che non hanno minuti nelle gambe.
1: Insigne e Elio, io ti posso dire, Babù l'hai visto ieri, Babù si può parlarne, possiamo parlarne di Babù, vero? Non le babucce, Babù. No,
0: Babù è un nome,
1: Babù, ok, ci sono
4: Lorenzo Insigne, io qua ho
1: detto, è solo la tenuta fisica, Elio.
4: Perché se Insigne,
3: Insigne era continuità,
1: è la tenuta fisica il problema.
4: In Serie B
1: problemi: una tenuta fisica e uno che ha quasi 35
4: però,
1: anni.
4: Ma adesso come si allenano, come c'è la preparazione, con la fisioterapia che fanno, cioè è più facile che un giocatore regga. Infatti,
1: Elio,
4: smettono a 40 anni.
1: Insigne, dubbi.
4: E questo è un giocatore.
1: Ma no,
4: ieri ha fatto uno stop. Ha fatto uno stop sulla riga,
1: ma sul gol. Lo stop con la suola.
4: Con una
1: suola l'ha messa giù. E quel tiro, scusami, quel tiro. Tiro a giro,
4: cioè,
1: che
4: non c'entra niente,
1: è uscito,
4: non c'entra niente con la cosa. Quindi se questo non gli viene raffreddore.
0: No, vabbè, qualche raffreddore ce l'avrà la Sandro, anche
2: il problema come diceva Matteo, la fase difensiva dobbiamo correre.
0: Comunque chi non ha Insigne in campo eppure ha più punti,
1: e noi ce l'abbiamo,
0: eppure ha più punti della Sampdoria, ha più punti della Sampdoria, Lentella
2: sta facendo molto bene.
0: Insigne
2: ha un allenatore,
0: Marco Bianchi, per
2: ha un allenatore evoluto,
0: e comunque anche una
1: ha una società evoluta, ha un sistema societario dirigenziale super evoluto.
0: Sicuramente anche una rosa di calciatori capaci,
1: sicuramente sì,
0: no, con tutta questa roba non gioca.
1: Quando si parla di progetto, progettazione, che tante volte sono parole al vento,
0: sì,
1: perché io sento sia Samp che Genoa, tu dici progetto, poi 3 partite, cambia allenatore, cambia direttore, cambia giocatore. Lentella è l'esempio di progetto. C'è un presidente, c'è un direttore sportivo, da Marco mi può aiutare, non so da quanto
3: da
1: tempo, c'è un allenatore che viene tutelato sempre comunque, perché anche l'anno scorso poteva essere

0: preso ne... No, quello è progetto. Poi sì, ma, Bella sa benissimo che deve salvarsi.
1: Ci sono degli obiettivi.
2: Sono retrocessi, escono e vanno alla spiaggia. Lì.
1: Ma ovviamente.
2: E il giorno dopo il presidente fa il comunicato.
0: La pressione è diversa.
3: Però, ragazzi, non è la pressione.

0: Quello sicuro.
1: Dipende dalla dimensione quello, in cui
2: quello, ti trovi. L'obiettivo,
1: l'obiettivo dell'Entella l'obiettivo. È considerare la Serie B come la più grandiosa delle esperienze possibili.
0: Certo.
1: E quindi se
0: questo
1: la godono per come.
0: Certo,
1: per
0: questo
3: la Pozzi ha sempre detto che la Serie B per l'Entella è la sua Champions League.
0: Scusa, ieri Pafundi, va bene? L'anno scorso qua Pafundi e non la strisciava neanche perché giocare a Marassi, ripeto, giocare a Marassi è una cosa, giocare a Catanzaro è un'altra. Ma un'altra, le impressioni sono diverse. Ieri Pafundi sembrava un giocatore di calcio. Da voi ha mai fatto una partita
4: mai.
0: Così?
4: Mai.
0: E perché?
1: Perché? Perché evidentemente non è quel giocatore che pensava come sarebbe tecnico.
0: No,
1: però,
0: perché
1: Marassi non dovrebbe essere.
4: Dovrebbe stimolarvi.
1: No, dovrebbe essere un posto eccessivo per uno che dovrebbe poi andare a giocare nel.
0: Credetemi che sì, dovrebbe stimolare. Ma
4: magari si trova.
0: La senti a Marassi.
3: Si trova.
1: Comunque il fatto che l'Entella dopo che retrocede eventualmente i tifosi vanno al mare, non è detto che anche Marco Bianchi voglia andare al mare se non lo facciamo parlare ancora per 10 minuti, cioè lo teniamo lì a guardarci.
0: No, adesso è notte, adesso è notte.
1: Allora lo ringraziamo, grazie Marco, grazie, a domani.
0: Non va a fare il bagno domani.
1: Guarda che stasera a Chiavari si fa anche un bel bagnetto volendo, c'è una bella temperatura. Comunque al di là di questo andiamo a Cremona con te, facci un po' rivivere le emozioni di un pareggio che è oggettivamente importante. La Cremonese non ha cominciato bene il campionato, però insomma te lo conti.
5: Assolutamente, allora dicevamo dall'allenatore, intanto partendo dal mister, che parlava di allenatore evoluto, è un allenatore secondo me ancora in evoluzione nonostante in settimana abbia ottenuto con 110, quindi voto massimo, il più alto riconoscimento appunto di allenatore finendo il corso di Coverciano, quindi anche in questo caso direi che la preparazione è assicurata come professionista soprattutto, lui ci teneva molto e ha centrato un traguardo importante. Detto questo, ieri ha confermato di aver messo in campo una squadra sulla stessa fase riga di quella vista a Pisa con un 4-4-2 che lascia davanti due giocatori imprevedibili come Cuppone e Guiu, supportati da un buon centrocampo di incontristi ma anche di giocatori con i piedi buoni come Squizzato, che ieri ha fatto a mio avviso una gran partita, come Benedetti che ha cantato e portato la croce come si dice, lo stesso Vignali che non è proprio nel suo ruolo prediletto ma si sta adattando con grande abnegazione e dà buoni risultati. Di Mario ha vinto a mio avviso il duello con questo Licina del quale si diceva un gran bene, che è di proprietà della Juve, è un tedesco e che però è stato costretto a cambiare faccia nel secondo tempo andando a sinistra da Parodi, ma il risultato è stato lo stesso. E in avanti comunque anche Bonazzoli ha avuto un paio di occasioni, però è stato molto limitato da Tiritiello, da Alborghetti e dallo stesso Parodi, con una linea difensiva che si è dimostrata ancora una volta solida. Peccato, perché a mio avviso nel finale Pecchi ha parlato anche di problemi gastroenterici per alcuni suoi giocatori, non lo so, di sicuro la Cremonese nel finale è calata parecchio, c'è stata quella grande occasione che Franzoni non è riuscito a mettere bene sui piedi di Cuppone, altrimenti si poteva sfiorare il colpaccio anche in questa situazione. Però ripeto, al di là dei 4 punti in 2 partite fa soprattutto piacere il modo in cui sono arrivati questi 4 punti e il modo con cui la squadra ha affrontato queste 2 partite per nulla facili contro Pisa e Cremonese, che lo ricordiamo sono 2 retrocesse quest'anno. Pertanto la cosa che fa più ben sperare è questa. Poi ora ci sarà la sosta, si potrà recuperare con calma Mezzoni, che è quello che è mancato più di tutti essendo uno dei pochi destri che sono rimasti in squadra dopo l'infortunio di Baritti. Ci sarà la possibilità di affinare la preparazione di alcuni giocatori arrivati in tempi diversi e che non possono avere chiaramente appunto una preparazione ottimale, anche se Mister Cappella a fine partita diceva io preferirei si giocasse sabato perché questo momento di euforia chiaramente aiuterebbe a fare probabilmente un'altra buona prestazione, però ripeto, questa è la sosta e questo ci mancherebbe.
1: Va capitalizzato, allora, buona sosta Lentella e complimenti alla squadra e al suo allenatore, grazie Marco, ci fermiamo un istante, tra poco andiamo anche a fare un salto purtroppo in Serie C, ma speriamo che sia un salto
6: di passaggio,
1: diciamo, di passaggio temporaneo. A tra poco.

0: Invece ha giocato il Vado, che ha perso 1-0 col Pescara. Chi è l'esperto, a parte Gabriele?
1: Quarta sconfitta di fila. Il Vado con l'allenatore Annoni, che ha sostituito Pastorino nei giorni scorsi. Male, si sta sempre più risucchiando verso le parti basse della classifica.
0: Paolo Enrico,
1: Annoni, ex giocatore del Genoa e del Bayern.
0: Ok. Bene,
1: una brutta partita. Vabbè, il Pescara ha tanti giocatori che comunque sia non solo di categoria per la Serie B, ma che hanno fatto anche la Serie A, come Letizia, come Inglese, per cui è una delle principali candidate insieme a Spezia, Reggiana e Ravenna per salire come prima in classifica.
2: Non è un girone facilissimo.
0: Un girone facilissimo, soprattutto per le squadre Luca Vaccaro, che hanno avuto la sfortuna di trovarsi con la corazzata Spezia di questa stagione, no? Che
3: sono... L'ultima corazzata che ho sentito è retrocessa. Retrocesso, e mi riferisco ai blu cerchiati, era definita la corazza, quindi Luca
1: sul campo.
0: Erano definizioni.
4: Alza le braccia.
0: Un po' buffe.
5: Che buffata Gabriele Lepri, mamma mia ragazzi. No, ma non si può iniziare un collegamento così. No, va bene, dai, finalmente arriviamo e scendiamo nel calcio che conta, quello della Serie C.
0: Esatto.
5: A parte gli scherzi, avete descritto sicuramente bene un po' la situazione di questo campionato, che ovviamente si preannuncia, ma come già potevamo immaginare ancora prima dello start, un campionato molto equilibrato, perché ci sono squadre come Ravenna e la Reggiana stessa, ma anche altre sorprese, attenzione, che potranno dare sicuramente del filo da torcere allo Spezia, che fin qui, come dice il nostro Impact, si è fatto vedere bello e vincente, perché come detto lo Spezia deve ancora giocare, anziché la Ravenna e Reggiana, che hanno già giocato le loro partite. Lo Spezia potrebbe così tornare in vetta al campionato, ma giocherà domani sera una partita molto molto importante in casa contro la Vispesaro, che occupa l'ultima casella della classifica. È uno Spezia però che non dovrà scendere in ciabatte, o meglio in infradito, per far contento il nostro caro Matteo, ma dovrà scendere con gli scarpini ben allacciati e soprattutto non sottovalutare un avversario, perché questo campionato si è dimostrato veramente molto molto insidioso. Detto ciò, stiamo vedendo uno Spezia bello, finalmente uno Spezia bello che incarna lo spirito del suo allenatore, una squadra che risponde alla perfezione a quelli che sono i meccanismi del suo tecnico, che fin qui sta lasciando il segno in questa squadra. È chiaro che però lo stesso Turati fa bene a spegnere gli entusiasmi, a fare da pompiere, perché non bisogna assolutamente montarsi la testa, bisogna tenere i piedi per terra, perché è una squadra giovane, una squadra in costruendo, così l'abbiamo anche già definita, ed è bene che proprio per questi motivi si cerca di spegnere il più possibile ogni entusiasmo, per evitare voli pindarici.
0: Sì, naturalmente, però deve anche essere consapevole della sua forza, no, la squadra, perché comunque oggettivamente finora ha dimostrato di avere dei bei giocatori, al di là dell'organizzazione di gioco, che mi piace, però ci sono dei singoli. Ora l'esterno destro, che adesso parte per la Coppa d'Africa, se non sbaglio, è quello
5: di Simone,
0: quello lì è buono, Oion, secondo me è un gran bel giocatore. Mazzocchi davanti è un ottimo giocatore. Cardinali, quello che gioca largo a sinistra, mi sembra anche lui un buon giocatore. Insomma, il portiere Mikai ha dimostrato di essere molto attento anche nelle uscite, è uno che vedrei benissimo ancora in Serie B, insomma, credo, no? È un bel portiere. Quindi
6: ti interrompo, ma quando una società come lo Spezia, la proprietà va a prendere un direttore sportivo come Angelozzi, gli fa 3 anni di contratto, vuol dire che
0: però anche Angelozzi ha dimostrato che fosse bravo, lo sapevamo, ma di essere super bravo, perché negli ultimi anni non aveva frequentato questo calcio, quindi anche il fatto di aver scelto giocatori del tutto sconosciuti alla maggior parte di noi,
4: di
0: però bravi, dimostra una conoscenza assoluta.
6: Fa parte anche dei rapporti di agenti che, visto il tuo carisma, la tua esperienza, il tuo modo di lavorare, diciamo tra virgolette, non ti tirano delle sole e ti prospettano dei profili di interesse.
5: Se pensate però al lavoro che ha fatto Angelozzi quest'estate, è qualcosa di veramente incredibile, perché ha rivoluzionato un'intera rosa. Sono arrivati più di 20 giocatori, tutte le cessioni che ci sono state, ecco, fare tutto questo in un'estate. Lui comunque ha detto: io sono convinto di aver fatto un buon lavoro, ma non un ottimo lavoro, quindi ecco, voleva fare sicuramente anche qualcos'altro, ma fare più di quello che ha fatto lui quest'estate, secondo me.
0: Lui forse è rimasto deluso da alcuni no che ha ricevuto dai suoi, diciamo, giocatori in uscita, no? Avrebbe voluto avere qui, credo, Cassate e Vignali li avrebbe voluti in rosa quest'anno lui, però
5: Sì, ha chiesto un grosso passo in avanti a praticamente quella che lui ha definito

0: finito la vecchia guardia, oltre a Cassata, oltre a Vignali, ha inserito dentro anche Bandinelli, ad esempio, ma anche altri giocatori che comunque rappresentavano un po' lo zoccolo duro delle passate stagioni dello Spezia in Serie B. Non c'è stato questo avvicinamento tra le parti. Lui, tra l'altro, si è tolto non i sassolini, ma proprio tutto il masso dalle scarpe nell'ultima conferenza, che è stata penso una delle conferenze. Ecco, lì lo Spezia, la trovata di marketing vera e propria sarebbe stata vendere i biglietti per quella conferenza stampa, perché secondo me avrebbero fatto il tutto esaurito. È quello che è sicuramente, però, che lui è rimasto molto deluso da una vecchia guardia che adesso è rimasta rappresentata sostanzialmente soltanto da due giocatori, che sono Di Serio, che è rimasto in rosa, è stato aggregato appunto alla squadra al termine del mercato, e lo stesso Mateiu, che con l'infortunio di Florenzi è rientrato appunto all'interno delle possibili scelte di Turati. Tra l'altro Turati, Mateiu lo ha accolto di buon grado, perché tu parlavi di Oyono, che è sicuramente una delle piacevoli sorprese, neanche troppo per quello che è il suo curriculum di questo inizio campionato, però allo stesso tempo lo Spezia aveva solo Oyono come terzino destro in quel ruolo. Mateiu ti permette anche di colmare quella lacuna, e poi Mateiu comunque è un giocatore che, se sta bene, soprattutto se con la testa è concentrato sul suo percorso a Spezia, può dare sicuramente una grossa mano.
1: Luca,
0: perché è un giocatore che ha poco a che vedere.
1: Scusate, ora fermiamo la trasmissione, facciamo vedere solo Angelozzi, lo mettiamo muto, fermo, così immobile, quel video che stavamo mostrando, ma non per Angelozzi, per Sergio Carpanesi, che è alle sue spalle, che per Spezia è una sorta di mito del nostro passato. Va bene, ora ho detto la mia, puoi fare la tua domanda più intelligente della...
0: No, io pensavo volessi far notare la cravatta di Angelozzi, però
1: non era male. Tra l'altro so che Angelozzi sulle cravatte ha una scelta legata a una cabala, diciamo, sceglie quelle giuste, quindi questa cosa mi è piaciuta, perché dare significati agli oggetti per me è più importante che darli alle persone, quindi sono contento di questa scelta che ha fatto.
2: Ah, Luca, volevo chiederti questo: sarà un mese decisivo per lo Spezia, perché affronterà squadre con cui lotterà fino all'ultimo per la promozione diretta, dopo la Vispesaro, Pescara, poi ci sarà il Gubbio, la Reggiana e Ravenna, quindi qui si vedrà la vera forza dello Spezia, se potrà competere a pieni livelli fino in fondo.
0: Ma guarda, è stato uno Spezia in crescendo, il cammino almeno ha detto questo, sia a livello di risultati che a livello di gioco. Le ultime due partite con il Livorno in casa, dove lo Spezia ha giocato bene, non benissimo bisogna dire la verità, però ha portato a casa il risultato contro un avversario sicuramente di buon livello, e la vittoria soprattutto esterna con il Perugia, che ha fatto vedere veramente ha dato dei segnali ottimi appunto sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista poi del risultato stesso, hanno sicuramente portato qualcosa oltre a un grande entusiasmo. È chiaro che adesso arriva un bel crocevia, perché è passata la Vispesaro, su cui comunque lo Spezia deve tenere il focus, sempre per quello che dicevo prima, perché non bisogna sottovalutare nessuno in un campionato così. Arrivano degli appuntamenti molto molto importanti, perché lo Spezia giocherà fondamentalmente contro tutte quelle squadre che sono un po' di rilievo per il campionato, le due retrocesse, il Pescara, la Reggiana dalla Serie B, e poi arriverà il Gubbio e poi ci sarà il Ravenna. Ecco, tutte partite sicuramente degne di nota, in cui lo Spezia veramente traccerà una riga, secondo me, di quello che potrà essere la propria ambizione in vista del proseguo del campionato.
1: Però ricordatevi anche che sono tutte trasferte, vuol dire che queste stesse partite al ritorno le giocheremo tutte in casa, e questo credo
0: però
1: che sarà
0: un
1: vantaggio.
0: Però è uno Spezia, ecco, un piccolo appunto, Matteo, visto che parlavi delle trasferte, ho visto uno Spezia giocare meglio in questo inizio di campionato in trasferta rispetto che in casa. Sicuramente ho visto una continuità di gioco diversa, e lo abbiamo visto nella partita contro la San Benedettese, dove lo Spezia ha dominato, e così ha fatto anche a Perugia, mentre in casa lo Spezia ha vinto lo stesso, però dal punto di vista del gioco ho visto una proposta meno continua. Chissà che, ecco, magari, come dicevo prima, una squadra giovane possa sentire anche un pochino più la pressione davanti ai propri tifosi in certe occasioni, in certi istanti della
1: gara. Domani la sentiranno, perché ho letto da qualche parte che siamo sui numeri del Livorno, nonostante che questa sia una squadra ultima, non è il derby, voglio dire, no? Livorno ha fatto più di 8.000 spettatori, e anche domani sera comunque ha atteso un grande pubblico.
0: Assolutamente sì, la risposta è sempre importante, anche il numero di abbonamenti parla da solo, insomma, però è anche quello che lo Spezia sta facendo vedere in campo, che fa stropicciare gli occhi ai tifosi che non vedevano un gioco del genere da molti anni, ecco, una proposta così vivace da tempo, memori soprattutto dello scempio della passata stagione. Io credo che ci sia proprio tanta voglia, al di là della categoria, di vedere lo Spezia giocare, farlo bene e far divertire, cosa che in questo inizio di campionato sicuramente è riuscita. Ora bisogna dare continuità alla proposta, per perché appunto abbiamo appena iniziato, questo possiamo
1: non
0: dire.
1: Non c'è dubbio, grazie Luca Vaccaro, ci fermiamo
0: grazie a voi, buona serata.

0: Allora, mentre una squadra ha dovuto andare fino in Serie C per applaudire e farsi una risata diciamo al campo, il Genoa invece giustamente spera di non fare la stessa cosa e quindi se la sta giocando in Serie A, però male. Ancora buonasera Carlo Danani, con le critiche. Intanto ti chiedo se nell'ultima mezz'ora è cambiato qualcosa, sempre De Rossi allenatore, non è che qualcuno si è svegliato improvvisamente, ha detto no, ho cambiato idea.
1: Allora, tutto da viaggio serenissimo, la squadra sta per rientrare, quindi
0: sono come quelli dell'Entella, vanno al mare, no, scherzo, sicuramente non sarà sereno, nel senso che la squadra deve ragionare sui suoi errori e sulla sconfitta di Parma contro
2: Ma se va via De Rossi, chi è che arriva?
0: Criscito.
2: Ah, promuovi Criscito?
3: Quindi dalla primavera Criscito.
4: Oppure è Nicola Ballardini, l'usato sicuro, no, ma quello che mi preoccupa a me
2: Ballardini.
4: È la ripresa
2: ancora
4: del
2: Ballardini.
4: Ancora Ballardini, no, che ha sempre salvato il Genoa e non ha mai perso un derby.
2: Questo è tutto il bene che
0: questo posso derby non
2: deve, Ballardini.
0: Tanto il derby non deve giocare.
5: Ballardini. No, non ha più il pullman, usava il pullman, li metti in crisi, non glielo dà.
2: Tu non puoi fare un progetto, mi parli di progetto, di alzare l'asticella, di andare in Europa, di Conference qua, e poi prendi Ballardini, Gabriele.
4: Colori quali che parlano.
2: Non posso immaginare Ballardini.
4: Coloro i quali parlavano di alzare la Sicella e di Europa sicuramente hanno fatto
2: la società ne ha parlato
5: in questi studi,
4: appunto.
5: Anche in questi studi.
2: Ma l'ha parlato la società o sbaglio?
4: Punto.
2: Scusatemi.
4: E io ho sempre detto calma, perché l'anno scorso avevi 18 punti dalla zona Europa. Per cui se ti devi salvare, dovessero, mi auguro di no, andare male le cose, è chiaro che tu devi prendere un mister che conosca la piazza e che abbia già salvato la piazza in altre circostanze.
2: Ma piuttosto Criscito. Però, abbiamo visto negli ultimi anni.
5: Però un mister che deve salvare
2: Palladino,
5: la piazza come Ballardini lo prendi quando mancano 7-8 giornate alla fine, no, no, inizio campionato.
2: È come se la Samp riprendesse Giampaolo, ragazzi. Però, è uguale idea.
4: Quello che a me preoccupa è la ripresa del campionato, dove tu hai una Fiorentina che sta facendo bene, oggi meritava di vincere, e poi un'altra gara durissima a Roma. Quindi è un po' come se tu dai la squadra in pasta agli squali, come è successo tanti anni fa, se non ero 2018, con Juric in panchina.
5: Dei tre preferisco Nicola, perché poi anche Criscito è un'incognita, non ha esperienza.
4: Ha fatto bene l'anno scorso in coppia con Morgita, Sassuolo. Dove hai vinto,
5: una partita,
4: era una soluzione ponte.
5: Una partita. Gestirti una squadra per tutto il campionato, perché siamo all'inizio.
6: Intanto aspettiamo di vedere cosa fa la società.
4: Intanto vediamo.
0: Comunque, Carlo, se guardiamo il a parte che in Serie A di partite facili non ce ne sono, però il calendario difficile del Genoa continua, perché poi appunto ci sono Fiorentina e Roma e poi arriverà la Juventus. Cioè, delle prossime 5, 2 sono più alla portata con Venezia e Lecce, ma le altre 3 oggettivamente sono gare difficili. Ecco perché ci rivuole il Genoa di De Rossi dell'anno scorso, quello in cui dici che giochi in casa con la Fiorentina e non parti, anzi, parti mezzo favorito,
7: certo.
0: Perché il Genoa dell'anno scorso in casa con la Fiorentina parte favorito, vai a Roma, magari perdi, ma non necessariamente, cioè non perdi in partenza, Carlo, è questo che il Genoa deve ritrovare.
6: Il Genoa di oggi sembra difficile
0: pensare, che, no? Anche la trasferta di Lecce.
2: Il Genoa di De Rossi dell'anno scorso fa 10 punti. Fa 10 punti, perché le due in casa le vince tutte e due, sicuramente, contro Fiorentina e Venezia. A Lecce va a vincere e magari ci scappa un punto tra
6: il Genoa di De Rossi dell'anno scorso era arte di De Rossi.
0: Era arte
5: dell'allenatore nuovo.
6: L'anno scorso continuava a dire il vero De Rossi, si vedrà l'anno prossimo, e così
0: adesso
6: è stato.
0: Carlo Danani oggi
6: De Rossi in difficoltà.
0: Carlo Danani era stato l'anno scorso, era stato uno di quelli molto più sicuri della riconferma di De Rossi, anche quando magari io davo un po' di fastidio, ma solo a scopo giornalistico, per mettere un po' di pepe sul futuro che poteva essere altrove, eccetera. Lui lo dava per scontato. Oggi mi stai riconfermando la fiducia sull'allenatore, però a questo punto che leve deve muovere De Rossi per uscire da questa situazione? Perché poi, intendiamoci, lo puoi confermare sì, però non è che puoi fare 0 punti anche con Fiorentina e Roma e

0: e poi arrivi col Venezia, che... cioè diventerebbe un po' rischioso, antipatica la situazione, no?
1: Il discorso è che bisogna ritrovare il De Rossi giocatore, serve questo spirito all'allenatore e serve questo spirito anche alla squadra. Ciò detto, in questo gruppo ci sono senz'altro degli esempi di gente che dimostra di crederci. Vitinha ha veramente schiumato tantissima voglia nei 10 minuti che ha giocato quest'oggi, è passato sotto traccia perché ovviamente vediamo l'elefante nel corridoio di questo maledetto punto in 5 partite, però il Genoa ha trovato un attaccante, perché Osmaic oggi ha fatto un signor gol e tra l'altro, tra virgolette, mi scappa da ridere, è il capocannoniere di questo Genoa, perché da neofita totale della Serie A ha già messo 2 reti senz'altro in questo inizio, in una squadra che non funziona. Quindi il Genoa, questo Genoa sta andando un po' controcorrente, perché c'era il vecchio allenatore che diceva datemi un portiere che para e un attaccante che segna e vi farò la squadra. Il Genoa ha il portiere e ha l'attaccante, c'è una voragine in mezzo e questo è veramente preoccupante. Ciò detto, alla fine secondo me bisogna un attimo chiarirsi chi ci crede veramente e chi non ci crede veramente. Altra cosa, se arrivasse l'esonero di De Rossi adesso, tra una settimana, tra 2 settimane, qualcuno mi viene a spiegare dov'è la progettazione Genoa a questo punto, perché si butterebbero nella spazzatura ancora mesi e mesi di lavoro, di costruzione con un allenatore. O su un allenatore ci credi o alla fine vivi alla giornata e continuiamo a fare i soliti nomi che avete fatto anche voi in studio. Alla fine questo è un po' il discorso.
0: Sì, anche è vero che il fatto, Giovanni, che De Rossi abbia il contratto fino al 30 giugno non depone tanto a favore suo, ma non è tanto la progettazione. Io faccio proprio un ragionamento materialistico su una società che a un certo punto deve dire certo, lo tengo o lo caccio, certo, se ho un triennale davanti cerco faccio di tenerlo, se invece posso uscirne con una trattativa buona uscita e fini lì,
2: cambiano le dinamiche della scelta,
0: è sicuro, questo, no? Questo rende meno solido l'allenatore, anche di fronte alla crisi,
2: in questa situazione rende meno solida la posizione dell'allenatore.
3: Lui qualche giorno fa, prima della partita, ha detto io spero di restare al Genoa il più lungo possibile, nel ritiro ha detto l'anno prossimo spero di festeggiare qualcosa e ambire a qualcosa di più. Prima parlavamo di progetto, però i numeri parlano chiaro, la matematica non è un'opinione. Il Genoa negli ultimi 3 anni, ditemi che progetto c'è, perché arriviamo sempre a fine settembre con la squadra 1 punto, 2 punti, 3 punti e quest'anno ancora peggio dell'anno scorso. Si parlava di Europa tra 2 anni, ma bisogna essere realisti, non bisogna prendere in giro i continui 26-27 mila abbonati ogni anno.
4: Non tra 2 anni.
3: Rasta aveva parlato 2-3 anni e alzare la asticella quest'anno.
4: Il direttore sportivo ha parlato di diventare come Atalanta, Bologna.
0: Ragazzi, ce ne però vuole, la proprietà, io non conosco questo signor Succio perché non lo conosco, cioè so che è il presidente del Genoa, però so che ha delle attività sue, però non me lo dipingono come un imprenditore che possa dire ok, metto in un'importantissima quota di denaro per stravolgere la dimensione della squadra e poi man mano rientro negli anni facendo plusvalenze, facendo piazzamenti importanti, sponsorizzazioni più grandi perché vado in competizione. Non mi sembra che sia questa la sua condizione.
4: Penso che se il Genoa si vende dei giocatori degli allievi, della primavera, degli allievi al Parma,
0: cioè, sì, o non ci credi sul giocatore?
4: Vuol dire che tu hai bisogno di liquidità, voglio dire, non c'è spiegazioni, perché io non tolgo un giocatore mio che parlano tutti un gran bene per darlo al Parma. Poi ci si può girare attorno, possiamo illuderci, ma qualcosa in società c'è che non va.
2: La programmazione come si fa?
4: In più ci vorrebbe.
2: Lo insegni tu, la programmazione si fa con un allenatore, almeno con un contratto triennale, e con un'ossatura della squadra di base da ritoccare ogni anno migliorando dove hai delle lacune.
0: Quella più o meno. Questa è una programmazione. Quello che è stato fatto, no? Perché non è che è stato.
2: Però l'allenatore già che non mi firma e dice non so, vuol dire che ha recepito degli input negativi sulla programmazione.
4: Quello lì può esserci anche un accordo durante l'anno, cioè puoi rinnovare, puoi vedere, puoi valutare. Quello non è così. matematico, perché uno c'ha un anno di contratto che non ci
2: però
4: possa
2: però se la vedi dall'altra parte, se tu mi fai una programmazione chiara, sì, è positiva, è io, produttiva,
4: io invece credo che sia più pericoloso.

0: fatto che neanche escono e se li vendono.
1: Vedi, la programmazione va
0: io
1: bene
0: credo,
1: perché
0: io credo che sia più problematico quello e nessuno ne parla.
2: Certo.
0: Perché di quel giocatore che è andato al Parma, cioè nessuno ne
3: ma
0: parla.
3: Ma parla anche di giocatori più Lipani, eh? Lipani è titolare
1: Lipani
3: del Sassuolo,
1: è stato ceduto.
3: Ha esordito in nazionale maggiore, titolare cioè, dell'Under 21, cioè Lipani
0: abbiamo
3: è
0: detto
3: un signor giocatore.
0: Per dire, onestamente, io c'ho Fini in casa, vado a
3: certo,
0: pagare 10 milioni, Baldanzi,
3: Calvani,
0: sono diversi per
2: ma
0: carità,
2: sì.
0: Però tu cosa,
2: però ce l'hai già in casa.
0: Ma cosa chiedevamo noi a Baldanzi? Di saltare l'uomo. Fini cosa fa? Salta l'uomo, cioè voglio dire,
3: sì,
0: quindi ci sono,
3: ragione,
0: ci sono veramente.
3: E poi scusami, allora mi vendo il Cator per prendere Baldanzi? Cioè,
1: Ma soprattutto
3: senza
1: la programmazione...
3: dire Anor, che vabbè, adesso è stato, però era l'anno scorso. Però sì, scusami, se tu hai dei giovani che ci credi
0: poi
3: li puoi valorizzare,
0: è vero
3: perché devo comprare Baldanzi?
0: È vero che loro hanno sempre
3: detto. Non è che io prendo un giocatore che mi sposta gli equilibri.
0: Per carità, è vero che loro hanno sempre detto che dovevano sistemare prima i conti, quindi quello, però.
3: Ovviamente.
0: Cioè, voglio dire, non penso che sia il milione, i due milioni del Parma che aggiustano i bilanci del.
1: Però vedi Elio, va bene la programmazione, c'è un piano di ristrutturazione, lo sappiamo tutti, però che ci sono tante società che vendono bene, l'Atalanta o il Bologna, ma comprano bene e non sbagliano negli acquisti.
2: Hanno un programma.
1: Hanno un programma, per cui un progetto tu lo devi fare mantenendo il più possibile la struttura,
2: infatti,
1: ma cercando di comprare poco, ma bene il Genoa. La sensazione
0: quello che sono arrivati
1: tanti giocatori esterni che hanno messo in difficoltà il mister, dovrebbe essere schierata.
0: Ma secondo te quelli che sono andati a scegliere Amorì cosa volevano? Fare il male del Genoa?
3: No, ma sicuramente
0: tu vai a vedere il giocatore, ti piace, lo segnali e...
4: Carlo, chiudiamo questo blocco con te cercando di nuovo di guardare le cose con un minimo di razionalità. Tutti questi ragionamenti si faranno alla fine, cioè alla fine del campionato vedremo cosa ha fatto Fini, cosa ha fatto Baldanzi e diremo hanno sbagliato. Oggi dopo 5 giornate, mini crisi, momentaccio, però può anche darsi che ci siano giocatori che devono ancora esprimersi, o sbaglio Carlo?
5: Il potenziale è indubbio, perché poi alla fine chi è arrivato potrebbe essere veramente un valore aggiunto, e su quelli dell'anno scorso, se ovviamente avranno un rendimento come quello dell'anno scorso, ovviamente una base senz'altro c'è. Il discorso è che poi alla fine i matrimoni si fanno in due, perché dicevate del triennale, ma insomma il triennale in questo calcio è aria fritta, perché Tedesco che contratto aveva al Bologna, e per quanto riguarda anche quello della Fiorentina avete visto cosa è successo, no? Quindi poi alla fine non ci si è trovati. C'è da dire che De Rossi all'inizio del mercato parlava in una certa maniera e poi il mercato ha preso una piega e si è andati in un'altra direzione. L'esempio degli esterni di gamba di cui parlava Didier è veramente emblematico, andate a vedere poi chi è arrivato, con tutto il rispetto per quanto riguarda quello che doveva essere uno dei punti di forza del Genoa. Per il resto il discorso che faceva Elio, ovvio che capisco che possa balzare all'occhio che il Genoa vende un giocatore al Parma, ma andate a vedervi le cifre che il Parma ha riconosciuto alle casse del Genoa. Se questo non diventa il nuovo Messi, sì, l'affare l'ha fatto il Genoa con questi soldi lì, perché stiamo parlando di un ragazzo del 2010. Ci ho detto, secondo me il percorso che sta facendo il Genoa a livello di investimento giovanile è virtuoso, però non bisogna neanche caricare troppo questa politica, che poi andrà a dare i suoi frutti nel medio e nel lungo termine. Il problema del solo punto in classifica sono altri, e sono legati ai rendimenti di certi giocatori che in questo momento stanno viaggiando al 20%.
4: Grazie Carlo D'Anani per essere stato con noi.
5: Ciao.
4: Pubblicità, torniamo tra pochissimo.

0: deve ripartire per dimostrare che qualcosa è cambiato veramente col Catanzaro, oppure no, cioè è inutile poi quante volte l'abbiamo fatta questi discorsi negli ultimi anni,
1: troppe,
0: nel senso che
1: la fonte di preoccupazione è quella
0: perché
1: aspetti, dice oggi abbiamo vinto, la prossima,
0: cioè sulla carta non è un brutto calendario,
1: no? Ci abbiamo ancora tre trasferte nelle prossime quattro, che anche questo vabbè, qualche cosa di indecente, perché abbiamo giocato 9 partite, faremo 6 trasferte, qualcosa di indecente adesso,
0: però ritorno.
1: Comunque sulla carta sono partite
0: tutte giocabili,
1: alla
0: no?
1: portata della Samp.
0: Hai due neopromosse
1: della Samp di ieri,
2: certo,
1: perché se la Samp di Mantova con la Juve Stabia e così via,
3: ma lasciami dire che l'allenatore prima di salire sul pullman gli ha detto alla squadra:
2: non dobbiamo
3: bisogna giocare con testa, quindi vuol dire che questo allenatore è intelligente. Anche col Catanzaro, se le cose andavano male, arriva al pari, lui sarebbe stato tranquillo.
4: Sì, caricato di pressioni.
3: Sì.
0: Spera che il pareggio non va più.
1: Sarebbe il momento di fare
3: continuità,
1: di dare continuità e di fare anche un filotto, anche, vediamo da anni,
3: capito,
1: da un decennio che non vedo un filotto.
3: Se tu fai 3 pareggi e poi dai un colpo, delle volte le classifiche migliorano.
1: Dipende,
3: tranquillo.
1: Dipende l'obiettivo reale qual è.
2: Vabbè,
1: No, per me io lo so qual è l'obiettivo, se l'obiettivo è quello di salire, bisogna cominciare a darsi una mossa, perché quelle davanti vanno.
0: Io penso che questa dirigenza, con tutto quello che ha combinato in Serie B, ci sono 114 punti a disposizione, se la Sampdoria ne fa 105 ci vuole la contestazione, secondo me, perché siamo arrivati a un punto in cui devi spaccarlo il campionato, se non lo spacchi è perché evidentemente non hai la forza per fare quello che si deve fare, perché un conto only one year l'hanno fatto loro, i massimi complimenti, ma l'hanno fatto,
1: non è stato semplice,
0: però si può fare, dopo 4 anni e 2 mezze retrocessioni,
1: direi che è giunto il momento.
3: Certo, no. Aveva una squadra,
4: Badeli, Strootman, Koda, Gudmundsson, Frendrup, e a dicembre è cambiato il mister.
2: Quando dicono ci vogliono giocatori di Serie B,
4: Martinez in porta,
0: appunto,
4: mamma mia, che squadra,
0: così vinci i campionati,
4: e c'era un progetto lì, a differenza di adesso, c'era un progetto, segnatevelo.
2: Bravo,
4: c'era un progetto,
2: vedi,
4: e ora non c'è. Il progetto è solo quello di incassare.
2: Quando c'è il progetto si rema tutti dalla stessa parte, e quando c'è la discordia in mezzo, allenatore, giocatori, e poi succedono quelle cose.
3: E comunque al Genoa è tutto pulito, tutto a posto, tutto in ordine, si amano fra dirigenti,
4: basta vedere le inquadrature, no? Con i non dirigenti vicini, no?
0: No, alla Sampdoria magari vanno anche d'accordo, è che non vanno d'accordo loro con tutti gli altri, diciamo, il mondo fuori. Vabbè, che non è tanto...
5: Allora, tornando alla Samp, la cosa che mi è piaciuta più di tutte ieri, a parte il risultato, che vabbè, quello è banale se dicessi la coreografia, che ha fatto una roba la Sud, la Nord, distinti.
0: In Serie B
1: non so dare neanche un voto, perché non c'è un numero che possa quantificare
0: sono
1: un qualche cosa. Però la cosa più bella di tutte è aver visto la faccia spiritata di Bernardo Corradi, perché poi senti dire no, ma io, la società mi ha confermato fiducia, si vedeva dagli occhi che voleva quella vittoria, e quell'abbraccio finale tra lui e Lombardo, che è stata una roba veramente che dici caspita. Allora forse si è creato qualche cosa, perché hai proprio visto la voglia e la felicità di portarla,
3: che incitavano il pubblico con Lombardo,
1: volevano la felicità della vittoria, che non è una roba banale, anche i gol, tutta la squadra che è partita ad abbracciarsi, cioè non è una roba banale
3: nel calcio,
1: quindi vuol dire che qualcosa c'è,
3: degli episodi come quello di
4: Pecorino
3: di sabato per la Samp. Pecorino sbaglia, fa i gol dall'altra parte,
1: basta pochissimo,
3: lo stadio che
1: tu lo sai meglio di tutti.
0: Sì, non costruisci cose... così le promozioni, no. Così no, costruisci le salvezze, sì, perché no, basta io, poco, ma io, cioè, io, le promozioni devi vincere con un martello tutte le volte.
2: Concedetemi una battuta.
3: Io non sono convinto.
2: Un aspetto che nessuno ha detto. Erano anche tanto contenti perché così riuscivano ad andare a casa.
3: Io non sono convinto. Io non sono convinto perché ho vinto il campionato. Ho vinto il campionato dalla B alla A facendo le prime 7 domeniche e 7 pareggi.
0: Sì, poi però sei andato come

0: un treno,
1: sì,
0: perché okay, sennò non
1: ho capito, ma quando tu fai 7 pareggi, poi vinci una partita, quella lì ti fa fare il salto di qualità. Il casino quando tu vuoi vincere per forza, come ha detto Lombardo, Corradi, e poi magari in casa fai il patatrack tra il portiere e non esci dallo stadio.
2: Speriamo che si siano sbloccati, ma più che altro mentalmente, perché cioè, voglio dire, qualche cosa c'è.
0: Qualche cosa c'è.
2: Di positivo, è logico che se mancano 10 giocatori, giocano le riserve delle riserve, Corradi si gira e dice:
3: come è successo le prime partite?
2: Ora, quantomeno hai una squadra, una parvenza di squadra, hai dei cambi, hai qualche giocatore che è eccellente. Io ritorno a Lorenzo Magnifico.
0: Io
2: un giocatore così era da un po' che con la maglia della Samp,
1: non solo lui, perché anche l'altro esterno a destra,
0: però
1: la punta davanti, secondo me
0: è strutturale.
1: Ripeto,
0: è una squadra strutturata.
1: Perché voi spesso avete parlato male della società. Secondo me quest'anno hanno provato a fare le cose con un senso, poi rischiando, perché chiaramente non è facile prendere Insigne, non è
3: Verschaar, Gart, ma giocatori fermi
1: tutti,
3: da tempo.
1: Tutti i giocatori
2: non
1: fermi
2: lo so,
1: da
2: le
1: tempo.
2: Altre, le altre, cioè, devo ancora avere una parvenza di, ci vuole un po' più di continuità.
0: Cioè, per avere quei nomi dovevi per forza andarli a prendere un po' dalla naftalina,
1: se no non vengono.
0: Oppure facevi un altro progetto con giocatori più di categoria, per esempio, insomma, se ce n'erano, che ne sono anche circolati nomi che non sono
3: oppure
0: arrivati.
3: Facevi una squadra di giovani, considerando che Corradi ha allenato con ottimi risultati le giovanili, under 16, under 17.
0: Però era un altro rischio, insomma, poi anche perché i giovani bravi costano, quindi
1: però
0: insomma,
1: io sono genuano e dico oggi tra le due squadre vedi una piazza, la nostra, che in un momento adesso difficile, perché comunque la contestazione oggi c'è stata, e si avvertono, poi alla lunga.
4: È brutto che hai tre settimane così adesso.
1: Le pesano nello spogliatoio.
4: Hai tre settimane di
1: questi contestazione. Ragazzi che sono andati lì sotto, dopo un anno che invece venivano elogiati, venivano incitati, sentirsi dire andate a casa, andate a lavorare, e non
4: tirate
1: è
4: fuori
1: bello.
4: Gli attributi.
1: Non è bello. E quindi quella cosa lì nello spogliatoio incide, e la Sampdoria invece oggi in questo momento sono passati da Bogliasco che andavano a tirargli le uova a ieri
0: un pochino meglio.
1: Che hanno fatto i caroselli.
0: Non ho visto i caroselli, ti sei sbagliato con il matrimonio.
1: È finita la partita, era
0: vabbè, sono stati due che suonavano col motorino.
1: Comunque,
4: va bene, dove l'hai visto? Che zona
0: caroselli è un'altra cosa.
1: Abito lì nella zona di si sentiva,
4: allora era matrimonio,
0: secondo me era qualche duro che te lo menava a te, che suonava apposta.
1: Però, secondo me, come dicevi te, bisogna stare con i piedi per terra.
0: Ma piantati
2: per terra.
3: Anche con il paragone che Matteo aveva detto qualche settimana fa con l'amichevole col Parma, che paragonava Gartman a Stam. Bisogna andarci.
2: Gartman ha detto: mi paragono a Stam. Gartman. Io l'ho ripreso, ho detto, e avevo anche detto Viti, che era un signor giocatore. Allora Viti si paragonerà a Nesta. Però Viti ormai purtroppo non giocherà più, però è Gartman che l'ha detto, secondo te
3: Alte con questi paragoni.
0: Ma hai sentito la dichiarazione? Perché è da TSO, quindi spero che sia più mi ispiro a Sam, cioè, vorrei essere il mio idolo.
2: Mi ispiro a Sam, voglio dire, mi paragono a Sam.
1: È come se tutti dal pronto soccorso,
2: è come se Tuttino dicesse
0: al medico legale,
2: è come se Tuttino dicesse mi paragono a Van Basten, voglio dire. Tutto semplice, tu da parola.
0: Va bene, siamo in chiusura. Senti, mi fate vedere un primo piano di Gabriele Lepri. Ma Matteo Cesari, tuo padre lo sa che è così abbronzato? Cioè, gli consente di andare in onda?
2: Non lo
0: perché
2: so.
0: È più abbronzato di lui.
2: Te lo faccio sapere tra poco che lo sento.
3: Sono nero per le
2: partite. Se non lo vedi
3: pieno.
2: Più Gabriele Lepri, capisci?
4: Tra
2: qualche minuto.
0: Non esagererei quel punto d'abbronzo.
2: Io comincerò a abbassare il
0: tono
2: della bronzatura.
0: Domani è autunno.
3: Domani inizia l'autunno. Basta mare. Finito oggi la stagione.
0: Finita oggi la stagione.
3: Magari vinciamo.
2: Quindi fra 3 settimane, quando ci sarà Genoa-Fiorentina, tu sarai cadavere.
3: Sarò cadaverico, ma contento e sudato per la vittoria.
4: Sperando
3: dai.
4: Che cadano solo le foglie.
3: Speriamo.
0: Va bene, ragazzi. Grazie a tutti, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie a tutti.
4: Grazie a
0: Filippo Rossi, Andrea Benegiamo in regia. Noi ci vediamo domani, ovviamente.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po'
1: riparato. Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i cadaveri. Si può dire delle olive che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata, eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno, questo è il segno classico della grandine, non è riuscita a prendere
0: a favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura,
1: è l'intaccatura della grandine, la grandine ha colpito,
0: la va a graffiare
1: ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma ma è cicatrizzazione del frutto, di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: sarebbe rimasta, c'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
0: Sì.
1: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
0: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però.
1: Esatto. Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
0: Sì. Quindi va bene, altri anni quando andava
1: altri
0: male,
1: anni,
0: quanto poteva essere
1: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con la

0: con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
0: Se me
1: che
0: l'ho
1: cosa ci
0: segnata per
1: racconta?
0: vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma
1: Eccola lì.
0: comunque, eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva
1: A
0: perfettamente
1: colorarla.
0: assata, esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene.
0: Sì, salva tranquillamente.
1: E invece i bubboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di
0: Allora,
1: altri anni?
0: questi sono i segni di grandinati degli altri anni. Eccoli qua, questo è un segno della grandine. E perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: Lo gratta.
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico. Ora qua si vede bene, su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri. Fa questo effetto qua, vedete? Si spella comodamente. Di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno, in teoria, la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna,
1: La rogna
0: questa è
1: proprio.
0: rogna,
1: Ecco,
0: questa
1: anche
0: non è una
1: questa.
0: classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure
0: No,
1: no?
0: questi
1: Questa.
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali o maltrattamenti della pianta, nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura. Se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre. Ecco, questo basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: Sono
0: quello.
1: duri, non si
0: Sì,
1: staccano.
0: sono normali,
1: Pazzesco.
0: eh? Ora comunque si sta.
1: Ma adesso tu quando andrai a... È per corteccia,
0: Eh sì,
1: quindi.
0: praticamente è
1: Un
0: come,
1: bubone,
0: diciamo,
1: un bruffone, una
0: esatto,
1: chistia.
0: è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso,
1: A questo punto.
0: tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: Vabbè, i
0: sera,
1: numero
0: però,
1: quelli di
0: esatto,
1: quelli di
0: vabbè.
1: settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete? Io la apro, si vede benissimo. La pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì
1: E come
0: valutare.
1: fai a sapere la percentuale di
0: E si
1: una
0: prende la
1: stima?
0: stima, no, la stima non si fa semplicissima, le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio, se stiamo sotto i 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a
1: Ah, ok,
0: raccogliere.
1: ecco, raccontami un po' le convenienze,
0: No,
1: allora.
0: allora, l'oliva lavagnina in teoria una resa buona, io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15, quindi.
0: 15 vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri
1: Ok.
0: d'olio. Sotto diventa una resa
1: Quindi il
0: scarsa. Esatto,
1: 15% si dice.
0: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che
1: Quarta.
0: però lì c'è tutta una politica perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari
1: Ah,
0: 12 kg,
1: sì?
0: eh sì, è tutto un discorso che adesso io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%, che sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: Però
0: detto,
1: anche il
0: poi lì
1: 15 va bene.
0: varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì
1: O per il caldo, ma
0: voglio sfatare un mito.

0: dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso. Sì. Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: Presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì,
0: chi è capace,
1: volendo, sì,
0: esatto. Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo ha saltato
1: due generazioni,
0: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto,
1: l'unica cosa che abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è
1: il feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia,
1: certo,
0: Massimo?
1: Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Quindi, più quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Eh sì, quando capisci. Sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è una infestazione alta,
0: sì,
1: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
0: È giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione,
0: cioè?
1: Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
0: Insomma, è come le medicine per le persone,
1: esatto,
0: un integratore.

0: alcuni vengono assorbiti probabilmente più rapidamente.
1: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali, pianta deve essere molto sana, molto forte.
0: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
1: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
0: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
1: In estate noi principalmente dopo il trattamento della fioritura per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
0: Vero.
1: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, Nano Calcio, l'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
0: E se entra cosa fai però?
1: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
0: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
1: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
0: da atteggiamenti sbagliati.
1: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così... che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
0: è vero qua,
1: quella lì è la pianta vecchia. Quando che aveva più di 100 questa? Anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
0: si vede proprio zac,
1: esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio perché l'avevo vicino all'uliveto grande che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
0: Ah,
1: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
0: Quindi 1,50
1: sì,
0: va
1: sì,
0: bene.
1: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
0: esatto,
1: che è la cosa fondamentale.
0: Ecco.
1: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine e le piante quando sono così giovani sono molto delicate perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché
0: figurati,
1: devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
0: sì,
1: ma la cima va sempre lasciata.
0: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
1: Questa
0: così,
1: altezza è qua.
0: Cioè che tu al massimo
1: di terra con uno squat, no, di terra con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50.
0: Devi riuscire
1: a lavorare in terra. Per sicurezza lavorare in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
0: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
1: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti
0: mamma
1: prendono
0: mia,
1: tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
0: Le srotoli?
1: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché mi dicevo.
0: Ah.
1: Queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare

0: questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro, raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le

0: sulla rete vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè, io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo? O ci sono delle olive particolari,
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata, quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere,
0: no,
1: quando sono nere bisogna prenderle.
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto, che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare, perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto, si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon, le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo,
0: quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: quindi antica,
0: le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: Lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto. Sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quello in barattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle, sì, ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello.
0: Comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

Siamo con la dottoressa Margherita Priarone, conservatore responsabile del patrimonio museale di Strada Nuova, davanti a questo Caravaggio Ecce Homo, un quadro molto discusso, ancor prima che incominciassero le polemiche che abbiamo già raccontato su Caterina Marcenaro e le attribuzioni dei famosi 12 quadri contestati negli anni 70. Siamo addirittura nel

0: 54. Cosa è successo allora intorno a questo capolavoro o presunto capolavoro, dottoressa?
1: Succede che Roberto Longhi nel 54 attribuisce l'opera a Caravaggio e la pubblica su una prestigiosa rivista, Paragone, e pubblicandola loda l'operato di Caterina Marcenaro, che l'aveva chiamato a certificare l'attribuzione dell'opera, ma al contempo critica l'operato del precedente direttore Orlando Grosso, definendo barbarico disordine la situazione dei depositi in quel momento, in quella fase precedente la direzione di Caterina Marcenaro. E quindi si viene a contrapporre la direzione di queste due figure importanti, uno che era stato un uomo del regime nel periodo del regime fascista, e l'altra Caterina Marcenaro, che si presentava come donna della resistenza. E l'opinione pubblica cittadina si divide anche leggendo tutti gli articoli che nel 54 si susseguono per mesi e mesi raccontando di questa polemica.
0: E mettono in discussione questi articoli l'attribuzione di questo quadro?
1: Mettono in discussione l'attribuzione del quadro e raccontano anche di una discussione aperta in consiglio comunale, dove addirittura appunto si vota Caravaggio sì, Caravaggio no. E questo perché? Perché era difficile attribuire questo quadro. Il quadro era stato in deposito per molti anni ed era stato anche esposto alla Regia Scuola Navale di Genova e aveva subito i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed era stato molto danneggiato. Quindi quando nel 54 Caterina Marcenaro lo dà in restauro a Pico Cellini, il restauratore lo definisce un corteccione fritto ed insecchito, tutto subbollito. Definizione terribile, e che ci dà anche conto di un intervento comunque importante da parte del restauratore, che rende ancora oggi difficile poi valutare stilisticamente quest'opera, che ha avuto comunque un restauro pittorico come usava negli anni 50.
0: Quindi quest'opera oggi, più di 50 anni dopo, è ancora in bilico dal punto di vista dell'attribuzione?
1: È ancora in bilico perché qualche anno fa è passata in asta a Madrid un altro Caravaggio che è stato certificato come autografo, un altro Ecceomo, che ha riportato alla luce tutte le discussioni che su questo quadro non sono mai state interrotte e che sono determinate anche un po' dai dubbi sulla storia antica dell'opera. Noi sappiamo che è entrato forse nel 1908 come Leonello Spada nelle nostre collezioni, ma non sappiamo nulla della sua storia precedente. Questo infittisce il mistero.
0: E questo quadro e questa polemica che ne è seguita, dal valore anche ideologico-politico inedito per i tempi nostri, in qualche modo ha aperto la strada alle successive polemiche, quelle innescate da Camillo Manzitti.
1: Certamente,
0: perché, più di 20 anni dopo?
1: Certamente, perché già le attribuzioni di Caterina Marcenaro erano state messe in dubbio, quindi c'era un precedente, e inoltre questo quadro nel momento del suo ingresso nelle collezioni civiche viene probabilmente inventariato in museo negli stessi anni delle copie di Van Dyck, e anche la stessa sorte, perché è esposta alla Regia Scuola Navale insieme alle copie di Van Dyck. E quindi diciamo che si intreccia la storia critica e la discussione su queste opere, e un continuo fluire appunto di dubbi che hanno interessato
0: che
1: continua nel tempo.
2: Ma chi fu effettivamente Caterina Marcenaro? Certamente un personaggio di peso culturale, una che comandava e pretendeva anche obbedienza. Politicamente molto interessante, perché era schierata a sinistra, era nata a Genova nel popolare quartiere di Terralba nel 1906 in una famiglia modesta, aveva studiato al liceo classico Colombo, si era laureata in storia dell'arte con una tesi proprio su Van Dyck. Nel 1951 entrò nell'ufficio Belle Arti del Comune di Genova, di cui divenne direttrice nel 1950, succedendo a Orlando Grosso. Sono giustamente passati alla storia della museologia italiana gli interventi rivoluzionari, per certi versi, condotti insieme con Franco Albini: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Museo del Tesoro di San Lorenzo, Museo d'Arte Orientale, il Chiossone, firmato da Mario Labò nel 48 e portato a compimento da Cesare Ferra e Luciano Grossi Bianchi solo alla fine della carriera della Marcenaro. Oltre a questo, l'ordinamento di archivi, l'organizzazione di mostre e poi numero 9076 restauri e numero 165 acquisti.
0: Senza Palazzo Bianco, Gardella forse non avrebbe fatto le sale dei primitivi agli Uffizi, perfino. Scarpa forse non avrebbe fatto il Museo Nazionale di Palermo e Albini non avrebbe fatto

0: fatto il Museo del Cairo. Tra riallestimenti e restauri sono centinaia i musei che nell'Italia della ricostruzione riaprono, ma le prime pagine, le copertine delle riviste nazionali sono sempre per quelli genovesi della coppia Albini-Marcenaro. Sono loro che rappresentano il simbolo della rinascita del paese dopo i disastri della guerra. Il libro della Fontana Rossa rivela particolari inediti di quella stagione attraverso la ricostruzione della vita di una protagonista di questa storia, appunto Caterina Marcenaro. A lei si deve la creazione del sistema dei musei civici di Genova, oggi patrimonio UNESCO dell'umanità.
1: Fu la Marcenaro, per esempio, che ritrovò la giustizia di Giovanni Pisano, parte del celebre monumento funebre per Margherita di Brabante. Racconta la storica Anna Orlando, vista per caso nel giardino di un palazzo, la zarina provò a comprarla per poche lire. Il proprietario pensava che quel marmo fosse un paracarro, come spiegò in squisito dialetto genovese al giovane funzionario della sovrintendenza Piero Torriti, che smascherò la mossa della Marcenaro. Certamente cercò di ridare peso al ruolo delle belle arti, per esempio contestando, pensate, la sopraelevata e in particolare il fatto di non essere stata consultata. L'accusarono anche di non volere lasciare l'appartamento di Palazzo Rosso dove aveva sistemato la sua abitazione e dove infatti Caterina Marcenaro morirà il 2 luglio del 1976. Ma chiediamo un ricordo di Caterina Marcenaro a Giovanna Rotondi Terminiello, figlia del mitico professor Pasquale Rotondi, anche lui sovrintendente a Genova, colui che, ricordiamolo bene, impedì il trafugamento da parte dei nazisti di importantissime opere artistiche, come la Tempesta del Giorgione nascosta sotto il materasso di casa a Sasso Corvaro. Giovanna Rotondi Terminiello è stata per un lungo tempo sovrintendente dei beni artistici a Genova. E allora, proviamo a farci raccontare la figura di questa Caterina Marcenaro, Franco.
0: Dopo aver raccontato la storia di questo scontro, di questa polemica che insomma la portò agli onori della cronaca, forse in un modo che lei non avrebbe voluto.
2: Ma posso dire che mio padre è stato trasferito soprintendente di Genova nel 1949. Arrivamo a Genova, una città quasi distrutta dalla guerra, anno, eravamo in autunno, nel 1950 Caterina Marcenaro è diventata direttrice delle belle arti del comune, quindi hanno cominciato a lavorare insieme e devo dire che era nata una grande amicizia tra mio padre e Caterina Marcenaro.
0: Che differenza di età c'era tra loro?
2: Papà era del 1909,
0: erano
2: pressoché coetanei.
0: Erano coetanei.
2: Io ricordo perfettamente le lunghissime telefonate che si facevano, lunghe di ore, tant'è vero che mamma si spazientiva di fronte a queste lunghe, e anche gli inviti a cena di Caterina Marcenaro a casa sua, di papà e mamma. Va detto che, e questo ci tengo moltissimo a ricordarlo perché viene sempre dimenticato, era un momento magico per Genova. Magico perché era il momento della ricostruzione, cioè la voglia di ricostruire. C'erano un'autorità amministrativa e politica che voleva ricostruire Genova e iniziare dai musei. È stato un messaggio straordinario il ricostruire la città attraverso la cultura. E per di più la presenza a Genova di personaggi fuori del comune. Per esempio Genova ha dimenticato che proprio negli stessi anni è diventata professoressa universitaria all'Università di Genova con cattedra di storia dell'arte Giusta Nico Fasola, una grande storica dell'arte. Assessore alla cultura negli anni 50 era la Mazzarello, Carla Mazzarello, altra storica dell'arte.
0: Mia insegnante di storia dell'arte a Colombo.
2: Ecco, quindi era un altro personaggio
0: enorme.
2: Insieme questi personaggi si confrontavano.

0: litigavano.
1: Certo. Oh,
0: era un confronto tra grandi menti che discutevano e arrivavano a soluzioni condivise. Oh, tant'è vero che io mi ricordo perfettamente quando venne inaugurato Palazzo Rosso, quindi proprio nel decennio in cui papà è stato soprintendente di Genova e la soprintendenza ha contribuito all'allestimento di Palazzo Rosso facendo anche dei restauri di affreschi dentro a spese dello Stato. E io ricordo perfettamente, ero studentessa universitaria, che io feci il mio primo giro a Palazzo Rosso prima dell'inaugurazione con mio padre. E mi ricordo questo giro come un fatto che ha molto inciso sulla mia vita, perché mio padre mi faceva da guida. Ma non mi faceva da guida per dirmi quali erano le opere esposte, ma qual era stato lo spirito che aveva, che era la base della creazione di questo museo.
1: Ecco,
0: qual
1: dato
0: era
1: che...
0: lo spirito?
1: Ecco, questo, volevo sapere, qual era la novità?
0: Ecco, la grandissima novità, ecco, Palazzo Rosso, una dimora aristocratica della Duchessa di Galliera,
1: certo,
0: che era tra le altre cose famosa per quello che è la magnificenza di questa, una parola magnificenza che a Genova piace moltissimo.
1: Beh, sì.
0: La magnificenza di questa dimora, una dimora che era stata semidistrutta dalla guerra e che nel rifacimento di Albini aveva riacquistato magnificenza attraverso quella che mio padre chiamava la didattica del gusto. Non c'erano cartelli didattici dentro a Palazzo Rosso, ma uno entrava in una realtà trasfigurata dalla creazione inventiva di Albini che aveva fatto sì che chi entrava all'interno degli appartamenti storici del palazzo venisse coinvolto nella visione delle opere d'arte come se anche lui fosse parte di questo complesso.
2: E la politica lasciava fare tutto questo, perché oggi la politica si divide su tutto. Allora era una politica molto frontale, perché c'era la DC, c'erano i comunisti.
0: Difatti voglio ricordare che i due sindaci sono stati Gelasio Adamoli da una parte e Pertusio dall'altra.
1: Quindi
2: concordi, certo,
0: totalmente. Concordi su questo, perché
2: questo può essere un grande esempio.
0: La cultura univa. Ecco, allora io ricordo perfettamente queste vetrine a forma di croce che erano all'interno di Palazzo Rosso, con dentro le statuine del presepe, le ceramiche. Chi vedeva, gli visitatori guardavano le vetrine che erano tutte ricoperte di panno rosso sulle quali le opere spiccavano, ma contemporaneamente dall'altra parte della vetrina si vedeva il visitatore che guardava
1: dentro,
0: in posizione.
1: Certo.
0: Oh, poi la cosa straordinaria, guardate, era di una suggestione fuori di ogni pensiero, era che entrando poi nelle stanze dell'appartamento nobile, che erano ricoperte nel pavimento di panno rosso, le pareti pure di panno rosso e le sculture, molte di Filippo Parodi, dislocate nelle stanze, facevano sì che il visitatore diventava lui un'opera d'arte che entrava e girava intorno alle opere d'arte.
1: Perfetto.
0: Era una suggestione straordinaria.
2: Insomma, Mario, al di là delle polemiche talvolta feroci, la Marcenaro ha avuto il merito di riallestire la città dopo la guerra, museo per museo, palazzo per palazzo, assumendo il comando di una scena costituita unicamente dalle macerie che la guerra si lasciava alle spalle, inserendosi pienamente in quella fase di rinnovamento che dava i natali al moderno concetto di museo. Era profondamente antifascista e politicamente schierata con la Resistenza. Quando fu assunta in comune come conservatore delle belle arti, non ebbe esitazioni a discutere liberamente con il sindaco democristiano Vittorio Pertusio, così come con i comunisti Gelasio Adamoli e Giorgio Doria e con tutte

0: delle personalità cittadine in nome di una comune visione della cultura che avrebbe dovuto ridare dignità ai genovesi e agli italiani dopo gli anni del fascismo, come ha appena ricordato la professoressa Terminiello.
1: Fu quello un capitolo della storia del rinnovamento italiano. La sua intera vita viene dedicata alla città, ma il suo contributo raggiunge un'intensità senza uguali tra gli anni 50 e 60 e si risolve nel sodalizio di avanguardia con il designer e architetto milanese Franco Albini. Un patto all'insegna dell'assoluta modernità dopo la guerra. Certamente Caterina Marcenaro era una dura, severa, avvolta da una eleganza tutt'altro che mondana, ma piuttosto controllata, modulata, proprio al pari del tono della sua voce. Usava vestire tailleur sartoriali, raccontano, abbinati a guanti, e portava sempre occhiali grandi con lenti molto spesse. La sua personalità rigorosa rispecchia la sua carica, il suo lavoro, la sua condotta di vita. Aveva una personalità così evidentemente superiore a quella dei miseri mortali che riempiva di soddisfazione riceverle un sorriso, un invito a conversare. Dopo tanti anni asserì che non c'era bisogno di saperne gli avi per capirne l'aristocrazia. Era lei il capostipite di sé. Commentò così una sua collega insegnante.
0: Marcenaro e Albini a Genova furono responsabili anche della contestata ristrutturazione dell'appartamento interno a Palazzo Rosso, dove la zarina decise di stabilirsi. Visse lì per anni con la governante Ada, incurante della disapprovazione della stampa e di alcuni concittadini e prontissima anche nel rintuzzare le critiche di Parigi e degli eredi della duchessa di Galliera, che avevano donato, come si sa, il Palazzo Rosso alla città di Genova e non vedevano certo di buon occhio la sua intrusione.
1: Ricordiamo che fu lei a indirizzare la progettazione del Museo di Sant'Agostino, fu lei a cercare una sistemazione per il violino di Paganini, il famoso cannone, e a dire la propria idea anche sulla Casa di Colombo. E ancora sempre lei e Albini misero la loro impronta nella costruzione del nuovo Museo di San Lorenzo, interrato sotto il Duomo proprio su suggerimento di Caterina, che trattava direttamente col Cardinale Siri. Scrive Tommaso Casini nella prefazione del libro della Fontana Rossa: il ruolo della Marcenaro come funzionario pubblico e di Albini come architetto giganteggiano nella storia dei musei italiani del secolo passato, e attraverso questo libro possono essere comprese in profondità i musei ricostruiti nel dopoguerra nell'Italia che assaporava la democrazia e il benessere, affermarono una nuova esistenza. Furono considerati importanti al pari di altre istituzioni necessarie, come le scuole e gli ospedali, assunsero un ruolo evidente per la loro funzione documentaria e identitaria, come le biblioteche e gli archivi. E per questo valeva la pena, Franco, di ricordare questa figura partendo da un caso.
0: Partendo
1: che
0: da
1: ha fatto
0: un bel
1: storia.
0: Caso, insomma, da un bel caso. Per noi giornali era stato un colpo non da poco.
1: Certo,
0: mettere in discussione la zarina.
1: Grazie a Giovanna Terminiello e grazie a voi.
0: Grazie a voi.

ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo

0: grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto il Palazzo dei Rolli e si è dimenticato un po' poi grandi il stagioni resto. Della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Ecco, non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, sì. Penso a Danieri.
1: Danieri, Morozzo della Rocca. Poi abbiamo...
0: autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte, e una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
0: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
1: Perché c'è stata questa legge che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte, e essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne. E quindi risarcivi in qualche maniera le persone
0: di quello,
1: esatto,
0: di qualche cosa.
1: E la cosa interessante che abbiamo notato che diciamo a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua, non vuole essere da meno, e quindi ad esempio nel grattacielo di via Bottega a San Pier d'Arena abbiamo questo pilastro monumentale fatto da Emanuele Luzzati, tutto di ceramica, che è probabilmente una delle sue ceramiche più grandi che si sono conservate, perché lui ne faceva bellissime per le navi che purtroppo sono sparite, e invece lì ancora possiamo apprezzare quello, ma quello è un palazzo privato, non avrebbe diciamo avuto per legge la necessità di farlo. Ma
0: ti chiedo tre ingressi da vedere. Allora, questo ce l'hai già detto,
1: sì,
0: San Pier d'Arena.
1: Questo è San Pier d'Arena in via Botteri, allora sicuramente un ingresso diciamo che racconta un periodo importante di Genova è in Mura di Santa Chiara, è il palazzo di Morozzo della Rocca, che è stato il primo edificio a Genova nel quale si poteva entrare con l'auto. È il palazzo Custo ed è un palazzo dove è lì poco prima del Galliera, ancora adesso possiamo vedere che ha questi tre portali, oggi questo non si fa più, non si può più accedere con l'auto, però ecco, quello ti dà diciamo la grandezza che ancora Genova aveva in quel momento. E poi devo dire una cosa segreta, diciamo che pochi hanno potuto vedere secondo me, ma nel libro appunto ne parliamo diffusamente, è in via Puggia. In via Puggia ci sono queste quattro palazzine fatte da un architetto genovese, Emilio Rino Piana, che aveva diciamo un'amicizia profonda con Nerone. Nerone era questo artista torinese, avevano un gruppo NP2, Nerone Patuzzi. E lì c'era proprio la volontà ancora nel 72 di portare l'arte negli ingressi, e quindi di queste quattro palazzine ognuna ha un'opera d'arte. E però, visto che queste palazzine si trovano in un contesto privato, hanno messo anche un'opera fuori dove ci sono i citofoni, quindi
0: bellissimo,
1: anche chi transita in via Puggia
0: dentro la vede.
1: Esatto, quindi è un bel approccio.
0: Lorenzo Bagnaro, Ingressi di Genova, è un libro molto curioso, molto da vedere, quindi credo che piacerà.
1: E sarà disponibile a novembre, ecco, non è ancora uscita.
0: Disponibile da novembre. Perfetto, grazie e buona lettura e buona visione a tutti.
1: Grazie.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, e che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere e tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1.000 ettari di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1.000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto.

0: punto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi quei funghaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa
0: cosa. La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che insomma fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione della PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta, proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare 3 volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però è solo i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì, quelli sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. e ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E

0: Siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
1: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il Consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del Consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
0: La distanza dalla vetta non è tantissima,
1: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
0: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
1: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
0: I camminatori ce ne sono tanti?
1: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
0: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
0: Da dove venite?
2: Carro.
0: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
0: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
0: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
0: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
0: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
0: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì, sì.
0: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
0: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
0: Però oggi no.
3: No, no, no.
0: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi in questa giornata

Di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino da quasi 40 anni è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

0: Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Beigua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino. Il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente, con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino, che da quasi 40 anni, con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni. Ma lei mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia, della tua
1: mente. Certamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanimo, tutti e due.
2: Grazie.
1: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, è tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi quando ero bambino io che arrivo qui.

0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sì. Sennò poi è... Oh, sei noi... lì no? Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego, si usufruisce della pattumiera.
0: Certo, se però... Ci sono. Senti, tu, solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvio, perché ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana.
1: Cioè, è vero? Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

prima di passare ai saluti finali mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito, guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare, grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Beh, io devo dire una cosa, sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia, ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso grazie. Che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia. Mamma mia, che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: un giorno dalle alture di Cipressa io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mic, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Branca Leone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti, 86 anni, è arrivato...
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone ma non l'ha usato.
2: Lo sanno tutti.
0: Lo sanno.
2: Ormai l'età...
1: Vabbè, dai.

0: ora che abbiamo rotto il ghiaccio parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
1: No,
0: Antonino.
1: C'è il presidente.
0: Antonino.
2: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
2: Io penso di sì. Penso di sì solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive.

0: occidentale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante, ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
1: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente, ecco, diciamo.
2: Aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale abbiamo dei ragazzi?
0: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole e, appunto, dicevo,
2: si cerca di divulgare un messaggio.
0: Esatto.
2: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
1: Ma di punta?
2: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
1: Direi comunque i porcini.
2: Okay.
1: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
2: È una terra generosa la provincia di Imperia?
1: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
2: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
1: Ma io, per esempio, lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere, e abbiamo parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
2: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore in quello specifico momento magari è l'esplosione del sapore, della qualità? Chiedo, è una domanda.
1: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
2: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
0: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
2: Ah, ecco.
0: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
2: Questo sono dolore, un dolore.
0: Significare? Questo è un dolore per noi.
2: Fototrappole.
1: Fortunatamente ci sono tante zone del, certo, bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
2: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
1: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente

0: veramente caldo. E fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa però, o era già datata, diciamo?
0: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta, perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
1: una penetrazione
0: si scioglie piano piano e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. Eh no, bisogna...
2: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti è da su.
1: Ci doveva essere.
2: Bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, ecco sì, amici così. Dice, il fungo nasce dove e quando vuole.
0: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, sì, nel messaggio, anche dal velenoso.
0: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no, comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
1: certo. Anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi c'è cercare,
2: certo,
1: di proseguire nel cammino.
2: Noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, certo, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare, certo, i ragazzi, certo, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, certo, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
0: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco. Cioè,
1: ma anche per una tutela. Anche,
0: ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale e noi rimaniamo, certo, stupiti, certo, perché cioè, raccolgono dei funghi che proprio... Se li mangiano.
1: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io e mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi. Però,
2: no. Io mi sono portata anche il
1: e ho visto, e c'è tutto. No, non serve, torniamo sull'asfalto, no, sì, in caso. No, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
2: Ma io
1: in 86 anni si abbiamo mangiato solo risotto.
2: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
1: Conservatore Mario,
2: invece, Mario può dire qualche altra cosa.
0: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
1: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì, quindi rimaniamo col fungo impanato, così non ci facciamo male.
2: Il porcino.
0: Certo, sì.
1: Ultima cosa, mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico tutto l'anno.
2: Assolutamente no, se adesso per esempio dovesse arrivare un periodo

0: in cui ci sia, che ti dire, 3-4 5 giorni di pioggia,
1: tutti a fuchi,
0: un bocco stand, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa,
2: cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
1: io spero di non confidarci troppo, però, io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non nel bosco.
0: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare nel quando posto. Noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
2: con un'altra micologa di
0: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
2: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Meriggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi appunto

0: degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria, subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
1: Certamente, si può partire dal ponte di Annibale, seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
0: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
1: San Gervasio e Procasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Procasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
0: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
1: Siamo nella zona di Bosco Chiosa. Voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluri essenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
0: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano. Io non so cosa sia.
1: Quello lì sì.
0: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
1: Un
0: olivo,
1: un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
0: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
1: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo urbanisti un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
0: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
1: sì.
0: Che bellezza!
1: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei sestieri, è stato inserito nell'app Historia Round, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
0: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
1: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
0: enorme.
1: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
0: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute,
1: chissà
0: che un giorno
1: non possa ributtare,
0: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra

0: ancora abbastanza vivo.
1: La famosa tempesta del 2018.
0: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi dieci anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi Gervasio
1: e Protasio.
0: E Protasio, e qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
1: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
0: qua arrivano tante persone.
1: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
0: Qua che alberi abbiamo?
1: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
0: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
1: Sicuramente sì.
0: Castagne, ma... hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio. La cappelletta è chiusa di solito?
1: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
0: Ah.
1: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
0: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
1: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
0: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
1: si viveva
0: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
1: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
0: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
1: Certo.
0: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, e che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa.

0: Poi quei, invece quei funghaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano
1: un altro. La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che insomma fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri, e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'area del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'area di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale.

0: mentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
1: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il Comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014-2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottolo, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
0: La distanza dalla vetta non è tantissima,
1: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
0: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
1: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
0: Camminatori ce ne sono tanti.
1: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
0: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
0: Da dove venite?
2: Carro.
0: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
0: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
0: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
0: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
0: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
0: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
0: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
0: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa, è a vuoto.
0: Però oggi no.
3: No, no, no.
0: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30%, un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui

0: La produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i cadaveri, si può dire delle olive che sono cadute.
1: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine. Non è riuscita a prendere.
0: A favore di telecamera. Questa qua è l'intaccatura.
1: È l'intaccatura della grandine. La grandine ha colpito.
0: La va a graffiare.
1: La graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: questa sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
0: Sì.
1: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
0: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
1: esatto,
0: vero?
1: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
0: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
1: altri
0: andava male
1: anni,
0: quanto poteva essere questo
1: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
0: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
1: sì, che me l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
0: eccola lì,
1: eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
0: Però questa si salverà bene?
1: Sì, sì, si salva tranquillamente.
0: E invece i bubboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
1: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni. Eccoli qua, questo è un segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
0: lo gratta,
1: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa questi,

0: queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna. Ecco, questa anche non questa... è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa...
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: sono
0: quello.
1: Sono duri, non si staccano.
0: Sono, è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a è per corteccia?
0: Sì, praticamente è come diciamo
1: è una
0: crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questo
1: settembre. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: E come fai a sapere la percentuale di...
0: La stima non si fa semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio. Se stiamo sotto i 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: Allora, l'oliva lavagnina, in teoria, una resa buona, io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg. Sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%.
1: Ah.
0: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura.
1: Ah.
0: Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
1: due generazioni,
0: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è della
1: questo,
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto, sì, bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto, così. Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa quasi che
1: abbiamo,
0: 4 mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è il feromone.
1: Il feromone che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre,
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
1: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Dalla dimensione.
0: Quindi, più grossi,
1: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando sono qua nei campi che faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura, se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è un'infestazione alta,
0: sì,
1: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
0: È giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione,
0: cioè?
1: Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
0: Insomma, è come le medicine per le persone o,
1: esatto,
0: gli integratori, alcuni vengono assorbiti
1: probabilmente
0: più rapidamente.
1: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali, pianta deve essere molto sana, molto forte.
0: Come questa, adesso come,
1: esatto,
0: vediamo anche
1: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
0: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
1: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, uh-huh, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
0: Vero.
1: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po' non avevamo l'esperienza che poteva

0: dovevamo crearci. Siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, Nano Calcio. L'abbiamo fatto tre trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così, che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base.
1: È vero qua.
0: Quella lì è la pianta vecchia. Quando che aveva più di 100 questa? Anni. Quella lì è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava, tra virgolette, un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica, prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah,
0: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi 1,50,
0: sì,
1: va,
0: sì,
1: bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con tre branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in,
1: ecco,
0: terra,
1: esatto,
0: che è la cosa fondamentale,
1: ecco,
0: la pianta sta bene. Questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì,
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa
1: così,
0: altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno squat, no, di in terra con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare in terra. Per sicurezza lavorare in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti,
1: mamma,
0: prendono
1: mia,
0: tanto posto. Secondo, e voglio, faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché mi dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro,
1: wow,
0: faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive?
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari,
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina, che è lavorata, quando è il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere, quando sono nere bisogna prenderle.
0: Diciamo che devono avere una maturazione.

0: situazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe. Gli agevolatori, quelli a batteria, e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori.

0: ma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione, durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo.
0: Quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica.
1: Quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto. Sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quell'imbarattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sottosale?
0: Sottosale, le metti sottosale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle, sì, ristrette. Sì. Beh, bello. Comunque,
0: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre la classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto, le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto i Palazzi dei Rolli e si è dimenticato un po' poi grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, sì. Penso a Danieri,
1: Morozzo della Rocca, poi abbiamo...
0: Autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte, e una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
0: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
1: Perché c'è stata questa legge che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto, certo, l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte, e essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne. E quindi risarcivi in qualche maniera le persone
0: di quello, esatto,
1: di
0: qualche cosa.
1: E la cosa interessante che abbiamo notato che diciamo a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si è

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Buonasera, si fa per dire, per quel che riguarda il Genoa, la squadra che ha giocato oggi, l'ultima delle squadre della Serie A e della Serie B, che appunto ha perso la sua partita a Parma. Ne parleremo subito stasera. Buonasera Leo Signorelli.
1: Buonasera a tutti a casa.
0: Buonasera Giovanni Filippone.
2: Buonasera a tutti a casa.
0: Matteo Cesari.
3: Buonasera.

0: Era
1: un pochino più rilassato.
0: Beh, questo weekend rispetto allo scorso, devo dire che sono anche contento.
2: Il vento è un po' cambiato.
1: C'è un po' di vento cambiato. Gabriele Lepri non è contento.
3: Assolutamente no. Guarda, sono contento solo per quei quasi 3.000 tifosi che sono andati a Parma col caldo, togliendo tempo alle famiglie e ai figli per andare a vedere uno scempio e l'ennesima sconfitta del Genoa. Peggior partenza di sempre. Neanche l'anno scorso Genoa aveva avuto un punto dopo 5 giornate. Vergogna a tutti. Dal primo all'ultimo.
1: Molto chiaro Gabriele, sei d'accordo con questa analisi tranchant, Elio?
4: Ma direi di sì, cioè non c'è da salvare veramente niente, però adesso ci sono tre settimane di sosta, direi che la società insieme all'allenatore devono guardarsi negli occhi e cercare di capire come poter cambiare la rotta, perché la situazione direi che è veramente pericolosa, è veramente triste, perché comunque adesso anche la tifoseria giustamente inizia a lamentarsi e c'è ancora tempo, però bisogna darsi una sveglia, bisogna ripartire immediatamente, perché prestazioni così onestamente
1: un punto in cinque partite
4: abbiamo detto Lazio, Napoli si può perdere, giochi contro il Frosinone, contro il Parma dovevi svoltare e sei ancora lì a...
1: Sì, ora Frosinone, vista con gli occhi di oggi, sì, che batte il Como 2-0,
4: ma questo
1: 12 punti,
4: ma questo ancora di più deve fare incazzare a noi genuani, perché onestamente, cioè, che il Frosinone vince il Como vuol dire che con l'organizzazione, vuol dire che con lo spirito, vuol dire che impegnandosi si può ottenere dei risultati, e la cosa che mi dà fastidio è che ogni anno dobbiamo vedere delle partenze da parte di questi giocatori sempre al solito modo.
1: Ecco, tu hai detto incazzare, è la stessa parola che ha utilizzato anche Daniele De Rossi in conferenza stampa. Abbiamo un impact che riassume un po' il pensiero dell'allenatore: mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto, anche un po' incazzato. Dobbiamo unirci meglio con i nuovi, se fanno cose fatte male evidentemente perché chiedo cose sbagliate. Giovanni, tu hai fatto l'allenatore, fai l'allenatore, sì. Come ci si trasforma da un salvatore della patria, ricercato da grandi club, papabile per la nazionale italiana, ad essere il penultimo in classifica e già nell'occhio del ciclone?
5: Guarda, io ho sentito anche l'intervista post partita e ho letto nelle sue parole quasi un esonero, che verrà fatto un esonero, perché lui ha detto la società poi prenderà i suoi provvedimenti, comunque lo zoccolo duro è ancora con me. Significa che magari qualche altro calciatore, magari qualcuno nuovo, non ce l'ha dalla sua parte, perché quando una squadra decade in questo modo, per me c'è un problema di spogliatoio, perché non puoi dall'oggi al domani non giocare più.
4: Sì, ma ogni anno la solita storia,
5: non so, però,
4: ogni anno, cioè alla decima, ogni anno al Genoa siamo...
5: Purtroppo per me il mister a livello professionistico, prima di pensare alle tattiche e alla tecnica, dovevo pensare a gestire il gruppo nel miglior modo possibile, perché anche
1: però lui che
5: anche nelle difficoltà
1: mi sembrava proprio una sua caratteristica.
5: Sì, ma lui è un motivatore, poi bisogna vedere come si impone, perché ci sono mister che sono autoritari e non va bene, e ci sono dei mister che sono autorevoli però danno spazio anche a tutti. Se tu nello spogliatoio hai tre o quattro elementi contro, tra virgolette contro, hai difficoltà a gestire il gruppo poi, e le partite poi sono
3: però
5: queste.
3: Giovanni, è il terzo anno che il Genoa parte sempre con un brutto andamento, è sempre colpa del mister, dei giocatori o della dirigenza che magari non mette a disposizione del tecnico per il terzo anno di fila la miglior rosa possibile? Perché due anni fa c'erano i problemi dei 777 e va bene, è venduto tanti giocatori, il povero Gilardino è stato lasciato solo. L'anno scorso con Vierà hai fatto un mercato a zero, molti giocatori non vedevano di buon occhio Vierà, è stato esonerato. Quest'anno è sempre la colpa del mister, dei giocatori?
4: Ma no.
3: Oppure la dirigenza ha lavorato male, non accontentando il allenatore, troppi giocatori presi che non hanno mai giocato nel campionato italiano, fermi da tempo, che ci vuole tempo, ma in società Genoa non c'è più tempo, perché io guardavo la classifica, signori, il Cagliari ha più 11, il Frosinone ha più 9, il Lecce ha già vinto due sconti diretti.
4: Va bene, ma questo Gabri, questo
3: è la classifica,
4: questo è troppo presto, il problema
1: certamente presto, però Matteo, il problema è che il Genoa dell'anno scorso, secondo me, sovraperformava, cioè non è che lo scorso hanno già Genoa avesse questa squadra incredibile, adesso è una squadra di brocchi, forse più debole perché non c'è stato ancora il contributo dei nuovi come doveva esserci, però oggettivamente il Genoa quando giocava l'anno scorso

0: avevi l'impressione che potesse fare la partita con chiunque, li abbiamo visto fare anche qui l'intensità dei partitoni di intensità assoluta, una squadra che giocava veramente come un solo uomo.
1: Ha sbagliato una partita l'anno scorso, a Roma contro la Roma,
0: appunto.
1: Ma per sbagliato nel senso che la prestazione il Genoa l'ha sempre fatta,
0: sempre
1: ha recuperato,
2: ma quando, ma quando c'è stati i cambi per... il Genoa li ha sempre fatti, quando c'è stato i cambi, ogni volta che avveniva il cambio, il cambio di allenatore, il Genoa ripartiva.
0: Una scossa,
2: quello che mi fa incazzare di nuovo è il fatto che tu da De Rossi ti aspetti che se non gli hanno fatto il mercato che voleva lui, come De Rossi prende la borsa e se ne va.
1: La penso anche
2: invece, cioè qua parliamo di cambio. Io capisco che il Genoa è una squadra che tu non puoi rinunciare se ti chiamano, però gente come De Rossi, gente come Gilardino, gente come Vieira, che hanno vinto tutto,
0: possono anche rifiutare,
2: possono anche dire a un certo punto: signori, ci vediamo all'albergo tale dei tali, giornalisti, e vi racconto tutto.
0: Anche perché De Rossi, se avesse avuto queste sensazioni, lasciava nel momento migliore per lui, avrebbe poi avuto altre panchine, altre opportunità.
1: Ma entriamo sui singoli, ma scusami, ma Baldanzi che è stato pagato quanto?
3: 8 milioni, guarda, 8, mi fa ancora arrabbiare.
1: Ma come fa a giocare?
2: Baldanzi
1: in panchina Colombo e Vitigna.
2: Però Baldanzi, mi sembra di capire fuori che il mister l'ha voluto lui.
1: Allora c'è un problema di fondo, quindi, perché se tu spendi 8 milioni per un giocatore che io l'ho visto le prime partite, è nullo, è un giocatore completamente
0: quanto meno qui.
1: Nullo.
0: Chi ha visto la partita dallo stadio Tardini è Carlo Danani, con il quale ci colleghiamo. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera Matteo.
0: Ciao Carlo, stamattina ti chiedevo se dal tuo punto di vista De Rossi si giocasse stasera la panchina, ha perso la partita. A questo punto mi devi dire, secondo te, se come sta filtrando, come sembra filtrare, il Genoa decide di restare sul suo allenatore, quindi dargli il tempo della sosta per rimettere insieme un po' i cocci, o se invece dobbiamo attenderci, come anche le parole di De Rossi un po' lasciavano presagire, un imminente cambio di panchina o comunque un cambio nelle prossime ore.
4: Allora, notizia di pochi minuti fa: De Rossi è ancora l'allenatore del Genoa e lo rimarrà nelle prossime ore, nel senso che l'unica cosa che mi sento di escludere è una decisione di pancia da parte della società. Questo significa che sono state fatte a caldo delle valutazioni. Diego Lopez non solo era a Parma, ma ha viaggiato con la squadra, è salito sul pullman e ha fatto tutto il viaggio di ritorno, lo abbiamo visto anche confabulare alla fine della partita con diversi calciatori. Non penso che abbiano parlato della giornata estiva oggi nella splendida Parma. Ciò detto, sappiamo che ad esempio in questo momento non va escluso nulla, perché Gilardino fu esonerato, fa 2-2 con il Como il giovedì e poi viene esonerato dopo una settimana. Vieira perde in casa con la Cremonese, il presidente dice Vieira è il nostro allenatore, ha tutta la nostra fiducia, e dopo 72 ore viene esonerato. Quindi al momento escludiamo la decisione di pancia da parte della società. Ciò detto, io penso che la situazione sia molto chiara, perché in questo calcio moderno poi alla fine gli unici veri responsabili sono quelli che sono gli unici a non pagare, e mi riferisco ai calciatori, perché certa stampa ha il brutto vizio di incaponirsi sulla figura di allenatori, punto e basta. Ma oggi cosa c'entra De Rossi con la grave amnesia che ha avuto Leo Ostigard, reduce dai mondiali? Cosa c'entra De Rossi oggi con la grave amnesia che ha avuto Alessandro Marcandalli, preconvocato dalla nazionale di Roberto Mancini, poi non è entrato nella lista?
0: Perdonami Carlo, devo fare la parte di Elio Signorelli. Mi citi Marcandalli, devi citare Ostigard.
2: Non ho sentito,
0: oggettivamente Marcandalli fa un errore grave, perché o gli vai addosso scappi indietro. Però Ostigard, da un giocatore così, sul primo gol cosa stava facendo quando l'attaccante del Parma se n'è andato da solo? Cioè, oggettivamente ha gestito malissimo quella situazione.
4: Allora, Ostigard e Marcandalli sono due giocatori irriconoscibili rispetto alla scorsa stagione. Non si può parlare di giocatori che hanno di traverso De Rossi, perché alla fine rimane la splendida dimostrazione dell'ultima salvezza,

0: conquistata in carrozza con questa gente. Quindi alla fine vediamo dei giocatori che l'anno scorso erano cardini, oggi sono assolutamente involuti, perché chi ha visto la partita non potrà non condividere il fatto che Ellerson, anche lui, è veramente irriconoscibile. L'uomo gli è andato via 3, 4, 5 volte. Abbiamo detto di Østergaard, abbiamo detto di Marcandalli, un Frendrup altalenante, un Baldanzi che non riesce a esprimere tutte le sue qualità, e quindi alla fine io penso che in questo momento il canale di comunicazione tra l'allenatore e i giocatori sia un po' diciamo otturato. Ciò detto, per me i primi responsabili di questa situazione sono i giocatori, ma voi mi insegnate che poi alla fine nessun giocatore verrà esonerato.
1: Dovresti mandarli via tutti. Senti Carlo, tu che c'eri, la contestazione, chi era davvero nel mirino? Tutti, nessuno escluso, oppure qualcuno più di altri?
0: Allora, la contestazione è scattata al quinto dei sei minuti di recupero, quindi premio alla pazienza ai 3.000 che oggi sono venuti a sostenere il grifone al Tardini. La contestazione era assolutamente generale, c'è stato un retroscena, De Rossi è stato il primo a metterci la faccia, il primo ad andare sotto al settore ospiti, poi arriva tutta la squadra, poi a un certo momento si sgancia Messina e va direttamente a parlare con gli ultras. Siccome Messias è stato indicato dalla società per parlare in conferenza stampa, gli ho chiesto questa curiosità: perché Junior sei andato tu da solo? È stata un'iniziativa del club, dell'allenatore? No, ho deciso io, perché sono qui da 4 anni, ho capito qual è il sentiment di questa gente e volevo andare a scusarmi personalmente. Insomma, un Messias che ci mette la faccia. Purtroppo in questo Genoa quelli che ci mettono la faccia sono veramente troppo pochi.
1: Ma qual è secondo te il vero problema? La diagnosi è difficilissima, ovviamente. Se avessi la risposta probabilmente saresti allenatore del Manchester City sostituendo Guardiola, ti sei fatto un'idea? Perché è veramente incredibile proprio la differenza di stile, di spirito che questa squadra mette in campo. Non può essere solo il calciomercato e i cambiamenti della squadra, non è che, voglio dire, sono stati presi 11 titolari diversi rispetto all'anno scorso.
0: Il paradosso è che grosso modo, andate a vedervi le prime 5 formazioni del Genoa in campionato, grosso modo gli 8, 9, 11 sono quelli della meravigliosa salvezza in carrozza dell'anno scorso. Il discorso è che quelli dell'anno scorso quest'anno stanno avendo un rendimento assolutamente negativo e altamente insufficiente. Mi danno molto fastidio le dichiarazioni di De Rossi quando dice mi sento il primo responsabile, mi sento colpevole, questa è colpa mia. Qui si apre un ombrello a dei giocatori che non meritano. Dall'altra parte De Rossi dice mi spiace perché questi ragazzi alla fine meriterebbero altro, però io non ho niente da insegnare a De Rossi, però alla fine i giocatori con queste dichiarazioni si sentono tutelati a continuare nel loro tran tran del vivacchiare, e questo non va bene perché non fa il bene del Genoa.
2: Giovanni.
3: Sì, volevo chiederti una cosa: secondo te c'è la possibilità che siano stati sopravvalutati quelli dell'anno scorso e quest'anno magari?
1: Però la domanda sarebbe ancora perché? Perché no, li abbiamo visti giocare bene.
3: Quando ci sono 9 giocatori dell'anno scorso che quest'anno si sono trasformati in maniera proprio enorme, allora c'è un problema. O l'anno scorso gli è andato tutto bene, o quest'anno sono ritornati quelli che erano, perché non si scappa di lì.
1: Però stesso allenatore, stessa squadra,
3: sì,
1: stesse condizioni di partenza.
3: Sai come funziona? Che appena arriva un allenatore nuovo danno tutto il 110% per dimostrare e per poi giocare. Quando ti abitui anche a un allenatore, quando l'allenatore entra nello spogliatoio e incomincia a parlare, all'inizio lo stai anche tanto a sentire, il direttore me lo può insegnare. Quando passa il tempo, poi sei anche abituato a questo dialogo.
4: Ma difatti, secondo me,
2: cioè questa analogia di tutti, cioè, di tre campionati che tu parti, certo, allo stesso modo e ti trovi sempre nelle solite,
1: però non sono gli stessi giocatori,
2: no, ho capito, ma il gruppo, lo zoccolo storico è comunque
3: è quello che ha detto il mister,
2: perché comunque Ostigar, Frendrup, Vasquez,
3: poi per cortesia non diciamo i mondiali hanno stancato, non è che fanno i facchini durante il giorno,
1: no,
3: hanno fatto una preparazione,
1: no, comunque vale per,
4: sì,
1: tutte,
4: ragazzi,
1: le squadre,
4: esatto,
3: hanno fatto una preparazione
4: una
3: atta

0: stagione, quello, da fare. Ricordiamoci che quest'estate De Rossi ha scelto di non fare il rinnovo per i prossimi anni. Va bene, il rinnovo per la salvezza era automatico, però questo mi ha lasciato molto molto pensare quest'estate, soprattutto oggi, dopo il peggior avvio del campionato di sempre nella dei tre punti, un punto dopo 5 giornate non accadeva, mi sembra, da fine anni 50. Mi sarei aspettato amministratore delegato, direttore sportivo, a metterci la faccia e a confermare il mister, perché giustamente Carlo ha detto ci sono ben pochi elementi che mettono le facce per questa situazione per Genoa. Mi sarei aspettato loro due, che secondo me non sono neanche loro esenti da colpa.
1: Ma perché non lo vogliono confermare?
2: O forse non vuole essere confermato.
1: Però forse non vuole essere confermato. Però scusami, se Østigard che prende un gol, che il primo gol non si può guardare, perché non si può guardare da un giocatore come Østigard, non si può guardare.
2: Peggio il suo,
1: è veramente una roba che questo qua era girato, si è girato, l'ha saltato, che sembrava veramente, cioè. Ma io ho visto un Genoa mollo, lento, prevedibile, non ha ancora un regista. Cioè sono stati spesi quanti soldi per
0: 40
1: Amorim?
0: Milioni e non si gioca per sugli esterni, ma non è stata accontentata, cioè, il mister.
1: Ma quel Genoa furente, perché era furente l'anno scorso, ha messo in difficoltà tutte le squadre, dalla più forte, dall'Inter, dal Milan, dal Napoli, venivano al Ferraris, sì. Ed era veramente,
2: ricordi l'Atalanta?
1: L'Atalanta
2: avevi vinto con la Roma in casa,
1: secondo.
3: Non è per,
1: cioè,
3: difendere
1: questo qua, non è il Genoa, ragazzi, sì. Cioè io ve lo dico da blu cerchiato,
3: non è
1: io ho visto la partita oggi, ho detto questo non è il Genoa.
3: Comunque,
1: però
3: il
1: Genoa è una squadra che
3: però
1: deve dare tutto in campo.
3: Se De Rossi ha scelto di non rinnovare, domandiamoci il perché.
0: Probabilmente la società non l'ha contentato.
1: Però scusa, però De Rossi poteva andarsene.
2: Sì, esatto, perché
1: De Rossi non è sottile, non è semplice, non è Donati, è Daniele campione del mondo, è un allenatore che ha allenato la Roma.
3: Attenzione.
1: Doveva dire testuali parole, ragazzi, il mercato com'è? Mi vendete questi,
3: allora,
1: mi comprate
3: De Rossi,
1: questi, me ne vado via.
3: L'allenatore non ha ancora dimostrato.
1: Però me lo donate,
3: Grosso è stato campione del mondo, adesso è a casa. Quindi, se noi parliamo di De Rossi come allenatore, in questo momento non ha dimostrato nulla.
2: È vero, sono abbastanza d'accordo sul fatto che sia un po' esordiente. Ha fatto
3: a Ferrara cosa ha fatto?
2: A Roma un po' bene, un po' male, a Genova va benissimo,
3: a Ferrara retrocede molto bene, ma si è salvato.
4: L'anno scorso quando io mi permettevo di dire signori, il vero De Rossi si vedrà un altro anno quando
3: se li fanno la squadra,
4: ma lui, io vado con Matteo, uno come De Rossi, se è finito il mercato non ti piace la squadra,
1: me ne vado.
2: Voglio fare il materiale a tutti i costi, però uno come De Rossi non ha bisogno, del contratto di Genoa dopo la carriera che ha avuto, posso immaginare, no? Quindi
4: perché
2: è uno
4: tutti,
2: che può anche fare delle scelte, non è quello che deve vivere di calcio.
1: Vi ricordate l'anno scorso le parole di De Rossi che tirava la corda? Cioè ragazzi, diceva attenzione perché
0: non voglio
1: fare
0: la fine del sorcio.
1: Bravissimo, ha detto più una volta. Quindi aveva quel ce l'ha il carattere,
2: però
1: li teneva anche per il collo, li teneva. Quest'anno io lo vedo veramente
2: Matteo,
1: appassito.
2: Carlo Danani, però se è giusta l'analisi che ha fatto prima Giovanni sul gruppo storico e anche Elio, no, sul fatto che questa cosa tende a ripetersi, non è proprio una bella cartolina del gruppo storico del Genoa.
3: Certo.
5: Allora, il problema, il nemico del Genoa in questo momento è l'assuefazione. Manca quel furore che io ho visto e apprezzato nel De Rossi calciatore. Ciò detto, da quando il Genoa è uscito dalla Serie B, per intenderci, con Lolli One Year, alla fine ci troviamo in questa stagione, sulla coda d'estate, ai primi di autunno, con la stessa situazione, con giocatori e allenatori che cambiano, però poi alla fine aiuto va a fondo la barca quando siamo alla quinta di campionato. Evidentemente il problema non sono gli uomini, ma è un qualcosa di strutturale, e per questo io voglio sperare che la società faccia un'analisi approfondita, al netto dei discorsi di De Rossi, al netto dei discorsi di questa squadra, perché non è possibile che per vari motivi sempre diversi la partenza venga sempre e comunque toppata. Ciò detto, ci sono due meravigliose favole che sono decollate in queste prime 5 giornate, e allora il Frosinone e il Cagliari hanno una cifra tecnica nettamente inferiore al Genoa, giusto, e dimostrano che con la semplicità e il furore agonistico si può battere. Settembre al Ferraris sembrava il Real Madrid di Hugo Sanchez

0: e Butragueño.
1: Carlo, Carlo, non solo col furore, anche con gli scarti del Genoa. Anche con gli scarti del Genoa, perché Calvani oggi ha fatto una partita monumentale.
2: Anche
1: come mai non è stato proposto quest'anno nella rosa? Fini, Masini, questi sono giocatori del Frosinone, allora, ragazzi, sono scarti del Genoa, sono scarti
0: allora,
1: del Genoa.
0: La cosa paradossale è che non sono scarti perché sono ancora giocatori del Genoa.
1: No, Masini è stato venduto, sono considerati sicuramente scarti, cioè non sono considerati titolari o comunque facenti parte della rosa del Genoa, quindi sono scarti, nel senso giocatori che non sono pronti per il Genoa, o sbaglio?
0: No, ma nel senso che sono ancora di proprietà del Genoa, questa è la beffa, perché se tu lo cedi, il giocatore non ci credi. Qui sono stati ceduti in prestito secco. Allora Calvani nella difesa di oggi a tre sarebbe titolare inamovibile, perché anche quest'oggi Otoa è andato in netta difficoltà, poi abbiamo detto di Candali, abbiamo detto di Ostigard. Allora tutta l'estate De Rossi a martellare con questi esterni di gamba, non è arrivato neanche uno, perché poi il titolare di oggi è Esibue, che fino all'altra settimana si allenava con una squadra giovanile olandese, e il Genoa si permette di dare in prestito secco Seydou Fini, che ha dato due paste clamorose a El Shaarawy sabato scorso. Allora dico, in questa squadra dove gli esterni, diciamo, non sono proprio di copertina, stonerebbe così tanto, mi chiedo?
3: Allora questa è un'analisi proprio puntuale sulle scelte di Diego Lopez, fondamentalmente, certo. Più ancora, o di De Rossi, che le ha avallate. No,
4: tanto bisognerebbe vedere se il mercato fa Lopez, se realmente lo fa Lopez, o se lo fanno soprattutto agenti, o se lo fa
3: però insomma
4: altro.
3: Questo d'accordo, sarebbe comunque colpa sua, visto che
4: certo,
3: è il direttore.
4: Certo. Poi
3: il direttore
4: è chiaro
3: sportivo.
4: Che se tu...
3: Carlo Danani, ti ringrazio, naturalmente ti aspettiamo anche domani, ma poi ci rivediamo forse, dopo, perché sei ancora in scaletta, quindi non ti togliere la cravatta. Io l'ho tolta perché è troppo caldo oggi, però tu tienla, ci
0: vediamo
3: più tardi.
0: A dopo.
3: Ciao Carlo. Ciao.

0: A Liguria Calcio apriamo la pagina della Serie B, che è una buona pagina per la Sampdoria che batte il Catanzaro, anche per l'Entella, poi ne parleremo, che pareggia una gara complicata e che comunque punto su punto comincia ad avere una classifica interessante. Matteo Cesari, quando Gartman si è fatto quell'autogol, oggettivamente clamoroso, perché non c'era ragione di colpirla in quel modo, di andare con quell'affanno, non c'era veramente quella situazione, comunque ho pensato, eccoci di nuovo.
1: Ecco che stasera abbiamo il Reel di Matteo.
2: Anch'io ho pensato, perché ho detto a 30 secondi dalla fine del primo tempo tu subisci un gol.
1: Scrivevi già il Reel, eh?
2: Facendolo tu, dici: caspita, questo è l'episodio che ti affossa. E invece, quello più l'intervallo, più Corradi, che probabilmente ha toccato le corde giuste,
1: più Pecorino.
2: Aspetta, prima di arrivare a Pecorino c'è stato tanto Elio, tanto. Io ho visto una Samp che è entrata in campo furente, quello che dovrebbe essere il Genoa normalmente. Ho visto una Samp veramente furente, tempo, cattiva, sì, vogliosa, con una reazione da squadra che avevo dimenticato di avere, perché in passato le ho viste ma avevo rimosso, e ho visto una squadra che in 4-4-8, complice un giocatore di una caratura tecnica impressionante,
0: ma non solo, perché e il gol mi riferisco, lo fa da centro avanti all'Inzaghi, okay,
2: però l'ha fatto dopo 5 minuti, gli è stato annullato per un millimetro e poi l'ha rifatto dopo 2 minuti, ha fatto un'azione clamorosa, un giocatore veramente sublime, mi riferisco a Lorenzo il Magnifico. Ho visto una squadra che voleva vincerla la partita. Poi c'è stata l'espulsione di Abigard. Io non ho capito l'espulsione, non la comprenderò mai.
0: Non ho capito.
2: E c'è da dire che Airoldi non è nuovo a questi episodi, perché 6 anni fa in un Sampdoria Sassuolo buttò fuori Keita e fece impazzire di rabbia prima Ranieri e poi la

0: Ma questa è roba tua o è un pizzino?
1: No, no, no, no, no, io me, no, no, io me ne ricordo, Matte, ero davanti al televisore sei anni fa matto contro i Rordi, l'ho rifatto, vuol dire che magari siamo sulle palle dei Rordi, potrebbe anche essere.
2: Genoa di Bella, Sampa,
1: non lo so, magari non è tifoso brucerchiato sicuramente.
3: Assolutamente no.
1: E poi devo fare i complimenti a mister Corradi, perché in 10 contro 11 tu togli tre attaccanti davanti, tutti noi avremmo messo chi un difensore, chi due difensori, chi un centrocampista, chi un centrocampista basso, chi quello è l'interditore, chi il terzino. Lui cosa ha messo? Tre attaccanti.
2: Per vincere la partita.
1: Tre attaccanti, mentalità giusta di chi voleva vincere. Voi mi direte, che culo il secondo gol. Però c'erano due attaccanti, Tutino e Begic, che pressavano la retroguardia e poi
0: lui ha capito
1: il gol.
0: Hai parlato di una Samp trasformata nell'intervallo, vediamo cosa dice di questo Bernardo Corradi, allenatore della Samp, dopo la vittoria di ieri.
4: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non avevamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale, cioè prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato di fare il possibile, perché cioè, se uno guarda un po' più attentamente la partita, abbiamo avuto 3-4 giocatori in campo, ho tolto Lorenzo, ho tolto Iari per non rischiare di comprometterne magari un possibile allenamento fatto bene in queste 3 settimane, perché per noi è un periodo importante. Ho dovuto adattare Cicconi centrocampista, insomma credo i ragazzi abbiano dato al massimo, e lasciami sottolineare un'atmosfera, cioè ce lo siamo detti nello spogliatoio, no? Un'atmosfera che difficilmente ho trovato anche da calciatore negli stadi, quindi insomma chiaramente il ringraziamento va a loro per il supporto, e spero che con questa prestazione e con questi 3 punti almeno qualcosa abbiamo ridato indietro di tutto quello che ci danno.
0: Tanto si è detto di Corradi: non è un allenatore, non ha esperienza, siamo in mano a nessuno. Quante polemiche ho letto sui social.
3: Quando non vengono i risultati, uno si attacca a quello.
0: Invece dal punto di vista della gestione della gara, ha fatto
3: una disamina buona. Sì. Quando dicevamo del gol preso alla fine del primo tempo, è un gol che a mio avviso, se lo prendi a metà poi del secondo tempo, la reazione magari poi è difficile che venga. Lui si è ricompattato negli spogliatoi, gli ha dato quella grinta giusta, e come diceva Matteo, sono stati fondamentali anche i cambi, perché ha messo freschezza nel momento giusto, al posto giusto. Lui non ha sbagliato nulla. Poi logicamente, se il giocatore del
0: Catanzaro
3: tira e fa gol, poi è
5: Pecorino,
0: ma anche le gol.
3: Poi parliamo di un'altra partita, non della prestazione, però parliamo di
6: anche i giocatori si sono messi a disposizione dei
1: ragazzi. Ma no, avete visto Salvatore Esposito ieri, che prima passeggiava per il campo, era quasi indisponente, è entrato in campo con la fame negli occhi, ha fatto due interviste,
6: quella lì per un allenatore,
1: quello è importante. Tu ce l'hai il gruppo,
6: vuol dire che
1: ce l'hai il gruppo.
3: È il discorso che facevamo prima.
6: L'hanno creato, perché anche lo stesso Insigne, che voglio dire, è un giocatore strepitoso di altre
3: categorie. È un leader.
6: Anche come viveva la partita, incitando tutto lo stadio, anche quando è andato in panchina, per cercare di creare un ambiente favorevole in quel momento.
2: È positiva anche per i compagni di squadra, che vedono i leader, il giocatore di classe che ha vinto tanto in carriera, prendere in mano la squadra e trasmettere la tua forza, la grinta, anche con

0: compagni, anche come chi Esposito che stava facendo male, ha fatto comunque una buona prestazione.
1: E comunque Matteo ha detto una cosa importante, no? Vedere la squadra, cioè tu quella squadra lì puoi anche pareggiare.
2: Certo.
1: Però sì, se vedi quel furore,
2: quella prestazione,
1: tu vai a casa, certo, da tifoso e sei contento. Certo. Se tu vedi una prestazione come quella del Genoa oggi,
3: la differenza sostanziale è quella lì.
1: Cioè, sì, perché uno può anche perdere.
4: Non basta,
3: se pareggi. Sì, no, è vero, è vero,
2: però eri anche 10, eri anche 10, magari era anche giustificabile, tollerabile anche un pareggio.
1: Perché poi
2: però la prestazione l'hai fatta.
1: Delle volte anche il pareggio, tu vedi le cose positive, perché magari subisci il gol in casa, ambiente difficile, la squadra reagisce, comunque vedi la personalità, vedi
2: la
1: che
2: voglia,
1: il gruppo
2: di reagire.
1: Voglia. Quindi anche il pari, dopo una partita così magari l'avresti accettato.
2: Sì, 10 magari.
1: È chiaro che la vittoria ti
3: sposta,
1: fa fare veramente,
3: sposta l'equilibrio,
1: ti dà un entusiasmo.
2: E sale l'autostima.
3: E poi ho visto un attaccante là davanti che
1: sono stati bravi, come abbiamo tirato.
3: Mi riferisco al norvegese, cioè, quello alto.
1: Spesso e volentieri voi sandoriani avete criticato la società.
3: Perché sai, un conto è giocare, un conto è giocare con Tutino, un conto è giocare con uno là davanti che sa tenere il pallone, che fa le sponde, che fa gli assist.
1: Però anche Tutino,
3: perché ha fatto due assist.
1: Anche Tutino, comunque, ieri è entrato quando Insigne ha fatto il gol, ha partecipato all'esultanza. Ho capito.
3: A un milione di euro anch'io vado ad abbracciare i miei compagni,
4: di qualunque squadra,
3: qualsiasi squadra. Li abbraccio tutti anch'io.
1: No, ma ci sono giocatori che guadagnano un milione,
3: certo,
1: e sperano che la propria squadra
3: perde.
1: Quindi non diamo così per scontato.
3: Sicuramente è un gruppo coeso.
1: Secondo me bisogna
3: sicuramente
1: vedere.
3: Ci sono, aspetta, perché poi abbiamo parlato delle cose positive, ma c'è la fase difensiva che
1: devi migliorare.
3: Devi migliorarlo, perché il primo gol non è ammissibile, cioè il primo e unico gol che hai preso non è ammissibile.
1: Scusa, anche
3: io non so se non l'ha chiamata al portiere, io non so se Gatterman aveva paura che c'era Vindal in porta, che non si sono capiti.
1: Ma ieri il portiere, per dire,
3: ha fatto una parata,
1: è stato detto di questo portiere che era veramente
2: i giudizi sono finiti delle prestazioni e del risultato. Ora se ieri avesse sbagliato due uscite,
4: però Giovanni, dicevi, cosa ci dice questa partita in riferimento al campionato della Sampdoria? La Sampdoria è una squadra,
2: è un peccato che
4: vista ieri può giocare per le alte posizioni.
2: Allora, io ho sempre detto dall'inizio che la Samp non è da primi due posti assolutamente, però nelle prime 7-8 io penso che possa entrarci con questa intelaiatura di squadra. Ora, se la squadra è questa, compatta e così grintosa, poi ci saranno altre partite che non potrei fare la prestazione perché capitano, però se l'indirizzo è questo io vedo positività, e mi dispiace che il campionato si interrompa adesso per 3 settimane, che non vorrei che si perdesse un po' di
0: lucidità. Ma è molto corta la classifica.
2: L'unica cosa positiva è che recuperiamo qualche infortunato, qualche lungo degente e qualcuno che deve finire con la preparazione.
0: Potrebbe esserci Ravanelli titolare dalle prossime partite all'esordio, visto il momento un po' negativo di Gartner.
1: E poi comunque, se devi migliorare, avere una sosta, puoi lavorare con la positività.
2: Una cosa fondamentale è che si alza l'autostima, perché per mezz'ora in 10 pareggiavi e anche vinto la partita con un colpo di fortuna, però anche noi abbiamo fatto un regalo a loro sull'1-0. Quindi l'autostima è salita e vai in campo un pochino più convinto dei tuoi.
3: Non esaltiamoci,
2: no,
3: nel senso, perché ne abbiamo viste tante.
4: No, anche perché come puoi esaltarti di fronte a
3: questo
4: cartello?
3: No, però nei 4 anni precedenti vincevamo una partita, finalmente è la volta buona, speriamo che sia la base di partenza.
4: Matteo, poi 4 punti,
2: ci sono 7 punti,
3: nel senso,
0: 3 punti del
3: playoff, è tutto molto bello, la prima vittoria è tutto molto bello, però logicamente fra 3 settimane si va a giocare ad Avellino e devi fare la stessa, è bravissimo, continuità, fare la stessa prestazione che hai fatto nel secondo tempo di sabato. Questo è fondamentale, perché se vai di nuovo ad Avellino e vai pensando ma ora abbiamo risolto i problemi, siamo forti e siamo da playoff, siamo qui, vai ad Avellino e perdi.
2: Noi
3: e siamo di nuovo punto
2: ad Avellino con la mentalità, come ha detto il mister, di non pensare alla vittoria in assoluto, ma di fare la prestazione, che poi con la prestazione può darsi che viene anche la vittoria, perché poi vai a Avellino non è detto che vinci scontato, quindi anche se dovessi fare un pari tu continui il tuo score positivo e poi vai avanti. Il campionato
0: casa, pareggi fuori e mano a mano.
2: Vabbè, però chi, le squadre che vincono i campionati sono quelle che vincono almeno 4-5 partite fuori casa,
4: quindi... Va bene, ci fermiamo un attimo, tanto torneremo a parlare.

0: E allora, insomma, la Samp che comunque ricomincia a macinare, se non altro risultato, si diceva appunto vicini ai playoff, lo diceva Gabriele Lepri, mi corre l'obbligo di ricordare che guardando la classifica la Samp oggi gioca al
1: non
0: playout.
1: Facciamo Vicenza, voli pindarici che ci siamo bruciati già troppe volte. Andiamo cauti, abbiamo vinto una partita, finalmente con un atteggiamento giusto, però... Bisogna anche guardare le cose negative, come dicevamo prima, la fase difensiva, anche perché nell'occasione, insomma, mi viene in mente di Pecorino.
2: Madonna, gol,
1: cioè,
2: fatto.
1: Di Pardo che si addormenta e tiene in gioco tutta, cioè, quindi ci sono delle criticità. Bisogna lavorarci. Probabilmente speriamo che abbiano 3 settimane di lavoro sereno
2: con dei recuperi,
1: e di andare ad Avellino ad affrontare finalmente. Io mi ricordo l'anno scorso abbiamo perso ad Avellino,
3: sì.
1: Gol di Tutino, mi ricordo. No, abbiamo fatto una partita inguardabile.
0: Una squadra non del tutto malvagia,
1: difficilissima, una partita difficile, mi viene da dire, però se hai quello col numero 10 che ti fa quelle giocate, allora viene tutto più facile,
0: viene sicuramente,
1: no, perché poi sai, allora, a tutti i filosofi calcistici e 3-5-2 4-3-3 6-9-9, ragazzi, se voi avete in campo un giocatore come Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Insigne,
4: però vorrei ricordarti,
1: per un allenatore è più facile, perché ti fa 2-3 giocate,
4: sì,
1: e magari vinci la partita.
4: Vorrei ricordarti, okay? Che fino alla settimana scorsa dicevate come si fa a azzardare tutti questi 10 acquisti che non hanno minuti nelle gambe.
1: Insigne, Elio, io ti posso dire, certo, Babù l'hai visto ieri, Babù si può parlarne, possiamo parlarne di Babù, vero? Non le babucce, Babù.
0: Babù è un nome,
1: Babù, ok, ci sono Lorenzo Insigne,
4: io qua
1: è solo la tenuta fisica, Elio.
4: Perché se Insigne, se Insigne
3: ha
4: continuità,
1: è la tenuta fisica il problema.
4: In Serie B,
1: no, ha due problemi. Una tenuta fisica e uno che ha quasi 35 anni.
4: Però se avesse 10 anni, adesso come si allenano, come c'è la preparazione, con la fisioterapia che fanno, cioè è più facile che un giocatore regga. Infatti,
1: Elio,
4: smettono a 40 anni.
1: Insigne, dubbi.
4: E questo è un giocatore.
1: Ma no,
4: ieri ha fatto uno stop. Ha fatto uno stop sulla riga,
1: ma sul gol. Lo stop con la suola.
4: Con la suola,
1: l'ha messa giù. E quel tiro, scusami, quel tiro a giro.
4: Cioè,
1: che
4: non c'entra niente.
1: È uscito.
4: Non c'entra niente con la
1: gol.
4: Quindi, se questo non gli viene raffreddore, se non gli viene raffreddore.
0: No, vabbè, qualche raffreddore ce l'avrà la Sandro, anche
2: il problema, come diceva Matteo, la fase difensiva. La fase difensiva dobbiamo correre.
0: Comunque, chi non ha Insigne in campo, eppure ha più punti. Ha più punti della Sampdoria.
1: Lentella
2: sta facendo molto bene.
0: Ha
2: un allenatore
0: Bianchi per
2: un allenatore evoluto.
0: Comunque anche una
1: ha una società evoluta, ha un sistema societario dirigenziale super evoluto.
0: Sicuramente anche una rosa di calciatori capaci,
1: sicuramente,
0: perché
1: sì,
0: no, con tutta
1: ma
0: questa roba non gioca.
1: Quando si parla di progetto, progettazione, che tante volte sono parole al vento,
0: sì,
1: perché
0: non,
1: io le sento sia Samp che Genoa, tu dici progetto, poi 3 partite, cambia allenatore, cambia direttore, cambia giocatore. Lentella è l'esempio di progetto. C'è un presidente, c'è un direttore sportivo, da Marco mi può aiutare, non so da quanto tempo, c'è un allenatore che viene tutelato sempre comunque, perché anche l'anno scorso poteva essere no. Quello è progetto. Poi Lentella sa benissimo che deve salvarsi,
2: perché ci sono degli obiettivi.
4: Sono retrocessi, escono e vanno alla spiaggia, lì.
0: Ma ovviamente.
4: E il giorno dopo il presidente fa il comunicato.
1: La pressione è diversa.
0: Però, ragazzi,
2: non è la pressione, è l'obiettivo.
1: Però scusami,
4: io sfido ogni squadra a vedere se dopo la retrocessione c'è il comunicato del presidente che dice sono tutti riconfermati.
0: Sì, però
4: in qualsiasi a Pontedera pure ti contestano.
0: Lentella in Serie B in questa posizione, e adesso saluto Marco Bianchi, lo faccio entrare, è come se Genoa e Sampdoria fossero in finale di Champions. Se perdi il giorno dopo vai a mare. Triste.

0: ma vai al mare. No, quello, esattamente quello, come ci vanno loro. Quello sicuro. Dipende dalla dimensione quello, in cui ti trovi.
1: L'obiettivo,
0: l'obiettivo dell'Entella è considerare la Serie B come la più grandiosa delle esperienze possibili.
2: Certo.
0: E quindi se la godono per come.
2: Questo è un altro paio.
3: Si è sempre detto che la Serie B per l'Entella è la sua Champions League.
2: Scusa, ieri Pafundi, va bene? L'anno scorso qua Pafundi e non la strisciava neanche, perché giocare a Marassi, ripeto, giocare a Marassi è una cosa, giocare a Catanzaro è un'altra. Ma è un'altra, dubbio, le pressioni sono diverse. Ieri Pafundi sembrava un giocatore di calcio. Da voi ha mai fatto una partita
1: mai.
2: Così?
1: Mai.
2: Ma perché? Perché?
0: Perché evidentemente non è quel giocatore che pensava come sarebbe
2: perché,
0: tecnico.
2: No, perché comunque
0: perché Marassi non dovrebbe essere
1: dovrebbe stimolarsi.
0: No, dovrebbe essere un posto eccessivo per uno che dovrebbe poi andare a giocare nel
2: credetemi che sì, dovrebbe stimolare, ma
1: magari si trova
2: la senti a Marassi.
3: Si trova la palla
0: comunque il fatto che l'Entella dopo che retrocede eventualmente i tifosi vanno al mare non è detto che anche Marco Bianchi voglia andare al mare se non lo facciamo parlare ancora per 10 minuti, cioè lo teniamo lì a guardarci.
2: No, adesso è notte, adesso è notte,
0: allora lo ringrazio, grazie Marco, grazie, a domani.
2: Non va a fare il bagno adesso non va a fare, domani
0: guarda che stasera a Chiavari si fa anche un bel bagnetto volendo, c'è una bella temperatura. Comunque al di là di questo andiamo a Cremona con te, facci un po' rivivere le emozioni di un pareggio che è oggettivamente importante. La Cremonese non ha cominciato bene il campionato, però insomma te lo conti.
4: Assolutamente, allora dicevamo dall'allenatore, intanto partendo dal mister che parlava di allenatore evoluto, è un allenatore secondo me ancora in evoluzione nonostante in settimana abbia ottenuto con 110, quindi voto massimo, il più alto riconoscimento appunto di allenatore finendo il corso di Coverciano, quindi anche in questo caso direi che la preparazione è assicurata come professionista soprattutto, lui ci teneva molto e ha centrato un traguardo importante. Detto questo, ieri ha confermato di aver messo in campo una squadra sulla stessa fase riga di quella vista a Pisa con un 4-4-2 che lascia davanti due giocatori imprevedibili come Cuppone e Guiu, supportati da un buon centrocampo di incontristi ma anche di giocatori con i piedi buoni come Squizzato, che ieri ha fatto a mio avviso una gran partita, come Benedetti che ha cantato e portato la croce come si dice, lo stesso Vignali che non è proprio nel suo ruolo prediletto ma si sta adattando con grande abnegazione e dà buoni risultati. Di Mario ha vinto a mio avviso il duello con questo Licina del quale si diceva un gran bene, che è di proprietà della Juve, è un tedesco e che però è stato costretto a cambiare faccia nel secondo tempo andando a sinistra da Parodi, ma il risultato è stato lo stesso. E in avanti comunque anche Bonazzoli ha avuto un paio di occasioni, però è stato molto limitato da Tiritiello, da Alborghetti e dallo stesso Parodi, con una linea difensiva che si è dimostrata ancora una volta solida. Peccato perché a mio avviso nel finale Pecchi ha parlato anche di problemi gastroenterici per alcuni suoi giocatori, non lo so, di sicuro la Cremonese nel finale è calata parecchio, c'è stata quella grande occasione che Franzoni non è riuscito a mettere bene sui piedi di Cuppone, altrimenti si poteva sfiorare il colpaccio anche in questa situazione. Però ripeto, al di là dei 4 punti in 2 partite fa soprattutto piacere il modo in cui sono arrivati questi 4 punti e il modo con cui la squadra ha affrontato queste 2 partite per nulla facili contro Pisa e Cremonese, che lo ricordiamo sono 2 retrocesse quest'anno, pertanto la cosa che fa più ben sperare è questa. Poi ora ci sarà la sosta, si potrà recuperare con calma Mezzoni, che è quello che è mancato più di tutti essendo uno dei pochi destri che sono rimasti in squadra dopo l'infortunio di Baritti, ci sarà la possibilità di affinare la preparazione di alcuni giocatori arrivati in tempi diversi e che non possono avere chiaramente appunto una preparazione ottimale, anche se mister Cappella alla fine partita diceva io preferirei si giocasse sabato perché questo momento di euforia chiaramente aiuterebbe a fare probabilmente un'altra buona prestazione, però ripeto, questa è la sosta e questo ci mancherebbe.
0: Va capitalizzata allora, buona sosta all'Entella e complimenti alla squadra e al suo allenatore, grazie Marco, ci fermiamo un istante, tra poco andiamo anche a fare un salto purtroppo in Serie C, ma speriamo che sia un salto
1: di passaggio,
0: temporaneo. A tra poco.

0: la sua partita, giocherà domani sera. Invece ha giocato il Vado, che ha perso 1-0 col Pescara. Chi è l'esperto a parte Gabriele?
1: Quarta sconfitta di fila, il Vado con l'allenatore Annoni, che ha sostituito Pastorino nei giorni scorsi. Male, si sta sempre più risucchiando verso le parti basse della classifica.
0: Paolo Enrico
1: Annoni, ex giocatore del Genoa e del Bari.
0: Ok. Bene,
1: una brutta partita. Vabbè, il Pescara ha tanti giocatori che comunque sia non solo di categoria per la Serie B, ma che hanno fatto anche la Serie A, come Letizia, come Inglese, per cui è una delle principali candidate insieme a Spezia, Reggiana e Ravenna per salire come prima in classifica.
2: Non è un girone facilissimo.
0: Non è certamente un girone facilissimo, soprattutto per le squadre, Luca Vaccaro, che hanno avuto la sfortuna di trovarsi con la corazzata Spezia di questa stagione, no? Che
3: l'ultima corazzata che ho sentito è retrocessa. Retrocesso, e mi riferisco ai blu cerchiati, era definita la corazzata,
1: quindi Luca.
0: Sul campo. Così, però, erano definizioni.
4: Alza le braccia.
0: Un po' buffe.
5: Che buffata Gabriele Lepri, mamma mia ragazzi, no, ma non si può iniziare un collegamento così. No, va bene, dai, finalmente arriviamo e scendiamo nel calcio che conta, quello della Serie C.
0: Esatto.
5: Parte gli scherzi, avete descritto sicuramente bene un po' la situazione di questo campionato, che ovviamente si preannuncia, ma come già potevamo immaginare ancor prima dello start, un campionato molto equilibrato, perché ci sono squadre come Ravenna e la Reggiana stessa, ma anche altre sorprese, attenzione, che potranno dare sicuramente del filo da torcere allo Spezia, che fin qui, come dice il nostro Impact, si è fatto vedere bello e vincente, perché come detto lo Spezia deve ancora giocare, anziché la Ravenna e Reggiana, che hanno già giocato le loro partite. Lo Spezia potrebbe così tornare in vetta al campionato, ma giocherà domani sera una partita molto molto importante in casa contro la Vispesaro, che occupa l'ultima casella della classifica. È uno Spezia però che non dovrà scendere in ciabatte, o meglio in infradito, per far contento il nostro caro Matteo, ma dovrà scendere con gli scarpini ben allacciati e soprattutto non sottovalutare un avversario, perché questo campionato si è dimostrato veramente molto molto insidioso. Detto ciò, stiamo vedendo uno Spezia bello, finalmente uno Spezia bello che incarna lo spirito del suo allenatore, una squadra che risponde alla perfezione a quelli che sono i meccanismi del suo tecnico, che fin qui sta lasciando il segno in questa squadra. È chiaro che però lo stesso Turati fa bene a spegnere gli entusiasmi, a fare da pompiere, perché non bisogna assolutamente montarsi la testa, bisogna tenere i piedi per terra, perché è una squadra giovane, una squadra in costruendo, così l'abbiamo anche già definita, ed è bene che proprio per questi motivi si cerca di spegnere il più possibile ogni entusiasmo, per evitare voli pindarici.
0: Sì, naturalmente, però deve anche essere consapevole della sua forza, no, la squadra, perché comunque oggettivamente finora ha dimostrato di avere dei bei giocatori, al di là dell'organizzazione di gioco, che mi piace, però ci sono dei singoli. Ora l'esterno destro, che adesso parte per la Coppa d'Africa, se non sbaglio, è quello
5: di Frosinone,
0: quello lì è buono, secondo me è un gran bel giocatore. Mazzocchi davanti è un ottimo giocatore. Cardinali, quello che gioca largo a sinistra, mi sembra anche lui un buon giocatore. Insomma, il portiere Mikai ha dimostrato di essere molto attento anche nelle uscite, è uno che vedrei benissimo ancora in Serie B, insomma, credo, no? È un bel portiere. Quindi
6: ti interrompo, ma quando una società come lo Spezia, la proprietà va a prendere un direttore sportivo come Angelozzi, gli fa 3 anni di contratto, vuol dire
0: c'è un programma
6: che, vuol dire
0: sì. Che però anche Angelozzi, volontà, anche Angelozzi ha dimostrato che fosse bravo, lo sapevamo, ma di essere super bravo, perché negli ultimi anni non aveva frequentato questo calcio,
6: sì,
0: quindi anche il fatto di aver scelto giocatori del tutto sconosciuti alla maggior parte di noi,
4: di
0: però bravi, dimostra una conoscenza assoluta,
6: fa parte anche dei rapporti di agenti che visto il tuo carisma, la tua esperienza, il tuo modo di lavorare, diciamo tra virgolette, non ti tirano delle sole e ti prospettano dei profili di interesse.
5: Se pensate però al lavoro che ha fatto Angelozzi quest'estate, è qualcosa di veramente incredibile, perché ha rivoluzionato un'intera rosa, sono arrivati più di 20 giocatori, tutte le cessioni che ci sono state, ecco, fare tutto questo in un'estate, lui comunque ha detto sono convinto di aver fatto un buon lavoro, ma non un ottimo lavoro, quindi ecco, voleva fare sicuramente anche qualcos'altro, ma fare più di quello che ha fatto lui quest'estate, secondo me.
0: Lui forse è rimasto deluso da alcuni no che ha ricevuto dai suoi, diciamo, giocatori in uscita, no? Avrebbe voluto avere qui, credo, Cassata e Vignali li avrebbe voluti in rosa quest'anno lui, però
5: sì, ha chiesto un grosso passo in avanti.

0: a praticamente quella che lui ha definito la vecchia guardia, oltre a Cassata, oltre a Vignali, ha inserito dentro anche Bandinelli ad esempio, ma anche altri giocatori che comunque rappresentavano un po' lo zoccolo duro delle passate stagioni dello Spezia in Serie B. Non c'è stato questo avvicinamento tra le parti. Lui tra l'altro si è tolto non i sassolini ma proprio tutto il masso dalle scarpe nell'ultima conferenza, che è stata è stata penso una delle conferenze, ecco lì lo Spezia, la trovata di marketing vera e propria sarebbe stata vendere i biglietti per quella conferenza stampa, perché secondo me avrebbero fatto il tutto esaurito. È quello che è sicuramente, però, che lui è rimasto molto deluso da una vecchia guardia che adesso è rimasta rappresentata sostanzialmente soltanto da due giocatori che sono Di Serio, che è rimasto in rosa, è stato aggregato appunto alla squadra al termine del mercato, e lo stesso Mateiu, che con l'infortunio di Florenzi è rientrato appunto all'interno delle possibili scelte di Turati. Tra l'altro Turati, Mateiu lo ha accolto di buon grado, perché tu parlavi di Oyono, che è sicuramente una delle piacevoli sorprese, neanche troppo per quello che è il suo curriculum di questo inizio campionato, però allo stesso tempo lo Spezia aveva solo Oyono come terzino destro in quel ruolo. Mateiu ti permette anche di colmare quella lacuna, e poi Mateiu comunque è un giocatore che, se sta bene, soprattutto se con la testa è concentrato sul suo percorso a Spezia, può dare sicuramente una grossa mano.
1: Luca,
0: perché è un giocatore che ha poco a che vedere.
1: Scusate, ora fermiamo la trasmissione, facciamo vedere solo Angelozzi, lo mettiamo muto, fermo così, immobile, quel video che stavamo mostrando, ma non per Angelozzi, per Sergio Carpanesi, che è alle sue spalle, che per Spezia è una sorta di mito del nostro passato. Va bene, ora ho detto la mia, puoi fare la tua domanda più intelligente della...
0: No, io pensavo volessi far notare la cravatta di Angelozzi, però
1: non era male. Tra l'altro so che Angelozzi sulle cravatte ha una scelta legata a una cabala, diciamo, sceglie quelle giuste, quindi questa cosa mi è piaciuta, perché dare significati agli oggetti per me è più importante che darli alle persone, quindi sono contento di questa scelta che ho fatto.
2: Allora, Luca, volevo chiederti questo: sarà un mese decisivo per lo Spezia, perché affronterà squadre con cui lotterà fino all'ultimo per la promozione diretta, dopo la Vispesaro, Pescara, poi ci sarà il Gubbio, la Reggiana e Ravenna, quindi qui si vedrà la vera forza dello Spezia, se potrà competere a pieni livelli fino in fondo.
0: Ma guarda, è stato uno Spezia in crescendo, il cammino almeno ha detto questo, sia a livello di risultati che a livello di gioco. Le ultime due partite con il Livorno in casa, dove lo Spezia ha giocato bene, non benissimo bisogna dire la verità, però ha portato a casa il risultato contro un avversario sicuramente di buon livello, e la vittoria soprattutto esterna con il Perugia, che ha fatto vedere veramente ha dato dei segnali ottimi appunto sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista poi del risultato stesso, hanno sicuramente portato qualcosa oltre a un grande entusiasmo. È chiaro che adesso arriva un bel crocevia, perché è passata la Vispesaro, su cui comunque lo Spezia deve tenere il focus, sempre per quello che dicevo prima, perché non bisogna sottovalutare nessuno in un campionato così. Arrivano degli appuntamenti molto molto importanti, perché lo Spezia giocherà fondamentalmente contro tutte quelle squadre che sono un po' di rilievo per il campionato, le due retrocesse, il Pescara, la Reggiana dalla Serie B, e poi arriverà il Gubbio e poi ci sarà il Ravenna. Ecco, tutte partite sicuramente degne di nota, in cui lo Spezia veramente traccerà una riga, secondo me, di quello che potrà essere la propria ambizione in vista del proseguo del campionato.
1: Però ricordatevi anche che sono tutte trasferte, vuol dire che queste stesse partite al ritorno le giocheremo tutte in casa, e questo credo
0: però
1: che sarà un vantaggio.
0: Però è uno Spezia, ecco, un piccolo appunto, Matteo, visto che parlavi delle trasferte, ho visto uno Spezia giocare meglio in questo inizio di campionato in trasferta rispetto che in casa. Sicuramente ho visto una continuità di gioco diversa, e lo abbiamo visto nella partita contro la San Benedettese, dove lo Spezia ha dominato e così ha fatto anche a Perugia, mentre in casa lo Spezia ha vinto lo stesso, però dal punto di vista del gioco ho visto una proposta meno continua. Chissà che, ecco, magari, come dicevo prima, una squadra giovane possa sentire anche un pochino più la pressione davanti ai propri tifosi in certe occasioni, in certi istanti della
1: gara. Domani
0: la
1: sentiranno, perché ho letto da qualche parte che siamo sui numeri del Livorno, nonostante che questa sia una squadra ultima, non è il derby, voglio dire, no? Livorno ha fatto più di 8.000 spettatori, e anche domani sera comunque ha atteso un grande pubblico.
0: Assolutamente sì, la risposta è sempre importante, anche il numero di abbonamenti parla da solo, insomma, però è anche quello che lo Spezia sta facendo vedere in campo, che fa stropicciare gli occhi ai tifosi che non vedevano un gioco del genere da molti anni, ecco, sì. Una proposta così vivace da tempo, memori soprattutto dello scempio della passata stagione, io credo che ci sia proprio tanta voglia, al di là della categoria, di vedere lo Spezia giocare, farlo bene e far divertire, cosa che in questo inizio di campionato sicuramente è riuscita. Ora bisogna dare continuità alla proposta, perché appunto abbiamo appena iniziato, ma questo possiamo
1: dire. Non c'è dubbio, grazie Luca Vaccaro.

0: e italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, mentre una squadra è dovuta andare fino in Serie C per applaudire e farsi una risata, diciamo, al campo, il Genoa invece giustamente spera di non fare la stessa cosa e quindi se la sta giocando in Serie A, però male. Ancora buonasera Carlo Danani, con le critiche. Intanto ti chiedo se nell'ultima mezz'ora è cambiato qualcosa, sempre De Rossi allenatore, non è che qualcuno si è svegliato improvvisamente, ha detto no, ho cambiato idea.
1: No, tutto da viaggio serenissimo, la squadra sta per rientrare, quindi
0: sono come quelli dell'Entella, vanno al mare. No, scherzo, sicuramente non sarà sereno, nel senso che la squadra deve ragionare sui suoi errori e sulla sconfitta di Parma.
2: Ma se va via De Rossi, chi è che arriva?
0: Criscito.
2: Ah, promuovi Criscito,
3: quindi dalla primavera Criscito,
4: oppure è Nicola Ballardini, l'usato sicuro. No, ma quello che mi preoccupa a me
2: Ballardini
4: che ha sempre salvato il Genoa e non ha mai perso un
2: derby. Il bene che
0: questo tanto derby
5: Ballardini non ha più il pullman, usava il pullman, la metti in crisi, non glielo dà.
2: Tu non puoi fare un progetto, mi parli di progetto, di alzare l'asticella, di andare in Europa, di Conference qua, e poi prendi Ballardini. Gabriele,
4: colori quali che parlano.
2: Non posso immaginare Ballardini.
4: Coloro i quali parlavano di alzare la Sicella e di Europa sicuramente hanno fatto
2: la società,
4: male, perché
2: la società ne ha parlato
5: anche in questi studi, appunto. Anche in questi studi.
2: Ma l'ha parlato la società o sbaglio? Scusatemi.
4: La società. E io ho sempre detto calma, perché l'anno scorso avevi 18 punti dalla zona Europa. Per cui se ti devi salvare, dovessero, mi auguro di no, andare male le cose, è chiaro che tu devi prendere un mister che conosca la piazza e che abbia già salvato la piazza in altre
2: circostanze. Ma piuttosto Criscito, però, abbiamo visto negli ultimi anni.
5: Però un mister che deve salvare Palladino, la piazza come Ballardini, lo
4: non
5: prendi
4: chiamato
5: quando
4: dalla
5: mancano
4: piazza.
5: 7, no. 8 giornate alla fine, no, non inizio campionato.
2: È come se la Samp riprendesse Giampaolo, ragazzi, però, è uguale idea.
4: Quello che a me preoccupa è la ripresa del campionato, dove tu hai una Fiorentina che sta facendo bene, oggi meritava di vincere, e poi un'altra gara durissima a Roma, quindi è un po' come se tu dai la squadra in pasta agli squali, come è successo tanti anni fa, se non era 2018, con Juric in panchina.
5: Dei tre preferisco Nicola, perché poi anche Criscito è un'incognita, non ha esperienza.
4: Ha fatto bene l'anno scorso in coppia con Morgita, Sassuolo, dove hai vinto, però partita, era una soluzione ponte.
5: Una partita, gestirti una squadra per tutto il campionato, perché siamo all'inizio.
6: Intanto aspettiamo a vedere cosa fa la società.
4: Intanto vediamo.
0: Comunque, Carlo, se guardiamo il a parte che in Serie A di partite facili non ce ne sono, però diciamo il mercato, il calendario difficile del Genoa continua, perché poi appunto ci sono Fiorentina e Roma e poi arriverà la Juventus, cioè delle prossime 5, 2 sono più alla portata con Venezia e Lecce, ma le altre 3 oggettivamente sono gare difficili. Ecco perché ci rivuole il Genoa di De Rossi dell'anno scorso, quello in cui dici che giochi in casa con la Fiorentina e non parti, anzi, parti mezzo favorito,
7: certo.
0: Perché il Genoa dell'anno scorso in casa con la Fiorentina parte favorito, vai a Roma, magari perdi, ma certo, non necessariamente, cioè non perdi in partenza, Carlo, è questo che il Genoa deve ritrovare.
6: Il Genoa di oggi?
0: Il Genoa di oggi sembra
6: fa
0: difficile,
6: con tutte quelle
0: sembra difficile
6: partite.
0: Pensare che, no? Anche la trasferta di Lecce.
2: Sì, il Genoa di De Rossi dell'anno scorso fa 10 punti.
0: Appunto.
2: Fa 10 punti, perché le due in casa le vince tutte e due, sicuramente, contro Fiorentina e Venezia. A Lecce va a vincere e magari ci scappa un punto tra
6: però,
2: due.
6: Però,
2: questo
6: però bisogna il Genoa dell'anno scorso. Il Genoa di De Rossi dell'anno scorso era arte di De Rossi.
0: Vabbè, ma mia e tua no, sicuro.
5: Era arte dell'allenatore nuovo.
6: L'anno scorso continuava a dire il vero De Rossi si vedrà.
5: Esatto.
6: L'anno prossimo. E così è
5: adesso
6: stato.
5: Stai
6: oggi,
0: allora, Carlo Danani,
6: oggi De Rossi in difficoltà.
0: Carlo Danani era stato l'anno scorso uno di quelli molto più sicuri della riconferma di

0: De Rossi, anche quando magari io davo un po' di fastidio, ma solo a scopo giornalistico, per mettere un po' di pepe sul futuro che poteva essere altrove, eccetera, lui lo dava per scontato. Oggi mi stai riconfermando la fiducia sull'allenatore, però a questo punto che leve deve muovere De Rossi per uscire da questa situazione? Perché poi, intendiamoci, lo puoi confermare sì, però non è che puoi fare zero punti anche con Fiorentina e Roma e poi arrivi col Venezia, che... cioè diventerebbe un po' antipatica la situazione, no?
1: Il discorso è che bisogna ritrovare il De Rossi giocatore. Serve questo spirito all'allenatore, serve questo spirito anche alla squadra. Ciò detto, in questo gruppo ci sono senz'altro degli esempi di gente che dimostra di crederci. Vitinha ha veramente schiumato tantissima voglia nei 10 minuti che ha giocato quest'oggi. È passato sotto traccia, perché ovviamente vediamo l'elefante nel corridoio di questo maledetto punto in 5 partite, però il Genoa ha trovato un attaccante, perché Osmaic oggi ha fatto un signor gol e tra l'altro, tra virgolette, mi scappa da ridere, è il capocannoniere di questo Genoa, perché da neofita totale della Serie A ha già messo 2 reti senz'altro in questo inizio, in una squadra che non funziona. Quindi il Genoa, questo Genoa sta andando un po' controcorrente, perché c'era il vecchio allenatore che diceva datemi un portiere che para e un attaccante che segna e vi farò la squadra. Il Genoa ha il portiere e ha l'attaccante, c'è una voragine in mezzo e questo è veramente preoccupante. Ciò detto, alla fine secondo me bisogna un attimo chiarirsi chi ci crede veramente e chi non ci crede veramente. Altra cosa, se arrivasse l'esonero di De Rossi adesso, tra una settimana, tra 2 settimane, qualcuno mi viene a spiegare dov'è la progettazione Genoa a questo punto. Perché si butterebbero nella spazzatura ancora mesi e mesi di lavoro, di costruzione con un allenatore. O su un allenatore ci credi o alla fine vivi alla giornata e continuiamo a fare i soliti nomi che avete fatto anche voi in studio. Alla fine questo è un po' il discorso.
0: Sì, però, sì, anche è vero che il fatto, Giovanni, che De Rossi abbia il contratto fino al 30 giugno non depone tanto a favore suo, ma non è tanto la progettazione, io faccio proprio un ragionamento materialistico su una società che a un certo punto deve dire lo tengo o lo caccio, se ho un triennale davanti cerco di tenerlo, invece posso uscirne con una trattativa buona uscita e fini lì,
2: cambiano le dinamiche della scelta,
0: è sicuro, questo rende meno solido l'allenatore anche di fronte alla crisi.
2: Questa situazione rende meno solida la posizione dell'allenatore.
3: Lui qualche giorno fa, prima della partita, ha detto io spero di restare al Genoa il più lungo possibile, nel ritiro ha detto l'anno prossimo spero di festeggiare qualcosa e ambire a qualcosa di più. Prima parlavamo di progetto, però i numeri parlano chiaro, la matematica non è un'opinione. Il Genoa negli ultimi 3 anni, ditemi che progetto c'è, perché arriviamo sempre a fine settembre con la squadra 1 punto, 2 punti, 3 punti, e quest'anno ancora peggio dell'anno scorso. Si parlava di Europa tra 2 anni, ma bisogna essere realisti, non bisogna prendere in giro i continui 26-27 mila abbonati ogni anno.
4: Non tra 2 anni.
3: Rasta aveva parlato 2-3 anni e alzare la sicella quest'anno.
4: Il direttore sportivo ha parlato di diventare come Atalanta, Bologna.
0: Ragazzi, ce ne però vuole, la proprietà, io non conosco questo signor Succio, perché non lo conosco, cioè so che è il presidente del Genoa, però so che ha delle attività sue, però non me lo dipingono come un imprenditore che possa dire ok, metto un'importantissima quota di denaro per stravolgere la dimensione della squadra e poi man mano rientro negli anni facendo plusvalenze, facendo piazzamenti importanti, sponsorizzazioni più grandi perché vado in competizione. Non mi sembra che sia questa la sua condizione.
4: Che se il Genoa si vende dei giocatori degli allievi, della primavera, degli allievi al Parma,
0: o non ci credi sul giocatore?
4: Vuol dire che tu hai bisogno di liquidità, voglio dire, non c'è spiegazioni, perché io non tolgo un giocatore mio che parlano tutti un gran bene per darlo al Parma, poi ci si può girare attorno, possiamo illuderci, ma qualcosa in società c'è che non va.
2: Allora, la programmazione come si fa?
4: più ci vorrebbe.
2: Ma lo insegni tu, la programmazione si fa con un allenatore, almeno con un contratto triennale, e con un'ossatura della squadra di base da ritoccare ogni anno, migliorando dove hai delle lacune.
0: Quella più o meno, questa è una programmazione. Quello che è stato fatto, no? Perché non è che è stato

0: però l'allenatore già che non mi firma e dice non so, vuol dire che ha recepito degli input negativi sulla programmazione.
1: Quello lì può esserci anche un accordo durante l'anno, cioè puoi rinnovare, puoi vedere, cioè quello non è così matematico perché uno c'ha un anno di contratto che non ci
0: però se la vedi dall'altra parte, se tu mi fai una programmazione chiara è positiva, è produttiva.
1: Io invece credo che sia più pericoloso il fatto che neanche escono e se li vendono.
2: Vedi, la programmazione va
1: io credo che sia più problematico quello e nessuno ne parla.
0: Certo.
1: Perché di quel giocatore che è andato al Parma, cioè nessuno ne parla.
3: Ma parla anche di giocatori più conosciuti. Lipani è titolare
2: Pani
3: del Sassuolo,
2: è stato sceduto.
3: Ha esordito in nazionale maggiore, titolare dell'Under 21. Cioè, Lipani è un signor giocatore.
1: Per dire, onestamente, io ho Fini in casa, vado a pagare
3: Calvani,
1: 10 milioni, Baldanzi, sono diversi per carità.
0: Sì.
1: Però tu cosa
0: ce l'hai Giancarlo?
1: Ma cosa chiedevamo noi a Baldanzi? Di saltare l'uomo. Fini cosa fa? Salta l'uomo, cioè voglio dire, quindi ci sono veramente.
3: E poi scusami, allora mi vendo Ekator per prendere Baldanzi?
2: Ma soprattutto
3: senza dire Anor, che vabbè, adesso è stato, però era l'anno scorso. Però scusami, se tu hai dei giovani che ci credi li puoi valorizzare,
1: perché
3: devo comprare Baldanzi?
1: È vero che loro hanno sempre detto.
3: Non è che io prendo un giocatore che mi sposta gli equilibri.
1: Per carità, è vero che loro hanno sempre detto che dovevano sistemare prima i conti, quindi quello, però.
3: Ovviamente.
1: Cioè, voglio dire, non penso che sia il milione, i 2 milioni del Parma che aggiustano i bilanci del.
2: Però vedi Elio, va bene la programmazione, c'è un piano di ristrutturazione, lo sappiamo tutti, però che ci sono tante società che vendono bene, l'Atalanta o il Bologna, ma comprano bene e non sbagliano l'acquisto.
0: Hanno un programma.
2: Hanno un programma, per cui un progetto tu lo devi fare mantenendo il più possibile la rostatura, ma cercando di comprare poco, ma bene, Genoa. La sensazione
1: quella che sono arrivati
2: tanti giocatori esterni che hanno messo in difficoltà il mister anche ha dato in difficoltà la difesa 4 dovrebbe essere schierata.
1: Ma secondo te quelli che sono andati a scegliere Amorì cosa volevano? Fare il male del Genoa?
4: No, è ma sicuramente
1: tu vai a vedere il giocatore, ti piace, lo segnali e...
4: Carlo, chiudiamo questo blocco con te cercando di nuovo di guardare le cose con un minimo di razionalità. Tutti questi ragionamenti si faranno alla fine, cioè alla fine del campionato vedremo cosa ha fatto Fini, cosa ha fatto Baldanzi e diremo hanno sbagliato. Oggi dopo 5 giornate, mini crisi, momentaccio, però può anche darsi che ci siano giocatori che devono ancora esprimersi, o sbaglio Carlo?
5: Il potenziale è indubbio, perché poi alla fine chi è arrivato potrebbe essere veramente un valore aggiunto, e su quelli dell'anno scorso, se ovviamente avranno un rendimento come quello dell'anno scorso, ovviamente una base senz'altro c'è. Il discorso è che poi alla fine i matrimoni si fanno in due, perché dicevate del triennale, ma insomma il triennale in questo calcio è aria fritta, perché Tedesco che contratto aveva al Bologna, e per quanto riguarda anche quello della Fiorentina avete visto cosa è successo, no? Quindi poi alla fine non ci si è trovati. C'è da dire che De Rossi all'inizio del mercato parlava in una certa maniera e poi il mercato ha preso una piega e si è andati in un'altra direzione. L'esempio degli esterni di gamba di cui parlava Didier è veramente emblematico, andate a vedere poi chi è arrivato, con tutto il rispetto per quanto riguarda quello che doveva essere uno dei punti di forza del Genoa. Per il resto il discorso che faceva Elio, ovvio che capisco che possa balzare all'occhio che il Genoa vende un giocatore al Parma, ma andate a vedervi le cifre che il Parma ha riconosciuto alle casse del Genoa. Se questo non diventa il nuovo Messi, sì, l'affare l'ha fatto il Genoa con questi soldi lì, perché stiamo parlando di un ragazzo del 2010. Ci ho detto, secondo me il percorso che sta facendo il Genoa a livello di investimento giovanile è virtuoso, però non bisogna neanche caricare troppo questa politica, che poi andrà a dare i suoi frutti nel medio e nel lungo termine. Il problema del solo punto in classifica sono altri, e sono legati ai rendimenti di certi giocatori che in questo momento stanno viaggiando al 20%.
4: Grazie Carlo Danani per essere stato con noi.
5: Ciao.
4: Pubblicità, torniamo tra pochissimo.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza fine.

0: Allora, sosta ovviamente anche in Serie B, la Sampdoria ripartirà da Avellino. Diamo un'occhiata alle prossime partite, Matteo, perché è da lì che la Samp deve ripartire, per dimostrare che qualcosa è cambiato veramente col Catanzaro, oppure no, cioè è inutile poi quante volte l'abbiamo fatta questi discorsi negli ultimi anni,
1: troppe,
0: nel senso che
1: la fonte di preoccupazione è quella,
0: cioè
1: è
0: che
1: quella
0: cosa succederà?
1: Perché aspetti, dice oggi abbiamo vinto la prossima,
0: cioè sulla carta non è un brutto calendario,
1: no, ci abbiamo ancora tre trasferte nelle prossime quattro, che anche questo vabbè, qualcosa di indecente, perché abbiamo giocato 9 partite, faremo 6 trasferte, qualcosa di indecente adesso,
0: però ritorno.
1: Comunque sulla carta sono partite
0: tutte giocabili,
1: alla portata della Samp.
0: Hai due neopromosse
1: della Samp di ieri,
2: certo,
1: perché se la Samp di Mantova con la Juve Stabia e così via,
3: ma lasciami dire che l'allenatore prima di salire sul pullman gli ha detto alla squadra:
2: non dobbiamo,
3: bisogna giocare con testa, quindi vuol dire che questo allenatore è intelligente. Anche col Catanzaro, se le cose andavano male, arriva al pari, lui sarebbe stato tranquillo.
4: Sì, caricato di pressioni.
3: Sì.
0: Quella che il pareggio non può più.
1: Sarebbe il momento di fare continuità. Di dare continuità e di fare anche un filotto, anche, che perché non vediamo da anni, da un decennio che non vedo un filotto.
3: Se tu fai 3 pareggi e poi dai un colpo, delle volte le classifiche migliorano.
1: Dipende.
3: Tranquillo.
1: Dipende l'obiettivo reale qual è.
2: Vabbè.
1: No, per me io lo so qual è l'obiettivo, io da tifoso lo so. Ma mi auguro, quindi se l'obiettivo è quello di salire, bisogna cominciare a darsi una mossa, perché quelle davanti vanno.
0: Io penso che questa dirigenza, con tutto quello che ha combinato, in Serie B ci sono 114 punti a disposizione, se la Sampdoria ne fa 105 ci vuole la contestazione, secondo me, perché cioè, siamo arrivati a un punto in cui devi spaccarlo il campionato, se non lo spacchi è perché evidentemente non hai la forza per fare quello che si deve fare. Un conto, only one year l'hanno fatto loro, i massimi complimenti, ma l'hanno fatto.
1: Non è stato semplice, però si può fare.
0: 4 anni e 2 mezze retrocessioni,
1: direi che è giunto il momento.
3: Il Genoa aveva una squadra.
4: Badeli, Strootman, Koda, Gudmundsson, Frendrup. E a dicembre è cambiato il mister.
2: Quando dicono ci vogliono giocatori di Serie B,
4: Martinez in porta,
0: appunto.
4: Mamma mia, che
0: così vinci i campionati.
4: E c'era un progetto lì, a differenza di adesso, c'era un progetto, segnatevelo.
2: Bravo,
4: c'era un progetto,
2: vedi,
4: e ora non c'è il progetto, è solo quello di incassare.
2: Quando c'è il progetto si rema tutti dalla stessa parte, e quando c'è la discordia in mezzo, allenatore, giocatori, e poi succedono quelle cose.
3: E comunque al Genoa è tutto pulito, tutto a posto, tutto in ordine, si amano fra dirigenti,
4: basta vedere le inquadrature, no? Con i non dirigenti vicini, no?
0: No, alla Sampdoria magari vanno anche d'accordo, è che non vanno d'accordo loro con tutti gli altri, diciamo, il mondo fuori. Vabbè, che non è tanto...
5: Allora, tornando alla Samp, la cosa che mi è piaciuta più di tutte ieri, a parte il risultato, che vabbè, quello è banale se dicessi la coreografia, che ha fatto una roba la Sud, la Nord, distinti.
0: In Serie B
1: non so dare neanche un voto, perché non c'è un numero che possa quantificare un qualche cosa. Però la cosa più bella di tutte è aver visto la faccia spiritata di Bernardo Corradi. Perché poi senti dire: no, ma io, la società mi ha confermato fiducia. Si vedeva dagli occhi che voleva quella vittoria, e quell'abbraccio finale tra lui e Lombardo, che è stata una roba veramente che dici: caspita! Allora, forse, con tutte le delusioni, si è creato qualche cosa. Perché hai proprio visto la voglia e la felicità di portarla. Bravissimo.
3: Che incitavano il pubblico con Lombardo.
1: Cioè, volevano la vittoria.
3: La felicità della vittoria.
1: Che non è una roba banale, anche.

0: che no, gol, tutta la squadra che è partita ad abbracciarsi, cioè non è una roba banalissima.
1: Nel calcio
2: quindi vuol dire che qualcosa c'è.
1: Degli episodi come quello di
3: Pecorino
1: di sabato per la Samp. Pecorino sbaglia, fa i gol dall'altra
2: certo,
1: parte,
2: basta pochissimo,
1: lo stadio che
2: tu lo sai meglio di tutti.
4: Sì, non costruisci così le promozioni, no, così no, costruisci le salvezze, sì, no, perché basta poco, le promozioni devi vincere con un martello tutte le volte.
1: Concedetemi una battuta,
5: un aspetto che nessuno ha detto, erano anche tanto contenti perché così riuscivano ad andare a casa.
1: Io non sono convinto perché ho vinto il campionato dalla B alla A facendo le prime 7 domeniche 7 pareggi.
2: Sì, poi però sei andato come un treno, perché sennò non fai.
1: Ma quando tu fai 7 pareggi poi vinci una partita, quella lì ti fa fare il salto di qualità. Il casino quando tu vuoi vincere per forza, come ha detto Lombardo, Corradi, e poi magari in casa fai il patatrack tra il portiere e non esci dallo stadio.
0: Speriamo che si siano sbloccati, ma più che altro mentalmente, perché voglio dire, qualche cosa c'è, positivo. È logico che se mancano 10 giocatori giocano le riserve delle riserve delle riserve, Corradi si gira in
3: come è successo le prime partite.
0: Ora quantomeno hai una squadra, una parvenza di squadra, hai dei cambi. Hai qualche giocatore che è eccellente. Io ritorno a Lorenzo Magnifico.
2: Io
0: un giocatore così era da un po' che con la maglia della Samp.
1: Non solo lui, perché anche l'altro esterno a destra,
0: però
1: la punta davanti, secondo me
4: è strutturale. È una squadra strutturata.
1: Perché voi spesso avete parlato male della società. Secondo me quest'anno hanno provato a fare le cose con un senso, poi rischiando, perché chiaramente non è facile prendere Insigne, non è
3: Verschaar, Gart, ma giocatori fermi
1: tutti,
3: da tempo.
1: Tutti i giocatori
0: non
1: fermi
0: lo so,
1: da
0: le
1: tempo.
0: Altre, le
1: non
0: altre, devo ancora avere una parvenza di, ci vuole un po' più di continuità.
2: Cioè, per avere quei nomi dovevi per forza andarli a prendere un po' dalla naftalina,
1: certo,
2: non potevi averli.
1: Se no non vengono.
2: Oppure facevi un altro progetto con giocatori più di categoria, per esempio, insomma, se ce n'erano che ne sono anche circolati nomi che non sono
3: oppure
2: arrivati.
3: Facevi una squadra di giovani, considerando che Corradi ha allenato con ottimi risultati giovanili, under 16, under 17.
2: Però era un altro rischio, insomma, poi anche perché i giovani bravi costano, quindi
1: però
2: insomma,
1: io sono genuano e dico oggi tra le due squadre vedi una piazza, la nostra, che in un momento adesso difficile, perché comunque la contestazione oggi c'è stata, e si avvertono, poi alla lunga.
4: È brutto che hai tre settimane così adesso.
1: Le pesano nello spogliatoio.
4: Hai tre settimane
1: perché
4: di
1: questi ragazzi che sono andati lì sotto, dopo un anno che invece venivano elogiati, venivano incitati, sentirsi dire andate a casa, andate a lavorare, e non
4: tirate
1: è
4: fuori
1: bello,
4: gli attributi.
1: Non è bello. E quindi quella cosa lì nello spogliatoio incide, e la Sampdoria invece oggi in questo momento sono passati da Bogliasco che andavano a tirargli le uova a ieri che hanno fatto i caroselli.
2: Non ho visto i caroselli, ti sei sbagliato con il matrimonio, è
1: finita la partita, era
2: vabbè, saranno stati due che suonavano col motorino,
1: comunque
2: va bene,
4: dove l'hai visto, che zona
2: caroselli è un'altra cosa,
1: abito lì nella zona, si sentiva,
4: allora era un matrimonio,
2: secondo me era qualche duno che te lo menava a te, che suonava apposta.
1: Però, secondo me, come dicevi te, bisogna stare con i piedi per terra.
2: Ma piantati per terra.
3: Anche con il paragone che Matte aveva detto qualche settimana fa con l'amichevole col Parma, che paragonava Gartman a Stam. Bisogna andarci.
0: Gartman ha detto: mi paragono a Stam. Gartman. Io l'ho ripreso, ho detto. E avevo anche detto Viti, che era un signor giocatore. Allora Viti si paragonerà a Nesta. Però Viti ormai purtroppo non giocherà più, però è Gartman che l'ha detto, secondo te
3: Alte con questi paragoni.
2: Ma hai sentito la dichiarazione? Perché è da TSO, quindi spero che sia più mi ispiro a Stam, vorrei essere il mio idolo,
0: mi ispiro a Stam, voglio dire Stam,
2: mi paragono a Stam,
1: è come se tutti passando al pronto soccorso,
0: è come se Tutino dicesse
2: al medico legale,
0: è come se Tutino dicesse mi paragono a Van Basten, voglio dire tutto semplice, tutto da parlare.
2: Va bene, siamo in chiusura. Senti, mi fate vedere un primo piano di Gabriele Lepri, ma

0: Teo Cesari, tuo padre lo sa che è così abbronzato? Cioè, per, gli consenti di andare in onda?
1: Non lo so.
0: È più abbronzato di lui.
1: Te lo faccio sapere tra poco che lo sento.
2: Sono nero per le
1: partite. Se non lo vedi
2: Genova.
1: Più Gabriele Lepri capisci.
3: Mesi dall'olio dei
1: tra qualche minuto.
0: Non esagererei, ecco, a quel punto da abbronzato.
1: Io comincerò a passare il tono della abbronzatura.
0: Domani è autunno.
2: Domani inizia l'autunno, basta mare, finito oggi la stagione balneare.
0: Finita oggi la stagione.
2: Magari vinciamo.
1: Quindi fra 3 settimane, quando ci sarà Genoa-Fiorentina, tu sarai cadavere.
2: Sarò cadaverico, ma contento e sudato per la vittoria.
4: Sperando che cadano solo le foglie.
2: Speriamo.
0: Va bene, ragazzi. Grazie a tutti, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie
5: a tutti.
0: Grazie a Filippo Rossi e Andrea Benegiamo in regia. Noi ci vediamo domani, ovviamente con Calcio e Pepe. Come sempre, domani a 1 con Graziano Cesari e i suoi ospiti. Ciao a tutti, buona serata.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, con ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza, alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata, ma quando Bechis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile: fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bechis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
0: Estamos vivos, Lucio. ¿Qué más quieres?
3: Sí, somos dos sobrevivientes, sí.
4: Luego fuiste un esclavo. Yo no.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
2: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta tavola all'Italia e in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la riviera savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
3: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
4: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio. I gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono afrodisiaci. La musica. I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
5: Nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
4: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
5: Sì, anche perché tornano sempre, quindi... sembra di sì.
4: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono, nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
5: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque... questi qua golosi vanno parecchio.
4: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti. Per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
6: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
7: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
8: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
6: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
8: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
6: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
8: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
6: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
9: Nocciola, cioccolato,
10: limone
6: e
10: melone.
11: Lamponi.
12: Stracciatella a me piace.
6: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
11: Per la dieta, sì.
13: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
14: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura di chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato.

0: artigianale.
1: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
0: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con, specialmente sulla frutta, frutta fresca, zucchero, per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guaro, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
2: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
3: Allora, una manifestazione molto importante, perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
2: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale, che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di 1 euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
3: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
2: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
3: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo, perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'oliva taggiasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarla in gelato, questo è bello.
4: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
5: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. E, abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e ha usato mio marito, che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
6: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che
7: veramente
6: è la versione più classica.
7: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
6: focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato. E abbiamo fatto un gelato al fior di latte, appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
7: pazzesco,
6: diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
7: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
6: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato un cappuccino.
8: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il gelato dei porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la 10ª edizione della giornata europea del gelato artigianale. a base di nocciola e cioccolato, è stato

0: interpretato anche dai maestri artigiani liguri che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
1: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e cioè, fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienza con dei fiori di sambuco e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento a seconda di quello in cui si assaggia di gianduia, nocciola o prescienza e i fiori di sambuco che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
0: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
2: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, quello di una, sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
3: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
4: Siamo da Sopranal Jeans, dove sono tutti a base 2 di crema e questo in più a mele e curaçao che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Gins, con appunto il gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
3: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati alle botteghe artigiane a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra Palazzo Pitto la postazione di Avantois e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
5: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.

0: ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto il Palazzo dei Rolli e si è dimenticato un po' poi grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, sì, penso a Danieri,
1: Morozzo della Rocca.
0: Autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella

0: figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte. E una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
1: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
0: Perché c'è stata questa legge, che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte, e essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne. E quindi risarcivi in qualche maniera le persone,
1: il pubblico,
0: di quello,
1: di qualche cosa.
0: E la cosa interessante che abbiamo notato è che diciamo, a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua, non vuole essere da meno, e quindi ad esempio nel grattacielo di via Bottega San Pier d'Arena.
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsy. Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsy.

0: Romi è una donna che sembrerebbe...
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da più me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carta e pet food.
0: Più me, la bellezza ha trovato casa.

0: È lunedì 21 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Le notizie di quest'oggi, da oggi 21 settembre, il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Praia. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea iniziata già alle 7.45 per mostrare tutti i cambiamenti a cui andrà incontro la zona. Saremo in diretta tra pochissimo. È stato un altro weekend difficile sulle autostrade liguri, con la A10 ancora una volta al centro dei disagi, lunghe code registrate tra venerdì e sabato che hanno toccato anche un picco di 17 chilometri. Anche domenica ci sono stati poi disagi con code fino a 10 chilometri, particolarmente interessato il tratto tra Savona e Finale Ligure, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. Tante le disdette dei turisti in alberghi e ristoranti. E oggi è una giornata importante per il futuro di ex Ilva di Cornigliano. Oggi infatti una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai entrerà nello stabilimento genovese per verificare direttamente lo stato degli impianti e valutare il loro possibile ruolo nel piano di rilancio del gruppo siderurgico. Infine il calcio, quarta sconfitta in 5 partite, un solo punto e il penultimo posto. Il Genoa cade anche a Parma. Ieri il risultato è stato 2-1 in trasferta. La Samp invece sabato ha vinto in rimonta col Catanzaro, è finita 2-1. La cronaca, il nostro servizio sul caso Nadacella che torna davanti ai giudici. Il 18 gennaio inizierà a Genova il processo d'appello per l'omicidio della segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. Il servizio.
1: Il caso Nadacella torna in aula. Il 18 gennaio, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Genova, inizierà il processo di secondo grado per l'omicidio della giovane segretaria, uccisa il 6 maggio 96 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo i giudici avrebbe agito per invidia sociale e in un dolo d'impeto. Contro la sentenza hanno presentato ricorso Cecere e Marco Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento, ma anche la procura ha impugnato la decisione. Chiede che a Cecere venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La PM Gabriella Dotto ha inoltre chiesto di partecipare al processo d'appello affiancando il sostituto procuratore generale Francesco Pinto.
0: La viabilità a Genova con la polizia locale.

0: Buongiorno, la centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico intenso sulle strade cittadine, in particolare sulla strada Aldo Moro in entrambe le direzioni. Segnalati rallentamenti anche sul ponte elicoidale direzione Casello Autostradale Genova Ovest. Modifiche alla viabilità per cantieri in via Bobbio, l'intersezione con via Montaldo, in piazza della, modifica la viabilità in piazza della Vittoria, in via Gramsci in direzione Ponente, in via del Campasso e in via Ferri all'intersezione con via al ponte Polcevera. Per la giornata di oggi è previsto l'inizio di lavori di asfaltatura in corso Sardegna direzione mare. Chiudiamo informando che dalle 8 alle 12 in Castelletto, in piazza Villa, presente l'ufficio mobile a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti al momento, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, do il mio buongiorno a Elisa Ricci, Newsroom 28, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno a te Eva e a tutti i nostri telespettatori, eccoci per aggiornarci proprio sulla situazione, su quello che sta accadendo sulle nostre autostrade. Partiamo subito allora dalla tratta genovese. Al momento la prima segnalazione è in A7 direzione Milano e abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa di

0: Lavori, ne abbiamo parlato e riparlato durante questa settimana. Sono riniziati proprio i lavori in questa tratta, quindi in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, un cantiere che si era fermato solo per la pausa estiva ed ecco quindi i primi disagi che si riscontrano. E poi un'altra segnalazione sempre in A7, direzione Milano, abbiamo ancora una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. E ancora due le segnalazioni sulla tratta genovese, ancora in A7 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 e A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso, e poi in A10 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano Genova a causa del traffico intenso. E poi in A10 la tratta di Ponente, quindi da Savona al confine con la Francia, dove peraltro nel weekend si è creata una lunga coda, come dicevi tu Eva, fino a 17 chilometri di coda a causa di un cantiere. Adesso invece vediamo una situazione migliore e abbiamo solamente due segnalazioni che riguardano un oggetto sulla strada, questo tra Andora e San Bartolomeo in direzione Ventimiglia, e poi un veicolo fermo tra Armaditaggio e Imperia Ovest in direzione Genova questa volta. E questo quindi è il quadro generale che al momento riguarda proprio le nostre autostrade. A te Eva.
1: Grazie Elisa. Il meteo con le nostre telecamere: persistono delle condizioni di tempo stabile e soleggiato, ci sono però delle velature in transito che a tratti sono anche estese, specie nelle prime ore del giorno e poi nuovamente questa sera. Temperature stazionarie: 19 la minima, 29 la massima nella nostra regione. La provincia più calda quest'oggi è quella della Spezia, umidità medio-alta, venti deboli, variabili o a regime di brezza, ci saranno dei locali rinforzi dai quadranti occidentali sui capi nel pomeriggio, mare poco mosso o quasi calmo. E poi il nostro almanacco: questo lunedì si venera San Matteo, dunque auguri a tutti i Mattei, anche al nostro direttore Matteo Angeli, al nostro Matteo Cantile. La luna è crescente, illuminata al 74%, sarà luna piena il prossimo 26 di settembre. Il sole è sorto alle 7:09, tramonterà questa sera alle 19:25 ed è la giornata internazionale della pace, ma anche quella dell'Alzheimer. Cadde oggi 1964, Malta ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 72, nell'isola sarda di Santo Stefano venne impiantata una base statunitense di sommergibili nucleari, nel 95 avvenne il presunto miracolo indù del latte, nel quale delle statue raffiguranti la divinità Ganesh sembrano bere del latte quando vengono avvicinate alla loro bocca dei cucchiai contenenti tale bevanda. I nati oggi: buon compleanno Ivano Fossati del 51, a Stephen King del 47, a Bill Murray del 50, sarebbe stato anche il compleanno di Leonard Cohen, nato nel 34 e morto nel 2016. Ancora con le notizie, lo abbiamo annunciato in apertura di Primo Mattino, il voltino del Campasso proprio da quest'oggi chiude per 4 mesi, sentiamo perché.
2: Dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio, la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al traffico, il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per discutere di tutti i cambiamenti a cui andrà incontro il quartiere per i mesi a seguire.
1: La programmazione di quest'oggi su Primo Canale: alle 9:30 il medico risponde, sarà il pediatra Alberto Ferrando, parleremo con Tiziano Berti di morbillo, di virus e di questo rientro a scuola già da una settimana ormai. Dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, con le vostre telefonate, i vostri WhatsApp, i temi del giorno. Alle 12:30 Newsroom 28 con Tiziano Berti e tutta l'informazione di metà giornata, a seguire alle 13 lunedì. Dunque l'appuntamento è con lo sport, il calcio, il commento dei risultati del weekend, calcio e Pepe con Graziano Cesari e tutti i suoi opinionisti. Alle 18 il nostro primo giornale e questa sera alle 21 è lunedì, dunque il programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli ci porta i temi più salienti della settimana sul fronte politico del nostro territorio. Io do il mio buongiorno alla regia, è il nostro momento, ci prendiamo un buon caffè e torniamo subito insieme.
3: Dal 1960.

0: 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. Due giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 8:15 di questo lunedì mattina, ancora buon primo mattino. Buongiorno Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. L'apertura questa mattina è dedicata alla situazione tra Hormuz e il Mar Rosso. Parla il professor Duci, una situazione appesa a un filo per quanto riguarda i porti liguri. E poi continuiamo con la cronaca: Mahmoud ucciso e fatto a pezzi, la Cassazione, Tito e Bob si erano preparati a uccidere. E poi la notizia, una delle notizie di oggi, riguarda la chiusura che andrà avanti per 4 mesi del Voltino del Campasso. Allora, nell'articolo trovate tutti i dettagli, cosa cambia per i pedoni, per le auto e anche per la spazzatura. Continuiamo con la giornata che apre una settimana importante per l'ex Ilva di Cornigliano. Oggi infatti ci sarà la visita della cordata italiana all'interno della fabbrica genovese. E poi lo sport: profondo rosso blu, il Genoa cade anche a Parma, perde 2-1, è crisi di gioco e di risultati e parte la contestazione dei tifosi. Ieri Messias è andato a parlare con un gruppo di ultra. E poi ancora nello stretto più pericoloso, sotto scorta la Jolly Oro della Ignazio Messina dal Mar Rosso, viaggia verso Genova. E la cronaca: l'incidente mortale è avvenuto sabato pomeriggio a Murialdo, è morto il biologo marino Davide Siri, aveva 43 anni, l'ennesimo weekend con tragedie, tragici incidenti sulle strade della Liguria. Per chiudere, il tragico malore: una turista di 90 anni è morta ieri durante un bagno a Lavagna. E poi la politica: gradimento Salis davanti a Conte, Schlein nel sondaggio del Corriere. Queste le notizie che trovate sul nostro sito. A te.
0: Grazie Aurora. E ora, come ogni lunedì, ci colleghiamo con Arpal per scoprire il meteo della settimana.

0: Buongiorno Cristina Capacci di Arpal.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Che lunedì sarà? Come comincia questa settimana? Abbiamo visto, vediamo dalle nostre telecamere qualche nube, qualche velatura, ma sembra che il tempo regga.
1: Assolutamente sì, si tratta di velature in transito perché sarà un lunedì con tempo stabile e soleggiato, così come è accaduto durante il weekend, e temperature, come vi sarete accorti, assolutamente su valori estivi. Tra martedì e mercoledì potrebbe esserci, si prevede, l'ingresso di queste correnti orientali più fresche con addensamenti più compatti sui versanti padani e un'evoluzione quella successiva ancora incerta, con un possibile aumento dell'instabilità tra giovedì e venerdì per il transito di un disturbo in quota sull'Europa centrale, ma ancora troppo presto per dirlo. Intanto quello che, come dicevo, ci abbiamo notato è queste, insomma, le temperature sicuramente ancora molto elevate, con minime della notte che a Genova hanno toccato i 20.3 gradi, 20.9 a Imperia, leggermente sotto i 20, ma 19.9 gradi a Savona e poco meno 19,5 alla Spezia, quindi temperature ancora elevate sulla costa, un po' meno all'interno, dove però la temperatura più bassa è stata quella di Calizzano con 9,9 gradi, quindi insomma temperature, come dicevo, ancora da nettamente, insomma, dei valori nettamente estivi. Che cosa ci aspettiamo nel dettaglio in questi primi giorni della settimana? Una persistenza di condizioni di tempo stabile e soleggiato, a parte qualche velatura, come ci siamo accorti già anche questa mattina, con venti deboli, variabili a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso, quasi calmo e temperature stazionarie che nei valori massimi col soleggiamento toccheranno e supereranno anche i 30 gradi sia all'interno che sulla costa. Ci sarà un aumento dei venti nella giornata di domani, martedì, che potrebbe preannunciare questo, diciamo, peggioramento, meglio questo annuvolamento nella giornata poi di giovedì, quindi si segnala poi per domani venti localmente forti dai quadranti settentrionali, soprattutto sul centro ponente e soprattutto poi dalla tarda mattinata sul ponente, principalmente sul ponente della regione. Quindi questo per ora il quadro, insomma, godiamoci ancora, anche se oggi è il primo giorno di autunno, godiamoci ancora questa estate che dura da davvero tantissimo tempo.
0: L'autunno, Cristina, che a livello meteorologico però non inizia il 21 settembre, che poi quest'anno, andando a controllare, sarà il 23, sai che ogni anno cambia.
1: Sì, sì, sì, sì, l'equinozio.
0: L'equinozio poi il 23, ma a livello meteo in realtà abbiamo imparato con voi che in realtà le stagioni iniziano in tempi diversi, così.
1: Assolutamente sì, quindi il primo settembre è già cominciato l'autunno meteorologico, ma insomma di traccia di temperature autunnali o di aria un pochino più autunnale per ora non ce n'è, quindi appunto le temperature sono ancora dai valori prettamente estivi.
0: Grazie Cristina Capacci di Arpal, ci risentiamo nei prossimi giorni per fare il punto sul meteo, buon lavoro a tutti voi.
1: Assolutamente sì, buona giornata e buon lavoro a voi.
0: Un altro dei temi di oggi è la visita che ci sarà da parte della cordata guidata da Antonio Gozzi, la cordata di Federacciai, che entrerà quest'oggi in fabbrica di Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva di Cornigliano, e poi ci sarà un confronto politico in regione e servizio.
2: È una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva e soprattutto per lo stabilimento di Cornigliano. Lunedì 21 settembre, manager e tecnici della cordata italiana guidata da Federacciai entreranno nello stabilimento genovese per verificare direttamente le condizioni degli impianti e capire quali possono rientrare nel progetto di rilancio del gruppo siderurgico. A guidare la delegazione sarà Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria. Dopo i due giorni di sopralluoghi a Taranto, l'attenzione si sposta dunque a Genova, con un focus particolare sulle linee di produzione a freddo. La manifestazione di interesse era stata formalizzata ad agosto insieme a 14 imprese siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Duferco, Feralpi e Marcegaglia. Ma quella di lunedì non sarà ancora un'offerta, servirà a raccogliere

0: gli elementi tecnici necessari per valutare un eventuale ingresso e definire un piano industriale e ambientale sostenibile. Una proposta potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. E proprio Gozzi e Giovanni Arvedi sono protagonisti di un curioso intreccio tra calcio e acciaio. Sabato a Lozzini, Cremonese e Dentella si sono affrontate nel cosiddetto derby dell'acciaio. Arvedi è il patron della Cremonese, Gozzi il presidente dell'Entella, avversari sul campo ma potenzialmente alleati nella partita industriale sull'ex Ilva. Per Genova la posta in gioco è alta, continuità produttiva, occupazione e futuro di Cornigliano. Martedì il Consiglio regionale dedicherà una seduta monotematica proprio all'ex Ilva. Prima il sopralluogo, poi il confronto politico. Per Cornigliano la settimana del futuro dell'acciaio è appena cominciata.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la Premier Giorgia Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola, arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base del Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no a riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. E poi la politica estera, l'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Pomerania anteriore. Siamo in Germania col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke ha conquistato invece Berlino con la passionaria Elif Erlapp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla, mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. E poi il voto in Russia, la Commissione elettorale centrale annuncerà proprio quest'oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Col 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo Russia Unita è in testa col 57% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa. E poi il maltempo, perché il tifone Joan si sta dirigendo verso la costa pacifica del Giappone orientale. L'agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un'allerta per forti piogge, venti e frane, sono previste raffiche di vento fino a 198 km orari, cancellati 275 voli, oltre 4.000 famiglie vicino a Tokyo sono rimaste senza elettricità, gli operatori ferroviari hanno sospeso il servizio su diverse tratte. Infine lo sport, il calcio, la Juve riparte in campionato e vince 2-0 l'Atalanta, sugli spalti però ci sono stati cori e tifosi di spalle, la curva bianconera ha violato il silenzio per Mazzola, il Frosinone continua a stupire, ha battuto il Como, il Genoa colleziona un'altra sconfitta, ne abbiamo parlato fuori casa, questa volta col Parma, il Milan si è imposto sul Lecce, Fiorentina-Napoli è finita 1-1. Dovremmo avere pronta in diretta Chiara Orru dal Campasso a Genova, un'assemblea in corso, buongiorno Chiara.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, è in corso un'assemblea pubblica qui al Campasso, nel quartiere del Campasso, proprio perché da oggi, quindi lunedì, il voltino ferroviario del Campasso, quindi per arrivare al quartiere, ecco, sentite, guardate, una discussione molto accesa, insomma, resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, infatti rimarrà chiuso fino a gennaio del 2027, circa 4 mesi per permettere i lavori di RFI, quindi legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Praga. Il comitato appunto di quartiere ha indetto questa assemblea pubblica che vedete proprio qui dalle immagini per appunto per parlare di quelli che saranno i cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per mesi, 4 mesi circa, la riapertura appunto verso gennaio, ovviamente si spera, potrà essere gennaio, la riapertura dovrebbe essere intorno, come dicevo, a metà gennaio. Ovviamente un'assemblea pubblica in questo momento molto accesa, presente, ora cerco di farvi vedere l'assessore alla viabilità, l'assessore Robotti e poi ancora il presidente del municipio Centro-Ovest, Michele Colnaghi e tantissimi residenti, appunto cittadini che si stanno

0: confrontando proprio su quello che sarà la situazione del Campasso in questi quattro mesi, anche perché sarà un caos per quanto riguarda la viabilità, cosa cambierà per pedoni, auto, spazzatura, insomma non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso, l'unico passaggio, e poi vi restituisco la linea. Carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, quindi vi lascio immaginare, c'è solo un'entrata, tante persone, tante auto, qui al Campasso un asilo nido, un asilo, insomma la viabilità sicuramente sarà compromessa in questi quattro mesi, e se ne parla quindi dunque oggi in questa assemblea pubblica. Cercherò di parlare anche con i protagonisti di questa assemblea pubblica, tra cui Michele Colnaghi, i Robotti e i residenti, coloro che vivranno questa situazione per i prossimi quattro mesi fino a gennaio, in cui speriamo che il voltino sia, appunto, possa essere poi riaperto. Io ti restituisco la linea, Teva.
1: Grazie Chiara Uru, dal Campasso in diretta all'assemblea, lo vedete, le immagini è in corso, poi ci risentiamo dopo per cercare di parlare con le persone che sono accorse all'assemblea. Un flash con Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Eccoci Eva, andiamo subito a vedere la situazione, partiamo ancora una volta dalla tratta genovese, perché al momento si registrano in A7 direzione Milano una coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa dei lavori, e come dicevamo già a partire da questa mattina poco dopo le ore 8 di questo cantiere ne abbiamo parlato già proprio all'inizio della scorsa settimana, quindi il 14 settembre lunedì sono riniziati i lavori in questa tratta tra Genova Bolzaneto e Busalla, e inoltre viaggiando verso nord, quindi verso Milano, ci sarà una sola corsia, mentre viaggiando al momento verso sud, quindi verso Genova, due corsie, ma dal 6 ottobre cambieranno le cose, perché si viaggerà su una sola corsia sia verso nord che verso sud, quindi andremo a vedere anche lì come sarà la situazione e se andrà a creare dei disagi. E per il momento andiamo a vedere le altre segnalazioni che sono ancora in A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, e poi in A12 questa volta direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano Genova a causa ancora una volta del traffico intenso. E tornando in A7 direzione Genova, questa volta abbiamo una coda tra Busalla e Bivio A7 A12 Genova Livorno a causa sempre del traffico intenso, e l'ultima segnalazione che andiamo a vedere è in A10 direzione Genova, coda tra Genova Pra e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Questo è il quadro generale che vediamo al momento sulle nostre autostrade, quindi A10 tratta di Ponente, A12 tratta di Levante, al momento sono invece situazioni tranquille, quindi il traffico è scorrevole, quindi è a Teva.
1: Grazie Elisa, parliamo ancora di autostrade, torniamo indietro di qualche ora e vediamo com'è andata questo weekend. Purtroppo non è andata bene, ci sono state code fino a 17 km sia venerdì sia sabato, code anche domenica, in particolare è la A10, la tratta gestita da Concessioni del Tirreno, quella dopo Savona verso Ventimiglia, a essere maggiormente colpita dalle code a causa dei cantieri. Sentiamo.
3: Weekend difficile sulle autostrade liguri, con l'A10 al centro dei principali disagi. Dopo le code registrate tra venerdì e sabato, anche oggi la situazione resta sotto osservazione, soprattutto in vista dei rientri. Nel ponente i rallentamenti più pesanti causati dai cantieri hanno raggiunto i 6 km tra Borghetto e Finale Ligure, in direzione Genova, e i 3 km tra Spotorno e Finale in direzione Francia. Disagi anche sulla A7 con 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, mentre sulla A12 un incidente tra Massa e Versilia ha provocato rallentamenti in direzione Livorno. Sono stati due giorni complicati anche sul fronte degli incidenti. Sabato pomeriggio tra Renzano e Genova Voltri un automobilista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. L'incidente aveva provocato il blocco temporaneo della carreggiata e ulteriori code. La situazione dunque resta da monitorare soprattutto sulla 10, dove i cantieri continuano a condizionare la viabilità. Per chi deve mettersi in viaggio, il consiglio è di controllare la situazione del traffico prima della partenza e di considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi.

0: Una pausa, ci fermiamo, poi torniamo insieme ancora all'attualità, le notizie della Liguria, parleremo anche di calcio, restate con noi.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
2: Perché? Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su Tim. Se sei un azionista Tim hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
3: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
4: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Alle 8.33 la linea va al Campasso con Chiara Orru, con Michele Colnaghi, presidente del municipio del Centro-Ovest. A te Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme Eva, durante questa assemblea pubblica appunto sentiamo le parole del presidente del municipio Centro-Ovest Michele Colnaghi. Insomma, dal punto di vista del municipio, qual è oggi la principale preoccupazione dei residenti che è venuta fuori oggi anche in assemblea?
2: Beh, la preoccupazione principale è che, come sappiamo, il Voltino rimarrà chiuso per più di 100 giorni, di cui uno anche al traffico pedonale, un mese. Quindi la cosa che più avevamo chiesto era la frequenza del passaggio dei pulmini, perché alla mattina, quando 60-70 ragazzi devono entrare e uscire dal Campasso, chiaramente è difficile gestirla con delle navette da 8 posti, ce ne dovrebbe essere un numero superiore sicuramente. Poi noi avevamo chiesto anche navette da 14 posti, ma purtroppo non si è riuscito per un motivo o per l'altro. Credo che la parte principale su cui dobbiamo agire in questo momento per alleviare un problema che comunque ci sarà, noi avevamo proposto dei tragitti alternativi per questa linea ferroviaria negli anni. Invece questa linea è stata ripristinata, sta venendo ripristinata, e quindi i disagi ci saranno inevitabilmente. Quindi maggiore frequenza sicuramente da parte dei pulmini per entrare e uscire. Poi abbiamo visto che c'è un grossissimo traffico dall'unico punto in cui in questo momento si può entrare e uscire dal Campasso, quindi lì bisogna ci sia maggiore presenza della locale per riuscire a reggere leggermente più scorrevole il traffico. Comunque siamo consapevoli degli enormi problemi che ci saranno, infatti partecipiamo a una cabina di regia che questa amministrazione ha creato e portiamo tutte le istanze che ci sono dei cittadini.
1: Gennaio è la data di riapertura, diciamo, garantita o è ancora solo una stima?
2: Allora, RFI e il COCIV hanno garantito 105 giorni di lavoro, ora sappiamo un po' come vanno queste cose, quindi chiaramente dovremo vigilare in modo puntuale perché non si vada oltre. Anche sui lavori di Brin si era ipotizzata una data, poi si è scoperto che in realtà le tubature sotto erano otturate e quindi i lavori si sono prolungati di molto.
1: Ecco, avete chiesto poi un sistema per verificare quelli che saranno poi la viabilità, che saranno i problemi delle navette quotidianamente, il sovraffollamento?
2: Beh, diciamo che questa verifica la si fa facilmente andando alla fermata dell'autobus. Stamattina io sono andato a vedere qui davanti all'asilo e c'erano più di 70 persone che stavano aspettando. Se facciamo una stima di 8 posti a navetta, ci vorrebbero 10 navette solo per smaltire le persone che erano davanti all'asilo. Penso che i conti si facciano facilmente e si capisca che bisogna incrementare il servizio.
1: Anche perché molte lamentele anche per quanto riguarda la frequenza di 10 minuti prevista, che però poi in realtà non è solo di 10 minuti, si parla poi di mezz'ora di ritardo, di attesa.
2: Sì, prima abbiamo visto che magari ne sono arrivate due nel giro di 5 minuti, però in generale sì, probabilmente perché rimangono imbottigliate.

0: al voltino di Bringhe, quindi c'è maggiore problema, però su questo, ma poi ripeto, bisogna anche aumentare la capacità di queste navette, secondo me altrimenti non ne usciamo. Il discorso RFI è quella che pagherà questo servizio aggiuntivo che è gratuito, bisogna lavorare con loro perché venga intensificato.
1: Ecco, tra un mese l'apertura almeno pedonale del voltino?
0: Sì, tra un mese l'apertura pedonale, lo sappiamo che qua al Campasso non ci sono tanti negozi, anche chiunque deve uscire a comprarsi delle cose anche semplicissime in questo momento deve prendere la navetta, fare un giro lunghissimo, a piedi sarebbe impossibile uscire e quindi è necessario che venga riaperto il prima possibile, almeno l'accesso pedonale.
1: Grazie a Michele Coldaghi, Presidente del Municipio Centro Ovest. Nel frattempo l'Assemblea Pubblica continua molto accesa, le richieste dei residenti. L'assessore, guardate questo dialogo molto acceso con l'assessore Robotti che presenzia l'Assemblea Pubblica. Io ti restituisco la linea a Teva.
2: Grazie a Chiara Orru, a dopo con nuovi collegamenti, nuovi approfondimenti. Vado da Aurora Bottino, Newsroom 28, ancora le notizie di giornata.
3: Sì Eva, purtroppo una brutta notizia che arriva dalla provincia di Imperia, parliamo di un incidente mortale avvenuto in centro, nella città del Ponente, ha perso la vita un'infermiera di 62 anni, parliamo di Alina Gizewetter che è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri dopo questo incidente avvenuto nel centro di Imperia. Lei era in bici, stava tornando a casa dopo il lavoro quando sembrerebbe, da una prima ricostruzione, per schivare un'auto che aveva aperto la portiera, improvvisamente è stata investita da un altro veicolo, da un'altra macchina. Le sue condizioni sono da subito sembrate molto gravi, è stata trasportata comunque all'ospedale Borea di Sanremo, dove però le sue ferite si sono rivelate troppo gravi, inutili i tentativi dei medici di salvarla, non ce l'ha fatta, è deceduta nel tardo pomeriggio. Sul posto la polizia locale di Imperia, che adesso sta cercando di ricostruire nel dettaglio l'accaduto, proprio per trovare anche le responsabilità, però appunto l'ennesimo incidente mortale, l'ennesima persona che muore a causa di un incidente sulle nostre strade. A te.
2: Grazie ad Aurora Bottino, andiamo alla Spezia, buongiorno Emanuela Cavallo.
4: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, non vi accolgo con il sole, purtroppo oggi sarà una giornata di nubi sullo Spezzino, solo delle schiarite nel pomeriggio, temperature comunque che arriveranno con le massime intorno ai 27-28 gradi e poi una settimana ancora comunque di bel tempo che lascerà comunque spazio a qualche bagno qua nel territorio spezzino, bagni settembrini. Bagni proprio liguri, estremamente liguri, di chi ha la fortuna di godersi la propria regione. Guardiamo alle notizie che riguardano questo territorio, attesa mercoledì una visita da parte della Commissione Comunale della Sanità al cantiere del Felettino, è l'opera più importante della nostra provincia, una provincia che sconta la mancanza di posti 2017 proprio dell'ospedale Felettino, la ricostruzione che adesso sta procedendo, sta accelerando, siamo già tra il quarto e quinto piano, l'opera, lo ricordiamo, verrà consegnata all'inizio del 2028 per poi tutti gli arredamenti e appunto le preparazioni che riguardano non la struttura ma gli interni propri dell'ospedale. E il 12 ottobre è atteso poi un altro controllo dal punto di vista della regione Liguria, quindi una visita anche del presidente Bucci, importante per verificare appunto quanto questo cantiere stia procedendo. E poi un'altra notizia che riguarda la sanità, ma ci spostiamo questa volta in Valdivara, i sindaci chiedono la realizzazione di una casa di comunità, sono tanti i sindaci appunto della Valdivara, alta e media Valdivara, 11 comuni che comunque chiedono questa possibilità, dato che anche i medici di base scarseggiano,

0: alcuni sono andati in pensione e hanno lasciato veramente proprio un vuoto di comunque diciamo una mancanza di supervisione da parte dei cittadini, e quindi la soluzione potrebbe essere realizzare in Val di Vara, nel comune di Brugnato, una casa di comunità. Quindi ci occuperemo anche di sanità questa settimana, e poi oggi, prima di restituirti la linea, un'altra notizia: oggi alle 16 la presentazione della messa in sicurezza della frana di Lerici, un'opera molto importante perché appunto ripermetterà anche di riaprire delle strade, questa frana che era venuta nella primavera dello scorso anno proprio sopra il centro storico di Lerici. Questo è il quadro dello Spezzino, io ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Grazie Emanuela Cavallo. Dalla Spezia ritorniamo a Genova, al Campasso, l'assemblea in corso, forse in chiusura, vado da Chiara così ce lo racconta, per la chiusura del Voltino per 4 mesi. A te.
2: Rieccoci di nuovo insieme, Eva, direttamente dal Campasso, dal quartiere che è stato poi interessato a chiusura del Voltino. Qui con me Amedeo Lucia, consigliere del municipio Centrovest, nonché residente del Campasso, quindi che vive quotidianamente quella che è la situazione. Assemblea pubblica in atto in questo momento, molto accesa. Quali sono le principali richieste da parte proprio dei residenti, di chi vive quotidianamente quella che è la situazione?
3: Beh, sicuramente la chiusura del Voltino del Campasso crea un disagio enorme per tutta la cittadinanza. Le richieste principali che ho avanzato all'amministrazione comunale in queste settimane, da quando abbiamo scoperto la chiusura che si sarebbe attivata proprio quest'oggi, sono quelle di navette in maggior numero, dalle 2 alle 3 navette, ma da 14 posti ciascuna. Quella che è stata invece la risposta è di una sola navetta da 8 posti, che questa mattina già dalle 6 ha visto le prime problematiche, cioè ritardi sulla linea per anche il traffico che si è creato a Brin, e poi anche una lunga coda di utenti che aspettavano la navetta che era già in ritardo e che aveva dei posti limitati. Poi certo la cittadinanza chiede una viabilità migliore nella zona di Brin, e quindi l'intervento della polizia locale per rimuovere quelli che sono i posteggi abusivi, selvaggi e via dicendo. E poi quello che si auspica la cittadinanza e anche la pulizia e la manutenzione del verde nella nuova strada del Campasso, quella intitolata a Roberto Robusti. Sono piccole cose che la cittadinanza chiede, che sta chiedendo da settimane. Io mi sono fatto portavoce dei loro problemi con le mail, e auspichiamo che con l'intervento di Robotti questa mattina all'assemblea pubblica qualcosa venga portato a termine, perché questo quartiere chiede riqualificazione e rigenerazione che purtroppo negli anni, soprattutto negli ultimi anni, non si è vista, o almeno si è vista in parte.
2: Ecco, forse è una lamentela che ho sentito all'assemblea pubblica, proprio la distanza che si è creata tra quelle che sono le istituzioni e quello e chi vive concretamente qui, forse è questo che preoccupa.
3: Beh, sicuramente il fatto che è un quartiere che ha visto difficilmente le riqualificazioni nel tempo o riqualificazioni a metà, come l'ex mercato ovavicolo che è stato purtroppo lasciato a metà, fa pensare a ciò, a una distanza tra Tursi e il quartiere. Per fortuna come municipio siamo sempre presenti, abbiamo fatto già un'assemblea pubblica a maggio per informare i cittadini di quella che doveva essere la chiusura a giugno, che poi è stata ritardata e attuata nella giornata odierna. Come municipio ci siamo, sono residente, i cittadini costantemente mi mandano segnalazioni, fotografie, informazioni. Già alle 6 di questa mattina avevo i primi messaggi dei primi disagi che avevano vissuto i cittadini. Noi come municipio ci siamo, insieme al presidente Colnaghi abbiamo partecipato alle cabine di regia proprio per venire incontro alla cittadinanza. Bisogna che in questo caso Robotti abbia fatto bene a presentarsi, perché deve appuntarsi le problematiche e cercare di risolverle insieme alla giunta.
2: Chiedo anche a lei, la previsione di riapertura a metà gennaio è realistica o ancora no?
3: Io auspico di sì. Nei tavoli di regia Cociver e Feis si sono fatte vedere come volenterose di portare a termine al più presto queste lavorazioni. A me interessa soprattutto che venga rispettata la tempistica per la riapertura del passaggio pedonale, che dovrebbe avvenire da qui a 30 giorni, perché quello già darebbe una valvola di sfogo alla cittadinanza, che chiede assolutamente di poter raggiungere San Pier d'Arena il prima possibile per andare a lavoro, per fare le commissioni missioni come gli anziani che vivono il territorio o per andare a scuola come chiedono i ragazzi che ci sono e che vivono ancora in questo

0: quartiere.
1: Forti disagi soprattutto sulla viabilità, si parla anche di un quartiere che ha con sé un asilo nido, un asilo, tanti studenti.
0: Esattamente, perché il problema delle navette, soprattutto negli orari di punta della scuola, servono le navette perché? Perché i ragazzi che vivono sul territorio devono andare verso le scuole di San Pier d'Arena. Qui tutti frequentano scuole e istituti scolastici a San Pier d'Arena, ma dall'altro canto, avendo la scuola materna e il nido, abbiamo la necessità che chi si presenta in piazza Masnata per raggiungere il Campasso abbia la navetta libera per portare i propri figli a scuola. Sono poche le cose che chiedono ai cittadini per vivere e cercare di superare questi disagi, e poi la riqualificazione del quartiere, un quartiere che ancora è vivo, come si vede sicuramente alle mie spalle, per la grossa partecipazione che chiede veramente di vivere in un quartiere sereno, riqualificato e rigenerato.
1: Grazie, grazie ancora. Si parla di riqualificazione, grazie ad Amedeo Lucia, consigliere municipio Centro-Ovest, residente del Campasso. Avremo modo anche di sentire le voci di chi vive quotidianamente e chi vivrà quotidianamente i disagi a causa della chiusura Teva.
2: Grazie Chiara, solo una piccola pausa, poi focus sui social, lo sport, il calcio e ancora le notizie di questa giornata.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Sul Tigullio sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Alle 8.50 di questo lunedì mattina parliamo di calcio e parliamo di social con Elisa Ricci, a te.
1: Esattamente Eva, apriamo la nostra pagina social e parliamo subito di calcio perché è stato un weekend di fuoco per le nostre due squadre di Genova, quindi Genoa e Sampdoria. Partiamo subito dal Genoa perché in trasferta al Tardini, quindi contro il Parma, è stato sconfitto, quindi una sconfitta per i rossoblù, sicuramente grande tristezza, grande dispiacere. Piacere, i fischi soprattutto a fine partita contro l'allenatore e i giocatori. E allora andiamo a vedere quelle che sono le parole del nostro Andrea Rivellini, proprio il commento a caldo subito dopo la partita, eccoci.
2: È appena finita la partita al Tardini di Parma, 2-1 risultato finale per i Ducali. Doveva essere la partita che rilanciava il campionato del Genoa, invece siamo vicini al baratro. Il Genoa gioca male, a centrocampo è molto lento ed involuto. È in attacco, fate eccezione per un

0: Campo di Osmaic ha fatto poco, fino a quando non sono entrati Colombo e Vitigna, e tanto vituperati Colombo e Vitigna, che hanno dato un po' di scossa a questa fase offensiva. E in difesa abbiamo visto le streghe, soprattutto con Alessandro Marcandalli in occasione del secondo gol del Parma. Gravissimo l'errore di Marcandalli. Purtroppo il Genoa è in una situazione molto molto delicata, e la gradinata per la prima volta ha contestato, ha detto che bisogna tirare fuori gli attributi. È un Genoa che preoccupa, è un Genoa che preoccupa veramente i suoi tifosi.
1: Una sconfitta che sicuramente pesa, specialmente per il penultimo posto in classifica, un solo punto adesso per il Genoa. E passiamo però alla Sampdoria, invece una situazione diversa, un po' più positiva. Infatti facciamo un passo indietro a sabato, la partita proprio qui al Ferraris contro il Catanzaro. La Sampdoria riesce a portare a casa una vittoria 2-1 grazie a Begic e Insigne che fanno gol, e quindi i tre punti portati a casa. Allora andiamo a vedere anche in questo caso le parole di Simone Galdi.
2: Finalmente Sampdoria, tre punti che arrivano con la prima vittoria in campionato contro il Catanzaro in casa, in rimonta e in 10 uomini, perché la Samp ha chiuso il primo tempo sotto 1-0 per l'autorete di Gartenmann, e poi dopo il pareggio di Insigne è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Abilgard, fallo da dietro su Pafundi. A quel punto si poteva anche solo difendere il pari, ma è stato bravissimo opportunista Begic nel finale ad approfittare del regalo di Antonini a far esplodere di gioia questo pubblico fantastico, meraviglioso, commovente, con la coreografia che ha ricordato gli 80 anni del club e un tifo incessante per tutta la partita. Certo, è stato un momento molto difficile quello del gol dell'1-0 del Catanzaro, però sicuramente oggi la Samp con questi tre punti è riuscita a mettere un tassello fondamentale per il suo campionato.
1: Per il momento quindi la Sampdoria può festeggiare, non si trova più in ultima posizione nella classifica, ma vedremo naturalmente le prossime giornate dopo la pausa, e vedremo quindi le situazioni. Ritroverete tutto naturalmente sui nostri social, primocanale.it, Instagram e Facebook. Voi seguiteci e naturalmente commentate i nostri post. A te Eva!
3: Grazie Elisa, torno da Chiara Orru al Campasso a Genova con un residente. A te Chiara!
4: Rieccoci di nuovo insieme con Michela, residente da quasi 50 anni nel quartiere del Campasso. I lavori vanno fatti, questa è la richiesta, ma maggiori, insomma,
5: agevolazioni per noi. Noi non stiamo chiedendo di interrompere i lavori, siamo consapevoli che i lavori vadano fatti, e lo sapevamo da tempo. Intanto è stata sbagliata la tempistica, perché dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole, e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso due navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate due da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma al minimo mezz'ora 40 minuti, e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere, quindi le navette arrivano già qua pieni. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola? Come si fa? Come facciamo a uscire dal quartiere? E se succede, come è capitato a me durante il periodo estivo, che ho trovato un incidente prima del sottopasso di Brin, come facciamo a passare? E i mezzi di soccorso? Io adesso ho parlato con l'assessore, avevano garantito che i mezzi di soccorso dal Voltino l'avrebbero fatti passare. Invece adesso hanno detto che le ambulanze, i vigili o comunque i mezzi di soccorso verranno fatti passare dal tragitto previsto anche per noi. E se una persona ha un ictus, un infarto, serve un'ambulanza per una cosa urgente, facciamo arrivare l'elisoccorso. Cioè, sono cose che dovevano essere viste prima, non adesso a inizio lavori. Perché il problema ce l'abbiamo noi. Allora, come ho detto all'assessore, non dobbiamo aspettare che avvenga un qualcosa. Dobbiamo muoverci prima, perché questa cosa non avvenga. Cioè, è veramente assurdo e epocale stare delle mezz'ore, 40 minuti, a aspettare un pulmino già pieno. Perché è capitato oggi, noi abbiamo anche tanti extracomunitari, che una mamma, 3-4 figli, ecco lì che il pulmino è già occupato. E a che ora si devono alzare? Alle 5 del mattino, la navetta parte alle 7. La prima navetta della giornata parte alle 7. Quindi non è neanche da dire, vabbè, ti svegli prima, scendi giù alle 6, in qualche modo.

0: in via Walter Fila che ci arrivi. Non è possibile, perché la prima navetta parte alle 7. Lei doveva vedere qui dalla fermata dell'asilo, che è la prima fermata che il pulmino fa, quanta gente c'era stamattina.
1: C'è tanta rabbia tra voi residenti.
0: Tanta rabbia perché non siamo ascoltati, perché noi, mi scusi, mi lasci passare la terminologia, non gliene frega niente a nessuno. Però poi, come succede sempre, quando avverrà qualcosa di importante o, tra virgolette, spero di no, di tragico, allora lì poi si cercano tutte le soluzioni fattibili. A me

0: scolastico al nautico non interessa. Ma io ho un ragazzino di 13 anni che va lì di San Pier d'Arena, che è in Piazza del Monastero. Come facciamo?
1: Tante richieste per tante persone, piccoli, grandi, insomma.
0: Anziani. Anziani che devono andare a fare una visita medica dal medico curante qui in via Caveri. Quindi non parliamo di una visita medica in centro, parliamo di via Caveri, che è qua in fondo. Deve farsi tutto il giro. E se la navetta questa persona anziana non riesce a prenderla perché deve stare un'ora sulla fermata dell'autobus, cosa facciamo?
1: Serve tanto ascolto e tante risposte. Grazie a Michela, prego, residente del Campasso da oltre 50 anni. Io ti restituisco la linea, continuiamo a parlare.
2: Grazie Chiara, a dopo. Sono le 8:55 appena passate, la linea va al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una settimana che si apre, che risulta fondamentale per l'ex Ilva e lo stabilimento di Cornigliano. Oggi infatti la cordata italiana guidata da Antonio Gozzi entrerà in fabbrica per verificare gli impianti. Sentiamo il servizio di Carlotta Nicoletti.
1: È una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva e soprattutto per lo stabilimento di Cornigliano. Lunedì 21 settembre, manager e tecnici della cordata italiana guidata da Federacciai entreranno nello stabilimento genovese per verificare direttamente le condizioni degli impianti e capire quali possono rientrare nel progetto di rilancio del gruppo siderurgico. A guidare la delegazione sarà Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria. Dopo i 2 giorni di sopralluoghi a Taranto, l'attenzione si sposta dunque a Genova, con un focus particolare sulle linee di produzione a freddo. La manifestazione di interesse era stata formalizzata ad agosto insieme a 14 imprese siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Duferco, Feralpi e Marcegaglia. Ma quella di lunedì non sarà ancora un'offerta, servirà a raccogliere gli elementi tecnici necessari per valutare un eventuale ingresso e definire un piano industriale e ambientale sostenibile. Una proposta potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. E proprio Gozzi e Giovanni Arvedi sono protagonisti di un curioso intreccio tra calcio e acciaio. Sabato a Lozzini, Cremonese e Dentella si sono affrontate nel cosiddetto derby dell'acciaio. Arvedi è il patron della Cremonese, Gozzi il presidente dell'Entella, avversari sul campo ma potenzialmente alleati nella partita industriale sull'ex Ilva. Per Genova la posta in gioco è alta, continuità produttiva, occupazione e futuro di Cornigliano. Martedì il Consiglio regionale dedicherà una seduta monotematica proprio all'ex Ilva. Prima il sopralluogo, poi il confronto politico. Per Cornigliano la settimana del futuro dell'acciaio è appena cominciata.
0: E ora la cronaca, il caso Nadacella torna in aula, torna davanti ai giudici il 18 gennaio, infatti inizierà a Genova il processo d'appello per l'omicidio della segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni, il servizio di Annisa De Filippi.
2: Il caso Nadacella torna in aula. Il 18 gennaio, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Genova, inizierà il processo di secondo grado per l'omicidio della giovane segretaria, uccisa il 6 maggio 96 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo i giudici avrebbe agito per invidia sociale e in un dolo d'impeto. Contro la sentenza hanno presentato ricorso Cecere e Marco Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento, ma anche la procura ha impugnato la decisione. Chiede che a Cecere venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La PM Gabriella Dotto ha inoltre chiesto di partecipare al processo d'appello affiancando il sostituto procuratore generale Francesco Pinto.
0: Da oggi il voltino del Campasso che collega via Fillac al quartiere resterà chiuso al transito sia ai pedoni che alle auto per almeno 4 mesi per i lavori di RFI legati all'ultimo miglio del terzo valico che entrano nel vivo. Chiaramente disagi per i residenti. Questa mattina l'assemblea pubblica a cui ha partecipato l'assessore alla mobilità Emilio Robotti, anche il presidente di municipio Michele Colnaghi, sentiamo.
3: La preoccupazione principale è che, come sappiamo, il voltino rimarrà chiuso per

0: più di 100 giorni, di cui uno anche al traffico pedonale, un mese. Quindi la cosa che più avevamo chiesto era la frequenza del passaggio dei pulmini, perché alla mattina, quando 60-70 ragazzi devono entrare e uscire dal campasso, chiaramente è difficile gestirla con delle navette da 8 posti, ce ne dovrebbe essere un numero superiore sicuramente. Poi noi avevamo chiesto anche navette da 14 posti, ma purtroppo non si è riuscito per un motivo o per l'altro. Credo che la parte principale su cui dobbiamo agire in questo momento per alleviare un problema che comunque ci sarà, noi avevamo proposto dei tragitti alternativi per questa linea ferroviaria negli anni. Invece questa linea è stata ripristinata, sta venendo ripristinata, e quindi i disagi ci saranno inevitabilmente. Quindi maggiore frequenza sicuramente da parte dei pulmini per entrare e uscire. Poi abbiamo visto che c'è un grossissimo traffico dall'unico punto in cui in questo momento si può entrare e uscire dal campasso, quindi lì bisogna ci sia maggiore presenza della locale per riuscire a reggere leggermente più scorrevole il traffico. Comunque siamo consapevoli degli enormi problemi che ci saranno, infatti partecipiamo a una cabina di regia che questa amministrazione ha creato e portiamo tutte le istanze che ci sono dei cittadini.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Torino, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico, la viabilità ordinaria nel comune di Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Per quanto riguarda la circolazione non si segnalano particolari criticità, permangono rallentamenti a tratti in uscita dalla sopraelevata dalla strada Aldo Moro su via di Francia. Ricordiamo modifiche alla viabilità in via Bobbio all'intersezione con via Montaldo, in piazza della Vittoria, in via Gramsci direzione Ponente, in via del Campasso, in via Ferri all'intersezione con via al Ponte Polcevera. Ricordiamo ancora che per oggi è previsto l'inizio di lavori di asfaltatura in Corso Sardegna, direzione mare. Chiudiamo informando che fino alle ore 12 a Castelletto in Piazza Villa sarà attivo l'ufficio mobile a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, come vanno le autostrade in tutta la nostra regione con Elisa Ricci?
2: Eccoci Eva, ci aggiorniamo sulla situazione delle nostre autostrade su tutta la regione e partiamo appunto dalla tratta genovese dove al momento abbiamo un chilometro di coda in A7 direzione Milano, questo tra Genova, Bolzaneto e Busalla per un cantiere che è stato riaperto dal 14 settembre, quindi lunedì scorso, e poi abbiamo sempre in A7 direzione Genova, questa volta un traffico rallentato tra Genova a Bolzaneto e Bivia 7 a 12 Genova Livorno a causa del traffico intenso. E spostandoci questa volta in A10, quindi la tratta di Ponente, iniziamo a vedere rallentamenti di un chilometro tra Borghetto e Finale Ligure, questo in direzione Genova a causa dei lavori. Ricordo che è stato un weekend di fuoco proprio in questa tratta in A10 dopo Savona in direzione Ventimiglia, proprio a causa di un cantiere che ha portato in questo weekend a una coda fino a 17 chilometri. Naturalmente noi monitoreremo la situazione e vedremo come andrà questa giornata. A te Eva.
0: Grazie Elisa Ricci, e ora le previsioni del tempo di questo inizio settimana con Cristina Capaci di Arpal. Sembra che il tempo regga.
3: Assolutamente sì, si tratta di velature in transito perché sarà un lunedì con tempo stabile e soleggiato, così come accaduto durante il weekend, e temperature, come vi sarete accorti, assolutamente su valori estivi. Tra martedì e mercoledì potrebbe esserci, si prevede, l'ingresso di queste correnti orientali più fresche con addensamenti più compatti sui versanti padani e un'evoluzione quella successiva ancora incerta, con un possibile aumento dell'instabilità tra giovedì e venerdì per il transito di un disturbo in quota sull'Europa centrale, ma ancora troppo presto per dirlo. Intanto quello che, come dicevo, ci abbiamo notato è le temperature sicuramente ancora molto elevate, con minime della notte che a Genova hanno toccato i 20.3 gradi, 20.9 a Imperia, leggermente sotto i 20, ma 19.9 gradi a Savona e poco meno 19,5 a La Spezia, quindi temperature ancora elevate sulla costa, un po' meno all'interno, dove però la temperatura più bassa è stata quella di Calizzano con 9,9 gradi, quindi insomma temperature, come dicevo, ancora dei valori nettamente estivi. Che cosa ci aspettiamo nel dettaglio in questi primi giorni della settimana? Una persistenza di condizioni di tempo stabile e soleggiato, a parte qualche velatura come ci siamo accorti già anche questa mattina, con venti debori variabili a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso, quasi calmo, e temperature stazionarie che nei valori massimi col soleggiamento toccheranno e supereranno anche i 30 gradi sia all'interno che sulla costa. Ci sarà un aumento dei venti nella giornata di domani, martedì, che potrebbe preannunciare questo peggioramento, o meglio questo annuvolamento nella giornata poi di giovedì, quindi si segnala poi per domani venti localmente forti.

0: dai quadranti settentrionali, soprattutto sul centro ponente, e soprattutto poi dalla tarda mattinata sul ponente, principalmente sul ponente della regione. Quindi questo per ora il quadro, insomma, godiamoci ancora, anche se oggi è il primo giorno di autunno, godiamoci ancora questa estate che dura da davvero tantissimo tempo.
1: L'autunno, Cristina, che a livello meteorologico però non inizia il 21 settembre, che poi quest'anno, andando a controllare, sarà il 23, sai che ogni anno cambia.
0: Sì, l'equinozio.
1: L'equinozio poi il 23, ma a livello meteo in realtà abbiamo imparato con voi che in realtà le stagioni iniziano in tempi diversi, così.
0: Assolutamente sì, quindi il primo settembre è già cominciato l'autunno meteorologico, ma insomma di traccia di temperature autunnali o di aria un pochino più autunnale per ora non ce n'è, quindi appunto le temperature sono ancora dai valori prettamente estivi.
1: Grazie Cristina Capaci di ARPAL, ci risentiamo nei prossimi giorni per fare il punto sul meteo, buon lavoro a tutti voi.
0: Assolutamente sì, buona giornata e buon lavoro a voi.
1: E a lunedì alle 21 ritorna al programma politico di Primo Canale. Buongiorno al direttore Matteo Angeli.
2: Buongiorno Eva, buongiorno. Sì, questa sera torna naturalmente come tutti i lunedì il programma politico di Primo Canale, un programma politico che per la terza volta consecutiva naturalmente sarà dedicato esclusivamente al discorso AMT. Naturalmente cercheremo di fare il punto, di guardare i numeri, soprattutto di fare il bilancio anche della prima settimana dei tagli a Genova e nella città metropolitana. Quindi parleremo di questo, parleremo di tutto quello che accade intorno all'azienda di trasporto pubblico, ma soprattutto cercheremo di capire che cosa si devono aspettare i genovesi nelle prossime settimane, se questi tagli verranno ancora confermati, se ci saranno disagi come è successo lo scorso anno, ulteriormente naturalmente, ulteriori disagi su già i tagli già esistenti, e soprattutto cercheremo di capire quando arriverà il bilancio ormai attesissimo, se andrà in porto la composizione negoziata, insomma anche dal punto di vista dei numeri e dei conti cercheremo proprio di provare a fare luce, e poi soprattutto proveremo a capire che cosa questa azienda cercherà di fare da qui a dicembre, ma soprattutto da in vista proprio dei prossimi anni, perché il vice sindaco Terrile ha detto che questa azienda potrebbe diventare, anche come ha detto anche il presidente Berruti, un modello a livello nazionale nei prossimi anni, quindi vedremo se quale strada proveranno a prendere il comune e l'azienda per far sì che diventi addirittura un modello. Oggi obiettivamente fa un po' sorridere, o comunque sicuramente non è facile immaginare un'azienda modello oggi come oggi, considerato che questa mattina già diverse persone hanno atteso invano l'autobus o sono in questo momento alla fermata in attesa di un mezzo che non arriva, e quindi questo è il punto dalle 21 in diretta ovviamente su Primo Canale.
1: Grazie direttore e buon onomastico, se hai seguito il nostro almanacco oggi è San Matteo.
2: Grazie, è vero, qualche messaggio era già iniziato ad arrivare, però sì, sono quelle tradizioni che sembrano un po' di anziani, no?
1: Infatti è vero.
2: I messaggi sono arrivati da parenti anziani o da persone non giovanissime, però è sempre una data che naturalmente c'è chi ovviamente non gliene importa nulla dell'onomastico, c'è chi invece comunque non gli dà l'importanza naturalmente del compleanno, però è sempre una data importante. Grazie.
1: È bello onorare gli onomastici. Grazie al direttore Matteo Angeli, questa sera ore 21 il programma politico di Primo Canale. Una pausa e poi le notizie di giornata.

0: Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da Piumè e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
0: Piumè, la bellezza ha trovato casa.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Il traffico in autostrada è stato purtroppo protagonista di questo ultimo weekend. Già dalla giornata di venerdì 17 i chilometri di coda registrati, in particolare sulla 10, la tratta dopo Savona verso Ventimiglia, dove un cantiere inamovibile e il flusso intenso di veicoli a Cresa ha causato gravissimi disagi. È stato lo stesso sabato, non è andata bene neanche domenica. Il grido degli amministratori, dei singoli comuni, ma anche di chi gestisce le attività turistiche, è molto forte. Sono state tante le disdette. Allora sentiamo Fabio Raimondo, il presidente nazionale dei giovani albergatori.
1: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari. Tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del Ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico, lavorativo, con in mano problemi anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanze e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
2: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo o non mi fermo proprio.
0: E adesso andiamo da Aurora Bottino, ci sono ultime notizie, le trovate sul nostro sito. A te Aurora.
3: Sì Eva, parliamo di un maxi sequestro avvenuto in queste ore nel porto di Pra. Partiamo da un container in viaggio dalla Cina, dove gli agenti delle dogane e i militari della finanza hanno rinvenuto collane, bracciali, anelli, orecchini e pendenti, oltre 49.000 articoli di bigiotteria che sono stati sequestrati. Questo perché secondo le analisi si è scoperto che in numerosi articoli di questa bigiotteria c'era una presenza molto elevata di cadmio, piombo e nickel in concentrazione o quantità di rilascio superiori ai limiti stabiliti dalla legge. E parliamo di orecchini e bracciali, comunque bigiotteria che sarebbe dovuta essere a contatto con la pelle dei clienti per tante ore, e chiaramente queste concentrazioni di queste sostanze, di questi metalli pesanti in numeri così alti, potrebbero andare a creare problemi anche di salute. All'esito delle analisi, come dicevamo, 49.512 articoli di bigiotteria sono stati sottoposti a sequestro, impedendone quindi l'immissione sul mercato. La verifica ha anche interessato occhiali da sole, parliamo di 720

0: I pezzi che sono risultati privi della marcatura CE e delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore. E attenzione, perché quando l'occhiale da sole non ha la giusta marcatura è possibile che quindi non abbia segua gli standard, quindi non protegga veramente dal sole, ma c'è proprio il rischio che possano esserci delle lesioni agli occhi a causa di questi occhiali. Quindi sempre attenzione, questo il maxi sequestro avvenuto nel porto di Pra. A te.
1: E ad Aurora Bottino c'è stato nella notte a Begato peraltro un caso di violenza a bordo del bus, la linea 670, una lite tra stranieri a bordo, troverete poi la notizia sul nostro sito, e questo ci ricorda quello che è accaduto invece nella notte tra venerdì e sabato, quando c'è stata una rissa che è stata poi filmata da un nostro telespettatore in diretta tra stranieri, due bande contrapposte, scazzottate, è durata a lungo. Sentiamo il servizio. Una nuova serata di violenza nel quartiere di Genova San Pier d'Arena in via Walter Fillac. In un video di 5 minuti girato dalla finestra di un'abitazione della via e inviato a Primo Canale si scorgono una ventina di ragazzi e ragazze rincorrersi, avvicinarsi, discutere fino alle urla per poi arrivare alle botte. Più di una scazzottata tra due ragazzi incendia gli animi. I giovani si spostano dai marciapiedi al centro della carreggiata, quasi andando a colpire auto e bus di passaggio in via Fillac. Gli scontri durano diversi minuti. Due gruppi percorrono l'arteria di San Pier d'Arena e si avvicinano all'altezza di Piazza Masnada. Poi iniziano i primi screzi, urla e spintoni tra ragazzi e ragazze di quelle che sembrano due fazioni contrapposte. Tra loro si sentono anche voci straniere, parlano spagnolo. I gruppi si stringono tra loro, si avvicinano quando parte lo scontro. Qualcuno tra loro cerca di separarli e allontanarli. Poi i due gruppi si dileguano per vie diverse. L'episodio di violenza notturna tra bande a San Pier d'Arena si aggiunge ai molti accaduti nel corso dell'estate. L'ultimo, in ordine temporale, era accaduto in via Buranello a bordo di un bus. Era il 5 settembre scorso. La rissa, iniziata in viaggio con lo spray al peperoncino spruzzato tra i passeggeri, era poi continuata per le vie di San Pier d'Arena e finita a Cinghiate. A brevissimo, alle 9.30, il medico risponde con Tiziano Berti. Quest'oggi sarà il pediatra Alberto Ferrando, ma come sarà la settimana della sanità su Primo Canale, anche perché c'è un appuntamento, un focus importante domani sera, lo chiediamo a Tiziano Berti. Buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno Eva, sì, tra poco saremo insieme con il pediatra Alberto Ferrando, parleremo del morbillo, dei casi in aumento, ma del ritorno a scuola, di chi comincia l'asilo, dei malanni di stagione, e insomma sappiamo che è un periodo molto difficile per i genitori. E poi domani focus con il professore Giancarlo Icardi proprio sull'influenza che sarà. Giovedì con il cardiologo Sergio Agosti parleremo di come occuparci del nostro cuore dopo l'estate. Sappiamo che spesso le terapie vengono ritardate, ovviamente sempre dallo specialista. Allora che cosa si deve fare per ripartire dopo le vacanze e dopo il caldo? E poi venerdì, come dico consueto, l'appuntamento è con l'infettivologo Matteo Bassetti. Vi ricordo che potete già mandare le vostre domande al 347-6766-291 oppure poi telefonarci in diretta all'800-640-771. Dicevi, domani sera un approfondimento a tema sanitario, perché alle 21 ci sarà Terrazza Incontra la Sanità, e c'è un argomento su tutti, che è quello della riforma sanitaria, una riforma che è iniziata il 1 gennaio 2020. Ma che cosa è cambiato davvero? E allora liste d'attesa, medici, infermieri, carenza di personale, nuovi ospedali, medicina territoriale, case della comunità e il rapporto tra pubblico e privato. Di questo parleremo, lo faremo insieme all'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, ma anche al direttore dell'ATS, direttore generale Marco da Monteprioli, così come la direttrice generale della OM Monica Calamai, al presidente dell'ordine dei medici Alessandro Bonsignore e il presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche Carmelo Gagliano, ma anche a Federico Patrone, che è il presidente della Confindustria Sanità per la sezione di Genova. Parleremo anche dei nuovi ospedali, lo faremo con l'assessore regionale alle edilizia ospedaliera Giacomo Giampedrone, però parleremo anche, e questa è una parte che sicuramente a me

0: piace di più, diciamo, lasciata da parte un po' la politica sanitaria, della medicina del futuro, oggi, cioè quali sono già quegli studi, quelle ricerche, quei progetti che vengono portati avanti negli ospedali liguri e che riguardano per esempio l'intelligenza artificiale, ma non solo, e che ci porteranno, o forse ci stanno già portando, nella medicina del futuro, per esempio la medicina predittiva. Nel futuro saremo più capaci di prevenire le malattie, di prevedere le malattie, di curarle grazie all'intelligenza artificiale, ma non solo. Ebbene, ne parleremo domani sera a partire dalle 21, 2 ore di sanità, poi vediamo chi rimane in piedi, vediamo se rimango in piedi alla fine, Eva.
1: Grazie, grazie Tiziana. Allora domani sera alle 21, io vi saluto, il primo mattino ritorna puntuale domattina alle ore 8.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, col ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza, alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bechis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile. Fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bechis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
0: Estamos vivos, Tucho. ¿Qué más querés?
3: Sí, somos dos sobrevivientes, sí.
4: Vos fuiste un esclavo. Yo no,

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, numero verde per le vostre telefonate in diretta all'800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Si ritorna a scuola, tanti virus, malanni di stagione, ci arriviamo, però con lei, dottor Ferrando, volevo partire dal morbillo, perché anche quest'estate, insomma, ci sono stati diversi casi in aumento, e allora quanto c'è da preoccuparsi e quali sono i principali rischi per i bambini?
1: Diciamo, preoccuparsi, siamo preoccupati perché speravamo di esserci liberati del morbillo che vedevamo tanti casi, ormai lavoro da 50 anni come pediatra, quindi, e invece abbiamo casi in adulti, in giovani adulti, e perché ci riguarda come pediatri, perché i giovani adulti girano, prendono in braccio i bambini e siamo preoccupati per i bambini che non possono essere vaccinati. Quali sono i bambini che non possono essere vaccinati? Tutti i bambini sotto l'anno, perché il vaccino antimorbillo che viene offerto associato ad altre malattie, la rosolia, gli orecchioni e la varicella, non si può fare prima dei 12 mesi, quindi tra il 12esimo e il 15esimo mese, e in quest'età un eventuale morbillo può dare più complicazioni. Siamo anche preoccupati per i bambini, che non sono molti però, ci sono, che non possono essere vaccinati perché hanno qualche patologia, quindi abbiamo queste mine vaganti, per ora non sono tante, però il morbillo è terribile, è contagiosissimo, quindi è contagioso prima che si manifesti, 4 giorni prima. Quindi questi adulti ricoverati sono in contatto con altri adulti, possono trasmettere il virus e possono trasmetterlo ai bambini. Quindi come pediatri ci stiamo già chiedendo cosa facciamo adesso al bambino di 7-8 mesi che è stato in contatto con un adulto che ora è ricoverato. Quindi, questa è la nostra preoccupazione principale, associata al fatto che purtroppo la copertura per il vaccino antimorbillo è abbastanza buona per la prima dose, però per essere più efficace bisogna fare 2 dosi di vaccino. E spiego un attimino, andiamo avanti.
0: Tranquillo.
1: La prima dose si è fatta dal 12esimo al 15esimo mese e la seconda dose è stata stabilita di farla prima di andare a scuola. Però si può fare anche prima, infatti la seconda dose si può fare anche a distanza di 1 mese dalla prima dose. Dico questo perché se un bambino ha fatto solo una dose e è in contatto o è stato in contatto o si teme che venga in contatto con qualcuno col morbillo, come pediatri consigliamo di cercare di anticipare la seconda dose, di non aspettare l'età della scuola tra i 5 e 6 anni per

0: il cosiddetto richiamo, anche perché con una dose abbiamo una copertura per il morbillo superiore al 90, si stima sul 93%, quindi 7 su 100 non sono coperti. Con la seconda dose si arriva al 97%, ricordo che il 100% in medicina non esiste. Se riusciamo a vaccinare tutti i soggetti, i bambini al 95%, il virus del morbillo non circolerebbe. In Italia siamo purtroppo all'88% e quindi abbiamo questo virus che gira, circola e causa danni.
1: Ecco, non è che siamo messi così tanto bene in Italia, mi sembra. Siamo un po' fanalino di
0: No, in
1: coda.
0: Europa siamo il paese messo peggio. Quindi non andiamo per niente bene. Alcuni mi scrivono perché quando parli di vaccini si scatena l'inferno di cose, ma no, io l'ho fatto, sono stato benissimo. Sì, tanti non è detto che chi ha il morbillo gli vengano le complicazioni, però c'è una vecchia storia, la racconto sinteticamente. Durante la guerra cercavano di valutare i danni degli aerei che tornavano per migliorare gli aerei. Poi si è svegliato uno e ha detto: ma non dobbiamo vedere quelli che sono tornati, dobbiamo vedere quelli che non sono tornati. Quindi noi non dobbiamo vedere chi ha avuto il morbillo, la varicella e l'ha fatta, siamo tutti felici e contenti, ma quelli che non possono dire la loro perché hanno avuto delle complicazioni o peggio.
1: Certo.
0: E purtroppo i numeri sono alti delle complicazioni per il morbillo.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, sono una nonna, Maria Antonietta. Vorrei rivolgere al dottor Ferrando, che è sempre gentilissimo, una domanda che esula dal morbillo perché mio nipote ha 4 anni e mezzo ed è stato già vaccinato.
1: Prego, signora.
2: Dottore, buongiorno dottore. Allora,
0: Buongiorno, se parla più forte.
2: sì, va bene. Allora, mio nipote è già stato vaccinato a 4 anni e mezzo. Negli ultimi 10 giorni è molto molto capriccioso. Chiama tanto la mamma durante la notte e se non ottiene quello che vuole, si dà, mi ha detto, dei pugni come mi ha detto, come le scimmie, no? Sul petto. E fa dei capricci che terribili. Quando viene sgridato, ride. Ride. Se prende uno sculaccione, ride. Ecco, è un comportamento che mi sembra un po' che esula dal comportamento quotidiano, diciamo normale, tra virgolette, cos'è normale.
1: Vorrebbe un po' sapere, ecco, qualche idea, qualche consiglio dal dottor Ferrando. Sentiamo.
0: Diciamo, quando un bambino fa i cosiddetti capricci, in genere esprime un qualche cosa che non va, bisogna cercare di capire. La repressione non serve, la sculacciata non serve, anche se a volte. Mi ricordo i miei quando mi dicevano mi prudono le mani, viene forse da farla, ma non è un metodo pedagogico validato, anzi la violenza porta a violenza. Se la bambina fa così bisognerebbe un po' ragionare che cosa è successo o in casa o fuori di casa, c'è qualche tensione, c'è qualche cambiamento, c'è un fratellino, la sorellina, la bambina sta bene. In questi casi io consiglio di chiamare il pediatra, di chiedere un appuntamento, di far visitare la bambina perché magari la bambina può avere qualche disturbo e a questo punto manifestarlo con irritabilità e con questi capricci, anche se, come mi dice, quando la sculacciate ride, vuole essere al centro dell'attenzione. E poi non parlare davanti alla bambina perché a 4 anni e mezzo capisce tutto, anche più di quello che capiamo noi. Parlare col pediatra separatamente per cercare di capire, quindi escludere che abbia qualche disturbo e poi capire un attimino insieme. Cercate anche di valutare a casa se c'è stato qualche cambiamento, a volte è un cambiamento piccolo, il cambio di asilo, di casa, di scuola, di camera, fratellino e sorellino, un cambio di lavoro del papà, della mamma. Insomma, i bambini a volte recepiscono delle tensioni nascoste e la manifestano con dei disturbi per mettersi in evidenza, ma questo mettersi in evidenza può essere vista come una richiesta di aiuto.
1: Dottor Ferrando,

0: il periodo dei capricci, diciamo, qual è? Cioè, c'è un periodo effettivamente quei terribili due di cui si parla, oppure può succedere come in questo caso, anche più avanti, se effettivamente arriva magari un fratellino oppure ci sono dei cambiamenti?
1: Io conosco tanti adulti che fanno i capricci anche, anche in età molto avanzata, comunque l'età
0: sono anche
1: dei bambini,
0: gli anziani che li fanno i capricci, vero o no?
1: E lì si ritorna bambini, ecco. Ma anche persone nella piena maturità ogni tanto fanno i capricci. E, comunque, tornando alla domanda, ci sono i terribili due in cui i bambini hanno questa esplosione, e in ogni modo il cosiddetto capriccio è una reazione del bambino a qualche cosa che non va. Capita quasi a tutti i bambini, in genere c'è una concomitanza di fattori. I cosiddetti capricci sono più frequenti quando il bambino è stanco, quindi tardo pomeriggio, sera, quando gli si dice un no. E qui vorrei fare una distinzione da un punto di vista così pedagogico, pur non essendo pedagogista: i no vanno dati, ma un conto è dire un no come regola, un conto dire no come ordine. L'ordine, pensate a voi, se dico non devi fare quello, ti suscita una reazione. Invece il no di dire, invece di dire no, a letto si va a quell'ora, è una regola, mangiare ci si siede a tavola, invece di dire vai a letto, sei ancora sveglio, oppure vieni a mangiare, ti ho già chiamato 10 volte, cosa devo fare? Ecco, questi no non servono, questi ordini ottengono poco, ottengono che il bambino li ignora, alza l'asticella per essere ancora più al centro dell'attenzione. Riguardo i cosiddetti, dico cosiddetti perché sono richieste di aiuto che esplodono quando il bambino è stanco e quando viene contrariato, però bisogna ogni tanto dargli dei no. Io li paragono dei temporali, perché a volte mi dicono quando succede questo non lo calmo né con le buone né con le cattive, è come un temporale. Quando c'è, cosa dobbiamo fare? Aspettare che finisca. Quando finisce il capriccio, il bambino, la bambina, spesso chiede consolazione, a volte si avvicina per essere consolato, magari al papà e alla mamma in quel momento lì o al nonno viene voglia di farlo nuovo, non di consolarlo. Però il capriccio è come se il bambino avesse un diavolo in sé, un qualcosa che gli esplode, non riesce a gestire la rabbia. Su questo dovremmo lavorare per aiutarlo a gestire la rabbia, anche perché mi ricollego a alcuni fatti recenti che avvengono: tanti giovani, adulti, adolescenti non sanno gestire la rabbia, e gestire la rabbia non è una cosa facile, ma dobbiamo iniziare nei primi anni di vita dando dei no come le regole, facendo rispettare dei no che devono essere pochi, ma bisogna essere coerenti come famiglia. Qui dobbiamo metterci d'accordo, perché se il papà dice una cosa alla mamma sì, un'altra, il bambino farà quello che ritiene più utile per lui, per essere al centro
0: magari
1: dell'attenzione.
0: Magari ci gioca pure, anzi ci gioca pure se ne approfitta. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, domani i nostri telespettatori.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati.

specializzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria. Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, ho un neonato di 2 mesi e una bambina di 5 anni e mezzo. In base a quanto ha detto, mi consiglia di fare richiamo del vaccino della bambina di 5 anni già adesso? Grazie, stiamo parlando del morbillo.
1: Beh, sicuramente sì, nell'età raccomandata dai ministeri, però anche avesse 3 anni o 2 anni, le consiglierei il richiamo e da valutare anche perché il piccolino di 2 mesi non può essere vaccinato per l'influenza, per il morbillo, quindi dobbiamo creargli il cosiddetto guscio, si chiama effetto cocoon, quindi per proteggere il bambino valutare come le nostre vaccinazioni, quindi antimorbillo, antinfluenzale, ho sentito che ne parlerà l'amico Giancarlo Icardi, persona più che competente, comunque tutti i bambini si raccomanda di valutare insieme ai genitori l'opportunità di fare il vaccino antinfluenzale, in questo caso qui è sicuramente raccomandato, tra parentesi dai 2 anni ai 18 anni si può fare quello nasale evitando anche una punturina, a cui parlate col vostro pediatra. Per il piccolino parte a breve la campagna per la prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio sincitiale. Quindi i nati dal 1 ottobre verrà offerta ai genitori la possibilità di fare questa terapia, che è un anticorpo monoclonale, non un vaccino, che protegge dal virus respiratorio sincitiale, che è il virus che più frequentemente causa la bronchiolite, mentre i bambini che sono nati prima verranno chiamati dal proprio pediatra curante o in alcuni casi dai servizi di prevenzione. Comunque definiremo tutto entro la fine del mese, quindi a pochi giorni. Quindi rispondere antimorbillo sì, valutare l'antinfluenzale e per il piccolino è caldamente raccomandata l'adesione all'offerta del farmaco che si chiama nirsevimab per la prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio
0: sincitiale. E abbiamo visto quanto ha fatto bene questo anticorpo monoclonale e quanto abbia sostanzialmente quasi azzerato i ricoveri in terapia intensiva al Gaslini. Insomma, ne abbiamo parlato con lei proprio quando, insomma, caldamente lo suggeriva la regione. Andiamo avanti. Ragazzo di 14 anni, ha iniziato le superiori, attività sportiva intensa, basket a livello agonistico, vita regolare, sta bene, ma tutti gli anni in autunno e in inverno spesso raffreddore e poi una brutta influenza. C'è qualche cura valida per la difesa immunitaria? Deve fare il vaccino, quest'anno sarà gratuito, grazie.
1: Complimenti che fa attività fisica sportiva agonistica, sperando che gli piaccia tanto, perché i benefici dell'attività fisica sono tanti. È anche un contrasto all'uso di questi strumenti e di ragazzi che passano le giornate a giocare, con tutti gli effetti collaterali che può dare. Riguardo all'ammalarsi, è nella natura umana ammalarsi ogni tanto. Se il ragazzo sta bene e si fa una febbre ogni tanto, non prenderei in considerazione altre terapie che quelle su cui insistiamo spesso, che è attività fisica, la sta facendo, dieta adeguata, che vuol dire mangiare anche frutta e verdura, e un numero adeguato di ore di sonno. Questi sono gli immunostimolanti principali naturali. Poi esiste un mondo di sostanze naturali, farmaci, eccetera, che promettono di non far ammalare, di essere più alti, più belli, più intelligenti e più tutto. C'è tanto mercato. Se ha questi dubbi, magari ne parli con il proprio pediatra per eventualmente individuare

0: cosa fare. A volte una dieta non congrua può portare a una carenza di alcune vitamine, tipo la vitamina D, che ha anche un'azione immunostimolante. Quindi un'eventuale terapia di appoggio, non la gestisca comprando al supermercato l'immunostimolante, perché ormai si trovano dappertutto, però chiedendo eventualmente al pediatra una possibile terapia di supporto alla triplice terapia che è attività fisica, sonno e dieta adeguata.
1: Ferrando, abbiamo 2 minuti, vediamo se riusciamo a fare una telefonata e ancora 2 domande. Pronto? Buongiorno, la sua domanda velocissima.
2: Buongiorno, io vorrei sapere cos'è la dislessia, se mi può spiegare.
1: La dislessia, ok.
0: La dislessia potremmo dedicare un 24 ore, fa parte dei disturbi
1: Magari
0: specifici
1: poi lo facciamo, però
0: dell'apprendimento.
1: vediamo se riusciamo a dare una risposta breve, poi facciamo un focus.
0: Sì, sono bambini che non riescono a leggere bene e interpretare. Non diagnosticare una dislessia è un maltrattamento perché il bambino non ci arriva, non riesce, viene magari ripreso, ma poverino non può, viene a trovare altri metodi didattici. È
1: Però
0: una
1: se
0: situazione
1: seguiti
0: piuttosto.
1: il messaggio è positivo anche questo,
0: Sì.
1: no, dottor Ferrando? Perché questa
0: Sì,
1: sicuramente è una
0: non è
1: nonna
0: una
1: che ha sentito che il
0: malattia,
1: proprio
0: ecco.
1: nipotino è dislessico.
0: Per
1: Però ne
0: carità, non è
1: parliamo
0: una
1: sicuramente con il
0: malattia,
1: dottor
0: sì.
1: Ferrando più approfonditamente. Gliene leggo 30 secondi, queste due. Neonata di quasi 3 mesi con reflusso, trattato con successo con latte artificiale antireflusso. Chiedo consiglio per il vaccino, che lo ricordiamo, non è un vaccino, ma un anticorpo monoclonale per la bronchiolite. Mi hanno detto che aumenta il reflusso e le coliche. È vero? Grazie, Claudia.
0: Non mi risulta, non vi vergogno a dire che andrò a verificare, però non mi risulta che aumenti il reflusso e coliche.
1: Bimba di 3 anni a dicembre, dopo 3 giorni che va all'asilo, al mattino quando la lascio piange e vado via a malincuore. Devo insistere, grazie e complimenti.
0: Deve insistere, mio figlio a 3 anni bisognava portarlo che piangeva, dopo il secondo e il terzo anno piangeva il sabato e la domenica perché era chiuso l'asilo, insista.
1: Grazie, grazie al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei e a tutti i telespettatori, buongiorno,
1: Arrivederci.
0: arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione della TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una settimana che si apre, che risulta fondamentale per l'ex Ilva e lo stabilimento di Cornigliano. Oggi infatti la cordata italiana guidata da Antonio Gozzi entrerà in fabbrica per verificare gli impianti. Sentiamo il servizio di Carlotta Nicoletti.
1: È una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva e soprattutto per lo stabilimento di Cornigliano. Lunedì 21 settembre, manager e tecnici della cordata italiana guidata da Federacciai entreranno nello stabilimento genovese per verificare direttamente le condizioni degli impianti e capire quali possono rientrare nel progetto di rilancio del gruppo siderurgico. A guidare la delegazione sarà Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria. Dopo i 2 giorni di sopralluoghi a Taranto, l'attenzione si sposta dunque a Genova, con un focus particolare sulle linee di produzione a freddo. La manifestazione di interesse era stata formalizzata ad agosto insieme a 14 imprese siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Duferco, Feralpi e Marcegaglia. Ma quella di lunedì non sarà ancora un'offerta, servirà a raccogliere gli elementi tecnici necessari per valutare un eventuale ingresso e definire un piano industriale e ambientale sostenibile. Una proposta potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. E proprio Gozzi e Giovanni Arvedi sono protagonisti di un curioso intreccio tra calcio e acciaio. Sabato Lozzini, Cremonese e Dentella si sono affrontate nel cosiddetto derby dell'acciaio. Arvedi è il patron della Cremonese, Gozzi il presidente dell'Entella. Avversari sul campo ma potenzialmente alleati nella partita industriale sull'ex Ilva. Per Genova la posta in gioco è alta, continuità produttiva, occupazione e futuro di Cornigliano. Martedì il Consiglio regionale dedicherà una seduta monotematica proprio all'ex Ilva. Prima il sopralluogo, poi il confronto politico. Per Cornigliano la settimana del futuro dell'acciaio è appena cominciata.
0: E ora la cronaca, il caso Nadacella torna in aula, torna davanti ai

0: Giudici, il 18 gennaio infatti inizierà a Genova il processo d'appello per l'omicidio della segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni. Il servizio di Annisa De Filippi.
1: Il caso Unada Cella torna in aula. Il 18 gennaio, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Genova, inizierà il processo di secondo grado per l'omicidio della giovane

0: per omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo i giudici avrebbe agito per invidia sociale e in un dolo di impeto. Contro la sentenza hanno presentato ricorso Cecere e Marco Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento, ma anche la procura ha impugnato la decisione. Chiede che a Cecere venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La PM Gabriella Dotto ha inoltre chiesto di partecipare al processo d'appello affiancando il sostituto procuratore generale Francesco Pinto.
1: Da oggi il voltino del Campasso che collega via Fillac al quartiere resterà chiuso al transito sia ai pedoni che alle auto per almeno 4 mesi per i lavori di RFI legati all'ultimo miglio del terzo valico che entrano nel vivo. Chiaramente disagi per i residenti. Questa mattina all'assemblea pubblica a cui ha partecipato l'assessore alla mobilità Emilio Robotti, anche il presidente di municipio Michele Colnaghi, sentiamo.
2: La preoccupazione principale è che, come sappiamo, il voltino rimarrà chiuso per più di 100 giorni, di cui uno anche al traffico pedonale, un mese, quindi la cosa che più avevamo chiesto era la frequenza del passaggio dei pulmini, perché alla mattina quando 60-70 ragazzi devono entrare e uscire dal Campasso, chiaramente è difficile gestirla con delle navette da 8 posti, ce ne dovrebbe essere un numero superiore sicuramente. Poi noi avevamo chiesto anche navette da 14 posti, ma purtroppo non si è riuscito per un motivo o per l'altro. Credo che la parte principale su cui dobbiamo agire in questo momento per alleviare un problema che comunque ci sarà, noi avevamo proposto dei tragitti alternativi per questa linea ferroviaria negli anni. Invece questa linea è stata ripristinata, sta venendo ripristinata, e quindi i disagi ci saranno inevitabilmente, quindi maggiore frequenza sicuramente da parte dei pulmini per entrare e uscire. Poi abbiamo visto che c'è un grossissimo traffico dall'unico punto in cui in questo momento si può entrare e uscire dal Campasso, quindi lì bisogna ci sia maggiore presenza della locale per riuscire a reggere leggermente più scorrevole il traffico. Comunque siamo consapevoli degli enormi problemi che ci saranno, infatti partecipiamo a una cabina di regia che questa amministrazione ha creato e portiamo tutte le istanze che ci sono dei cittadini.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova

0: Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 3 minuti e 50 secondi quando riparte a servizio del pubblico linea diretta. Buon lunedì, oggi è il 21 settembre, non è ancora autunno, quest'anno l'autunno sarà fra due giorni, il 23 settembre, ci sarà l'equinozio d'autunno. Le ore del giorno saranno uguali alle ore della notte, no, l'insolazione sarà uguale, giorno e notte avranno le stesse ore, poi mannaggia, recupereranno le ore di buio, mannaggia, e questo sarà il 23, quindi un anticipo di autunno. Intanto grazie per essere con noi, per ritrovati, buon lunedì, buon inizio di settimana. Come inizia la settimana? Intanto inizia con Primo Canale, canale 10 del vostro televisore. Io sono Enrico Cirone, salutiamo Rocchiccioli, che si occuperanno della regia, della parte tecnica e anche dell'introduzione, no Andrea, delle vostre telefonate, introdurranno le vostre telefonate, ogni giorno riserva sempre qualche cosa. Buongiorno a tutta la Liguria, naturalmente, che voglia di sentirvi da Ventimiglia, da Sarzana, dai Luni, da Imperia, insomma da Albisola, da dove volete voi, che voglia di sentirvi al telefono 800 640 771. Oggi la giornata è un po' particolare, come tutte le giornate, la nostra attenzione va al voltino del Campasso, che verrà chiuso per 110 giorni, diviso 3, quanto fa? Sono quasi 4 mesi, per i lavori inderogabili, quelli che non ha fatto laggiù, non li ha fatti, anzi Bucci ha fatto apposta a ritardare i lavori per farli ricadere. Io sono molto chiaro, sono sereno in quello che dico, in realtà non c'entra neanche Bucci, c'entra la RFI, ex Ferrovie dello Stato. Ecco il voltino, 110 giorni, in realtà si lavorerà sulla massa strutturale che è a monte, a valle del voltino, si lavorerà su questo. Poi il ritardo, al di là della banale ironia sull'ex giunta e sulla nuova giunta, è dovuto, curiosamente, per certi versi questi lavori avrebbero dovuto iniziare a giugno, una volta terminate le scuole, una volta probabilmente con meno frequenza dei passanti e delle automobili sotto il voltino. In realtà non è stato proprio possibile, perché? Perché i cittadini che noi salutiamo, peraltro sono capitanati dall'ottima, dalla tonica Matilde Gazzo, sapete che lei è, quando può, è sempre insomma collegata con noi, ci informa di tutto quello che accade, è una portabandiera, no, della Gaccio. In realtà non si è andati, i cittadini hanno chiesto un pulmino sostitutivo, come avviene sempre, per esempio succede a San Piero d'Arena, l'ascensore di Villa Scassi, no? Quell'ascensore che ogni tanto si ferma, ma cioè, non è, sto dicendo quelle due o tre volte, capita, ditemi qual è l'ascensore di casa vostra che non si è fermato quelle due o tre volte, no? Viene il tecnico, la giusta, e riparte. Villa Scassi si è fermato due o tre volte, la volta in cui si è fermato meno è stata a 12 anni, però sono cose appunto che possono capitare. Questi abitanti, questa gente, aveva chiesto un pulmino da credo 16 posti. Non è una cosa facile, cioè non si scherza con MT, cioè non è che viene questo signore con la Lacoste azzurra e mi dice noi vogliamo, come vogliamo oggi, posso? Oh, ma stiamo scherzando, con le ristrettezze che ci sono in AMT, cioè questa gente che sono più di 12 persone, un pulmino deve fare 20 viaggi per portarli tutti, quella signora con la t-shirt della Nike, ma stiamo scherzando, un pulmino da, io non ce l'ho, io sono AMT, noi programmiamo il futuro, non il presente, e insomma, io se vuoi ti do un pulmino da 9 posti, e dice vabbè, ma non è, AMT non la si fa, non la si fa, e quindi il pulmino c'è, il pulmino non c'è, finalmente si è trovato il pulmino, ma è passato credo un mese, perché non lo trovavo.

0: AMT e della disponibilità, cioè io non è che so tutti i pulmini, cioè io so quelli elettrici che li ha comprati Bucci, noi non c'entriamo, ha preso Bucci, io so tutto a Campi, a Gavette, però non è che adesso so se c'è il pulmino da 9, da 16, cioè non è possibile, su, cittadini, adesso basta. Non è che uno viene qua e dice io voglio, ma voglio, non si dice neanche cos'è, in presenza del re, che ce lo insegnavano a scuola, no? L'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, questo le suore, adesso è cambiato tutto. E quindi calma, state lì. Se va bene, se ne ho voglia, faccio un giro delle rimesse, anche perché siamo in rimessa, quindi non è, siamo proprio in rimessa, no? MT è completamente in rimessa. E se va bene, se ne ho voglia, trovo un pulmino. Guarda un po', l'ho trovato. Sono passati 2 mesi da quando ce l'hanno chiesto da 16. Basta, punto, basta, fine. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno. Inauguro, inauguro la trasmissione, Enrico.
0: Sì, Adriano, giusto? Hai capito quello che ho detto? Sì, no?
1: No, io parlavo di un argomento che è successo ieri, vale a dire l'ennesima dimostrazione di imbecillità che appartiene
0: a Torino.
1: Naturalmente, bravo, hai già capito.
0: L'ho fatto, io vedi, vi capisco. E ci sarei allora, arrivato anche prima a Torino. Dai.
1: Cioè, addirittura se non telefono, intanto tu dici le stesse cose che ti avrei detto.
0: So.
1: Ma vedi, questo oltretutto mi ha portato alla mente, tu sai che io ho qualche anno, parecchi tanti,
0: sì.
1: E mi ricordo perfettamente che ero un ragazzino che quando è successo la disgrazia
0: dell'Eisel.
1: Di Superga. Mi ricordo che è caduto il Torino dall'aereo proveniente da Lisbona, e subito dopo si è parlato anche dei ragazzini, dei due figli di Mazzola.
0: Sì.
1: E tempo un attimo mi sono meravigliato, ero giovanissimo, ma tant'è la cosa mi ha un po' fatto meraviglia, che questi ragazzi, che avevano già cominciato a dare qualche calcio al pallone, figli del grande
0: Valentino
1: Mazzola, fossero del Valentino, fossero, diciamo così, adottati calcisticamente non dal Torino ma dall'Inter.
0: Sì.
1: E questo mi ha fatto pensare nel 1949 e dopo che è successo, che è morto, e in più i fatti di ieri allo stadio, ho pensato, ma lo sapranno quelli che hanno voltato le spalle, eccetera, che tutto sommato, cose che riprovevoli, ma non hanno pensato che nel 1949 tutto sommato doveva essere il Torino ad adottare, ripeto, calcisticamente gli orfani del grande Valentino. Questo è un mio pensiero, vorrei sapere cosa mi racconti tu. Ti auguro buona giornata.
0: Ti ringrazio. Allora evito intanto un saluto alla Juventus, c'è sempre su milioni di tifosi, ci sono sempre nell'anello sud della curva nord, l'anello superiore della curva sud, della curva nord della Juventus ieri sera, appena hanno esposto un minuto di silenzio per il Mazzola, Sandrino Mazzola, eccolo qua, sono esplosi non tutti i tifosi, sono girati, hanno fischiato. Ci siamo domandati quanto sia becero il calcio, cioè voglio dire, capisco il tifo, capisco l'odio, capisco che era interista, ma ha significato la nazionale, capisco che era doppiamente odiato perché il papà era del Toro, quindi io sono della Juventus e se sono gobbo devo odiare il Toro, devo odiare l'Inter, però ragazzi, cioè che palle! E addirittura pensate che un tifo letto in questo modo, certo erano 50 persone, 100, 200, non è la Juventus di Michele Vary, no? Non è quella, no? No, ditemi di no, non è quella. C'è sempre l'imbecille, io ho detto Eisel perché quando gioca alla Juve arriva col manifesto funebre, ricordando i morti dell'Eisel, cioè ragazzi, la cosa che mi fa impazzire

0: che noi con questi occhiali guardiamo anche la politica. Ripeto, capisco l'odio, il papà giocava nel Toro, venne adottato dall'Inter, ma tra l'altro io, sapete che di calcio non capisco nulla, no? La prima partita che fece Mazzola fu giocando contro la Juventus, ok? La Juventus all'Inter ne fece 6. 9, andate a vedere, io non, sapete che non vado, gioco sulla mia memoria. La partita finì 6-1, cioè la Juventus stravolse l'Inter, no? L'unico gol segnato dall'Inter fu quello di Sandrino Mazzola, per dire. Ora, fischiare sto poveretto che ha rappresentato l'Italia, era un uomo per bene, si faceva gli affari suoi, grazie a Dio non l'abbiamo sentito scendere in politica, persino anche Rivera ci fu a suo tempo sceso in politica, ma va bene, non gli abbiamo mai sentito dire una parola fuori posto, anzi era facile sentirgli dire qualcosa in meno che qualcosa in più. E santo cielo, moro un cristiano, e sto minuto di silenzio, e che sarà mai? Cioè sono quei tifosi del Belgrado, che quando muore un macellaio, e sto parlando di Mladic, perché tante volte bisogna tradurre quello che dico, gli tributano gli onori militari perché era un generale, cioè un macellaio che ha massacrato 80.000 persone. Cioè, capite che ci sono sempre quelli che continuano a guardare la vita, il tifo, la politica con quegli occhiali, e a me sinceramente danno la nausea. Questo non vuol dire che tutti gli amici juventini, no, siano così, ma santo cielo, ma fermiamoci davanti alla morte di una persona che ci ha fatto anche sognare quando giocava con la nazionale, dai. Oh, mamma mia, mamma mia. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Sì, Daniela, buongiorno.
1: Vado un po' fuori tema, ma perché per voi, sì, siete, voi siete una, sì, seconda famiglia, e oggi ho bisogno di un pochino di conforto, solo questo.
0: Quando allora. Daniela, ora scusatevi, ma non può venire, quando c'è Franco nativo, no? È tutto più tranquillo, è tutto più sereno. Cioè sono io la, cioè Franco, torna, vieni. Cioè siete più tranquilli, no? mamma mia.
1: Perdonami, guarda, con tutto il cuore. Allora, mi è successa una cosa un po' spiacevole, ieri sera la mia mammina, che sai che è anziana e tutto, cosa ha fatto? Ha preso la pastiglia del Polident, invece di metterla nella tazza per la protesi, se l'è mangiata.
0: Sì.
1: Ah. Ecco, allora ovviamente io ero girata, lavavo i piatti, mi sono spaventata tantissimo. Ovviamente, oh, cosa fai? Chiami il 112.
0: Sì.
1: Il 112 mi dice: 118, no, sì, se non sta male, chiami la guardia medica. E io cosa faccio? Chiamo la guardia medica. Impossibile chiamare la guardia medica, non si è preoccupato, cadeva la linea, occupato, cadeva la linea. Chiamo il centro antiveleni, perché ovviamente io non è che mi arrendo, no?
0: Sì.
1: Centro antiveleni, non risponde nessuno, non esiste.
0: Nessuno si avvelena la domenica?
1: No. L'ufficio, certamente.
0: Vabbè.
1: Allora, la mia testolina, così, cosa vado a vedere? Su internet, perché poi cerco di arrangiarmi.
0: Sì.
1: E niente, dice, se non succede, il 118 mi ha detto, se non sta male, noi non possiamo intervenire. Ma io non volevo che venissero, cercavo semplicemente un medico che mi dicesse che cosa dovevo fare e che cosa non dovevo fare. Credimi, ero in panico totale, sono sola, tu lo sai. Guarda, ho passato una notte d'inferno a monitorare la mamma da sola, ecco.
0: Sì.
1: È stato bruttissimo, è stato terribile. Alla fine stamattina poi l'ho monitorata, ho fatto quello che mi diceva internet, perché poi io non è che sono una maniaca di internet.
0: No.
1: Ecco, è stato molto brutto, perché mi sono trovata abbandonata totalmente, credimi, meno male che io so usare internet, l'intelligenza artificiale, non sono una fan. Stamattina finalmente ho sentito la dottoressa, mi ha detto di tutto, perché non ha chiamato il 118, io l'ho chiamato.
0: Dai.
1: Mi ha detto di tutto, ecco, e dai, ora per ora sta bene,
0: sì.
1: No, dovevo andare a lavorare, non sono andata,
0: sì.
1: Vabbè, ecco, è una cosa brutta, scusate che mi confido con voi, ma veramente per me sono una famiglia,
0: sì.
1: Ecco.
0: No, aspetta, però partiamo dall'ultimo, ma poi affrontiamo il discorso della mamma, ma mi parli di lavorare?
1: Finocchio fa

0: non è perché è un lavoro che faccio col comune, che mi danno un piccolo rimborso al mese, piccolissimo. Oggi dovevo riprendere, non ho ripreso, ma non c'è problema.
1: No, no, non troppo, digli di non darti troppo.
0: No, no, ma non mi...
1: No, no, perché... no, adesso no, no, no, comune. Cioè, adesso anche arriva Daniela, dice datemi, non so, quei 18 euro giornalieri... tassati, cioè recuperabili dalle tasse, non con quel medico, com'era, posturista, no? Che ha evaso 10 milioni, non ha mai fatto in 20 anni una ricevuta mai. Daniela, mi raccomando, io la segnalo al comune, la segnalo all'intendenza di finanza. Daniela, figlia di mamma Luciana, non lavora da, attenzione, sai. Mi raccomando, Daniela, stai attenta, che il comune non ti dia più di quello che è. E oggi che non sei andata, smarca la giornata, non vorrei che il comune ti desse quei 15 euro, non la si fa a noi, Daniela? Oh, insomma, questa cosa vuole questa gente qua, che fa i piccoli lavoretti, ma stiamo scherzando, noi facciamo le grandi opere, no? Daniela cara, appena ho sentito di lavoro, mannaggia, per fortuna insomma che il comune in qualche modo, che sia un lavoretto piccolo, non date, Daniele è molto intelligente, lo si capisce, la conosciamo, è tanto intelligente, non datele molto da fare, se no poi non, chi è meno intelligente di lei si sente discriminato, no? E dice, ma come, Daniela è intelligente, io sono meno intelligente di Daniela, non è giusto, dobbiamo essere tutti uguali, no? Quindi non date più lavoro a Daniela di quello che è, mi raccomando, tu Daniela non chiede di più. Allora, poi si dice, sì, il problema poi si dice, quando avete bisogno di qualcosa di me, non andate su internet, andate dal medico. Porca miseria, se Daniela andava su internet, cosa faceva? Dice, guai, se avete un pensiero, quelli che si curano su internet, è vero, ma ci mancherebbe altro, ma siete pazzi, no? Però quelli che si curano su internet, Daniela è stata costretta ad andare su internet. E quindi, pubblicità.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra?
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Passa a Palsiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
10: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Allora, Voltino del Campasso alla nostra Chiara Orru, primo canale, cosa deve fare? Intanto ricordiamo un saluto a tutta la Liguria, il concentramento oggi, la concentrazione oggi è sul Voltino perché è una cruna d'ago, ma importante per la città. Chiara Orru ci racconta cosa sta succedendo.
11: O almeno provare.
12: Beh, stamattina intanto l'assemblea pubblica è stata tenuta dal comitato del Campasso, è stato presente il mio assessore, dico mio assessore perché è del mio partito, Robotti Emilio, e che appunto è venuto qua stamattina per raccogliere le istanze dei cittadini. Intanto quella che è emersa più di tutte è cercare di fluidificare il traffico per le navette del Campasso, che sono diventate da una a due perché il percorso è stato allungato. Per capirci, il Voltino è chiuso, quindi da via Pellegrini si va verso Brin e poi si torna indietro mediante via Bartelfilac per fare capolinea in piazza Masnata come da percorso, e visto che il percorso è nettamente più prolungato del primo percorso, si è stata aumentata l'offerta di trasporto pubblico, pareggiando quindi la frequenza. Il problema qual è? Il problema è che ci sono comunque

0: sempre le navette da autoposti, cosa che non soddisfa la domanda di trasporto pubblico del Rione Campasso, e si va a scontrarci sulla fattibilità tecnica di aumentare la capienza a 14 o 12 e poi anche alla possibilità di fare una fermata a Certosa.
1: È possibile avere navette anche più capienti? Sarà possibile averle in questo 4 mesi, che speriamo essere 4 mesi?
0: Allora, va verificata la fattibilità secondo gli uffici della mobilità e l'assessore, appunto. Secondo me, se ci sarà un aumento dello spazio stradale, della sede stradale, tra via Robusti e via e la strada successiva che conduce fino a Brin, secondo me sì, perché si darebbe la possibilità di avere più spazio di manovra per l'autobus e evitare incagliamenti con le auto che invece procedono alla direzione opposta. In quanto riguarda la fermata di Certosa, a mio modo di vedere, nella peggiore delle ipotesi si può fare una corrispondenza con le linee 7 e 8, la fermata 1 Filacuno Certosa direzione mare, che è attualmente una fermata delle linee MT che è utilizzata la linea 7 e 8, e la navetta del Campasso ci passa adesso in questo nuovo percorso. Quindi l'obiettivo sarebbe fare magari una fermata in corrispondenza del Tabacchino, di Certosa, di Brin. Poi bisogna fare i conti con la fattibilità per le barriere architettoniche, visto che comunque ci sono persone con disabilità che in questo quartiere utilizzano il mezzo pubblico.
1: Si potrà parlare di riqualificazione del quartiere?
0: Beh, sicuramente adesso con questi lavori ci sono più disagi che la riqualificazione. Bisognerà avere pazienza, bisognerà portare a compimento questo. I rapporti con COCI da parte dell'amministrazione comunale sono abbastanza buoni, nonostante questo comunque serve un continuo coinvolgimento da parte dell'amministrazione comunale, che si deve scambiare con COCIV e appunto poi anche chi regola la mobilità, cercare di fluidificare le possibili problematiche che si vengono a formare. L'assemblea come quella di stamattina deve andare in questa direzione e secondo me tutta l'amministrazione del centro-sinistra deve lavorare insieme.
2: Bene. Allora, abbiamo sentito un consigliere comunale. Stavo pensando, arrivano dei messaggi ormai con 2 giorni sull'accoltellamento a scuola a Roma, via Prenestina. Qualcuno dice, ma si parla di debiti in prima media, esistono i debiti? Non lo so, ditemelo, avete figli alle medie, esistono i debiti? Pare che l'avesse in Italia, hanno in storia. Che avere dei debiti è una storia. Allora pensavo, non sarebbe il caso, noi tutti abbiamo tolto i bambini alla famiglia del Bosco, no? Perché hanno compiuto i genitori efferati criminali, giusto? Abbiamo tolto i bambini alla famiglia del Bosco, 3 bambini, perché i genitori, pazzesco, c'era poverini, facevano la popò nel bosco, ma stiamo scherzando. Cioè, in certi casi bisognerebbe non togliere i bambini alla famiglia, ma togliere la famiglia ai bambini. Se poi la famiglia non è in grado di crescere i bambini, che diventano ragazzi e ordinano 2 coltelli su YouTube, no, su dove? Su Amazon, con la carta di credito della mamma, che poi firmeranno anche. Cosa fa? Io non ho mai ordinato nulla, non so come si fa. T'arriva uno che ti porta il pacco, lo firmi, ma sei minorenne, boh. Vabbè, abbiamo tolto i bambini alla famiglia del Bosco, ma togliamo la famiglia, sto deficiente qua, togliamo 2 genitori che non ha saputo educare. Non lo so, senz'altro, senz'altro dico una roba abominevole, però pronto, buongiorno.
3: Sono Lino, scusa.
2: Ah, Lino, eccolo qua.
3: E stai mettendo tanti argomenti.
2: Eh sì, oggi pazzesco, dovevamo parlare poi mi riprendono, sai che non io, ma perché non viene Franco? Quando siete tutti tranquilli con Franco, poi chiama Daniela che la mamma ha avuto quel problema, il povero Sandro Mazzola, no, che viene vituperato allo stadio. Mi ha scritto uno juventino, dice mi vergogno, ma per carità, uno non si vergogna, ci vergogniamo di 4 deficienti, no? Vabbè, comunque,
3: allora,
2: dimmi Lino.
3: Avete fatto riferimento, cioè una cosa su questo, poi io ti ho telefonato per un'altra cosa, però purtroppo gli argomenti che metti in lista sono parecchio, 80 anni, quindi un po' di memoria storica me la riporto indietro. Il discorso della partita di Mazzola che aveva segnato il gol della Juventus, era la solita farsa, io non ti dico per quale club, di qualcheduno che voleva vincere la cosa dei capocannonieri e la Juventus ha messo contro l'Inter, cioè l'Inter ha messo una squadra di

0: I ragazzi.
1: Non mi ricordo per quale ragione per cui è stato fatto questo tipo di discorso, tanto per vanificare quello che era stato vinto sul campo da un'altra squadra. La Juventus in queste cose qua è maestra.
0: Ma infatti noi non teniamo. Vabbè, comunque vai avanti, per carità. Dimmi.
1: Va bene. Allora, io ti avevo chiamato per questo. Io stamattina sono uscito, ho visto su quel Tazebau che mettono davanti all'edicola, no? Che i sacchetti nero della spazzatura nera non sono più proponibili. Se tu hai qualche argomentazione o qualche cosa di specifico in merito, cioè se ci suggeriscono anche i colori, oppure se c'è una ragione, e credo che questa sia la cosa per cui sacchetti neri, perché se no io ad esempio li compro rossi, ci metto anche la falce e il martello se vogliono.
0: Sì, però, certo.
1: Se mi dovessero spiegare la motivazione perché i sacchetti neri che io ho comprato non sono più validi.
0: Okay.
1: Sul coso della Repubblica, Tazebau della Repubblica.
0: Ok, ti ringrazio. Allora, non ho avuto ancora il tempo di leggere la Repubblica, ho letto altri quotidiani, se vi interessa anche il Mattino di Napoli è molto interessante, oggi, e anche il Piccolo di Trieste. Sono ancora in vendita, temo che non siano, non saranno, temo, però tutte le sospensioni. Perché non puoi vedere cosa c'è dentro, cioè oggi devi vedere che cosa è il sacchetto, deve essere trasparente, perché devo vedere la famiglia Parodi cosa ha conferito. Ma ragazzi, ma qui andiamo oltre la privacy, cioè deve essere rosa, azzurro, giallino, trasparenti, e in effetti sono, perché devo vedere la famiglia Bacigalupo passa l'acqua cosa ha conferito nel sacchetto. Ma ragazzi, ripeto, andiamo oltre. No, devo vedere cosa consuma, devo vedere se ad opera, se va a prendere i prodotti a coppo, quelli di Esselunga, se va alla Basca oppure Val d'Oro. Cioè, devo vedere, perché se conferisce male, mani man, la posso... Temo questo. Ma poi mi parlate del Grande Fratello, poi mi dite non vogliamo le telecamere perché di notte, oddio, se metto le telecamere di notte, ricordate, 20 anni fa c'era un presidente di regione che si occupava di automobili, mi sembra, si parlava di mettere telecamere, centro storico, per carità, l'occhio del Grande Fratello, verremo individuati, se andiamo dall'amante, ora la mani man, non posso andare dall'amante, per carità, adesso tutti implorano, no? Ma mettete le telecamere, mettetele. Temo che il sacchetto, che poi c'è ancora, sono quelli che costano meno, quello condominiale da 120 litri, no? Quello nero. Temo per quello, perché ora in effetti quelli che tu mi dici, tutti quelli trasparenti, cioè sono trasparenti. Ma io sinceramente non voglio far sapere al mio vicino che cosa conferisco, scusatemi, che dentifricio adopero. Perché devo farlo sapere? Che adopero il Parodontax invece del Fluorodent? Perché? O il Pepsodent, che non esiste più? Perché? Non voglio farlo sapere. Perché, finisco qua, il surgelato è di Orogel e non è di Findus. Scusatemi, dalla scatola si evince, no? Per non parlare di cose più intime, hai capito? Allora, allora vado in regia... E ancora Bici Imperia, mamma mia, è una, allora, di morti ogni giorno, ragazzi, contiamo una persona morta sulle nostre strade ogni giorno. Poi ma il ciclista, la moto andava forte, la macchina, e diciamo queste cose, ogni giorno muore una persona, stiamo attenti, mannaggia, stiamo attenti. Regia, poi torniamo, dai.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi

0: Io, dunque, vabbè, anche a me è capitato di chiamare la guardia medica, non risponde assolutamente. Ora, avrei voluto, però non l'ho fatto, chiedere a Daniela come ha risolto. Normalmente avete sentito la mamma ingurgitato una pastiglia per la dentiera, per la pulizia, però dice come si fa, non so come ha risolto, non lo so, ha chiamato, ecco, per esempio io non avrei pensato di chiamare il centro antiveleni, Daniela sta, io non ci avrei pensato, Daniela ha quel guizzo in più, ha chiamato, dovesse capitare, non rispondo nella notte, uno si avvelena con a domenica uno va per funghi, no? Va a Bardineto, comprende, beh, chi va per funghi riconosce, 80 kg di funghi come quelli che poi al ritorno li buttavano via, no? Però si avvelena, però Daniela insomma ha risolto ad personam il suo caso. Sentiamo la telefonata, poi devo chiedervi una cosa sulle, perché non ho capito chi ha vinto in Russia le elezioni, perché c'è stato un testa a testa, mi sembra, non l'ho capito. Sì, no, non è sicuro il risultato. Sentiamo chi è in linea, pronto?
1: Buongiorno dottor Cirone, sono Rolando.
0: Rolando Sanremo.
1: Buongiorno. Allora, la pianta è pronta.
0: Sì, anch'io.
1: Allora, sentire. Mio nipote verrà fra un 20 giorni qua da noi.
0: Sì.
1: Se vuole, quando poi torna a Genova gliela porta lui.
0: Ma vo- sì.
1: Se lei ha da venire, perché io abito sul confine, Armaditaggia Sanremo, no? Sì, proprio sul confine.
0: Sì, sì.
1: Se ha da venire lei. Per come vuole lei,
0: meglio
1: venire in qua.
0: Sì.
1: Lei.
0: No, per carità, nel senso, è chiaro che sarebbe educato se andassi io, però mi creda, mi è molto difficile, quasi impossibile, Rolando. Se potesse il suo caro nipote, insomma, se potesse sarebbe meglio.
1: È quello che va a suonare dal prete, lei lo sa, c'è già stato. C'è già.
0: Dove?
1: Adesso. Non lo so, a Genova vanno a suonare da un prete per fare beneficenza. No?
0: Lo diremo in trasmissione, bene, faremo un po' di pubblicità al nipote.
1: Quando lo vede lo conoscerà.
0: Va bene, va bene.
1: Se vuole le posso lasciare il mio numero, lo vuole il mio numero?
0: Ma guardi, dovrei passarlo, ci sentiamoci quando sarà pronto con la pianta, Rolando. Va bene?
1: Io ho attaccato la pianta,
0: sì.
1: Le metto una lettera.
0: Ah, ecco, sì, sì, col suo numero.
1: Le metto così. È in più come deve coltivare la pianta.
0: Va bene, metta il suo numero così la chiamo. Me lo darà suo nipote il suo numero, no?
1: Certo, le volevo dire, che la pianta, lei ne può fare già quest'anno due piante, capite?
0: Sì.
1: Però in piena aria,
0: sì,
1: al sole. Se non la può lasciare un anno nel vaso che le do,
0: sì,
1: e il prossimo anno la trapianta.
0: Ma faccio quello che dice lei, guardi, io non oso, faccio quello che mi dice lei. Quello che mi suggerisce lei, io lo faccio.
1: Ecco, io glielo metto tutto per scritto. E allora mio nipote arrivasse che non c'è lei, la può lasciare lì?
0: Sì, c'è la portineria, sì, assolutamente.
1: Allora la lascio in portineria.
0: Sì.
1: Rimaniamo d'accordo.
0: D'accordissimo.
1: Ogni tanto vi telefono perché mi fa piacere seguire la vostra trasmissione.
0: Va bene. Spero che sia sempre interessante, grazie.
1: Sempre, guarda, siete l'unico canale che quando ci sono dei problemi o qualcosa si interessa a tutta la linea.
0: Certo.
1: Siete gli unici.
0: Certo.
1: Vi devo fare un applauso.
0: Grazie. Va bene, grazie, Rolando. Grazie Armaditaggia, grazie il Ponente e grazie la Liguria. Adesso vorrei sentirvi anche da Levanto, dalle Cinque Terre, no? da Sarzana, Luni. Spezia, perché non mi chiamate, a parte Roberto da Spezia, dice della sede, no, ha vinto, ma no, avete visto le schede? Allora, intanto in Russia, ma non solo in Russia, in Germania, hanno votato delle regioni, i land, se non sbaglio, ma posso sbagliare, andate a vedere, ma voi lo sapete meglio di me, non c'è bisogno di andare a vedere, sono 16,

0: i land tedeschi, tipo le regioni, noi abbiamo 20, sono 16, probabilmente sono un po' più grandi, hanno votato in un giorno, cioè una regione tedesca, che senz'altro è più grande, a me viene in mente la Liguria, perché noi siamo in Val d'Aosta, non so perché mi viene in mente la Liguria, hanno votato in un giorno, si sono collegati con Barbara Gruden a mezzogiorno, si sono collegati alle 6, c'erano già i risultati. Per avere i risultati noi, del quando si vota, ma questo anche prima, con Bucci, cioè fosse per Bucci, Bucci è arrivato adesso, ma 3 giorni, 4 giorni, ci vuole un giorno e mezzo. In Germania, vabbè, questo non è un piccolo punto. Poi, in attesa di sapere chi ha vinto in Russia, perché io proprio non lo so chi ha vinto in Russia, c'era Dombrovskis, no? Che doveva, insieme a Zankurovskij, poi c'era Dimitrovskij, ha vinto? Putin. Chi è Putin? Ha vinto Putin? No. Era un, ma no, Putin no, ma non è possibile. Era, doveva vincere Vittorovskij, Burlacenko, sì, Timidovskij, Putin, no, no, ma, no, ma non ci credo, ma non era, era uno non era, io manco sapevo chi fosse, ma pensate la Russia, avete visto le schede, non so se avete fatto caso ieri, eravamo tutti collegati, la scheda è un foglio a 4, no? L'avete visto? E tu dici, maniman lo piego in due, no? No, lo piego, dici lo piego in due, vabbè, se proprio uno, guarda, lo piego in due, non è che si vede, l'ho piegato in due, boh, si può vedere, no? Lo piego in quattro, vabbè, per carità, noi lo pieghiamo due, poi ancora due, no? Lo mettono intero, avete visto, no? E ci sono... Sì, intero in un'urna trasparente, cioè non servono i sondaggi, cioè Pagnoncelli, adesso c'è quella signora bella, beh, che va da Bruno Vespa, quella biondona, poi ce n'è un'altra, tante signore, se con i sondaggi si può un po' il chiacchiericcio, si può parlottare, e c'era, l'ho visto, c'era una foto, su un giornale, non è, sapete che non vado, ci sono i nomi dei candidati, e c'è il quadretto che tu fai X, e lo metti, lo metti così, no? E lo vedi, quindi l'urna è trasparente, non c'è bisogno di dirla, lo vedi subito. C'è una cosa che forse non avete visto, cioè l'urna, cioè se tu sbagli la casella, no? Adesso, ma sei sicuro che ha vinto Putin? Sì, l'hai visto su internet, no? Vabbè, mi dicono che io non ci credo, ha vinto Putin. Se tu sbagli e non metti Putin, l'urna è come quella dei pacchi. Se io dici rifiuto l'offerta del dottore... E ti dà l'assegno, cioè di mattina ti dà l'assegno e tu lo metti nell'una e l'una lo trita. No? E quindi loro guardano, lo scrutatore scruta, se vede che non è, aziona un pulsante e quando tu metti la scheda lo diventa in mille riccioli di carta come quelle di Di Martino, sono i pacchi praticamente di Di Martino. Boh. Regia, adesso mi informo. Adesso andiamo da Chiaro Ru, Chiaro Ru al Campasso, il voltino del Campasso, 110 giorni di lavoro, i lavori avrebbero dovuto iniziare a giugno, sono stati posticipati perché non, cioè, si trovava al pulmino, gli abitanti lo volevano di 15 posti, 14 posti, non c'è, perché non c'è, il pulmino lo decidiamo noi di AMT, quindi per trovarlo ci è voluto un po' di tempo, i lavori sono slittati, ok? Con la slitta. Andiamo da Chiaro Ru.
1: Oggi la presenza era necessaria, sia di Ferrante, comunque da parte anche della Sindaco.
2: Certo che era necessaria, ma sarebbe stata già necessaria anche in passato, perché questo progetto in parte oggi è un progetto che va avanti da anni, per cui l'amministrazione comunale tutta, compreso la sindaca, compreso l'assessore alla sicurezza e tutti gli assessori che dovevano sedere a quel tavolo, con RFI per creare meno disagi e soprattutto anche questo quartiere va considerato come la parte di Certosa, come la parte di Via Arduino, non che rimane marginale rispetto agli altri quartieri. Questo è quello che è mancato, una regia comunale che prenda in carico questo quartiere per la problematica che creerebbe e continua a creare con questo progetto. Quindi non ci dobbiamo limitare solo

0: al pulmino o al quad, qua va preso in considerazione a 360 gradi.
1: Perché quindi sicurezza.
0: Sicurezza, in primis, soprattutto, e anche indennizzi, perché qua ci sono delle attività e quindi 3 mesi di chiusura comporta sicuramente anche una perdita, un valore per questi pochi esercizi che sono rimasti. Decreteremo la chiusura di questi esercizi, di queste attività, perché la chiusura purtroppo è questo che ci porta, se non è preso in considerazione, perché questo quartiere ha un diritto di essere considerato come gli altri quartieri.
1: E non lo è.
0: E non lo è stato fino ad oggi. È la dimostrazione di questa mattina che c'è solo un assessorato, che è quello di AMT, ma ci voleva l'assessore competente alle infrastrutture, Ferrante, la sicurezza e anche la sindaco, perché la giunta deve fare pressione su RFI.
2: RFI, ex FFSS, vado in regia. Ho sentito il telefono, lo prendiamo? Adesso, ok, intanto ricordiamo, è chiaro, RUE, anche, cioè noi non la vediamo, siete importantissimi voi, sentirete le domande, la voce è quella della nostra, Chiara Orru. Pronto, buongiorno.
3: Pronto.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Girone.
2: Sì, sì, sì, sono io.
3: Sono Canessa Anna Maria.
2: Anna Maria, sì.
3: Abito in via Montaldo, 55.
2: Sì.
3: L'anno scorso, in piena estate, sì, stava attraversando sulle strisce pedonali, si è fermato al 34, dietro c'è il negozio di torte farinate, e una macchina a tutta velocità ha superato il 34.
2: Aia.
3: Se io non mi fermavo e guardavo, sì, non ci sarei più.
2: Probabile.
3: Io chiedevo se, sì, gentilmente si potesse mettere un semaforo. Ho interpellato la signora Pastorino, ho interpellato i vigili, la polizia municipale, non si possono far niente, ma si può morire però. Però si possono morire, potevo morire. E nessuno ci faceva niente.
2: Sì.
3: Io vorrei,
2: sì,
3: sapere da lei, signor Girone, sì, se gentilmente potesse aiutarmi, sì, in questo semaforo, a chiamata, a fare, certo, qualcosa.
2: Certo, certo, certo. Allora signora, direttamente io non posso aiutarla, le posso suggerire di scrivere a segnalaci @comunegenova.it. E le suggerisco di farlo o di farsi sentire dal municipio. Certo, la signora chiede a me di interessarmi o di segnalarla al municipio, perché è un periodo in cui, è strano, l'assessorato al traffico, adesso non ricordo chi sia, se un uomo o una donna, nel senso proprio per dirvi non ricordo, si sta occupando di semafori, si sta occupando di semafori, la città è semaforizzata. Andiamo in regia però, Rocchiccioli. Allora andiamo in regia, e quindi è il momento in cui io ho letto, ma ho letto adesso, ora, che stanno semafori che dialogheranno con le targhe, dialoghi che si mettono con una scheda, riusciranno a capire i semafori se ci sono più macchine in una strada. Allora sarebbe assurdo dare il rosso quando io ho tante macchine in via Cantore, o delle macchine in via Cantore, non ho nessuna macchina che scende su via Cantore, allora è inutile che io dia il rosso in via Cantore se non c'è nessuna macchina che scende. Quindi dialogare addirittura via Cantore a di negro, perché se a di negro mi mandano le macchine verso via Cantore, se io rallento le macchine di negro ne ho meno in via Cantore, allora possono scendere da via laterale con le schede dialogo tra di loro. Ora che, rivedendo i semafori, tra il Titone, Genova Ovest, ci sono 3 semafori che quando becchi il rosso ti ammazzi, perché dura 2 minuti e non attraversa nessuno, perché il semaforo è automatico, non gliene frega niente se c'è qualcuno o no, ti ferma. Quando riparti vai all'altro semaforo di via Dino Col e sono altri 2 minuti, se va bene trovi il verde per entrare in autostrada. Bene, stanno lavorando alle fermate del bus, i semafori sono quelli, stanno lavorando perché sono sul lavoro, stanno lavorando, e noi adoriamo i cantieri, perché vogliamo per migliorare la viabilità, soprattutto quella di MT, dove mi vanno a mettere le fermate di MT? Dove non si devono mettere? Dopo il semaforo, subito dopo. Per cui tu sei sul 18 fermo al semaforo rosso, non puoi scendere, non puoi salire, perché la fermata è lì e tu sei lì che aspetti, e tu sei lì che aspetti, non puoi fare nulla, sei impotente, sei immobile. Non puoi fare nulla perché ci sono le righe, il semaforo,

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Tradimeteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Sul Tigullio sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.

0: Allora, dovevo arrivare delle foto. Dunque, sentiamo la telefonata. Allora, gli abitanti del Campasso perché non vanno a Tursi? Ma mi sembra che sia già, insomma, importante essere lì. Avevi qualche dubbio che dicesse Putin? Sì, sì, sì, Putin è... si è affacciato, cioè per me era uno sconosciuto, io leggo tutti i giornali ma non ho mai sentito quasi mai parlare di Putin. Pronto, buongiorno. Ah, è caduta. Libera la linea 800-500-771, in attesa, eccolo qua che suona, in attesa di tornare dal Campasso. Buongiorno Henry, anche a me è capitato di chiamare la guardia medica. A chi bisogna rivolgersi se uno non può andare alla casa di comunità? Da Juventino, mi vergogno che il gesto della curva ha fatto, ma in effetti era, insomma, ne abbiamo già parlato, completamente folle. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Ah, Lucia, eccola qua.
1: Allora, in anticipo. Ti voglio dire una cosa.
0: Una.
1: È una,
0: Lucia, non te ne approfittare.
1: Allora, la Salis sì. Va benissimo, infatti addirittura tra una piccola statistica tra la Schlein e Conte come personalità vincerebbe.
0: Sì.
1: Ascolta, invece è bravissima, oltretutto adesso, poi domani andrà da Piantedosi, ha fatto già richieste per nuovi vigili o comunque per sorveglianti, eccetera, via Pre e i Carucci, però si veste sempre sbagliato. È andata nella Val Fontana Buona con le squadriglias, ma non si mette le squadriglias con un vestito che ha le punte. Quei vestiti lì hanno bisogno di un sandalo leggero, sì, un décolleté, sì, così, sì. E poi brutto il vestito nero con i pois bianchi, si mette bianco con i pois neri, allora sì che faceva un'altra figura, sì, sì, bello, tutti i sindaci eccetera, la fascia azzurra sua, però secondo me se aveva bianco con i pois neri era molto meglio.
0: No, hai detto nero con i pois bianchi, hai detto.
1: Sì, nero con i pois bianchi, non va bene, deve essere bianco con i pois
0: d'estate.
1: Neri.
0: Ok.
1: Ecco.
0: Okay. Dalmata, okay. Tipo dalmata. Però il problema è questo qua, cioè la zebra è com'è, Lucia mi parla del dress code, no? Adoro. Ciao Andrea. Allora, adoro, un po' etno, mi diceva, vai in Val Fontana.

0: una buona, no, Val Fontana, in Val Polcevera, per poter, dice Lucia suggeriva un sandalo un po' etno, no? Però è il problema storico dell'uovo, la gallina, della zebra, cioè la zebra nasce bianca ed è tra virgolette macchiata di nero o è nera tra virgolette macchiata di bianco? Però dici sì, il vestito lo vedi, se il pois è bianco è chiaro che l'abito è nero, fa un po' Audrey Hepburn, no? Perché Lucia si occupa del dress code e dell'outfit, outfit. Però cioè, la ragazza è tanto bella che se anche si abbiamo parlato del se anche si mettesse un sacchetto condominiale ne esce fuori. Poi Lucia, la cosa più importante è che tu parlavi di un piccolo sondaggio, col cavolo piccolo sondaggio, è un sondaggio di Pagnoncelli, Nando Pagnoncelli, un sondaggio su scala italiana, quindi il consenso che ha la nostra Salis a Cosenza. A Cosenza già l'adorano, che ha a Bitonto non vedono l'ora, che ha nel Friuli, idem, c'è un consenso nazionale nel quale supera lievemente Conte, che supera Elly Schlein. Addirittura Conte ieri nell'incontro con i 5 Stelle si è smarcato decisamente da Elly e sta viaggiando un po' più in alto di Elly, con una postura particolare, anche perché, e questo Pagnoncelli non l'ha detto, però a contrapporsi ad una donna, sto parlando di Meloni, funziona bene un uomo dal punto di vista di Conte, anziché Elly che continua, insomma sappiamo, ormai il suo mantra è quello che è fallito, ma non sappiamo ancora che cosa farebbe lei, quindi Conte ha funzionato. Ripeto, il sondaggio di Pagnoncelli non era un sondaggino, cara Lucia, era un sondaggio per il Corriere della Sera su scala nazionale, dove già gli abitanti di Salerno, quelli di Udine, quelli di Pontida, perché è scritto qua, quelli di Perugia, già preferiscono, insomma, avendolo solo a vista, Silvia Salis prima a Conte e poi a Elly. Allora, sono le 10.55, c'è il TG55 in diretta, non perdiamo assolutamente Aurora Bottino con tutti gli aggiornamenti, prego la telefonata di avere la pazienza di stare lì 5 minuti e poi ripartiamo. Sigla TG55.
1: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, una notte di paura a Begato, siamo in Valpolcevera sulla linea 6.70, la linea che parte da Certosa, dove una lite tra passeggeri, di cui due minorenni, è degenerata in violenza, prima le urla, poi si è passati alle mani, è successo mentre il mezzo attraversava la delegazione di Begato. Secondo la ricostruzione, durante la rissa uno dei tre avrebbe iniziato a minacciare l'autista intimandogli di non fermarsi, saltando sul cruscotto del veicolo, aggredendolo con una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno preso a colpire i finestrini, andati distrutti e a distruggere il mezzo. Sul posto la polizia che ha fermato due minorenni, i genitori sono stati convocati in questura. Un'altra notizia che riguarda sempre la Valpolcevera, parliamo del Campasso, da oggi 21 settembre chiude per 4 mesi il voltino che collega il quartiere con via Fillac, possibili disagi alla viabilità e anche per quanto riguarda le navette di AMT. Questa mattina un'assemblea pubblica che abbiamo seguito, allora andiamo a sentire le preoccupazioni dei residenti con Michela che abita al Campasso da più di 50 anni.
2: Non stiamo chiedendo di interrompere i lavori, siamo consapevoli che i lavori vadano fatti e lo sapevamo da tempo. Intanto è stata sbagliata la tempistica perché dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole E abbiamo, come voleva, ci avevano promesso due navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate due da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma al minimo mezz'ora a 40 minuti. E le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono

Sono portati anche i bambini da fuori del quartiere, quindi le navette arrivano già qua pieni. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola? Come si fa? Come facciamo a uscire dal quartiere? E se succede come è capitato a me durante il periodo estivo, che ho trovato un incidente prima del sottopasso di Brin, come facciamo a passare? E i mezzi di soccorso, io adesso ho parlato con l'assessore, avevano garantito che i mezzi di soccorso dal Voltino l'avrebbero fatti passare. Invece adesso hanno detto...

0: soccorso, cioè sono cose che dovevano essere viste prima.
1: Cambiamo argomento, ci spostiamo in centro a Genova, una domenica diversa dalle altre, quella appena passata. Al primo tratto di via 20 Settembre infatti si è trasformato in un'area pedonale ciclabile per sperimentare una città più vivibile a misura di persone. Il servizio di Chiara Orrò.
2: Una via 20 Settembre senza auto per un giorno. A Genova il cuore dello shopping cambia volto e diventa uno spazio da vivere a piedi. Circa 300 metri da via Ceccardi a piazza De Ferrari sono stati chiusi al traffico per sperimentare una città più pedonale. Per l'occasione sono state modificate anche viabilità e circolazione nelle strade vicine. A guardare con interesse alla sperimentazione e anche il settore del commercio.
3: Come commercio e come CIV pensiamo che le domeniche pedonali, se progettate con l'associazione di categoria, possano essere un'ottima risorsa sia per il commercio sia per i genovesi e per i turisti. La seria calendarizzazione e pubblicità di queste domeniche sia molto importante per tutte le zone della città.
2: Un'iniziativa che ha raccolto pareri diversi tra i genovesi, c'è chi l'ha accolta positivamente e chi invece la considera una buona idea soprattutto per la domenica, ma non per tutta la settimana.
4: Mi sembra una bella idea, meno traffico, più gente che gira.
5: O magari si respira un po' di aria pulita, comunque auto, quindi magari incentivare la gente a andare a piedi, fare sport.
6: Che è una idea che può anche funzionare, l'importante è che sia gestita non tutti i giorni, magari anche durante il fine settimana, quindi potrebbe essere una buona soluzione.
7: Ah, per me va bene di domenica, ma non tutta la settimana, perché uno deve muoversi con l'autobus per arrivare al posto di lavoro.
8: Positiva, secondo me sì.
1: E ci spostiamo nell'Imperiese perché la stagione della raccolta dei funghi risulta positiva, un bilancio sicuramente che porta un sorriso sui visi di chi cerca funghi. Ne parliamo con un micologo intervistato da Alessandra Boero, perché la caccia al record fa male al territorio. Sentiamo.
9: Comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
10: Il peggior nemico del fungaiolo?
11: Capriolo, scherzo.
12: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
11: Ah, ecco.
12: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
11: Questi sono dolore, un dolore.
12: Significare? Questo è un dolore per noi.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
13: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
14: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
15: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio.

0: Per combinazione, qui a Primo Canale, la telefonata è rimasta, Rocchiccioli? Però un po', caduta? Sulla sigla abbiamo sentito la telefonata, diamo un secondo di tempo perché abbiamo l'assessore Robotti, combinazione, parlavamo di mobilità, io sai che avevo detto non ricordo neanche il nome dell'assessore, però Robotti, un'ottima persona, 11.4, non ci mancherebbe altro, sentiamo un attimo, lo sentiamo un attimo sulla viabilità, lo sentiamo insieme e poi ripartiamo, la persona che ha chiamato può ovviamente richiamare, così sono ansioso di sentire quali erano o fossero le sue idee. Andiamo a sentire l'assessore Robotti.
1: È andata questa assemblea pubblica, insomma, si è risolto qualcosa, si è cercato di risolvere qualcosa?
2: Ma più che altro abbiamo ascoltato, nel senso che qui ci sono dei lavori che per carità sono opere di interesse strategico nazionale, sono questioni che sono state già decise, impostate anni fa da vari governi e altre amministrazioni e chiaramente provocano dei disagi. Delle cose positive sono arrivate, ad esempio il fatto che non ci siano più gli allagamenti, sia più sicuro uno dei voltini. Ora temporaneamente questa chiusura di 3 mesi provoca dei problemi di spostamento non da poco e quindi sono venuto a ascoltare quelle che sono le problematiche che sono sorte, perché
1: principali richieste.
2: Ma in realtà poi come in tutte le occasioni le richieste sono tantissime, però la principale è quella della mobilità e qui è molto complicato perché da un lato c'è la chiusura temporanea di uno dei due accessi, dall'altra ci sono comunque i lavori della metropolitana Brin che creano delle problematiche di mobilità di tutti i tipi e chiaramente la navetta, il servizio che è pagato da MT e per la parte integrativa è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano dalla bocca dei protagonisti che cosa possiamo riuscire a fare. Non tutto, anzi molto di tutto questo non è responsabilità del comune, non c'è una possibilità diretta di fare, però la volontà e tutto quello che possiamo fare lo faremo.
1: Cercare di parlarne.
2: Sì, anche parlarne è importante. Io oggi comunque ho ribadito e anche al municipio che c'è una disponibilità anche a incontrare comunque quelli che sono tutti gli attori, quindi sia i colleghi di giunta che sono nella cabina di regia, sia gli stessi COCIVER, RFI. Abbiamo fatto una cosa di questo tipo ad esempio nel municipio 5 per la chiusura di Via Ferri, lì ci sono dei lavori che sono addirittura ancora più impattanti di quanto non siano questi e comunque fanno sempre parte delle infrastrutture. Credo che una cosa del genere sia abbastanza doverosa, insomma come amministrazione bisogna ascoltare, bisogna io credo metterci anche la faccia, oggi sono venuto qua in questo senso e poi bisogna cercare di trovare delle soluzioni tutte insieme, non sempre tutto è possibile, ma quello che è possibile lo facciamo.
0: Ok, va bene, vi ho detto, pensate che noi la faccia la mettiamo ogni giorno, no? Manco fosse, eccetera, ci metto la faccia, che devo fare? No, voglio dire, va bene, avete visto il pulmino era da 16 posti, quindi dall'inizio, dalle 10, la mia narrazione era corretta. Dice, noi non l'abbiamo, siamo AMT, adesso veramente, adesso questi cittadini genovesi, cioè hanno rotto, hanno scassato, non ce l'abbiamo da 16. E allora? Avevamo il tram, abbiamo il filobus, la cremagliera, la metropolitana, il ferro, il piombo, l'acciaio, la gomma. Un pulmino da 16 non abbiamo, ve ne diamo 2 da 8. Però possiamo darvene 4 da 4. Cioè 4 da 4. Cioè siamo MT, non è che... Adesso uno è facile, se la chiamano Primo Canale, chiamano quello là pelato, che sta dimagrendo.

0: Vendo tra l'altro, siamo a meno, siamo a MT, non volete, vediamo 16 da 1, così i bambini che seguono imparano a fare le divisioni e le moltiplicazioni. 1 da 16 sono 2 da 8, 1 da 16 sono 4 da 4, poi c'è anche quello alla radice quadrata, c'è anche quello al quadrato, già un bus al quadrato è un po' un problema. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri, sono Adriano, buongiorno.
0: Oh, Adriano, buongiorno caro.
1: Ciao,
0: buongiorno,
1: ciao. Adriano. E io voglio parlare, esco un po' dal tema che sta diventando stucchevole, quello dell'MT per certi versi. Attenzione. Sì. Volevo parlare un po' del comizio fatto dalla Meloni, sì, ai militanti, no, di Forza,
0: sì,
1: Italia.
0: Sì.
1: Io condivido quasi tutto.
0: Sì.
1: C'è un però. Io non ho capito quando lei parla di stranieri, di numero di stranieri limitato nelle scuole.
0: Sì.
1: Dovrebbe precisare, secondo me, un po' di più per noi elettori e cosa significa. Cioè, sì, se significa lo straniero che non parla la lingua italiana o ha difficoltà nell'acquisire dati o nell'esprimersi, sono perfettamente d'accordo, ma esistono degli stranieri sia nelle elementari che nelle medie che parlano perfettamente l'italiano.
0: Assolutamente.
1: Senza contare che noi abbiamo qua a Genova, abbiamo l'esempio, la scuola Il Bergese, che è una scuola che che è frequentata dal 60-70% da stranieri,
0: certo.
1: Questo te lo dico con certezza perché ho un amico che è professore lì dentro, il 60% sono sudamericani. Ecco, dovrebbe chiarire un po', certo, questo fatto, perché personalmente io ho dei dubbi e sono contrario.
0: Okay.
1: Senz'altro io mi ha fatto sorridere l'attacco alla Shine, è molto furba questo attacco qua, perché con questi attacchi lei legittima un po' la Schlein come capo del campo largo.
0: Mm.
1: È molto, molto intelligente, secondo me, nel chiedere collaborazione e nell'esprimersi così.
0: Okay.
1: Perché la legittima praticamente. Io,
0: sì,
1: ti ringrazio.
0: Grazie.
1: E ad maior.
0: Grazie, grazie, grazie Adriano. Allora, forse la legittima perché è più facile in questo momento prendersela, tra virgolette, con Schlein che non con Conte, perché Conte ha elencato 20 punti ieri a Nova, ieri, peraltro c'era sapete che Virginia Raggi, cioè lei è nel mio cuore, no? Qualsiasi cosa di che sono innamoratissimo di lei, e c'era anche Virginia, però ha elencato questi 20 punti, Schlein non l'ha ancora fatto, cioè Schlein continua, ditemi se non è vero, io posso sbagliare, cioè potete dirmi, lei è un deficiente. E quella signora che ha detto Harry, quando c'era l'allerta arancione, no? Mi scrive, dice Harry, basta con le tue scemenze, smettila con la tua ironia stupida, devi dirmi dove c'è l'allerta, io non so dove è mio figlio. Non lo so io, cioè chiamalo. No, per dirvi, quindi io posso sbagliare. Come stavo dicendo quando c'era l'allerta di scemenze e non dicevo, io non so dove è il figlio di questa signora. Non risultano dispersi, chiamalo, avrà il cellulare scarico, però richiamare, chiama la cognata, la fidanzata, cioè non c'entro io. Quindi posso anche sbagliare. Però, a parte che c'era Virginia Raggi, però Conte ha elencato 20 punti. Posso sbagliare, fino adesso io so che Schlein dice solo quello che sono fatto, il coso fa schifo, che sono 4 anni e facciamo schifo. Sì, è vero, non ne possiamo più, non vedo l'ora che vincano, no? Però mi dica come migliorare. E quindi probabilmente ha bersagliato, cioè dice ok, te lo dico io Meloni, e dice ai ragazzi, si sono radunati all'EUR, questi ragazzi entusiasti di destra, simpatizzanti per Meloni. Da tifo da stadio, sono tornati all'Eur per questa festa organizzata, e tanto è vero che Meloni ha detto, ma dimmi tu, cioè noi non è che siamo perfetti, ti do dei difetti io, almeno me li dici, invece di dire genericamente che fa tutto schifo, ok? Per quanto riguarda Conte a Nova, a Open, ieri ha raccontato, declinato questi punti, tra cui le armi, avete visto quando ha strappato il foglio, dice armi, basta l'Ucraina, punto. Le scuole, qual è la realtà delle scuole? Certo, tu parlavi del Bergese, tantissimi alunni sono stranieri, di impronta, ma parlano italiano, il problema è quello della lingua,

0: Io ve l'ho raccontato? Sì, vi ho detto qualcosa. Anticipo gratuitamente. L'ho detto, è rimasto gratuitamente? Cioè, gratuitamente ho regalato molto del mio tempo ad una scuola media, scuola media genovese, gratuitamente per realizzare due giornali di classe di fine anno. Quindi ho lavorato un paio di mesi gratuitamente, perché c'era un concorso in cui si potevano dare dei soldi, e quindi mi hanno chiesto, dice, guarda, gratuitamente lo puoi fare, se vuoi dei soldi, no, non ti mettiamo in classifica. Vabbè, che fai? Ti chiedono. Il problema è che sono arrivato in queste classi, sono arrivato in una classe, non c'era un bambino italiano. C'era un prima media, un bambino peruviano di 11 anni, era arrivato dal Perù a Natale, il bambino non sapeva l'italiano. La classe, come puoi dire se c'erano italiani? Erano 15 bambini stranieri, c'era una maggioranza dal Marocco, Senegal, Cina, avevamo tutto. Come puoi formare delle maggioranze o delle minoranze? Però c'è la telefonata, e il discorso merita un approfondimento, perché così è molto generico. Posso solo dirvi che i bambini e i ragazzini delle scuole stranieri rappresentano l'11% dei ragazzi che sono nelle nostre scuole. Parliamo dalle scuole elementari ai licei, ok? Rappresentano l'11%. Questo in generale, poi nella classe dove ero io era nel 100%, era una babele di lingue. Questo povero bambino peruviano era messo in un angolo, è chiaro che lui è uscito col suo articolo che gli ho fatto io, praticamente viene fuori un giornalista, perché bisognava ovviamente creare un lavoro in questo senso, per cui si scopre che in quella scuola media c'è un bambino peruviano che scrive degli articoli pazzeschi, in realtà è un falso storico. No, perché doveva fare questa cosa e gliel'abbiamo fatta al posto suo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Gironi.
0: Mario, buongiorno.
1: Sì, ricordo con nostalgia Luise, che gestiva il mezzo di trasporto pubblico, dove vi era il manovratore, no, con divisa e cravatta e con il foglio di percorrenza sul ripiano davanti a lui, e il bigliettario che con il classico avanti c'è posto controllava e vendeva i biglietti. Inoltre l'officina Guglielmetti riparava i mezzi tenendoli in efficienza e non risultavano deficit di gestione. Oggi vi è un esercito di burocrati, si comprano migliaia di vetture che sono sempre guati. Viva il progresso, ciao.
0: Viva la Repubblica, viva l'Italia, Mario. Sai come si chiamava quel foglio che lei dice? Come si chiama? Io non ho nessuno in famiglia, purtroppo, ha mai lavorato sotto la mamma AMIU MT. Si chiama il cartellino, e dove ci sono appunto i percorsi, le ore, gli orari, e quindi si chiama così. Sì, c'era il controllore, passo avanti per favore, apri dietro, quando qualcuno rimaneva imbottigliato nell'autobus, noi avevamo la Saba ad Albisola Savona, e quando qualcuno non riusciva ad andare avanti, il controllore che era dietro, io me lo ricordo, era un uomo robustone, sembrava il sergente Garcia, quello di Zorro, sembrava lui con i baffoni, ti faceva paura il controllore, cioè gli davi tremando, gli davi, facevi vedere l'abbonamento, il biglietto, eravamo studenti, dici questo qua chissà cosa, se trova qualcosa che non va, ma ammazza, per dire, e qualcuno rimaneva intrappolato dietro, la apri dietro, apriva, l'autista sentiva, gli autobus avevano il cambio a manuale, no? Apriva, e appena scendeva la persona, via, e allora mette la marcia e ripartiva. Questo per dirvi, ma la nostalgia è quella dei nostri tempi. 11:18, vado in regia mentre un pontone si sta occupando, immagino, della realizzazione della nuova diga foranea, che sta andando avanti, direi, di buon passo, di buon passo. Bene, così la grande Genova si appresta ad accogliere navi intercontinentali da 400-450 metri, da migliaia e migliaia di TEUs, e noi andiamo in regia, vi aspetto al telefono, mi raccomando, 800 640 771, dai,

0: Oh, eccole qua. Allora, 11:20. Pronto, buongiorno.
1: Pronto Enrico, buongiorno, sono Stefano.
0: Sì, ciao. Stefano, buongiorno.
1: Ciao. Io vorrei un attimo tornare su quel discorso che abbiamo affrontato un po' di giorni fa sulla sicurezza del Genova e mi riallaccio al video che è stato postato verso il vostro sito, in via Filac.
0: Sì.
1: Era un video che è durato 6 minuti.
0: Sì.
1: La cosa che mi ha inquietato è che in quei 6 minuti non si è vista una pattuglia, sì, carabinieri, polizia, vigili passare, perché insomma... Io presumo che qualcuno avesse chiamato le forze dell'ordine, no? A parte già che quella persona che ha fatto il video di 6 minuti, insomma, poteva dedicare meno tempo a fare il video e a chiamare le forze dell'ordine, ma a prescindere,
0: sì,
1: sicuramente 6 minuti è un tempo molto lungo, no?
0: Ecco.
1: Non si è visto passare nessuno. Allora io mi chiedo, visto che non è la prima volta che succede, perché ho assistito anch'io delle risse a San Pietro d'Arena, proprio anche in via Cantore, piazza Vittorio Veneto, eccetera, dove non si è vista proprio pattuglie. Io capire come mai ci sono certe zone sguarnite completamente. Ora io leggo che adesso le forze dell'ordine si concentrano nei vicoli, zona d'Arsena, benissimo. Però rilacciandomi anche al discorso dell'MT, altra rissa di una linea 650-670 di nuovo, che è la linea che è il collega Begato, di nuovo hanno minacciato l'autista, hanno spaccato i vetri.
0: Sì.
1: Cioè, l'MT è in crisi ed è vero, perché ha un bilancio sfasciato, ma anche se fosse inattivo ci sarebbero poche corse, perché ormai l'autista non lo fa più nessuno. Cioè l'autista adesso veramente è ingabbiato nel suo... del suo loculo, sembra una pappa mobile, c'è un vetro talmente spesso, ma giustamente, che ha paura. E trovare un ragazzo che per 1500 euro deve anche rischiare la vita, veramente, ma la rischia ultimamente, cioè, è difficile concepire che la sicurezza ormai è diventata vitale a Genova, bisogna dirlo. Bisogna fare dei gran concorsi pubblici, assumere polizia, carabinieri, vigili, in modo che anche i vigili stessi che intervengano, che entrano negli autobus, perché altrimenti veramente qua la situazione degenera completamente, e soprattutto nei quartieri ormai sono in mano totalmente alla delinquenza. Via Filac sappiamo chi sono, fondamentalmente, come popolazione, dico, ecco, come razza.
0: Insomma, sono sudamericani,
1: sono sudamericani, no?
0: Sì, sì.
1: Cioè, non è difficile da capire.
0: Vabbè, perché
1: sì, sono tutti.
0: Anche noi, quando emigrammo in Sud America, eravamo un po', andavamo su col bicchiere. Spesso, insomma, i genovesi erano famosi per le risse che scatenavano a Buenos Aires, insomma, però in questo caso erano sudamericani, ecco.
1: Sì, ma poi si sente anche dalle voci. Ma la cosa che mi appunto, come state trasmettendo adesso voi, cioè la tranquillità con questa gente, passo già per strada, che nessuno c'è intervenuto, cioè non ci sia una pattuglia che in zona, perché poi queste persone qua si spostano di una strada laterale, diciamo secondaria, chissà cosa succede, quanto dura ancora. Io non ho letto nei quotidiani che la polizia abbia, non so, arrestato, preso qualche duno, quindi evidentemente è proprio andata così, è finita così nel dimenticatoio.
0: Certo.
1: Ma ogni fine settimana è così ormai, Cornigliano, via Filac, San Piero d'Arena, Sestri, cioè ormai è diventato la normalità,
0: certo.
1: È questo che spaventa.
0: No, capito benissimo. Grazie Stefano. Vabbè, allora se sei... Allora, è stato detto che non è stata scatenata una vera e propria rissa di quelle cui noi, insomma, siamo abituati. Attenzione, non discriminiamo, cioè anche la persona per bene.

0: che viene dal Sud America dice: ma anche noi non ne possiamo più, no, di questa gente, che siamo solo noi, non è, penso che l'idea del razzismo possa sfumare. Chissà noi, io non lo so, chissà noi quando emigrammo in Uruguay, in Argentina, io mi immagino gli italiani terribili, le risse che scatenavamo in via Guiterrez a Buenos Aires quando noi alzavamo noi italiani famosi, tanto pagavamo il biglietto della nave e viaggiavamo sotto la terza classe con i motori, sotto le bielle dei motori, pagando con la valigia di cartone, chissà noi cosa scatenavamo, attenzione, solo che allora sono passati 100 anni e nessuno lo ricorda, quindi non dobbiamo essere razzisti, calma. Poi i due ragazzini che hanno infranto il vetro, non so chi siano, so che sono stati richiamati i genitori. Oh, ma mai, per carità, noi non auguriamo, no? Ma mai che uno, non dico si ferisca, cioè mi spacchi i vetri, due bus, porca miseria, insomma il conto me lo devi pagare, perché devi pagarmelo, no? Ma mai che uno dico un taglietto al dito, solo che non conviene, perché se si fa il taglietto al dito va al pronto soccorso, non lo ricevono subito il dottore, il primario, il super primario di chirurgia, microchirurgia, perché questi ragazzi non è che si arrendono, pretendono giustamente il neurochirurgo che magari non interviene per dargli due punti all'indice con cui brandiva il martelletto con cui hanno spaccato il vetro, questi mi sfasciano il pronto soccorso, perché poi è così, anzi auguriamo che non si facciano niente, perché poi dopo avermi sfasciato il bus mi sfasciano il pronto soccorso, va bene. Allora 11:25, sì, ma poi magari il signore filmava, ma magari la moglie del signore stava telefonando alla... Ora, se io sono del comune, dico che la colpa non è nostra, la colpa è di Piantedosi, che siccome è di centrodestra non mi manda i rinforzi e quindi non c'è la pattuglia, cioè è così. Però domani no, si vedono, finalmente hanno ricucito i rapporti, Piantedosi e la nostra sindaca, domani si parleranno e finalmente, insomma... daranno questa congiunzione, darà i suoi frutti, avremo anche nel 2026, ci sarà una pattuglia, una, no? Che possa arrivare in via Walter Fillac per onorare la via dedicata a un martire della Resistenza. Tu dici, ma che ne sanno questi? Che ne sanno, però dà fastidio, giusto? C'è l'aggravante, per certe cose c'è l'aggravante, giusto? Ti vai a menare in una via dedicata a, e l'aggravante ti do due ceffoni. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Antonio da Rivarolo.
0: Antonio?
1: Sì.
0: Sì, buongiorno Antonio, buongiorno.
1: Dico. Buongiorno. Ti volevo giusto precisare alcune cose per l'intervento che ha fatto il signore prima, no? Le pattuglie, sì. La polizia, ok, va bene. Ha ragione da un punto di vista, ma dall'altra, se mettiamo 10 pattuglie sulla strada, ci sarà chi si lamenta che la città è militarizzata, cioè chi si lamenta che ogni cosa che fai non va bene.
0: Sì.
1: Non guardiamo il discorso che tutto questo sta succedendo purtroppo con questo arrivo indiscriminato che c'è stato negli ultimi anni, questi ragazzi che si sentono impuniti e padroni di fare quello che vogliono, e c'è ancora gente che li giustifica, quindi questo è il problema grosso. Poi si può risolvere tutto, per l'amor di Dio, non parliamo né di destra né di sinistra, però parliamoci chiaro, se queste persone fanno così e nessuno, ripeto nessuno, a partire dai loro familiari e di tutti questi che li difendono, fanno qualcosa. Certo. È bello dire manca la polizia, mettiamocene 200 di persone, certo, sulla strada e poi siamo militarizzati, e loro non va bene neanche quello.
0: No.
1: Allora dunque dobbiamo capire cosa vogliamo veramente noi, a prescindere la lamentela, loro vogliamo risolvere il problema o no? Cosa io questo dico, vedi, non sto parlando di politica, non sto parlando di
0: No, però è politica, perché un tempo io sono d'accordo con lei, anzi strano che non mi sia subito venuto in mente, è un tempo guai a dire una cosa del genere, oggi chiediamo le forze dell'ordine, però c'è sempre chi mi dice, stiamo militarizzando, è vero, come dice lei, no, non vogliamo lo stato di polizia, c'è sempre poi chi dice così,
1: allora,
0: perché
1: io
0: non gli violentano la figlia? Poi quando mi tentano di violentare la nipote, allora chiamo sì la polizia, magari quel poliziotto che ho insultato e che mia figlia al quale ha tirato le uova, se va bene, quando ha occupato l'istituto magistrale, no? Hai capito, Antonio?
1: Sì, sì, ma io sono d'accordo e non voglio fare retorica, ma io quando ero ragazzo, se mi permettevo di fare quello che stanno facendo questi, pensavano i miei genitori, no. A prescindere.

0: polizia, no, a prescindere. Quindi, quindi cerchiamo di capire veramente cosa vogliamo, invece di fare tanto parlare, però se poi si fanno i fatti, a chi, alla fine chi viene denunciato? Il poliziotto, il carabiniere o il civile che si intromette, certo, per cercare di mettere un freno a qualcosa. Certo. E questo, secondo me, dobbiamo capire tanto cosa vogliamo veramente fare. Quello è il problema grosso, cioè, questo è quello che penso io.
1: Ma vogliamo essere, io penso che vogliamo tutti essere sicuri, di destra, di sinistra, alti, bassi, robusti, magri, magre, obese. Penso che vogliamo tutti essere sereni, poter uscire tranquillamente. Non dico lasciare il dimenticare il cellulare al tavolino del bar, se magari la ragazzina di etnia te lo ha rubato prima, posando il foulard, chiedendo, però non dico di lasciare e lo ritrovo lì, il giorno dopo lo ritrovo lì, però esco, sono le due di notte, cosa vado a fare? Vado a far respirare ai miei ospiti che sono venuti da Milano le strade di Fabrizio De André, sono le due di notte, andiamo, dai, andiamo in via Pre, andiamo in via del Campo, risaliamo via del Campo, via Canneto, il lungo, il curto, rivediamoli di nuovo e per farvi respirare alle tre di notte il profumo del pesto, le canzoni di André, quella malavita ma disorganizzata, folcloristica, la donnina, il donnino, il travestito, Don Gallo, ma sì, facciamoci questo, magari no, alle tre, alle due di notte, no. Ricordate Papa Francesco? No, andiamoci, magari chiediamo la scorta se due vigili ci accompagnano alle 4 del pomeriggio, andiamo. Pubblicità, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. Due giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Allora, foto, dovremmo...

0: Fare un jingle, beneggiamo le foto che non vorremmo vedere, le foto che non vorremmo vedere, jingle, canzone, foto, jingle, le foto che non vorremmo vedere. Però c'è una telefonata, tra poco state con noi, se credete, credo che sia finita quella trasmissione, era bruttarella su Rai 1 d'estate, ma brutta, non perché beati loro, si intitolava Camper a quest'ora. No, era una cosa tra le più brutte credo mai viste, credo non ci sia più, quindi ci sarà qualcosa di più bello, però tra qualche secondo poi state con noi perché vi faccio vedere foto che non vorremmo vedere, ok? Le foto che non vorremmo vedere, faremo un jingle. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno, Piero da Voltri.
0: Scusi, buongiorno. Scusi?
1: Piero,
0: buongiorno Piero.
1: Buongiorno. Io sono nato in quella famosa Pradio una volta dove c'era la spiaggia, dove era tutto bello. Adesso c'è il porto, che veramente fa veramente, vabbè, lasciamo perdere. Ho sentito che c'è vogliono fare un ampliamento ancora. Sì. Pra è diventata invivibile, non c'è più un negozio, non c'è più niente. È diventato un quartiere dormitorio, sì. È una vergogna, ma perché mi dico io questa riviera di Ponente la rovinano tutta, ma perché non vanno un po' a Levante verso Santa Margherita, Portofino, Rapallo, facciamo un bel porto lì, tutto di qui, e non è giusto, cittadini pagano tutti le tasse, avremo diritti tutti uguali, ma purtroppo non è così, la ringrazio.
0: Grazie. No, mi viene, per carità, adesso non mi vengono in mente, sapete, allora io vengo da Savona, dalle anni di Savona, con i genovesi c'è stato un derby, addirittura i genovesi ci insabbiarono il porto, no? Il porto di Savona, da voi genovesi insabbiaste il porto. Ora non penso che gli amici di Voltri vadano a insabbiare il porticciolo di Portofino, no? Pensa se succedesse, ai tempi poteva accadere una cosa del genere, oggi no, perché si sia scommesso sul Ponente. Però attenzione caro amico, perché io ricevetti 3 mesi fa una telefonata analoga e mi richiamarono per dire, no guarda Henry, guarda che a Pra si vive, a Pra, livello del mare, Pra Aurelia, si vive, è in via Novella che non c'è il supermarket, non c'è più perché c'era la farmacia, cioè la Pra sotto è vivibile, anzi se voi andate oltre l'Aurelia un attimo verso Monte, forse dove una volta c'era la ferrovia, troverete un paesaggio bello, quasi di mare, anche se il mare non è di fronte, peraltro Pra è stata ricompensata con una zona di rispetto pazzesca, ma avete visto quante barchine, barconi ci sono, barche a vela, ma belle, c'è gente che sta bene, tanta, e hanno la barca lì, ma sono tantissimi, quindi probabilmente ci sono 2 Pra, però il signore dice, ma perché hanno deciso di, e non dico andare a Portofino, è andata così, però insomma una certa ricompensa c'è stata, ecco vediamo dall'alto la zona, peraltro parlano di 2 ampliamenti piccoli, così si dice, 2 ampliamenti ridotti, perché c'è bisogno, c'è necessità, poi danno lavoro, e se mio figlio trovasse lavoro perché c'è l'ampliamento, allora io sono contento dell'ampliamento, ma se mio figlio non trovasse lavoro, allora io sono scontento perché lavoro a braccio, l'ampliamento a me non viene in tasca niente, insomma sono sempre dispute enormi, in attesa di sapere dove metteranno i depositi, io li chiamo petroliferi, in realtà non è così, chimici, di Carmagnani e Superba, perché ancora non lo sappiamo. Sono passate 2 giunte, una più intelligente dell'altra, ovviamente quella che ha vinto, ma ancora non sappiamo, si sa, avremmo dovuto, nei punti di Conte, di Schlein, ci sono l'Ucraina, tutto quello che voi volete. Oh, ma sai che, ma sei sicuro che abbia vinto Putin? Sei andato? No! Ma all'ultima ora però, non, perché era in dubbio, io non avrei puntato un rublo, ma credimi, per quello che io so è strano veramente, quindi è un cambiamento pazzesco, no? Perché mi dite Putin che è un democratico, sì, democratico, è vicino alla Lega, ma però è anche vicino a Conte, o meglio anche Conte è vicino a lui, cioè i piani della Lega e del Movimento, non toccatemi Virginia, che è la più bella, non ce n'è per nessuna sindaca, vabbè, è stata sindaca anche lei, dai. però Virginia è Virginia. Quindi Lega, ma qua che strano però, eh. E adesso come fa a sbarcare?

0: scarsi Schlein da Conte. Pronto, buongiorno.
1: Oh, Fuji da Nerri.
0: Sì, Fuji, ciao. Buongiorno.
1: Allora. Sentirei, non ho voglia di parlare di sanità.
0: No, per una volta.
1: Ma no, perché purtroppo io ho dei grossi problemi di salute, ho il dente avvelenato con la sanità e me la tengo la salute così. Da sentire, invece volevo parlare di calcio e di episodi. Ormai praticamente il calcio rispecchia un po' la politica italiana. Ieri è successo di tutto, è successo. Io permetto che sono genuano e la classifica che abbiamo ce la richiamo, ok?
0: Dici?
1: Però sì, lasciando, perché intanto gli episodi ormai del calcio, secondo me, fanno schifo. Ieri anche le grandi TV hanno dovuto stendere un velo pietoso sugli episodi. Ormai il VAR gestisce praticamente la gestione della politica a livello di squadre e di prestazioni. Si è visto dal rigore non dato all'Atalanta e gli altri episodi di Roma, quell'episodio del Lecce col Cagliari, insomma, se andiamo in
0: giro. Sì. Beh, anche cos'era Genoa-Napoli, no? Quello è stato clamoroso. È stato clamoroso aver agevolato il Napoli nel segnare qui a Genova dopo la spinta che aveva dato al difensore, cioè clamoroso, no? Fuji. Ah, pensavo. Sì. Allora sembra che la parola. Io, sapete, di calcio non so perché ho sta cosa e lo ripeto ogni volta. Ci sono i programmi apposta. Noi ne abbiamo di pazzeschi. C'è Graziano, ci sono i suoi ospiti, no? Ne abbiamo pazzeschi, non perdeteli. Però sembra che quest'anno il richiamo di Orsato, è lui, no? A capo, sia quello di cercare di fischiare pochissimo, e va bene, ma di ricorrere meno al VAR, di ricorrere meno. C'è, non c'è, me lo dice l'arbitro subito, il VAR non richiama. Ieri mi avete detto, ci sono stati episodi in cui ci doveva essere un richiamo che non c'è stato. Sembra che sia un diktat di appunto Orsato, che voglia ricorrere meno a questo e risolvere un po' sul campo i problemi, cercando però di far fischiare meno gli arbitri, che effettivamente prima fischiavano tanto. Quindi sì, ci si domanda, non c'è più quella pratica, sono a Lissone, no? I supervisori del VAR, in questa località della Lombardia, sono in un cubo trasparente come le urne che servono per dare il voto per rinnovare la Duma a Mosca. Quindi non possono più essere pilotati come accadde, ma sembra che sia il diktat sembra che sia questo, e ieri probabilmente è accaduto proprio questo. Però in bocca al lupo, ragazzi, dai, cioè il Genoa è partito con delle direi aspirazioni belle, importanti, no? Il calendario non è stato dei più semplici, anche perché poi quando ti va male la partita in casa, non giochi bene fuori, iniziano a saltare gli ingranaggi, sembrano un po' i denti della catena del ciclista, no? Quando poi salti, riprendere il passo è dura. Però, dai, insomma, auguri, in bocca al lupo, dai, ok? 11:42. Ho salvato un po' di foto, le andiamo a vedere? Allora, di negro... 1, 2, 3, 4, 5. Le foto che non vorremmo vedere. Le foto che non vorremmo vedere. È lunedì, certo. Allora, di negro, sapete dov'è di negro, no? Ogni genovese necessariamente o incrocia per salire in via Venezia o scende o passa da di negro. Se non è solo sopraelevata, fortunatamente questi sacchetti sono coperti dai bidoni, perché almeno dalla sopraelevata non li vedi. Quindi grazie a coloro che hanno conferito, veramente sono persone molto sensibili, hanno detto nei cassonetti non li mettiamo. No, io non so se è perché i cassonetti sono pieni, non lo so. Probabilmente sono pieni e dici li metto lì, però ho il buon gusto, li metto lì, non davanti, almeno dalla sopraelevata non li vedono, però li vede tutta la città. Questo del voltino di negro sono circa 30 anni, ricorderete quando da noi arrivava il caro Luca Zane, testimonial di Amiu, e questo voltino è la sancta santorum di coloro che non sanno dove imbelinare, perdonate il verbo, dell'oggettistica, e la conferiscono lì. È un classico. Una telecamera.

0: camera, microcamera, piccola camera comprata da Leroy Merlin, no, Leroy Merlin non le vende, presa da €1 tranquillamente, garantirebbe al comune di Genova introiti milionari, però non la possiamo mettere perché il voltino è delle Ferrovie dello Stato, perché il suolo è del comune, la banchina è del bar che è di fronte, poi la pizzeria non vuole che si veda i suoi clienti e non si può. Però queste sono immagini che noi non vorremmo vedere, ok? Però purtroppo le vediamo. Ora, non è che mi arriva prima il camion, quello che solleva i grandi bidoni e mi lascia i sacchetti lì? Perché poi questi sacchetti precipitano, se io faccio salire il bidone, il contenitore mi precipitano sotto, quindi deve prima arrivarmi con un'operazione di logistica, no? Logistica quantistica, coloro che mi smaltiscono prima i sacchetti, è di negro oggi, stamattina, stamane mattina, ok? Vogliamo continuare a vedere la città così? Però qualcuno è molto molto amato e molto molto posizionato. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Senta, io sono Gianna.
0: Gianna?
1: Sì, Gianna, non ho mai telefonato.
0: No, bene, Gianna, bene, bene, bene.
1: Però volevo segnalare una cosa proprio che è una cosa schifosa. Dico. Allora, io sono stata ai parchi di Nervi.
0: Sì.
1: C'è un unico servizio che è intasato.
0: Ahia.
1: Pieno di non funziona lo sciacquone e l'urina va per terra anche. Quindi è proprio una cosa scandalosa. Io dicevo, facciamo una bella figura con i turisti. Ma non so, voi avete la possibilità di segnalare
0: una cosa del genere grave, veda, non solo con i turisti, certo tra di noi ce lo possiamo dire, no?
1: Certo,
0: è casa nostra, all'interno del nostro condominio, il bagno è intasato, ma siamo tra di noi, chi se ne frega. Sì che pensiamo ai turisti, ma e noi? Ora, non è, lei mi dice che è un problema, credo che un idraulico, un buon idraulico, ma anche un idraulico senza partita IVA risolverebbe in un'ora, no? Gianna?
1: Sì, si scendeva giù e c'erano tutti i servizi. Adesso il bar ha chiuso, c'è un baracchino solo e non si può entrare, guardi, nella schifezza che c'è. Perciò voi che avete la possibilità di segnalarlo,
0: sì,
1: farebbe piacere.
0: Grazie Gianna, grazie. Lei ci segue sempre, segue, sì. Sente la nostra trasmissione, Gianna?
1: Sì, senz'altro.
0: La prima volta che ha chiamato,
1: Vabbè. Sì, va bene.
0: Grazie Gianna, grazie. C'era un tempo, c'era quella mania negli anni Ottanta, infatti Cuore, la rivista di Michele Serra, aveva fatto il bar a Chino. Ti ricordi? Il bar Lume, il bar Achino, bar, la fidanzata si chiamava, e allora l'ho chiamato Barbara, vabbè. E adesso c'è il bar Achino, dove c'è, perdonate la parola, non ho mai detto un cesso, però non l'ho mai detto, direttore, neanche a casa, non l'ho mai detto. Perché è diventato quello, era un gabinetto. Ora la signora parla di un intasamento, la catena non funziona, si intasa. Un idraulico che sia idraulico, non dico uscito dalla scuola edile di Borsoli che avercene, un idraulico anche senza partita IVA, io da lì mica fare fattura, tu non pagare €100, un'ora lo prende un eurochirurgo te ne prende 105 a 200, per carità, ha studiato, un idraulico. Con la ventosa, con la borsa, con il saldatore, col piombo, no, lo so, non dovrebbe essere una cosa pazzesca, no? L'intasamento, stiamo parlando di un gabinetto, adesso non voglio entrare in particolari, ci sarà andata un po' di carta, sarà un po', cioè, purtroppo il suo lavoro. Vabbè, idraulico liquido a damigiane, però, dico, anche col figlio apprendista, col cognato apprendista, venire a fare subito il lavoro, due ore, fa due ore senza fattura, senza IVA, e non diamogli l'IVA, pazienza, facciamo finta di niente, c'era un medico che aveva evaso, quello il posturalista, aveva evaso 200 milioni, aveva mai fatto una fattura, e lasciamo, facciamogliela e paghiamogli l'IVA, e che sarà mai? 2 ore di un idraulico.

gli vorrei dare 220 euro, mamma mia, e che sarà mai, però non ce la possiamo fare, nervi, no, vedi quando l'amico diceva noi a Voltri, noi a Pra, come mai il Ponente e mai il Levante, certo anche puoi fare, puoi insabbiare Portofino, ora non è neanche bello, voglio dire, no, no, no, bello, sì, però è così, però santo cielo, i cosi, i parchi di nervi, i parchi di nervi, cioè il gabinetto, vado in regia, non c'è un idraulico, un volontario idraulico, vuol dire, vado io, sono idraulico, vado io, da padre in figlio, mio papà la ventosa, io sono nato anche con la ventosa, questa è una battuta fine, sono tanto idraulico che quando sono nato mi hanno preso con la ventosa, per dire, non c'è un idraulico, non c'è, però vabbè, noi siamo qua, a tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Sul Tiguglio sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica

0: Sono tante le vostre reazioni e quant'altro, però Marcello, per esempio, c'è chi chiama per la prima volta, a me fa piacere sentire voci nuove, no? Tutti noi ricorderete sabato quando chiamo quella signora di Brescia che ci illuminò su quello che pagano a Brescia. Brescia sono scemi, eh? Ah, io ci metto la faccia. Cioè a Brescia sono cioè i bresciani sono nella pianura sprofondata della Padana. Mamma mia, il termo equalizzatore BTP. Ah, mamma mia, pensate che pagano? No. Pagano 100 euro, mamma mia, ma io non vorrei, pagano 100 euro di Tari e pagano 700 euro di riscaldamento perché il termovalorizzatore riscalda quasi tutta la città. Pagano. Ed è rincarata, si lamentava perché è rincarata, hai capito? Mamma mia, bresciani, quando vi dicono i bresciani, per carità, guarda che sono, oh ma, e passano le giunte, non so neanche se adesso è di destra, se è di sinistra, se è di destra, se è di destra, se è di sinistra, proprio da una giunta all'altra non riescono a darsi la colpa l'un con l'altro del fatto che costi così poco, hai capito? Pronto, buongiorno? Pronto? È caduta. Forse mi sono dilungato oltremodo, però la linea è libera, adesso c'è il TG55, 2 minuti per voi, Vedi, stanno chiamando a noi WhatsApp. Mi richiamate? Eccolo qua. Metalli al di sopra dei limiti di legge in bigiotteria, maxi sequestro, vai. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Giulia e sì. abito a Marassi.
0: Giulia Marassi, volevo, sì.
1: Sì, volevo giusto chiarire sul fatto della spazzatura mucchiata.
0: Sì.
1: Io abitando proprio di fronte allo stadio,
0: sì.
1: qualche volta la sera mi affacciavo e vedevo passeggiare famigliore intere e anche cinghia di zoppi che andavano a sfamarsi dietro una via dove la sì. gente depositava tutta la spazzatura.
0: Sì.
1: Ecco. Poi ci lamentiamo che abbiamo le bestie che vengono
0: a mangiare. Certo, certo.
1: Io mi chiedo perché siamo ridotti in questa maniera.
0: Sì, sì.
1: E prima o poi arriveranno i lupi, poi arriveranno anche gli orsi, non
0: sì,
1: lo so, peggio
0: sì.
1: così. Sono veramente scandalizzata.
0: Sì.
1: Questo solo volevo dire
0: sì.
1: e basta.
0: Sì. Grazie
1: nelle,
0: Gianna.
1: Nelle sue mani.
0: Sì, no, ma magari, cioè, magari andrei io col camioncino, uscirei di qua alla mezza a raccogliere, cioè, ma no, non perché sia io sia chissà che cosa, però visto che siamo così apprezzati, cioè l'Italia ci sta apprezzando, immaginate a cosa vi riferisco, non so l'Italia che avrà una certa immagine, bella, bellissima, ma bella, bella, bella di noi. Però io dico da cittadino che pago 400, pago come voi, cioè paghiamo 400 e passa, e non voglio esagerare, laddove a Brescia pagano 100, e la signora bresciana che ha chiamato sabato si lamentava, diceva è aumentata la spazzatura, a Brescia ci lamentiamo, però non è riuscita a far cadere, non riescono, pagano tanto poco che neanche possono dire alla giunta precedente l'abbiamo aumentata, perché pagano 100 euro. 10 euro, no, 8 euro al mese, noi paghiamo 400, una casa di due persone, cioè non noi, parlo della media, due persone, di 90 metri quadrati, cioè, ma Giulia,
1: cosa vuol fare? Siamo in queste mani, non ci possiamo fare niente,
0: no.
1: Gente incivile, capisco che siamo degli incivili, bla bla bla bla, però un minimo di buon senso.
0: Esatto.
1: A lunedì mattina c'è la montagna di spazzatura, ma non capisco, ma è una montagna di spazzatura, non lo so, io ho paura a uscire la sera, quindi
0: attenta, no? È una percezione, attenzione, politicamente lei non è, lei ha la percezione, poi esca la sera, cioè lei vede delle trasmissioni, lei vede Del Debbio, lei vede Mario Giordano, se lei vedesse altre trasmissioni non avrebbe paura a uscire la sera, a comunicare col barbaro, quello che noi chiamiamo barbaro, con lo, vabbè, la finisco qua perché c'è il TG55, questo scambio di idee anche notturna, quando si sono menati i sudamericani con i nordafricani, ma pensateci la bellezza a Genova, del nord contro sud, il sud contro il nord, cioè mai i nordamericani con i sudafricani, no, i sudafricani con i nordafricani vengono a Genova a menarsi, pensate la combinazione, questo mix di culture, di razze, è qualcosa di meraviglioso, cioè io ti do un pugno sudamericano, tu mi dai una ginocchiata nordafricana, ah, però mi arricchisci, perché anch'io incamero la tua cultura e un domani la farò mia, hai capito? TG55.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, una notte di paura a Begato, siamo in Valpolcevera sulla linea 6,70, la linea che parte da Certosa, dove una lite tra passeggeri, di cui due minorenni, è degenerata in violenza, prima le urla, poi si è passati alle mani, è successo mentre il mezzo attraversava la delegazione di Begato. Secondo la ricostruzione, durante la rissa uno dei tre avrebbe iniziato a minacciare l'autista intimandogli di non fermarsi, saltando sul cruscotto del veicolo, aggredendolo con una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno preso a colpire i finestrini, andati distrutti e a distruggere il mezzo. Sul posto la polizia, che ha fermato due minorenni, i genitori sono stati convocati in questura. Un'altra notizia che riguarda sempre la Valpolcevera, parliamo del Campasso, da oggi 21 settembre chiude per 4 mesi.

il voltino che collega il quartiere con via Fillac, possibili disagi alla viabilità e anche per quanto riguarda le navette di AMT. Questa mattina un'assemblea pubblica che abbiamo seguito, allora andiamo a sentire le preoccupazioni dei residenti.

0: invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole. E abbiamo, come voleva, ci avevano promesso due navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate due da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non è 10 minuti ma è minimo mezz'ora 40 minuti. E le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere, quindi le navette arrivano già qua pieni. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola? Come si fa? Come facciamo a uscire dal quartiere? E se succede come è capitato a me durante il periodo estivo, che ho trovato un incidente prima del sottopasso di Brin, come facciamo a passare? E i mezzi di soccorso, io adesso ho parlato con l'assessore, avevano garantito che i mezzi di soccorso dal Voltino l'avrebbero fatti passare. Invece adesso hanno detto che le ambulanze, i vigili o comunque i mezzi di soccorso verranno fatti passare dal tragitto previsto anche per noi. E se una persona ha un ictus, un infarto, serve un'ambulanza per una cosa urgente, facciamo arrivare l'eli soccorso. Cioè, sono cose che dovevano essere viste prima.
1: Cambiamo argomento, ci spostiamo in centro a Genova, una domenica diversa dalle altre, quella appena passata, al primo tratto di via 20 settembre, infatti si è trasformata in un'area pedonale e ciclabile per sperimentare una città più vivibile e a misura di persone, il servizio di Chiara Orrù.
2: Una via 20 settembre senza auto per un giorno. A Genova il cuore dello shopping cambia volto e diventa uno spazio da vivere a piedi. Circa 300 metri da via Ceccardi a piazza De Ferrari sono stati chiusi al traffico per sperimentare una città più pedonale. Per l'occasione sono state modificate anche viabilità e circolazione nelle strade vicine. A guardare con interesse alla sperimentazione e anche il settore del commercio.
3: Come commercio e come CIV pensiamo che le domeniche pedonali, se progettate con l'associazione di categoria, possano essere un'ottima risorsa sia per il commercio sia per i genovesi e per i turisti. La seria calendarizzazione e pubblicità di queste domeniche sia molto importante per tutte le zone della città.
2: Un'iniziativa che ha raccolto pareri diversi tra i genovesi, c'è chi l'ha accolta positivamente e chi invece la considera una buona idea soprattutto per la domenica, ma non per tutta la settimana.
4: Mi sembra una bella idea, meno traffico, più gente che gira.
5: O magari si respira un po' di aria pulita, comunque auto, quindi magari incentivare la gente a andare a piedi, fare sport.
6: È una idea che può anche funzionare, l'importante è che sia gestita non tutti i giorni, magari anche durante il fine settimana, quindi potrebbe essere una buona soluzione.
7: Ah, per me va bene di domenica, ma non tutta la settimana, perché uno deve muoversi con l'autobus per arrivare al posto di lavoro.
8: Positiva, secondo me sì.
1: E ci spostiamo nell'Imperiese perché la stagione della raccolta dei funghi risulta positiva, un bilancio sicuramente che porta un sorriso sui visi di chi cerca funghi. Ne parliamo con un micologo intervistato da Alessandra Boero, perché la caccia al record fa male al territorio. Sentiamo.
9: Comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
10: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
11: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
10: Ah,
11: sì. Ecco. Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
10: Questi sono dolore, un dolore.
11: Significare? Questo è un dolore per noi.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: male.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie!
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: 12:05, tanti tanti messaggi, tanti tante telefonate. Oggi ci siamo incontrati su tanti, l'ho già detto, la terza volta lo dico, temi diversi, tra cui il calcio. A proposito di calcio, ho visto già Graziano Cesari. Graziano Cesari adesso è al VAR, è vero? No, lui ha voluto creare per Graziano Cesari una cabina dove non può essere influenzato, mai sarà influenzato, per giudicare le azioni di cui parlerà Calcio e Pepe alle 13, giusto? E ce ne sarà da parlare oggi, amici. Allora, 12:06. Dunque, Marina da Granarolo. Dunque, comunicate sì questo numero di Amium 800-95-7700. Tra le varie operazioni c'è il ritiro del di tutto e di più su Genova. Buona giornata, grazie. Poi salutiamo Antonio che ha inviato una foto. Beh, Fabrizio, ma dai, la vediamo, sì, aspetta, che la ingrandiamo. Ai tempi, quando dicevamo del, chiamiamo De André, la vediamo subito, sta arrivando Rocchiccioli. Quando ci dicevamo dell'aria da respirare anche in Via del Campo, no? Fabrizio De André, questa qui è col figlio. Il figlio, beh, Cristiano, anche se è voltato, era bambino, però possiamo vederlo, è un personaggio pubblico. Sapete che i bambini anche dobbiamo, no, plissettarli. Eccoli qua, grazie Antonio. Qui siamo, direi, in quasi campetto, sì. Direi tra banchi, cioè non, sì, tra piazza Banchi, campetto e Macelli di Sozziglia. Fabrizio De André con Cristiano De André in via del Campo, bei tempi, Antonio Rocchi. Grazie Antonio. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno, no, pronto, Angelo.
1: Bravo, sono Angelo,
0: Ah, vedi che finalmente ti ho... hai la stessa, tutte le volte te lo dico, hai la stessa voce del mio tipografo, che mi chiama da Vigevano, dice, Harry, pronto, è interista tra l'altro, il giornale pronto, quando me lo mandi?
1: Io son genuano, purtroppo.
0: Vabbè, no, vabbè, è un momento così, però, dai.
1: È un momento disgraziato.
0: Ma è così, è scarsa la squadra, scusami? Cioè, ma siete scarsi o che?
1: No, secondo me è la società scarsa. Non c'è,
0: ma la società in campo non è che va la società, non è che va Luca Russo.
1: Ha preso dei,
0: nel senso, non è la società, non è che va Suku.
1: Ma c'ha pochi soldi. Per me c'è pochi soldi, secondo
0: vabbè,
1: me.
0: E però, ma allora sono giocatori da poco, valgono poco, costano poco, non lo so.
1: Sì, ha preso scarti vecchi, gente sconosciuta, e con quella roba lì non si fa niente.
0: Aspetta, comunque, d'accordo, perché abbiamo una platea di genovani, d'accordo?
1: Ho letto qualche commento e andiamo tutti lì.
0: Ma scusa, rispetto all'anno scorso quanto avete cambiato? Cioè sono andati via i migliori?
1: Ma sono rimasti tre, ma sembrano tutti demotivati. È quasi come una cosa che capiscono che la società non ne ha e non ne farà.
0: Ma non sono demotivati, se Rossi mi desse 100 euro in più, cioè demotivati, io dormirei qua. Parlo di 100 euro, anche 90.
1: È quello il problema.
0: Io dormirei qui.
1: È quello il problema, è che

0: secondo me non ce n'è. Quando un giocatore, come il classico operaio che capisce che la società non ce n'è, comincia a giocare in qualche maniera. Secondo
1: comunque ci sarà Graziano tra poco e parlerete con lui. Dimmi Angelo.
0: Dunque, per parlare di tutta questa immigrazione e della Meloni che cerca di fare quella legge lì assurda, che no, si farebbe bene, perché uno che arriva dall'Africa deve imparare l'italiano per stare qua. Certo. Sta cercando di tamponare quella porcheria che ha fatto col decreto Plussi, che ne ha portati qua 500.000,
1: sì.
0: Le aziende, ho letto proprio un articolo che Fincantieri, che ha 800.000, adesso ne assume altri 3.000 di operai, gli ha garantito il posto di lavoro, accede tutto lì, ne ha 70%, sono tutti extracomunitari i dipendenti di Fincantieri. Ecco perché ci troviamo invasi da quella gente lì, che non gliene frega niente del nostro territorio, non gliene frega niente della nostra cultura, non gliene frega niente delle nostre città, tenerle pulite o meno. Io l'altro giorno ero a Porto Antico, sabato pomeriggio, guarda caso, nel momento
1: mi date un po' di ritorno in cassa, Andrea, grazie, un po' più di volume,
0: e guarda caso il Fincantieri chiude, magari sono tutti in giro questi qua, puoi andare a vedere, sembrava Ceuta, Porto Antico, sembrava Ceuta, tutti africani, tutti, ci sarà stato un italiano, io, tutto il resto erano di loro. Sì. Cosa vogliamo pretendere? Con questi non si può andare avanti. Questi sporcano, non sanno, perché anche loro nella loro cultura non ce l'hanno l'uso dei cestini, l'uso del... loro sono così. Punto e basta. Quindi la Meloni ne ha importati 500.000, vengono tutti qua perché Fincantieri li assume tutti perché li paga poco, quello loro non lo fa più nessuno, e quindi ci ritroviamo tutti qua, e questo è il nostro problema. La Meloni sta cercando, ha lavorato malissimo, ne ha portati in casa 500.000 e sta cercando di tamponare con questa legge, ma ormai è tardi, ne chiude le stalle quando vuoi, sono già fuori. Dimmi la tua, ciao Enrico.
1: Allora è un mix, ciao. Grazie. Se parliamo di Fincantieri, io credo che non siano tanto, io dico, i nordafricani, i subsahariani a lavorare in Fincantieri, sono persone, cittadini più formati dal punto di vista lavorativo, normalmente sono indiani, banglesi, normalmente sono loro, amici del cittadino Bangladesh. Ora, succede anche questo, Antonio, mettiamoci nei panni dell'altro, no? Io sono gli altri sono me stesso. Ho bisogno di lavorare, ho l'età del lavoro, Fincantieri mi chiama, sono banglese, arrivo in Italia, arrivo di corsa. Tiro su qualche soldino, senz'altro gli amici di Sestri, che sono, è un'enclave storicamente di sinistra, mi hanno dato una casa con un affitto, perché non posso permettermi al momento di comprarla, con un affitto molto, molto agevole, senz'altro gli amici di Sestri Ponente mi hanno dato, a me e ai miei colleghi, una casa a 350 euro, per dire. Io Fincantieri ne guadagno 1.600, 1.700, sto bene. C'è il ricongiungimento, arriva la moglie, bene, con le sorelle, con la mamma, la suocera, vabbè. Va bene, sono un banglese generoso. Poi arrivano i miei figli. È chiaro che ai miei figli, comunque, qualsiasi sarà la loro vita, il loro futuro, dovrò dire di imparare la lingua. A me al momento è necessaria la lingua tecnica. Io timbro a Fincantieri, lavoro con i colleghi genovesi, se ci sono ancora, per fare quei lavori che tutti vorrebbero fare, perché sei in un ambiente lavorativamente sicuro, con le commesse che ha Fincantieri hai da lavorare tutta la vita, ma avercene, stai anche bene, se ti organizzi, se ci sai fare, se sei una persona per bene, hai voglia, vorrei lavorare io a Fincantieri, hai tutte le garanzie, tutti i sindacati più importanti d'Italia li trovi a Fincantieri. Al figlio devo dire, guarda, impara l'italiano, perché qualsiasi cosa tu faccia, sei un bambino, hai una capacità intellettuale, intellettiva, di recepire presto, assolutamente impara l'italiano. Se io italiano andassi in Congo a lavorare alla Fincantieri del Congo, mio figlio che mi raggiunge dall'Italia, dirò, guarda, troverai tanti compagni congolesi, la prima cosa per integrarti è imparare la loro lingua. Non è uno scandalo, non è uno scandalo, poi fai quello che vuoi. Tutto qua, però penso che non siano tanto i nordafricani o gli africani che tu hai incontrato al Porto Antico che siano quelli di Fincantieri. Tutto qua. Chiuso? No, cioè non chiuso. Aperto. Perché vado in regia, c'è una brevissima pausa, vi leggo un po' di WhatsApp e spero di sentirvi anche qua. La prendiamo questa, dai. Oggi siamo partiti da... Qual era la prima? Ah, dal Sandro

0: Mazzola, come è stato ricordato ieri, ricordato male, ma scusatemi, il povero Scirea, io sono interista, dovrei odiare, ma muore il povero Scirea, ma secondo voi c'è un cretino, ricordate come è morto peraltro il povero Scirea, e c'è uno che fischia, se ricordiamo Scirea, ma poveretto da prendere a calci nel sedere, no? A dargli due ceffoni, perché il tifo gli dice sono interista, devo odiare lo Juventino, dai, e devi odiare Sandrino Mazzola, ma per favore, su. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, la sento, buongiorno.
1: Buongiorno, ma io volevo riprendere un po' il discorso che ha fatto quell'ascoltatore precedente sull'immigrazione.
0: Sì.
1: Allora, io abito a Sestri, qui noi siamo
0: sì, siete nel,
1: siamo,
0: nel...
1: siamo infestati da pakistani, Bangladesh,
0: pakistani, no? sì,
1: perché lavorano, a parte che lei ha detto un'imprecisione, i 1600 euro al mese se li scordano, sì. Perché se dite che hanno questi appalti danno paghe da fame.
0: Anche beh, le dite sì, Fincantieri, no, sì. Io parlavo di Fincantieri, che ne so delle
1: ditte. No, le ditte vengono pagate poco e pagano poco gli operai, perché in questo paese non c'è un salario minimo garantito, perché il governo non l'ha voluto.
0: Sì.
1: Quindi è evidente che tutto questo afflusso che si verifica è perché qui c'è una manodopera a basso costo, vengono tutti inzeppati su queste navi perché sono persone che fanno un loro lavoro, a volte bene, a volte un po' meno bene, perché certi sono preparati e certi no, a basso costo. Quindi il problema è sempre quello: se non si garantisce un salario sufficiente, saremo sempre impestati da questa gente, perché gli italiani, specialmente i giovani, non vogliono andare a lavorare a certe condizioni. Questo accadrà finché ci saranno i genitori e i nonni che avranno modo di mantenerseli, perché quando noi, io ci metto anch'io che sono anziano, saremo morti e non contribuiremo con le nostre pensioni a mantenere figli e nipoti, ma anche i prossimi giovani andranno a lavorare anche a condizioni inferiori, perché saranno costretti, o se no finiranno ad andare come certi stranieri dentro i cassonetti per procurarsi il cibo. Quindi io dico che questo paese sta facendo errori su errori, da un governo all'altro, non voglio sindacare su quale governo ha fatto più e più errori, però si fa un errore, si rimedia questo errore con un altro errore. Anche il discorso che è stato fatto adesso di limitare il numero degli stranieri nelle classi, io penso che scoppierà una mezza rivolta, anche perché se andiamo a vedere in certe località, se non ci fossero i bambini stranieri, certe attività di insegnamento sarebbero finite.
0: Sì.
1: Grazie, arrivederci.
0: Sì, grazie, ma se il bambino straniero potesse recepire quello che viene insegnato, ma non perché è stupido, perché dovrà imparare la lingua. Scusatevi. Voi che avete la mia età, no? Quindi avete 50 anni, portati bene, no? Immigrazione, il concetto era emigrazione, cioè sapevamo che gli italiani emigrammo, non sapevamo anni 60, no, cioè era a scuola, c'era chi parlava l'italiano da me, chi parlava italiano, e c'era chi arrivava da Ellera e parlava esclusivamente il dialetto ligure, il dialetto di Ellera. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato tutti dialetto o era importante che il dialetto? Eravamo razzisti? No, era la realtà, eravamo 24 bambini, 4 parlavano esclusivamente il dialetto di Ellera. Sto dicendo cose naziste, fasciste, comuniste, il dialetto, sarà capitato anche a voi a scuola? Parlo di me, Albisola, detto di Ellera, su dove si mangiano i passotti col sugo di noci e il pollo fritto a Ellera, sono 12 chilometri, ok? Era discriminazione? No, era la realtà dei fatti. Arrivi, viene da Elena, parlerà in casa, parli in dialetto, vai in dialetto. Questi ragazzi, dopo un po', hanno capito che era necessario lasciare il dialetto nel cassettino, lo parla ancora adesso, e imparare a parlare in italiano, punto. ancora, quando

0: impararono l'italiano, attenzione, lo spazzino era il spazzino, o meglio il spassino. Quindi questo è, alla fine è diventato lo spazzino, ma non si è scantato nessuno, diciamo noi in Sicilia, no? Non si è fatto male nessuno. Ci sono cambiamenti, mica andavamo in televisione, qualcuno discriminava, voi venite da Ellera, chissà quelli che vengono da Sassello. Era così. Poi alla fine, dopo 5 anni, il spassino è diventato lo spazzino. Bene, punto, bene. Qualcuno si è fatto male? Qualcuno deve denunciare di razzismo o qualcosa? No, è il corso delle cose, ok? Punto. Poi io mi riferivo a Fincantieri, non posso entrare nei... Quindi il coso di, il problema di tutti i mali è il salario minimo. È anche chiaro che se il mio nemico assoluto, mi scusi amico, ma se il mio nemico assoluto è Elie Schlein, nemico assoluto, come io sono nemica assoluta di Elie Schlein. Se il mio nemico assoluto mi dice di fare una cosa, ma secondo lei io la faccio? No, so. Lei avrà un nemico assoluto, mi auguro di no, spero di no. Ma se il suo nemico assoluto del condominio, che lei le dice, a cui lei dice di stendere la cosa non bagnata perché se bagna lei lo fa? Non credo. Quindi che facciamo? Votiamo Schlein, speriamo che vinca Schlein, speriamo che ci sia, che porti subito il salario a 9 euro, punto. Ma quando i pomodori li raccoglievamo noi, perché prima che arrivassero tanti poveracci, e mi dicono, l'avrete visto l'altra sera, dice, ma sai, io sono in nero, sto male, non ho il dentista, non ho nessuno, però 50 euro al giorno me li danno, in nero. Quando li raccoglievamo noi, quando le mondine erano le nostre nonne, nel Vercellese, con le gambe nell'acqua tutto il giorno, raccoglie il riso, Silvana Mangano, riso amaro, qualcuno si occupava di noi poveri italiani? Qualcuno si stracciava le vesti per far guadagnare di più noi poveri italiani? Quando raccoglievamo noi pomodori? Non lo so, io non lo so, non mi ricordo, però se voi lo sapete, a tra poco.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Allora, beh, sì, è vero, sì, l'avevo notato, sì, cioè infestati, io non adopererei, tra l'altro io democratico, io anti-meloniano, anzi non anti, sì, anti, contro, però la parola infestati non la adopererei, no? Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, mi dica.
1: Sono Lorenzo, sempre dal
0: Sì,
1: CEP.
0: Lorenzo. Lorenzo dal CEP, allora.
1: Lorenzo dal CEP. Volevo dirle, quella cosa dei rifiuti è qua, non ne parliamo perché
0: Eppure,
1: ci sono, oltretutto c'è gente che io butto sempre dentro il cassonetto, il sacchetto.
0: Sì. Come
1: Ma mi trovo 50 sacchetti fuori dove
0: no.
1: vengono i
0: Sì, beh, tutto,
1: gabbiani,
0: tutto.
1: i colombi e tutto quanto,
0: Sì.
1: spargono da tutte le parti, mentre il bidone è vuoto, praticamente quasi vuoto.
0: Ah.
1: Ora dico, ci vuole tanto a aprire
0: No.
1: il bidone e buttare dentro il sacchetto?
0: No, no, no, no.
1: È così.
0: Però.
1: Io parlo di CEP,
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì, sì.
1: comunque

0: Vabbè, da, tutto. Cioè, ci sta quello che è contro, dice, ma sì, ma chi se ne frega, pago. Non so, lei sa cosa paga di Tari, si chiama Tari, Tarsu, Tari? Quanto paga lei di spazzatura?
1: Come diceva lei.
0: 400, 350.
1: Sì, sì, sì.
0: A Brescia ne pagano 100, sono scemi.
1: Ho visto, ho sentito. Perché la seguo tutti i giorni, Enrico.
0: Vabbè, grazie Lorenzo. Senta, però allora il sindaco, vabbè, uno dice io sono contro, la butto lì. Perché deve venire Amiu, pago. Però non è solo uno contro, dai ragazzi. Cioè, quello che abbiamo visto è di negro. Poi le zone sono tutte uguali. Non esiste il CEP, mi perdoni Lorenzo. È considerato un quartiere popolare, giusto? Dico male?
1: Certo.
0: Cioè, è un quartiere di case popolari e quindi certo. Un corno. E di negro, porca miseria, è un incrocio. Io vedo delle Jaguar salire su per di negro, no? Su, sì, per via, sì, Venezia. Sì, sì, cioè, non è che, guarda un po'.
1: Assolutamente. Più o meno la situazione è medesima, diciamo.
0: Ma soprattutto, ora è ovvio che Lorenzo, la saluto caramente, grazie, sapere che lei ci segue. Ricordatevi che sono parole le mie, però noi siamo sempre dalla parte dell'avete visto chi ha vinto nelle elezioni a sindaco di Berlino? Ha vinto una ragazza di origine turca, il padre era di Istanbul, il padre è medico, però una ragazza che dice cose di sinistra, ma di sinistra a sinistra, cioè il pasto a 3 euro, no? E ha vinto, potrebbe diventare lei. La cosa che io non capisco e che chiedo, voglio questa sinistra, essendo tutti di sinistra, no? È che è molto lontana dalla gente, dalle persone, lontanissima da chi ha delle esigenze, da chi è povero, lontanissima. Sono nei loro soldi. Ma secondo voi una turca, una ragazza turca, trovate voi una ragazza turca che può diventare, dicendo le cose di sinistra, sindaca di Berlino, sindaca di Roma, sindaca di Milano, di Torino, non dico di Genova. Ma perché dice delle cose che sono di sinistra, non dell'elite, che parla di immigrazione, ma non c'è nessuno immigrato, non c'è nessuno, ripeto, di colore laddove conta. L'avete mai visto voi? Io no. Adesso guardatevi il nostro TG in diretta, grande, poi Graziano Cesari ritorna, e al VAR, e al trucco, e Calcio e Pepe, se Dio vuole, domani dovremmo essere qui in questi stessi orari, va bene? Grazie, arrivederci.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei

0: i simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Un incidente mortale a Ponente e poi la visita di una delegazione, Antonio Gozzi, nello stabilimento ex Ilva di Cornigliano e una rissa su un autobus a Genova, fermati due minorenni. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo con la visita questa mattina a Cornigliano. Intanto do il buongiorno al direttore Matteo Angeli. Che significato ha?
1: Ha significato tanto buongiorno, ha significato importante perché c'è questa cordata di imprenditori del mondo della siderurgia interessata ad acquisire gli impianti dell'ex Ilva e quindi oggi, dopo essere stati in visita a Taranto nei giorni scorsi, questa mattina sono stati nello stabilimento di Cornigliano e nel pomeriggio saranno invece nell'altro stabilimento, quello di Novi Ligure. Questo tour, chiamiamolo così, di questi imprenditori, ovviamente con guidati, questa mattina c'era anche Antonio Gozzi, che è il presidente di Federacciai, tra l'altro insieme al figlio Augusto, che è l'amministratore delegato della Duferco Travi, che è proprio una delle aziende del Duferco Group. E quindi questi gruppo di italiani vogliono, o almeno hanno l'intenzione, di entrare in maniera pesante sull'ex Ilva, però per farlo naturalmente devono capire bene come stanno le cose, come stanno soprattutto lo stato, le condizioni dei vari stabilimenti, parlare anche magari con qualche rappresentante dei lavoratori, insomma avere un quadro preciso della situazione di Taranto, Novi e Genova. Solo al termine di questo tour in giro per l'Italia avranno anche un po' più le idee chiare e quindi alla fine, chissà, la speranza naturalmente è quella che possano fare questa offerta vincolante proprio di acquisire il pacchetto dell'ex Ilva. E questo è un po' anche la speranza, perché sicuramente avere dei soci forti come tutto questo gruppo che è interessato all'acquisizione dell'ex Ilva sarebbe sicuramente per l'azienda un passo avanti importante, perché sicuramente avrebbe intanto un gruppo italiano, un gruppo del settore, un gruppo che conosce molto bene il mercato e quindi insomma un gruppo che ha potenzialità per farlo crescere o comunque per far sì che ex Ilva non chiuda, ma soprattutto possa investire per il futuro.
0: Grazie Matteo, diamo l'appuntamento per questa sera.
1: Ah sì, è vero, questa sera alle 21, alle 21 il programma politico di Primo Canale, per la terza volta consecutiva da quando è iniziato, ma purtroppo non possiamo farne a meno, ancora una volta una puntata dedicata a MT, la situazione legata proprio all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova. Quindi in studio avremo esperti, avremo sia il mondo della politica, ma il mondo anche dei sindacati, di chi ovviamente ogni giorno è sulla strada, ma il mondo anche degli utenti, abbiamo anche l'assessore, ex assessore al traffico, che conosce molto bene la situazione, Arcangelo Merella. Avremo tante persone che ci spiegheranno un po' soprattutto come stanno le cose adesso, che autunno ci aspetta e poi soprattutto quale sarà il futuro dell'azienda nei prossimi anni.
0: Appuntamento allora questa sera alle 21, grazie Matteo, e adesso vado a salutare Aurora Bottino per fare il punto con lei sulla cronaca. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno.

0: Tiziana, sì, purtroppo una brutta notizia che arriva dall'Imperiese. Si parla di un incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Ha perso la vita una donna di 62 anni, Alina Gizewetter, nata in Polonia ma in Italia ormai da tempo, e moglie di un giornalista. Parliamo di Diego David, che oggi, fra gli altri impegni, è direttore del canale video dell'Imperia Calcio, aveva anche collaborato con Primo Canale. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30, quando la donna, infermiera caposala della clinica Sant'Anna, stava rientrando a casa in bicicletta. A quel punto, dalle prime informazioni, sembrerebbe che abbia tentato di schivare una portiera che veniva aperta da un'auto parcheggiata e sarebbe poi stata travolta da un'altra macchina che arrivava nel suo stesso senso di marcia. Una caduta importante con ferite gravissime, i medici parlavano di condizioni disperate. Poi è stata trasferita all'ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Lascia due figli, alla sua famiglia chiaramente vanno le condoglianze della redazione. Poi, Tiziana, però ci sposteremmo a Genova, perché parliamo di un'altra notizia che riguarda invece il quartiere di San Pier d'Arena, il quartiere del Campasso, dove questa mattina è stato chiuso il voltino che collega via Fillac a via del Campasso. Parliamo di un quartiere dove vivono circa 6.000 persone, quindi quasi quanto un piccolo comune, e che utilizza quel voltino tutti i giorni per andare e uscire dalla via e dalla zona. Chiaramente una chiusura importante per i lavori di RFI dell'ultimo miglio del terzo valico, che però sarà una chiusura molto impattante, perché si parla di 4 mesi. Verrà riaperto poi a gennaio alle macchine, dovrebbe essere riaperto tra un mese invece ai pedoni. Chiaramente questa mattina c'è stata un'assemblea pubblica con circa un centinaio di persone, ha partecipato anche l'assessore Robotti. Noi c'eravamo, abbiamo raccolto le preoccupazioni dei cittadini, sentiamo.
1: Stiamo chiedendo di interrompere i lavori, siamo consapevoli che i lavori vadano fatti e lo sapevamo da tempo. Intanto è stata sbagliata la tempistica, perché dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole. E abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma è minimo mezz'ora, 40 minuti. E le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere, quindi le navette arrivano già qua pieni. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola? Come si fa? Come facciamo a uscire dal quartiere? E se succede, come è capitato a me durante il periodo estivo, che ho trovato un incidente prima del sottopasso di Brin, come facciamo a passare? E i mezzi di soccorso? Io adesso ho parlato con l'assessore, avevano garantito che i mezzi di soccorso dal voltino l'avrebbero fatti passare. Invece adesso hanno detto che le ambulanze, i vigili o comunque i mezzi di soccorso verranno fatti passare dal tragitto previsto anche per noi. E se una persona ha un ictus, un infarto, serve un'ambulanza per una cosa urgente, facciamo arrivare l'eli soccorso. Cioè, sono cose che dovevano essere viste prima.
2: E abbiamo raccontato questo weekend le code, 17 chilometri nella zona tra Finale e Spotorno per un cantiere inamovibile che è stato riposizionato il 14 settembre scorso, insieme ai tanti piemontesi e anche qualche lombardo che ha deciso di passare un weekend al mare. E non solo, tantissime le disdette che sono arrivate nei ristoranti della Riviera, sentiamo.
3: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari. Tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del Ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico, lavorativo, con in mano i problemi anche per chi lavora nel nel comparto e fa fatica a raggiungere

0: la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanza e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
1: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo o non mi fermo proprio.
2: E adesso vado a salutare Elisa Ricci per raccontare questa ennesima aggressione all'interno di un autobus a Genova. È così, Elisa? Buongiorno.
3: Esattamente, buongiorno Tiziana. Parliamo proprio di una nottata di paura sulla linea 670, quindi la linea che porta da Certosa al quartiere di Bolzaneto, ed è successo che è iniziata una lite iniziata a parole, poi le urla e poi si è passato alle mani. Questo è accaduto proprio mentre il mezzo viaggiava in via Linneo, quindi a Begato, di fronte ad una scuola. Vedete infatti anche le immagini, i video, proprio le riprese del momento, la nottata di paura anche e soprattutto per i passeggeri che viaggiavano sul mezzo a quell'ora. E secondo la ricostruzione, durante la rissa uno dei tre, peraltro due di questi minorenni, avrebbe iniziato anche a minacciare l'autista, chiedendogli di non fermarsi e saltando sul cruscotto del veicolo, aggredendolo poi con una cintura come arma improvvisata. E nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi tutti i vetri dell'autobus. Quindi, come vi dicevo, una nottata di paura per coloro che viaggiavano tranquillamente sul mezzo, che si sono trovati coinvolti nell'accaduto. I due ragazzi poi sono stati condotti in questura e naturalmente i familiari dei minori sono stati convocati anche loro in questura. Quindi questo episodio mostra l'esigenza proprio degli autisti, di coloro che lavorano in MT, nel trasporto pubblico, specialmente nell'orario serale, notturno, l'esigenza di ulteriore sicurezza. Infatti Roberto Piccardo, segretario UGL, racconta di un altro episodio che evidenzia il clima in cui devono lavorare gli autisti. Continuiamo quindi a ribadire, le sue parole, la necessità di avere autorità a bordo nelle ore notturne. Bisogna fare qualcosa prima che accada l'irreparabile, dice appunto il segretario. Il sindacato quindi torna a chiedere misure concrete proprio per tutelare la sicurezza dei lavoratori, e questa quindi è la notizia, è l'accaduto. A te, Tiziana.
2: Grazie, grazie Elisa. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Eccoci ancora insieme in Newsroom 28, facciamo il punto con Cristina Capaci. Che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime giornate in questo, ahimè, lo devo dire, autunno? Vediamo.
1: Tra martedì e mercoledì potrebbe esserci, si prevede, l'ingresso di queste correnti orientali più fresche con addensamenti più compatti sui versanti padani e un'evoluzione, quella successiva ancora incerta, con un possibile aumento dell'instabilità tra giovedì e venerdì per il transito di un disturbo in quota sull'Europa centrale, ma ancora troppo presto per dirlo. Intanto quello che, come dicevo, abbiamo notato è queste, insomma, le temperature sicuramente ancora molto elevate, con minime della notte che a Genova hanno toccato i 20.3 gradi, 20.9 a Imperia, leggermente sotto i 20, ma 19.9 gradi a Savona e poco meno 19.5 a La Spezia, quindi temperature ancora elevate sulla costa, un po' meno all'interno, dove però la temperatura più bassa è stata quella di Calizzano con 9.9 gradi, quindi insomma temperature, come dicevo, ancora da nettamente, insomma, dei valori nettamente estivi. Che cosa ci aspettiamo nel dettaglio in questi primi giorni della settimana? Una persistenza di condizioni di tempo stabile e soleggiato, a parte qualche velatura, come ci siamo accorti già anche questa mattina, con venti deboli, variabili a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso, quasi calmo e temperature stazionarie che nei valori massimi col soleggiamento toccheranno e supereranno anche i 30 gradi sia all'interno che sulla costa. Ci sarà un aumento dei venti nella giornata di domani, martedì, che potrebbe preannunciare questo, diciamo, peggioramento, o meglio questo annuvolamento nella giornata poi di giovedì. Quindi si segnala poi per domani venti localmente forti dai quadranti settentrionali, soprattutto sul centro ponente e soprattutto poi dalla tarda mattinata sul ponente, principalmente sul ponente della regione.
0: E adesso andiamo a collegarci con Elisabetta Biancalani, andiamo a vedere dove si trova e che cosa ci sta preparando per Viaggi Liguria e Presa Diretta. Elisabetta, buongiorno.
2: Bene. Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Guardate che belle immagini di artigianato. Mi trovo nel centro storico di Genova, questa è Argilla. Sono in Vico dei Garibaldi insieme a Ilaria e sono qui per realizzare i contributi per la nuova puntata di Viaggio in Liguria che vedrete in onda mercoledì alle 21, a partire da mercoledì alle 21 e poi anche sul nostro sito internet on demand. Ilaria, qua tu produci che cosa con le tue mani?
3: Io faccio ceramica artigianale.
2: Ceramica artigianale tutto proprio, fatto a mano?
3: Assolutamente fatto a mano al 100%, come mi piace dire, perché io parto veramente dall'argilla, cioè quella che hai inquadrato prima, e faccio tutte le varie fasi della lavorazione.
2: Come hai iniziato?
3: Finito. Io ho iniziato, diciamo, per curiosità, nel senso che io già avevo studiato al liceo artistico, ho fatto studi artistici, ma più improntati in realtà sul disegno e l'illustrazione. E poi per curiosità ho cominciato a fare dei corsi di ceramica, dapprima in un laboratorio che era qua a Genova, un laboratorio storico, che era il Grifo di Agnese Storace, che mi ha insegnato un po' i rudimenti del mestiere. E poi, incuriosita dall'arte del tornio, sono andata prima a Celle Ligure da Immanuzza, che è un laboratorio famosissimo, e poi ovviamente ad Albissola Superiore, dove c'è la scuola.
2: La scuola. Per chiudere, una nota un po' di cronaca: come si lavora nel centro storico? L'altra volta il tuo collega Cimino mi ha detto che a volte pulite voi i vicoli, ma comunque più che altro come criminalità?
3: Allora, devo dire che qua, il punto dove siamo qui noi, si salva un pochettino, ecco, però è anche vero che vediamo segnali purtroppo di degrado che arriva anche qua da noi e tanto spaccio. Sì,
2: hai paura a girare da sola?
3: Allora, diciamo che non mi capita quasi mai di girare da sola, cioè in orari magari serali o orari un po' delicati, quindi dire che ho paura io personalmente no, però sì, so anche che effettivamente, cioè mi sono anche quasi risposta da sola, veramente, nel senso che non giro mai la sera,

0: risposta.
1: Ecco, e quindi evidentemente mi viene anche da pensare che alla sera non sia così
0: sicuro.
1: Esatto, esatto.
0: Bene, grazie Ilaria, vi ricordo appuntamento alle 21, viaggio in Liguria con questo e altri servizi da tutta la nostra regione. Linea allo studio.
2: Grazie, grazie Betta, e vado a salutare in studio Graziano Cesari. Ciao Graziano.
3: Ciao Tiziana, buongiorno.
2: Allora, un weekend chiaroscuro, possiamo dire così,
3: due volte, sì.
2: Due volte.
3: Due volte, esatto, ho detto molto bene, molto molto bene, in casa Samp c'è la grande felicità per la vittoria conquistata, la prima vittoria di Mestre Corradi in questo campionato, quindi tre punti importantissimi, con la formazione che ha giocato in 10 contro 11, quindi in inferiorità numerica per buona parte della partita, quindi tutto molto bello, con una coreografia per gli 80 anni della Sampdoria veramente meravigliosa. Andiamo dall'altra parte, quella rosso-blu, e invece si piange perché è sprofondato il Genoa a Parma, il gol di Anquist ha aperto una crepa da parte nella società, con i tifosi che hanno contestato pesantemente i giocatori e l'allenatore. Ci sono tre settimane di sosta, per ora è confermato De Rossi, ma chissà se poi ci saranno altre novità magari sul cambio di allenatore. Entella molto bene, ha pareggiato Cremona, quindi Gozzi il presidente è contento, Chiappelle è stato promosso al suo percorso di convergenza, quindi è diventato allenatore grande a tutti gli effetti. Vado continua a perdere, questo per il presidente Tarabotto è un grande dispiacere, non è servito assolutamente il cambio di allenatore tra Pastorino e Annoni, un rigore l'ha condannato dopo pochi minuti con il Pescara. Stasera gioco lo Spezia, che ha l'occasione con la Vispesa, che in questo momento è ultima in classifica, di aumentare il suo prestigio e la sua classifica, speriamo.
2: Speriamo, insomma, per i tifosi,
3: certo,
2: questo come sempre per tutti poi in realtà. Grazie a Graziano Cesari, vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto i Palazzi dei Rolli e si è dimenticato un po' poi grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, sì, penso a Daneri.
1: Daneri, Morozzo della Rocca, poi abbiamo...
0: autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte, e una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
0: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
1: Perché c'è stata questa legge che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte, e essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne. E quindi risarcivi in qualche maniera le persone
0: di quello, esatto,
1: di
0: qualche cosa.
1: E la cosa interessante che abbiamo notato è che diciamo a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua.

0: non vuole essere da meno, e quindi ad esempio nel grattacielo di via Bottega San Pier d'Arena abbiamo questo pilastro monumentale fatto da Emanuele Luzzati, tutto di ceramica, che è probabilmente una delle sue ceramiche più grandi che si sono conservate, perché lui ne faceva bellissime per le navi che purtroppo sono sparite. E invece lì ancora possiamo apprezzare quello, ma quello è un palazzo privato, non avrebbe, diciamo, avuto per legge la necessità di farlo. Ma
1: ti chiedo tre ingressi da vedere. Allora, questo ce l'hai già detto,
0: sì,
1: San Pier d'Arena.
0: Questa è San Pier d'Arena in via Botteri, allora sicuramente un ingresso, diciamo, che racconta un periodo importante di Genova è in Mura di Santa Chiara, uh-huh. È il palazzo di Morozzo della Rocca, che è stato il primo edificio a Genova nel quale si poteva entrare con l'auto. È il palazzo Custo ed è un palazzo dove, è lì poco prima del Galliera, ancora adesso possiamo vedere che ha questi tre portali. Oggi questo non si fa più, non si può più accedere con l'auto, però ecco, quello ti dà, diciamo, la grandezza che ancora Genova aveva in quel momento. E poi devo dire una cosa segreta, diciamo, che pochi hanno potuto vedere, secondo me, ma nel libro appunto ne parliamo diffusamente, è in via Puggia. In via Puggia ci sono queste quattro palazzine fatte da un architetto genovese, Emilio Rino Piana, che aveva diciamo un'amicizia profonda con Nerone. Nerone era questo artista torinese, sì. Avevano un gruppo NP2, Nerone Patuzzi. E lì c'era proprio la volontà, ancora nel 72, di portare l'arte negli ingressi, e quindi di queste quattro palazzine ognuna ha un'opera d'arte. E però, visto che queste palazzine si trovano in un contesto privato, hanno messo anche un'opera fuori, dove ci sono i citofoni, quindi
1: bellissimo.
0: Anche chi transita in via Puggia
1: dentro la vede.
0: Esatto, quindi bene. È un bel approccio.
1: Lorenzo Bagnaro, Ingressi di Genova, è un libro molto curioso, molto da vedere, quindi credo che piacerà.
0: E sarà disponibile a novembre, ecco, non è ancora uscita.
1: Disponibile da novembre. Perfetto, grazie e buona lettura e buona visione a tutti.
0: Grazie.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo martedì 22 settembre. Il tempo resterà asciutto e ben assolato sulla Liguria, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-30 gradi. Al più soffierà un po' di vento, da prima di tramontana tra Savona e Genova, poi locale rinforzo anche su Imperia. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da ovest verso est. Su Imperia, tempo assolato, temperature diurne attorno ai 28-29 gradi, una ventilazione in graduale rinforzo dal pomeriggio sul litorale, con conseguente aumento anche del moto ondoso. Anche su Savona il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di vento da nord, specie nelle prime ore del giorno. Le temperature massime anche qui saranno attorno ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi, un po' di vento da nord a inizio giornata, poi in graduale attenuazione. Uno sguardo al Tigullio, anche qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti e temperature attorno ai 27-28 gradi. In definitiva, anche sullo Spezzino la situazione meteo sarà buona, ampiamente soleggiata e con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di mercoledì 23 settembre il tempo sarà ancora asciutto sulla Liguria, ma con un pochino più di nubi, localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà in rinforzo da sud, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di

0: Pepe, tanta felicità in casa Sampa, assolutamente sì, perché c'è la prima vittoria di Bernardo Corradi, c'è la prima vittoria di questo campionato, ci sono tre punti importantissimi, con una squadra ridotta in inferiorità numerica per l'assurda espulsione di Albiga, e c'è uno spettacolo allo stadio Ferraris, perché si sta festeggiando e si è festeggiato soprattutto l'80° compleanno della Sampdoria, con una coreografia meravigliosa, vero Marco? Benvenuto?
1: Sì, vero. Poi io sai che io poi ho una roba sempre come editoriale, ma se vuoi io non ti voglio
0: adesso parlo dall'altra parte,
1: voglio certo sottrarre.
0: Eh sì, perché invece era Parma ieri, ha fatto un reel di grande interesse, perché è stato di grande interesse e sarà di grande interesse, ma il Genoa sprofonda, una sconfitta che forse era immeritata per come si è svolta la partita, perché diciamo sincera verità, il Parma non è una formazione trascendente, ma De Rossi, la squadra e tutto sono contestati pesantemente dai tifosi a fine partita.
2: Ciao a tutti, ciao Graziano, certamente lo spirito di oggi è uno spirito mesto, dopo aver visto la partita di ieri al Tardini di Parma, ho detto che il Genoa si trova sull'orlo del baratro e lo confermo a 24 ore dopo la prestazione, perché come dici tu, il Parma non è stato nulla di che, ha giocato praticamente per più di 80 minuti tutti dietro la linea del pallone, ma il Genoa non ha mai dato la dimostrazione e l'impressione di poter far male. Solo una l'occasione, quella del gol di Osmaic, propiziato peraltro da un bellissimo passaggio filtrante del tanto vituperato Colombo, proprio Colombo
0: che non ha giocato la partita iniziata, non è iniziata la partita.
2: Colombo e Vitigna, che sono subentrati, sono stati quelli più attivi sul fronte offensivo, e io ho qualche idea in merito a qualche scelta poco condivisibile del mio.
0: Ne parleremo sicuramente, perché gli argomenti sono, è chiaro che gli argomenti sono molteplici, perché oggi voglio proprio parlare con voi telespettatori, perché mi dovete scrivere, perché oggi ci sono tantissimi argomenti, c'è una sosta del campionato, poi c'è una ripresa con la Samp che tre volte andrà in trasferta ed una volta giocherà in casa. Ferma, c'è un calendario, quello del Genoa, impegnatissimo, sbaglio?
2: Molto impegnativo.
0: Un allenatore che è sulla graticola, De Rossi, c'è un allenatore che insomma sembrerebbe si è messo sulla buona squadra, ci sono giocatori che sono stati contestati. Guardate che c'è un oggi Calcio Pepe Calcio Pepe primo, secondo, terzo, antipasto, dolce, la frutta e anche un goccettino di spumante.
2: È pieno di argomenti, denso e ricco di situazioni.
1: Sì. L'ho visto sul viale, non era il viale del tramonto, era il viale di Parma.
0: Lasciamelo dire a me, è il viale che porta al Tardini. Io che sono nato a Parma lo conosco,
1: saprai,
0: bene.
1: Deve essersi passato buoni 5 minuti
0: bene,
1: a fare il reel strepitoso come sempre, ovviamente un po' messo. Però veniamo un attimo alla Sampdoria. Allora, dunque, sorriso, sì.
0: Certo.
1: Vedo che Corradi ha detto fortuna, non lo so, ora onestamente. No, il problema è che poi se fai una ciofecata come ha fatto sul gol, loro te lo prendi, cioè,
0: certo.
1: Però io invece voglio, come dire qualcosa a Corradi.
0: La vittoria di carattere.
1: Vittoria di carattere, anche sì. Ragazzi, andatevi a vedere il gol di Insigne. Allora,
0: uno spettacolo.
1: Spettacolo. Entriamoci un po' dentro, perché io ho portato oggi una cazzuola. quella dei muratori. Perché andatevi a vedere il gol, lancio di Vindal. E vabbè, questo coi piedi ci sa fare, poi il resto ne possiamo parlare. Una spizzicata, una palla e dentro Insigne, ma la costruzione dal basso, lasciamola all'edilizia,
0: bravo.
1: Con tutto il rispetto, però le case, invece il calcio ce l'hanno insegnato,
2: quello serve
1: tre passaggi
2: per rasare i muri, serve per rasare i muri,
1: mi pettino
2: te lo volevo dire,
1: ho fatto una cazzuola,
2: hai fatto una cazzuola.
1: Cioè, la costruzione dal basso, e lasciamola all'edilizia e andiamo al concreto. E qui Corradi evidentemente si è dato anche questa indicazione, vuol dire che inizia a ragionare

0: da uomo di calcio e si preoccupa un po' meno, poi sbaglierà, però ha fatto l'uomo di calcio, tre passaggi e va in porta, poi e chiudo, è chiaro, per l'amor di Dio, non si offende nessuno, il Catanzaro quindi era una partita di bassa classifica, però la devi vincere e la vince con un leader così,
1: eh sì, incoronato, e la vince con così, un leader così,
0: perché poi sono quelli che ti tirano fuori le castagne dal fuoco, quando magari non tutto funziona, ma se c'hai il cannoniere, se c'hai il centravanti, se c'hai comunque l'uomo che ti fa i gol, e i gol è la panacea di tutti i mali.
1: Oh.
0: Quindi Cazzuola, oppure come giustamente Cazzuolato, se mi permette, Rivellini, che tra l'altro ha una certa cultura dal punto di vista delle cazzuole, ecco, però la costruzione dal basso lasciamola all'edilizia, con tutto rispetto per
1: assolutamente
0: l'edilizia.
1: Sì, allora invece volo dall'altra parte, perché ci sono delle dichiarazioni importantissime anche di De Rossi. Gli hanno chiesto: come stai dopo questa partita? Lei ha detto: triste, deluso, incazzato.
2: Certo, e si assume tutte le responsabilità, come giusto che sia, però detto questo, detto che ti assumi le responsabilità e che chiaramente c'è qualcosa che non quadra, a questo punto devi fare delle scelte, devi rivedere certi tuoi pensieri iniziali e secondo me la squadra che viene proposta con un Baldanzi sempre comunque presente, un po' snaturato anche perché gli si fa fare compiti a tutto campo, quindi magari poco lucido sotto porta, potrebbe anche rifiatare un pochettino. E poi voglio dire, un altro giocatore che non capisco perché in un centrocampo così sterile di idee non trovi spazio, cioè, mi riferisco ad Amorim, perché non lo facciamo giocare? E poi perché continuare a fare giocare da esterno Ellerson, quando invece secondo me è più una mezzala, e certamente magari mettiamo un po' in panca So, che fa il suo compitino ma non è un regista.
1: Mi avvicino ad Andrea Rivellini,
0: sì,
1: perché oggi è un fiume in piena, perché?
0: Perché?
1: E sono cose
0: dire,
1: assolutamente
0: onore,
1: condivisibili, detto poi da Andrea Rivellini, che ha difeso sempre il lavoro, ha difeso, cioè adesso si fa a questi dubbi, ed è inevitabile che possa proporre questi dubbi.
0: Per fare un panegirico nei confronti
1: di
0: Andrea, o penso si possa dire anche del sottoscritto, quando si fa disamina, noi raccontiamo ciò che riteniamo di aver visto, poi può darsi che non sempre i nostri pareri possono essere condivisibili, però a parte ognuno l'amore, voglio dire, per la propria squadra, però poi raccontare ciò che si è visto, fare delle valutazioni sottoporle poi al vaglio, Andrea, chiudo, al vaglio dei
1: sono tutti
0: dei,
1: qua
0: dei
1: ragazzi, perché stanno già arrivando tantissimi messaggi,
2: dire,
1: li leggo.
2: Il tema è essere onesti intellettualmente e dire le cose come si pensa che siano, voglio dire, senza avere dei preconcetti negativi o positivi nei confronti di qualcuno. Noi facciamo la nostra critica serena e per quanto possibile oggettiva. Secondo me mister De Rossi è un ottimo allenatore, magari deve rivedere alcune scelte. Anche ieri, a mio avviso, Puskas ha dimostrato ancora una volta che merita di giocare. Facciamo un 3-5-2 molto solido, mettiamo Amorim in regia, mettiamo due mezzali, una è Frendrup e altra Ellerson, Exibawe, com'è quello lì?
1: Exibawe,
0: sulla
1: sinistra. Ferma, fate che facciamo da... Io voglio fare proprio questo confronto tra i due allenatori.
0: Però poi ci sono loro che sono da casa, che sono i migliori giudici.
1: Adesso subito, perché guarda, ce ne sono già tantissimi. Allora, vado sui due allenatori, no?
0: Sì.
1: È solo colpa sua, ci dice il nostro impact di De Rossi. Evidentemente no! Non può essere quella, perché se il So è lontano giocatore di quello che abbiamo ammirato con la Svizzera ai mondiali, è chiaro qualche cosa. Se Baldanzi non ha una forma fisica che gli permette di fare quello che abbiamo visto fare nella Roma e nell'Empoli, qualche cosa non c'è. Se la difesa becca gol e non è supportata dal centrocampo, se gli attaccanti fanno gol ma gioca un attaccante solo, non è colpa sua. Però voglio entrare in questo discorso. Allora, Corradi, resti in inferiorità numerica, no?
0: Sì, 10 contro 11, so dove
1: no,
0: vuoi arrivare,
1: non
0: sì.
1: cambia assolutamente, mette dentro attaccante per attaccante, è una mentalità che piace, a me sì.

0: Ha fatto l'uomo di calcio, l'uomo di campo, si fanno queste cose. Ora poi so che ancora lì appesa nell'aria la discussione sul portiere, che poi peraltro, a mio avviso, in parte soltanto, ma forse probabilmente colpevole, ma non eravamo lì in campo, sul fatto che se possa aver chiamato la palla bassa o meno. Dall'altra parte qualche manata ce l'ha messa, certo. Quindi non lo so, probabilmente è una valutazione sua. Se la decisione sulla porta è una decisione sua e non ha, come dire, amplificazioni esterne, la porti avanti, prenda decisioni sue. Il, come si suol dire, di dietro è suo, e quello
1: il
0: che abbiamo detto,
1: traballa.
0: E come abbiamo detto fin dall'inizio, perlomeno l'avventura che porterà avanti, se la porterà avanti, se non la porterà avanti, sarà un'avventura, certo, sua. Potrà dire, e come sempre dovrebbe capitare nella vita, ho sbagliato, oppure ho avuto dei meriti.
1: Ho sbagliato io, ho dei demeriti.
0: Indubbiamente, io torno a ripetere, l'azione del gol di cui abbiamo parlato adesso, tre passaggi e portare la palla su, e quindi non starselo a, come si suol dire, devo trovare una perifrasi, però insomma, a girarla per tre ore con quelle palle.
2: Stare a cincischiare.
0: A grazie
2: avvocato.
0: Mi devi sostenere.
2: Grazie avvocato, perché è in difficoltà. L'imputato è in difficoltà.
0: Io sono un grezzo.
2: Stava per proferire parole del gatto.
0: E questa roba qua. E quindi semplicità, che è una di quelle cose, è bravo.
1: Adesso vado dall'altra parte.
0: L'uomo di calcio.
1: Vado dall'altra parte. Vai. Allora, quando ho io ho visto la televisione, quindi non ho un'immagine reale di tutto quello che succede. Voi al campo sicuramente avete un'immagine molto più solida della mia, perché la mia sono sensazioni, voi invece li vedete dal campo. Quando ho visto arrivare Alquist, un giocatore che anche De Rossi voleva, no? Perché c'era stato un interessamento. Dico, mette un giocatore talmente veloce, il Parma. Ma perché non Sabelli?
2: Sì, lì è stata
1: la semplicità che mi ha detto adesso Marco Benvenuto, perché non arriva anche lì?
2: Anche perché, detto così in maniera molto chiara, Alessandro Marcandalli, sono alcune domeniche dopo la prestazione in Coppa Italia, dove aveva fatto ben sperare con quel gran gol di testa, che è in difficoltà fisica, lo vediamo proprio in difficoltà fisica. Eclatante è stata la prestazione contro il Frosinone nel secondo tempo, dove era proprio barcollante nella seconda parte del secondo tempo, tanto che Leonardo Bonucci, che era venuto per la nazionale, deve avere fatto una relazione.
1: Era nei 70, per i convocati,
2: sì,
1: però poi è stato depennato.
2: È stato depennato perché la sua condizione fisica, e questo fa scopa con gli altri riferimenti.
1: Butta giù il carico,
2: che hai fatto tu, perché ci dobbiamo anche fare delle domande da un punto di vista fisico, perché è vero che ci sono dei giocatori che hanno fatto i mondiali e che quindi possono essere un po' indietro, però viva Dio, Alessandro Marcandalli non ha fatto i mondiali, viva Dio il buon Tommaso Baldanzi neanche, eppure da un punto di vista fisico fanno fatica. E quando Holquist ha ricevuto la palla da quel pennellone centrale che
1: è il Fesh,
2: esatto, gliel'ha messa sul piede, si è proprio visto, oltre che un passo di un diverso passo tra i due giocatori, proprio anche la mancanza di reattività.
1: Bravissimo.
2: Mancanza di reattività.
1: Questo mi piace molto.
2: E la mancanza di reattività.
0: Oggi me l'ha vista bene.
1: Certo,
0: ma no,
1: perché la fisicità in qualche modo poteva sopportare la mancanza.
2: Cioè, voglio dire, lo porti un po' fuori, magari allarghi un po' le braccia, cioè fai qualcosa.
1: Non,
2: non ha avuto proprio, lo ha saltato come fosse un birillo.
1: Ragazzi, siete molto bravi oggi, devo dire che avete visto le partite,
0: siete
1: molto bravi.
0: Allora,
1: sono Angelo da Genova. Il problema del Genova è la società, con pochi soldi e spesi male. Il comportamento sbagliato della squadra è dovuto anche alla percezione di questo. Io non sono assolutamente d'accordo su questo tipo di messaggio, perché fino a qualche tempo fa si diceva: questa è una campagna acquisti fatta bene, anzi c'era proprio la voglia, molti dicevano c'è la voglia di crescere,
2: io non
1: credo che sia così.
2: La società,
1: la
2: francamente,
1: a te.
2: La società francamente non gli si può imputare francamente nulla in questo momento. Qua abbiamo dei giocatori che sono stati presi, un allenatore che ha comunque avallato tutte le scelte, e in questo momento il mister deve

0: deve trovare la chiave, è nelle sue corde trovare la chiave. La società, con un atto di, secondo me, grande responsabilità, perché forse era più semplice cambiare, gli ha dato ulteriore credito e gli ha dato queste 3 settimane per cercare di trovare il bandolo della matassa, e a mio avviso ha tutte le capacità, tutte le possibilità, l'esperienza, la competenza e il carisma per poter uscire da questa situazione.
1: Assolutamente sì, scrivo subito a me, mi dice Giovanni, spero che ci sia il mitico avvocato, immagino che sia ironico, che ci deve illuminare col dittino alzato, immagino.
2: No, ma oggi devo dire che finora
1: ce l'ha
2: un po',
1: ma per te
2: sempre, Giovanni, il dito però ce l'ha un po', Giovanni
1: è che lo stesso che diceva così,
2: Giovanni, prego,
1: benvenuto, non è una cazzola, è una manara quella,
2: come
1: massacrare zero,
2: va bene, ognuno il suo mestiere,
1: assolutamente sì,
2: grande Giovanni.
1: Allora, Lorenzo Genuano, deluso, pensavo di ricevere notizie di lesionio di DDR, riguardo ai giocatori non hanno tecniche e preparazione. Ragazzi, stiamo passando da una cosa all'altra, io non credo. Tempo scaduto il nostro Impact, Andrea?
0: Non è scaduto, perché comunque la società lo ha confermato e in queste 3 settimane gli ha detto: fai dei cambiamenti, perché è sotto gli occhi di tutti
1: che così
0: bisogna
1: non va.
0: Fare dei cambiamenti.
1: Così non va.
0: E quindi io confido che il mister a questo punto prenda in mano la situazione e faccia dei cambiamenti. Il primo cambiamento che secondo me deve fare, ancorché sia contro il suo pensiero iniziale, è quello di magari a far accomodare in panchina per qualche tempo Tommaso Baldanzi, perché messo in queste condizioni non ci crea quella superiorità numerica, non fa gioco, e invece voglio vedere in campo un regista vero.
1: Qui andiamo già sulle cose sempre, sì, perché sono adesso, ecco. La settimana scorsa ti ricordi tutti i messaggi sandoriani, arrivano tantissimi messaggi genuani, perché è normale che sia così.
2: Ora, trasmissioni nella nostra vita l'abbiamo fatta,
1: certo.
2: Ogni volta che c'è magari un pelo di difficoltà
1: è chiaro.
0: Allora, adesso, parte del gioco,
1: fa parte del gioco assolutamente, via subito DDR, diamogli il tempo al prossimo di organizzare qualcosa di buono. Nicola, punto di domanda. Ferma, ma Candali non è più lui, cura di DR, punto di domanda, mi dice Alessandro Di Quinto.
0: Alessandro, le domande che poni sono tutte legittime. La società ha optato per confermare Daniele De Rossi, e quindi noi dobbiamo rispettare quella che è comunque la decisione degli addetti ai lavori, che sarà stata presa in funzione del fatto che si conosce la quotidianità,
1: certo,
0: dei rapporti tra calciatori e allenatore, e quindi evidentemente si è deciso di dare una chance importante a DDR, il quale in queste 3 settimane deve trovare il bando della matassa. Alessandro Marcandalli secondo me è un problema, perché un giocatore del genere con i numeri che ha lo vediamo veramente troppo giù fisicamente.
1: Vado subito, perché penso che tu sia d'accordo, perché Luciano mi dice,
2: io posso essere d'accordo.
1: Mi dice Luciano, il fallo di Albica era da rosso, punto di domanda, ferma. Io l'ho visto bene, perché ho proprio linee distinti, a me non sembrava. Lo ha cinturato, quindi lo ha abbracciato, sicuramente più basso Pafundi di Albica. Poi sulla caduta di entrambi si sono incrociate le gambe, ma perché è scivolato Albica?
2: Sì, no, quindi non c'è, mi pare che tu dal lato della competenza tecnica
1: è un atto violento,
2: io dal basso che non distingo la cazzuola
0: dalla manara.
2: Mi fai dire una cosa invece? C'è stato dopo il gol una questione secondo me sintomatica, importante, paradigmatica, cioè l'abbraccio tra Corradio e Lombardo. Ora, conoscendo Lombardo, che è una persona comunque sincera, quell'abbraccio lì è sincero, però mettiti anche nei panni di un Corradio, onestamente, che avere comunque l'ombra di un Lombardo, non perché abbia fatto il, anzi Lombardo è una persona pulitissima,
1: molto,
2: però ogni tanto è indicato subito, allora perché non ci mettiamo Lombardo? Non deve essere stata la vita. Il fatto che ci sia stato questo abbraccio, che io ho modo di ritenere, da un punto di osservazione sincero, dà l'esatta misura delle positività che ci sono in casa Sampdoria. Poi le negatività l'abbiamo sempre denunciate, secondo, voglio dire, quanto detto prima anche da Andrea, che si cerca di raccontare settimana per settimana, giorno per giorno,
1: certo,
2: quello che noi vediamo. E questo io ho visto,
1: l'abbraccio
2: e mi pare,
1: è molto molto
2: pare,
1: bello.
2: Io lo reputo sincero.
0: È un abbraccio che ci porta direttamente alla reclama.
1: Va,
2: allora
1: conduttore.

0: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da più me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
1: Più me, la bellezza ha trovato casa.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. Due giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Cosa stai guardando, Marco?
1: No, purtroppo devo dire i social sono sempre portatori di gioia, ma anche di dolori. In questo momento ho voluto fare un post anch'io. C'è stata purtroppo la scomparsa di una tifosa sampdoriana, Maria Orlando, molto amata dalla tifoseria, una donna giovane, una grande sampdoriana, e quindi insomma voglio dire, ora, nel contesto di questa trasmissione noi a volte voglio dire siamo ironici, ci piace scherzare, però insomma un grande dolore, una grande sampdoriana se n'è andata, che riposi in pace.
0: Un grande, grandissimo abbraccio alla sua famiglia, le condoglianze da parte di tutto lo studio di Primo Canale Sport. Ci uniamo, assolutamente sì, assolutamente. Beh, sì, ma io ho il collegamento, ce l'ho già in collegamento, sì, cioè forse già, aspettiamo un attimo perché forse c'ho anche Alessandro Leonetti che era a Parma, quindi adesso che era no a Parma sì. Era a Ferrari,
1: a Ferrari, no, a Ferrari. Io ero a Parma, quindi, devo dire, no,
2: mi era sembrato Ferrari. Di vedere uno simile a
1: Leonetti,
0: non è così, quindi voglio sapere anche le indicazioni sul campo, perché noi eccolo Alessandro.
1: Allora, dove ti avevano mandato a Parma?
0: Ti ho mandato a Parma io.
2: Sei nell'Empireo, no, lì. Sei
3: sì,
2: nell'Empireo.
3: Sembra il grande. Mi avevano invitato, ma ho detto: ma no,
0: sì,
3: ma
0: sì,
3: no.
0: Sì, sì. Dove sei? Dove sei in mezzo lì? Dov'è? Dove sei?
3: Io,
0: in una galassia.
3: Sono
0: in una galassia nuova. Pensavo una galassia.

0: Allora, raccontami un po' queste emozioni di questa prima vittoria.
1: Sì, scusa, solo una cosa, consentimi di fare un pensiero anch'io a Maria Orlando, che con grande dignità purtroppo questa mattina ci ha lasciato, e una tifosa storica, un'istituzione della Gradinata, e vorrei fare le condoglianze al suo amatissimo figlio e alla sua famiglia. Un esempio veramente per tutti, non solo per i tifosi, ma anche non solo per i tifosi sandoriani, ma anche per tutte le tifoserie, e anche per i calciatori che avessero la sua tenacia e la sua grinta, sicuramente farebbero meglio. Per quello che riguarda invece la partita, diciamo che non è ancora una Samp perfetta, però una Samp che sta cominciando ad avvicinarsi al livello dei suoi tifosi, che per l'ennesima volta hanno creato un'atmosfera da Serie A, e bisogna dire che questo vuoto di leadership lasciato da Quagliarella sembra possa essere colmato finalmente da Insigne, che io ho avuto modo di conoscere di persona a Ponte di Legno, e devo dire un ragazzo umanamente eccezionale, ma bisogna dire che le sue giocate sono veramente molte, mi hanno ricordato quelle di Cassano. Era un po' di anni che non vedevamo un calciatore che si prende sulla schiena la squadra e la porta alla vittoria. Certo, non può essere solo Insigne l'alibi di questa squadra, che comunque fa ancora i suoi errori, a cominciare dal primo gol, veramente un patatrack ennesimo patatrack.
0: Hai visto qualche cosa? Mi riferisco al carattere, alla voglia, alla volontà, all'attaccamento, alle disposizioni della... C'è qualche cosa che traspare? Perché a me è sembrato di sì.
1: Sì, assolutamente, oh. Assolutamente, non poteva essere altrimenti, perché perdere anche questa sarebbe stato veramente un problema grosso, perché saremmo finiti in fondo alla classifica, diciamo di buon auspicio per il futuro. Ripeto, Insigne l'ho visto veramente leader con i tifosi, con la squadra, chiedeva sempre di farsi dare la palla, diciamo che un vero trascinatore, anche se poi alla fine il secondo gol l'abbiamo fatto quando lui è uscito, grazie ad una pressione di Tutino, che abbiamo potuto criticare come attaccante centrale in queste prime partite, e a questo Magic, che è stato molto intelligente nel muoversi nel modo giusto. Quindi insomma, fa ben sperare,
2: Ale,
1: per il futuro.
2: Ale, ti do una notizia, sì. Avete vinto, un po' di animo. Io non dico di fare come il nostro Marco Benvenuto, che sprizza gioia da tutti i pori, ma dai, un po' di entusiasmo.
3: Ma lascialo stare.
1: Guarda,
3: aspetta, invece io voglio chiedere una cosa, Ale.
0: Sì, aspetta, fammi rispondere. Ah,
3: scusa, perdonami.
0: Dimmi, Ale.
1: No, no, ma no, sai, l'entusiasmo che ha l'avvocato nei suoi reel, insomma, è direttamente, è inversamente proporzionale ai risultati.
2: Non prendere, scusa, non devi attaccare.
1: Preferisco rimanere calmo.
2: Io facevo solamente una constatazione, che sembrava che stessi commentando una partita dove c'è stata una sconfitta. Ora non dico di fare come Marco Benvenuto, che è qua che sta facendo
3: oggi un po' lacrimevole. Ale, ascolta un attimo, però da una parte il Catanzaro, pressione di Tutino, però partiva dal basso. Noi buttiamo una palla, viva Dio, buttiamo una palla, non buttiamo, no, attenzione, facciamo un'azione partendo da forse quella che è la caratteristica migliore del nostro...
2: Verticalizziamo,
3: grazie, vedi, ce l'ho qua attaccata una spalla, cioè. Allora facciamo la miglior cosa che sa fare il nostro portiere, onestamente, che poi peraltro ho visto anche reattivo, però quella del lancio lungo, secondo me è il migliore della nostra squadra, centrare i 50 metri a mettere la palla spizzicata. Lauritsen fa quello che deve fare, cioè sei alto, la metti giù, tre passaggi e vai in gol. È una volta per tutte la morte della costruzione.
2: Oh, è così che ti voglio.
3: Oh, ecco qua. Palla avanti
2: e pedalare. Ah, cioè, non c'è altra cosa quella.
0: Non serve neanche fare. Che servono gli schemi?
3: Avanti, la metteva in banca e facevi giocare. Hai davanti uno che sa, facciamogli arrivare il più rapidamente la palla possibile e poi ci pensa lui.
0: Caro mio Ale, guarda, senza moduli, senza schemi, niente, che la teoria.
3: No, ma guarda, prima della partita
2: è uno schema.
3: È uno schema.

0: Non vorrei ricordare
1: prima della partita,
0: il
1: fatto un giro di campo,
0: Braglia, Scuravi, Aghilera, tre passaggi andavano in porta.
2: Adesso,
0: quindi vedi che
2: adesso però
3: mi senti male un attimo.
2: Sì, però lui rischia la blasfemia. Scusa.
3: Dimmi,
1: dicevo che prima della partita ha fatto il giro di campo Flachi, e proprio guardando Flachi parlavo con mia moglie e dicevo: ma ti ricordi i tempi di Novellino, lancio lungo a cercare Bazzani, stuzzicata di testa, Flachi si inseriva e segnava. Abbiamo fatto un gol esattamente così, con Vindale che ha fatto un lancio, devo dire, molto bello per Lauritzen, che l'ha stuzzicata dietro, la ripresa, ha fatto un assist perfetto. Peraltro Lauritzen aveva fatto anche l'assist per Anderson, che evidentemente non ha, esatto, non ha gli stessi piedi purtroppo di Insigne, altrimenti avremmo segnato già nel primo tempo. Io sono assolutamente d'accordo, perché spesso anche negli anni passati, anche con Pirlo, gli ultimi minuti perdevi e vedevi calciatori che si passavano la palla a centrocampo senza mai lanciarla negli spazi in aria. Speriamo che avendo Lauritzen, che comunque è alto quasi 2 metri, possa essere una soluzione interessante quella del lancio sulla
0: giocare. Non è palla avanti a pedalare, perché qui sennò poi facciamo passare
2: chiaramente uno schema studiato in settimana.
3: Gli schemi gli schemi sono palla avanti e pedalare, pullman davanti alla porta,
0: prendete tutto quello che passa nel campo, e poi se la palla va anche bene.
1: Graziano, scusa, ma noi a Mantova abbiamo perso esattamente così, col lancio lungo del portiere sulla punta, gol.
3: Bravo. Esatto.
1: E questo Ruocco, voglio dire, del Mantova, non è che stiamo parlando di un centravanti straordinario,
0: si è suicidato, cioè siamo stati bravi noi a andare in pressione, ma ragazzi, ma quando fai di quelle cioffecate
2: la
0: lì,
2: fortuna aiuta gli audaci, ricordatelo,
0: arrida gli audaci.
3: Posso salutare Ale, perché so che deve andare a lavorare, quindi ti ringrazio per aver dedicato un po' del tuo tempo a noi oggi. Grazie Ale.
1: Grazie a voi, continuo
3: i messaggi. Allora mi dice Mao,
0: una presenza importante.
3: Non è meglio sostituire il buon DDR subito che aspettare sconfitte con Fiorentina e Roma? Ferma.
2: Sì.
3: Un nuovo allenatore, una ventina di giorni per prepararsi. Cambiare dopo mi sembra inutile.
2: Allora, intanto cambiare dopo è un passaggio ulteriore, che vuol dire già avere visto quello che succederà da qui a 20 giorni. La società ha fatto una valutazione, ha ritenuto che, considerando il rapporto che c'è tra i giocatori e il mister, considerando anche il feedback che l'area tecnica ha dato alla dirigenza, esatto, ha ritenuto di dare questa chance importante all'allenatore, che è consapevole che devono essere fatti dei cambiamenti e ha tutte le qualità per poterlo fare. Quindi rispettiamo la decisione della dirigenza e auspichiamo, genuani, auspichiamo che DDR trovi il bandolo della matassa.
3: Beh, possiamo dire anche rispettiamo la sua assunzione di responsabilità.
2: Assolutamente.
3: Perché ha detto: è colpa mia.
2: No, ma ha fatto delle dichiarazioni.
3: Bisogna prendere anche questo.
0: Ha fatto delle dichiarazioni. Una persona molto seria.
2: No, ha fatto delle dichiarazioni. No, ma professionista serio, però quante volte abbiamo visto allenatori andare in sala stampa e dire che è colpa di, è colpa là. Invece lui si è assunto tutte le responsabilità. E voglio dire, come è stato bravo l'anno scorso nel dipanare la matassa, secondo me ha tutte le possibilità e le capacità per dipanare.
3: Non ho perso un centimetro dallo spogliatoio, ha detto.
2: Esatto.
3: Avvocato, c'è un messaggio per lei.
0: Sono dinamiche che i giocatori che hanno frequentato. Esatto. Esatto. Per 30 anni,
3: quindi riconosce, no?
0: Esatto.
3: Se c'è qualcuno che non dico che ti va conto, ma ti lavoro non è che ti fanno la guerra,
2: ma bastava vedere quello che è successo l'anno scorso con Patrick Vieira, no?
0: No,
2: c'era un messaggio.
3: Sei curioso di leggerlo?
2: È ovvio.
3: Sei molto curioso. Piero Dapelli: ammesso che da Sandoriano non posso che essere soddisfatto del grifone che annaspa, non mi piace vedere l'avvocato così poco combattivo. Forza avvocato, si riprenda. E per riprenderti andiamo.
2: Subito la reclame, poi ti rispondiamo dopo.
0: Però ti vogliono bene.
2: Lo so.

0: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Dai, dimmi, su.
1: Piero.
0: Sei preparato, tutta la pubblicità.
1: No, sei proprio lì, Piero. Piero, sei lì. Ti voglio dire una cosa, a scanso di equivoci. Io sono battagliero sempre e comunque, quindi se mi hai visto poco battagliero, eri disattento.
0: È colpa sua.
2: Ha sciorinato il dito.
0: Allora,
2: Piero,
0: Angelo,
2: abbi pazienza.
0: Angelo, andiamo sui messaggi, ragazzi. La situazione del Genoa è sotto gli occhi di tutti. L'allenatore inadeguato e non all'altezza di allenare in Serie A. Questo è il parere di Angelo. Quindi noi invece diamo Angelo. Sempre la possibilità. Noi siamo sempre così, diamo sempre le possibilità. No, poi è chiaro, quando
2: il nostro è un diverso punto di osservazione.
0: Sì,
2: io comprendo.
1: Angelo, la tua opinione così tranciante non può essere sposata da questo studio, perché voglio dire, l'allenatore che stiamo criticando, che state per meglio dire criticando in maniera così aspra, è comunque quello che l'anno scorso invece è venuto e tutti quanti lo idolatravate. Voglio dire, un po' di equilibrio, adesso ha la possibilità di cambiare, di svoltare, ci sono queste 3 settimane, se trova il mandorlo della matassa i punti li facciamo.
0: Anche se devo credere che Andrea era già pronto, perché sono le partite che aspettano il Genoa dopo la sosta, non sono partite facili, assolutamente,
1: anzi,
0: ragazzi,
1: anzi.
0: Così come non sono facili, perché però non sono partite facili, perché ricevi in casa la Fiorentina.
1: Poi
0: vai a Roma da Gasperini,
1: esatto.
0: Poi arrivi in casa e c'è il Venezia,
1: scontro diretto,
0: esatto, poi c'è la Juventus,
1: esatto,
0: e poi c'è il Lecce. Eccolo qua,
1: una partita brutta, pericolosa per il Genoa, perché il Venezia verrà qua e si metterà come ha fatto il Parma ieri, tutti dietro la linea
2: altro
1: del pallone.
2: Schema, il Pullman.
0: Pullman.
2: Ci accusano di essere faciloni,
1: perché ieri il Parma cosa ha fatto? Ha fatto il Pullman, si è messo davanti alla sua difesa e ripartiva. E se uno non ha visto la partita dice chissà che cosa ha fatto il Parma. Il Parma non ha fatto niente.
2: Però, ragazzi,
1: il dramma è che il Genoa cincischiava a centrocampo, non ha qualità, si passava la palla indietro, passava la palla al terzino, il terzino la ripassava su, che la dava a Frendrup, perché poi si guardava in giro e la dava al portiere, e non va bene così.
0: Uno schema bocciato questo, assolutamente bocciato questo, ci mancherebbe altro. Mi dicono, ma non vi siete, non vi ricordate che questo è uno schema, quello che ne abbiamo parlato fino adesso,
2: Parliamo di questo schema, calcio del portiere 10 secondi
0: spizzata, mezz'ora che ne parliamo, non sei attento,
2: uno schema fondamentale del calcio italiano. Cioè, noi, a parte la controversa situazione del Milan di Sacchi, che poi era tutt'altro che un gioco offensivo quello di Sacchi, ma poi sennò qui facciamo tutt'altro
1: storia
2: noi
1: del calcio.
2: Abbiamo vinto tutto quello che abbiamo vinto giocando in contropiede. Ora non voglio scomodare Brera, ma
0: Francesco
2: abbiamo
0: lo
2: vinto.
0: Dice,
2: e allora,
0: perché lo ripeso, non se ne parla,
2: cavolo.
0: È mezz'ora che parliamo di questo schema,
2: uno schema, la palla
1: andiamo
2: deve salti centrocampo, soprattutto perché hai un portiere che al netto adesso delle critiche ma al piede centrato
1: di tutta la squadra,
2: ma guarda che se lo mettessi a centrocampo ti fa saltare, è l'unico che è in grado di centrare una monetina a 50 metri.

0: adesso no, stai, sei troppo rigalosito, no. Marco, benvenuto, ti è bastata una vittoria dopo due mesi e adesso la, la fai un po' fuori dal vaso, eh.
1: Il dito, difficoltà a seguire, sono un po' mio.
2: Senti un po', eccolo qua, aspetta, Danilo, rispetto alle vostre opinioni, per me con De Orsi e Baldanzi andiamo in Serie B, un categorico di così non poteva essere,
0: mamma mia,
2: cioè, tranciante ragazzi.
0: Allora, io penso che Daniele De Rossi abbia la, la possibilità di raddrizzare la barca. Poi penso anche che Tommaso Baldanzi in queste condizioni starebbe, forse avrebbe meglio, la, d- ci darebbe più possibilità se stesse un po' in panca, un po' per rifiatare, per riprendersi, ecco.
2: No, per capire cosa vuol dire giocare in quel ruolo, non per rifiatare,
1: cosa
2: per
1: vuol far capire, da grande, dai.
2: Perché ragazzi, adesso va bene, noi abbiamo sempre difeso tutti, vabbè, però quando c'è da dire ti siedi in panca e guardi quegli altri, e forse c'è da dire anche così, questo forse
0: voglio dire,
2: è importantissimo.
1: Ma capisci meglio qual è la tua funzione all'interno della squadra.
0: Io ho anche la mia formazione ideale.
2: No, no, aspetta, aspetta, aspetta. È da marzo che De Rossi non vince una cippa lippa. Facciamo
1: altro,
2: qualcosa.
1: Altro,
2: ciao Cinzia.
1: Cinzia, la cippa lippa di Cinzia.
2: Quindi, che formazione c'hai tu?
0: Io. Allora, facciamo la linea 3 con Marcandalli, Ostigar e Vasquez, e su quello non ci piove. Mettiamo un regista con Amorim dietro, due mezzali, uno è Frendrup e l'altra è Ellerson, poi gioca a sinistra Puskas e a destra il
1: per chiedere queste cose in diretta
0: e Zimbabwe lì,
1: vabbè,
0: e Zimbabwe
2: non riesco
1: a dire. Ma le chiede a me in diretta, non si ricorda, le chiede a me,
0: non mi entra. E poi davanti possiamo fare giocare secondo me il buon Colombo, secondo me merita di giocare, e poi Milli deve giocare davanti. Questa è la formazione con la quale, molto semplice, non farai calcio champagne, ma c'hai
1: il portiere, non lo metti in discussione, quindi no, sai che c'è un tema.
0: Portiere no.
2: Allora Lori mi scrive, sì, con tanti cuori blucerchiati, probabilmente sì. Era,
1: però, ma aspetto la domanda,
2: era non era collegata, ma perché Albigad è rosso? Non è rosso.
1: Io mi conforto al tuo parere, ma la mia impressione è quella.
2: E mi ricorda il fallo di Palumbo.
1: Palumbo
2: la settimana scorsa col Palermo. Non è assolutamente da rosso.
1: Sì, ecco, bravo. Lì era una bella stecca. È andato giù, gli è franato addosso, c'è anche una differenza di corporatura, di passo sicuramente, un bel giallo ci sta, perché
0: forse hanno visto l'irruenza dell'intervento.
1: Sì, ma si è romanzato anche, allora, ruggini di sfogliatore, gli è andato addosso, è franato anche in maniera un po' scomposta.
2: Infatti mi chiede Davide, perché il VAR è intervenuto? Ma ormai il VAR non interviene più. La maglia dell'Atalanta, avete visto la maglia dell'Atalanta?
0: Si è allungata.
2: Vieni qua un attimo che ti faccio vedere.
1: La maglia dell'Atalanta.
2: La maglia dell'Atalanta era così,
1: questa trasmissione ormai, non ha più limiti ormai.
2: Cosa facciamo?
1: La assolutamente
2: è tirato su, non ne parliamo proprio. Quindi il VAR ormai dicono che è morto, ormai
0: l'hanno deciso così.
2: Squadra senza carattere, tutti che fanno il copettino e non osano mai, mi dice Franco.
0: Ma allora il tema del carattere non penso che sia centrato, che poi non ci sia un abbozzo di schema, un movimento senza palla, quello sì, non c'è mai qualcuno che si propone, che detta il passaggio, e d'altro canto coloro i quali dovrebbero lanciare non hanno quelle caratteristiche tecniche per farlo. A me sembra di ritornare indietro quando in panca c'era Patrick Vieira, che si ostinava a giocare con i due mediani, uno era Frendrup e l'altro era Ramazzini, e due giocatori del genere, ottimi giocatori, non hanno nelle loro corde,
2: non possono coesistere.
0: E quindi questa volta non abbiamo più Masini, ma abbiamo fatto giocare non ha quelle caratteristiche. Bisogna, secondo me, fare tornare un centrale che faccia il regista e fare giocare Ellerson, non all'ala, perché non è il suo ruolo. Poi si adatta a fare qualsiasi cosa, molto probabilmente se lo metti in porta gioca anche in porta.
1: Ma come contento perché travolto dai messaggi.
2: Io sono contento perché sono travolto dai messaggi.
1: Siete dei grandi. Quindi, siete

0: veramente grandi, bravissimi, perché state scrivendo con tantissime
1: cose. La trasmissione è bella così.
0: Ah, chi c'è? Elio Signorelli, hola. Buongiorno.
2: Buongiorno Graziano.
1: No, insomma, non mi sembri io tanto.
0: Ti sei appena svegliato?
2: Sto solo vivendo questo momento che purtroppo è per noi genuani è triste, è brutto, perché comunque c'è una squadra a mio avviso in difficoltà. Mi fa piacere che la società abbia riconfermato De Rossi, però spero che sia una riconferma veramente dove si ricompattano tutti, dove si uniscono, dove si stringono tutti assieme, perché a mio avviso da fuori, da esterno, senza sapere quello che succede al Pio, mi dà l'impressione che ci sia un po'... È la prima volta che non vedo la società solida come sempre. Questo mi dà questa impressione per la prima volta. Io ho sempre visto che c'era molta compattezza nelle decisioni quando hanno scelto di mandare via allenatori. Mi sembravano molto. Oggi mi dà l'impressione che ci sia un po' di scollamento.
0: Di distacco, dici? Allora, hai preso un argomento, perché ci sono tanti telespettatori che mi scrivono questo. Vorrei un parere dalla società, vorrei che la società parlasse in questo momento.
2: È quello, sarebbe bello che ci fosse una voce della società che dicesse teniamo De Rossi perché crediamo nel suo lavoro, lo vediamo lavorare quotidianamente, il gruppo è col mister, perché sarebbe importante, anche perché oggi il tempo c'è ancora. Ora il mister ha la possibilità di lavorare 3 settimane, di mettere magari a posto certe cose, di riprendere la condizione per qualcheduno, perché anche la condizione, a mio avviso, oggi non c'è più quella fame, quella cattiveria che questa squadra ha sempre tirato fuori nei momenti brutti. Quindi adesso c'è questa sosta per ricompattarsi. Mi auguro veramente, per il bene del nostro Genoa, che si possa ripartire già dalle prossime partite.
0: Allora, hai vissuto, Elio, perché la domanda che mi stava facendo Andrea, hai vissuto questo tipo di momento in una squadra? Lo hai vissuto?
2: Ma sì, a me
0: e come ci si comporta? C'è una medicina, c'è una ricetta?
2: Io credo che l'unica cosa da fare è compattarsi tutti quanti. Anche questa scelta è stata fatta benissimo. Io credo che la società, come l'anno scorso, quando hanno esonerato Vieira e hanno scelto di prendere De Rossi, si saranno uniti, si saranno compattati, hanno parlato, hanno detto: ma Vieira, come lo vedete? E quindi questa scelta qua mi fa pensare che loro, per quel che è il lavoro di De Rossi, sono contenti. Quindi, a mio avviso, a questo punto qua hanno anche un pochettino, stanno dando un po' di responsabilità alla squadra, stanno cercando.
3: Elio, hai detto sì. Una cosa è il suo esatto contrario. Hai detto che la società non è assolutamente diciamo centrata ed è scollata. E poi subito dopo hai detto che invece la società
2: è centrata su
3: Daniele De Rossi. Attenzione.
2: Scusami,
3: completare il pensiero. Okay. Voglio dire, se tu fai un'accusa così centrata sulla società, bisognerebbe circostanziarla. Voglio dire, secondo me invece la società, la dirigenza in questo momento a quanto può trapelare, perché non è che ci siano, non trapela che no, ci siano due anime, no? Non c'è chi vuole il falco e la colomba, chi vorrebbe mandarlo via e chi invece lo vuole tenere. Per quello che ho visto io, sono tutti molto convinti che sia necessario, oltre che opportuno in questo momento, dare fiducia all'allenatore e dargli la possibilità, detto che gli hanno gli hanno detto chiaramente che deve cambiare qualcosa, che lui ha la capacità e le possibilità per farlo. E okay, puoi dire la responsabilità okay all'allenatore, la responsabilità ai giocatori è sotto gli occhi di tutti che deve essere assunta. E io penso, certo, che abbiano la possibilità di farlo. No, dobbiamo essere critici ma anche positivi, perché voglio dire, questa squadra messa nelle condizioni di

0: di giocare semplice, fatti giocare certi giocatori che non stanno giocando, secondo me è una squadra che comunque ha tutte le carte in regola per salvarsi bene. Quindi cerchiamo di...
1: Perdonami, io mi sembra che sono stato positivo, perché se io dico che bisogna compattarsi, se, perché a mio avviso, ripeto, non c'è la stessa mentalità, secondo me, in tutto quello che è il sistema Genoa. Mentre prima a mio avviso c'era di più, oggi io da fuori, chiaramente io non sono all'interno del Genoa, dello spogliatoio di Villa Rosta, sono sensazioni che percepisco io, e da fuori mi dà l'impressione che non c'è lo stesso pensiero come c'è stato in questi 3 anni, in qualsiasi scelta, in qualsiasi
0: mi
1: loro
0: piace,
1: pensiero.
0: Ma non è così. La spaccatura c'è stata fino a un certo momento, che noi conosciamo tutti. Da un certo momento in avanti la spaccatura non c'è stata.
1: Io sono avvocato, se tu dici questo, io sono contento. Ripeto,
0: cioè, se tu dici che sono 3 anni che andava tutto bene, certo. La memoria storica non dice così, perché c'è stato un momento in cui c'era grossa crisi all'interno della società.
1: Ma io parlo non da uno che sa le cose, da sensazioni, e questo è una cosa che io avverto da tifoso. E a mio avviso, se c'è questa cosa, si va in difficoltà, e la squadra alla fine ne risponde, perché se non c'è compattezza, se non c'è unione di pensiero, e diventa difficile raggiungere gli obiettivi. Allora, dato che
2: sei bravissimo, allora, dato, da questo punto, perché da, te ne capisci che, più di noi, da, hai vissuto lo spogliatoio.
1: Io credo che se un direttore sportivo e i dirigenti del Genoa l'anno scorso hanno chiesto a DDR di alzare non a lui direttamente, ma che noi avremmo alzato l'asticella, e tu alla quinta giornata ti trovi a un punto, qualcosa non è andata bene. Allora anche solo se un dirigente prendesse la posizione e dicesse: ragazzi, siamo in difficoltà, siamo partiti non bene, ora bisogna salvare la stagione, ora bisogna rimettere la macchina in corsia. L'avranno fatto, ma sarebbe giusto anche, visto che il Genoa ha 30.000 abbonati, comunque far sentire questa voce anche alla tifoseria, credo.
2: Assolutamente, qui sono tanti messaggi che sono concordi con te, però io ho un messaggio di fiducia, guarda, sono d'onde da rapallo, Elio mi dice, abbiamo un punto in meno dello scorso anno, ma sono comunque fiducioso, forza Genoa.
0: E poi io spero che la situazione si risolva anche senza esternazioni di sorta, perché secondo me le cose importanti vanno dette all'interno dello spogliatoio, e penso che lì siano andati giù anche in maniera decisa e abbiano detto le cose come vanno dette, e vedrete che adesso la situazione migliorerà, perché non ci sono più alibi. L'allenatore sa che deve fare qualcosa, i giocatori sanno che devono comunque dare una svolta, perché poi è anche il loro campionato, ne va della loro carriera. Bravo. Voglio dire, andiamo avanti e con grinta e con determinazione, come diceva Piero, che non sono battagliero. Ma Piero, cosa stai dicendo?
1: però ti dico, perché negli anni mi è capitato, quando tu fai un intervento sull'allenatore comunicandogli magari: ma perché non torniamo a giocare a tre, perché non facciamo giocare di più questo, se poi l'allenatore non crede in questa cosa, oppure il gruppo non gli arriva il messaggio che è stata una decisione dell'allenatore, diventa dura. Allora perché ti dico, perché sì, no, io ripeto, io sono genuano da ragazzino, non me la voglio fasciare, ma io mi sono sentito dire che io ero un pessimista dopo le prime 3 giornate, ok? E invece poi comunque giochi col Frosinone e fai fatica, giochi con
0: Frosinone, ieri ha vinto con
1: Frosinone, ha vinto 2-0, immaginavo che mi dicessi questo, ma non è il Frosinone, molto probabilmente ha vinto 2-0 e magari poi alla fine retrocede e si salva il Genoa.
0: È un gioco semplice, sei molto più esperto di me, ti ringrazio. Come la vedo io, ieri il Parma si è messo dietro alla linea del pallone, giocava in ripartenza, il Genoa non aveva gli esponenti in campo per fare il gioco, e passava la palla indietro, è tutto lì, se ci fosse stato

0: qualcuno un po' più di fosforo pensante faceva qualche
1: ma io non posso, ma io non posso pensare che ma io non posso pensare, scusa, che uno che ha fatto 1000 partite in Serie A non sappia cos'è il calcio e magari ha scelto giocatori sbagliati.
0: L'anno scorso
1: De Rossi era un deficiente, era bravo, e quest'anno un deficiente.
0: Scusa,
1: se tu dici, perdonami, che basterebbe uno che ha un po' più e fa così con la manina e nello scegliere i giocatori, vuol dire che De Rossi le ha sbagliate le scelte.
0: Mi sono limitato a criticare. Secondo me nella formazione iniziale ci doveva essere uno che giocasse la palla più da regista, ci voleva
1: Questa è la mia visione. Credo che DDR, che sotto quel lato lì non gli si può imputare niente.
0: Benissimo.
1: Non gli si può imputare
0: la opinione
1: che
0: non... vale la cioè, mia
1: sì,
0: e,
1: ma certo,
0: e ognuno
1: certo.
0: rimane la sua
2: la sua un po' di più da
0: la mia opinione vale quanto la sua e voglio dire, certo. non dico più della sua, dico quanto la sua, perché sono tutte rispettabili le opinioni,
1: come sono rispettabili
0: ci scrivono da
1: questa
0: casa e tutte le volte diciamo che sono le opinioni da casa devono essere rispettate.
1: Questa
0: è la mia opinione, deve essere rispettata tanto.
1: Perdonami avvocato, io l'ho rispettata, mica posso. Il calcio è bello proprio per questo, perché ognuno di noi ha un certo modo di interpretare e vedere il calcio.
3: Giustissimo, ragazzi. Mi piacciono queste cose. Sei arrivato morbido, Elio.
4: In ebollizione.
1: L'unica cosa che ho a cuore è che il Genoa si salvi, perché secondo me, come credo che tutti noi della con la Fede Rossoblù è l'unico, quindi a questo punto qua l'unica cosa è veramente compattarsi,
0: esatto,
1: tifoseria, società, allenatore, tutto quello che è possibile fare perché il Genoa si tiri al più presto fuori da questa situazione. Tutto qua.
3: Allora io ti saluto e ti ringrazio.
1: Ciao, grazie a tutti.
3: Ci vediamo presto.
4: Come quando era in campo.
3: Ecco,
4: dai.
3: Io voglio dire, ragazzi, io vi capisco che voi volete, però Antonio,
4: c'è uno che ti ha scritto un poema,
3: Antonio che è nato nella Nord, ex Barbieri, colpe, ma non dimmi tutta questa roba qua, riassumili. De Rossi c'ha questo, quell'altro c'ha questo, quell'altro c'ha questo e quell'altro c'ha questo. Io non posso leggere 25 righe di messaggio, perché fai una scortesia rivolta agli altri. Stringete, dai,
0: sintesi.
3: Forza!
0: Facciamo un Bignami.
3: Dai!
0: Ma è mica il momento?
3: Sì, vai!
0: Reclam!
5: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Due corpi a Chantan Li desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un commenso per sempre.

0: Arrivo con te, Marco, che stai messaggiando.
1: Mi stavo informando sulla cazzuola.
0: Ah, vabbè, no, si chiama cazzuola, sono tanti messaggi che vanno.
2: Mannarina.
0: M'han detto persino.

0: persino. Invece di far vedere le cazzuole, come hai detto tu, parlate di calcio. Mamma mia, se non parliamo noi di calcio. Parlate di calcio. Vi leggo i messaggi. Da casa non vi, nessuno vi fa questo trattamento. No, vi leggo i messaggi tutti. Allora, 200 messaggi che mi arrivano.
1: Cazzuola o quello che fosse. Non lo so. Abbiamo decretato finalmente la fine della costruzione dal basso. La dimostrazione è che la Sampdoria deve

0: Virginio.
1: Virgilio che mi scrive. Virgilio mi scrive. Non sono Sarà Dante. La volta buona che si svolta?
0: Ecco, Ali, ecco, di nuovo.
1: Sai, la gente vuole questo, ragazzi.
0: No, capito, ma è cosa vuoi che ti dica?
2: Dai, Marco, adesso, sbilanciati.
0: No, allora, volete che io dica, adesso andiamo a Avellino e diamo il bianco? E portiamo la bellezza. No, il cammino è difficilissimo, è difficile. Però
2: è convalescente il malato?
0: Ha preso il guarda che se vuoi la classe ha preso il brodino. Però hai vinto una partita importante, era una partita di bassa classifica, vogliamo dirlo, dove in questo momento, non si offenda nessuno, la Sampdoria sta e sta con merito, tra virgolette, sta con merito, però ci sono delle cose nuove che stanno arrivando. Insigne si è caricato. Allora, quando tu non riesci a esprimere bene il tuo gioco, non riesci, ma hai il giocatore che ti fa il gol è il migliore, è la panacea per tutti i mali.
1: Andiamo di nuovo sulla panacea.
0: Volete mettermi in
1: bocca? È la migliore medicina per un ammalato.
0: Però se volete mettermi in bocca,
2: prenditi un po' di panacea. Dai, due volte al giorno.
0: Volete mettermi in bocca?
2: Panacea due volte al giorno, cinque giorni.
0: Io ho un po' di panista, mi mangio volentieri due volte al giorno.
1: Dopo i pasti,
2: a stomaco pieno. Un po' di panacea a stomaco pieno.
0: Andiamo al Partenio Lombardi. Vediamo il bianco. No, sarà una battaglia, sarà una difficoltà. Difficoltà per il punto, però impariamo a capire da il gol di Insigne come deve giocare la Sampdoria. Cosa ha un portiere con i piedi centrati, un attaccante che
1: ragazzi,
0: se non
1: fino
0: fa
1: all'altro,
0: gol,
1: fino all'altro vista, giorno non parava
0: cosa c'è?
2: Però ai piedi
0: cioè. E ho capito,
1: io impazzisco
0: però è vero.
1: Su queste cose qua.
0: E ho capito, però
1: impazzisco, divento matto, ragazzi.
0: Vieni un matto per dire in genovese.
1: Dai, possiamo dire che ci sono delle situazioni in cui tutti sbagliano, ci sono degli errori determinanti, ci sono degli errori che diventano decisivi.
2: Posso fare una piccola chiosa su due momenti di gioco.
1: Chiosi ne ha facoltà.
2: Due momenti di gioco del Genoa, due calci di punizione, uno in un tempo, uno nell'altro. Primo tempo, palla al limite dell'area, e una situazione nella quale il giocatore che calcia in porta va diretto sul portiere. Ora, io penso che dal NAG insegnino che il centravanti dovrebbe stare rapace sulla respinta del portiere.
0: Sì.
2: Portiere respinge malamente.
1: Corvi respinge malamente.
2: Non c'è nessuno. Secondo tempo, palla sempre al limite dell'area. Di seconda, sì, uno passa la palla all'altro che mi sembra non capisce cosa deve fare e la dà all'avversario.
0: Questo dai! E queste
2: ma dai,
0: sono
2: ma queste sono cose
0: che dovresti provare.
1: Allora meglio il catenaccio.
2: Sono cose che bisogna che le devi preparare in allenamento e forse sei un po' in un momento di confusione, perché ragazzi, secondo me le prepari in allenamento, però non si vedono la domenica.
0: Io torno ancora un attimo sullo schema di gioco. Il catenaccio è uno schema di gioco, la grande Inter giocava. Cosa vuol dire giocare bene? Cioè, perché poi qualcuno mi deve spiegare anche cosa vuol dire giocare bene. Secondo me giocare bene vuol dire avere un'idea tua propria di gioco e portarla avanti e portare a casa i risultati.
2: Professore,
0: poi gioca come vuoi.
1: Perché noi tre possiamo giocare bene insieme? Mai!
2: Io penso che potremo giocare bene con te che ci dai la palla in profondità.
1: Io che faccio l'altro, che dico il gol.
0: Almeno per me stesso la vedo male.
1: Allora, finalmente, tanto messaggio. Questa è Marta che mi dice: digli a Marco che di parlare della tifoseria.
0: Sì, ha ragione.
1: Allora, ferma. Il discorso della tifoseria è un tifoso molto serio. Molto, molto serio, perché ci sono gli abbonati che sono un numero stragrande per una città come Genova. Io non so in che percentuale influenzino la popolazione di Genova in questo momento. So che ieri c'era uno stadio, ti parlo della televisione, seduto. Mi sono venuti i brividi ieri a vedere questo meraviglioso stadio, il Ferraris, con le bandiere dell'Andrea Doria, le bandiere della San Piedarenese, le magliette nei distinti, dall'altra parte gli striscioni con tutte queste colori qua. Mi sono venuti i brividi quando poi ho visto l'esodo dei tifosi rosso-blu.
2: Da brividi. Eh? Da brividi.

0: Dammi, ecco.
1: C'era una gradinata un discorso, piena.
0: Qui bisognerebbe fare veramente un discorso e soffermarsi per delle ore.
2: E poi oltretutto i tifosi, uno per la sapere, se uno ha visto 1000 partite, non è vero che non c'ha chiappa. Io mi ricordo quando facevo le cronache, molto spesso lasciavo la macchina più lontana per passare in mezzo ai tifosi e avevo sempre qualche suggestione per i commenti. Poi ognuno il calcio lo vede come vuole, c'è sempre un po' di spesso di estremizzazione.
1: Anche io i reel li faccio tanto, sentendo o rigliando quello che dicono.
2: No, quello che ti dicono mentre li fai.
1: Quello succede soprattutto in trasferta.
2: No, comunque tifosi stupendi, va bene. No, io a volte ci infervoriamo a parlare della connotazione tecnica, tattica, sì. Però poi la
0: componente. I tifosi sono fantastici, come Luca. Luca è un tifoso stupendo. Luca. Perché mi dice, avversario, avvocato, da avversario, la vedo un po' abbacchiato. Coraggio,
1: carissimo Luca, ma se tu mi vedi abbacchiato, cambia gli occhiali.
0: Coraggio, il mercato sontuoso darà i suoi frutti.
1: Carissimo, carissimo, capisco che la ciglia faccia parte del tuo modo di essere, ma qua c'è poco da ridere, nel senso che alla fine della fiera, se tu sei genuano ti devi dispiacere, se sei sandoriano hai avuto un momento di godimento, come si diceva prima, ma è transitorio, stai tranquillo, è transitorio.
2: Era partito piano, ma poi ce l'ha messa in fondo.
0: Allora, Giorgio che mi dice: di finire di parlare di società, bisogna specificare chi prende le decisioni. Trasucu, Blasquez e Lopez. Beh, Lopez non penso proprio, togliamolo subito, è un dipendente.
1: No, ma allora, voglio dire, il tema di chi prende le decisioni è presto fatto. Tu hai una proprietà che fa capo a Dan Shuku, un amministratore delegato che ha i poteri delegati, che esercita i poteri, e il direttore sportivo che è responsabile dell'area tecnica.
2: Fatto, come in tutte le aziende.
1: Come in tutte le aziende, quindi di che cosa stiamo parlando? In qualsiasi altra società funziona così, non è che diversamente.
0: Assolutamente, è sempre stato così. Allora, per non parlate, guarda, ti sei sbagliato, perché io non siamo una trasmissione di appalti ferroviari, di stipendi non pagati, perché non parlate di questo, ti chiedo scusa, ma confesso la mia enorme ignoranza. Se vuoi crocefiggermi,
2: per parlare di queste,
0: Primo Canale
2: bisogna...
0: che fa tantissime trasmissioni.
2: No, io credo che sia informazioni ti chiedo scusa.
0: Non posso dire assolutamente nulla.
2: Perché è una trasmissione dove parliamo con il cuore dei tifosi e cerchiamo di parlare di tecnica, di tattica e raccontare un po' quello che è il mondo del pallone.
0: Allora,
2: in
0: qua
2: campo.
0: C'è un bellissimo messaggio. Prima mi parte Massimiliano e mi dice Massimiliano.
2: Ciao.
0: Massimiliano.
1: Questa è la captazio. Tanto ha già scritto. Non lo puoi minimamente.
2: No. Secondo me adesso arriva.
0: Aspetta. Mercato fatto con gli svincolati. Sì. È chiaro che andremo avanti ancora un po' e poi cosa facciamo? Solo svincolati.
2: Allora, un tema che mi sembra di aver portato in questa trasmissione.
0: Poi arrivo da te perché c'è un altro di messaggio. Questa radio è Luciano.
2: Un tema che mi sembra. Allora, questa trasmissione ha i suoi pregi e i suoi difetti, però
1: pochi,
2: molto spesso.
1: Pochi difetti.
2: Lo so, il grande difetto. Però devo dirlo.
0: Il grande difetto è che c'è l'avvocato.
2: No, un grande pregio. Però molto spesso è stata anticipatoria di temi. Anche questo che abbiamo dato oggi sulla costruzione, ma anche Andrea per la sua parte, è stata anticipatoria di temi. Abbiamo, ci pare per primi, detto quello che viene detto dall'amico da Massi. Ciao Massi. Che dice:
0: Massimiliano. Ha specificato.
2: Però, quando tu fai un tipo di campagna acquisti di un certo tipo, che io ho criticato, perché se tu la fai massiva, se fai con 10 giocatori, con metà della rosa, poi è chiaro che i tempi, come diceva Massimiliano, si allungano. Se tu l'avessi fatto soltanto con Insigne, vedete che Insigne è un giocatore che valeva la pena, ora non ci voglio io a dirlo,
0: di catturare,
2: metterlo lì e aspettare un attimo quando c'è.
0: Certo.
2: Se lo fai con 10, che non sono tra l'altro Insigne, ma poi è chiaro che tu paghi i ritardi, perché ne hai 7-8 fuori per svariati motivi. Poi a dar del grammo, a dar dar della ciofeca a qualcuno, poi ci sono invece quelli bravi, e si fa sempre abbastanza in maniera svelta. Se si fa un tipo di mercato come questo, è chiaro che ti devi assumere dei rischi.
0: Ma di che cosa parlate? La colpa è del DS e della proprietà, hanno fatto troppe scommesse e nessuna certezza, siamo la squadra più scarsa della Serie A. Come lo vedete il calcio? Come lo vediamo il calcio?

0: Ciano, lo vediamo in maniera oggettiva, voglio dire, i giocatori sono stati presi, ieri hai visto un centravanti che si chiama Osmaic che ha fatto un signor gol che nessuno ne parla perché quando si fa una cosa positiva e ben fatta passa sotto silenzio, e quello mi sembra che l'abbiano preso, e tanto per dire, un giocatore come El Shaarawy che chiaramente magari è stato preso un po' in ritardo, però è stato preso, e voglio dire, altri giocatori che stiamo iniziando a vedere sono giocatori veri, e Puskas è un giocatore altrettanto importante. Io questo catastrofismo, questo dagli addosso, questo negativismo eccessivo non lo comprendo, sono magari limitato, però detto che dobbiamo criticare quando c'è da criticare, non dobbiamo neanche sfasciare, però, perché se sfasciamo poi finisce male, dobbiamo, come diceva Elio, compattarci.
1: Mettere la colla.
0: Esatto, un po' di colla.
1: Prima dell'inizio del campionato Didier mise subito le mani avanti dicendo che le prime 7 partite sarebbero state difficilissime. No, noi avevamo detto che c'erano 3 partite che erano proibitive.
2: Esatto.
1: Poi non mi dite che la partita difficilissima era quella col Frosinone, non mi dite che la partita difficilissima è quella col Parma. Magari sarà un po' più difficile dopo la sosta quella
3: con quella col Frosinone, lo è diventato un pochino più complicato in ragione della prima
0: di come partita. Fatto, ma cioè, il Frosinone che è venuto qua e ha rischiato anche di perdere.
3: Poi ha battuto i fenomeni del Como.
0: Ha battuto i fenomeni del Como, che tutti quanti abbiamo detto giocano un altro calcio. Quindi voglio dire, l'avversario ha la sua dignità. Detto che ieri a Parma, secondo me il Parma non ha giocato, e qui escono fuori i limiti del gioco del Genoa, perché quando tu hai una squadra che si mette in casa sua, tutti dietro la linea del pallone, c'era un pullman del Parma, c'era il pullman davanti alla porta del portiere del Parma, cavolo,
1: con l'autista questa,
0: esatto, è il problema. Ragazzi, il problema è lì, il problema è che non fai gioco lì, è quello il
1: assolutamente giustissimo.
3: Ma vedi che anche questa è una tattica di gioco, cioè prendi la palla, capito, e poi provi a ripartire in contropiede. Questa è la scuola italiana, sì. Cioè ci siamo confrontati,
0: hanno fatto due tiri, questi qua del Parma, due tiri, signori, due tiri, hanno fatto due gol,
3: massimizzazione del risultato. Purtroppo il calcio è anche uno sport cinico, dove conta il risultato.
1: Allora vengo a te perché Rosa mi dice leggo testuale,
3: no, perché quando parti così Rosa mi dice
1: io parto testuale, è uno schifo che alla ripresa del campionato la Sampdoria debba fare 3 partite, allora, in esterna.
3: Anche questo. No, aspetta.
1: Ragazzi, questo c'è scritto.
3: Però noi siamo voluti, ti ricordi che abbiamo cercato sempre di andare un po' oltre, no? Quella che è, come dire, l'arrabbiatura più che giustificata di Rosa. Abbiamo dimostrato, perché ci piace fare così, che la Sampdoria è stata, tra virgolette, vittima, io uso soltanto vittima, di un marchingegno che è quello di questo calendario assolutamente astruso, per cui l'abbiamo detto, come ci piace dire, nelle prime 9 giornate di campionato la Sampdoria gioca 6 volte fuori e 3 in casa, poi però non riceve identico trattamento contrario, ma fa le sequenze di 5 in casa 4, 5 in casa 4, 5 in casa 4 e chiude 1,
1: esatto.
3: Quindi non è pareggiata la cosa, quindi in effetti è stata, io non voglio parlare di cose volute, cosa del genere, è finita dentro. Abbiamo detto però, per chiudere, che forse quando si fa nei calendari una società per 15 giorni si piazza dall'ufficio, fuori dalla porta dell'ufficio dove si fa nei calendari, si chiama lobby.
0: Ma non vi fanno più entrare!
3: No, entri, paghi qualche caffè, lavori, cioè si lavora anche così,
0: sì.
3: Si lavora anche così, come dire, facilitando il lavoro di chi svolge un compito.
1: Ecco. Allora, Marco Sandoriano, noi l'abbiamo già fatto, ma lo facciamo anche volentieri, probabilmente tu non eri collegato già con noi, ma noi abbiamo già salutato Mario Orlando.
3: Sì, no, l'abbiamo
1: già salutata.
3: Figurate se non l'avremmo fatto, perché la trasmissione
1: in collegamento l'abbiamo fatto, perché quando ci sono dei personaggi fantastici,
3: poi oltretutto anche persona che devo dire mi apprezzava anche,
1: ecco, quindi,
3: per sotto molteplici aspetti, quindi anche grande conoscenza personale,
1: e non ci stancheremo mai di fare le condoglianze e di ricordarla sempre nel cuore, perché
3: grande affetto, così come vedevo un po' sui social in queste ore, in questi minuti.
1: Esatto, ma lo facciamo, lo ripetiamo tranquillamente.
3: Guardate, non mi attendo, guarda, ve lo dico giocando.

0: Quando a casa scoperta, sì. mi attendo anche un intervento di Roberto Mancini, che era un amico, sì. veramente un amico molto, una... molto sì, vicino sì, a Maria. Sì, quindi sì, mi aspetto sicuramente un intervento di Roberto.
1: Lo speriamo. Ci fermiamo un attimo?
2: La reclame ci porta via la reclame.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, continuiamo con i messaggi.
1: Dai.
0: Lo scusate voi, Riccardo, che era dal dentista.
1: Per questa volta, però che sia l'ultima, Riccardo. Cioè.
0: Zero gioco, zero finto di centrocampo, difesa in difficoltà, allungando di un mese la brodaglia, sarà sempre più difficile recuperare. Che disastro, mi dice Riccardo.
1: Riccardo, so che sei andato dal dentista e quindi sei un po' traumatizzato, però è vero, è molto vero quello che tu hai detto è vero, però diamo la possibilità al mister di rettificare, di correggere in corsa, consapevole che anche lui si è assunto da uomo vero, si è assunto la responsabilità, perché ha fatto delle dichiarazioni chiarissime, e adesso vediamo in queste tre settimane se migliora la condizione atletica di alcuni giocatori, se lui rivede alcune sue convinzioni e fa dei cambi di formazione, e poi alla prossima il campo torna a essere arbitro unico, inappellabile, di quello che è la sorte del
0: bravissimo,
1: Genoa.
0: Bravissimo, bravissimo, perfetto. Il Genoa paga due cose, te lo dice Enzo Sandoriano.
1: Cosa che fa?
0: Il Genoa paga due cose.
1: Cosa?
0: Ed Enzo Sandoriano, chiaramente dice? In questo momento sta sorridendo.
1: Cosa sta pagando?
0: Il tradimento della società ad De Rossi in sede di calciomercato e l'equivoco tattico di Baldanzi.
1: Da Sandoriano hai beccato l'equivoco tattico di Baldanzi. Più che equivoco tattico, ritengo che sia un problema anche di condizione, perché un giocatore del genere lo abbiamo visto fare il centrocampista a tutto campo quando giocava nell'Empoli e quando giocava anche nella Roma. Oggi come oggi non ha la verve, la freschezza atletica per reggere questo tipo di gioco, e quindi arriva nei momenti decisivi poco lucido. Anche ieri ha avuto una palla sul piede che un giocatore della sua classe non può sbagliare, fuori.
0: Invece Franco Doriano si firma, contento. Lauriz è amico di un ex calciatore per il quale stravedevo, Kenneth Anderson.
2: Sì, caratteristiche leggermente diverse, mi sembra un pochino più filiforme e meno potente, almeno se me lo ricordo. Poi tutto
0: sì, me lo ricordo, io l'ho arbitrato.
2: Arbitrato. Ma indubbiamente questo è un giocatore che pronti via non si è presentato bene, quindi penso che ne abbia anche sofferto. È un giocatore che comunque veniva con un buon palmarès dalla divisione olandese. Ti presenti forse, e fu un errore secondo me, ha sbagliato il rigore, però
0: no, già per questa partita... per i messaggi, perché sto leggendo,
2: e poi si è presentato, ma tra l'altro, torno a ripetere, poi segnerà i suoi gol, se verrà messo in condizioni di segnare, andare su.
1: Però ha usato il suo colpo segreto.
2: Però ragazzi, può essere veramente, io torno a ripeterlo, perché mi piace parlare.

0: integrare i nuovi, poi chi prendi? Ballardini,
1: no,
0: e si mette a piangere.
1: Noi dobbiamo continuare secondo quelle che sono le indicazioni di chi sta a diretto contatto con la società, con la squadra e con l'allenatore. Se hanno scelto di continuare con Daniele De Rossi, vuol dire che hanno visto che Daniele De Rossi ha il polso dello
0: squadratore. Allora, questo è un messaggio che leggo a fine trasmissione, perché sennò mi inondano di messaggi. La firma è ciao a tutti,
2: ciao.
0: Bellissimi tifosi, bellissime coreografie, ma la verità è che Genova non si può permettere due squadre. Ferma! Ci compiacciamo, ma rimarremo sempre così, nel limbo.
2: No, questo ci voglio entrare un attimo.
1: Entriamoci. Prima tu e poi io.
2: Allora, abbiamo anche qui, siamo andati a cercare con i dati, abbiamo dimostrato che comunque il famoso bacino d'utenza diretto, cioè proprio quello dei tifosi, poi se ragioniamo in termini di diritti televisivi si può fare un altro discorso. Un 9% della popolazione onnicompresa del territorio genovese. Non esiste, cioè, come unione, indipendentemente poi dalle performance individuali delle due tifoserie, ma questo adesso non rientra nel nostro discorso.
1: No, ma qua molto...
2: Globalmente, tu hai un pop, e non mi si venga a dire, perché questo poi no, allora se tu facessi la fusione avresti 50.000
1: No, ma non è quello il tema.
2: Non è proprio un
1: Secondo me loro
2: proprio...
1: ne fanno una questione di forza economica.
2: Perché tanto non tanto quello,
1: da un punto di vista dell'attaccamento dei tifosi, che questo è sotto gli occhi di tutti,
2: certo.
1: Dicono no. non abbiamo la forza economica per reggere due squadre, francamente
2: no.
1: Io penso che queste non siano argomentazioni che possono essere ritenute valide.
2: No, proprio,
1: al Genoa interessa il Genoa,
2: no,
1: al Sampdoriano interessa la Sampdoria, la fusione delle due società non interessa nessuno,
0: mi ha convinto,
1: cioè voglio dire, bisogna continuare così,
2: e
1: a Genova
0: mi ha convinto.
1: Sei solo il Genoa.
0: Erika, io ti voglio bene, perché glielo devo leggere. A volte bisogna solo ridimensionarsi un pochino, signor avvocato. Rispettare le idee di tutti. Ma tra un avvocato e un ex calciatore ha più credibilità l'ex calciatore.
1: Erika, tu sei la fidanzata di Elio e quindi non vale.
0: Ma dai.
2: No, però guardate, indubbiamente il parere di chi è stato in campo è importante, però il calcio è molto più complesso di quello che crediamo, e anche
1: le dinamiche del calcio
2: sono molto...
1: le devi conoscere chiaramente,
2: certo,
1: coloro i quali hanno fatto il calciatore hanno un quid in più, però voglio dire,
2: però la critica calcistica è un'altra cosa,
1: soprattutto quelli coloro i quali sono molto vicino

0: alle dinamiche che vengono, cioè io
1: è normale,
0: francamente, come te, come il grande Graziano, viviamo quotidianamente.
1: Va bene, a questa
0: quotidianamente
1: cosa, no, è la leccata delle 14:26.
2: No, allora, se tu mi dici, la chiudiamo,
0: cioè,
2: lì.
0: No,
2: se tu mi dici, se tu, un ex calciatore ovviamente può fare l'allenatore meglio di quello che possiamo,
1: certo,
2: fare noi, sì, ma noi qui parliamo di critica calcistica, è un altro esercizio.
1: Beh, esatto.
2: Perché se no, allora, scusate, un calciatore in linea teorica non potrebbe fare il direttore di
0: allora
2: giornale,
0: tutti i calciatori dovrebbero essere, secondo questo paradigma logico, dovrebbero essere degli ottimi allenatori.
1: No, lei invece ha fatto forse un'affermazione giusta, ha detto tra Rivellini e Signorelli preferiscono Signorelli.
2: No, de gustibus
0: non disputandum est, detto questo ad ognuno piace il suo,
1: assolutamente sì. Vengo subito a te. Avete aspetta che adesso l'ho perso un attimo. Allora,
2: popolando.
1: Luisa mi dice: avete parlato pochissimo dell'allenatore di
2: Corradi
1: non ha scritto l'allenatore. Avete visto che faccia stravolta che aveva a fine partita?
2: No, certo, ci credo. ragazzi, ecco, un altro
1: piccino
2: di quelle robe che
1: piccino
2: forse la gente non riesce a comprendere.
0: Ma che tensione c'è?
2: Allora, la battuta è se vai a lavorare, la battuta solita. Se vai a lavorare sui ponteggi alle 5 di mattina, sei stressato, quindi la conosco benissimo. Poi però quando sei dentro, anche se hai giocato una partita di terza categoria, se hai allenato in con tutto rispetto, quella roba nello stomaco la mattina ce l'hai, figurarsi, ma non per i soldi,
1: proprio
2: per lo stress emotivo. Avete visto, l'abbiamo parlato, abbiamo evidenziato
1: l'abbraccio,
2: altro tema, l'abbiamo portato avanti, l'abbraccio che c'è stato. Abbiamo parlato sì di Corradi, perché io non ritengo che l'azione di movimento che ha portato in due giocate
0: è studiata.
2: Suggerita, ma perché è logica nel momento in cui tu hai i giocatori che prima non avevi, cioè il portiere ce l'avevi e in porta ha fatto più disastri che cose buone, ma la cosa di piede l'abbiamo detta. Nel momento in cui hai avuto Lauritsen e nel momento in cui hai avuto Insigne, hai capito che quella è una tua giocata, e con questo abbiamo parlato di Corradi, perché evidentemente questa idea è venuta, come dire, a lui, inteso nel senso del suo staff, parlato con i giocatori. È normale che uno come Insigne ti dica: ma perché non mi fai buttare la palla tra i piedi che poi ci penso io? Perché il calcio funziona così, I grandi giocatori dicono: dammi la palla. Cassano era uno che ti diceva: dammi la palla che poi al resto ci penso io. Mancini era lo stesso. I grandi giocatori: se hai delle mezze tacche fai 88 palleggi, perché poi mi dicono il Barcellona faceva Messi, Neymar, ecco.
0: Mi hai convinto.
2: Un fine intenditore.
0: Mi hai convinto.
1: E noi salutiamo Luca Cevasco, perché a casa e ci segue tantissimo, e quindi
0: grazie Luca.
1: Luca ci saluta tutti,
2: Luca,
1: Marco che conosco personalmente,
2: è un collega,
1: esatto, quindi sì, noi lo salutiamo tanto. Allora, quando vedete il fogliettino che si piega,
0: è il momento del commiato.
1: Sì, allora
2: c'è il suo cognato.
1: Ciao Marco,
2: ciao a tutti,
1: ciao Andrea.
0: Ciao.
1: In regia ci sono Andrea Rocchiccioli e anche Aldea Beneggiamo, finalmente mi ricordo anche i nomi.
0: Eccezionale.
1: Grazie a voi tutti che ci avete seguito, mi scuso per i messaggi che non ho potuto leggere, ma è così.
2: Mi scuso per la cazzuola. Non ti devi mai scusare di niente.
0: Mi scuso con Romina.
1: Ma chi è Romina?
2: Chiudi, dai.
0: Erika, ciao, scusa.
1: Ciao a tutti.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Ponente e poi la visita di una delegazione, Antonio Gozzi, nello stabilimento ex Ilva di Cornigliano e una rissa su un autobus a Genova, fermati due minorenni. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo con la visita questa mattina a Cornigliano. Intanto do il buongiorno al direttore Matteo Angeli. Che significato ha?
1: Ebbene, ha significato tanto buongiorno, ha significato importante perché c'è questa accordata di imprenditori del mondo della siderurgia interessata ad acquisire gli impianti dell'ex Ilva e quindi oggi, dopo essere stati in visita a Taranto nei giorni scorsi, questa mattina sono stati nello stabilimento di Cornigliano e nel pomeriggio saranno invece nell'altro stabilimento, quello di Novi Ligure. Questo tour, chiamiamolo così, di questi imprenditori, ovviamente con guidati, questa mattina c'era anche Antonio Gozzi, che è il presidente di Federacciai, tra l'altro insieme al figlio Augusto, che è l'amministratore delegato della Duferco Travi, che è proprio una delle aziende del Duferco Group. E quindi questi gruppi di italiani vogliono, o almeno hanno l'intenzione, di entrare in maniera pesante sull'ex Ilva, però per farlo naturalmente devono capire bene come stanno le cose, come stanno soprattutto lo stato, le condizioni dei vari stabilimenti, parlare anche magari con qualche rappresentante dei lavoratori, insomma avere un quadro preciso della situazione di Taranto, Novi e Genova. Solo al termine di questo tour in giro per l'Italia avranno anche un po' più le idee chiare e quindi alla fine, chissà, la speranza naturalmente è quella che possano fare questa offerta vincolante proprio di acquisire il pacchetto dell'ex Ilva. E questo è un po' anche la speranza, perché sicuramente avere dei soci forti come tutto questo gruppo che è interessato all'acquisizione dell'ex Ilva sarebbe sicuramente per l'azienda un passo avanti importante, perché sicuramente avrebbe intanto un gruppo italiano, un gruppo del settore, un gruppo che conosce molto bene il mercato e quindi insomma un gruppo che ha potenzialità per farlo crescere o comunque per far sì che ex Ilva non chiuda, ma soprattutto possa investire per il futuro.
0: Grazie Matteo, diamo l'appuntamento per questa sera.
1: Ah sì, è vero, questa sera alle 21, alle 21 il programma politico di Primo Canale, per la terza volta consecutiva da quando è iniziato, ma purtroppo non possiamo farne a meno, ancora una volta una puntata dedicata a MT, la situazione legata proprio all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, quindi in studio avremo esperti, avremo sia il mondo della politica ma il mondo anche dei sindacati, di chi ovviamente ogni giorno è sulla strada, ma il mondo anche degli utenti, il mondo abbiamo anche l'assessore, ex assessore al traffico, che conosce molto bene la situazione, Arcangelo Merella. Avremo tante persone che ci spiegheranno un po' soprattutto come stanno le cose adesso, che autunno ci aspetta e poi soprattutto quale sarà il futuro dell'azienda nei prossimi anni.
0: Appuntamento allora questa sera alle 21, grazie Matteo, e adesso vado a salutare Aurora Bottino per fare il punto con lei sulla cronaca. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo una brutta notizia che arriva dall'Imperiese. Si parla di un incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Ha perso la vita una donna di 62 anni, Alina Gizewetter, nata in Polonia ma in Italia ormai da tempo, e moglie di un giornalista, parliamo di Diego David, che oggi fra gli altri impegni è direttore del canale video dell'Imperia Calcio, aveva anche collaborato con Primo Canale. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 quando la donna, infermiera caposala della clinica Sant'Anna, stava rientrando a casa in bicicletta. A quel punto dalle prime informazioni sembrerebbe che abbia tentato di schivare una portiera che veniva aperta da un'auto parcheggiata e sarebbe poi stata travolta da un'altra macchina che arrivava nel suo stesso senso di marcia. Una caduta importante con ferite gravissime, i medici parlavano di condizioni disperate, poi è stata trasferita all'ospedale ma purtroppo non ce l'ha fatta. Lascia due figli, alla sua famiglia chiaramente vanno le condoglianze della redazione. Poi Tiziana, però ci sposteremmo a Genova, perché parliamo di un'altra notizia che riguarda invece il quartiere di San Pier d'Arena, il quartiere del Campasso, dove questa mattina è stato chiuso il voltino che collega via Fillac a via del Campasso. Parliamo di un quartiere dove vivono circa

0: 6.000 persone, quindi un piccolo, quasi quanto un piccolo comune, che utilizza quel voltino tutti i giorni per andare a uscire dalla via e dalla zona. Chiaramente una chiusura importante per i lavori di RFI dell'ultimo miglio del terzo valico, che però sarà una chiusura molto impattante perché si parla di 4 mesi, verrà riaperto poi a gennaio alle macchine, dovrebbe essere riaperto tra un mese invece ai pedoni. Chiaramente questa mattina c'è stata un'assemblea pubblica con circa un centinaio di persone, ha partecipato anche l'assessore Robotti, noi c'eravamo, abbiamo raccolto le preoccupazioni dei cittadini, sentiamo.
1: Stiamo chiedendo di interrompere i lavori, siamo consapevoli che i lavori vadano fatti e lo sapevamo da tempo. Intanto è stata sbagliata la tempistica perché dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma al minimo mezz'ora, 40 minuti, e le navette arrivano qua piene perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere, quindi le navette arrivano già qua pieni. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola? Come si fa? Come facciamo a uscire dal quartiere? E se succede come è capitato a me durante il periodo estivo, che ho trovato un incidente prima del sottopasso di Brin, come facciamo a passare? E i mezzi di soccorso, io adesso ho parlato con l'assessore, avevano garantito che i mezzi di soccorso dal voltino l'avrebbero fatti passare. Invece adesso hanno detto che le ambulanze, i vigili o comunque...

0: Eccoci ancora insieme in Newsroom 28, facciamo il punto con Cristina Capaci. Che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime giornate in questo, ahimè, lo devo dire, autunno? Vediamo.
1: Tra martedì e mercoledì potrebbe esserci, si prevede, l'ingresso di queste correnti orientali più fresche con addensamenti più compatti sui versanti padani e un'evoluzione, quella successiva ancora incerta, con un possibile aumento dell'instabilità tra giovedì e venerdì per il transito di un disturbo in quota sull'Europa centrale, ma ancora troppo presto per dirlo. Intanto quello che, come dicevo, abbiamo notato è queste, insomma, le temperature sicuramente ancora molto elevate, con minime della notte che a Genova hanno toccato i 20.3 gradi, 20.9 a Imperia, leggermente sotto i 20, ma 19.9 gradi a Savona e poco meno 19.5 a La Spezia, quindi temperature ancora elevate sulla costa, un po' meno all'interno, dove però la temperatura più bassa è stata quella di Calizzano con 9.9 gradi, quindi insomma temperature, come dicevo, ancora da nettamente, insomma, dei valori nettamente estivi. Che cosa ci aspettiamo nel dettaglio in questi primi giorni della settimana? Una persistenza di condizioni di tempo stabile e soleggiato, a parte qualche velatura, come ci siamo accorti già anche questa mattina, con venti deboli, variabili a regime di brezza sulla costa, mare poco mosso, quasi calmo e temperature stazionarie che nei valori massimi col soleggiamento toccheranno e supereranno anche i 30 gradi sia all'interno che sulla costa. Ci sarà un aumento dei venti nella giornata di domani, martedì, che potrebbe preannunciare questo, diciamo, peggioramento, o meglio questo annuvolamento nella giornata poi di giovedì. Quindi si segnala poi per domani venti localmente forti dai quadranti settentrionali, soprattutto sul centro ponente e soprattutto poi dalla tarda mattinata sul ponente, principalmente sul ponente della regione.
0: E adesso andiamo a collegarci con Elisabetta Biancalani, andiamo a vedere dove si trova e che cosa ci sta preparando per Viaggi Liguria e Presa Diretta. Elisabetta, buongiorno.

0: bene.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Guardate che belle immagini di artigianato. Mi trovo nel centro storico di Genova. Questa è Argilla. Sono in Vico dei Garibaldi insieme a Ilaria e sono qui per realizzare i contributi per la nuova puntata di Viaggio in Liguria che vedrete in onda mercoledì alle 21, a partire da mercoledì alle 21 e poi anche sul nostro sito internet on demand. Ilaria, qua tu produci che cosa con le tue mani?
0: Io faccio ceramica artigianale.
1: Ceramica artigianale tutto proprio, fatto a mano?
0: Assolutamente fatto a mano, al 100% come mi piace dire, perché io parto veramente dall'argilla, cioè quella che hai inquadrato prima, e faccio tutte le varie fasi della lavorazione.
1: Come hai iniziato?
0: Io ho iniziato, diciamo, per curiosità, nel senso che io già avevo studiato al liceo artistico, ho fatto studi artistici, ma più improntati in realtà sul disegno e l'illustrazione. E poi per curiosità ho cominciato a fare dei corsi di ceramica, dapprima in un laboratorio che era qua a Genova, un laboratorio storico, che era il Grifo di Agnese Storace, che mi ha insegnato un po' i rudimenti del mestiere. E poi, incuriosita dall'arte del tornio, sono andata prima a Celle Ligure dai Mannuzza, che è un laboratorio famosissimo, e poi ovviamente ad Albissola Superiore, dove c'è la scuola.
1: La scuola. Per chiudere, una nota un po' di cronaca: come si lavora nel centro storico? L'altra volta il tuo collega Cimino mi ha detto che a volte pulite voi i vicoli, ma comunque più che altro come criminalità?
0: Allora, devo dire che qua, il punto dove siamo qui noi, si salva un pochettino, ecco, però è anche vero che vediamo segnali purtroppo di degrado che arriva anche qua da noi e tanto spaccio. Sì,
1: hai paura a girare da sola?
0: Allora, diciamo che non mi capita quasi mai di girare da sola, cioè in orari magari serali o orari un po' delicati, quindi dire che ho paura io personalmente no, però sì, so anche che effettivamente, cioè mi sono anche quasi risposta da sola, veramente, nel senso che non giro mai la sera.
1: Ecco.
0: E quindi evidentemente mi viene anche da pensare che alla sera non sia così
1: sicuro.
0: Esatto.
1: Bene, grazie Ilaria, vi ricordo appuntamento alle 21, Viaggio in Liguria, con questo e altri servizi da tutta la nostra regione. Linea allo studio.
2: Grazie Betta, e vado a salutare in studio Graziano Cesari. Ciao Graziano.
3: Ciao Tiziana, buongiorno.
2: Allora, un weekend chiaroscuro, possiamo dire così,
3: due volte, esatto, hai detto molto bene, in casa Samp c'è la grande felicità per la vittoria conquistata, la prima vittoria di Mestre Corradi in questo campionato, quindi tre punti importantissimi, con la formazione che ha giocato in 10 contro 11, quindi in inferiorità numerica per buona parte della partita, quindi tutto molto bello, con una coreografia per gli 80 anni della Sampdoria veramente meravigliosa. Andiamo dall'altra parte, quella rosso-blu, e invece si piange perché è sprofondato il Genoa a Parma, il gol di Anquist ha aperto una crepa da parte nella società, con i tifosi che hanno contestato pesantemente i giocatori e l'allenatore. Ci sono 3 settimane di sosta, per ora è confermato De Rossi, ma chissà se poi ci saranno altre novità magari sul cambio d'allenatore. Entella molto bene, ha pareggiato a Cremona, quindi Gozzi il presidente è contento, Chiappelle è stato promosso al supercorso di Coverciano, quindi è diventato allenatore grande a tutti gli effetti. Vado continua a perdere, questo per il presidente Tarabotto è un grande dispiacere, non è servito assolutamente il cambio di allenatore tra Pastorino e Annoni, un rigore l'ha condannato dopo pochi minuti con il Pescara. Stasera gioco lo Spezia, che ha l'occasione con la Vispesa, che in questo momento è ultima in classifica, di aumentare il suo prestigio e la sua classifica, speriamo
2: insomma, per i tifosi,
3: certo,
2: questo come sempre per tutti poi in realtà. Grazie a Graziano Cesar, vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People, di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io, essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso, perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così, e quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato il nome di questo mio progetto, che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più e mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa, e infatti questo progetto che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi, e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, cioè sì, coro, poi band, 5-6 persone.
0: Per poi ritrovarti sola.
1: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica, e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, no? Quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
0: È difficile, sì. È vero. Questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio, per esempio, di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta

0: qualcuno come te che è nato senza un avambraccio.
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Salpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata,
0: nonostante.
1: Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché fino a, alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni. Quello mi fa arrabbiare. Oppure non so, magari quando vado a suonare ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna, che non a te, tecniche, ma penso che sia un discorso più legato al fatto che sono donna.
0: Ah, sì, questo potrebbe.
1: Ma quella è tutta una. Ma
0: questa è una bella storia.
1: Siamo ancora fermi lì, quindi
0: quella
1: figurati,
0: è stata puntata.
1: Arriveremo alla
0: puntata.
1: Disabilità.
0: Ma va bene. Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi, forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
1: sì.
0: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
1: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola, quindi io ovviamente ho delle sequenze, però anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei midi che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica. Quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
0: tecnologico,
1: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più, dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensori, però insomma spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
0: Vabbè, quindi insomma un progetto, diciamo, che vede già.
1: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Sì, sì.
0: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
1: Sì.
0: Di Giulia, diciamo, no?
1: Uh-huh.
0: Invece Giulia come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita, quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
1: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza, insomma, ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico, e questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo intorno, e quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire, quindi diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove
0: è
1: un'altra faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così. Ma va bene.
0: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia, tripla, vorrei dire, no? Fatica.
1: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po'.

0: lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Dulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico e...
1: Certo, sono due cose.
0: Sono due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè uh-huh. le donne in generale, stanno sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto certo. quello che faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto, ma chi non ha tutti questi aiuti... si è un po' fritto, diciamo così. Quindi a livello musicale la risposta è non lo so, perché non ne parlo molto di questa cosa. Poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo, perché mi danno 10 anni di meno, meno male. Va bene, prendo porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
1: Sì.
0: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare. Con la disabilità e questa cosa siamo lì.
1: Sì, sì, decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
0: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi, e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente, perché con Dulia non posso mantenermi, detto proprio sinceramente, al
1: certo.
0: momento. Quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro. E insomma, è così, si fa un po' di tutto.
1: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo una regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, una sorpresa.
0: Sorpresa.
1: Una sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
0: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: Roma. Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei vabbè, su Spotify, se scrivete Giulia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che cos'è?
1: Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Lele Labiri, che oltre ad essere una grande musicista è colei che si occupa di tutta la mia immagine, quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice, non è così gnocca. È un

0: Una canzone che parla di diverse prospettive, di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
1: No, troppo no.
0: Però sono contenta di questa collaborazione femminile perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi...

0: le cose più cheap che puoi vedere di questa cosa non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi e insomma di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi. E a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose, come tutti, spoiler.
1: Grazie, grazie Giulia. Bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandano dei impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me, e che quando è nato io ho un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
0: 35 anni.
1: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, un po' difficile non averlo, vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento.
0: E... senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
1: Sì.
0: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio e di combattere questa malattia?
1: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è già stato difficile accettarlo, quindi all'inizio, vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi,
0: faccio finta di niente,
1: che poi non funziona molto. E poi devo dire il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste una operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato: neanche ci penso a farmi mettere le mani nel cervello. E poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto. Vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo.

0: E nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation o stimolazione cerebrale profonda ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie. Certo. Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto lo buco nel cranio, inserito due microelettrodi e iniziano a domandarti che giorno è oggi, chi è il sindaco, fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo che conta da 100 a 0 togliendone 7, quindi vai 193 e così via, arrivate a 51 e ho detto posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica perché è stata invasiva, difficile, però magica perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io che tremavo come una foglia mi sono fermata ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me, per, certo, per l'individuo, e quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui insomma era ottimale per me, e da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro, proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, il invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassi 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare il togliere tutti i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare degli elettrodi, ma anche di rasarti i capelli.
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto 2 giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio. E poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo, quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione e nevicava a Houston, che è raro che nevichi. Però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi, io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
0: Sì. E poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei esatto. più avanti, che quindi è un peccato forse, perché...
1: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia oppure no?
0: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia
1: malattia. Non intendo più delle altre persone.
0: No, non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché quello poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano. Però anche voi.
1: Questo è stato difficile per te?
0: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso, te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere. E quando tu poi inizi a parlarne senza piangere, è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.

0: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: Guarda, beh, consigli è facile darli ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
0: Grazie, grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People. Sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: Guarda, beh, consigli è facile darli ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
0: Grazie, grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia eccetera eccetera, invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre tra l'altro quando ero piccolino, sono 18 anni che lo faccio a Sesti Levante, in Balle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà, perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, e però ho prediletto appunto essere libero, poter fare, seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio appunto Orange Man, e poi di recente in quest'ultimo anno ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare magari, però sul mare dall'alto diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare, e quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma primitivo del mediastino di non Hodgkin lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, e la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto, sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché io mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza, mai fatto uso di droghe o cose, bevuto, sì, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera, io poi vado KO.

0: E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io non volevo, non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: mai fermo,
0: niente, nulla, ho cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto, ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così, e di colpo ti ritrovi che ti dicono guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà, certo, delle cose, e quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, e pace.
1: E poi invece, che cosa è cambiato?
0: È cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose, e avevo tagliato, i miei amici invece mi hanno detto guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente, e molti mi hanno detto anche non so neanche come hai fatto a metterlo, e a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma cioè, da lì infatti dico a tutti, io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi, e messaggi, ma centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto guarda che fidati, si guarisce, soprattutto è quello, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai e riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci, perché è quello che ti salva. E così è accaduto, cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta, ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione,
1: alla mia vista prima, ecco,
0: infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello dove spiego, sono nel mio monte preferito quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico ragazzi dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto guarda va bene se dovrò fare quella cura che è day hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi
1: e
0: un
1: poi
0: film,
1: torna a casa
0: anche
1: mia,
0: che arrivi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma sei abituato ad essere a casa tua, ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni bivio che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un attacco all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione, e però diciamo che niente, quindi io ecco lì, scusa, dicevo che vi spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro, sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo, e invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro. E
1: allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto, anche di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio, non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili, questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, ci sono i giorni che sei triste, magari vieni da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza, forzatamente
1: chiuso
0: lontano dal mare, per esempio,

0: il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, arrivi alla fine della giornata e dici: ah, cavolo, è già buio, è già passata la giornata, ho già finito un giorno. Per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa. Cioè, io non avrei mai pensato, infatti, lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico: la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che io mi dice: ma come diavolo fai? Io faccio il corridoio e poi alle altre 23 ore, dopo che ho fatto il corridoio, KO a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri. Anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite. In kite io.
1: Vabbè, ma io 130 km,
0: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background. Io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km Genova, La Spezia e ritorno in kite.
1: Ah.
0: Sì. Quindi
1: dici, io adesso mi accorto di fare il 50%.
0: No, infatti per me è quasi, però.
1: Poca roba.
0: Beh, adesso il next step è, se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil. E penso
1: che com'è che funziona? È questo?
0: Sì, hai presente adesso? Ecco, guarda, vedi che sembra luna rossa, questa è la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Fly Nica e qua la inseguivo, e col kite è la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro, Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola sull'acqua, sulla bici autocostruita, e vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello, quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio costosissimo che crea portanza come un aereo, ma in acqua, quindi fa sollevare la barca, e quindi la barca, riducendo l'attrito in maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto. Infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento.
1: Oh.
0: Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino.
1: Veramente?
0: Non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni, giù in Ciociaria, e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinine radiocomandate, eccetera, erano tutte arancione e attenzione fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato con l'arancione. Mi devono proprio vedere dicono dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport, ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, mi ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè, magari mi vedono un po' meglio, no? Poi invece ho trovato la muta, arancione, tutto quanto, a quel punto
1: e a quel punto sei andato avanti.
0: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
1: No, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione, anche per il volo, adesso ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, le dicono.
1: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
0: sì,
1: è
0: guarda
1: vero?
0: Qua, con i miei amici.
1: Cioè, te lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
0: dietro. Alcuni, non tutti, ma sono
1: tutti
0: presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che io sono sempre fissato.
1: Eccoli,
0: con
1: un po' d'arancione, un po' di sacchi arancioni,
0: soprattutto
1: tutta la struttura, mi sembra.
0: Sì, dalla struttura intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo, cose di storie del genere.
1: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
0: No, poi invece
1: corsia,
0: dopo
1: no?
0: Mi
1: poi adesso
0: portavano
1: sei diventati
0: yogurt
1: amici.
0: Che gli dicevo me lo tieni in frigo, invece mi ho scritto Orange sopra. Ora sono Orange Man, basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
1: No, la e cosa così più con i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo
1: l'aranciata
0: iniziato a fare queste scenette, più che altro, che sono fortissime. Cioè, nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora, tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi, più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken, eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra,
1: eccolo qua.
0: E quindi col kimono, vedi, e tant'è, attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus, e c'era come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo.

0: Io però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama? Star Wars, mm-hmm. Però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, fare appendio tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, però, va però bene, ok, facciamo l'applauso. Ci tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, lo vediamo.
0: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo dopo il giorno primo, dopo l'emocromo. Che per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi per dire proprio per
0: sì,
1: i valori.
0: Anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60% e ora abbiamo raggiunto la dose massima. Ho detto guarda,
1: più di così,
0: più di così non si può, però l'ultimo ma quindi ha picchiato abbastanza.
1: Quindi adesso hai finito?
0: No,
1: o dovrei
0: ancora un ciclo,
1: ancora
0: tra
1: un
0: una
1: ciclo?
0: Settimana mi dovrebbero chiamare in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo e poi dopo ci sarà il gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
1: Ma chi è dei tre? Cioè la mente?
0: Ma siamo un po' tutti,
1: cioè, riuscite...
0: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sestri Levante vengono fino al San Martino a Genova con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
1: Sì,
0: per ora è andata ancora
1: non li cacciano,
0: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose.
1: Senti Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
0: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai, mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare e poi dopo mi hanno come dato una scrollata di Roma, cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa, che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
1: certo,
0: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non volare mai e arrivare alla fine, ecco, diciamo.
1: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
0: Beh, certo, cioè se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di stare lì a finire di montaggio, ho detto no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante, e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza e che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
1: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
0: Allora, Orange Man, scritto Orange Man, Simmo.
1: C'è scritto intanto.
0: Simmo con due M, su Instagram, oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
1: La prossima volta ce la porti in Espola.
0: Ma certo, io non pensavo, sennò guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
1: Beh, sì, dai, no, la prossima
0: lei,
1: volta...
0: Lei è la protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima, ovviamente è sempre presente.
1: La prossima volta ci vuole ovviamente il video di Star Wars,
0: certo.
1: Poi ci sarà quello finale,
0: ovvio.
1: Più Nespola.
0: Certo.
1: Quanti anni ha Nespola?
0: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10,
1: ah,
0: però la vedi.
1: È una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie a Simone,
0: grazie a
1: ai tuoi amici per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo. Nespola.
0: Certo, certo.

0: cioè,
1: quanti anni ha Nespolo?
0: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10. Ah, però la vedi,
1: è una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie, grazie a Simone e ai tuoi amici per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti, per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha con detto il Corriere della Sera.
1: Sì, sì, no, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7, quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora... Partiamo un po' dalle basi. Io,
0: sì.
1: Fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici, perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito, a scuola soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, uh-huh. pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche che ho anche oggi da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
0: E vedevano prima le protesi,
1: esatto,
0: di te.
1: Esattamente, sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno uh-huh. educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente.
0: Intanto ti facciamo un applauso. Grazie. Eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Svotorno, ciao Agnese.
2: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
2: Io ho due vite, diciamo. Uh-huh. Una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stavo attaccata alla maestra, sempre. Mm-hmm. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il

0: Perché? Grazie anche un po' ai miei compagni di scuola, perché mi iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno. E tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo di dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ha sempre invitata mia mamma. Perché io non lo sapevo fare, io ti scriverei mille messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto mille messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa, e grazie anche alla mia psicologa, e sono riuscita a crearmi un'Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto, perché il sottotitolo del tuo libro, che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso, era "Come vorrei che il mondo ci capisse". E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'è una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ci eravamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma. E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà, perché come la chiamo io, diciamo che è la società, è difficile, come ogni disabilità, essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, ho la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E, ad esempio, grazie alla diagnosi io sono arrivata anche a laurearmi, e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima. E all'università l'ho detto subito, perché avevo determinati amici che mi sono creata, che mi hanno accolto subito, e quando gliel'ho detto

0: visto, hanno detto sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.
0: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande
1: sì.
0: della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici, e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo,
0: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico proprio perché ho ancora paura un pochettino, e anche ho paura del comportamento successivo. E quindi mi guardano più, ah ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo. E per me non, cioè, è ingiusto, cioè te devi certo. trattarmi come mi trattavi prima, che te l'ho detto.
1: Sono sempre io, sono sempre io. Agnese.
0: Magari cioè. Ti spiegherà dei perché, metto i fogli giusti in ordine, oppure metto la penna sempre nello stesso punto, oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre io.
1: È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
0: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria, perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne uh-huh. che hanno magari non la tua stessa sindrome,
1: sì.
0: Altre cose, però un quoziente intellettivo uguale, e lì sei libero. Lì anche con la squadra della nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, e cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
1: Nazionale di atletica.
0: Nazionale
1: giusto.
0: Di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua, mi ha dato più carica, e sono tornata, ad esempio a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
1: Oh.
0: E sono ritornata e dopo 2 settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia, perché ho realizzato i miei 2 sogni più grandi in un mese.
1: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così
0: sì,
1: me lo prendiamo meglio. Ma vabbè.
0: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
1: E senti, qual è il messaggio che... vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
0: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi.
1: Sarà stato, diciamo, il volo di Orange Man, non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi, ciao Roberta.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano, insomma, di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con una bellissima giornata di sole, ideale per valorizzare il posto dove ci troviamo, Valle Grande, tra le gallerie di Moneglia, ma siamo ancora nel comune di Sestri Levante con

0: Francesco Righi, vi faccio vedere da dove si parte per una gita che porta attraverso questa macchia mediterranea che scopriremo insieme ai nostri ospiti. Si parte a piedi all'interno di questa scala che porta su, ma noi privilegiati invece utilizziamo uno dei trenini che tanto fanno pensare alle Cinque Terre, e dove troviamo Donato Paganini, che gestisce un agriturismo che si trova qui, e Italo Franceschini, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Forestali. Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza e l'accompagnamento. Allora, Francesco Righi, adesso noi ci appoggiamo e iniziamo questo viaggio su questo trenino che ci porta all'interno di questa natura veramente molto molto mediterranea, vero Franceschini? Iniziamo a raccontare bene dove siamo.
1: Siamo nel cuore dell'ambiente mediterraneo, proprio della macchia mediterranea. Valle Grande è il nome del corso d'acqua che divide i due comuni, Sestri Levante e Moneglia. Fra le gallerie abbiamo questa divisione anche territoriale. Ora salendo si vede la sinuosità anche del corso d'acqua, che è infossato parecchio, e questo ha permesso in questa valle di salvaguardare, cioè in qualche modo è rimasto tutelato nei secoli, alcuni aspetti della flora mediterranea che da altre parti della Liguria non è possibile più vedere, come la vite selvatica, ad esempio, il ceppo ancestrale di tutte le viti domestiche di oggi, un altro esemplare anche di una flora più equatoriale del tempo, una felce molto gigantesca, l'Osmunda regalis, che anche è nascosta dentro in questo corso d'acqua. Ma poi il panorama sull'ambiente mediterraneo.
0: Esatto, il panorama che ha già anche un po' mostrato Francesco è a capofitto sul mare e su queste rocce, le falesie sono, come si chiama?
1: Queste sono falesie, lì sono rovesciate e si possono anche distinguere delle impronte di strato, perché ovviamente le pressioni telluriche hanno sconvolto tutta la geologia, e siamo su queste bancate di arenaria tra Punta Baffe e Punta Moneglia.
0: Ecco che ci sta aspettando un altro ospite che è arrivato insieme a lei, Franceschini, si chiama?
1: Loreno Venanti, anche lui dell'Associazione Nazionale Forestali, il nostro collega, è stato nel Corpo Forestale dello Stato. Siamo la testimonianza per rammentare un'istituzione che è stata soppressa nel 2016, e continuiamo questo lavoro con l'educazione forestale e le altre attività così inerenti al Corpo Forestale dello Stato di un tempo.
0: Buongiorno anche a lei, grazie di averci preceduto. Allora, adesso cosa succede, Donato? Questa sembra una stazione del treno.
2: Questa sì, diciamo che è uno scambio, perché per andare su al ristorante dobbiamo praticamente, avremmo dovuto fare un binario che faccia il giro, ma non c'è la curvatura, per cui si è ideato questa sorta di scambio manuale.
0: Allora, vi faccio un po' vedere come fa Donato, io la seguo per capire proprio uno scambio manuale. Prende in mano uno straccio, toglie un pezzo di binario, lo attacca dall'altra parte, sembra di essere nei giochini dei bambini, no? Quando hanno i trenini bambini, puffete, e si riparte per proseguire nella parte più alta di questo viaggio. Risaliamo a bordo. Allora, intanto, Franceschini, Italo, vediamo questi che sono cactus, ce ne sono parecchi.
1: C'è anche il fico d'India, che ormai...
0: fico d'India, bravo, bravo.
1: Sì, si è spontaneizzato in Liguria, è diventato parte della flora anche... della flora ligure, come l'agave che vediamo qua sopra.
0: E guardate la vista che ci accompagna in tutto questo viaggio, ed è bello perché c'è questo accostamento tra il verde e il blu del mare e delle falesie. Sempre avventuroso il viaggio nei trenini, prima eravamo inclinati da un lato, adesso siamo inclinati dall'altro lato, e le pendenze sono sempre molto molto elevate in Liguria. Qua si sentono anche i profumi della macchia mediterranea.
1: È vero, adesso queste giornate di sole, anche se invernali, comunque liberano nell'aria gli aromi che sono tipici, quelli che fanno bene anche alla salute, perché una camminata nella macchia, ricordiamolo, è soprattutto terapeutica, oltre che paesaggistica, con tutte le peculiarità e le emergenze che racchiude.
0: Incredibile vedere, vabbè, qua abbiamo visto il timo, vediamo altre parti,
1: il mirto,
0: che servono anche per fare un liquore, giusto?
1: Un liquore molto noto più per la Sardegna, ma qualcuno in Liguria lo fa anche alla ricetta, che non so come fare io in ogni maniera.
0: E qua vediamo invece dall'altro lato addirittura la vite, eroica, direi, come
1: la Valle Gra-

0: Una volta era, e lo è ancora, un appezzamento di terreno gradonato dove veniva coltivata la vite dal custode della vecchia proprietà che era la Montecatini Edison.
1: Ah. Adesso invece quest'area è gestita dalla...
0: Ora la famiglia Paganini gestisce questa...
1: area che è di proprietà della...
0: di città metropolitana.
1: Ah, che quindi è un'area pubblica. Allora, quando arriveremo in cima inizieremo anche a parlare dei sentieri che ci sono. Da dove si parte, da dove e dove si può arrivare, con quanta fatica e lunghezza di percorso?
0: Qui ora attraversiamo il sentiero Liguria, quello che parte, che occupa tutto l'arco Ligure, parte da Ventimiglia e arriva a Sarzana.
1: Ah.
0: Ed è il sentiero chiamato anche Verde Azzurro, uno dei sentieri, quello più vicino al mare.
1: Che profumo di rosmarino! Forse anche perché stiamo un po' muovendo le piante mentre passiamo, ma guardate...
0: Un coniglio selvatico.
1: Oh. Un coniglietto?
0: Selvatico, è un coniglio selvatico.
1: Che carino, che si possono incontrare anche esemplari di fauna, ecco.
0: E ci sono cinghiali, ci sono selvatici. I rapaci soprattutto, una coppia di bianconi addirittura è permanente in questa zona perché è lasciata indisturbata. È una delle più ampie zone selvagge ancora che nell'arco Ligure, come ben sa, è molto antropizzato. Questa è una di quelle zone dove veramente si può godere di un aspetto ancora selvaggio della natura.
1: Veramente, ci sono anche abbastanza pendenze da poco a tanto in poco tempo, ecco. Dal livello mare si passa 400-500 metri forse.
0: Sì, arriviamo a cima Monte Moneglia che sono 521 metri sul livello del mare. Il dislivello è questo, quindi ce n'è per tutti i gusti.
1: Siamo pronti a fermarci a questa altezza e a proseguire questo nostro viaggio. Che cedri enormi che troviamo qui con Donato, anche Loreno. Nome particolare Loreno.
2: Particolare, molto particolare.
1: Loreno è stato bravo perché è venuto su a piedi mentre noi eravamo comodi, tra virgolette, comodi sul
2: un po' il
1: trenino.
2: Fiatone lungo.
1: Un po' il fiatone. Intanto qualche curiosità, i cedri si vedono non così frequentemente, si vedono limoni, arance, tutto, ma i cedri, anzi Francesco, prendiamone uno in mano, magari Italo, e vediamo anche gli alberi sotto. Sono un misto tra un limone e un pompelmo?
3: Il cedro è proprio il cedro, è un agrume diciamo a sé, poi abbiamo tanti limoni.
1: Ma si mangia a fette come l'arancio il cedro?
3: Beh sì, si usa più nel sud Italia, mangiarlo con olio e sale.
1: Ah, sì. Veramente?
3: Qui non è molto. Poi mia moglie fa i canditi praticamente, quelli che poi si mettono nelle varie dolci.
1: E che belli scorci che ci sono qua, vedete anche qua tantissime specie di flora molto tipiche di questa zona. Queste qua sono le dimensioni, ma la buccia è spessissima.
3: Sì,
1: cioè dentro il frutto
3: sì,
1: è piccolino alla fine, sarà come un arancio normale, sono fatti proprio così, grazie. Allora ripartiamo perché il sentiero poi... si prosegue. Divincola verso questa zona. Dicevamo sentiero Italia, questo?
3: Questo è un sentiero che noi lo chiamiamo sentiero birdwatching perché...
1: Birdwatching, quindi per osservare gli uccelli.
3: I rapaci, sì. Sì, specialmente adesso, a cominciare da adesso, il mese di maggio, passano i bianconi e diciamo che questa è una zona, una direttrice migratoria molto importante, diciamo, della nostra Liguria.
1: Che bello. E dove si arriva se si prosegue in questo sentiero?
3: Arriva a Trigoso. Punta Baffe, Riva Trigoso.
1: In quanto tempo?
3: Un'ora.
1: Un'oretta senza neanche tante salite?
3: È un po' di salita, sì. Dipende quindi, un po' dall'età, via.
1: Bisogna essere esperti oppure armati di scarpe giuste, anche chi non è sportivissimo lo riesce a fare?
3: Beh, si consiglia sempre quando si fa escursioni così di munirsi di racchette e scarponi adatti, perché i sentieri sono sempre praticamente un po' danneggiati da quando ci sono forti acque, come è successo in questi ultimi giorni.
1: E Italo, oltre al sentiero che porta verso Riva Trigoso, ce ne sono anche altri?
0: Sì, un sentiero di mezza costa, sempre con la direttrice Sestri, Riva e Moneglia e prosegue poi per la provincia della Spezia.
1: Quindi verso Moneglia va?
0: Sempre, sì, vanno a Moneglia.
1: Quanto ci vuole?
0: Ebbene, diamo da Trigoso a Moneglia almeno 3 ore e mezzo, insomma.
1: Oh.
0: È abbastanza lungo. E poi ci sono i sentieri perpendicolari che salgono su, sulla vetta. Ci sarà il 23 febbraio prossimo l'Andersen Trail, dove ci sarà una manifestazione agonistica che percorreranno appunto tutti questi sentieri fra Moneglia e Sestri Levante e Punta Manara, una manifestazione ecco per febbraio. E questa alcuni volontari sentieri

0: Riviera Levante, altre associazioni nazionali alpini e altre associazioni che curano i sentieri in zona, Moneglia, la Proloco, stanno curando questi sentieri in questo periodo proprio per permettere questa manifestazione il
1: Che bello.
0: 23 di febbraio.
1: Qua abbiamo un aspetto roccioso e si sente, sì,
0: Sì, lo
1: e
0: potrebbe
1: si
0: essere un po'
1: sente
0: di.
1: anche l'acqua che adesso andiamo a vedere. Questo l'avete messo per gli animali,
0: I cinghiali,
1: Donato?
0: sì. Eh sì, abbiamo tanti cinghiali e caprioli, e diciamo che bisogna difendersi, altrimenti viene danneggiato tutto,
1: E ci
0: diciamo, il sistema
1: credo.
0: qui.
1: Allora, Francesco, scavalca pure se vuoi, arriviamo fino al corso d'acqua, stando attenti a non scivolare perché prima di questa puntata, anche se oggi il tempo è bellissimo, di pioggia ne è caduta parecchia, quindi il terreno si è impregnato. Dicevo, quella lì è una roccia di che tipo, Loreno?
0: Arenaria, questa è tutta arenaria, praticamente un tempo
1: Eccola qua.
0: era tutto sott'acqua
1: Ah, sì.
0: e poi praticamente quando sono riemerse le terre, diciamo, hanno creato queste rocce.
1: Che
0: Questa roccia è molto
1: bello!
0: friabile,
1: Sì.
0: difatti se si va nei punti tipo laggiù dove c'è camminamento si vede proprio che è terra, è aria, non terra proprio,
1: Si
0: aria.
1: sbriciola
0: Si
1: quasi.
0: sbriciola, è arena, arena, arenaria perché d'arena.
1: Sì, anche in
0: Arena,
1: genovese,
0: sì, esatto.
1: in Talegna,
0: Talegna.
1: nelle canzoni così si dice. E dicevamo invece di questo corso d'acqua.
0: Sì, questo è un affluente separato, non è il Valle Grande. Il Valle Grande è dall'altra parte. Le recenti piogge hanno aumentato anche la portata, altrimenti è uno di quei corsi d'acqua che per molti mesi sarebbe asciutto. Permette però una vegetazione idrofila come queste carici e altre vegetazioni, insomma, sono nascoste. È importante perché nei mesi in cui scorre questo rio permette ai selvatici, ecco, di abbeverarsi, tanti animali che possono trovare ospitalità in questo ambiente grazie anche alle pozze d'acqua di questo corso.
1: Facciamo ancora due note nel tempo che ci resta sulla vegetazione, invece.
0: Ecco i corbezzoli, che ora è
1: Ciao.
0: una stagione in cui stanno maturando i frutti. Come si sa, il corbezzolo fiorisce tra novembre, insomma, in tardo autunno.
1: Sono quei
0: E
1: palline rosse un
0: quell'arbusto,
1: po' puntellate e
0: esatto, sì.
1: l'albero è quello lì.
0: E il pino marittimo, che qui fino agli anni 60 era anche sfruttato con l'incisione della corteccia per ricavare la resina e per distillazione le acque rase e altri solventi. Quindi c'era un'industria, la raccolta della resina del pino veniva poi, aveva questa destinazione.
1: Se non
0: E la
1: sbaglio, lo
0: ricetta.
1: usavano anche per tingere le reti.
0: Ma adesso la corteccia e altri assortimenti legnosi hanno questa possibilità di poter tingere. Però la qualità principale del pino, che è una delle piante di cui si usa quasi tutto, no? La foglia come lettiera per il bestiame e la corteccia, sappiamo che è un ottimo anche pacciamante, insomma. Bene, il pino poi è usato qui in zona come puntellame da miniera, le miniere che ci sono
1: Ah,
0: nell'entroterra.
1: quindi tronco per tenere su la miniera
0: Esatto,
1: che
0: sì.
1: non crollasse sui
0: Era una delle
1: minatori.
0: destinazioni. In ogni modo era un legname da opera che poteva permettere i più svariati assortimenti. Ecco. E oltre al pino le lecete, il leccio che è la quercia mediterranea per eccellenza in questa zona, perché ha una ripresa polonifera molto energica, quindi dopo gli incendi, ad esempio, è una delle piante che più si ripresentano, insieme agli altri arbusti della macchia. Abbiamo detto il corbezzolo, ma anche l'alaterno. Ci sono le filiree, il mirto e tutti gli arbusti, il terebinto, tutti gli arbusti che ricacciano vigorosamente, permettendo alla macchia mediterranea di rimanere perennemente verde.
1: Qua vediamo ancora questa roccia carsica di cui parlava Loreno e vedete come si diceva che si frantuma molto facilmente, quindi bisogna stare attenti nei sentieri a non scivolare,
0: Sì,
1: Loreno.
0: perché
1: Guardate
0: si
1: anche la
0: scivola.
1: vista lì dell'agriturismo di Donato, che è veramente bellissimo anche con le terrazze. Dicevo, si scivola.
0: Si scivola perché è come avere dei cuscinetti, diciamo, di pietroline, di sassi e di sfere, di biglie sotto quando si va. Perciò quello che dicevate prima delle scarpe adatte è molto importante perché su questi sentieri vediamo gente con l'infradito
1: Vero.
0: e non è una cosa assolutamente consona.
1: Perché poi il soccorso alpino e i
0: Deve
1: pompieri li devono venire a
0: intervenire.
1: salvare. Qua ci sono i corbezzoli, li vediamo ancora Ci sono ancora i corbezzoli?
0: No, è uno nuovo questo qua. Io penso che sia un po' che è rimasto dall'autunno scorso, che è rimasto nel sacchetto.

0: sono reduci, incredibile, sì. Perché abbiamo detto che fioriscono in...
1: E impiega un anno, il fiore del corbesolo una volta fecondato impiega un anno a maturare.
0: Direi che abbiamo finito il tempo, temo. Abbiamo finito il tempo di questa parte, poi andremo anche a Riva Trigoso.
1: Punta Mescoli, l'inizio delle Cinque Terre.

0: Donato riesce anche a fare un po' di agricoltura eroica, vista la pendenza qua.
1: Sì, il
0: Un po' di
1: tempo
0: vite.
1: permette, sì, un po' di vite, cose così per noi, l'orto. E invece abbiamo parecchie erbe aromatiche, che quelle le usiamo proprio per il
0: Per
1: ristorante.
0: cucinare.
1: Sì, perché noi facciamo un prodotto tutto manuale fatto da noi.
0: Che bello. Allora, grazie per averci accompagnato. E Presa Diretta continua sempre e grazie anche a Francesco Righi.

0: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta tavola l'Italia in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la Riviera Savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
1: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
2: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio, i gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono afrodisiaci.
3: La musica.
2: I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
4: Nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
2: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
4: Sì, anche perché tornano sempre, quindi... sembra di sì.
2: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
4: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque... questi qua golosi vanno parecchio.
2: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti. Per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
5: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
6: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
7: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
5: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
7: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
5: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
7: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
5: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
8: Nocciola, cioccolato,
9: limone
5: e
9: melone.
10: Lamponi.
11: Stracciatella a me piace.
5: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
10: Per la dieta, sì.
12: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
13: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe

0: bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
1: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
0: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con, specialmente sulla frutta fresca, zucchero, per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guar, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
2: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
3: Allora, una manifestazione molto importante, perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania all'Italia. E quindi, visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
2: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale, che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di un euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
3: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
2: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
3: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo, perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'oliva taggiasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarlo in gelato, questo è bello.
1: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
4: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. E, fatto, abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
5: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
6: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
5: focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato. E abbiamo fatto un gelato al fior di latte, appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
6: Ma pazzesco!
5: Diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
6: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
5: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato a questo caffè latte, un cappuccino.
7: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il gelato Day porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria.

0: con il gusto scelto per la decima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
1: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienza con dei fiori di sambuco e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento a seconda di quello in cui si assaggia di gianduia, nocciola o prescienza e i fiori di sambuco che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
0: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
2: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, quello di sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
3: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
4: Siamo da Sopranal Jeans, dove sono tutte a base 2 di crema e questo in più a mele e curaçao che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Jeans, con gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
3: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati alle botteghe artigiane a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra Palazzo Pitto la postazione di Avantois e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
5: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.
6: Dalla parte di qui troviamo la cannellina nera che è color cuoio con macchie rosse, la morella che è tutta viola e la gianna riunda che è gialla bitorzoluta.
7: Perché la patata quarantina si chiama quarantina? Finalmente ho l'occasione di chiederla ad un esperto, perché ognuno ha le sue teorie su perché quarantina.
6: Sì, molti pensano che sono 40 i giorni dalla semina alla raccolta, in realtà è dalla semina alla fioritura, ma il nome quarantino significa varietà adatta alla coltivazione in montagna, perché è un ciclo breve. Qui abbiamo stagioni di coltivazione molto brevi, servono varietà ciclo breve.
7: E quando si coltiva qua siamo a meno di 1000 metri?
6: Sì, intorno ai 1000, si deve aspettare la fine delle gelate, quindi il mese di maggio di solito è il mese della semina.
7: Si semina e si raccolgono?
6: A settembre, ma anche ottobre.
7: Ok, allora intanto grazie per questo viaggio.
6: Grazie a voi.
7: Poi restate con noi, perché noi continuiamo sempre con Presa Diretta, e quindi restate con noi.

E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore,

0: Beh, insomma, voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore,
0: un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, un trigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Da Genova, poi andiamo a Laigueglia.
1: Andiamo a Laigueglia, che è la, diciamo, è la casa dello zio di Ariela. E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché è una, essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo, no. E si vanno, prego.
0: Però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
1: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi, certo. E c'è un sabotatore.
0: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
1: Teoricamente potrebbe lo spionaggio industriale, cioè
0: nel campo farmaceutico
1: potrebbe esserci, ma normalmente sono, ormai fanno delle cose serissime nei campi.
0: Possiamo stare tranquilli.
1: Sì.
0: Bene, allora adesso le dico grazie dottore. Sì. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Beh, insomma, leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.
1: Buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi, certo. E c'è un sabotatore.
0: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
1: Teoricamente potrebbe lo spionaggio industriale, cioè
0: nel campo farmaceutico
1: potrebbe esserci, ma normalmente sono, ormai fanno delle cose serissime nei campi.
0: Possiamo stare tranquilli.
1: Sì.
0: Bene, allora adesso le dico grazie dottore. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Beh, insomma, leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.

0: Puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni. In cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine, da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' un punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo.

0: Con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa,
0: cioè la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che insomma fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante, che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo poi ci sono i cerri, e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità.

0: realtà chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
1: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottolo, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
0: La distanza dalla vetta non è tantissima,
1: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
0: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
1: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono, quindi, la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
0: I camminatori ce ne sono tanti.
1: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
0: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
0: Da dove venite?
2: Carro.
0: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
0: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
0: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
0: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
0: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
0: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
0: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
0: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
0: Però oggi no.
3: No.
0: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.
0: Oggi no.
3: No.
0: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco.

0: Franco, vediamo.
1: Oggi in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino da quasi 40 anni è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

0: Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Beigua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino che da quasi 40 anni, con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni. Ma lei mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Esattamente, esattamente. Era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanimo, tutte e due. Grazie. Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto, prima di tutto dei miei,

0: Poi danza, danza, quando ero bambino io che arrivo qui.
1: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo, vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sennò poi è... Oh,
0: Se noi,
1: lì no? Ragazzi!
0: se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete, prego, si usufruisce della pattumiera.
1: Certo,
0: No, se
1: però
0: non ci sono.
1: senti tu, solo in conclusione, la apri ogni domenica? Vabbè,
0: Tutte le domeniche, tranne quando piove,
1: ovvio, ci
0: perché.
1: sono giornate proprio pesanti, pesanti. Okay. Vabbè, comunque niente ragazzi, noi ci salutiamo per adesso perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa e pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo mi fa suonare anche la campana, cioè, è vero?
0: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini se no?
1: Sì. E allora andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo, dai,
0: Andiamo.
1: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

prima di passare ai saluti finali mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia, mamma mia che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Il Viaggio in Liguria. Proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Il Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: Buongiorno dalle alture di Cipressa, io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mico, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Branca Leone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti. 86 anni è arrivato.
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone, ma non l'ha usato.
2: Lo sanno tutti.
0: Lo
2: sanno. Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: Però... No, aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco. E quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo...
0: Si cerca di divulgare un messaggio.
1: Un messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia, intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, le piante, o sbaglio?
2: Ma di punta?
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
0: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive, perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
2: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo
0: il peggior nemico del

0: fungaiolo, capriolo, scherzo.
1: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo, che è sinceramente è l'uomo.
0: Ah, sì.
1: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
0: Questi sono dolore, un dolore.
1: Ma cosa sta a significare? Questo è un dolore per noi.
0: Fototrappole.
2: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
0: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
2: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
0: Improvvisa o era già datata, diciamo?
2: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta, perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
0: una penetrazione
2: si scioglie piano piano e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. Eh no, bisogna...
1: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti, su.
0: Ci doveva essere.
1: Bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, è così, amici, così. Dice, il fungo nasce dove e quando vuole.
2: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
0: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, sì, nel messaggio, anche dal velenoso.
2: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no, comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
1: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
0: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla e quindi cercare di proseguire.
1: Noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
0: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
2: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
0: Ma anche per una tutela.
2: Ma perché ogni anno c'è qualcosa.

0: qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale, noi rimaniamo stupiti, perché cioè, raccolgono dei funghi che proprio se li mangiano
1: la combinazione climatica. L'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io, mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi, però.
2: No. E mi sono portata anche
1: e ho visto, e c'è tutto,

0: ricetta segreta del gruppo micologico imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
1: Ma io
0: in 86 anni si è mangiato solo risotto con i porcini.
1: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
0: Conservato. Mario,
1: invece, Mario può dire qualche
2: solo,
1: altra cosa.
2: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
0: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, quindi rimaniamo col fungo impanato. Così non ci facciamo male.
1: Il porcino.
0: Ho un'ultima cosa. Mi hanno detto: ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico tutto l'anno,
1: ma... assolutamente no. Se adesso per esempio dovesse arrivare un periodo in cui ci sia 3, 4, 5 giorni di pioggia, un po' costante, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa...
2: Cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
0: Io spero di non confidarci troppo, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non nel bosco.
1: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
0: Non ha resistito.
1: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
0: il guru,
2: con un'altra micologa di
1: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
0: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervasio Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano

0: usano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
0: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi, appunto, degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria, subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
0: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
0: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare, sì, che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei Sestieri, è stato inserito nell'app History Around, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto

0: tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Sì. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
0: non possa ributtare
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: Nella famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi
0: Gervasio e Protasio.
1: E qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?
0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, ma... hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rappallizzata, un esempio di rappallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra, con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio, la cappelletta è chiusa di solito?
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rappallizzazione, che al di là della rappallizzazione, prendendo atto della rappallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
1: Ah.
0: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina,
0: certo,
1: e ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, e che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere,
2: insomma ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire che insiste su 1000 ettari di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro

0: che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati, da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone, quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che insomma fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione della PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però è solo i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego.

0: cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: I camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, con ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dalle esperienze di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza, alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bechis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile. Fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bechis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
0: Estamos vivos, Tucho. ¿Qué más quieres?
3: Sí, somos dos sobrevivientes, sí.
4: Luego fuiste un esclavo. Yo no.

0: ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento.

0: E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto il Palazzo dei Rolli e si è dimenticato un po' poi grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
1: Non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, sì, penso a Danieri,
0: Morozzo della Rocca, poi abbiamo
1: autori di ingressi straordinari.
0: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte, e una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
1: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
0: Perché c'è stata questa legge che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte, e essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne. E quindi risarcivi in qualche maniera le persone
1: di quello,
0: esatto,
1: di qualche cosa.
0: E la cosa interessante che abbiamo notato che diciamo a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua, non vuole essere da meno, e quindi ad esempio nel grattacielo di via Bottega San Pier d'Arena abbiamo questo pilastro monumentale fatto da Emanuele Luzzati, tutto di ceramica, che è probabilmente una delle sue ceramiche più grandi che si sono conservate, perché lui ne faceva bellissime per le navi che purtroppo sono sparite, e invece lì ancora possiamo apprezzare quello, ma quello è un palazzo privato, non avrebbe diciamo avuto per legge la necessità di farlo. Ma
1: ti chiedo tre ingressi da vedere. Allora, questo ce l'hai già detto,
0: sì,
1: San Pier d'Arena.
0: Questo è San Pier d'Arena in via Botteri, allora sicuramente un ingresso diciamo che racconta un periodo importante di Genova è in Mura di Santa Chiara, è il palazzo di Morozzo della Rocca, che è stato il primo edificio a Genova nel quale si poteva entrare con l'auto. È il palazzo Custo ed è un palazzo dove, è lì poco prima del Galliera, ancora adesso possiamo vedere che ha questi tre portali. Oggi questo non si fa più, non si può più accedere con l'auto, però ecco, quello ti da diciamo la grandezza che ancora Genova aveva in quel momento. E poi devo dire una cosa segreta, diciamo che pochi hanno potuto vedere secondo me, ma nel libro appunto ne parliamo diffusamente, è in via Puggia. In via Puggia ci sono queste quattro palazzine fatte da un architetto genovese, Emilio Rino Piana, che aveva diciamo un'amicizia profonda con Nerone. Nerone era questo artista torinese, avevano un gruppo NP2, Nerone Patuzzi. E lì c'era proprio la volontà ancora nel 72 di portare l'arte negli ingressi, e quindi di queste quattro palazzine ognuna ha un'opera d'arte. E però, visto che queste palazzine si trovano in un contesto privato, hanno messo anche un'opera fuori dove ci sono i citofoni, quindi
1: bellissimo,
0: anche chi transita in via Puggia
1: la vede.
0: Esatto, quindi è un bel approccio.
1: Lorenzo Bagnaro, Ingressi di Genova, è un libro molto curioso, molto da vedere, quindi credo che piacerà.
0: E sarà disponibile a novembre, ecco, non è ancora uscita.
1: Disponibile da novembre. Perfetto, grazie e buona lettura e buona visione a tutti.
0: Grazie.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e tutti i telespettatori.
0: Allora, numero verde per le vostre telefonate in diretta all'800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Si ritorna a scuola, tanti virus, malanni di stagione, ci arriviamo, però con lei, dottor Ferrando, volevo partire dal morbillo, perché anche quest'estate, insomma, ci sono stati diversi casi in aumento, e allora quanto c'è da preoccuparsi e quali sono i principali rischi per i bambini?
1: Diciamo, preoccuparsi, siamo preoccupati perché speravamo di esserci liberati del morbillo,

0: morbillo che vedevamo tanti tanti casi, ormai lavoro da 50 anni come pediatra, quindi, e invece abbiamo casi in adulti, in giovani adulti, e perché ci riguarda come pediatri, perché i giovani adulti girano, prendono in braccio i bambini e siamo preoccupati per i bambini che non possono essere vaccinati. Quali sono i bambini che non possono essere vaccinati? Tutti i bambini sotto l'anno, perché il vaccino antimorbillo che viene offerto associato ad altre malattie, la rosolia, gli orecchioni e la varicella, non si può fare prima dei 12 mesi, quindi tra il 12esimo e il 15esimo mese, e in quest'età un eventuale morbillo può dare più complicazioni. Siamo anche preoccupati per i bambini, che non sono molti però ci sono, che non possono essere vaccinati perché hanno qualche patologia, quindi abbiamo queste mine vaganti, per ora non sono tante, però il morbillo è terribile, è contagiosissimo, quindi è contagioso prima che si manifesti, 4 giorni prima. Quindi questi adulti ricoverati sono in contatto con altri adulti, possono trasmettere il virus e possono trasmetterlo ai bambini. Quindi come pediatri ci stiamo già chiedendo cosa facciamo adesso al bambino di 7-8 mesi che è stato in contatto con un adulto che ora è ricoverato. Quindi, questa è la nostra preoccupazione principale, associata al fatto che purtroppo la copertura per il vaccino antimorbillo è abbastanza buona per la prima dose, però per essere più efficace bisogna fare 2 dosi di vaccino. E spiego un attimino, andiamo avanti.
1: Tranquillo.
0: La prima dose si è fatta dal 12esimo al 15esimo mese e la seconda dose è stata stabilita di farla prima di andare a scuola. Però si può fare anche prima, infatti la seconda dose si può fare anche a distanza di 1 mese dalla prima dose. Dico questo perché se un bambino ha fatto solo una dose e è in contatto o è stato in contatto o si teme che venga in contatto con qualcuno col morbillo, come pediatri consigliamo di cercare di anticipare la seconda dose, di non aspettare l'età della scuola tra i 5 e i 6 anni per fare il cosiddetto richiamo, anche perché con una dose abbiamo una copertura per il morbillo superiore al 90%, si stima sul 93%, quindi 7 su 100 non sono coperti. Con la seconda dose si arriva al 97%, ricordo che il 100% in medicina non esiste. Se riusciamo a vaccinare tutti i soggetti, i bambini al 95%, il virus del morbillo non circolerebbe. In Italia siamo purtroppo all'88% e quindi abbiamo questo virus che gira, circola e causa danni.
1: Ecco, non è che siamo messi così tanto bene in Italia, mi sembra.
0: Siamo un po' fanatici. No, in Europa siamo il paese messo peggio, quindi non andiamo per niente bene. Alcuni mi scrivono, perché quando parli di vaccini si scatena l'inferno di cose, ma no, io l'ho fatto, sono stato benissimo. Tanti, non è detto che chi ha il morbillo gli vengano le complicazioni, però c'è una vecchia storia, la racconto sinteticamente. Durante la guerra cercavano di valutare i danni degli aerei che tornavano per migliorare gli aerei, poi si è svegliato uno e ha detto: ma non dobbiamo vedere quelli che sono tornati, dobbiamo vedere quelli che non sono tornati. Quindi noi non dobbiamo vedere chi ha avuto il morbillo, la varicella e l'ha fatta, siamo tutti felici e contenti, ma quelli che non possono dire la loro perché hanno avuto delle complicazioni o peggio. Certo. E purtroppo i numeri sono alti delle complicazioni per il morbillo.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, sono una nonna, Maria Antonietta. Vorrei rivolgere al dottor Ferrando, che è sempre gentilissimo, una domanda che esula dal morbillo, perché mio nipote ha 4 anni e mezzo ed è stato già vaccinato.
1: Prego.
2: Dottore, buongiorno dottore.
0: Buongiorno, allora, se parla più forte.
2: Sì, va bene. Allora, mio nipote è già stato vaccinato a 4 anni e mezzo, negli ultimi 10 giorni è molto molto capriccioso, chiama tanto la mamma.

0: calma durante la notte, e se non ottiene quello che vuole si dà, mi ha detto, dei pugni come mi ha detto, come le scimmie, no, sul petto, e fa dei capricci che è terribili. Quando viene sgridato ride, se prende uno sculaccione ride. Ecco, è un comportamento che mi sembra un po' che esula dal comportamento quotidiano, diciamo, normale, tra virgolette, cos'è normale. Vorrebbe
1: un po' sapere, ecco, qualche idea, qualche consiglio dal dottor Ferrando. Sentiamo.
2: Diciamo, quando un bambino fa i cosiddetti capricci, in genere esprime un qualche cosa che non va, bisogna cercare di capire. La repressione non serve, la sculacciata non serve, anche se a volte, mi ricordo i miei quando mi dicevano mi prudono le mani, viene forse da farla, ma non è un metodo pedagogico validato, anzi la violenza porta a violenza. Se la bambina fa così bisognerebbe un po' ragionare che cosa è successo o in casa o fuori di casa, c'è qualche tensione, c'è qualche cambiamento, c'è un fratellino, la sorellina, la bambina sta bene. In questi casi io consiglio di chiamare il pediatra, di chiedere un appuntamento, di far visitare la bambina, perché magari la bambina può avere qualche disturbo e a questo punto manifestarlo con irritabilità e con questi capricci, anche se, come mi dice, quando la sculacciate ride, vuole essere al centro dell'attenzione. E poi non parlare davanti alla bambina, perché a 4 anni e mezzo capisce tutto, anche più di quello che capiamo noi, parlare col pediatra separatamente per cercare di capire, quindi escludere che abbia qualche disturbo e poi capire un attimino insieme. Cercate anche di valutare a casa se c'è stato qualche cambiamento, a volte è un cambiamento piccolo, il cambio di asilo, di casa, di scuola, di camera, fratellino, sorellino, un cambio di lavoro del papà, della mamma. Insomma, i bambini a volte recepiscono delle tensioni nascoste e la manifestano con dei disturbi per mettersi in evidenza, ma questa mettersi in evidenza può essere vista come una richiesta di aiuto.
1: Dottor Ferrando, il periodo dei capricci, diciamo, qual è? Cioè, c'è un periodo effettivamente quei terribili due di cui si parla, oppure può succedere come in questo caso, anche più avanti, se effettivamente arriva magari un fratellino oppure ci sono dei cambiamenti?
2: Io conosco tanti adulti che fanno i capricci anche in età molto avanzata, comunque l'età
1: sono anche
2: dei bambini,
1: gli anziani che li fanno i capricci, vero o no?
2: E lì si ritorna bambini, ecco. Ma anche persone nella piena maturità ogni tanto fanno i capricci. E comunque, tornando alla domanda, ci sono i terribili due in cui i bambini hanno questa esplosione, e in ogni modo il cosiddetto capriccio è una reazione del bambino a qualche cosa che non va. Capita quasi a tutti i bambini, in genere c'è una concomitanza di fattori, i cosiddetti capricci sono più frequenti quando il bambino è stanco, quindi tardo pomeriggio, sera, quando gli si dice un no, e qui vorrei fare una distinzione da un punto di vista così pedagogico, pur non essendo pedagogista, i no vanno dati, ma un conto è dire un no come regola, un conto dire no come ordine. L'ordine, pensate a voi, se dico non devi fare quello, ti suscita una reazione. Invece il no di dire, invece di dire no, a letto si va a quell'ora, è una regola, mangiare ci si siede a tavola, invece di dire vai a letto, sei ancora sveglio, oppure vieni a mangiare, ti ho già chiamato 10 volte, cosa devo fare? Ecco, questi no non servono, questi ordini ottengono poco, ottengono che il bambino li ignora, alza l'asticella per essere ancora più al centro dell'attenzione. Riguardo i cosiddetti, dico cosiddetti perché sono richieste di aiuto che esplodono quando il bambino è stanco e quando viene contrariato, però bisogna ogni tanto dargli dei no. Io li paragono a dei temporali, perché a volte mi dicono quando succede

0: Questo non lo calma né con le buone né con le cattive. È come un temporale. Quando c'è, cosa dobbiamo fare? Aspettare che finisca. Quando finisce il capriccio, il bambino, la bambina, spesso chiede consolazione, a volte si avvicina per essere consolato, magari al papà, alla mamma in quel momento, lì al nonno viene voglia di farlo nuovo, non di consolarlo. Però il capriccio è come se il bambino avesse un diavolo in sé, un qualcosa che gli esplode, non riesce a gestire la rabbia. Su questo dovremmo lavorare per aiutarlo a gestire la rabbia, anche perché mi ricollego a alcuni fatti recenti che avvengono, tanti giovani, adulti, adolescenti non sanno gestire la rabbia, e gestire la rabbia non è una cosa facile, ma dobbiamo iniziare nei primi anni di vita dando dei no come le regole, facendo rispettare dei no che devono essere pochi, ma bisogna essere coerenti, come famiglia. Qui dobbiamo metterci d'accordo, perché se il papà dice una cosa, la mamma
1: Sì.
0: un'altra, il bambino farà quello che ritiene più utile per lui, per essere al centro
1: Magari ci gioca
0: dell'attenzione.
1: pure, anzi, ci
0: Sì, ci
1: gioca pure se
0: gioca,
1: ne
0: sì.
1: approfitta. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri
0: Tra
1: telespettatori.
0: poco.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria. Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, ho un neonato di 2 mesi e una bambina di 5 anni e mezzo. In base a quanto ha detto, mi consiglia di fare richiamo del vaccino della bambina di 5 anni già adesso? Grazie, stiamo parlando del morbillo.
1: Sicuramente sì, è nell'età raccomandata dai ministeri, però anche avesse 3 anni o 2 anni le consiglierei il richiamo e da valutare anche perché il piccolino di 2 mesi non può essere vaccinato per l'influenza, per il morbillo, quindi dobbiamo creargli il cosiddetto guscio, si chiama effetto cocoon, quindi per proteggere il bambino valutare come le nostre vaccinazioni, quindi antimorbillo, antinfluenzale, ho sentito che ne parlerà l'amico Giancarlo Icardi, persona più che competente, comunque tutti i bambini si raccomanda di valutare insieme ai genitori l'opportunità di fare il vaccino antinfluenzale, in questo caso qui è sicuramente raccomandato, tra parentesi dai 2 anni ai 18 anni si può fare quello nasale evitando anche una punturina, a cui parlate col vostro pediatra. Per il piccolino parte a breve la campagna per la prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio sincitiale. Quindi i nati dal 1 ottobre verrà offerta ai genitori la possibilità di fare questa terapia, che è un anticorpo monoclonale, non un vaccino, che protegge dal virus respiratorio sincitiale, che è il virus che più frequentemente causa la bronchiolite, mentre i bambini che sono nati prima verranno chiamati dal proprio pediatra curante o in alcuni casi dai servizi di prevenzione. Comunque definiremo tutto entro la fine del mese, quindi a pochi giorni. Quindi rispondere antimorbillo sì, valutare l'antinfluenzale e per il piccolino è caldamente raccomandata l'adesione all'offerta del farmaco che si chiama Nirsevimab per la prevenzione della bronchiolite da via respiratorio
0: sincitiale. E abbiamo visto quanto ha fatto bene questo anticorpo monoclonale e quanto abbia sostanzialmente quasi azzerato i ricoveri in terapia intensiva al Gaslini, insomma ne abbiamo parlato con lei proprio quando insomma caldamente lo suggeriva la regione. Andiamo avanti, ragazzo di 14 anni, ha iniziato le superiori, attività sportiva intensa, basket a livello agonistico, vita regolare, sta bene, ma tutti gli anni in autunno e in inverno spesso raffreddore e poi una brutta influenza. C'è qualche cura valida per la difesa immunitaria? Deve fare il vaccino? Quest'anno sarà gratuito? Grazie.
1: Complimenti che fa attività fisica, sportiva, agonistica, sperando che gli piaccia tanto, perché i benefici dell'attività fisica sono tanti, è anche un

0: contrasto all'uso di questi strumenti e di ragazzi che passano le giornate a giocare con tutti gli effetti collaterali che può dare. Riguardo all'ammalarsi, beh, è nella natura umana ammalarsi ogni tanto, se il ragazzo sta bene e si fa una febbre ogni tanto, non prenderei in considerazione altre terapie che quelle su cui insistiamo spesso, che attività fisica la sta facendo, dieta adeguata, che vuol dire mangiare anche frutta e verdura, e un numero adeguato di ore di sonno. Questi sono gli immunostimolanti principali naturali. Poi esiste un mondo di sostanze naturali, farmaci, eccetera, che dovrebbero, che promettono di non far ammalare, di essere più alti, più belli, più intelligenti e più tutto. C'è tanto mercato. Se ha questi dubbi, magari ne parli con il proprio pediatra per eventualmente individuare cosa fare. A volte una dieta non congrua può portare a una carenza di alcune vitamine, tipo la vitamina D, che ha anche un'azione immunostimolante. Quindi un'eventuale terapia di appoggio, non la gestisca comprando al supermercato l'immunostimolante, perché ormai si trovano dappertutto, però chiedendo eventualmente al pediatra una possibile terapia di supporto alla triplice terapia che è attività fisica, sonno e dieta adeguata.
1: Ferrando, abbiamo 2 minuti, vediamo se riusciamo a fare una telefonata e ancora 2 domande. Pronto? Buongiorno, la sua domanda velocissima.
2: Buongiorno, io vorrei sapere cos'è la dislessia, se mi può spiegare.
1: La dislessia, ok.
0: E la dislessia potremmo dedicare un 24 ore, fa parte dei disturbi
1: Magari
0: specifici
1: poi lo facciamo, però
0: dell'apprendimento.
1: vediamo se riusciamo a dare una risposta breve, poi facciamo un focus.
0: Sì, sono bambini che non riescono a leggere bene e interpretare. Non diagnosticare una dislessia è un maltrattamento perché il bambino non ci arriva, non riesce, viene magari ripreso, ma poverino non può, viene a trovare altri metodi didattici. È
1: Però
0: una
1: se
0: situazione
1: seguiti il messaggio è positivo anche questo,
0: sì.
1: no, dottor Ferrando? Perché questa
0: Sì,
1: sicuramente è una
0: non è
1: nonna
0: una
1: che ha sentito che il
0: malattia,
1: proprio
0: ecco. No.
1: nipotino è dislessico.
0: Per
1: Però ne
0: carità, non è
1: parliamo
0: una
1: sicuramente con
0: malattia,
1: il dottor
0: sì.
1: Ferrando più approfonditamente. Gliene leggo 30 secondi queste due. Neonata di quasi 3 mesi con reflusso, trattato con successo con latte artificiale antireflusso. Chiedo consiglio per il vaccino, che lo ricordiamo, non è un vaccino, ma un anticorpo monoclonale per la bronchiolite. Mi hanno detto che aumenta il reflusso e le coliche. È vero? Grazie, Claudia.
0: Non mi risulta, non vi vergogno a dire che andrò a verificare, però non mi risulta che aumenti il reflusso e coliche.
1: Bimba di 3 anni a dicembre, dopo 3 giorni che va all'asilo, al mattino quando la lascio piange e vado via a malincuore. Devo insistere, grazie e complimenti.
0: Deve insistere, mio figlio a 3 anni bisognava portarlo che piangeva, dopo il secondo e il terzo anno piangeva il sabato e la domenica perché era chiuso l'asilo, insista.
1: Grazie, grazie al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei e a tutti i telespettatori, buongiorno.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano in visita di una possibile acquisizione degli asset di Acciaierie d'Italia. Si prospettano 4 mesi di disagi per gli abitanti del Campasso a Genova, dove oggi è stato chiuso per lavori di RFI il voltino che collega la delegazione a Via Filmac. Dopo le parole del ministro Tajani, che ha associato la lunghezza della gonna alla stabilità familiare, domani protesta delle consigliere di maggioranza.

Tursi, tutte in minigonna. Ennesimo episodio di violenza, questa notte a bordo di un bus MT, quando una lite tra passeggeri è rapidamente degenerata, un finestrino distrutto e l'autista minacciato. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura, la situazione di ex Ilva e le possibilità

0: che possono arrivare dalla cordata italiana. Infatti sono giorni decisivi per tutti gli stabilimenti ex Ilva, compreso quello di Cornigliano, per l'acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. I rappresentanti della cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano e Novi Ligure, ci racconta Dario Vassallo.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
0: Disagi per i cittadini del Campasso a Genova, in zona San Pier d'Arena, dove questa mattina è stato chiuso per lavori di Rete Ferroviaria Italiana il voltino che collega l'area del Campasso a via Fillac. Stravolta la viabilità, i residenti hanno organizzato un'assemblea pubblica in cui hanno chiesto rassicurazioni sui prossimi 4 mesi di cantiere, ci racconta Aurora Bottino.
2: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
3: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma in minimo mezz'ora 40 minuti, e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
2: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
4: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano, dalla bocca dei protagonisti, che cosa possiamo riuscire a fare.
0: E ora la polemica collegata alle parole del ministro degli esteri Tajani, che, incartandosi abbastanza su una sua affermazione, ha detto, parlando in realtà di Forza Italia, facendo una metafora un po' azzardata, ha detto: preferisci quella così o quella seria, che magari c'ha la gonna un po' più lunga di quell'altra. Ecco, questa è la frase del ministro Tajani. Ebbene, queste parole, insomma, hanno

0: hanno scatenato polemiche fortissime a livello nazionale e hanno delle ricadute anche a livello locale, perché a Genova domani la protesta delle donne sulla questione della lunghezza della gonna arriva anche in consiglio comunale. Carlotta Nicoletti.
1: Minigonne in aula domani a Palazzo Tursi. È il flash mob che alcune consigliere della maggioranza starebbero organizzando in risposta alle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie e sull'abbigliamento delle donne. Il vice premier e ministro degli esteri, intervenendo alla kermesse politica Itaca, ha raccontato infatti di essersi rivolto al figlio parlando della scelta della compagna, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e con una gonna un po' più lunga. Parole che hanno suscitato reazioni politiche e critiche per l'associazione tra il modo di vestire di una donna e caratteristiche come serietà, affidabilità e stabilità familiare. A Genova, tra le prime a sollevarsi sul tema, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, che sui social ha pubblicato una propria fotografia in minigonna, accompagnandola con un messaggio rivolto direttamente a Tajani. «Pensa al tuo di corpo e se hai tempo anche al diritto internazionale». Una provocazione sul tema della libertà di scelta e contro l'idea che l'aspetto o l'abbigliamento possano diventare criteri per giudicare una donna. E ora la protesta arriverà direttamente nell'aula del Consiglio Comunale a Genova.
0: Il servizio che avete appena sentito potrebbe avere contribuito a far saltare questa, diciamo, manifestazione in comune, perché insomma, evidentemente le promotrici avrebbero preferito l'effetto sorpresa. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo dato la notizia. Secondo me si può fare comunque, insomma, nonostante che Primo Canale ne abbia già parlato stasera. Del resto il flash mob sarà domani, le minigonne non le abbiamo ancora viste, la protesta non c'è ancora stata, quindi probabilmente si potrà fare comunque. Noi domani saremo comunque in onda con Zona Rossa, quindi se ci saranno polemiche, code, frasi che ci riporteranno a questo tema, ovviamente ve le faremo vedere in diretta. Code chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati e turisti in fuga, il quadro dipinto dal sindaco di Alassio Marco Melgranti, che oggi è scritto ad ASTM SPA e a Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta A10 Savona Ventimiglia, per chiedere la sospensione dei cantieri autostradali durante i weekend, almeno fino alla fine di ottobre. La richiesta arriva dopo la ripresa dei lavori post tregua di agosto e punta a ridurre i disagi nel tratto Savona Albenga e viceversa, uno dei più critici per chi raggiunge la riviera di Ponente. La cronaca adesso: è definitiva la condanna all'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi della difesa e confermato la ricostruzione dei giudici di merito. Sentiamo Annissa De Filippi.
2: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte, partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo e entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: Adesso a Genova, ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus della MT, questa notte sulla linea 670, quella che collega Certosa a Bolzaneto. Sul bus c'è stata una lite tra passeggeri che è rapidamente degenerata. Si riaccende adesso l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui si trova a lavorare il personale del trasporto pubblico locale. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
3: Prima le urla e poi si è passati alle mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alle minacce contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se

0: vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori, dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
1: Si vede che è ricominciata la stagione regolare, c'è anche Dario Vassallo nel nostro telegiornale per le notizie di sport.
2: Buonasera, sì, Dario. Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. In realtà adesso dobbiamo affrontare 3 settimane senza, sì, senza calcio che ci riguarda, senza il calcio ligure, senza il calcio...
1: Non tutto il calcio. Perché purtroppo le serie, quelle più piccole, giocano,
2: sì,
1: lo stesso.
2: È vero, questo è vero, tant'è vero che il weekend si chiude, diciamo così, il weekend delle squadre ligure si chiude questa sera con il tuo Spezia, che è al picco, è impegnato contro il la Vispesaro. E in realtà è stato un weekend che è andato bene alla Sampdoria, ovviamente molto bene alla Sampdoria, è andato bene anche all'Entella, che è riuscita a pareggiare nel campo di Cremona, che per quanto in crisi possa essere comunque un campo certamente difficile. È stato un disastro per quello che riguarda il Genoa, che ha perso 2-1 contro una squadra che è sembrata veramente il Parma pochissima cosa, e adesso si deve interrogare, parlo ovviamente della società, su quello che potrà essere il futuro di Daniele De Rossi, per il quale al momento non ci sono novità. Ma andiamo con ordine, cominciamo appunto a parlare di Genoa, collegandoci per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera. Parma-Genoa il giorno dopo, rilancio per i ducali che centrano la prima vittoria in campionato, crisi ufficialmente aperta invece per un grifone che tocca il punto più basso di una stagione già molto complicata. La notte non ha lasciato segni indelebili, né esonero né dimissioni, avanti con Daniele De Rossi in attesa di ulteriori valutazioni a mente fredda. Allargando il discorso, sembra essere tornati all'anno scorso, eppure a 2 anni fa. Il Genoa ci ricasca, fallendo una volta ancora la partenza. Al netto di allenatori e giocatori che cambiano, rimane una costante sempre più imbarazzante che in società avrà senz'altro spalancato una profonda riflessione su modi e tempi di gestione di determinate situazioni. Mentre i positivi effetti del mercato non vanno oltre l'ottimo impatto di Osmaić, i sospiri più profondi arrivano da una vecchia guardia assolutamente irriconoscibile. De Rossi continua pubblicamente a difendere una squadra che però con un rendimento del genere sta sempre più minando la solidità della sua panchina. Una squadra sempre protetta e invece prima responsabile di questo tristissimo avvio di stagione.
2: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie su una Sampdoria che è uscita in qualche modo rigenerata, quantomeno nel morale, dopo la vittoria sul Catanzaro in rimonta.
4: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si è finalmente sbloccata, dunque, contro il Catanzaro, prima vittoria in campionato, primi 3 punti, prima vittoria in assoluto per Bernardo Corradi da allenatore di una prima squadra, e un regalo comunque all'ambiente che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento, tutto l'amore del popolo blu cerchiato per questa maglia, per questa società, con una straordinaria coreografia che ha celebrato gli 80 anni appunto dalla fondazione. 3 punti che sono arrivati in mezzo anche a tante difficoltà, perché è vero che il Catanzaro ha fatto un regalo a fine partita, ma il regalo l'aveva fatto anche la Samp in chiusura di primo tempo con l'autorete di Gartenmann, e poi quell'espulsione di Abilgard che ha lasciato tanti dubbi, tanta amarezza, forse affrettata, forse esagerata per la dinamica di come era avvenuto il fallo su Pafundi, però Corradi si può davvero godere questo momento con uno sguardo verso il prossimo impegno, 9 ottobre ad Avellino, tanto tempo per recuperare gli infortunati, tanto tempo per far crescere di condizione coloro i quali fra i giocatori blu cerchiati

0: non avevano effettuato la preparazione estiva. Samp che tornerà dunque in campo mercoledì con una doppia seduta a Bogliasco, ripetuta poi anche giovedì e venerdì, e poi allenamento mattutino sabato e domenica. Certamente per Corradi c'è uno squarcio di sole finalmente dopo un lungo periodo in cui erano più i dubbi a aleggiare attorno alla sua figura. Certo, la Samp non ha fatto ancora nulla, ancora tantissima strada da avanti, però sicuramente ci sono delle certezze, come Lorenzo Insigne, giocatore assolutamente imprescindibile. Abbiamo visto fare un altro sport contro il Catanzaro. Da lui, dalla sua grinta, dalla sua classe, la Samp può davvero ripartire quando a ottobre ricomincerà il campionato di Serie B. Con questo chiuso e ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Simone. E noi adesso la linea la diamo alla nostra Chiara Orru, che si trova a Gavi, dove al Golf Club Colline di Gavi è in corso un evento benefico, seconda edizione, dedicato in qualche modo a due figure straordinarie del calcio genovese, i due capitani Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. È proprio Chiara che ci spiegherà di cosa si tratta. Buonasera Chiara.
2: Buonasera Dario, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Quest'oggi Genoa e Sampdoria si uniscono per portare avanti la memoria dei due capitani storici Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, a cui sarà dedicata questo evento di beneficenza quest'oggi al Golf Club Le Colline del Gavia Tassarolo, dove ci troviamo in questo momento. Sarà un evento di beneficenza che unirà sport, imprese e artigiani con CNA e alcuni dei protagonisti del calcio italiano. L'evento di quest'anno avrà come obiettivo una raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica contro il tumore al pancreas e contro la SLA, le malattie appunto che hanno portato poi alla scomparsa dei due capitani storici, i due capitani, un evento di beneficenza qui a Gavi.
1: Grazie Chiara, e per quello che riguarda lo sport è tutto Matteo.
3: Quasi tutto, do soltanto un'ultimissima notizia che è arrivata adesso in redazione. È morto a 90 anni Sergio Carpanesi, uno dei più grandi protagonisti della storia dello Spezia Calcio. Dopo una prestigiosa carriera da calciatore, giocò anche nella Sampdoria tra le altre, ma soprattutto con la Fiorentina, con la quale vinse uno scudetto nel 1986, guidò lo Spezia alla promozione in Serie C1 e sfiorò nel 1989 la promozione in Serie B. Davvero un personaggio molto amato alla Spezia, ricordato come probabilmente il più grande allenatore della storia della squadra. È scomparso appunto oggi all'età di 90 anni. Grazie Dario.
1: Grazie
3: a voi.
1: È tutto
3: per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo martedì 22 settembre. Il tempo resterà asciutto e ben assolato sulla Liguria, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-30 gradi. Al più soffierà un po' di vento, da prima di tramontana tra Savona e Genova, poi locale rinforzo anche su Imperia. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da ovest verso est. Su Imperia, tempo assolato, temperature diurne attorno ai 28-29 gradi, una ventilazione in graduale rinforzo dal pomeriggio sul litorale, con conseguente aumento anche del moto ondoso. Anche su Savona il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di vento da nord, specie nelle prime ore del giorno. Le temperature massime anche qui saranno attorno ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi, un po' di vento da nord a inizio giornata, poi in graduale attenuazione. Uno sguardo al Tigullio, anche qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti e temperature attorno ai 27-28 gradi. In definitiva, anche sullo Spezzino la situazione meteo sarà buona, ampiamente soleggiata e con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-28 gradi.

0: Nella giornata di mercoledì 23 settembre il tempo sarà ancora asciutto sulla Liguria, ma con un pochino più di nubi. Localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà in rinforzo da sud, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsì.

Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano in visita di una possibile acquisizione degli asset di Acciaierie d'Italia. Si prospettano 4 mesi di disagi per gli abitanti del Campasso a Genova, dove oggi è stato chiuso per lavori di RFI il voltino che collega la delegazione a Via Filmac. Dopo le parole del ministro Tajani, che ha associato la lunghezza della gonna alla stabilità familiare, domani protesta delle consigliere di maggioranza a Tursi, tutte in minigonna. Ennesimo episodio di violenza questa notte a bordo di un bus MT, quando una lite tra passeggeri è rapidamente degenerata, un finestrino distrutto e l'autista minacciato.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura la situazione di ex Ilva e le possibilità che possono arrivare dalla cordata italiana. Infatti sono giorni decisivi per tutti gli stabilimenti ex Ilva, compreso quello di Cornigliano, per l'acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. I rappresentanti della cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano e Novi Ligure, ci racconta Dario Vassallo.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
0: Disagi per i cittadini del Campasso a Genova, in zona San Pier d'Arena, dove questa mattina è stato chiuso per lavori di Rete Ferroviaria Italiana il voltino che collega l'area del Campasso a via Fillac. Stravolta la viabilità, i residenti hanno organizzato un'assemblea pubblica in cui hanno chiesto rassicurazioni sui prossimi 4 mesi di cantiere, ci racconta Aurora Bottino.
2: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che un

0: unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
1: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso due navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate due da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non è 10 minuti ma è minimo mezz'ora 40 minuti, e le navette arrivano qua piene perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
0: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
2: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano dalla bocca dei protagonisti che cosa possiamo riuscire a fare.
3: E ora la polemica collegata alle parole del ministro degli esteri Tajani che, incartandosi abbastanza su una sua affermazione, ha detto, parlando in realtà di Forza Italia, facendo una metafora un po' azzardata, ha detto: preferisci quella così o quella seria, che magari c'ha la gonna un po' più lunga di quell'altra. Ecco, questa è la frase del ministro Tajani. Ebbene, queste parole insomma, hanno scatenato polemiche fortissime a livello nazionale e hanno delle ricadute anche a livello locale, perché a Genova domani la protesta delle donne sulla questione della lunghezza della gonna arriva anche in consiglio comunale. Carlotta Nicoletti.
4: Minigonne in aula domani a Palazzo Tursi. È il flash mob che alcune consigliere della maggioranza starebbero organizzando in risposta alle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie sull'abbigliamento delle donne. Il vice premier e ministro degli esteri, intervenendo alla kermesse politica Itaca, ha raccontato infatti di essersi rivolto al figlio parlando della scelta della compagna, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e con una gonna un po' più lunga. Parole che hanno suscitato reazioni politiche e critiche per l'associazione tra il modo di vestire di una donna e caratteristiche come serietà, affidabilità e stabilità familiare. A Genova, tra le prime a sollevarsi sul tema, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, che sui social ha pubblicato una propria fotografia in minigonna, accompagnandola con un messaggio rivolto direttamente a Tajani. Pensa al tuo di corpo e, se hai tempo, anche al diritto internazionale. Una provocazione sul tema della libertà di scelta e contro l'idea che l'aspetto o l'abbigliamento possano diventare criteri per giudicare una donna. E ora la protesta arriverà direttamente nell'aula del Consiglio Comunale a Genova.
3: Il servizio che avete appena sentito potrebbe avere contribuito a far saltare questa, diciamo, manifestazione in comune, perché insomma, evidentemente le promotrici avrebbero preferito l'effetto sorpresa. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo dato la notizia. Secondo me si può fare comunque, insomma, nonostante che Primo Canale ne abbia già parlato stasera. Del resto il flash mob sarà domani, le minigonne non le abbiamo ancora viste, la protesta non c'è ancora stata, quindi probabilmente si potrà fare comunque. Noi domani saremo comunque in onda con Zona Rossa, quindi se ci saranno polemiche, code, frasi che ci riporteranno a questo tema, ovviamente ve le faremo vedere in diretta. Code chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati e turisti in fuga, è il quadro dipinto dal sindaco di Alassio Marco Melgranti, che oggi è scritto ad ASTM SPA e a Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta A10 Savona Ventimiglia, per chiedere la sospensione dei cantieri autostradali durante i weekend, almeno fino alla fine di ottobre. La richiesta arriva dopo la ripresa dei lavori post tregua di agosto e punta a ridurre i disagi nel tratto Savona Albenga e viceversa, uno dei più critici per chi raggiunge la riviera di Ponente.

0: La cronaca adesso è definitiva la condanna all'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi della difesa e confermato la ricostruzione dei giudici di merito. Sentiamo Annessa De Filippi.
1: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo e entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: Adesso a Genova, ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus della MT, questa notte sulla linea 670, quella che collega Certosa a Bolzaneto. Sul bus c'è stata una lite tra passeggeri che è rapidamente degenerata. Si riaccende adesso l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui si trova a lavorare il personale del trasporto pubblico locale. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
2: Prima le urla e poi si è passati alle mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato, UGL, torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.

0: Si vede che è ricominciata la stagione regolare, c'è anche Dario Vassallo nel nostro telegiornale per le notizie di sport.
1: Buonasera, sì, Dario. Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. In realtà adesso dobbiamo affrontare tre settimane senza, sì, senza calcio che ci riguarda, senza il calcio ligure, senza il calcio...
0: Non tutto il calcio. Perché purtroppo le serie, quelle più piccole, giocano,
1: sì,
0: lo stesso.
1: È vero, questo è vero, tant'è vero che il weekend si chiude, diciamo così, il weekend delle squadre ligure si chiude questa sera con il Tor Spezia, che è al picco, è impegnato contro il la Vispesaro. E in realtà è stato un weekend che è andato bene alla Sampdoria, ovviamente molto bene alla Sampdoria, è andato bene anche all'Entella, che è riuscita a pareggiare nel campo di Cremona, che per quanto in crisi possa essere comunque un campo certamente difficile. È stato un disastro per quello che riguarda il Genoa, che ha perso 2-1 contro una squadra che è sembrata veramente il Parma pochissima cosa, e adesso si deve interrogare, parlo ovviamente della società, su quello che potrà essere il futuro di Daniele De Rossi, per il quale al momento non ci sono, sul quale al momento non ci sono novità. Ma andiamo con ordine, cominciamo appunto a parlare di Genoa, collegandoci per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. Parma-Genoa il giorno dopo, rilancio per i Ducali che centrano la prima vittoria in campionato, crisi ufficialmente aperta invece per un Grifone che tocca il punto più basso di una stagione già molto complicata. La notte non ha lasciato segni indelebili, né esonero né dimissioni, avanti con Daniele De Rossi in attesa di ulteriori valutazioni a mente fredda, allargando il

0: Il discorso sembra essere tornati all'anno scorso eppure a due anni fa. Il Genoa ci ricasca fallendo una volta ancora la partenza. Al netto di allenatori e giocatori che cambiano, rimane una costante sempre più imbarazzante che in società avrà senz'altro spalancato una profonda riflessione su modi e tempi di gestione di determinate situazioni. Mentre i positivi effetti del mercato non vanno oltre l'ottimo impatto di Osmaić, i sospiri più profondi arrivano da una vecchia guardia assolutamente irriconoscibile. De Rossi continua pubblicamente a difendere una squadra che però con un rendimento del genere sta sempre più minando la solidità della sua panchina. Una squadra sempre protetta e invece prima responsabile di questo tristissimo avvio di stagione.
1: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie su una Sampdoria che è uscita in qualche modo rigenerata, quantomeno nel morale, dopo la vittoria sul Catanzaro in rimonta.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si è finalmente sbloccata dunque contro il Catanzaro, prima vittoria in campionato, primi tre punti, prima vittoria in assoluto per Bernardo Corradi da allenatore di una prima squadra e un regalo comunque all'ambiente che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento, tutto l'amore del popolo blu cerchiato per questa maglia, per questa società, con una straordinaria coreografia che ha celebrato gli 80 anni appunto dalla fondazione. Tre punti che sono arrivati in mezzo anche a tante difficoltà, perché è vero che il Catanzaro ha fatto un regalo a fine partita, ma il regalo l'aveva fatto anche la Samp in chiusura di primo tempo con l'autorete di Gartenmann, e poi quell'espulsione di Abilgard che ha lasciato tanti dubbi, tanta amarezza, forse affrettata, forse esagerata per la dinamica di come era avvenuto il fallo su Pafundi. Però Corradi si può davvero godere questo momento con uno sguardo verso il prossimo impegno, il 9 ottobre ad Avellino, tanto tempo per recuperare gli infortunati, tanto tempo per far crescere di condizione coloro i quali fra i giocatori blucerchiati non avevano effettuato la preparazione estiva. Samp che tornerà dunque in campo mercoledì con una doppia seduta a Bogliasco, ripetuta poi anche giovedì e venerdì, e poi allenamento mattutino sabato e domenica. Certamente per Corradi c'è uno squarcio di sole finalmente dopo un lungo periodo in cui erano più i dubbi a aleggiare attorno alla sua figura. Certo la Samp non ha fatto ancora nulla, ha ancora tantissima strada davanti, però sicuramente ci sono delle certezze, come Lorenzo Insigne, giocatore assolutamente imprescindibile. Abbiamo visto fare un altro sport contro il Catanzaro. Da lui, dalla sua grinta, dalla sua classe, la Samp può davvero ripartire quando a ottobre ricomincerà il campionato di Serie B. Con questo chiuso e ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Simone, e noi adesso la linea la diamo alla nostra Chiara Orru, che si trova a Gavi, dove al Golf Club Colline di Gavi è in corso un evento benefico, seconda edizione, dedicato in qualche modo a due figure straordinarie del calcio genovese, i due capitani Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. È proprio Chiara che ci spiegherà di cosa si tratta. Buonasera Chiara.
3: Buonasera Dario, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Quest'oggi Genoa e Sampdoria si uniscono per portare avanti la memoria dei due capitani storici Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, a cui sarà dedicata questo evento di beneficenza quest'oggi al Golf Club Le Colline del Gavia Tassarolo, dove ci troviamo in questo momento. Sarà un evento di beneficenza che unirà sport, imprese e artigiani con CNA e alcuni dei protagonisti del calcio italiano. L'evento di quest'anno avrà come obiettivo una raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica contro il tumore al pancreas e contro la SLA, malattie appunto che hanno portato poi alla scomparsa dei due capitani storici, i due capitani, un evento di beneficenza qui a Gavi.
1: Grazie Chiara, e per quello che riguarda lo sport è tutto Matteo.
4: Quasi tutto, do soltanto un'ultimissima notizia che è arrivata adesso in redazione. È morto a 90 anni Sergio Carpanesi, uno dei più grandi protagonisti della storia dello Spezia Calcio, dopo una prestigiosa carriera

0: Da calciatore giocò anche nella Sampdoria, tra le altre, ma soprattutto con la Fiorentina, con la quale vinse uno scudetto nel 1986, guidò lo Spezia alla promozione in Serie C1 e sfiorò nel 1989 la promozione in Serie B. Davvero un personaggio molto amato alla Spezia, ricordato come probabilmente il più grande allenatore della storia della squadra. È scomparso appunto oggi all'età di 90 anni. Grazie Dario.
1: Grazie a voi.
0: È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano in visita di una possibile acquisizione degli asset di Acciaierie d'Italia. Si prospettano 4 mesi di disagi per gli abitanti del Campasso a Genova, dove oggi è stato chiuso per lavori di RFI il voltino che collega la delegazione a Via Filmac. Dopo le parole del ministro Tajani, che ha associato la lunghezza della gonna alla stabilità familiare, domani protesta delle consigliere di maggioranza a Tursi, tutte in minigonna. Ennesimo episodio di violenza questa notte a bordo di un bus MT, quando una lite tra passeggeri è rapidamente degenerata, un finestrino distrutto e l'autista minacciato. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura la situazione di ex Ilva e le possibilità che possono arrivare dalla cordata italiana. Infatti sono giorni decisivi per tutti gli stabilimenti ex Ilva, compreso quello di Cornigliano, per l'acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. I rappresentanti della cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano e Novi Ligure, ci racconta Dario Vassallo.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
0: Disagi per i cittadini del Campasso a Genova, in zona San Pier d'Arena, dove questa mattina è stato chiuso per lavori di Rete Ferroviaria Italiana il voltino che collega l'area del Campasso.

0: passo a via Fillac, stravolta la viabilità. I residenti hanno organizzato un'assemblea pubblica in cui hanno chiesto rassicurazioni sui prossimi 4 mesi di cantiere. Ci racconta Aurora Bottino.
1: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
2: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma ai minimo mezz'ora 40 minuti e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
1: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
3: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano, dalla bocca dei protagonisti, che cosa possiamo riuscire a fare.
0: E ora la polemica collegata alle parole del ministro degli esteri Tajani, che, incartandosi abbastanza su una sua affermazione, ha detto, parlando in realtà di Forza Italia, facendo una metafora un po' azzardata, ha detto: preferisci quella così o quella seria, che magari c'ha la gonna un po' più lunga di quell'altra. Ecco, questa è la frase del ministro Tajani. Ebbene, queste parole insomma, hanno scatenato polemiche fortissime a livello nazionale e hanno delle ricadute anche a livello locale, perché a Genova domani la protesta delle donne sulla questione della lunghezza della gonna arriva anche in consiglio comunale. Carlotta Nicoletti.
4: Minigonne in aula domani a Palazzo Tursi. È il flash mob che alcune consigliere della maggioranza starebbero organizzando in risposta alle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie sull'abbigliamento delle donne. Il vice premier e ministro degli esteri, intervenendo alla kermesse politica Itaca, ha raccontato infatti di essersi rivolto al figlio parlando della scelta della compagna, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e con una gonna un po' più lunga. Parole che hanno suscitato reazioni politiche e critiche per l'associazione tra il modo di vestire di una donna e caratteristiche come serietà, affidabilità e stabilità familiare. A Genova, tra le prime a sollevarsi sul tema, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, che sui social ha pubblicato una propria fotografia in minigonna, accompagnandola con un messaggio rivolto direttamente a Tajani. Pensa al tuo di corpo e, se hai tempo, anche al diritto internazionale. Una provocazione sul tema della libertà di scelta e contro l'idea che l'aspetto o l'abbigliamento possano diventare criteri per giudicare una donna. E ora la protesta arriverà direttamente nell'aula del Consiglio Comunale a Genova.
0: Il servizio che avete appena sentito potrebbe avere contribuito a far saltare questa, diciamo, manifestazione in comune, perché insomma, evidentemente le promotrici avrebbero preferito l'effetto sorpresa. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo dato la notizia. Secondo me si può fare comunque, insomma, nonostante che Primo Canale ne abbia già parlato stasera. Del resto il flash mob sarà domani, le minigonne non le abbiamo ancora viste, la protesta non c'è ancora stata, quindi probabilmente si potrà fare comunque. Noi domani saremo comunque in onda con Zona Rossa, quindi se ci saranno polemiche, code, frasi che ci riporteranno a questo tema, ovviamente ve le faremo vedere in diretta. Code chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati e turisti in fuga, il quadro dipinto dal sindaco di Alassio, Marco Melgranti, che oggi ha scritto ad ASTM

0: SPA e a Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta A10 Savona Ventimiglia, per chiedere la sospensione dei cantieri autostradali durante i weekend, almeno fino alla fine di ottobre. La richiesta arriva dopo la ripresa dei lavori post tregua di agosto e punta a ridurre i disagi nel tratto Savona-Albenga e viceversa, uno dei più critici per chi raggiunge la riviera di Ponente. La cronaca adesso: è definitiva la condanna all'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi della difesa e confermato la ricostruzione dei giudici di merito. Sentiamo Annissa De Filippi.
1: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte, partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo e entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: Adesso a Genova, ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus della MT, questa notte sulla linea 670, quella che collega Certosa a Bolzaneto. Sul bus c'è stata una lite tra passeggeri che è rapidamente degenerata. Si riaccende adesso l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui si trova a lavorare il personale del trasporto pubblico locale. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
2: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
3: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo martedì 22 settembre. Il tempo resterà asciutto e ben assolato sulla Liguria, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-30 gradi. Al più soffierà un po' di vento, da prima di tramontana tra Savona e Genova, poi locale rinforzo anche su Imperia. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da ovest verso est. Su Imperia, tempo assolato, temperature diurne attorno ai 28-29 gradi, una ventilazione in graduale rinforzo dal pomeriggio sul litorale, con conseguente aumento anche del moto ondoso. Anche su Savona il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di vento da nord, specie nelle prime ore del giorno. Le temperature massime anche qui saranno attorno ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi, un po' di vento da nord a inizio giornata, poi in graduale attenuazione. Uno sguardo al Tigullio, anche qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti e temperature attorno ai 27-28 gradi. In definitiva, anche sullo Spezzino la situazione meteo sarà buona, ampiamente soleggiate, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di mercoledì 23 settembre il tempo sarà ancora asciutto sulla Liguria, ma con un pochino più di nubi. Localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà in rinforzo da sud, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima.

0: Ma Trebi Meteo.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
1: Più me, la bellezza ha trovato casa.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano in visita di una possibile acquisizione degli asset di Acciaierie d'Italia. Si prospettano 4 mesi di disagi per gli abitanti del Campasso a Genova, dove oggi è stato chiuso per lavori di RFI il voltino che collega la delegazione a Via Filmac. Dopo le parole del ministro Tajani, che ha associato la lunghezza della gonna alla stabilità familiare, domani protesta delle consigliere di maggioranza a Tursi, tutte in minigonna. Ennesimo episodio di violenza questa notte a bordo di un bus MT, quando una lite tra passeggeri è rapidamente degenerata, un finestrino distrutto e l'autista minacciato.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura la situazione di ex Ilva e le possibilità che possono arrivare dalla cordata italiana. Infatti sono giorni decisivi per tutti gli stabilimenti ex Ilva, compreso quello di Cornigliano, per l'acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. I rappresentanti della cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano e Novi Ligure, ci racconta Dario Vassallo.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
0: Disagi per i cittadini del Campasso a Genova, in zona San Pier d'Arena, dove questa mattina è stato chiuso per lavori di Rete Ferroviaria Italiana il voltino che collega l'area del Campasso a via Fillac. Stravolta la viabilità, i residenti hanno organizzato un'assemblea pubblica in cui hanno chiesto rassicurazioni sui prossimi 4 mesi di cantiere, ci racconta Aurora Bottino.
2: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire,

0: a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
1: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole.

0: minimo mezz'ora, 40 minuti, e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
1: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
2: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano dalla bocca dei protagonisti che cosa possiamo riuscire a fare.
3: E ora la polemica collegata alle parole del ministro degli esteri Tajani, che, incartandosi abbastanza su una sua affermazione, ha detto, parlando in realtà di Forza Italia, facendo una metafora un po' azzardata, ha detto: preferisci quella così o quella seria, che magari c'ha la gonna un po' più lunga di quell'altra. Ecco, questa è la frase del ministro Tajani. Ebbene, queste parole insomma, hanno scatenato polemiche fortissime a livello nazionale e hanno delle ricadute anche a livello locale, perché a Genova domani la protesta delle donne sulla questione della lunghezza della gonna arriva anche in consiglio comunale. Carlotta Nicoletti.
4: Minigonne in aula domani a Palazzo Tursi. È il flash mob che alcune consigliere della maggioranza starebbero organizzando in risposta alle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie sull'abbigliamento delle donne. Il vice premier e ministro degli esteri, intervenendo alla kermesse politica Itaca, ha raccontato infatti di essersi rivolto al figlio parlando della scelta della compagna, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e con una gonna un po' più lunga. Parole che hanno suscitato reazioni politiche e critiche per l'associazione tra il modo di vestire di una donna e caratteristiche come serietà, affidabilità e stabilità familiare. A Genova, tra le prime a sollevarsi sul tema, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, che sui social ha pubblicato una propria fotografia in minigonna, accompagnandola con un messaggio rivolto direttamente a Tajani. Pensa al tuo di corpo e, se hai tempo, anche al diritto internazionale. Una provocazione sul tema della libertà di scelta e contro l'idea che l'aspetto o l'abbigliamento possano diventare criteri per giudicare una donna. E ora la protesta arriverà direttamente nell'aula del Consiglio Comunale a Genova.
3: Il servizio che avete appena sentito potrebbe avere contribuito a far saltare questa, diciamo, manifestazione in comune, perché insomma, evidentemente le promotrici avrebbero preferito l'effetto sorpresa. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo dato la notizia. Secondo me si può fare comunque, insomma, nonostante che Primo Canale ne abbia già parlato stasera. Del resto il flash mob sarà domani, le minigonne non le abbiamo ancora viste, la protesta non c'è ancora stata, quindi probabilmente si potrà fare comunque. Noi domani saremo comunque in onda con Zona Rossa, quindi se ci saranno polemiche, code, frasi che ci riporteranno a questo tema, ovviamente ve le faremo vedere in diretta. Code chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati e turisti in fuga, è il quadro dipinto dal sindaco di Alassio Marco Melgranti, che oggi è scritto ad ASTM SPA e a Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta A10 Savona Ventimiglia, per chiedere la sospensione dei cantieri autostradali durante i weekend, almeno fino alla fine di ottobre. La richiesta arriva dopo la ripresa dei lavori post tregua di agosto e punta a ridurre i disagi nel tratto Savona Albenga e viceversa, uno dei più critici per chi raggiunge la riviera di Ponente. La cronaca adesso: è definitiva la condanna all'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi della difesa e confermato la ricostruzione dei giudici di merito. Sentiamo Annissa De Filippi.
5: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto.

0: Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte, partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo. Entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
1: E adesso a Genova, ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus della MT, questa notte sulla linea 670, quella che collega Certosa a Bolzaneto. Sul bus c'è stata una lite tra passeggeri che è rapidamente degenerata. Si riaccende adesso l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui si trova a lavorare il personale del trasporto pubblico locale. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
2: Prima le urla e poi si è passati alle mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alle minacce contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo, a Begato, dove un gruppo di 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite, uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus, intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato 2 dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori, dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
1: Si vede che è ricominciata la stagione regolare, c'è anche Dario Vassallo nel nostro telegiornale per le notizie di sport.
3: Buonasera, sì, Dario. Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. In realtà adesso dobbiamo affrontare 3 settimane senza, sì, senza calcio che ci riguarda, senza il calcio ligure, senza il calcio.
1: Non tutto il calcio, perché purtroppo le serie, quelle più piccole, giocano,
3: sì,
1: lo stesso.
3: È vero, questo è vero, tant'è vero che il weekend si chiude, diciamo così, il weekend delle squadre ligure si chiude questa sera con il Tor Spezia, che è al picco, è impegnato contro il la Vispesa.
1: Sì.
3: E in realtà è stato un weekend che è andato bene alla Sampdoria, ovviamente molto bene alla Sampdoria, è andato bene anche all'Entella, che è riuscita a pareggiare nel campo di Cremona, che per quanto in crisi possa essere comunque un campo certamente difficile. È stato un disastro per quello che riguarda il Genoa, che ha perso 2-1 contro una squadra che è sembrata veramente il Parma pochissima cosa, e adesso si deve interrogare, parlo ovviamente della società, su quello che potrà essere il futuro di Daniele De Rossi, per il quale al momento non ci sono novità. Ma andiamo con ordine, cominciamo appunto a parlare di Genoa, collegandoci per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera. Parma-Genoa il giorno dopo, rilancio per i Ducali che centrano la prima vittoria in campionato, crisi ufficialmente aperta invece per un Grifone che tocca il punto più basso di una stagione già molto complicata. La notte non ha lasciato segni indelebili, né esonero né dimissioni, avanti con Daniele De Rossi in attesa di ulteriori valutazioni a mente fredda. Allargando il discorso, sembra essere tornati all'anno scorso eppure a 2 anni fa. Il Genoa ci ricasca fallendo una volta ancora la partenza. Al netto di allenatori e giocatori che cambiano, rimane una costante sempre più imbarazzante che in società avrà senz'altro spalancato una profonda riflessione su modi e tempi di gestione di determinate situazioni. Mentre i positivi effetti del mercato non vanno oltre l'ottimo impatto di Osmaic, i sospiri più profondi arrivano da una vecchia guardia assolutamente irriconoscibile. De Rossi continua pubblicamente a difendere una squadra che però con un rendimento del genere sta sempre più minando la solidità della sua panchina. Una squadra

0: sempre protetta e invece prima responsabile di questo tristissimo avvio di stagione.
1: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie su una Sampdoria che è uscita in qualche modo rigenerata, quantomeno nel morale, dopo la vittoria sul Catanzaro in rimonta.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si è finalmente sbloccata dunque contro il Catanzaro, prima vittoria in campionato, primi tre punti, prima vittoria in assoluto per Bernardo Corradi da allenatore di una prima squadra e un regalo comunque all'ambiente che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento, tutto l'amore del popolo blu cerchiato per questa maglia, per questa società, con una straordinaria coreografia che ha celebrato gli 80 anni appunto dalla fondazione. Tre punti che sono arrivati in mezzo anche a tante difficoltà, perché è vero che il Catanzaro ha fatto un regalo a fine partita, ma il regalo l'aveva fatto anche la Samp in chiusura di primo tempo con l'autorete di Gartenmann, e poi quell'espulsione di Abilgard che ha lasciato tanti dubbi, tanta amarezza, forse affrettata, forse esagerata per la dinamica di come era avvenuto il fallo su Pafundi. Però Corradi si può davvero godere questo momento con uno sguardo verso il prossimo impegno, il 9 ottobre ad Avellino, tanto tempo per recuperare gli infortunati, tanto tempo per far crescere di condizione coloro i quali fra i giocatori blucerchiati non avevano effettuato la preparazione estiva. Samp che tornerà dunque in campo mercoledì con una doppia seduta a Bogliasco, ripetuta poi anche giovedì e venerdì, e poi allenamento mattutino sabato e domenica. Certamente per Corradi c'è uno squarcio di sole finalmente dopo un lungo periodo in cui erano più i dubbi a aleggiare attorno alla sua figura. Certo la Samp non ha fatto ancora nulla, ha ancora tantissima strada davanti, però sicuramente ci sono delle certezze, come Lorenzo Insigne, giocatore assolutamente imprescindibile. Abbiamo visto fare un altro sport contro il Catanzaro, da lui, dalla sua grinta, dalla sua classe, la Samp può davvero ripartire quando a ottobre ricomincerà il campionato di Serie B. Con questo chiuso e ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Simone. Noi adesso la linea la diamo alla nostra Chiara Orru, che si trova a Gavi, dove al Golf Club Colline di Gavi è in corso un evento benefico, seconda edizione, dedicato in qualche modo a due figure straordinarie del calcio genovese, i due capitani Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. È proprio Chiara che ci spiegherà di cosa si tratta. Buonasera Chiara.
3: Buonasera Dario, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Quest'oggi Genoa e Sampdoria si uniscono per portare avanti la memoria dei due capitani storici Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, a cui sarà dedicata questo evento di beneficenza quest'oggi al Golf Club Le Colline del Gavia Tassarolo, dove ci troviamo in questo momento. Sarà un evento di beneficenza che unirà sport, imprese e artigiani con CNA e alcuni dei protagonisti del calcio italiano. L'evento di quest'anno avrà come obiettivo una raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica contro il tumore al pancreas e contro la SLA, malattie appunto che hanno portato poi alla scomparsa dei due capitani storici, i due capitani, un evento di beneficenza qui a Gavi.
1: Grazie Chiara, e per quello che riguarda lo sport è tutto Matteo.
4: Quasi tutto, do soltanto un'ultimissima notizia che è arrivata adesso in redazione. È morto a 90 anni Sergio Carpanesi, uno dei più grandi protagonisti della storia dello Spezia Calcio. Dopo una prestigiosa carriera da calciatore, giocò anche nella Sampdoria tra le altre, ma soprattutto con la Fiorentina, con la quale vinse uno scudetto nel 1986, guidò lo Spezia alla promozione in Serie C1 e sfiorò nel 1989 la promozione in Serie B. Davvero un personaggio molto amato alla Spezia, ricordato come probabilmente il più grande allenatore della storia della squadra. È scomparso appunto oggi all'età di 90 anni. Grazie Dario.
1: Grazie
4: a
1: voi.
4: È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano in visita di una possibile acquisizione degli asset di Acciaierie d'Italia. Si prospettano 4 mesi di disagi per gli abitanti del Campasso a Genova, dove oggi è stato chiuso per lavori di RFI il voltino che collega la delegazione a Via Filmac. Dopo le parole del ministro Tajani, che ha associato la lunghezza della gonna alla stabilità familiare, domani protesta delle consigliere di maggioranza a Tursi, tutte in minigonna. Ennesimo episodio di violenza questa notte a bordo di un bus MT, quando una lite tra passeggeri è rapidamente degenerata, un finestrino distrutto e l'autista minacciato.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura la situazione di ex Ilva e le possibilità che possono arrivare dalla cordata italiana. Infatti sono giorni decisivi per tutti gli stabilimenti ex Ilva, compreso quello di Cornigliano, per l'acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. I rappresentanti della cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano e Novi Ligure, ci racconta Dario Vassallo.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
0: Disagi per i cittadini del Campasso a Genova, in zona San Pier d'Arena, dove questa mattina è stato chiuso per lavori di Rete Ferroviaria Italiana il voltino che collega l'area del Campasso a via Fillac. Stravolta la viabilità, i residenti hanno organizzato un'assemblea pubblica in cui hanno chiesto rassicurazioni sui prossimi 4 mesi di cantiere, ci racconta Aurora Bottino.
2: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
3: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole.

0: Abbiamo, come voleva, ci avevano promesso due navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate due da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma al minimo mezz'ora a 40 minuti, e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
1: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
2: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano, dalla bocca dei protagonisti, che cosa possiamo riuscire a fare.
3: E ora la polemica collegata alle parole del ministro degli esteri Tajani, che, incartandosi abbastanza su una sua affermazione, ha detto, parlando in realtà di Forza Italia, facendo una metafora un po' azzardata, ha detto: preferisci quella così o quella seria, che magari c'ha la gonna un po' più lunga di quell'altra. Ecco, questa è la frase del ministro Tajani. Ebbene, queste parole insomma, hanno scatenato polemiche fortissime a livello nazionale e hanno delle ricadute anche a livello locale, perché a Genova domani la protesta delle donne sulla questione della lunghezza della gonna arriva anche in consiglio comunale. Carlotta Nicoletti.
4: Minigonne in aula domani a Palazzo Tursi. È il flash mob che alcune consigliere della maggioranza starebbero organizzando in risposta alle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie sull'abbigliamento delle donne. Il vice premier e ministro degli esteri, intervenendo alla kermesse politica Itaca, ha raccontato infatti di essersi rivolto al figlio parlando della scelta della compagna, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e con una gonna un po' più lunga. Parole che hanno suscitato reazioni politiche e critiche per l'associazione tra il modo di vestire di una donna e caratteristiche come serietà, affidabilità e stabilità familiare. A Genova, tra le prime a sollevarsi sul tema, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, che sui social ha pubblicato una propria fotografia in minigonna, accompagnandola con un messaggio rivolto direttamente a Tajani. Pensa al tuo di corpo e, se hai tempo, anche al diritto internazionale. Una provocazione sul tema della libertà di scelta e contro l'idea che l'aspetto o l'abbigliamento possano diventare criteri per giudicare una donna. E ora la protesta arriverà direttamente nell'aula del Consiglio Comunale a Genova.
3: Il servizio che avete appena sentito potrebbe avere contribuito a far saltare questa, diciamo, manifestazione in comune, perché insomma, evidentemente le promotrici avrebbero preferito l'effetto sorpresa. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo dato la notizia. Secondo me si può fare comunque, insomma, nonostante che Primo Canale ne abbia già parlato stasera. Del resto il flash mob sarà domani, le minigonne non le abbiamo ancora viste, la protesta non c'è ancora stata, quindi probabilmente si potrà fare comunque. Noi domani saremo comunque in onda con Zona Rossa, quindi se ci saranno polemiche, code, frasi che ci riporteranno a questo tema, ovviamente ve le faremo vedere in diretta. Code chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati e turisti in fuga, è il quadro dipinto dal sindaco di Alassio Marco Melgranti, che oggi è scritto ad ASTM SPA e a Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta A10 Savona Ventimiglia, per chiedere la sospensione dei cantieri autostradali durante i weekend, almeno fino alla fine di ottobre. La richiesta arriva dopo la ripresa dei lavori post tregua di agosto e punta a ridurre i disagi nel tratto Savona Albenga e viceversa, uno dei più critici per chi raggiunge la riviera di Ponente. La cronaca adesso: è definitiva la condanna all'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi della difesa e confermato la ricostruzione dei giudici di merito. Sentiamo Annissa De Filippi.
5: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare

0: denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte, partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo e entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
1: Adesso a Genova, ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus della MT, questa notte sulla linea 670, quella che collega Certosa a Bolzaneto. Sul bus c'è stata una lite tra passeggeri che è rapidamente degenerata. Si riaccende adesso l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui si trova a lavorare il personale del trasporto pubblico locale. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
2: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alle minacce contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo, a Begato, dove un gruppo di 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite, uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus, intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato 2 dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
1: Si vede che è ricominciata la stagione regolare, c'è anche Dario Vassallo nel nostro telegiornale per le notizie di sport.
3: Buonasera, sì, Dario. Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. In realtà adesso dobbiamo affrontare 3 settimane senza, sì, senza calcio che ci riguarda, senza il calcio ligure, senza il calcio...
1: Non tutto il calcio. Perché purtroppo le serie, quelle più piccole, giocano,
3: sì,
1: lo stesso.
3: È vero, questo è vero, tant'è vero che il weekend si chiude, diciamo così, il weekend delle squadre ligure si chiude questa sera con il Tor Spezia, che è al picco, è impegnato contro il la Vispesa.
1: Sì.
3: E in realtà è stato un weekend che è andato bene alla Sampdoria, ovviamente molto bene alla Sampdoria, è andato bene anche all'Entella, che è riuscita a pareggiare nel campo di Cremona, che per quanto in crisi possa essere comunque un campo certamente difficile. È stato un disastro per quello che riguarda il Genoa, che ha perso 2-1 contro una squadra che è sembrata veramente il Parma pochissima cosa, e adesso si deve interrogare, parlo ovviamente della società, su quello che potrà essere il futuro di Daniele De Rossi, per il quale al momento non ci sono, sul quale al momento non ci sono novità. Ma andiamo con ordine, cominciamo appunto a parlare di Genoa, collegandoci per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera. Parma-Genoa il giorno dopo, rilancio per i Ducali che centrano la prima vittoria in campionato, crisi ufficialmente aperta invece per un Grifone che tocca il punto più basso di una stagione già molto complicata. La notte non ha lasciato segni indelebili, né esonero né dimissioni, avanti con Daniele De Rossi in attesa di ulteriori valutazioni a mente fredda. Allargando il discorso, sembra essere tornati all'anno scorso, eppure a 2 anni fa. Il Genoa ci ricasca fallendo una volta ancora la partenza. Al netto di allenatori e giocatori che cambiano, rimane una costante sempre più imbarazzante che in società avrà senz'altro spalancato una profonda riflessione su modi e tempi di gestione di determinate situazioni. Mentre i positivi effetti del mercato non vanno oltre l'ottimo impatto di Osmaic, i sospiri più profondi arrivano da una vecchia guardia assolutamente irriconoscibile. De Rossi continua pubblicamente

0: a difendere una squadra che però con un rendimento del genere sta sempre più minando la solidità della sua panchina, una squadra sempre protetta e invece prima responsabile di questo tristissimo avvio di stagione.
1: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie su una Sampdoria che è uscita in qualche modo rigenerata, quantomeno nel morale, dopo la vittoria sul Catanzaro in rimonta.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si è finalmente sbloccata, dunque, contro il Catanzaro, prima vittoria in campionato, primi tre punti, prima vittoria in assoluto per Bernardo Corradi da allenatore di una prima squadra e un regalo comunque all'ambiente che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento, tutto l'amore del popolo blu cerchiato per questa maglia, per questa società, con una straordinaria coreografia che ha celebrato gli 80 anni appunto dalla fondazione. Tre punti che sono arrivati in mezzo anche a tante difficoltà, perché è vero che il Catanzaro ha fatto un regalo a fine partita, ma il regalo l'aveva fatto anche la Samp in chiusura di primo tempo con l'autorete di Gartenmann, e poi quell'espulsione di Abilgard che ha lasciato tanti dubbi, tanta amarezza, forse affrettata, forse esagerata per la dinamica di come era avvenuto il fallo su Pafundi. Però Corradi si può davvero godere questo momento con uno sguardo verso il prossimo impegno, 9 ottobre ad Avellino, tanto tempo per recuperare gli infortunati, tanto tempo per far crescere di condizione coloro i quali fra i giocatori blucerchiati non avevano effettuato la preparazione estiva. Samp che tornerà dunque in campo mercoledì con una doppia seduta a Bogliasco, ripetuta poi anche giovedì e venerdì, e poi allenamento mattutino sabato e domenica. Certamente per Corradi c'è uno squarcio di sole finalmente dopo un lungo periodo in cui erano più i dubbi a aleggiare attorno alla sua figura. Certo la Samp non ha fatto ancora nulla, ha ancora tantissima strada davanti, però sicuramente ci sono delle certezze, come Lorenzo Insigne, giocatore assolutamente imprescindibile. Abbiamo visto fare un altro sport contro il Catanzaro, da lui, dalla sua grinta, dalla sua classe, la Samp può davvero ripartire quando a ottobre ricomincerà il campionato di Serie B. Con questo chiuso e ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Simone, e noi adesso la linea la diamo alla nostra Chiara Orru, che si trova a Gavi, dove al Golf Club Colline di Gavi è in corso un evento benefico, seconda edizione, dedicato in qualche modo a due figure straordinarie del calcio genovese, i due capitani Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. È proprio Chiara che ci spiegherà di cosa si tratta. Buonasera Chiara.
3: Buonasera Dario, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Quest'oggi Genoa e Sampdoria si uniscono per portare avanti la memoria dei due capitani storici Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, a cui sarà dedicata questo evento di beneficenza quest'oggi al Golf Club Le Colline del Gavia Tassarolo, dove ci troviamo in questo momento. Sarà un evento di beneficenza che unirà sport, imprese e artigiani con CNA e alcuni dei protagonisti del calcio italiano. L'evento di quest'anno avrà come obiettivo una raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica contro il tumore al pancreas e contro la SLA, le malattie appunto che hanno portato poi alla scomparsa dei due capitani storici, i due capitani, un evento di beneficenza qui a Gavi.
1: Grazie Chiara, e per quello che riguarda lo sport è tutto Matteo.
4: Quasi tutto, do soltanto un'ultimissima notizia che è arrivata adesso in redazione. È morto a 90 anni Sergio Carpanesi, uno dei più grandi protagonisti della storia dello Spezia Calcio. Dopo una prestigiosa carriera da calciatore, giocò anche nella Sampdoria tra le altre, ma soprattutto con la Fiorentina, con la quale vinse uno scudetto nel 1986, guidò lo Spezia alla promozione in Serie C1 e sfiorò nel 1989 la promozione in Serie B. Davvero un personaggio molto amato alla Spezia, ricordato come probabilmente il più grande allenatore della storia della squadra. È scomparso appunto oggi all'età di 90 anni. Grazie Dario.
1: Grazie a voi.
4: È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano in visita di una possibile acquisizione degli asset di Acciaierie d'Italia. Si prospettano 4 mesi di disagi per gli abitanti del Campasso a Genova, dove oggi è stato chiuso per lavori di RFI il voltino che collega la delegazione a Via Filmac. Dopo le parole del ministro Tajani, che ha associato la lunghezza della gonna alla stabilità familiare, domani protesta delle consigliere di maggioranza a Tursi, tutte in minigonna. Ennesimo episodio di violenza questa notte a bordo di un bus MT, quando una lite tra passeggeri è rapidamente degenerata, un finestrino distrutto e l'autista minacciato.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura la situazione di ex Ilva e le possibilità che possono arrivare dalla cordata italiana. Infatti sono giorni decisivi per tutti gli stabilimenti ex Ilva, compreso quello di Cornigliano, per l'acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. I rappresentanti della cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano e Novi Ligure, ci racconta Dario Vassallo.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti

0: e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
1: Disagi per i cittadini del Campasso a Genova, in zona San Pier d'Arena, dove questa mattina è stato chiuso per lavori di Rete Ferroviaria Italiana il voltino che collega l'area del Campasso a via Fillac. Stravolta la viabilità, i residenti hanno organizzato un'assemblea pubblica in cui hanno chiesto rassicurazioni sui prossimi 4 mesi di cantiere, ci racconta Aurora Bottino.
2: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
3: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non è 10 minuti ma è minimo mezz'ora 40 minuti e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
2: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
4: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano, dalla bocca dei protagonisti, che cosa possiamo riuscire a fare.
1: E ora la polemica collegata alle parole del ministro degli esteri Tajani, che, incartandosi abbastanza su una sua affermazione, ha detto, parlando in realtà di Forza Italia, facendo una metafora un po' azzardata, ha detto: preferisci quella così o quella seria, che magari c'ha la gonna un po' più lunga di quell'altra. Ecco, questa è la frase del ministro Tajani. Ebbene, queste parole insomma, hanno scatenato polemiche fortissime a livello nazionale e hanno delle ricadute anche a livello locale, perché a Genova domani la protesta delle donne sulla questione della lunghezza della gonna arriva anche in consiglio comunale. Carlotta Nicoletti.
5: Minigonne in aula domani a Palazzo Tursi. È il flash mob che alcune consigliere della maggioranza starebbero organizzando in risposta alle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie sull'abbigliamento delle donne. Il vice premier e ministro degli esteri, intervenendo alla kermesse politica Itaca, ha raccontato infatti di essersi rivolto al figlio parlando della scelta della compagna, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e con una gonna un po' più lunga. Parole che hanno suscitato reazioni politiche e critiche per l'associazione tra il modo di vestire di una donna e caratteristiche come serietà, affidabilità e stabilità familiare. A Genova, tra le prime a sollevarsi sul tema, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, che sui social ha pubblicato una propria fotografia in minigonna, accompagnandola con un messaggio rivolto direttamente a Tajani. Pensa al tuo di corpo e, se hai tempo, anche al diritto internazionale. Una provocazione sul tema della libertà di scelta e contro l'idea che l'aspetto o l'abbigliamento possano diventare criteri per giudicare una donna. E ora la protesta arriverà direttamente nell'aula del Consiglio Comunale a Genova.
1: Il servizio che avete appena sentito potrebbe avere contribuito a far saltare questa, diciamo, manifestazione in comune, perché insomma, evidentemente le promotrici avrebbero preferito l'effetto sorpresa. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo dato la notizia. Secondo me si può fare comunque, insomma, nonostante che Primo Canale ne abbia già parlato stasera. Del resto il flash mob sarà domani, le minigonne non le abbiamo ancora viste, la protesta non c'è ancora stata, quindi probabilmente si potrà fare comunque. Noi domani saremo comunque in onda con Zona Rossa, quindi

0: se ci saranno polemiche, code, frasi che ci riporteranno a questo tema, ovviamente ve le faremo vedere in diretta. Code chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati e turisti in fuga, il quadro dipinto dal sindaco di Alassio Marco Melgranti, che oggi ha scritto ad ASTM SPA e a Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta A10 Savona Ventimiglia, per chiedere la sospensione dei cantieri autostradali durante i weekend, almeno fino alla fine di ottobre. La richiesta arriva dopo la ripresa dei lavori post tregua di agosto e punta a ridurre i disagi nel tratto Savona-Albenga e viceversa, uno dei più critici per chi raggiunge la riviera di Ponente. La cronaca adesso è definitiva la condanna all'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi della difesa e confermato la ricostruzione dei giudici di merito. Sentiamo Annissa De Filippi.
1: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo e entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: Adesso a Genova, ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus della MT, questa notte sulla linea 670, quella che collega Certosa a Bolzaneto. Sul bus c'è stata una lite tra passeggeri che è rapidamente degenerata. Si riaccende adesso l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui si trova a lavorare il personale del trasporto pubblico locale. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
2: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alle minacce contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo, a Begato, dove un gruppo di 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite, uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus, intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato 2 dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
0: Si vede che è ricominciata la stagione regolare, c'è anche Dario Vassallo nel nostro telegiornale per le notizie di sport.
3: Buonasera, sì, Dario. Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. In realtà adesso dobbiamo affrontare 3 settimane senza calcio, senza calcio che ci riguarda, senza il calcio ligure, senza il calcio...
0: Non tutto il calcio. Perché purtroppo le serie, quelle più piccole, giocano
3: sì,
0: lo stesso.
3: È vero, questo è vero, tant'è vero che il weekend si chiude, diciamo così, il weekend delle squadre ligure si chiude questa sera con il tuo Spezia, che è al picco, è impegnato contro il la Vispesa.
0: Sì.
3: E in realtà è stato un weekend che è andato bene alla Sampdoria, ovviamente molto bene alla Sampdoria, è andato bene anche all'Entella, che è riuscita a pareggiare nel campo di Cremona, che per quanto in crisi possa essere comunque un campo certamente difficile. È stato un disastro per quello che riguarda il Genoa, che ha perso 2-1 contro una squadra che è sembrata veramente il Parma pochissima cosa, e adesso si deve interrogare, parlo ovviamente della società, su quello che potrà essere il futuro di Daniele De Rossi, per il quale al momento non ci sono novità. Ma andiamo con ordine, cominciamo appunto a parlare di Genoa, collegandoci per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.

0: Buonasera, Parma-Genoa il giorno dopo, rilancio per i Ducali che centrano la prima vittoria in campionato, crisi ufficialmente aperta invece per un Grifone che tocca il punto più basso di una stagione già molto complicata. La notte non ha lasciato segni indelebili né esonero né dimissioni, avanti con Daniele De Rossi in attesa di ulteriori valutazioni a mente fredda. Allargando il discorso, sembra essere tornati all'anno scorso eppure a due anni fa. Il Genoa ci ricasca fallendo una volta ancora la partenza. Al netto di allenatori e giocatori che cambiano, rimane una costante sempre più imbarazzante che in società avrà senz'altro spalancato una profonda riflessione su modi e tempi di gestione di determinate situazioni. Mentre i positivi effetti del mercato non vanno oltre l'ottimo impatto di Osmaić, i sospiri più profondi arrivano da una vecchia guardia assolutamente irriconoscibile. De Rossi continua pubblicamente a difendere una squadra che però con un rendimento del genere sta sempre più minando la solidità della sua panchina. Una squadra sempre protetta e invece prima responsabile di questo tristissimo avvio di stagione.
1: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per ultime notizie su una Sampdoria che è uscita in qualche modo rigenerata, quantomeno nel morale, dopo la vittoria sul Catanzaro in rimonta.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si è finalmente sbloccata, dunque, contro il Catanzaro, prima vittoria in campionato, primi tre punti, prima vittoria in assoluto per Bernardo Corradi da allenatore di una prima squadra e un regalo comunque all'ambiente che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento, tutto l'amore del popolo blu cerchiato per questa maglia, per questa società, con una straordinaria coreografia che ha celebrato gli 80 anni appunto dalla fondazione. Tre punti che sono arrivati in mezzo anche a tante difficoltà, perché è vero che il Catanzaro ha fatto un regalo a fine partita, ma il regalo l'aveva fatto anche la Samp in chiusura di primo tempo con l'autorete di Gartenmann, e poi quell'espulsione di Abilgard che ha lasciato tanti dubbi, tanta amarezza, forse affrettata, forse esagerata per la dinamica di come era avvenuto il fallo su Pafundi. Però Corradi si può davvero godere questo momento con uno sguardo verso il prossimo impegno, 9 ottobre ad Avellino, tanto tempo per recuperare gli infortunati, tanto tempo per far crescere di condizione coloro i quali fra i giocatori blucerchiati non avevano effettuato la preparazione estiva. Samp che tornerà dunque in campo mercoledì con una doppia seduta a Bogliasco, ripetuta poi anche giovedì e venerdì, e poi allenamento mattutino sabato e domenica. Certamente per Corradi c'è uno squarcio di sole finalmente dopo un lungo periodo in cui erano più i dubbi a aleggiare attorno alla sua figura. Certo, la Samp non ha fatto ancora nulla, ha ancora tantissima strada davanti, però sicuramente ci sono delle certezze, come Lorenzo Insigne, giocatore assolutamente imprescindibile. Abbiamo visto fare un altro sport contro il Catanzaro. Da lui, dalla sua grinta, dalla sua classe, la Samp può davvero ripartire quando a ottobre ricomincerà il campionato di Serie B. Con questo chiuso e ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Simone. E noi adesso la linea la diamo alla nostra Chiara Orru, che si trova a Gavi, dove al Golf Club Colline di Gavi è in corso un evento benefico, seconda edizione, dedicato in qualche modo a due figure straordinarie del calcio genovese, i due capitani, Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. È proprio Chiara che ci spiegherà di cosa si tratta. Buonasera Chiara.
3: Buonasera Dario, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Quest'oggi Genoa e Sampdoria si uniscono per portare avanti la memoria dei due capitani storici Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, a cui sarà dedicata questo evento di beneficenza quest'oggi al Golf Club Le Colline del Gavia Tassarolo, dove ci troviamo in questo momento. Sarà un evento di beneficenza che unirà sport, imprese e artigiani con CNA e alcuni dei protagonisti del calcio italiano. L'evento di quest'anno avrà come obiettivo una raccolta fondi per

0: sostenere la ricerca scientifica contro il tumore al pancreas e contro la SLA, le malattie appunto che hanno portato poi alla scomparsa dei due capitani storici, i due capitani, un evento di beneficenza qui a Gavi.
1: Grazie Chiara, e per quello che riguarda lo sport è tutto Matteo.
2: Quasi tutto, do soltanto un'ultimissima notizia che è arrivata adesso in redazione. È morto a 90 anni Sergio Carpanesi, uno dei più grandi protagonisti della storia dello Spezia Calcio. Dopo una prestigiosa carriera da calciatore, giocò anche nella Sampdoria tra le altre, ma soprattutto con la Fiorentina, con la quale vinse uno scudetto nel 1986, guidò lo Spezia alla promozione in Serie C1 e sfiorò nel 1989 la promozione in Serie B, davvero un personaggio molto amato alla Spezia, ricordato come probabilmente il più grande allenatore della storia della squadra, è scomparso appunto oggi all'età di 90 anni. Grazie Dario,
1: grazie
2: a voi. È tutto per il nostro primo giornale che torna domani sempre a quest'ora, buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo martedì 22 settembre. Il tempo resterà asciutto e ben assolato sulla Liguria, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-30 gradi. Al più soffierà un po' di vento, dapprima di tramontana tra Savona e Genova, poi locale rinforzo anche su Imperia. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da ovest verso est. Su Imperia, tempo assolato, temperature diurne attorno ai 28-29 gradi, una ventilazione in graduale rinforzo dal pomeriggio sul litorale, con conseguente aumento anche del moto ondoso. Anche su Savona il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di vento da nord, specie nelle prime ore del giorno. Le temperature massime anche qui saranno attorno ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi, un po' di vento da nord a inizio giornata, poi in graduale attenuazione. Uno sguardo al Tigullio, anche qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti e temperature attorno ai 27-28 gradi. In definitiva, anche sullo Spezzino la situazione meteo sarà buona, ampiamente soleggiata e con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di mercoledì 23 settembre il tempo sarà ancora asciutto sulla Liguria, ma con un pochino più di nubi, localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà in rinforzo da sud, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
4: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
5: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Tanta felicità in casa Sampa, assolutamente sì, perché c'è la prima vittoria di Bernardo Corradi, c'è la prima vittoria di questo campionato, ci sono tre punti importantissimi con una squadra ridotta in inferiorità numerica per l'assurda espulsione di Albiga, e c'è uno spettacolo allo stadio.

0: Ferraris, perché si sta festeggiando e si è festeggiato soprattutto l'80° compleanno della Sampdoria con una coreografia meravigliosa. Vero Marco, benvenuto?
1: Sì, vero. Poi io sai che io poi ho una roba sempre come editoriale, ma se vuoi io non ti voglio.
0: Adesso vado dall'altra parte.
1: Voglio certo sottrarre.
0: Sì, perché invece era Parma ieri, ha fatto un reel di grande interesse, perché è stato di grande interesse e sarà di grande interesse. Ma

0: Ma De Rossi, la squadra e tutto sono contestati pesantemente dai tifosi a fine partita.
1: Ciao a tutti, ciao Graziano, certamente lo spirito di oggi è uno spirito mesto dopo aver visto la partita di ieri al Tardini di Parma. Ho detto che il Genoa si trova sull'orlo del baratro e lo confermo a 24 ore dopo la prestazione, perché come dici tu il Parma non è stato nulla di che, ha giocato praticamente per più di 80 minuti tutti dietro la linea del pallone, ma il Genoa non ha mai dato la dimostrazione e l'impressione di poter far male. Solo una l'occasione, quella del gol di Osmaic, propiziato peraltro da un bellissimo passaggio filtrante del tanto vituperato Colombo, proprio Colombo
0: che non ha giocato la partita iniziata, non ha iniziato la partita.
1: Colombo e Vitigna, che sono subentrati, sono stati quelli più attivi sul fronte offensivo, e io ho qualche idea in merito a qualche scelta poco condivisibile del Milan.
0: Ne parleremo sicuramente, perché gli argomenti sono, è chiaro che gli argomenti sono molteplici, perché oggi voglio proprio parlare con voi telespettatori, perché mi dovete scrivere, perché oggi ci sono tantissimi argomenti. C'è una sosta del campionato, poi c'è una ripresa con la Samp che tre volte andrà in trasferta ed una volta giocherà in casa. Ferma, c'è un calendario, quello del Genoa, impegnatissimo, sbaglio?
1: Molto impegnativo.
0: C'è un allenatore che è sulla graticola, De Rossi, c'è un allenatore che insomma sembrerebbe si è messo sulla buona squadra, ci sono giocatori che sono stati contestati. Guardate che c'è un oggi Calcio Pepe, Calcio Pepe, primo, secondo, terzo, antipasto, dolce, la frutta e anche un goccettino di spumante.
1: È pieno di argomenti,
2: denso
1: e ricco di situazioni.
2: Sì. L'ho visto sul viale, non era il viale del tramonto, era il viale di Parma.
0: Lasciamelo dire a me, è il viale che porta al Tardini. Io che sono nato a Parma lo conosco bene.
2: Deve essersi passato buoni 5 minuti bene, a fare il reel strepitoso come sempre, ovviamente un po' messo. Però vediamo un attimo alla Sampdoria. Allora, dunque, sorriso, sì.
0: Certo.
2: Vedo che Corradi ha detto fortuna, non lo so, ora onestamente. No, il problema è che poi se fai una ciofecata come ha fatto sul gol, loro te lo prendi, cioè,
0: certo.
2: Però io invece voglio, come dire qualcosa a Corradi.
0: La vittoria di carattere.
2: Vittoria di carattere, anche sì. Però ragazzi, andatevi a vedere il gol di Insigne. Allora,
0: uno spettacolo.
2: No, ma entriamoci un po' dentro, perché io ho portato oggi una cazzuola, quella dei muratori. Perché andatevi a vedere il gol, lancio di Vindal, e vabbè, questo coi piedi ci sa fare, poi il resto ne possiamo parlare. Una spizzicata, una palla e dentro Insigne, ma la costruzione dal basso, lasciamola all'edilizia,
0: Hai
2: murato, con tutto il rispetto, però le case, invece il calcio ce l'hanno insegnato.
1: Quello serve per rasare i muri, serve per rasare i muri,
2: mi pettino anche,
1: te lo volevo dire.
2: Sì, ho fatto una cazzuola,
1: hai fatto una cazzuola,
2: comunque, cioè la costruzione dal basso, e lasciamola all'edilizia e andiamo al concreto. E qui Corradi evidentemente si è dato anche questa indicazione, vuol dire che inizia a ragionare da uomo di calcio e si preoccupa un po' meno, poi sbaglierà, però ha fatto l'uomo di calcio, tre passaggi e va in porta, poi, e chiudo, è chiaro, per l'amor di Dio, non si offenda nessuno, il Catanzaro quindi era una partita di bassa classifica, però la devi vincere e la vince con un leader così, perché poi sono quelli che ti tirano fuori le castagne dal fuoco quando magari non tutto funziona, ma se c'hai il cannoniere, se c'hai il centravanti, se c'hai comunque l'uomo che ti fa i gol, e il gol è la panacea di tutti i mali. Quindi cazzuola, oppure come giustamente cazzuolato, se mi permette, Rivellini, che tra l'altro ha una certa cultura dal punto di vista delle cazzuole, ecco. Però la costruzione dal basso, lasciamola lì, con tutto rispetto,
0: assolutamente sì. Allora invece volo dall'altra parte, perché ci sono delle dichiarazioni importantissime anche di De Rossi. Gli hanno chiesto: come stai dopo questa partita? Lui ha detto: triste.

0: deluso, incazzato.
1: Certo, e si assume tutte le responsabilità, come giusto che sia. Però detto questo, detto che ti assumi le responsabilità e che chiaramente c'è qualcosa che non quadra, a questo punto devi fare delle scelte, devi rivedere certi tuoi pensieri iniziali, e secondo me la squadra che viene proposta con un Baldanzi sempre e comunque presente, un po' snaturato anche perché gli si fa fare compiti a tutto campo, quindi magari poco lucido sotto porta, potrebbe anche rifiatare un pochettino. E poi voglio dire, un altro giocatore che non capisco perché in un centrocampo così sterile di idee non trovi spazio, cioè, mi riferisco ad Amorim, perché non lo facciamo giocare? E poi perché continuare a fare giocare da esterno Ellerson, quando invece secondo me è più una mezzala? E certamente magari mettiamo un po' in panca So, e fa il suo compitino, ma non è un regista.
0: Mi avvicino ad Andrea Rivellini, sì, perché oggi è un fiume in piena,
2: perché
0: sono cose assolutamente condivisibili. Detto poi da Andrea Rivellini, che ha difeso sempre il lavoro, ha difeso, sì, cioè adesso si fa a questi dubbi, ed è inevitabile che possa proporre questi dubbi.
2: Per fare un panegirico nei confronti
0: assolutamente
2: di Andrea, o penso si possa dire anche del sottoscritto, quando si fa disamina, noi raccontiamo ciò che riteniamo di aver visto, poi può darsi che non sempre i nostri pareri possono essere condivisibili, però a parte ognuno l'amore, voglio dire, per la propria squadra, però poi raccontare ciò che si è visto, fare delle valutazioni sottoporle poi al vaglio, Andrea, chiudo, al vaglio dei
0: sono tutti
2: dei,
0: qua
2: degli amici,
0: ragazzi,
2: da casa,
0: perché stanno già arrivando tantissimi messaggi,
1: dire,
0: li leggo.
1: Il tema è essere onesti intellettualmente e dire le cose come si pensa che siano, voglio dire, senza avere dei preconcetti negativi o positivi nei confronti di qualcuno. Noi facciamo la nostra critica serena e per quanto possibile oggettiva. Secondo me mister De Rossi è un ottimo allenatore, magari deve rivedere alcune scelte. Anche ieri, a mio avviso, Puskas ha dimostrato ancora una volta che merita di giocare. Facciamo un 3-5-2 molto solido, mettiamo Amorim in regia, mettiamo due mezzali, una è Frendrup e altra è Ellerson, Exibawe, come si dice, com'è sì quello lì?
0: Exibawe,
2: sulla
1: sinistra.
0: Ferma, perché facciamo da... Io voglio fare proprio questo confronto tra i due allenatori.
2: Però poi ci sono loro che sono da casa, che sono i migliori giudici.
0: Adesso subito, perché guarda, ce ne già tantissimi. Allora vado sui due allenatori, no?
2: Sì.
0: È solo colpa sua, ci dice il nostro impact di De Rossi. Evidentemente no! Non può essere quella, perché se il So è lontano giocatore di quello che abbiamo ammirato con la Svizzera ai mondiali, è chiaro qualche cosa. Se Baldanzi non ha una forma fisica che gli permette di fare quello che abbiamo visto fare nella Roma e nell'Empoli, qualche cosa non c'è. Se la difesa becca gol e non è supportata dal centrocampo, se gli attaccanti fanno gol ma gioca un attaccante solo, non è colpa sua. Però voglio entrare in questo discorso. Allora, Corradi, resti in inferiorità numerica, no?
2: Sì, 10 contro 11, so dove vuoi arrivare.
0: Non cambia assolutamente, mette dentro attaccante per attaccante. È una mentalità che piace a me, sì.
2: L'uomo di calcio, l'uomo di campo, si fanno queste cose. Ora poi so che ancora lì appesa nell'aria la discussione sul portiere, che poi peraltro a mio avviso in parte soltanto, ma forse probabilmente colpevole, ma non eravamo lì in campo, sul fatto che se possa aver chiamato la palla bassa o meno. Dall'altra parte qualche manata ce l'ha messa, quindi non lo so, probabilmente è una valutazione sua. Se la decisione sulla porta è una decisione sua e non ha, come dire, amplificazioni esterne, la porti avanti, prenda decisioni sue. Il, come si suol dire, di dietro è suo, e quello
0: il
2: che abbiamo detto
0: traballa.
2: E come abbiamo detto fin dall'inizio, perlomeno l'avventura che porterà avanti, se la porterà avanti, se non la porterà avanti, sarà un'avventura sua. Potrà dire, e come sempre dovrebbe capitare nella vita, ho sbagliato, oppure ho avuto dei meriti.
0: Ho sbagliato io, ho dei meriti.

0: Indubbiamente, io torno a ripetere, l'azione del gol che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso, tre passaggi e portare la palla su, e quindi non starselo a, come si suol dire, devo trovare una perifrasi, però insomma a girarla per tre ore con quelle
1: palle. Non stare a cincischiare.
0: A grazie
1: avvocato.
0: Mi devi sostenere.
1: Grazie avvocato, perché è in difficoltà. L'imputato è in difficoltà.
0: Io sono un grezzo,
1: Stava per proferire parole del gatto.
0: E questa roba qua. E quindi semplicità, che è una di quelle cose. E bravo.
2: Adesso vado dall'altra parte.
0: L'uomo di calcio.
2: Vado dall'altra parte. Allora, quando ho visto, io ho visto la televisione, quindi non ho un'immagine reale di tutto quello che succede. Voi al campo sicuramente avete un'immagine molto più solida della mia, certo. Perché la mia sono sensazioni, voi invece li vedete dal campo. Quando ho visto arrivare Alquist, un giocatore che anche De Rossi voleva, no? Perché certo. C'era stato un interesse a me, dico, mette un giocatore talmente veloce, il Parma, ma perché sì. Non Sabelli?
1: Sì, lì è stata
2: la semplicità che mi ha detto adesso Marco Benvenuto, perché non arriva anche lì?
1: Anche perché, detto così in maniera molto chiara, Alessandro Marcandalli sono alcune domeniche dopo la prestazione in Coppa Italia, dove aveva fatto ben sperare con quel gran gol di testa, che è in difficoltà fisica, lo vediamo proprio in difficoltà fisica. Eclatante è stata la prestazione contro il Frosinone nel secondo tempo, dove era proprio barcollante nella seconda parte del secondo tempo, tanto che Leonardo Bonucci, che era venuto per la nazionale, deve avere fatto una relazione.
2: Era nei 70, nei 70 per convocati, sì, però poi è stato
1: poi
2: depennato.
1: È stato depennato perché la sua condizione fisica, e questo fa scopa con gli altri riferimenti.
2: Butta giù il carico,
1: che hai fatto tu, perché ci dobbiamo anche fare delle domande da un punto di vista fisico, perché è vero che ci sono dei giocatori che hanno fatto i mondiali e che quindi possono
2: certo,
1: essere un po' indietro, però viva Dio Alessandro Marcandalli non ha fatto i mondiali, viva Dio il buon Tommaso Baldanzi neanche, eppure da un punto di vista fisico fanno fatica. E quando Holquist ha ricevuto la palla da quel pennellone centrale che
2: è il fesh.
1: Esatto, gliel'ha messa sul piede, si è proprio visto, oltre che un passo di un diverso passo tra i due giocatori, proprio anche la mancanza di reattività.
2: Bravissimo.
1: Mancanza di reattività.
2: Questo mi piace molto.
1: La mancanza di reattività.
0: Oggi me l'ha vista bene.
2: Certo,
0: ma no, nel senso,
2: perché la fisicità in qualche modo poteva sopportare la
1: esatto,
2: mancanza.
1: Cioè, voglio dire, lo porti un po' fuori, magari allarghi un po' le braccia, cioè fai qualcosa. Non ha avuto proprio, lo ha saltato come fosse un birillo.
2: Ragazzi, siete molto bravi oggi, devo dire che avete visto le partite,
0: Bello come sta.
2: Sono Angelo da Genova. Il problema del Genova è la società, con pochi soldi e spesi male. Il comportamento soggetto della squadra è dovuto anche alla percezione di questo. Io non sono assolutamente d'accordo su questo tipo di messaggio, perché fino a qualche tempo fa si diceva: questa è una campagna acquisti fatta bene. Anzi, c'era proprio la voglia, molti dicevano: c'è la voglia di crescere,
1: Io voglio dire,
2: credo che sia così.
1: La società,
2: ma
1: francamente,
2: a te.
1: La società, francamente, non gli si può imputare francamente nulla in questo momento. Qua abbiamo dei giocatori che sono stati presi, un allenatore che ha comunque avallato tutte le scelte, e in questo momento il mister deve trovare la chiave, è nelle sue corde trovare la chiave. La società, con un atto di, secondo me, grande responsabilità, perché forse era più semplice cambiare, gli ha dato ulteriore credito e gli ha dato queste tre settimane per cercare di trovare il bandolo della matassa, e a mio avviso ha tutte le capacità, tutte le possibilità, l'esperienza, la competenza e il carisma per poter uscire da questa situazione.
2: Assolutamente sì, scrivo subito a me, mi dice Giovanni, spero che ci sia il mitico avvocato, immagino che sia ironico, che ci deve illuminare col dittino alzato, immagino.
0: No, ma oggi devo dire che finora
2: ce l'ha un po'. Ma ce l'ha anche per te!
0: Ma
2: perché sempre,
0: Giovanni, il dito però ce l'ha un po'. Giovanni,
2: Giovanni, ecco, salve, lo stesso Giovanni, che diceva così.
0: Giovanni, prego.
2: Benvenuto, non è una cazzola, è una manara quella.
0: Come
2: massacrare zero.
0: Va bene, va bene.
2: Cioè, va bene.
0: Ognuno il suo mestiere. Vai.

0: Assolutamente sì.
1: Grande, però. Grande Giovanni.
2: Allora, Lorenzo Genuano, deluso, pensavo di ricevere notizie di l'esonero di DDR riguardo ai giocatori non hanno tecniche e preparazione. Ragazzi, stiamo passando da una cosa all'altra. Io non credo. Tempo scaduto il nostro Impact, Andrea?
3: Non è scaduto perché comunque la società lo ha confermato e in queste 3 settimane gli ha detto: fai dei cambiamenti, perché è sotto gli occhi di tutti
2: che così
3: bisogna
2: non va.
3: Fare dei cambiamenti.
2: Così non va.
3: E quindi io confido che il mister a questo punto prenda in mano la situazione e faccia dei cambiamenti. Il primo cambiamento che secondo me deve fare, ancorché sia contro il suo pensiero iniziale, è quello di magari a far accomodare in panchina per qualche tempo Tommaso Baldanzi, perché messo in queste condizioni non ci crea quella superiorità numerica, non fa gioco, e invece voglio vedere in campo un regista vero.
2: Qui andiamo già sulle cose sempre, sì, perché sono adesso, ecco. La settimana scorsa ti ricordi tutti i messaggi sandoriani, ora arrivano tantissimi messaggi germani, cioè,
1: ma guarda,
2: perché è normale che sia così.
1: Trasmissioni nella nostra vita l'abbiamo fatta,
2: certo.
1: Ogni volta che c'è magari un pelo di difficoltà è chiaro.
2: Allora,
3: fa parte del gioco.
2: Fa parte del gioco, assolutamente. Via subito DDR, diamogli il tempo al prossimo di organizzare qualcosa di buono. Nicola, punto di domanda. Ferma, ma Candali non è più lui, cura di DR, punto di domanda, mi dice Alessandro Di Quinto.
3: Alessandro, le domande che poni sono tutte legittime. La società ha optato per confermare Daniele De Rossi, e quindi noi dobbiamo rispettare quella che è comunque la decisione degli addetti ai lavori, che sarà stata presa in funzione del fatto che si conosce la quotidianità,
2: certo,
3: dei rapporti tra calciatori e allenatore, e quindi evidentemente si è deciso di dare una chance importante a DDR, il quale in queste 3 settimane deve trovare il bando della matassa. Alessandro Marcandalli secondo me è un problema, perché un giocatore del genere con i numeri che ha lo vediamo veramente troppo giù fisicamente.
2: Vado subito perché penso che tu sia d'accordo, sì. Perché Luciano mi dice,
1: io posso essere d'accordo.
2: Mi dice Luciano, il faro, sì, di Albica era da rosso, punto di domanda, ferma. Io l'ho visto bene perché ho proprio linee distinti, a me non sembrava, lo ha cinturato, quindi lo ha abbracciato, sicuramente più basso Pafundi di Albiga. Poi sulla caduta di entrambi si sono incrociate le gambe, ma perché è scivolato Albiga?
1: Sì, no,
2: quindi non c'è,
1: mi pare che tu dal lato della competenza
2: è un atto violento,
1: io dal basso,
2: no,
1: che non distingo la cazzuola no, ti dico,
3: dalla manara.
1: Mi fai dire una cosa invece, c'è stato dopo il gol una questione secondo me sintomatica, importante, paradigmatica, cioè l'abbraccio tra Corradi e Lombardo. Ora, conoscendo Lombardo, che è una persona comunque sincera, quell'abbraccio lì è sincero, però vediti anche nei panni di un Corradi, onestamente, che avere comunque l'ombra di un Lombardo, non perché abbia fatto il... anzi, Lombardo è una persona pulitissima,
2: molto.
1: Però ogni tanto è indicato subito, allora perché non ci mettiamo Lombardo? Non deve essere stata la vita. Il fatto che ci sia stato questo abbraccio, che io ho modo di ritenere,
2: bravo,
1: da quel punto di osservazione sincero, dà l'esatta misura delle positività che ci sono in casa Sampdoria. Poi le negatività l'abbiamo sempre denunciate, secondo, voglio dire, quanto detto prima anche da Andrea, che si cerca di raccontare settimana per settimana, giorno per giorno,
2: certo,
1: quello che noi vediamo. E questo io ho visto,
2: l'abbraccio è molto molto bello.
1: Io lo reputo sincero.
3: È un abbraccio che ci porta direttamente alla reclama.
2: Allora. Conduttore.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carta e pet food.
4: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: Cosa stai guardando, Marco?
1: No, purtroppo devo dire i social sono sempre portatori di gioia, ma anche di dolori. In questo momento ho voluto fare un post anch'io. C'è stata purtroppo la scomparsa di una tifosa sampdoriana, Maria Orlando, molto amata dal tifoso.

0: Io, una donna giovane, una grande sandoriana, e quindi insomma, voglio dire, ora nel contesto di questa trasmissione noi a volte, voglio dire, siamo ironici, ci piace scherzare, però insomma, un grande dolore, una grande sandoriana se n'è andata, che riposi in pace.
1: Un grande, grandissimo abbraccio alla sua famiglia, le condoglianze, la parte di tutto lo studio di Primo Canale Sport. Ci uniamo, assolutamente sì, assolutamente. Beh, sì, ma io ho il collegamento, ce l'ho già in collegamento, sì, cioè forse c'è, aspettiamo un attimo perché forse c'ho anche Alessandro Leonetti che era a Parma, quindi adesso che era, no, a Parma, era a Ferrari,
2: a Ferrari,
0: no, a Ferrari, a Parma, quindi, devo dire, no,
3: era sembrato Ferrari. Di vedere uno simile a
0: Leonetti,
1: non è così, quindi voglio sapere anche le indicazioni sul campo, perché noi, eccolo Alessandro,
0: allora dove ti avevano mandato a Parma.
1: Ti ho mandato a Parma io.
3: Sei nell'Empireo, no, lì, sei,
4: sì,
3: nell'Empireo.
4: Sembra il grande. Mi avevano invitato, ma ho detto, ma no,
0: sì,
4: ma
0: sì, sì, sì.
1: Dove sei? Dove sei in mezzo lì? Dove sei?
4: Io,
1: una galassia. Ah, in una galassia nuova. Pensavo una galassia nuova. Allora, raccontami un po' queste emozioni di questa prima vittoria.
4: Sì, scusa, solo una cosa, consentimi di fare un pensiero anch'io a Maria Orlando, che con grande dignità purtroppo questa mattina ci ha lasciato, e una tifosa storica, un'istituzione della Gradinata, e vorrei fare le condoglianze al suo amatissimo figlio e alla sua famiglia. Un esempio veramente per tutti, non solo per i tifosi, ma anche non solo per i tifosi sandoriani, ma anche per tutte le tifoserie, e anche per i calciatori che, se avessero la sua tenacia e la sua grinta, sicuramente farebbero meglio. Per quello che riguarda invece la partita, diciamo che non è ancora una Samp perfetta, però una Samp che sta cominciando ad avvicinarsi al livello dei suoi tifosi, che per l'ennesima volta hanno creato un'atmosfera da Serie A, e bisogna dire che questo vuoto di leadership lasciato da Quagliarella sembra possa essere colmato finalmente da Insigne, che io ho avuto modo di conoscere di persona a Ponte di Legno, e devo dire un ragazzo umanamente eccezionale, ma bisogna dire che le sue giocate sono veramente molte, mi hanno ricordato quelle di Cassano. Era un po' di anni che non vedevamo un calciatore che si prende sulla schiena la squadra e la porta alla vittoria. Certo, non può essere solo Insigne l'alibi di questa squadra, che comunque fa ancora i suoi errori, a cominciare dal primo gol, veramente un patatrack. Ennesimo patatrack.
1: Hai visto qualche cosa? Mi riferisco al carattere, alla voglia, alla volontà, all'attaccamento, alle disposizioni. C'è qualche cosa che traspare? Perché a me è sembrato di sì.
4: Sì, assolutamente, assolutamente. Non poteva essere altrimenti, perché perdere anche questa sarebbe stato veramente un problema grosso, perché saremmo finiti in fondo alla classifica. Diciamo di buon auspicio per il futuro. Ripeto, Insigne l'ho visto veramente leader con i tifosi, con la squadra, chiedeva sempre di farsi dare la palla, diciamo che un vero trascinatore, anche se poi alla fine il secondo gol l'abbiamo fatto quando lui è uscito, grazie ad una pressione di Tutino, che abbiamo potuto criticare come attaccante centrale in queste prime partite, e a questo Magic, che è stato molto intelligente nel muoversi nel modo giusto. Quindi insomma, fa ben sperare,
3: Ale,
4: per il futuro.
3: Ale, ti do una notizia, sì. Avete vinto, un po' di animo. Io non dico di fare come il nostro Marco Benvenuto, no, che sprizza gioia da tutti i pori, ma dai, un po' di entusiasmo.
0: Ma lascialo stare.
4: Guarda,
0: invece io voglio chiedere una cosa, Ale.
1: Sì, aspetta, fammi rispondere.
0: Ah, scusa, perdonami.
1: Dimmi, Ale.
4: No, sai, l'entusiasmo che ha l'avvocato nei suoi reel, insomma, è direttamente, è inversamente proporzionale ai risultati.
3: Non prendere, scusa, non devi attaccare.
4: Preferisco rimanere calmo.
3: Io facevo solamente una constatazione, che sembrava che stessi commentando una partita dove c'è stata una sconfitta. Ora non dico di fare come Marco Benvenuto, che è qua che sta facendo
2: oggi un po' lacrimevole. Ale, ascolta un attimo, però da una parte sì. Il

0: Zanzaro, pressione di Tutino, però partiva dal basso. Noi buttiamo una palla, viva Dio, buttiamo una palla, non buttiamo, no, attenzione, facciamo un'azione partendo da forse quella che è la caratteristica migliore del nostro...
1: Verticalizziamo,
0: grazie, vedi, ce l'ho qua attaccata una spalla, cioè. Allora, facciamo la miglior cosa che sa fare il nostro portiere, onestamente, che poi peraltro ho visto anche reattivo, però quella del lancio lungo, secondo me è il migliore della nostra squadra, centrare i 50 metri a mettere la palla. Spizzicata. Lauritsen fa quello che deve fare, cioè sei alto, la metti giù, tre passaggi e vai in gol. È una volta per tutte la morte della costruzione del
2: basso. È così che ti voglio.
0: Ecco qua. Palla avanti
1: e pedalare. Non c'è altra cosa questa.
3: Non serve neanche fare. Che servono gli schemi?
0: Avanti, la mettevi in banca e facevi giocare. Hai davanti uno che sa, facciamogli arrivare il più rapidamente la palla possibile e poi ci pensa lui.
3: Caro mio Ale, senza modo, senza schemi, niente, che la teoria
1: è uno schema.
0: Allora, non vorrai ricordare
4: prima della partita, ha fatto un giro di campo Flacchi.
0: Braglia, scuravi Aguilera, tre passaggi andavano in porta.
1: Adesso, adesso però,
3: mi sentirà un attimo.
1: Sì, però lui rischia la blasfemia. Scusa,
3: dimmi.
4: Dicevo che prima della partita ha fatto il giro di campo Flacchi, e proprio guardando Flacchi parlavo con mia moglie, dicevo: ma ti ricordi i tempi di Novellino, lancio lungo a cercare Bazzani, spizzicata di testa, Flacchi si inseriva e segnava. Abbiamo fatto un gol esattamente così, con Vindale che ha fatto un lancio, devo dire, molto bello, per Lauritsen che l'ha spizzicata dietro, la ripresa, ha fatto un assist perfetto. Peraltro Lauritsen aveva fatto anche l'assist per Henderson, che evidentemente non ha, esatto, non ha gli stessi piedi purtroppo di Insigne, altrimenti avremmo segnato già nel primo tempo. Io sono assolutamente d'accordo, perché spesso anche negli anni passati, anche con Pirlo, gli ultimi minuti perdevi e vedevi calciatori che si passavano la palla a centrocampo senza mai lanciarla negli spazi in area. Speriamo che sia, esatto, speriamo che, voglio dire, avendo Lauritsen che comunque è alto quasi 2 metri, possa essere una soluzione interessante quella del lancio sulla
0: punta. Non è palla avanti a pedalare, perché qui sennò poi facciamo passare
1: chiaramente uno schema studiato, no, poi studiato in settimana, certo,
3: gli schemi sono gli schemi sono palla avanti e pedalare, sì. Pullman davanti alla porta,
0: prendete tutto quello che passa per il campo e poi se la palla va bene,
3: no dai,
4: Graziano, scusa, ma noi a Mantova abbiamo perso esattamente così, con lancio lungo del portiere sulla punta, gol.
3: Bravo, esatto.
4: E questo ruoco, voglio dire, del Mantova, non è che stiamo parlando di un
0: avanti straordinario. Si è suicidato, cioè siamo stati bravi noi ad andare in pressione, ma ragazzi, ma quando fai di quelle cioffecate
1: la
0: lì,
1: fortuna aiuta gli audaci, ricordatelo.
0: Arrida gli audaci.
3: Posso salutare Ale? Posso salutare Ale? Perché so che deve andare a lavorare, quindi ti ringrazio per aver dedicato un po' del tuo tempo a noi oggi. Grazie Ale.
4: Grazie a voi.
3: E io invece continuo con i messaggi. Allora mi dice Mao.
0: La presenza è importante.
3: Non è meglio sostituire il buon DDR subito che aspettare sconfitte con Fiorentina e Roma? Ferma.
1: Sì.
3: Un nuovo allenatore, una ventina di giorni per prepararsi. Cambiare dopo mi sembra inutile.
1: Allora, intanto cambiare dopo è un passaggio ulteriore, che vuol dire già avere visto quello che succederà da qui a 20 giorni. La società ha fatto una valutazione, ha ritenuto che, considerando il rapporto che c'è tra i giocatori e il mister, considerando anche il feedback che l'area tecnica ha dato alla dirigenza, esatto, ha ritenuto di dare questa chance importante all'allenatore, che è consapevole che devono essere fatti dei cambiamenti e ha tutte le qualità per poterlo fare. Quindi diamo, diciamo, rispettiamo la decisione della dirigenza e auspichiamo, da genuani, auspichiamo che DDR trovi il bandolo della matassa.
3: Beh, possiamo dire anche rispettiamo la sua assunzione di responsabilità.
1: Assolutamente.
3: Perché ha detto è colpa mia.
1: No, ma ha fatto delle dichiarazioni.
3: Bisogna prendere anche questa.
0: Ha fatto delle dichiarazioni. È una persona molto seria.
1: No, ha fatto delle dichiarazioni. No, ma professionista serio, però quante volte abbiamo visto allenatori andare in sala stampa e dire che è colpa là. Invece lui si è assunto tutte le responsabilità.

0: vita. E voglio dire, come è stato bravo l'anno scorso nel dipanare la matassa, secondo me ha tutte le possibilità e le capacità per dipanare.
1: Non ho perso un centimetro dallo spogliatoio, ha detto.
0: Esatto.
1: Avvocato, c'è un messaggio per lei.
2: Sono dinamiche che i giocatori dinamiche che hanno frequentato spogliatoio per 30 anni,
1: quindi le conosce, no?
2: Esatto.
1: Se c'è qualche duno
2: che
1: non dico che ti va conto, ma ti lavoro sotto tono. Non è che ti fanno la guerra,
0: ma bastava vedere quello che è successo l'anno scorso con Patrick Vieira.
1: No?
0: C'era un messaggio.
1: Sei curioso di leggerlo?
0: Ovvio.
1: Sei molto curioso. Piero Rapelli, ammesso che da Sandoriano non posso che essere soddisfatto del grifone che annaspa, virgola. Ma non mi piace vedere l'avvocato così poco combattivo. Forza, avvocato, si riprenda. E per riprenderti, andiamo.
0: Subito la reclame, e poi ti rispondiamo dopo.
2: Però ti vogliono bene.
0: Lo so.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
1: Dai, dimmi, su,
0: Piero.
1: Sei preparato, tutta la pubblicità.
0: No, sei proprio lì, Piero. Piero, ti voglio dire una cosa, a scanso di equivoci. Io sono battagliero sempre e comunque, quindi se mi hai visto poco battagliero, eri disattento.
1: È colpa sua,
2: via. Ho rinato il dito.
1: Allora,
2: Piero, abbi pazienza.
1: Angelo, andiamo sui messaggi. La situazione del Genoa è sotto gli occhi di tutti, l'allenatore inadeguato e non all'altezza di allenare in Serie A. Questo è il parere di Angelo, quindi noi invece diamo
0: Angelo.
1: Sempre la possibilità, noi siamo sempre così, diamo sempre le possibilità, no? Poi è chiaro, quando
2: il nostro è un diverso punto di osservazione,
1: sì,
2: io comprendo
0: Angelo, la tua opinione così tranciante non può essere sposata da questo studio, perché voglio dire, l'allenatore che stiamo criticando, che state per meglio dire criticando in maniera così aspra, è comunque quello che l'anno scorso invece è venuto e tutti quanti lo idolatravate. Voglio dire, un po' di equilibrio, adesso ha la possibilità di cambiare, di svoltare. Ci sono queste tre settimane, se trova il mandorlo della matassa i punti li facciamo,
1: anche se devo credere che Andrea era già pronto, perché sono le partite che aspettano il Genoa dopo la sosta, non sono partite facili, assolutamente.
0: Anzi,
1: ragazzi,
0: anzi.
1: Così come non sono facili, perché però non sono partite facili, perché ricevi in casa la Fiorentina.
0: Poi
1: vai a Roma da Gasperini,
0: esatto.
1: Poi arrivi in casa e c'è il Venezia,
0: scontro diretto,
1: esatto, poi c'è la Juventus,
0: esatto,
1: e poi c'è il Lecce.
0: Il Venezia,
1: eccolo,
0: sarà
1: qua
0: una partita brutta, pericolosa per il Genoa, perché il Venezia verrà qua e si metterà come ha fatto il Parma ieri, tutti dietro la linea
2: altro
0: del pallone.
2: Schema il Pullman,
1: Pullman.
2: Ci accusano di essere faciloni,
0: perché ieri il Parma cosa ha fatto? Ha fatto il Pullman, si è messo davanti alla sua difesa e ripartiva, e se uno non ha visto la partita dice chissà che cosa ha fatto il Parma. Il Parma non ha fatto niente.
2: Però, ragazzi,
0: il dramma è che il Genoa cincischiava a centrocampo, non ha qualità, si passava la palla indietro, passava la palla al terzino, il terzino la ripassava su, che la dava a Frendrup, perché poi si guardava in giro e la dava al portiere, e non va bene così.
1: Uno schema bocciato questo, assolutamente bocciato questo, ci mancherebbe altro. Allora mi dicono, ma Non vi siete, non vi ricordate che questo è uno schema, quello che ne abbiamo parlato fino adesso,
2: cioè,
1: è mezz'ora che parliamo di questo schema.

0: No, dammi, calcio dammi, del portiere, 10 secondi. Spizzata, è no. Mezz'ora che ne allora, parliamo. No, sei attento.
1: Uno schema fondamentale del calcio italiano. Oh. Cioè, noi, a parte la controversa situazione del Milan di Sacchi, che poi era tutt'altro che un gioco offensivo quello di Sacchi, ma poi se no qui facciamo tutt'altro, tutt'altro.
2: Storia
1: noi
2: del calcio.
1: Noi abbiamo vinto tutto quello che abbiamo vinto giocando in contropiede. Ora non voglio scomodare Brera, ma
0: Francesco me lo dice. Perché l'ho ripreso, non se ne parla. Cavolo. È mezz'ora che parliamo di questo schema.
1: È uno schema. La palla deve salti centrocampo. Soprattutto perché hai un portiere che al netto adesso delle critiche,
2: ai piedi,
1: ma al piede centrato.
2: Di tutta la squadra.
1: Ma guarda che se lo mettessi a centrocampo ti fa saltare. È l'unico che è in grado di centrare una monetina a 50 metri. Come no?
2: Adesso
1: come no?
2: Sei troppo rigalluzzito. No. Marco, benvenuto. Ti è bastata una vittoria dopo due mesi e adesso la fai un po' fuori dal vaso, eh?
1: Il dito, difficoltà a seguire, sono un po' mio.
0: Senti un po', eccolo qua, aspetta, Danilo, rispetto alle vostre opinioni, per me con De Orsi e Baldanzi andiamo in Serie B, un categorico di così non poteva essere,
2: mamma
0: cioè,
2: mia.
0: Tranciante ragazzi.
2: Allora, io penso che Daniele De Rossi abbia la possibilità di raddrizzare la barca. Poi penso anche che Tommaso Baldanzi in queste condizioni starebbe, forse avrebbe meglio, ci darebbe più possibilità se stesse un po' in panca, un po' per rifiatare, per riprendersi, ecco.
0: No, per capire cosa vuol dire giocare in quel ruolo, non per rifiatare,
1: per capire, dai,
0: perché ragazzi adesso, va bene, noi abbiamo sempre difeso tutti, vabbè, però quando c'è da dire ti siedi in panca e guardi quegli altri, e forse c'è da dire anche così, questo forse
2: voglio dire,
0: è importantissimo.
1: O capisci meglio qual è la tua funzione all'interno della squadra.
2: Io ho anche la mia formazione ideale.
0: No, aspetta. È da marzo che De Rossi non vince una cippa lippa. Facciamo qualcosa. Ciao Cinzia.
1: Cinzia, la cippa lippa di Cinzia.
0: Che formazione c'hai tu?
2: Io? Allora, facciamo la linea 3 con Marcandalli, Ostigar e Vasquez, e su quello non ci piove. Mettiamo un regista con Amorim dietro, due mezzali, uno è Frendrup e l'altra è Ellerson. Poi gioca a sinistra Puskas e a destra il
1: per chiedere queste cose in diretta
2: e Zimbabwe lì,
1: vabbè,
0: e Zimbabwe
2: non riesco a dire.
1: Ma le chiede a me in diretta, non si ricorda, le chiede a me,
2: non mi entra. E poi davanti possiamo fare giocare secondo me il buon Colombo, secondo me merita di giocare, e poi Milli deve giocare davanti. Questa è la formazione con la quale, molto semplice, non farai calcio champagne, ma c'hai
1: il portiere non lo metti in discussione, quindi no, sai che c'è un tema.
2: Portiere no.
0: Allora Lori mi scrive con tanti cuori blucerchiati, probabilmente sì, era,
1: però, ma aspetto la domanda,
0: era non era collegata, ma perché Albigad è rosso? Non è rosso.
1: Io mi conforto al tuo parere, ma la mia impressione è quella.
0: E mi ricorda il fallo di Palumbo. Palumbo la settimana scorsa col Palermo. Non è assolutamente da rosso.
1: Sì, ecco, bravo. Lì era una bella stecca. Cioè,
0: una stecca.
1: È andato giù, gli è franato addosso. C'è anche una differenza di corporatura, di passo sicuramente. Un bel giallo ci sta, perché
2: forse hanno visto l'irruenza dell'intervento.
1: Sì, ma sono romanzato anche. Allora, ruggini di sfogliatore. Gli è andata addosso, è franata anche in maniera un po' scomposta.
0: Infatti mi chiede Davide, perché il VAR è intervenuto? Ma ormai il VAR non interviene più. Ieri la maglia dell'Atalanta, avete visto la maglia dell'Atalanta?
2: Si è allungata.
0: Alzati, vieni qua un attimo che ti faccio vedere.
1: Vieni qua. Vedere la maglia dell'Atalanta.
0: La maglia dell'Atalanta era così,
1: questa trasmissione ormai non ha più limiti ormai.
0: Cosa facciamo?
1: La assolutamente
0: l'hai
1: tirato su,
0: non ne parliamo proprio. Quindi il VAR ormai dicono che è morto, ormai
2: hanno deciso così.
0: Squadra senza carattere, tutti che fanno il copettino e non osano mai, mi dice Franco.
2: Ma allora il tema del carattere non penso che sia centrato, che poi non ci sia un abbozzo di schema, un movimento senza palla, quello sì, non c'è mai qualcuno che si propone, che detta il passaggio, e d'altro canto coloro i quali dovrebbero lanciare non hanno quelle caratteristiche tecniche.

0: tecniche per farlo. A me sembra di ritornare indietro quando in panca c'era Patrick Vieira, che si ostinava a giocare con i due mediani, uno era Frandrup e l'altro era Ramazzini, e due giocatori del genere, ottimi giocatori, non hanno nelle loro corde,
1: non possono coesistere, non possono coesistere, non possono impostare.
0: E quindi questa volta non abbiamo più Masini, ma abbiamo fatto giocare So, non ha quelle caratteristiche. Bisogna, secondo me, fare tornare un centrale che faccia il regista e fare giocare Ellerson, non all'ala, perché non è il suo ruolo, poi si adatta a fare qualsiasi cosa, molto probabilmente se lo metti in porta, gioca anche in porta.
2: Ma come contento perché travolto dai messaggi.
1: Io sono contento perché sono travolto dai
2: messaggi. Siete dei grandi. Quindi
1: siete veramente grandi, bravissimi, perché state scrivendo con tantissime
2: cose. La trasmissione è bella così.
1: Ah, chi c'è? Elio Signorelli. Hola. Buongiorno.
3: Buongiorno, Graziano.
2: Insomma, non mi sembri io tanto.
1: Ti sei appena svegliato?
3: No,
0: 10 minuti fa.
3: Sto solo vivendo questo momento che purtroppo è per noi genuani è triste, è brutto, perché comunque c'è una squadra, a mio avviso, in difficoltà. Mi fa piacere che la società abbia riconfermato De Rossi, però spero che sia una riconferma veramente dove si ricompattano tutti, dove si uniscono, dove si stringono tutti assieme, perché a mio avviso da fuori, da esterno, senza sapere quello che succede al Pio, mi dà l'impressione che ci sia un po'... È la prima volta che non vedo la società solida come sempre. Questo mi dà questa impressione. Per la prima volta io ho sempre visto che c'era molta compattezza nelle decisioni quando hanno scelto di mandare via allenatori. Mi sembravano molto, oggi mi dà l'impressione di scollamento.
1: Di distacco, dici? Allora, hai preso un argomento, perché ci sono tanti telespettatori che mi scrivono questo. Vorrei un parere dalla società, vorrei che la società parlasse in questo momento.
3: È quello, sarebbe bello che ci fosse una voce della società che dicesse no, teniamo De Rossi perché crediamo nel suo lavoro, lo vediamo lavorare quotidianamente, il gruppo è col mister, perché sarebbe importante, anche perché oggi il tempo c'è ancora. Ora il mister ha la possibilità di lavorare 3 settimane, di mettere magari a posto certe cose, di riprendere la condizione per qualcheduno, perché anche la condizione, a mio avviso, oggi non c'è più quella fame, quella cattiveria che questa squadra ha sempre tirato fuori nei momenti brutti. Quindi adesso c'è questa sosta per ricompattarsi. Mi auguro veramente, per il bene del nostro Genoa, che si possa ripartire già dalle prossime partite.
1: Allora, hai vissuto, Elio, perché la domanda che mi stava facendo Andrea, hai vissuto questo tipo di momento in una squadra? Lo hai vissuto?
3: Ma sì, a me
1: e come ci si comporta? C'è una medicina, c'è una ricetta?
3: Io credo che l'unica cosa da fare è compattarsi tutti quanti, anche questa scelta è stata fatta benissimo. Io credo che la società, come l'anno scorso quando hanno esonerato Vieira e hanno scelto di prendere De Rossi, si saranno uniti, si saranno compattati, hanno parlato, hanno detto: ma Vieira, come lo vedete? E quindi questa scelta qua mi fa pensare che loro, per quel che è il lavoro di De Rossi, sono contenti. Quindi, a mio avviso, a questo punto qua hanno anche un pochettino, stanno dando un po' di responsabilità alla squadra, stanno cercando.
0: Elio, hai detto una cosa e il suo esatto contrario. Hai detto che la società non è assolutamente diciamo centrata ed è scollata, e poi subito dopo hai detto che invece la società
3: è centrata su
0: Daniele De Rossi.
3: Scusami,
0: completare il pensiero. Voglio dire, se tu fai una cura accusa così centrata sulla società bisognerebbe circostanziarla, voglio dire. Secondo me invece sì, la società, la dirigenza in questo momento a quanto può trapelare, perché non è che ci siano, non trapela che no, ci siano due anime, no? Non c'è chi vuole il falco e la colomba, chi

0: vorrebbe, certo, mandarlo via e chi invece lo vuole tenere. Per quello che ho visto io, sono tutti molto convinti che sia necessario, oltre che opportuno in questo momento, dare fiducia all'allenatore e dargli la possibilità, detto che gli hanno detto chiaramente che deve cambiare qualcosa, che lui ha la capacità e le possibilità per farlo. E okay, vuol dire la responsabilità, okay, all'allenatore, la responsabilità ai giocatori è sotto gli occhi di tutti, che deve essere assunta. E io penso, certo, che abbiano la possibilità di farlo. No, dobbiamo essere critici ma anche positivi, perché voglio dire, questa squadra messa nelle condizioni di giocare semplice, fatti giocare certi giocatori che non stanno giocando, ha tutte le carte in regola per salvarsi bene. Quindi cerchiamo di
1: perdonami, io mi sembra che sono stato positivo, perché se io dico che bisogna compattarsi, perché a mio avviso, ripeto, non c'è la stessa mentalità, secondo me, in tutto quello che è il sistema Genoa. Mentre prima, a mio avviso, c'era di più, oggi io da fuori, chiaramente io non sono all'interno del Genoa, dello spogliatoio di Villa Rosta, sono sensazioni che percepisco io, e da fuori mi dà l'impressione che non c'è lo stesso pensiero come c'è stato in questi 3 anni, in qualsiasi scelta, in qualsiasi
0: mi loro pensiero. La spaccatura c'è stata fino a un certo momento, che noi conosciamo tutti. Da un certo momento in avanti la spaccatura non c'è stata.
1: Io sono avvocato, se tu dici questo, io sono contento, evidente, ripeto.
0: Cioè, se tu dici, certo, che sono 3 anni che andava tutto bene, certo, la memoria storica non dice così, perché c'è stato un momento in cui c'era grossa crisi all'interno della società.
1: Io parlo non da uno che sa le cose, da sensazioni, e questo è una cosa che io avverto da tifoso. E a mio avviso, se c'è questa cosa, si va in difficoltà, e la squadra alla fine ne risponde, perché se non c'è compattezza, se non c'è unione di pensiero, e diventa difficile raggiungere gli obiettivi. Allora, dato che
2: sei bravissimo, da questo punto, perché hai vissuto lo spogliatoio,
1: io credo che se un direttore sportivo e i dirigenti del Genoa l'anno scorso hanno chiesto a DDR di alzare non a lui direttamente, ma che noi avremmo alzato l'asticella, e tu alla quinta giornata ti trovi a un punto, qualche cosa qualcosa non è andata bene. Allora anche solo se un dirigente prendesse la posizione e dicesse, ragazzi, siamo in difficoltà, siamo partiti non bene, ora bisogna salvare la stagione, ora bisogna rimettere la macchina in corsia. Pian piano, sì, vabbè, l'avranno fatto, ma sarebbe giusto anche, visto che il Genoa ha 30.000 abbonati, comunque far sentire questa voce anche alla tifoseria, credo.
2: Assolutamente, qui sono tanti messaggi che sono concordi con te, però io ho un messaggio di fiducia, guarda, sono d'onde da rapallo, Elio mi dice, abbiamo un punto in meno dello scorso anno, ma sono comunque fiducioso, forza Genoa.
0: E poi io spero che la situazione si risolva anche senza esternazioni di sorta, perché secondo me le cose importanti vanno dette all'interno dello spogliatoio, e penso che lì siano andati giù anche in maniera decisa e abbiano detto le cose come vanno dette, e vedrete che adesso la situazione migliorerà, perché non ci sono più alibi, l'allenatore sa che deve fare qualcosa, i giocatori sanno che devono comunque dare una svolta, perché poi è anche il loro campionato, ne va della loro carriera. Bravo. Voglio dire, andiamo avanti e con grinta e con determinazione, come diceva Piero, che non sono battagliero. Ma Piero, cosa stai dicendo?
1: però ti dico, perché negli anni mi è capitato, quando tu fai un intervento sull'allenatore comunicandogli magari, ma perché non torniamo a giocare a 3, perché non facciamo giocare di più questo, se poi l'allenatore non crede in questa cosa, oppure il gruppo non gli arriva il messaggio che è stata una decisione dell'allenatore, diventa dura. Allora, perché ti dico? Perché sì, no, io ripeto, io sono genuano da ragazzino.
0: Abbastanza marotta, no, la testa.
1: No, no, no.

0: non me la voglio fasciare, ma io mi sono sentito dire che io ero un pessimista dopo le prime tre giornate, ok? E invece poi comunque giochi col Frosinone e fai fatica, giochi con
1: Frosinone ieri ha vinto con
0: Frosinone ha vinto 2-0. Immaginavo che mi dicessi questo, ma non è il Frosinone, molto probabilmente ha vinto 2-0 e magari poi alla fine retrocede e si salva il
1: Genoa. È un gioco semplice, anche se tu sei molto più esperto di me, ti ringrazio. Come la vedo io, ieri il Parma si è messo dietro alla linea del pallone, giocava in ripartenza, il Genoa non aveva gli esponenti in campo per fare il gioco e passava la palla indietro, è tutto lì, se ci fosse stato qualcuno un po' più di fosforo pensante faceva qualche
0: ma io non posso pensare che uno che ha fatto 1000 partite in Serie A non sappia cos'è il calcio e magari ha scelto giocatori sbagliati.
1: L'anno scorso
0: De Rossi era un deficiente, era bravo, e quest'anno un deficiente. Se tu dici, perdonami, che basterebbe uno che ha un po' più e fa così con la manina e nello scegliere i giocatori, vuol dire che De Rossi le ha sbagliate le scelte ieri.
1: Mi sono limitato a criticare. Secondo me nella formazione iniziale ci doveva essere uno che giocasse la palla più da regista, ci voleva
0: questa è la mia visione. Credo che DDR, che sotto quel lato lì non gli si può imputare niente.
1: Benissimo.
0: Non gli si può imputare
1: la tua opinione,
0: che
1: non... vale la
0: cioè,
1: mia
0: sì, e... ma certo,
1: la mia opinione vale quanto la sua, non dico più della sua, dico quanto la sua, perché sono tutte rispettabili le opinioni.
0: Questo hai ragione, ci scrivono da casa e
1: tutte le volte diciamo che sono le opinioni da casa, devono essere rispettate. Questa è la mia opinione, deve essere rispettata.
2: Abbiamo fatto scaldare meglio, signorelli, perdonami
0: avvocato, io l'ho rispettata, mica posso. Il calcio è bello proprio per questo, perché ognuno di noi ha un certo modo di interpretare e vedere il calcio.
3: Giustissimo, ragazzi. Mi piacciono queste cose. Sei arrivato morbido, Elio.
0: L'unica cosa che ho a cuore è che il Genoa si salvi. Perché secondo me, come credo che tutti noi con la fede rossoblu è l'unico. Quindi a questo punto qua l'unica cosa è veramente compattarsi.
1: Esatto.
0: Tifoseria, società, allenatore, tutto quello che è possibile fare perché il Genoa si tiri al più presto fuori da questa situazione. Tutto qua.
3: Allora io ti saluto e ti ringrazio.
0: Ciao, grazie a tutti, ci vediamo presto quando era in campo.
3: Ecco, io voglio dire, ragazzi, io vi capisco che voi volete, però Antonio,
4: c'è uno che ti ha scritto un poema,
3: Antonio che è nato nella Nord, ex Rabieri, colpe, ma non dimmi tutta questa roba qua, riassumili, De Rossi c'ha questo, quell'altro c'ha questo, quell'altro c'ha questo e quell'altro c'ha questo. Io non posso leggere 25 righe di messaggio, perché fai una scortesia rivolta agli altri. Stringete, dai, sintesi. Forza!
1: Facciamo un bignami.
3: Dai.
1: Ma è mica il momento?
3: Sì, vai.
1: Reclam.
3: Vai.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo martedì 22 settembre. Il tempo resterà asciutto e ben assolato sulla Liguria, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-30 gradi. Al più soffierà un po' di vento, da prima di tramontana tra Savona e Genova, poi locale rinforzo anche su Imperia. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da ovest verso est. Su Imperia, tempo assolato, temperature diurne attorno ai 28-29 gradi, una ventilazione in graduale rinforzo dal pomeriggio sul litorale, con conseguente aumento anche del moto ondoso. Anche su Savona il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di vento da nord, specie nelle prime ore del giorno. Le temperature massime anche qui saranno attorno ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi, un po' di vento da nord a inizio giornata, poi in graduale attenuazione. Uno sguardo al Tigullio, anche qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti e temperature attorno ai 27-28 gradi. In definitiva, anche sullo Spezzino la situazione meteo sarà buona, ampiamente soleggiata e con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di mercoledì 23 settembre il tempo sarà ancora asciutto sulla Liguria, ma con un pochino più di nubi, localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà in rinforzo da sud, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: A restare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

Ben trovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera nessun politico seduto al tavolo con noi, una scelta di fatto dettata da una qualcosa di molto tranquillo, nel senso senza nessuna polemica, però spesso e volentieri abbiamo coinvolto i politici in questa vicenda di cui parleremo. Mi parlo ovviamente del caos AMT. Insomma, per un anno circa abbiamo discusso tanto durante il programma politico di numeri, bilanci, accuse da una parte, accuse dall'altra. Poi però, insomma, alla fine la politica

0: È vero che conta e conta tantissimo, però insomma anche i cittadini a volte hanno bisogno di non sentire i politici, anche se questo è un programma naturalmente politico, ma sentire i tecnici, cioè coloro che sono sul campo o comunque hanno qualcosa da dire, e quindi questa sera proveremo a vedere tutta questa situazione un po' anche da un altro punto di vista. Il punto di vista è quello di Edgardo Fano, per esempio, che è segretario Faisa CISL. Ben trovato, Fano.
1: Grazie.
0: Abbiamo imparato a conoscerla purtroppo, nel senso che avremmo fatto

0: che i cittadini vogliono sapere il perché succedono certe dinamiche, no? Perché ci sono certe cose che non vanno, banalmente perché si vedono, speriamo sempre meno, perché poi adesso il nuovo orario è partito da un mese, perché mi ricordo quante puntate dello scorso anno le chiedevo perché si vedono due autobus nel giro di 30 secondi, poi non se ne vedono tre o uno nel giro di 10 minuti, e lei dava delle spiegazioni logiche che i cittadini naturalmente devono sapere. Alice Salvatore, inchiesta civica, ex Buonasera. Movimento 5 Stelle, possiamo dirlo, un passato da politica, passato. E ora ultimamente si è dedicata a questa nuova attività che lei definisce inchiesta civica.
1: Sì, di andare a leggere le carte che in teoria sarebbero pubbliche, purtroppo a volte non lo sono ed è anche difficile ottenerle, quindi io le chiedo tramite l'accesso civico, poi le leggo e racconto quello che c'è scritto.
0: Buonasera anche Arcangelo Merella, buonasera, ben trovato, insomma, assessore della mobilità, esperto di mobilità con anche tante incarichi in altre città, ma anche a Genova, insomma, ha avuto ultimamente anche degli incarichi, insomma lei è uno che ha una visione comunque d'insieme, è stato come assessore naturalmente, quindi ha competenza di quello di cui parleremo stasera, e quindi insomma ci può dare anche quella che è la sua visione. Buonasera anche a Fiorenzo Pampolini, associazione
2: Buonasera.
0: Utenti del trasporto pubblico.
2: La nostra
0: insomma,
2: associazione
0: poi alla fine
2: si è combattiva da parecchi anni, volevo subito premettere una cosa: noi siamo assolutamente apolitici, per cui siamo stati ipercritici anche con la giunta precedente quando necessitava, e lo siamo altrettanto adesso. Questo lo volevo schiarire subito per che non appaia, ecco, che siamo schierati o di qua o di là.
0: Giusta precisazione. Allora, intanto è iniziata da una settimana circa il nuovo orario invernale, e si può fare, e lo faccio insieme a Edgardo Fano, il primo bilancio. Tra l'altro abbiamo anche, prima di entrare in diretta, insomma, fatto delle telefonate ad alcuni sindaci di diversi territori della città metropolitana, ci hanno raccontato di un servizio che insomma la prima settimana regge, però ha ancora delle lacune. Per esempio ci sono certe situazioni, soprattutto per quanto riguarda le coincidenze, che ancora devono essere limate, si spera. Tra l'altro, ecco, notizia dell'ultima ora, giovedì è stato convocato in città metropolitana un tavolo proprio con alcuni rappresentanti delle varie territori della città metropolitana per iniziare a parlare del futuro dell'azienda e anche per verificare quello che ancora non va bene. Speriamo che vada meglio di quello che è stato in passato. Fanno invece sul territorio genovese, soprattutto città, la prima settimana, i ragazzi stanno arrivando puntuali a scuola? Per esempio?
3: Sì, diciamo che all'inizio sta abbastanza reggendo il servizio. C'è da dire che non si sono ancora allineati tutti gli ingressi scolastici, perché ci sono ancora tanti ragazzi che entrano alle 9 e alle 10, quindi poi bisognerà tarare quando tutti entreranno alla stessa ora qual è la tenuta del servizio. Oggettivamente il volume di servizio è insufficiente, però avendo cadenzato correttamente gli orari, che è una cosa che portiamo avanti da giugno 2025 noi, si riesce a dare una certa continuità al servizio senza vedere due o tre pullman attaccati. È ovvio che ci sono casi di sovraffollamento delle vetture, perché quello dipende tipicamente dal volume di servizio, e c'è forte carenza di vetture, come abbiamo già detto. Purtroppo se si guasta un mezzo ci sono problemi, perché abbiamo scarsissimi mezzi di ricambio.
0: Allora le faccio vedere un'immagine girata proprio ieri davanti al cimitero di Staglina. Eccolo qua, questa è un'immagine. Ovviamente è sempre successo, per carità, può succedere che insomma si veda fumo dalla ruota. Lei, che è più tecnico di me, cos'è successo in questo caso?
3: Probabilmente lì si sono bloccate le pinze dei freni dell'autobus. Può accadere, non è un malfunzionamento ordinario, però può succedere. A quel punto lì in mezzo rimane bloccato, non può altro che rientrare in officina, perché non va.
0: Ecco, infatti,
3: c'è un surriscaldamento nella parte posteriore del veicolo, e anzi fortuna che il collega è riuscito a rientrare a piazzare il risasco, è riuscito a non rimanere bloccato in mezzo alla strada da causare anche un disagio alla circolazione.
0: Senta, le faccio vedere questa immagine di questo suo collega, comunque, che è desolato in qualche modo, guarda il fumo uscire dalla ruota, e poi ovviamente sarà andato a fare la telefonata a chi di dovere. Questa immagine di questo autista che guarda, sembra un po' quella che può capitare a chi buca una gomma in autostrada, no? Si mette lì, guarda e dice: guarda cosa mi è capitato. E poi
3: è emblematica.
0: È emblematica, però può essere una fotografia di AMT quella di questo collega.
3: Sì, perché comunque noi quando lavoriamo, cioè, ci terremo anche a farlo bene il nostro lavoro, e dover lasciare le persone a terra, oltre a non essere un buon servizio alla città, buona parte dei passeggeri che sono scesi avranno avuto sicuramente qualcosa da dire, e non tutti in modo garbato l'autista. Quindi è un disservizio per la città, ma è un

0: servizio anche per chi sta lavorando, perché avere dei mezzi efficienti consente di lavorare meglio.
1: Merella, di questa situazione qui, lei che idea si sta facendo? Abbiamo parlato tanto, no, in questo ultimo anno soprattutto.
2: Sì, mettendoci alle spalle
1: l'estate. Ecco, le faccio solo una premessa. Con Fano in tante trasmissioni, con tutti i politici che sono venuti qua, abbiamo poi nell'ultimo mese, ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Soprattutto nel mese di agosto. Sono arrivate anche le scuse di Berruti, anche gliele faccio sentire, così sì. Vediamo, può essere anche questo un argomento di discussione.
3: Io penso che porgere delle scuse non sia una forma di debolezza, ma sia una forma di rispetto. Cioè, io vi posso assicurare che da parte di tutti noi c'è il massimo dell'impegno, ma non sempre il massimo dell'impegno è sufficiente. Quindi mi sono reso conto che i modi, i tempi, forse anche lo stile con il quale in alcune sedi abbiamo prospettato questa manovra hanno, al di là della nostra volontà, come immaginate, aggiunto a problema sostanziale, problema anche relazionale, e ho detto che ovviamente la responsabilità è solo la mia, che ringrazio il direttore e i manager della società per quello che stanno facendo, mi scuso e cerchiamo di migliorare il metodo.
1: Insomma, le scuse, il Primo Canale è stato durissimo in questo anno contro il Comune, contro chi ha governato l'azienda, perché Confano, che insomma non penso sia né un uomo di ultradestra o comunque un politico, lui ha sempre detto, è vero che i conti sono i conti, e per carità, se sono da mettere a posto è giusto che vengano messi a posto, ma un'altra cosa è il servizio quotidiano, lì si può fare meglio, lì si può lavorare per evitare tutto quello a cui i cittadini genovesi sono stati abituati nell'ultimo anno, e ora hanno migliorato qualcosina, no? Quindi hanno rivisto anche nell'approccio con i sindaci, c'è stato un cambio di rotta, speriamo, quindi la dimostrazione che non eravamo pazzi quando per un anno abbiamo denunciato questo.
2: Allora, tanto stavo giusto dicendo che qualsiasi ragionamento ormai lo considero partendo dall'inverno e dimenticando l'estate, che è stata veramente un'estate drammatica per gli utenti. Apprezzo Berruti e le scuse che ha fatto, ma è chiaro che è stato inflitto agli utenti del trasporto pubblico una sofferenza, un disagio enorme, in parte giustificato dalla situazione debitoria drammatica, dall'altra però non sufficientemente tenuto in considerazione per i correttivi che potevano essere comunque assegnati. Tant'è vero che la ripresa dell'orario invernale, quindi con un aumento anche del numero degli autisti impiegati e dei mezzi, come ha detto prima Di Fano, diciamo che nella prima settimana ha retto. Io tuttavia ho voluto fare personalmente questa esperienza, proprio al di fuori di ogni pregiudizio, non mettendomi nell'ottica devo parlare male di questa amministrazione. Quindi sono utente del servizio pubblico, mi sono occupato di questo problema da sempre, voglio vedere com'è la situazione. E per due giorni ho girato in un'area molto ristretta, cioè tra la Foce, praticamente Tomaseo, diciamo Corso Italia e Principe. E devo dire che ho visto situazione molto regolare. Alle fermate non c'erano attese, sugli autobus non c'era quel traffolamento che in alcuni casi ha provocato anche delle risse tra gli utenti. Mi è sembrato, come dire, un punto di partenza significativo. Allora ho scritto queste cose su Facebook, ho detto: ma io ho fatto questa esperienza, quindi vi pregherei, senza alcun pregiudizio e con altrettanta onestà intellettuale, ditemi se questa è l'impressione mia relativamente a un'area molto circoscritta e come va nelle vallate. Ho visto che nel giro di poco tempo sono circa 200 le persone che hanno guardato questo post e più di 100 quelli che l'hanno commentato. Nella stragrande maggioranza dei casi, in modo particolare nelle vallate, il dissenso permane, cioè un livello di insoddisfazione ancora si registra. C'è poi tutto il tema che ci riguarda relativamente, che non attiene, come dire, una valutazione sul servizio urbano, ma riguarda nel suo complesso la città, e che sono i servizi extraurbani. Sui servizi extraurbani si perde ancora una volta l'occasione di valorizzare l'entroterra e la peculiarità dell'entroterra, che deve essere fatta al fine di garantirne la sopravvivenza dal sistema di trasporto. Se viene meno il sistema di trasporto è un guaio, ma se viene

0: meno per tutti l'offerta di trasporto, un guaio, come ha detto bene oggi, non ricordo se il professor Cascetta o il professor Tartaglia nell'intervista al Secolo, quando dicono che non è tanto il taglio in sé che crea dei danni quanto il rischio di disabituare l'utente a utilizzare il mezzo pubblico, quindi veramente un circolo vizioso su cui c'è molto da lavorare.
1: Pambolini. Si parla tanto, no? Che poi alla fine sono gli utenti quelli che,
2: diciamo, che la prima notizia potrebbe essere, come già ha detto Arcangelo, potrebbe essere buona, un po' tra virgolette, nel senso che quantomeno sembra che dal 14 settembre, con l'attivazione dell'orario invernale, non ci sia più quel fastidioso salto di centinaia di corse al giorno che c'è stato fino appunto all'attivazione dell'orario invernale. Però l'orario invernale di quest'anno è ridotto di oltre il 20% rispetto a quello dell'anno scorso. Poi è vero che la sindaca, quando gli è stato fatto notare che aveva parlato del 10%, lei si è arrampicata un po' sugli specchi e ha detto: no, ma veramente io mi riferivo non all'orario pubblicato sulla carta, ma a quello che riuscivamo a fare. Però comunque io ho fatto un rilievo ancora oggi in Piazza Montano alla fermata del 7, i mezzi sono affluiti regolarmente ogni 10 minuti, ma quasi tutti hanno lasciato la gente a terra, perché non si capisce tra l'altro per quale motivo questo accanimento contro la Valpolcevera, perché il 3 è rimasto, il 16 è rimasto, l'8 è stato eliminato, quindi il 7, che già faceva fatica a smaltire il carico prima, e notare che quando poi arriva in via Canepari c'è l'altro assalto, cioè perché c'è tutta la gente che scende dalla metropolitana e che deve proseguire per Rivarolo, Bolzaneto, Ponte Decimo. Per cui io sono qui veramente a chiedere, a implorare di ripensare alla Valpolcevera e di ripristinare l'8 almeno nelle due fasce di punta, meridiana e serale, cioè uscita dei bambini, dei ragazzi da scuola e uscita dei lavoratori in ora di punta.
1: Ha parlato anche di questo famoso mai 10%, che voi siete stati dalle prime, se non erro, anche a criticarlo con dei numeri alla mano. Vi faccio sentire l'assessore Robotti, che proprio parla dei tagli proprio legati a questo famoso 10%, lui spiega perché. Sentiamo.
3: Tutto baghetto di numeri su quante sono i tagli, eccetera. Io credo, cioè, i numeri possono essere la statistica è una scienza che aiuta, però bisogna vedere da che numeri si parte. Quando si parlava del 10% di riduzione, era un 10% intanto medio, quindi in alcuni casi sarà meno, in altri sarà di più, ma soprattutto la cosa importante era un 10% calcolato non su orario precedente, ma sul servizio che effettivamente AMT, con tutte le difficoltà che ha avuto soprattutto quest'estate, è riuscita a rendere. Quindi sostanzialmente c'è stata una riduzione delle corse, una concentrazione, meno turni degli autisti, ma con degli autisti di riserva e delle macchine di riserva, proprio per fare in modo che nel momento in cui si dovesse presentare la difficoltà, la rottura della macchina, l'autista che improvvisamente si ammala, insomma parliamo di 3.000 dipendenti, non di poche persone, di cui molti sono autisti, ci potesse essere la possibilità di sostituire immediatamente e quindi eliminare quelle che sono state le problematiche. Per ora sta funzionando.
1: Salvatore, arrivo anche da lei, però volevo chiedervi, questo ormai famoso 10% era, insomma, si è capito adesso, però subito non si è capito benissimo.
2: No, infatti, probabilmente è stato un, ripeto, arrampicarsi sugli specchi quando si è visto che nella realtà non era il 10, ma in Valpolcevera il 36,8% rispetto all'anno scorso. Allora si è trovata questo escamotage di dire che veramente il confronto va fatto col servizio già tagliato.
1: Poi Barrera, c'era anche quel... non si capiva all'inizio se questo 10% fosse per l'entroterra, fosse solo per Genova, esatto, c'era anche questo discorso qua che si è ballato tanto.
0: Appunto, per questo mi può capire bene Edgardo Fano. Prima del Covid l'azienda effettuava 37,9 milioni di chilometri all'anno. Oggi l'obiettivo mi pare che sia sui 30. Nel piano di risanamento in ambito urbano si parla di 19,2, quindi vuol dire che c'è stato un taglio quasi di metà delle prestazioni pre-Covid, quindi è un servizio che è andato a degradare, ma i costi non sono scesi altrettanto, i costi sono rimasti sempre molto alti. Allora c'è qualcosa che in questa macchina funziona poco bene.

0: Sarebbe molto meglio se ci si infilasse le mani dentro fino in fondo per capire dove sono le diseconomie. Ma questo l'hanno detto, ripeto, molto chiaramente oggi due interventi estremamente qualificati nelle due interviste al Secolo. Perché finché si difenda a spada tratta un servizio pubblico perché deve rimanere pubblico e si rifiuta la logica del mercato. Nel senso che anche un'azienda pubblica può andare sul mercato e vincere stessa la gara, però puntando all'efficienza e rappresentando per l'amministrazione, per l'ente concedente, un minor costo, non se ne esce finché non si arriva a una soluzione del genere, a mio
1: Salvatore, di
0: avviso.
1: questa partita lei che idea si è fatta? Poi lasciamo perdere il discorso Conti, poi io so che lei è centrata molto dentro, ne parleremo più avanti, ovviamente, bilancio, non bilancio, Conti, tutto quello che non è stato fatto, che poteva essere fatto, questa è un'altra partita, ma ne parliamo tra poco. Invece,
2: Fino a un certo
1: sì,
2: punto, non
1: certo, no, un'altra partita, in questo primo blocco iniziale,
2: Sì,
1: intendevo.
2: allora,
1: Però
2: volevo
1: che,
2: commentare
1: certo.
2: questa cosa del 10%, perché parlare del 10% riferendosi non al programmato dell'anno precedente, ma al servizio effettivamente svolto l'anno scorso, cioè quando c'erano già stati molti tagli di servizi, è talmente controintuitivo che nessuno poteva capire,
3: Tra l'altro,
2: comprendere.
3: scusa, ma nessuno sapeva di quante corse sono state tagliate nel
2: Ma
3: precedente orario,
2: certo,
3: quindi non era.
1: Forse
2: ma
1: solo
2: certo.
1: Fano, forse lo sapeva, cioè
4: Noi
1: loro dentro.
4: leggiamo i turni, non le corse. I turni erano 1045 programmati, ne svolgevamo una media di 950, il nuovo servizio fa 855 turni sul servizio urbano. Cioè noi vediamo il numero delle corse.
1: Rifacciamo da capo, rifacciamo da capo. Allora.
4: 1045 turni, servizio invernale 25. Realmente svolto una media di 9,50 con picchi che scendevano sotto i
2: E adesso
4: 9,20.
2: 800.
4: Oggi siamo a 855.
1: Quindi è
4: Questi sono
1: 10%
4: dati
1: di
4: reali.
1: 800?
4: Sì.
1: Non di
4: No,
1: 1000.
4: rispetto alle 950, quando si parla di una riduzione di 190 turni, sono
2: Vabbè,
4: 190
2: quindi diciamo che
4: turni.
2: una comunicazione corretta verso il cittadino sarebbe stata semplicemente quella di dire quale sarebbe stata la differenza rispetto al servizio che i cittadini si aspettavano per quest'anno, per l'inverno, quindi su quello programmato, non su quello tagliato l'anno scorso, tra l'altro senza la possibilità neanche di verificare quale fosse questa entità. Anticipo solo una cosa, che oltre a parlare di costi, di quanto costa il servizio pubblico di AMT, bisognerebbe andare anche a vedere se il servizio pubblico di AMT sia pagato il giusto a monte, con anche proprio parliamo di finanziamenti statali, ma anche poi nel locale, come poi andremo anche a dire. C'è un dato che può suscitare curiosità, mi riferisco al costo standard, che è un parametro ministeriale, quindi stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che valuta per il 2026 il costo standard per un'azienda come AMT, cioè con le sue proporzioni, dovrebbe essere di 221 milioni e rotti, e in realtà il costo comparabile, stimato per il 2026 di AMT è di 214 milioni, quindi AMT in realtà costa meno rispetto a quanto il Ministero stesso si aspetti. Quindi
1: Quindi ha ragione Merella, qualcosa dentro
2: no,
1: l'azienda.
2: Merella diceva che costa troppo,
1: No, lui
2: che ci
1: diceva
2: sono
1: che
2: costi
1: però bisogna
2: troppo
1: capire qualcosa
0: alti.
1: che non
0: Costo
1: funziona.
0: standard, cara
2: C'è qualcosa che non.
0: Alice,
2: Sì, ci
0: il
2: sono delle
0: costo standard
2: diseconomie,
0: non tiene conto, ad esempio, di servizi che il Comune di Genova ha. Non tiene conto dei filus, tiene conto solamente della metropolitana, del ferro e del tram.
2: Beh, questo è da verificare,
0: No,
2: questo è tutto da verificare, non credo
0: verificato.
2: che sia così. Ecco, c'è un esperto alla mia sinistra che
4: Costo
2: dice di no.
4: standard è fatto dal Ministero dei Trasporti e tiene conto di tutte le modalità. Il problema è che l'intermodalità di Genova fa la differenza e fa la differenza all'orografia di Genova,
2: Andiamo a
4: perché
2: leggere sulle carte.
4: una linea di servizio a Bologna e una linea di servizio ad Apparizione a Coronata hanno un costo di esercizio, sono lontani milioni di anni luce, sotto
0: Ma infatti, guarda, a parte
4: come
0: funicolari,
4: l'elettrificazione,
0: cremaliere, ascensori,
4: tutto.
0: sono tutte che non sono considerate nel costo standard. Ma d'altra parte, credo che il costo standard non sia mai stato assunto come un parametro rigoroso. È un'indicazione.
4: C'è una delibera
0: Perché?
4: dell'ARPA.
0: Perché è difficile.
2: Beh, devono
0: Perché dovrebbe
2: abbattersi su
0: intervenire
2: qualcosa,
0: l'ARTE, non mi risulta che l'ARTE sia
2: dovrebbe
0: mai intervenuta sull'argomento con qualche circolare esplicativa. L'ARTE è l'agenzia che si regola della regolazione dei trasporti, quindi è un parametro, è molto meglio considerare e fare del benchmarking tra i costi di produzione.

0: il servizio della nostra azienda e quello delle altre aziende, quanto costa Genova, quanto costa Milano, quanto costa Napoli, quanto costa Torino. Pigliamo delle aree omogenee per, di servizio e per densità, e vediamo se i costi nostri sono uguali, inferiori o maggiori. Dopodiché vi dico una cosa: com'è che è regolato il rapporto tra l'ente proprietario, quindi il comune, e l'ente che eroga, l'azienda che eroga il servizio? Attraverso un contratto di servizio. Il contratto di servizio nostro è sempre stato estremamente nebuloso. Allora, la prima cosa da fare col nuovo ciclo, un contratto di servizio aperto a tutti, pubblico, in cui c'è scritto esattamente sopra quanto che tipo di servizio mi dai, ogni quanto tempo passa quel mezzo in quella strada, nell'ora di punta, nelle altre fasce orarie, e quanto mi costa. Dopodiché, se costa tanto, è chiaro che gli enti, in questo caso il comune, la città metropolitana, devono compensare.
1: Ma questo è già scritto nel regolamento europeo del 2007.
0: Sì, ma è scritto nel regolamento europeo, ma non è mai stato rispettato. Il problema è che non è mai stato rispettato.
1: Ma non...
0: Contratto, c'è un contratto di sicurezza.
1: Siamo d'accordo su questa cosa. È già scritto nel regolamento del 2007 europeo, quindi dovrebbe già essere rispettato, così come c'è scritto chiaramente, e quindi bisogna andare a verificare se le cose siano state fatte a regola d'arte, che qualsiasi compensazione debba essere stabilita. La compensazione e il corrispettivo sono i soldi che gli enti pubblici devono dare all'azienda di trasporti per funzionare, per erogare il servizio, per mettere i bus su strada. Qualsiasi compensazione e corrispettivo deve essere chiarito e scritto nero su bianco prima, con giusto anticipo rispetto al momento del servizio, e non aggiustato dopo o in corsa.
0: Sì.
1: E siccome purtroppo questa cosa invece non è stata fatta con dovizia di attenzione e accuratezza, oggi ci troviamo in una situazione molto complicata. E,
0: non so, quindi se mi stai dando ragione sostanzialmente.
2: Siete d'accordo, mi sembra di capire.
1: Ma io sto dicendo un'altra cosa, non ho bisogno di essere d'accordo con Merella, posso anche parlare al di là di Merella.
0: Della trasparenza e dei contenuti del contratto di servizio.
1: No, io sto dicendo a Merella che quello che lui dice è sacrosanto ed è giusto, ma è già stabilito dalle regole che però non sono state rispettate. Non sono state rispettate, ma al contrario.
2: Aspettate, ci fermiamo solo un secondo, così dopo Salvatore ci spiega cosa vuol dire non sono state rispettate.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.
7: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
2: A Al programma politico si parla naturalmente, come mai avete capito, da diverse settimane, tra l'altro è la terza puntata della nuova stagione, tre puntate su

0: tra dedicate ad AMT, quindi questo significa insomma tanto purtroppo. Salvatore stava parlando prima di un qualcosa di tecnico, quindi le chiedo di essere ovviamente il più semplice possibile, anche perché magari a casa certo. Evitare che qualcuno giri canale andranno troppo sul tecnico, cosa
1: speriamo
0: stava dicendo?
1: Di no.
0: No, però insomma essere piuttosto e sempre molto chiari.
1: Ma allora, quando si parla della crisi di AMT, tutti parlano di dei costi, di quanto costa, di cosa costa, però prima di andare a tagliare il servizio, quindi a creare il disagio ai cittadini o di andare a bloccare il turnover dei lavoratori, quindi creare problemi che pesano, gravano su chi colpe non ne ha, cittadini e personale, bisognerebbe fare una cosa molto semplice, cioè accertare che non ci siano dei crediti da esigere da qualche parte, cioè che non ci siano delle voci di bilancio che possano in qualche modo modificare, cambiare la situazione per come viene vista. Questo ovviamente non è facile farlo, visto che il bilancio 2024 incredibilmente ancora non è stato pubblicato, non è stato approvato e vengono fatti pure dei piani da centinaia di milioni di euro di salvataggio su un bilancio che ancora non è pubblico. Su questo vorrei aprire una parentesi. Il bilancio non è mica il premio che si dà quando va tutto bene, cioè il bilancio deve fotografare la situazione reale e si fa ancora di più quando è brutta, quando c'è un problema, proprio perché bisogna poter intervenire capendo qual è la situazione effettiva dei conti, quindi questo già è un problema, un handicap che abbiamo. Allora, dove sono andata a vedere i dati che non erano accessibili al cittadino? Anche lì ho fatto accesso civico e non ce l'aveva neanche il comune a marzo, mi avevano risposto noi non abbiamo ancora visto il bilancio 2024 e già si parlava di metterci 120 milioni tra regione e comune. Senza un bilancio davanti. Ecco, allora sono andata a leggere l'unico documento ufficiale che fornisce queste informazioni, che è il piano di risanamento, che altro non è se non un piano industriale di AMT, quello che serve per risollevarsi dalla crisi, dove c'è fotografata gran parte di questa crisi. E lì c'è una cosa che salta all'occhio, a pagina 11 del piano di risanamento si parla di queste sottocompensazioni di cui non sta parlando nessuno nel dibattito pubblico. Allora, cos'è una sottocompensazione, che è una parola astrusa, antipatica? Praticamente il servizio di trasporto deve essere ordinato da un ente pubblico che stabilisce quanto c'è bisogno di servizio, gli dà l'ordine di erogare quel servizio lì. Poi AMT in questo caso mette gli autobus che ci deve mettere. Tutto questo è stabilito nel contratto di servizio tra l'ente affidante, che è Città Metropolitana, e AMT. Poi il comune invece è il socio di controllo, quindi è come il proprietario, diciamo, dell'azienda e ha un altro ruolo. Quindi Città Metropolitana e AMT. Quando però subentrano delle situazioni imprevedibili, esogene, cioè esterne, che non c'entrano niente con la gestione interna dell'azienda, come può essere stata la pandemia, che aveva ridotto sensibilmente la bigliettazione perché la gente non poteva neanche andare a prenderlo l'autobus, oppure il caro carburante, che può essere dovuto a diverse motivazioni, tra cui le guerre, l'inflazione, eccetera. Cosa succede? Il servizio viene erogato lo stesso e chi lo paga? Anticipa i soldi l'azienda dei trasporti, AMT. Allora in quel periodo lì l'azienda viene detta sottocompensata, cioè è finanziata di meno, è sottofinanziata. Però a un certo punto l'ente affidante, che è quello che poi ci mette i soldi, dovrebbe dargli questi soldi della differenza tra il servizio pagato e quello effettivamente erogato. Allora il vice sindaco Terrile in commissione il 10 settembre ha dato proprio dei numeri che riguardano il 2024, ad esempio ha detto che in ambito extraurbano, cioè nella provincia di Genova, il servizio ha coperto più di 10 milioni di chilometri, ma è stato pagato 8 milioni di chilometri, perché era quello previsto nel contratto di servizio. Per l'urbano, cioè la città di Genova, sono stati erogati 26 milioni di chilometri, ma pagati mi sembra 23 milioni e rotti di chilometri pagati, che erano quelli previsti dal contratto. Cosa è successo? Che dal 2020, tra la pandemia e tutto quello che è successo fino al 2024, si è accumulato questo debito di fatto di Città Metropolitana verso AMT, e nel piano di risanamento AMT dichiara che secondo

0: dei suoi calcoli che vanno verificati, la sottocompensazione da attribuire a Città Metropolitana per quel quinquennio ammonta a 59,4 milioni, 59 milioni e 400 mila euro. Adesso, se noi andiamo a vedere qual è il patrimonio netto negativo, cioè il buco di bilancio di cui si parla, che è quello che stabilisce le regole della crisi, cioè si parla di crisi quando c'è un grosso buco di bilancio, è di 64 milioni. Perché quei 59 milioni restano solo sulla carta e non vengono erogati, non vengono dati ad AMT? Perché c'è una verifica che dovrebbe fare la stessa Città Metropolitana, che è l'ente affidante, che è quella che dovrebbe pagare, e non la fa, non la sta chiudendo, non la fa mai. Io infatti ho lanciato una petizione al Consiglio Comunale per chiedere, è l'unico strumento di partecipazione popolare che si può fare perché Città Metropolitana non è raggiungibile dal cittadino, per chiedere a Città Metropolitana di chiudere questa verifica e accertare se davvero quei soldi siano dovuti ad MT, perché se fossero dovuti si ribalterebbe tutta la situazione, ma questa cosa andava fatta prima di decidere se tagliare tutte queste corse.
1: Ci sono tante altre cose.
2: Lei è stato
3: tempo il comune, credo che su questa vicenda
2: fantapolitica quello che sta raccontando Alicio Salvatore può avere una.
3: Il tema delle sottocompensazioni c'è. Sono meno d'accordo sulle cause esogene e endogene e anche un po' sui numeri, i chilometri fatti, perché se il comune deve spiegarmi a MT perché ha fatto 3 milioni di chilometri in più di quelli che avrebbe dovuto fare, quando invece c'è una lamentela circa un servizio che non era così all'altezza delle aspettative. Però questi, diciamo, sono dettagli. Il comune di Genova ci sta mettendo dentro da 150 milioni in MT, tra una cosa e l'altra, tra attribuzione di patrimonio, 47 milioni la rimessa, riconoscimento di un credito che ha nei confronti di MT che non lo paga, lo mette come capitalizzazione, che sono 22 milioni, più 15 altri milioni di intervento straordinario, più gli ultimi 2 milioni che ha messo sul piatto, credo, anche lì vorrei un po' discuterne, ma li ha messi quando c'è stato il dibattito sull'estraurbano e sull'urbano. Comune sta riempendo. Chi è fermo sulla contribuzione, da quanto ho capito, sono i 111 milioni che mette la Città Metropolitana, che è il corrispettivo per il contratto di servizio.
2: Ma ha ragione Bucci allora quando ha detto AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo?
3: Che dovrebbe avere come in questo periodo, ha ragione. Che dovrebbe avere, se li ha avuti, promessi sì. La regione ne ha promessi 45, 42,
2: deve ancora darli.
3: Il comune si è impegnato a farlo, non può non farlo perché il socio è proprietario dell'azienda, quindi c'è una valanga di soldi enorme, sono circa 300 milioni che vanno verso MT. Alla fine di questo
2: però
3: la regione
2: ha detto ho già iniziato a dare quello che devo dare, entro dicembre daremo tutta la cifra.
3: Me lo auguro, ma mai come in questa fase l'azienda ha avuto a disposizione un monte così alto di risorse.
2: E quello che dice Salvatore?
0: Però, scusi, vorrei fare una piccola cosa. I dati sui chilometri non sono i miei, sono i dati del vice sindaco Terrile, mentre i dati sulle sottocompensazioni e sulle cause esogene sono di AMT, non sono dati miei.
3: Piano industriale di AMT, sì, vero, lo so.
0: Questo
3: sui chilometri, ripeto, ho detto prima, c'è una cosa ballerina, saranno quasi 39 prima del Covid, e da una parte si parla di 19, da un'altra parte si parla di 30, se guardi le
0: però
3: tabelle.
0: Se prima del Covid erano 39 e quelli erogati sono stati 26 e pagati 24, è normale che con i 26 la gente si senta con un sottoservizio, cioè con troppi pochi autobus, perché era abituata ai 39 del prima del Covid. Non c'entra quanto è stato pagato.
4: Secondo me stiamo sparando un po' troppi numeri così, nel senso che bisogna distinguere un po' tre argomenti. Uno, i volumi di servizio sono una cosa. Due, la sottocapitalizzazione della società conseguente alla mancata erogazione di alcune risorse è un tema. E poi c'è il tema del conto esercizio. Stiamo un po' mischiando tutto, nel senso che Regione Liguria ha messo 110 milioni per quest'anno e per l'anno prossimo per l'AMT, è un po' più alto il dato, sui 158 perché è in parte regionale, ed è la maggiore risorse regionali che ci sono mai state. Questo è un dato.
3: Che passa da una città metropolitana. Quindi scusa, spiega. Poi, lo Stato dalle regioni, le regioni dalla città metropolitana che paga contratto.
4: Anche qua
3: servizio.
4: Ci sarebbe da aprire un capitolo perché è uscito un decreto legislativo e con la fiscalizzazione del fondo probabilmente nel 2027 non esiste.

0: esiste più il Fondo Nazionale dei Trasporti, ma ci sarebbe da fare una trasmissione solo su questo. Comunque il sistema funziona così: il governo mette 5 miliardi e 200 milioni per il trasporto in tutta Italia. Questo è il dato su tutte le città, considerate che è la metà di quello che fanno gli altri paesi europei. In Liguria arrivano circa 220 milioni di euro per ferro gomma, quindi tutto il trasporto ferroviario più tutta la gomma di tutte le 5 ATO, che sono i bacini di traffico. A quel punto la regione integra i soldi del governo e arriva a 40% destinato al ferro, 60% alla gomma, arriva quasi a 270-280 milioni di euro complessivi, di cui 110 sono andati ad MT per quest'anno e per l'anno prossimo, ed è la cifra più alta mai stanziata. Il comune di Genova ha sempre avuto, già quando c'era Arcangelo Merella assessore, ha sempre avuto un inserimento ulteriore di risorse per aggiungere servizi ai cittadini. Storicamente a Genova è sempre avvenuto
1: 30 questo. Milioni
0: erano calati poi a 26. Il comune negli ultimi due anni cosa ha fatto? Sul 25 ha aggiunto 7,8 milioni ai 26, quest'anno ne ha aggiunti solo 5 ai 26, ma i 26 sono frutto di un addizionale al finanziamento regionale per dare più servizi ai cittadini. È vero quello che dice Alice Salvatore, in questo caso Città Metropolitana è solo l'ente affidante. Purtroppo c'è un discorso che è legato all'affidamento in house, o per fortuna secondo noi. L'ente pubblico ha il controllo analogo congiunto sulla società che esercita i servizi, quindi deve valutare tutto ciò che accade. È vero che sono stati dati più servizi, cioè con l'analisi, soprattutto numerica, io concordo, non concordo con la soluzione, nel senso che se ci dessero 54 milioni in contanti adesso la Città Metropolitana, che non so dove li possa trovare, ma comunque se ce li desse si coprirebbe la perdita.
2: No,
0: è diverso, perché lì è una perdita del conto esercizio. Comunque se si potesse fare questo, servirebbe a sanare il pregresso, quindi non ci sarebbe più la riduzione del capitale sociale, non si dovrebbe fare l'intervento dei 40 milioni di Regione Liguria, che poi è il deposito di Via Adua, quello della metropolitana.
1: Sì.
0: Cosa diversa è il conto esercizio, cioè sanare una situazione debitoria è una cosa, mettere a posto quello che ci serve tutti i giorni per fare il servizio è un'altra.
1: Perfetto.
0: Si è fatto troppa confusione sui debiti, gli investimenti e il conto esercizio.
1: Ha detto molto bene.
0: Allora, i debiti e gli investimenti, quando
2: io sento patrimonio netto negativo,
0: non ho mai parlato di patrimonio netto negativo. Io ho detto un'altra cosa, che si è fatta molto confusione tra i debiti, gli investimenti e il conto esercizio. Quando qualcuno dice che ci sono 200, 300, 400 milioni di euro, lo sfido a prendere il piano di Pricewaterhouse consegnato il 15 di ottobre, dove ci sono 411 milioni di investimenti, di cui 330 sono finanziati dallo Stato. Quindi anche l'ingresso di eventuali soci, per i quali noi siamo assolutamente contrari, vorrebbe dire regalare un piano di centinaia di milioni di euro di investimenti a soggetti terzi. Poi una cosa ve la devo dire: nel 1927 il Comune di Genova, l'anno prossimo facciamo 100 anni, ha acquisito la maggioranza delle quote della UITE. Sapete la motivazione che c'è sul documento? Ve la leggo: eccessiva gestione speculativa del servizio. I privati non vengono a regalare servizi ai cittadini, vengono a fare business, che è una cosa diversa. Se la società deve cercare dei manager più competenti, c'è da fare delle rivisitazioni dell'organizzazione interna, le si fanno, ma è un patrimonio della città, dei cittadini e, permettetemi, anche dei tranvieri. Noi ci teniamo alla nostra azienda e vogliamo che questa rimanga un'azienda pubblica. Aggiungo, 14 città metropolitane, non c'è un'azienda che svolge servizio, una società privata. Tutti stanno andando verso le aggregazioni, semmai dovremmo pensare a come unirci con Torino o con Milano, non come spacchettarci in 27 lotti per dare piccoli affidamenti che peggiorano la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro.
3: Merella, si è parlato tanto in questo anno di buchi, buchini, buconi. Io qui in trasmissione ho sentito cifre di ogni tipo, chi parlava di 100 milioni, 200 milioni di buco, cioè una cosa incredibile, cioè nel senso, e ancora ad oggi questo bilancio io non l'ho mai visto e non l'ha visto nessuno.
1: Questo è un problema.
3: Lei che è stato anche assessore, quindi sì, anche competenze e conoscenze, soprattutto dal punto di vista della macchina comunale. Questo bilancio, che è ancora un qualcosa di astratto, di non so neanche io cosa, andrebbe poi messo, sarebbe stato dovuto mettere nel consolidato del comune.
1: Sì, ma infatti il problema è che il Consiglio Comunale ha approvato il consolidato senza chiedere conto del bilancio del 2024,
3: che
1: rimane un mistero. Ma io non credo che ci sia, come dire, una cattiveria nel non presentare questo bilancio. Il problema è che probabilmente c'è bisogno, per far tornare i conti anche dal punto di vista del risanamento, rivedere delle poste. Io personalmente dico, se ho in mano il bilancio, cerco di capire da solo o facendomi aiutare da qualcuno, leggere bene quali sono le voci di spesa, perché il problema, ora l'ha detto bene lui involontariamente, ma distinguiamo tra

0: spese per investimenti, spese che vanno a colmare il debito e invece spese in conto esercizio. Quanto costa l'azienda? Il problema che abbiamo noi è sapere quanto costa l'azienda, ma non quanto costa ora. Faccio un passo indietro. Un comune saggio incomincia a esaminare tutti gli studi che sono stati fatti. Io sono stato affidatario di uno studio insieme ad altri, su richiesta del comune, a una società specializzata del valore di quasi 700.000 euro, uno studio che è durato più di 2 anni, alla quale hanno concorso anche dei dipendenti di MT estremamente qualificate, delle donne ingegnere che lavorano lì dentro, che vengono da un mondo, diciamo, della consulenza, che è abituata a masticare questi numeri. È stato fatto un'analisi molto dettagliata sulla domanda e sull'offerta. Questo qui è stato messo in un cassetto. Allora, prima l'amministrazione deve capire cosa vuol fare, se il trasporto pubblico è la spina dorsale del trasporto in città o meno. Se lo è, incominciare a dire quanti autobus devo metterli, dove devo metterli, che frequenza devo dargli, quante corsie gialle devo fare, quanto favorisco il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. Dopodiché, una volta che ho quel programma, devo capire quanto mi costa e andare a cercare le fonti di finanziamento.
1: Però scusami, Arcangelo, il programma c'è, perché è il progetto dei quattro assi che nessuno ha più preso in considerazione.
0: Sì, è molto
1: perché è oltretutto, scusatemi, ma su quel progetto il Comune di Genova ha ricevuto 497 milioni di euro, a parte comprare i filobus che sono fermi ad arrugginire non si sa dove, non ha fatto niente. Hanno fatto soltanto qualche cavidotto quest'estate, grazie all'assessore Ferrante che si è dato da fare per fare questo lavoro. Ora dobbiamo mettere la rete aerea, cioè si tratta di andare in giro per la città e tirare dei fili, perché si chiamano filobus, perché hanno bisogno di fili. Quindi anche il discorso che faceva Fano prima della vetustà dei mezzi eccetera, abbiamo visto un mezzo di 20 anni con la ruota, ma magari mentre che l'età non c'entra, però comunque quei mezzi li hanno 20 anni, stanno ancora andando ma non ce la fanno più. E il paradosso è che noi abbiamo 93 filobus fermi, perché 19 siamo riusciti a metterli sul 20, 93 filobus fermi e 27 autobus elettrici fermi, perché nessuno, nonostante il finanziamento ricevuto, si preoccupa di fare, banalmente di fare, cioè di mettere i fili per far andare i filobus.
0: Sì, questa è una pagina
2: veramente. Devo essere d'accordo con quello che dice Pampolini. Soprattutto c'è un tema, cioè il progetto 4 assi aveva anche una tracciatura definita e lavorava su degli assi, uno particolarmente importante che era l'asse centro, perché bisognava tornare o andare verso una logica delle direttrici per poi le linee collinari, che aumentava l'efficienza del servizio ai cittadini. Purtroppo qualcuno ha voluto bloccare quel progetto, ma vi assicuro che trasportisticamente parlando non fare l'hub di Piazza Galileo Ferraiz ha creato un grave danno ai cittadini.
0: Sono d'accordo con
2: di Quezzi, di Via Fea. E
0: è stato un cedimento, per forse nessuno ha spiegato che ti facevo fare un percorso più breve, ma ti garantivo più frequenze.
2: Assolutamente.
0: E poi l'interscambio era organizzato, almeno nelle intenzioni, in modo tale che tu arrivi, sali su un autobus e non ti accorgi nemmeno dello scambio. Il tema della rottura di carico del cab è sempre un problema per le persone anziane, in modo particolare nella nostra città.
1: Sì, ma
0: però è anche impensabile continuare a tenere delle linee che
1: scusate,
0: si sovrappongono.
1: Il problema è un altro. Il problema è che quando Bucci è stato eletto la prima volta aveva promesso il tram sui quattro assi.
0: Sì.
1: Quindi un conto è avere un tram da 250 persone in Piazza Galileo Ferraris che porta in centro. Un conto è avere dei filobus come quelli che hanno comprato, che sono persino più piccoli, meno capienti degli autobus che abbiamo adesso da 18 metri. Quindi in Piazza Galileo Ferraris, che è un filobus da 133 posti, riesca a reggere il carico di 37, 47, 356, 83, 385, l'altra linea che passa di lì, cioè obiettivamente non ce la fa, salvo fare un trenino di filobus, di filobus che da Corso Sardegna, anche perché poi una volta presi i suoi passeggeri delle alture, in Corso Sardegna deve continuare a caricare, ma partirebbe già assolutamente pieno dal capolinea.
3: Allora, nel prossimo blocco, come promesso, parleremo proprio anche di queste cose, proprio che la città interessa, proprio le varie linee. Torno un attimo alla domanda che ho fatto prima a Merella: com'è possibile che un consiglio comunale abbia approvato un piano di risanamento senza avere di fatto in mano il bilancio, che poi un bilancio che andrà poi dove devo mettere nel consolidato, no? Se è un buco così incredibile,
0: non
3: potrebbe anche incidere sulle casse del comune.
0: Ho cercato di capirlo, ma non l'ho capito. Si è approvato. Sì,

0: si è approvato, quindi era un consolidato con un bilancio che
1: con una previsione di bilancio,
0: con un progetto di bilancio. Un progetto di bilancio da un punto di vista giuridico credo che conta poco e niente,
1: niente.
0: Finché non è approvato dal consiglio di amministrazione.
2: Ma direttore,
1: ci possono essere anche tutte le osservazioni del consiglio.
0: Certo.
2: Sì, c'era un passaggio
1: del revisore dei conti
2: che ci tenevo a concludere, perché la differenza tra gli aiuti finanziari che stanno arrivando adesso da comune e regione, che sono loro poi che hanno il portafoglio, perché Città Metropolitana non è paragonabile rispetto a questi altri due enti, il fatto che siano chiamati ricapitalizzazioni o aiuti cambia completamente il gioco, perché se invece fosse riconosciuto, a parte che è giusto pagare quello che un servizio che è stato fatto dovrebbe essere considerato giusto, ma se tu lo chiami debito per AMT, allora AMT è un'azienda in grossa crisi e si apre la composizione negoziata, se tu gli dai quei soldi, se tu gli dai gli stessi soldi ma lo chiami credito verso AMT, perché è il tuo debito di Città Metropolitana, degli enti pubblici, allora AMT ne esce con un volto diverso, cioè è un'azienda che ha una crisi ma è sana e quindi si è risanato sto buco di bilancio, allora si possono poi affrontare i problemi.
1: Anche perché i bilanci possono essere fatti, no? Possono essere fatti un po' conservativi, possono essere fatti più aggressivi.
2: Certo, certo, però un conto è avere una voragine di 64 milioni, un altro è quasi 5 milioni e si affronta poi il discorso dei debiti, delle perdite che esistono, non è che non esista questa parte di crisi, ma la crisi grave così com'è dipende completamente da come tu chiami i soldi che stai dando all'azienda di trasporto pubblico. È una scelta contabile.
0: Sì, però c'è un problema di liquidità, gli stipendi da pagare ai fornitori anche.
2: Quella è l'altra parte che va affrontata, ma la puoi affrontare con una forza diversa e senza dover ricorrere ai tagli del servizio, delle corse.
0: Dipende come si è esposto nei confronti delle banche.
2: Ma è sempre stato così, è sempre stato così che ci sono delle difficoltà da affrontare ogni anno, tutte le aziende di trasporti sono in difficoltà perché sono strutturalmente sottofinanziate anche a livello statale, quindi è normale che ci siano delle difficoltà poi da un quinquennio difficile e duro come quello del 2020-2024, ma un conto affrontarlo con il cappio alla gola, con questi 64 milioni di buco, un altro, ripeto, con quasi 5, e allora si può parlare, non si deve andare alla composizione
1: tutti,
2: negoziata.
1: È stato l'opposizione, dice, è una delle accuse che fa l'opposizione, per qualcuno naturalmente invece colpevole di questa situazione, avendo gestito l'amministrazione, quindi l'azienda anche negli anni precedenti, dice il fatto che la giunta Sales, appena insediata, abbia subito lanciato gli allarmi di questo disastro di AMT, ha fatto scappare i creditori, le banche o chi gestiva i servizi aggiunti. Cioè, ecco, questa campagna così negativa, secondo lei può avere influito negativamente? Cioè questo urlare c'è un disastro?
2: Può aver certamente reso le cose molto più difficili, senza dubbio. E poi anche dare una lettura così drastica e decisa senza aver letto questo bilancio, anche questo è un controsenso. Come si fa a dire che c'è una voragine? Abbiamo sentito parlare di addirittura 200.
1: Qui in questo studio ho sentito parlare di 200.
2: Sì, 200 milioni di buco, cioè che sarebbe una
0: però cosa. Scusa, Alice, posso dire?
3: Si parlano, scusa, di 200 milioni di debiti verso
2: i quella è la cifra giusta, infatti erano debiti.
3: Ecco, invece il bilancio si parla, perché
2: sì,
3: è tutto pur parlare di 50 milioni, 59 milioni.
2: Esatto, ma chi ha le cariche in comune parlava di buco anziché parlare di perdite.
0: I debiti non sono una cosa simpatica, i debiti devi pagarli, non è che i debiti non esistono.
2: Sì, ma ce l'ha sempre avuti.
0: Il problema è che se fosse come dici te, che ci sono 59 milioni di sottocompensazioni da dare, ho capito, ma i fornitori non li paghi, sono delle aziende, se darà l'omologa al tribunale, la dà sul fatto che molti creditori si sono accontentati del 50%. Un conto,
2: che,
0: sai, io ho visto una cosa.
2: Schifo.
0: Scusa, ho visto una cosa: che le banche sono quasi tutte pagate,
2: sì,
0: salvo due, una un po' più grandina e l'altra.
2: Anche i grandi
0: una
2: fornitori
0: banca
2: sono tutti pagati.
0: Tutti pagati al 100%.
2: I grandi fornitori.
0: Gli altri creditori minori invece no, 50%. O bevi o affoghi.
2: Sì.
0: Questa non è una cosa simpatica. Ma se non ci fosse, se ci fosse, come dici te, fosse solamente un problema di subcompensazione, che i 50 milioni, in fondo il buco non c'è,

0: Ma qua non ci sarebbe.
1: Non lo sappiamo.
0: Però la magistratura in mano,
1: alla città metropolitana di chiudere
0: ci guarderà dentro bene,
1: e di dircelo,
0: spero,
1: se c'è questa possibilità di usare i soldi con quel nome che risolleverebbe la situazione di AMT. Non hanno fatto ancora questa verifica.
2: Ma lei che fa verifiche a tutto spiano, questo bilancio, secondo lei, perché non è stato ancora reso pubblico?
1: Allora, il motivo non è chiarissimo. Anzi, veramente sì. Allora, AMT ha un problema. Se adesso accettasse di...
2: Qualcuno dice, ora se dovesse...
1: No, il CDA di AMT avrebbe un grosso problema se volesse accettare ora la fotografia del bilancio così com'è. Perché, ad esempio, quella posta dei 59 milioni... Cioè, non sono briciole, cioè sono quasi 60 milioni di euro. Se si accetta di fare il bilancio adesso, quella è perduta. Se non arriva da parte di Città Metropolitana la verifica di accettare che ci sia questo, debbano riconoscere questi soldi, e quindi loro, secondo me, AMT restano nell'attesa che si muova qualcosa prima di chiudere il bilancio. D'altra parte, chi ha il controllo sul bilancio di AMT? Il socio di controllo, che è il Comune di Genova. È il Comune di Genova che dovrebbe tirare le file e dire ok, facciamo l'assemblea e votiamo questo bilancio, approviamolo. È il Comune di Genova che non lo sta facendo, quindi AMT non chiede le verifiche perché ha paura che non vengano riconosciute e si troverebbe in una situazione di dissesto terribile. Il Comune di Genova non lo sta facendo. Ora, la lettura più semplice è di dire forse stanno seguendo quel trend che tante giunte a Genova, ahimè, hanno portato avanti in diverse situazioni, che è quello di arrivare a dire, esasperando la popolazione, a dire serve la privatizzazione. Ma io voglio chiarire una cosa: la privatizzazione di un servizio pubblico come il trasporto non significa che arrivano dei signori efficientissimi, bravissimi, che fanno funzionare tutto. Significa che i soldi pubblici delle nostre tasse, anziché andare agli enti pubblici e poi all'azienda in house pubblica, vanno ai privati. Cioè sempre i nostri soldi pubblici vanno in mano ai privati, e i privati su quei soldi, oltre a darci il servizio, devono tirarci fuori anche del profitto. Secondo voi, con un servizio privatizzato di un servizio essenziale come il trasporto o la sanità, secondo voi noi avremmo più o meno servizio di qualità più alta o inferiore? Perché non è la clinica completamente privata dove paghi e allora ti garantisce un ritorno. No, sono finanziati coi soldi pubblici, e dai soldi pubblici devono trarre anche un guadagno. Quindi è chiaro, è matematico, che dovranno tagliare ulteriormente tutto ciò che non è redditizio, tipo le corse più periferiche, quelle che danno meno soldi, perché l'obiettivo non è più garantire un servizio, ma trarre profitto dal servizio.
0: No, sono in totale dissenso.
2: Immaginavo
1: anch'io.
0: Scritto, ripetuto, scritto,
2: ripetuto. Una cosa, ci fermiamo solo un attimo e poi risponde dopo.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.
11: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa.

0: qualcosa di diverso.
1: Privatizzare oppure no? Licio Salvatore dice assolutamente no. Merella...
2: Sì, ma a parte che il termine privatizzazione è un termine sbagliato, perché il socio e il proprietario rimane sempre il comune. Esatto. Il comune affida a un socio di mestiere che ha le caratteristiche industriali, societarie, per fare al meglio questo servizio, e lo fa sulla base di un contratto di servizio che stabilisco prima quanto vale e io ti controllo, e tu che sei l'erogatore del servizio ma lo fai come voglio io, senza cedere alle lusinghe politiche, alle intromissioni sindacali, mi spiace per l'amico Fano, a tutti quei marchingegni che nel pubblico deteriorano qualunque buona cosa. Ricordo che quando abbiamo fatto l'accordo con i francesi si disse che doveva fornire un nelle fasce orarie di punta,
3: francesi che però
2: sulle
3: sono
2: linee,
3: a gambe
2: scusa Alice, ci stiamo ascoltando, ascolta un attimino anche te. Nelle fasce orarie di punta, nelle linee di fondovalle, un autobus ogni 3-4 minuti, le collinari, le adduttrici ogni 10, le collinari più, diciamo, più dove c'è meno insediamento ogni 20. Questo era il piano. E su quello era pagato e il comune ci ha messo i soldi. Poi l'azienda, che era un'azienda pubblica tra l'altro, perché Transdev e RATP sono aziende in mano allo Stato francese, poi se ne sono andati perché il comune dopo Perico l'ha fatti scappare mettendoci anche un bel po' di soldi. Siamo tornati ciclicamente, ogni 10 anni questo problema si presenta, si è presentato in allora quando abbiamo dovuto vendere le dighe per ripianare il deficit, si è presentato durante il mandato della giunta Doria con quel casino di 5 giorni di sciopero continuo su cui poi si sono dovute calare le braghe tutti, si ripropone ora. Ci metteranno una pezza, ma se non cambia le cose, fra 10 anni saremo nuovamente qui a raccontarcelo.
4: Posso...
1: Però Terrina, sì, Terrina dice che fra qualche anno potrebbe essere un'azienda tra le migliori in Italia.
5: Allora, no, tanto per chiarire una cosa sulle privatizzazioni, intanto non si ripropone ora, perché non mi sembra che il Presidente della Regione Buccia abbia mai parlato della volontà di Regione di privatizzare, e noi abbiamo 2 accordi scritti col Comune di Genova sul mantenimento pubblico della società, quindi questo è gossip che qualcuno sta cercando di artificialmente di introdurre nella discussione, perché nella discussione di oggi questo non esiste. Seconda cosa, è semplice, quando si parla di questo famoso contratto di servizio, il contratto di servizio dura 10 anni, un contratto di servizio che può durare 10 anni deve avere un'indicizzazione contrattuale, bisogna che ogni anno sia rivisto in base al coefficiente inflattivo, e allora si può dare lo stesso servizio per 10 anni. Siccome questo non è stato previsto, e non è stato previsto in quasi nessuno dei contratti di servizio italiani, accadono queste cose. Poi mi dispiace Arcangelo, ma i sindacati esistono tanto nelle aziende pubbliche quanto nelle aziende private, quindi per noi dovrete fare molto di più prima di spazzarci via.
2: Ma potete fare, ci mancherebbe altro, fate il vostro lavoro,
5: quando
2: lo fate
5: sono
2: bene,
5: venuti i francesi che citati prima, parte. Ricordo che prima c'è stata la scissione AMI e MT, dove è stata creata una bad company, quindi abbiamo caricato tutto il debito che c'era su una società, e poi i francesi prendevano 4 milioni e mezzo all'anno di consulenze, e quando sono andati via si sono portati il loro staff e si sono ripresi i soldi che si prendevano prima. Quindi se vogliamo efficientare l'azienda anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa.
2: Scusa,
5: essenziale.
2: Riguardo, io non, guarda, hai cioè... anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
5: Ma io non ho paura. Però dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
2: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, MT ha tutti i numeri per farlo, partecipi,

0: In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Perché non si può fare una gara?
1: La gara è una possibilità, non è un obbligo. Non è un
0: no,
1: obbligo.
0: Diventa un obbligo se tu dimostri.
1: No, l'Europa dice che non è un obbligo.
0: Se sei tutto te, non so che
2: posso?
1: Ma non è vera questa cosa.
2: Una piccola precisazione. Regolamento

0: la legislazione italiana sta cercando di rendere stringente gli affidamenti in house, perché vuole evidentemente regalare le società al mercato. È abbastanza evidente quello che sta accadendo, perché l'autorità di regolazione e l'anticorruzione stanno facendo. Perché c'è il subaffidamento del 10%? Perché c'è una norma nazionale del 2009 che lo impone, non è una norma comunitaria. Tant'è vero che i grandi gruppi europei, l'hai detto tu prima, sono tutti pubblici. Quelli che noi consideriamo i privati sono soggetti esterni, stranieri, pubblici, che vengono a comprare le nostre aziende. Cioè, io, se questo è sviluppare dei sistemi di trasporto, ma se va, le competenze ce le abbiamo, le risorse sono sempre le nostre, mettiamoci a lavorare, andiamo avanti.
1: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di, forse
0: perfetto, compagnie infatti diverse. Infatti lo sappiamo come funziona Londra, diciamola tutta,
1: funziona benissimo.
0: Non c'è, sì sì, ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
1: Non vuol dire, capito?
0: Sì, ma aspetta, diciamola tutta, ci sono le gare non per il mercato, ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento. Esatto. Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così, io prendo il 18, 17, 16, infatti, 1, le linee di grande carico le prendo io. Infatti, e poi a qualcun altro lasciamo quelle che vanno.
1: Infatti, per conto mio dovresti,
0: un bel sistema quello.
1: Dovresti, no, per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
0: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
1: Ma perché
0: indietro,
1: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
0: Io mi prenoto tutte le direttrici allora.
1: Eh?
0: Io mi prenoto per le direttrici.
1: Va bene, fai bene.
2: A proposito, due cose. Uno, ha parlato di Londra, avete parlato, sono stato a Londra poco tempo fa e ho pensato a Fano, perché mi ricordo durante una trasmissione, quando venne fuori il discorso di pagare all'ingresso del mezzo con la carta, col telefonino, con la carta, quello che è, su un contact, lo fanno tutti a Londra. E non sono a Toriglia, a Bargagli, dove ci sono 10 vecchiette che pagano. A Londra, insomma, tra delinquenza, gente un po' strana, insomma, c'è un po' di tutto, abbastanza, no? È una città un po' frizzantina. Eppure ho visto, metropolitana, non ho visto saltare una persona, come succede invece a Parigi, che saltano ovviamente i tornelli. A Londra, sui bus a due piani classici, ognuno, tu l'autista faceva sì, sì, sì. E tutti piano piano si
3: però partiva. Scusa, su questo poi
2: vorrei... E Fano, mi ricordo una volta, è venuto fuori il discorso questo inverno, diceva non è possibile farlo da noi, ma perché? Più ero a Londra, più guardavo questa scena qui e più pensavo a Fano, quindi quella volta, quella sera in trasmissione, eravamo sulla terrazza Colombo, mi ricordo, mi ha detto da noi non si può fare.
3: Dico solo allora, una cosa, perché? Poi lascio parlare perché? Fano, perché ci sono fermate dove salgono 100 persone alla
2: ma
3: volta.
2: Ma parlo di Londra, non ho parlato del servizio
3: Londra,
2: di Chiavari.
3: A Londra la gente viaggia a metro, sugli autobus, viaggiano seduti a Londra, quindi salgono 3 persone a fermata e sono controllabilissime. Vado un po' in piazza Montano, come ho fatto io stasera alle 6, 100 persone ogni vettura. Se ho l'autista deve controllare il biglietto a 100 persone, sta fermo lì mezza giornata.
1: Però,
3: mezza giornata.
2: Perché se le persone pagano tun tun tun tun tun tun.
3: Se sale uno che non paga, che deve fare il biglietto, deve
2: dare. Però perché a Londra quello che non sale non paga?
3: Ma perché sono 3 persone a fermata. Qui, allora, nelle città europee il servizio sulle
2: quello che
3: direttrici.
2: Non paga, non sale, volevo dire.
3: Sì, ok. Nelle città europee il servizio sulle direttrici, tipo il nostro 1, il nostro 7, non lo fanno con gli autobus. È fatto o con tram o con metropolitane. Sui tram ci sono 5 porte e utilizzano tutte le porte come capita, senza passare davanti all'autista. Lo fanno sui bus, come noi lo potremmo fare sul 74 che va a Murta, dico per dire. Perché lì sì, salgono uno o due passeggeri a fermata, ma se in piazza Montano, che è l'esempio più eclatante, noi controlliamo il biglietto alle 100 persone che si affollano ad ogni corsa, noi
2: va bene,
3: ci mettiamo
2: questa è una
3: giornata
2: questa è una
3: ad arrivare dal capolinea.
2: Però la spiegazione di fondo, che a Londra, poi ci sarà quello, io sono stato 5 giorni, non ho visto, ripeto, ho visto una persona saltare il tornello, ho chiesto anche a una persona che conosco lì, gli ho chiesto perché mi ha detto che se ti prendono senza il biglietto rischi tanto, ma tanto, non... come si chiama Paolo Rossi, abito in via 12 ottobre 47.500, mi dà il documento, ce l'ho a casa, vabbè, cioè, perché il tema delle multe, Fano lo sa, è un tema fondamentale, decisivo anche in questa ipotesi di bilancio, perché Salvatore lo sa, come Fano lo sa, come sono state messe queste multe, incassate, non incassate, ma messe a bilancio, non messe a bilancio, è un grosso tema quello delle multe.
0: Allora, c'era un credito da 100 milioni.

0: di euro per multe che non sono state incassate. Tanto bisognerebbe, se uno vuole andare a scavare nel passato, dovrebbe domandarsi come si è arrivato a un valore economico del genere. E quindi poi lì noi abbiamo chiesto da tempo all'azienda se c'è la possibilità di cartolarizzare, di vendere questo credito per avere un incasso. Dicono che ci sono difficoltà nel farlo e, se non erro, è stato valutato nell'ordine del 3% la recuperabilità. L'amministrazione precedente, cioè la gestione precedente dell'azienda, invece aveva fatto fare uno studio dove la recuperabilità era molto più alta, perché sostenevano che ci fosse un 40%, mi sembra, di persone solvibili tra quelle che avevano questi debiti nei confronti dell'azienda. Questo è un tema caldo, perché il 3% di 100 milioni sono 3 milioni, 40 sono 40 milioni, non è un tema irrilevante. Bisognerebbe domandarsi come mai siamo arrivati lì. Poi c'è da dire che del post-Covid, quello che diceva prima,
1: quante persone non pagano il biglietto adesso, in questo momento?
0: Allora, secondo me, sul servizio urbano, tante.
1: Su 10 persone che salgono sul mezzo, quante persone hanno il titolo per farlo?
0: C'è una statistica che vale in tutte le parti del mondo: quando c'è una manovra tariffaria che aumenta i biglietti e una riduzione dei servizi, c'è un aumento dell'evasione. Noi, anziché implementare i servizi di verifica, li stiamo riducendo. Nel servizio provinciale penso che sia qualche anno che non vedono passare un verificatore. E il controllo è, oltre che doveroso, anche una forma di recupero, perché quando i verificatori titoli di viaggio vanno in determinati posti del servizio provinciale ma anche urbano, fanno delle stragi, 30, 40, 50 sanzioni.
2: Però, scusami, lì è facilissimo, non è che ci sono 100 persone che salgono la Toriglia per venire a Genova.
0: Ma bisogna mandarci l'Arcangelo?
2: No, ma basta mettere l'elettronica a bordo.
0: E non è, ma anche queste cose qua.
2: Ma guarda, cioè, non è vero.
3: Una preferenza,
1: un attimo solo, finiamo solo questo discorso. Come non si può fare a Piazza Montano, si può fare a Toriglia, però.
2: Ma certo.
0: Sì, ma anche lì il far vedere la legislazione inglese non la conosco, io conosco quella italiana. Se l'autista può richiedere la visione del biglietto, ma se non è un agente accertatore, non può fare nessuna sanzione. Cioè, io salgo, il mio biglietto non ce l'ho e mi vado a sedere e non può fare nulla. Può prendere l'autobus e continuare a guidare.
1: Sperare di non prendere un punto.
0: Esatto, esatto, perché poi accade quello. Sì. Cosa diversa è chi è polizia amministrativa, alla quale va. Vanno dati i documenti, anche in caso non vengano consegnati i documenti o comunque nome e cognome, c'è un sistema sanzionatorio che scatta, possono intervenire la polizia giudiziaria, cioè ci sono delle leggi in questo paese che non tutti possono fare attività di verifica, perché la legislazione è di un certo tipo.
1: Però c'è inutile stiamo a girarci attorno, c'è l'idea che se tu sali su un autobus, tanti lo dicono, salgo 10 volte, mi prendono uno, ho viaggiato 9 volte e quella volta va bene, lo pago e ho guadagnato 9 corse.
0: Certo.
1: Poi c'è anche l'altro che sale, non paga neanche quando viene preso, no, sa che viene preso. Ma e da...
0: alcuni lo contano già, sanno che pagano una multa ogni 2 o 3 anni, costa molto meno dell'abbonamento.
1: Assolutamente. E poi ci sono quelli che salgono, cioè hanno il controllo, non hanno il documento o dicono te lo porto, vediamo, cioè sanno anche che non vanno incontro a nulla di...
0: No, in certe situazioni...
1: Ora, com'è la situazione? È come quando prendi una multa con la macchina che prima o poi ti arriva... non so se si chiama sempre qui Italia, come si chiama, cioè prima o poi arrivano a portartela via?
0: No.
1: O no? Perché questa no. È una discriminante importante, perché in Inghilterra se parcheggi la macchina in un posto dove non devi handicappati c'è l'arresto, certo. Voglio dire, c'è anche una ha paura la gente in Inghilterra di prendere certe multe o sanzioni. Da noi in Italia vale per AMT, ma vale un po' per tutto, c'è una multa, la strappo e qualcosa sarà.
0: Ad oggi il sistema sanzionatorio non è cambiato.
1: Non fanno paura i controllori sull'autobus?
0: No, diciamo che quando sono controllori...
1: Alla vecchietta sì.
0: Cioè, se sono verificatori dei titoli di viaggio, voglio dire, comunque è polizia amministrativa.
1: Certo, certo.
0: Qualsiasi aggressione nei confronti, banalizzo,
1: certo.
0: Anche l'ultimo decreto sicurezza è intervenuto sulla materia, cioè i verificatori dei titoli di viaggio, c'è l'arresto in flagranza di reato in caso di aggressioni, c'è il sistema sanzionatorio che è stato peggiorato con il 583 quater del codice penale, quindi aggredire un verificatore non dico come aggredire la polizia, però è oggettivamente complesso e ci sono. L'autista dovrebbe essere parificato, ma invece non avviene e non ha tecnicamente la possibilità di intervenire sulle sanzioni. Cioè potrebbe in una linea di montagna chiedere giusto, si chiama biglietto a vista, cioè io chiedo, ma rispondere, lecito chiede a rispondere cortesia.
1: Sulla fiducia.
2: Molte corriere di montagna, ad esempio in Alto Adige, se non hai il biglietto non sali, e l'autista non ti fa salire. E comunque ci sono dei sistemi in giro per l'Europa, ci sono dei piccoli tornelli.
1: Non ti fa salire, però ha ragione lui, se però questo si siede, cosa fai?
2: Stai giù, non sali.
1: Ci sono gli altri passeggeri che fanno la rivoluzione.

0: soluzione, esatto, lo mandano via.
1: Allora, stiamo parlando di due mondi diversi, nel senso che bisogna parlare di
0: il Trentino Alto Adige, allora, c'è un altro mondo, cioè, possiamo dirlo,
1: c'è una questione
0: tra Piazza Montano e Val Badia,
1: culturale generalizzata. Probabilmente ci sono dei paesi dove quello che non paga il biglietto viene guardato storto da 50 passeggeri che sono, esatto, gli stessi passeggeri che lo buttano, esatto, giù. In Piazza Montano probabilmente se dici qualcosa a uno che non paga buttano giù l'autista dell'auto.
2: Comunque da noi il problema non è
0: tra Piazza Montano e la Val Badia c'è una bella differenza.
2: State, comunque da noi il problema non è il controllore, da noi è il problema che ci sta dopo, cioè il fatto che non ci sia un sistema efficiente,
0: dicendo, certo,
2: per riscuotere dopo, cioè perché la multa te la riescono anche a fare, no, il problema è poi dopo
3: sono scarse. Non per ridimensionare il discorso, perché comunque anche il biglietto ha la sua importanza, però AMT incassa da tariffe circa 70 milioni l'anno, circa un anno per l'altro, e l'evasione, e posso dire io viaggiando molto sugli autobus, quando salgono i controllori più di due o tre senza biglietto non ne beccano, infatti è calcolata intorno al 10% l'evasione. Quindi se l'azienda costa più di 200 milioni ne incassa 70 da tariffe, ne perde 7 da evasione, ma bisogna vedere se recuperare quei 7 milioni quanto costa, perché poi è una questione di, cioè se io devo mettere in pista tanti, è come quando c'era il biglietto, molti rimpiangono il bigliettario, dico, esatto, il bigliettario bisogna pagargli lo stipendio, cioè quindi bisogna vedere per recuperare 7 milioni di evasione ne spendo 20 o 30 per pagare gli stipendi.
4: Ma guarda, sulle linee di fondo valle, per conto mio, se ci mettessero il bigliettario, mettendo, mi dispiace Fano, ora si inalbera, ma i cosiddetti inabili al servizio non guidano più, li metti a fare il bigliettario. Sulle linee di fondo l'evasione la combatti, sulle linee minori è sufficiente, ripeto, un sistema anche meccanico, automatico, ora c'è questa bigliettazione elettronica, è fatta un po' come è fatta, per rendere più cogente il controllo, volendo si può.
0: Ecco, Fano diceva oggi mancano i controllori, perché? Che numeri abbiamo su questo?
1: Allora, i verificatori sono molto scarsi.
0: Io chiamo controllore ancora, mi
1: sì, sono i verificatori di viaggio.
0: Sì, sì, certo.
1: Essendo sotto organico, molti, tutti i giorni, tanto ce n'è una quota che viene da lì, dal personale di Donio che diceva Arcangelo, e tutti i giorni sono dedicati a quell'attività. Poi ce n'è una quota che sono autisti che svolgono doppia mansione. Essendo sotto organico e non avendo personale, tutti i turni di verifica vengono quotidianamente scoperti. Quindi l'attività di verifica sull'urbano è estremamente ridotta e sull'extraurbano è praticamente assente, e questo crea un danno economico all'azienda evidente, e crea un danno anche ai lavoratori, perché cioè il personale che va a fare attività di verifica è personale anziano, perché in tutte le aziende di TPL c'è il problema dell'inidoneità. Dopo 25-30 anni che si guida un autobus, trovare una schiena che non abbia 7 ernie e 8 discopatie è praticamente impossibile per tutti i colpi che si prendono. Per quindi cercando di alleggerire la mansione alle persone, per cercare di scaricare un po' il lavoro, che è un lavoro usurante, classificato come attività usurante, si cerca di dare altre attività che siano produttive e portino beneficio economico all'azienda. In questo momento, vuoi per l'organico, vuoi per scelte errate anche degli anni trascorsi, non solo di oggi, si è ridotta pesantemente questa attività, e c'è secondo noi un buco notevole di questo, perché se anche fosse il 10%, 10% su 7 milioni di euro, secondo noi è un po' più alto, specie sul servizio provinciale. Però 7 milioni di euro è una situazione di crisi.
3: E anche perché poi se la gente non vede mai i controllori, tende di più ovviamente a evadere e a non,
1: esatto,
3: pagare.
1: Poi posso aggiungere una cosa, le persone che hanno l'abbonamento, che hanno...
0: Romarella dice ci sono controllori, lui li vede, nei suoi mini tour.
1: No, perché gira in centro. Perché gira in centro, perché quando ci sono pochi cercano di concentrarli dove in minor tempo riescono a controllare più vetture, nelle linee periferiche ce n'è molto meno. E poi permettetemi, le persone che pagano il biglietto, che hanno l'abbonamento, sono ben contente di vedere i controlli, perché i controlli sono tanti aspetti all'interno di quell'attività. Il controllo del biglietto è anche il controllo che non ci siano situazioni di insicurezza a bordo del mezzo, tante volte aiutano le persone, perché magari uno non se ne accorge, ma quotidianamente c'è la persona anziana, la persona disabile, cioè si svolgono delle attività accessorie al trasporto che spesso non si notano fino a quando uno ne ha bisogno. Poi quando uno ne ha bisogno, trova conforto di qualcheduno, valorizza anche quella attività.
0: Faccio vedere quello che è accaduto ieri sera, Fano, lei lo saprà, immaginerà, ma sì, è il servizio del nostro telegiornale per quello che è accaduto ieri sera proprio a bordo di un mezzo pubblico.
5: Prima le urla e poi si è passati alle mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus, intimandogli di non fermare il mezzo. Poi,

0: Dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori, dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
1: Ultimo episodio di una lunga serie di ultimi tempi.
2: Allora, stamattina alle 10 ho avuto un incontro con il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti su questo argomento, sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. E devo dire che si sta portando avanti un discorso da anni su questo tema, perché anni fa non avevamo solo neanche un dato censito di qual era il livello di aggressioni a bordo, mentre per il personale ferroviario c'è la convenzione con la Polfer, per cui c'è la tracciatura, la mappatura di tutti i dati. Da noi non c'era assolutamente nulla a livello nazionale. E abbiamo fatto tanto lavoro anche a Genova, devo dire, sia con la precedente amministrazione che con questa, infatti c'è in corso una continua mappatura delle linee. E anche in questo caso il protocollo ha funzionato, perché in brevissimi, pochissimi minuti sono intervenute 4 pattuglie della polizia, perché c'è il collegamento diretto. Ora, c'è una situazione sociale molto
1: difficile.
2: Sì, definiamola così, difficile. C'è un imbarbarimento complessivo della società. Ci sono le telecamere a bordo, due soggetti so con certezza, perché oggi ho sentito chi è subentrato ieri nell'intervento e sono stati denunciati. Noi da tempo, quello che vi dicevo prima della modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale, chiediamo l'arresto sia in flagranza di reato che in flagranza differita. Quindi attraverso l'utilizzo delle telecamere si può procedere all'arresto nelle 48 ore successive. Questa è una norma che purtroppo ad oggi non è stata ancora introdotta. Sono state inserite la chiusura delle cabine guida, quindi tutti i nuovi mezzi sono chiusi, e è un problema che sta creando forte difficoltà al personale, ma anche all'utenza, perché comunque assistere mentre stai lavorando, mentre sei trasportato a delle scene di genere, sembra di essere nel Far West. Devo dire che quando siamo andati in prefettura c'erano sia il questore che il responsabile generale dei carabinieri e il colonnello della Guardia di Finanza sono dimostrati molto disponibili, e c'è attenzione a questo particolare, anche perché il mezzo, essendo sempre in circolazione, vede un sacco di situazioni.
1: Pavolini ha ragione Fano, obiettivamente, perché l'utente che deve andare sì. A lavorare,
3: purtroppo
1: uno deve andare ancora a lavorare o andare a fare un turno di notte o tutto, sera, dice, chi me lo fa fare prendere l'autobus e rischiare?
3: Guardi, lei parla con un
1: episodio, devo pagare un biglietto, tra l'altro,
3: certo, per avere questo tipo poi di situazioni,
1: non colpa di nessuno, ma entrarti in questa situazione.
3: Le dico, conosco bene la situazione, perché sono un ottambulo, quindi io prendo l'autobus tranquillamente anche dopo mezzanotte, anche su linee molto chiacchierate, diciamo così, e io sono così così ho le mie serate, quindi e quindi e vedo certe situazioni, però devo dire la verità che non mi è mai capitato, comunque, pur ripeto, usando l'autobus praticamente tutte le sere, anche dopo mezzanotte, non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni di questo genere. La cronaca però ce le racconta, per cui non sono da negare. Io credo che per un po' di tempo sull'uno, infatti, li avevo visti, c'erano delle guardie giurate in due che stavano davanti insieme all'autista e ogni tanto facevano delle avanti e indietro sull'autobus per vedere che non ci fossero situazioni appunto di questo tipo. Poi anche quello rientra poi tutto, andiamo sempre a finire nel discorso dei costi, perché ovviamente anche prendere delle persone che vadano a controllare ha il suo costo. Quindi io oggi discutevo su Facebook con uno dei tanti frequentatori dei social che la sua proposta era quella di chiudere il servizio alle 22, così almeno non succede più niente. Dico, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, poi allora, se poi... Oltretutto, se allarghiamo il discorso, muore molta più gente o ci sono molti più feriti negli incidenti stradali con macchina e moto, sull'autobus non è mai morto nessuno, perché anche questo va detto. Quindi allora gli ho detto, cosa facciamo? Alle 21 facciamo il coprifuoco come quando c'era il Covid, ci chiudiamo tutti in casa e non esce più nessuno.
1: Ma una follia sarebbe questa. Salvatore, prima ci avviamo verso la chiusura.
4: Beh, io avrei una domanda a Fano, perché prima mi ha colpito la sicurezza con cui affermava

0: che sia soltanto un gossip il discorso sulla il fantasma della privatizzazione, sulla crisi MT, per le dichiarazioni che sono state fatte dal presidente di regione Bucci, eccetera, che è vero, ha fatto delle dichiarazioni in questo senso, ma la mia domanda è: Bucci è stato sindaco metropolitano e sindaco durante il fatidico quinquennio 2020-2024, dove, durante il quale si sono accumulate queste sottocompensazioni. Quindi lui è perfettamente consapevole, perché vedeva i bilanci e tutto quanto, della situazione che si è andata a creare. Poi la responsabilità su come viene gestita oggi è della giunta attuale di comunale, però lui, da presidente di regione, perché non dice niente su questo tema che ribalterebbe le sorti della situazione e aiuterebbe a non andare in questo imbuto, in questo pericolo verso potenziali interessi privati o privatistici, perché, come dicevi giustamente prima, non sono reali privati.
1: La domanda, Bucci però va detto, anche ha proposto anche al Consiglio di Amministrazione di IMT un modo per ottenere 40 milioni, più o meno la cifra adesso non dovrebbe essere più o meno intorno ai 40 milioni, con un progettino fatto proprio da lui insieme.
0: Ma ristorando le sottocompensazioni, no, perché cambia il bilancio.
1: Un modo per trovare 40 milioni, è stato detto no grazie, non ci interessa questo progetto per andare avanti con questi 40 milioni che sarebbero arrivati, cioè tornati nel bilancio, quindi un più 40.
0: Rifiutato.
1: E hanno rifiutato, infatti lui dice a questo punto aspetto il bilancio, poi a quel punto farò le mie valutazioni, perché non è stato preso in considerazione questa mia proposta. Quindi questo dato di fatto l'ha detto ancora noi
2: quello
1: 20
2: che
1: giorni pensa fa.
2: Bucci lo dirà
1: Bucci. Però questa attesa per questo bilancio del 2024, poi tutti diranno appena esce diremo la nostra. C'è molta attesa per questo bilancio. Quando arriverà, Salvatore? Lei che...
0: Ma cominciamo a essere preoccupati, ma anche a livello sanzionatorio. Com'è possibile che i responsabili impunemente vadano oltre i termini di legge per il deposito del bilancio? Un cittadino comune privato, se non deposita il bilancio entro i tempi, viene sanzionato.
3: Sì, ma c'è una procedura giudiziaria in corso.
1: Allora, fanno tanto
0: erano già in ritardo prima che iniziasse.
2: Allora, no, quello di Bucci è già stato risposto. Sì. Io quello che dicevo è che ho visto le dichiarazioni del presidente della regione Bucci e non mi sembrano finalizzate a una privatizzazione. In più, noi abbiamo due accordi: uno del 10 ottobre. Del 10 ottobre del 2025 e uno del 5 gennaio del 2026 con questa amministrazione civica, quindi col Comune di Genova, dove si scrive chiaramente che l'azienda deve rimanere pubblica. Noi siamo abituati a fare degli accordi e rispettarli, e chi sottoscrive degli accordi e prova a non rispettarli si prende quello che viene, nel senso che mobiliteremo tutto quello che abbiamo nelle nostre corde per cercare di salvare un'azienda che, come ripeto, è della città ed è delle persone che ci lavorano e dà un servizio alla città. Per noi non è una battaglia vitale, è qualcosa di più, è riconoscere quello che i cittadini italiani hanno riconosciuto nel referendum del 2011. Poi facciamo finta di dimenticarci i pezzi.
1: Leggo solo perché per essere non erano 20 ma 40 ma erano 20, e dice: quando si sceglie un approccio meno conservativo, questa è l'intervista che hai lasciato a me esattamente il primo settembre, quindi una ventina di giorni fa, quando si decide di comunque sono 20 milioni che a quel punto dice, eccolo qua, aspetteremo, io ho proposto, il Consiglio di Amministrazione mi ha detto di no e quindi staremo a vedere quello che poi sarà l'esito.
2: Prima è stato introdotto un argomento che potrebbe essere la risposta alla domanda, perché quel famoso credito da 100 milioni, valutarlo il 3 o il 23 fa 20 milioni la differenza.
1: Sì. Abbiamo scritto la lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere, poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, dice, e ovviamente i bilanci può essere conservativi, come quello del precedente CDA era troppo aggressivo, quello che ho visto io poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, come ripeto, abbiamo scritto una lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere dopo. Quindi lui dice, se poi succederà qualcosa che insomma non è andato per il verso giusto, avevano la possibilità, secondo lui, poi magari non ci sarà stata la possibilità, per carità, io questo ovviamente magari era una follia di Bucci, voglio dire, no, non lo sappiamo, però come dire, noi abbiamo dato una strada per risparmiare 20 milioni, ci avete detto di no. Quindi qualcuno, naturalmente, dice lui, si assumerà la responsabilità di
3: direttore,
1: quello.
3: Direttore, posso fare una domanda?
1: Prego.
3: All'amico Fano, sull'onda delle sue osservazioni ultime, chiedo, con la conclusione del nodo ferroviario, purtroppo tardano anche le opere necessarie a rendere effettiva la linea metropolitana di superficie tra Voltri e Nervi,

0: perché l'intervento su Volt finanziato ancora non è partito. Ma supponendo che questo ci sia, è chiaro che l'azienda deve rivedere completamente la sua organizzazione anche delle linee, considerato che andiamo ad aggiungere 20-30 km di rete ferroviaria a rete metropolitana.
1: Scusa Arcangelo, chiedo scusa a Fano, ma ti rispondo direttamente io, perché su questa cosa, ragazzi, l'uno fa 52 fermate da caricamento, sì, a Voltri, e quindi chi deve andare da Molteddo all'inizio di Sestri, da Piazza Massena, ho capito, ma l'uno è sempre, sì, strapieno. Adesso abbiamo un treno ogni 15 minuti sul ponente, tutto il giorno. Se l'uno è sempre strapieno, non è perché la gente è scema e non vuole prendere il treno, è perché c'è la scomodo, cioè se uno deve andare da San Pier d'Arena all'inizio di Sestri e non può prendere il treno che lo porta in via Puccini e poi farsi un chilometro a piedi a ritroso. È come il discorso delle linee extraurbane, no? Che oggi abbiamo ricevuto come associazione utenti una risposta da parte dell'assessore Robotti, in cui chiedevamo di intensificare il servizio sulla linea di Recco, che è sempre strapiena, e lui ha risposto che quella è insana concorrenza nei confronti delle ferrovie. Ma stiamo scherzando, in tutto il mondo civile l'autobus ha una funzione, il treno ne ha un'altra, che si integrano e si complementano a vicenda,
0: certo,
1: ma non è che una sostituisce l'altra.
0: Sì, ma non ti puoi tenere parallele due linee che danno lo stesso servizio.
1: Non ci danno lo stesso servizio.
0: Ci sarà un servizio di distribuzione interna al territorio, ai quartieri, che lo puoi fare benissimo con delle linee, un uno rivisto, quello che vuoi, e hai il servizio di forza, te lo fa la rete ferroviaria, che ti porta in 10 minuti in centro, non un'ora.
1: Ma non vanno tutti in centro,
0: ma
1: Arcangelo,
0: che non vanno in centro, vanno,
1: te l'ho spiegato poco fa,
0: a disposizione delle linee che gli fanno fare dei percorsi non così continui, non così veloci nell'ambito.
1: Ma secondo te perché l'uno è sempre strapieno e abbiamo
0: perché
1: un treno
0: non c'è alternativa.
1: No, abbiamo un treno ogni 15 minuti,
0: dai,
1: tutto il giorno.
0: Ma
1: come no?
0: Il treno ogni 15 minuti.
1: I treni metropolitani da Voltri a Nervi sono ogni 15 minuti dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Io ho lavorato a Sestri per anni e lo saprò. Ogni 15 minuti, pure in certi orari sono semivuoti e l'uno è strapieno. Ma perché abbiamo anche un'utenza in Liguria, abbiamo l'età media molto elevata, non puoi pretendere che la gente faccia i chilometri a piedi per prendere il treno. Se vai in stazione a San Pier d'Arena, oltretutto non funzionano le scale mobili, non ci sono, devono fare scale, scaline, scalette. Cioè la linea di cioè è dal 1902 che c'è la linea urbana affiancata alla ferrovia, ci sarà un motivo.
2: No, sono persone.
3: Allora, sicuramente il servizio di MT ha bisogno di una revisione della rete, perché ormai è strutturato come si muoveva negli anni 70, e anche i picchi e i flessi del servizio ci sono molto meno che 10, 15, 20 anni fa. È corretto lavorare in sinergia col ferroviario, ma non in sostituzione del ferroviario, perché le esigenze di trasporto sono oggettivamente diverse.
4: L'ultima battuta in 30 secondi, non di più, che autunno ci aspetta?
3: Allora, noi speriamo che con il raggiungimento dell'omologa si riparta.
4: Mi parlo proprio di corse, di tagli di corse, di orari,
3: finché
4: di
3: regge
4: puntualità.
3: Allora, fino ad oggi, finché regge il parco veicolare,
4: facciamo fare tutto il mondo,
3: finché regge il parco veicolare, va bene. Quando abbiamo problemi, ci servono autobus nuovi e personale per aumentare i volumi di servizio.
1: Gli autobus nuovi ci sono, bisogna mettere,
3: sì,
1: i fili,
3: ma non si possono mandare su a coronate apparizioni,
1: sì, okay,
3: 18 metri filoviali, perché qua continuano tutti a parlare di filobus, ma la tipologia di vetture che manca di più è la vettura piccola che va sulle collinari. Se non ci sono quelle macchine lì, la gente noi non riusciamo a portarla.
4: E sulle collinari abbiamo ricevuto tantissime lamentele, da Premanico a Voltri, insomma, sulle alture sta arrivando disagio su disagio, con tanta gente che, insomma, si dice non riesco più ad arrivare neppure nel paesino più vicino, perché sono completamente isolato. Questi nuovi tagli, da quel punto di vista, certe località dell'immediato, chiamiamole entroterra, che se poi appena le alture sopra Genova, hanno subito dei tagli importanti. Grazie a tutti e quattro per essere stati
1: con
4: noi.
1: Grazie a voi.
4: Abbiamo provato, speriamo anche di esserci riusciti a fare un po' di chiarezza, levando per una sera un po' la politica, no? Nel senso che abbiamo tenuto un po' fuori, anche se questa è la sua casa, però a volte anche della politica possiamo farne a meno, e pensiamo di essere riusciti in qualche modo ad offrire a chi ci ha guardato da casa un quadro un po' più completo della situazione, senza stare a vedere a volte inutili litigate che poi non portano a nulla. Grazie, noi ci rivediamo presto.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie!
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto resto pigia forma, da ucumenso per sempre.
7: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
8: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
7: Però è una storia...
8: Beh, poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
7: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
8: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
9: Allora Chiara, io direi Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
8: Te la senti?
9: Me la sento, anche se non ho l'età.
7: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
8: Una storia molto lunga. Mario.
7: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
8: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata, lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante, questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
10: Come stiamo? Stiamo che... Beh, sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
8: Quindi molto fresco.
10: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
8: È un passaggio.
10: È già una notizia.
7: Limite
10: già.
7: Il ministero.
10: Sì. Limite il ministero dell'industria.
7: Industria.
10: Una volta era
8: del Made in Italy.
10: Adesso
8: anche.
10: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
8: Che non è una figura secondaria.
10: È il governo e per bocca del governo, appunto per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
7: Ecco, il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
10: Io mi auguro di sì, per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea.

0: certo. Di sì, mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe Cornigliano, la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico. Ecco. È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
0: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci siamo andati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale, vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare territorio. Perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
2: La parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Qualche anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotoli che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi

0: c'erano persone, li chiamavano vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo. Ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo da
1: Certo,
0: fuori.
1: il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di noi.
0: Decisamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura qua, al d'oggi non si può, non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare.
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo con il quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano. Una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
3: In quegli anni, negli anni 90,
2: 1965.
3: sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due in
2: Certo,
3: particolare, la Leila indimenticabile, la
2: due.
3: Leila
2: Leila
3: Maiocco e la
2: Maiocco.
3: Patrizia Vanina, sono
1: Certo.
3: due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto, come
2: Com'è oggi?
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un
3: Sì.
4: po' meno, un po' anche perché la
3: Sì, la
4: leader,
3: leader era lei, la
4: portavoce,
3: professoressa
4: la
3: Attrigo.
4: portavoce era, quindi momenti anche aspri, perché non
3: Beh,
4: bisogna
3: certo.
4: nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme.
3: Discute.
4: Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione, sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano
3: Certo.
4: industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto. Sono passati 21
2: Ma il
4: anni.
2: rapporto con Cornigliano com'è?
3: Questo
4: Io
3: è il
4: ci
3: problema.
4: vivo, io ci vivo,
2: Appunto,
4: io,
2: vivendoci.
4: anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E, secondo me Cornigliano, cioè intanto la popolazione è molto diminuita. Molto
3: Questo
4: diminuita.
3: sicuramente,
2: Questo è
3: anche
2: vero.
3: perché le condizioni ambientali sono un po'
4: Ma
3: cambiate.
4: molto diminuita come
3: Certo.
4: numero di abitanti, come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: Ricordo c'era Bongadolla,
3: Eh
4: che la
3: sì. Beh,
4: rappresentava come.
2: certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
3: È
4: immobiliare è
3: cambiata.
4: un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè, Cornigliano, la parte che sentiamo noi chiede lavoro, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate. Oggi ne fa una e mezza.
2: E direi che a
3: Deve
2: questo
3: un po'
2: punto
3: crescere.
2: possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
0: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di

0: di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
1: Da quando lavori a Leva?
0: Sono stato assunto nel 2002.
1: Direi anche qui un po'
0: qualche,
1: anni, qualche anno.
0: Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più che io.
1: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
0: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto, quindi.
1: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse.
0: Ma come dicevo prima,
1: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
0: allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice,
1: Non
0: temo che
1: semplice.
0: sia non semplice per mille motivi. Perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
2: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
3: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria anche per il piano Mattei e tante altre cose. La storia della

0: acciaio a Genova. È una storia intrisa in questa città che può finire.
1: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
0: Questo senza dubbio.
1: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
0: La sua cultura.
1: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata Little Caesar, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
0: Quindi è anche un'incubatrice.
1: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano da Little Cider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
0: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
1: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
0: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
1: Per la crescita del paese, per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione di Little Cider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
0: il
1: numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
0: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento?
1: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
0: che viene da
1: senza Taranto. Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
0: non lo
1: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, paradossalmente la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
0: tecnica,
1: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
0: ha tirato fuori un sacco di soldi.
1: Di soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
0: Ma ce li ha anche guadagnati.
1: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento.

0: l'andamento dei conveyor. Se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Stati,
1: a scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, certo, delle malattie, eccetera, sì. Non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le coccherie, perché la brutta bestia è la coccheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha
1: che dà un diktat
0: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Mentre,
0: no?
1: Invece, tornando a Genova, ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decapaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo. Si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione.

il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno

0: rapporto con Corigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse, ora poi la discussione chiaramente
1: è ampissima
0: e sicuramente il forno elettrico chissà se con le discussioni che ci sono
1: sarà
0: fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Corigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non,
1: certo,
0: non gli piace.
1: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei cornigliani. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altra ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Ma con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, di non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano in visita di una possibile acquisizione degli asset di Acciaierie d'Italia. Si prospettano 4 mesi di disagi per gli abitanti del Campasso a Genova, dove oggi è stato chiuso per lavori di RFI il voltino che collega la delegazione a Via Filmac. Dopo le parole del ministro Tajani, che ha associato la lunghezza della gonna alla stabilità familiare, domani protesta delle consigliere di maggioranza a Tursi, tutte in minigonna. Ennesimo episodio di violenza questa notte a bordo di un bus MT, quando una lite tra passeggeri è rapidamente degenerata, un finestrino distrutto e l'autista minacciato. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura la situazione di ex Ilva e le possibilità che possono arrivare dall'accordata italiana. Infatti sono giorni decisivi per tutti gli stabilimenti ex Ilva, compreso quello di Cornigliano, per l'acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. I rappresentanti della cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato oggi gli stabilimenti di Cornigliano e Novi Ligure, ci racconta Dario Vassallo.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di

0: Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo dell'accordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. L'accordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
1: Disagi per i cittadini del Campasso a Genova, in zona San Pier d'Arena, dove questa mattina è stato chiuso per lavori di Rete Ferroviaria Italiana il voltino che collega l'area del Campasso a via Fillac. Stravolta la viabilità, i residenti hanno organizzato un'assemblea pubblica in cui hanno chiesto rassicurazioni sui prossimi 4 mesi di cantiere, ci racconta Aurora Bottino.
2: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
3: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come ci avevano promesso, 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma è minimo mezz'ora 40 minuti e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
2: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
4: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano, dalla bocca dei protagonisti, che cosa possiamo riuscire a fare.
1: E ora la polemica collegata alle parole del ministro degli esteri Tajani, che, incartandosi abbastanza su una sua affermazione, ha detto, parlando in realtà di Forza Italia, facendo una metafora un po' azzardata, ha detto: preferisci quella così o quella seria, che magari c'ha la gonna un po' più lunga di quell'altra. Ecco, questa è la frase del ministro Tajani. Ebbene, queste parole insomma, hanno scatenato polemiche fortissime a livello nazionale e hanno delle ricadute anche a livello locale, perché a Genova domani la protesta delle donne sulla questione della lunghezza della gonna arriva anche in consiglio comunale. Carlotta Nicoletti.
5: Minigonne in aula domani a Palazzo Tursi. È il flash mob che alcune consigliere della maggioranza starebbero organizzando in risposta alle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie sull'abbigliamento delle donne. Il vice premier e ministro degli esteri, intervenendo alla kermesse politica Itaca, ha raccontato infatti di essersi rivolto al figlio parlando della scelta della compagna, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e con una gonna un po' più lunga. Parole che hanno suscitato reazioni politiche e critiche per l'associazione tra il modo di vestire di una donna e caratteristiche come serietà, affidabilità e stabilità familiare. A Genova, tra le prime a sollevarsi sul tema, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, che sui social ha pubblicato una propria fotografia in minigonna, accompagnandola con un messaggio rivolto direttamente a Tajani. Pensa al tuo di corpo e, se hai tempo, anche al diritto internazionale. Una provocazione sul tema della libertà di scelta e contro l'idea che l'aspetto o l'abbigliamento possano diventare criteri per giudicare una donna. E ora la protesta arriverà direttamente nell'aula del Consiglio Comunale a Genova.

0: E il servizio che avete appena sentito potrebbe avere contribuito a far saltare questa, diciamo, manifestazione in comune, perché insomma evidentemente le promotrici avrebbero preferito l'effetto sorpresa. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo dato la notizia. Secondo me si può fare comunque, insomma, nonostante che Primo Canale ne abbia già parlato stasera. Del resto il flash mob sarà domani, le minigonne non le abbiamo ancora viste, la protesta non c'è ancora stata, quindi probabilmente si potrà fare comunque. Noi domani saremo comunque in onda con Zona Rossa, quindi se ci saranno polemiche, code, frasi che ci riporteranno a questo tema, ovviamente ve le faremo vedere in diretta. Code chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati e turisti in fuga, il quadro dipinto dal sindaco di Alassio Marco Melgranti, che oggi è scritto ad ASTM SPA e a Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta A10 Savona Ventimiglia, per chiedere la sospensione dei cantieri autostradali durante i weekend, almeno fino alla fine di ottobre. La richiesta arriva dopo la ripresa dei lavori post tregua di agosto e punta a ridurre i disagi nel tratto Savona Albenga e viceversa, uno dei più critici per chi raggiunge la riviera di Ponente. La cronaca adesso: è definitiva la condanna all'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi della difesa e confermato la ricostruzione dei giudici di merito. Sentiamo Annissa De Filippi.
1: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte, partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo e entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: Adesso a Genova, ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus della MT, questa notte sulla linea 670, quella che collega Certosa a Bolzaneto. Sul bus c'è stata una lite tra passeggeri che è rapidamente degenerata. Si riaccende adesso l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui si trova a lavorare il personale del trasporto pubblico locale. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
2: Prima le urla e poi si è passati alle mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche, alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
0: Si vede che è ricominciata la stagione regolare, c'è anche Dario Vassallo nel nostro telegiornale per le notizie di sport.
3: Buonasera, sì, Dario. Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. In realtà adesso dobbiamo affrontare tre settimane senza calcio che ci riguarda, senza il calcio ligure, senza il calcio...
0: Non tutto il calcio. Perché purtroppo le serie, quelle più piccole, giocano,
3: sì,
0: lo stesso.
3: È vero, questo è vero, tant'è vero che il weekend si chiude, diciamo così, il weekend delle squadre ligure si chiude questa sera con il tuo Spezia, che è al picco, è impegnato contro il la Vispesaro. E in realtà è stato un weekend che è andato bene alla Sampdoria, ovviamente molto bene alla Sampdoria, è andato bene anche all'Entella, che è riuscita a pareggiare nel campo di Cremona, che per quanto in crisi possa essere, comunque un campo certamente difficile. È stato un

0: disastro per quello che riguarda il Genoa, che ha perso 2-1 contro una squadra che è sembrata veramente il Parma pochissima cosa, e adesso si deve interrogare, parlo ovviamente della società, su quello che potrà essere il futuro di Daniele De Rossi, per il quale al momento non ci sono novità. Ma andiamo con ordine, cominciamo appunto a parlare di Genoa, collegandoci per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera. Parma-Genoa il giorno dopo, rilancio per i Ducali che centrano la prima vittoria in campionato, crisi ufficialmente aperta invece per un Grifone che tocca il punto più basso di una stagione già molto complicata. La notte non ha lasciato segni indelebili, né esonero né dimissioni, avanti con Daniele De Rossi in attesa di ulteriori valutazioni a mente fredda. Allargando il discorso, sembra essere tornati all'anno scorso eppure a 2 anni fa. Il Genoa ci ricasca fallendo una volta ancora la partenza. Al netto di allenatori e giocatori che cambiano, rimane una costante sempre più imbarazzante che in società avrà senz'altro spalancato una profonda riflessione su modi e tempi di gestione di determinate situazioni. Mentre i positivi effetti del mercato non vanno oltre l'ottimo impatto di Osmaić, i sospiri più profondi arrivano da una vecchia guardia assolutamente irriconoscibile. De Rossi continua pubblicamente a difendere una squadra che però con un rendimento del genere sta sempre più minando la solidità della sua panchina, una squadra sempre protetta e invece prima responsabile di questo tristissimo avvio di stagione.
0: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie su una Sampdoria che è uscita in qualche modo rigenerata, quantomeno nel morale, dopo la vittoria sul Catanzaro in rimonta.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si è finalmente sbloccata, dunque, contro il Catanzaro, prima vittoria in campionato, primi 3 punti, prima vittoria in assoluto per Bernardo Corradi da allenatore di una prima squadra, e un regalo comunque all'ambiente che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento, tutto l'amore del popolo blu cerchiato per questa maglia, per questa società, con una straordinaria coreografia che ha celebrato gli 80 anni appunto dalla fondazione. 3 punti che sono arrivati in mezzo anche a tante difficoltà, perché è vero che il Catanzaro ha fatto un regalo a fine partita, ma il regalo l'aveva fatto anche la Samp in chiusura di primo tempo con l'autorete di Gartenmann, e poi quell'espulsione di Abilgard che ha lasciato tanti dubbi, tanta amarezza, forse affrettata, forse esagerata per la dinamica di come era avvenuto il fallo su Pafundi. Però Corradi si può davvero godere questo momento con uno sguardo verso il prossimo impegno, 9 ottobre ad Avellino, tanto tempo per recuperare gli infortunati, tanto tempo per far crescere di condizione coloro i quali fra i giocatori blucerchiati non avevano effettuato la preparazione estiva. Samp che tornerà dunque in campo mercoledì con una doppia seduta a Bogliasco, ripetuta poi anche giovedì e venerdì, e poi allenamento mattutino sabato e domenica. Certamente per Corradi c'è uno squarcio di sole finalmente dopo un lungo periodo in cui erano più i dubbi a aleggiare attorno alla sua figura. Certo, la Samp non ha fatto ancora nulla, ha ancora tantissima strada davanti, però sicuramente ci sono delle certezze, come Lorenzo Insigne, giocatore assolutamente imprescindibile. Abbiamo visto fare un altro sport contro il Catanzaro, da lui, dalla sua grinta, dalla sua classe, la Samp può davvero ripartire quando a ottobre ricomincerà il campionato di Serie B. Con questo chiuso e ti restituisco la linea.
0: Grazie, grazie Simone. Noi adesso la linea la diamo alla nostra Chiara Orru, che si trova a Gavi, dove al Golf Club Colline di Gavi è in corso un evento benefico, seconda edizione, dedicato in qualche modo a due figure straordinarie del calcio genovese, i due capitani Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. Proprio Chiara che ci spiegherà di cosa si tratta. Buonasera Chiara.
3: Buonasera Dario, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Quest'oggi Genoa e Sampdoria.

0: si uniscono per portare avanti la memoria dei due capitani storici Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, a cui sarà dedicata questo evento di beneficenza quest'oggi al Golf Club Le Colline del Gavia Tassarolo, dove ci troviamo in questo momento. Sarà un evento di beneficenza che unirà sport, imprese e artigiani con CNA e alcuni dei protagonisti del calcio italiano. L'evento di quest'anno avrà come obiettivo una raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica contro il tumore al pancreas e contro la SLA, le malattie appunto che hanno portato poi alla scomparsa dei due capitani storici, i due capitani, un evento di beneficenza qui a Gavi.
1: Grazie Chiara, e per quello che riguarda lo sport è tutto Matteo.
2: Quasi tutto, do soltanto un'ultimissima notizia che è arrivata adesso in redazione. È morto a 90 anni Sergio Carpanesi, uno dei più grandi protagonisti della storia dello Spezia Calcio. Dopo una prestigiosa carriera da calciatore, giocò anche nella Sampdoria tra le altre, ma soprattutto con la Fiorentina, con la quale vinse uno scudetto nel 1986, guidò lo Spezia alla promozione in Serie C1 e sfiorò nel 1989 la promozione in Serie B. Davvero un personaggio molto amato alla Spezia, ricordato come probabilmente il più grande allenatore della storia della squadra. È scomparso appunto oggi all'età di 90 anni. Grazie Dario,
1: grazie
2: a voi. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo martedì 22 settembre. Il tempo resterà asciutto e ben assolato sulla Liguria, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-30 gradi. Al più soffierà un po' di vento, dapprima di tramontana tra Savona e Genova, poi locale rinforzo anche su Imperia. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da ovest verso est. Su Imperia, tempo assolato, temperature diurne attorno ai 28-29 gradi, una ventilazione in graduale rinforzo dal pomeriggio sul litorale, con conseguente aumento anche del moto ondoso. Anche su Savona il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di vento da nord, specie nelle prime ore del giorno. Le temperature massime anche qui saranno attorno ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi, un po' di vento da nord a inizio giornata, poi in graduale attenuazione. Uno sguardo al Tigullio, anche qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti e temperature attorno ai 27-28 gradi. In definitiva, anche sullo Spezzino la situazione meteo sarà buona, ampiamente soleggiate, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di mercoledì 23 settembre il tempo sarà ancora asciutto sulla Liguria, ma con un pochino più di nubi, localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà in rinforzo da sud, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
0: Più me, la bellezza ha trovato casa.

0: Bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera nessun politico seduto al tavolo con noi, una scelta di fatto dettata da una qualcosa di molto tranquillo, nel senso senza nessuna polemica, però spesso e volentieri abbiamo coinvolto i politici in questa vicenda di cui parleremo. Mi parlo ovviamente del caos AMT. Insomma, nei tempi, per un anno circa abbiamo discusso tanto durante il programma politico di numeri, bilanci, accuse da una parte, accuse dall'altra. Poi però insomma alla fine la politica è vero che conta e conta tantissimo, però insomma anche i cittadini a volte hanno bisogno di non sentire i politici, anche se questo è un programma naturalmente politico, ma sentire i tecnici, cioè coloro che sono sul campo, comunque hanno qualcosa da dire. E quindi questa sera proveremo a vedere tutta questa situazione un po' anche da un altro punto di vista. Il punto di vista è quello di Edgardo Fano, per esempio, che è segretario Faesa CISL. Ben trovato Fano.
1: Sì, grazie.
0: Abbiamo imparato a conoscerla purtroppo, nel senso che avremmo fatto volentieri a meno in questo anno. Con lei insomma abbiamo discusso tanto, è molto bravo anche a essere conciso e anche dettagliato nel raccontare poi quello che i cittadini vogliono sapere, il perché succedono certe dinamiche, no? Perché ci sono certe cose che non vanno, banalmente perché si vedono, speriamo sempre meno, perché poi adesso il nuovo orario è partito da un mese, perché mi ricordo quante puntate dello scorso anno le chiedevo perché si vedono due autobus nel giro di 30 secondi, poi non se ne vedono tre o uno nel giro di 10 minuti, e lei dava delle spiegazioni logiche che i cittadini naturalmente devono sapere. Alice Salvatore, inchiesta civica, ex Buonasera. Movimento 5 Stelle, possiamo dirlo, okay. Un passato da politica, passato, e passato. Ora ultimamente si è dedicata a questa nuova attività che lei definisce inchiesta civica.
2: Sì, di andare a leggere le carte che in teoria sarebbero pubbliche, purtroppo a volte non lo sono ed è anche difficile ottenerle, quindi io le chiedo tramite l'accesso civico, poi le leggo e racconto quello che c'è scritto.
0: Buonasera anche Arcangelo Merella, buonasera, ben trovato, insomma assessore della mobilità, esperto di mobilità con anche tante incarichi in altre città, ma anche a Genova, insomma ha avuto ultimamente anche degli incarichi, insomma lei è uno che ha una visione comunque d'insieme, è stato sul, come assessore naturalmente, quindi ha competenza di quello di cui parleremo stasera, e quindi insomma ci può dare anche quella che è la sua visione. Buonasera anche a Fiorenzo Pampolini, associazione
3: Buonasera.
0: Utenti del trasporto pubblico.
3: La nostra
0: insomma,
3: associazione
0: poi alla fine
3: sì, è combattiva da parecchi anni. Volevo subito premettere una cosa: noi siamo assolutamente apolitici, per cui siamo stati ipercritici anche con la giunta precedente quando necessitava, e lo siamo altrettanto adesso. Questo lo volevo schiarire subito per che non appaia, ecco, che siamo schierati o di qua o di là.
0: Giusta precisazione. Allora, intanto iniziamo. È iniziata da una settimana circa il nuovo orario invernale. Si può fare, e lo faccio insieme a Edgardo Fano, il primo bilancio. Tra l'altro abbiamo anche, prima di entrare in diretta, insomma, fatto delle telefonate ad alcuni sindaci di diversi territori della città metropolitana. Ci hanno raccontato di un servizio che insomma la prima settimana regge, però ha ancora delle lacune. Per esempio ci sono certe situazioni, soprattutto per quanto riguarda le coincidenze, che ancora devono essere limate, si spera. Tra l'altro, ecco, notizia dell'ultima ora, giovedì è stato convocato in città metropolitana un tavolo proprio con alcuni rappresentanti delle varie territori della città metropolitana per iniziare a parlare del futuro dell'azienda e anche per verificare quello che ancora non va bene. Speriamo che vada meglio di quello che è stato in passato. Fano invece sul territorio genovese, soprattutto città, la prima settimana i ragazzi stanno arrivando puntuali a scuola? Per esempio?
1: Sì, diciamo che all'inizio

0: sta abbastanza reggendo il servizio. C'è da dire che non si sono ancora allineati tutti gli ingressi scolastici, perché ci sono ancora tanti ragazzi che entrano alle 9 e alle 10, quindi poi bisognerà tarare quando tutti entreranno alla stessa ora qual è la tenuta del servizio. Oggettivamente il volume di servizio è insufficiente, però avendo cadenzato correttamente gli orari, che è una cosa che portiamo avanti da giugno del 2025 noi, si riesce a dare una certa continuità al servizio senza vedere due o tre pullman attaccati. È ovvio che ci sono casi di sovraffollamento delle vetture, perché quello dipende tipicamente dal volume di servizio, e c'è forte carenza di vetture, come abbiamo già detto. Purtroppo se si guasta un mezzo ci sono problemi, perché abbiamo scarsissimi mezzi di ricambio.
1: Allora le faccio vedere un'immagine girata proprio ieri davanti al cimitero di Staglina. Eccolo qua, questa è un'immagine, ovviamente è sempre successo, per carità, può succedere che insomma si veda fumo dalla ruota. Lei che è più tecnico di me, cosa è successo in questo caso?
0: Probabilmente lì si sono bloccate le pinze dei freni dell'autobus. Può accadere, non è un malfunzionamento ordinario, però può succedere. A quel punto lì il mezzo rimane bloccato, non può altro che rientrare in officina, perché non va.
1: Ecco, infatti,
0: c'è un surriscaldamento nella parte posteriore del veicolo, e anzi fortuna che il collega è riuscito a rientrare a Piazzale Risasco, è riuscito a non rimanere bloccato in mezzo alla strada da causare anche un disagio alla circolazione.
1: Senta, le faccio vedere questa immagine di questo suo collega, comunque, che è desolato in qualche modo, guarda il fumo uscire dalla ruota e poi ovviamente sarà andato a fare la telefonata a chi di dovere. Questa immagine di questo autista che guarda, sembra un po' quella che può capitare a chi buca una gomma in autostrada, no? Si mette lì, guarda e dice guarda cosa mi è capitato, e poi
0: è emblematica,
1: però può essere una fotografia di AMT quella di questo collega.
0: Sì, perché comunque noi quando lavoriamo, cioè ci terremo anche a farlo bene il nostro lavoro, e dover lasciare le persone a terra, oltre a non essere un buon servizio alla città, buona parte dei passeggeri che sono scesi avranno avuto sicuramente qualcosa da dire, e non tutti in modo garbato l'autista. Quindi è un disservizio per la città, ma è un disservizio anche per chi sta lavorando, perché avere dei mezzi efficienti consente di lavorare meglio.
1: Mirella, di questa situazione qui, che lei che idea si sta facendo? Abbiamo parlato tanto, no, in questo ultimo anno soprattutto.
2: Sì, mettendoci alle spalle l'estate.
1: Ecco, le faccio solo una premessa. Con Fano in tante trasmissioni, con tutti i politici che sono venuti qua, abbiamo poi nell'ultimo mese, ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Soprattutto nel mese di agosto. Sono arrivate anche le scuse di Berruti. Anche gliele faccio sentire, così sì. Vediamo, può essere anche questo un argomento di discussione.
3: Penso che porgere delle scuse non sia una forma di debolezza, ma sia una forma di rispetto. Cioè io vi posso assicurare che da parte di tutti noi c'è il massimo dell'impegno, ma non sempre il massimo dell'impegno è sufficiente. Quindi mi sono reso conto che i modi, i tempi, forse anche lo stile con il quale in alcune sedi abbiamo prospettato questa manovra hanno, al di là della nostra volontà, come immaginate, aggiunto a problema sostanziale, problema anche relazionale, e ho detto che ovviamente la responsabilità è solo la mia, che ringrazio il direttore e i manager della società per quello che stanno facendo, mi scuso e cerchiamo di migliorare il metodo.
1: Insomma, le scuse, il Primo Canale è stato durissimo in questo anno contro il Comune, contro chi ha governato l'azienda, perché Confano, che insomma non penso sia né un uomo di ultradestra o comunque un politico, lui ha sempre detto, è vero che i conti sono i conti, e per carità, se sono da mettere a posto è giusto che vengano messi a posto, ma un'altra cosa è il servizio quotidiano, lì si può fare meglio, lì si può lavorare per evitare tutto quello a cui i cittadini genovesi sono stati abituati nell'ultimo anno, e ora hanno migliorato qualcosina, no? Quindi hanno rivisto anche nell'approccio con i sindaci, c'è stato un cambio di rotta, speriamo, quindi la dimostrazione che non eravamo pazzi quando per un anno abbiamo denunciato questo.
2: Allora, tanto stavo giusto dicendo che qualsiasi ragionamento ormai lo considero partendo dall'inverno e dimenticando l'estate, che è stata veramente un'estate drammatica per gli utenti. Apprezzo Berruti e le scuse che ha fatto, ma è chiaro che è stato inflitto agli utenti del trasporto pubblico una sofferenza, un disagio enorme, in parte giustificato dalla situazione debitoria drammatica, dall'altra però non sufficientemente.

0: tenuto in considerazione per i correttivi che potevano essere comunque assegnati. Tant'è vero che la ripresa dell'orario invernale, quindi con un aumento anche del numero degli autisti impiegati e dei mezzi, come ha detto prima Di Fano, diciamo che nella prima settimana retto. Io tuttavia ho voluto fare personalmente questa esperienza proprio al di fuori di ogni pregiudizio, non mettendomi nell'ottica devo parlare male di questa amministrazione. Quindi sono utente del servizio pubblico, mi sono occupato di questo problema da sempre, voglio vedere com'è la situazione. E per 2 giorni ho girato in un'area molto ristretta, cioè tra la Foce, praticamente Tomaseo, diciamo Corso Italia e Principe. E devo dire che ho visto situazione molto regolare. Alle fermate non c'erano attese, sugli autobus non c'era quel traffolamento che in alcuni casi ha provocato anche delle risse tra gli utenti. Mi è sembrato, come dire, un punto di partenza significativo. Allora ho scritto queste cose su Facebook, ho detto: ma io ho fatto questa esperienza, quindi vi pregherei, senza alcun pregiudizio e con altrettanta onestà intellettuale, ditemi se questa è l'impressione mia relativamente a un'area molto circoscritta e come va nelle vallate. Ho visto che nel giro di poco tempo sono circa 200 le persone che hanno guardato questo post e più di 100 quelli che l'hanno commentato. Nella stragrande maggioranza dei casi, in modo particolare nelle vallate, il dissenso permane, cioè un livello di insoddisfazione ancora si registra. C'è poi tutto il tema che ci riguarda relativamente, che non attiene, come dire, una valutazione sul servizio urbano, ma riguarda nel suo complesso la città, e che sono i servizi extraurbani. Sui servizi extraurbani si perde ancora una volta l'occasione di valorizzare l'entroterra e la peculiarità dell'entroterra, che deve essere fatta al fine di garantirne la sopravvivenza dal sistema di trasporto. Se viene meno il sistema di trasporto è un guaio, ma se viene meno per tutti l'offerta di trasporto è un guaio, come ha detto bene oggi, non ricordo se il professor Cascetta o il professor Tartaglia nell'intervista al Secolo, quando dicono che non è tanto il taglio in sé che crea dei danni quanto il rischio di disabituare l'utente a utilizzare il mezzo pubblico. Quindi veramente un circolo vizioso su cui c'è molto da lavorare.
1: Pambolini.
2: Sì.
1: Si parla tanto, no? Che poi alla fine sono gli utenti quelli che...
2: Diciamo che la prima notizia potrebbe essere, come già ha detto Arcangelo, potrebbe essere buona, un po' tra virgolette, nel senso che quantomeno sembra che dal 14 settembre, con l'attivazione dell'orario invernale, non ci sia più quel fastidioso salto di centinaia di corse al giorno che c'è stato fino appunto all'attivazione dell'orario invernale. Però l'orario invernale di quest'anno è ridotto di oltre il 20% rispetto a quello dell'anno scorso. Poi è vero che la sindaca, quando gli è stato fatto notare che aveva parlato del 10%, lei si è arrampicata un po' sugli specchi e ha detto: no, ma veramente io mi riferivo non all'orario pubblicato sulla carta, ma a quello che riuscivamo a fare. Però comunque io ho fatto un rilievo ancora oggi in Piazza Montano alla fermata del 7, i mezzi sono affluiti regolarmente ogni 10 minuti, ma quasi tutti hanno lasciato la gente a terra, perché non si capisce tra l'altro per quale motivo questo accanimento contro la Valpolcevera, perché il 3 è rimasto, il 16 è rimasto, l'8 è stato eliminato, quindi il 7 che già faceva fatica a smaltire il carico prima, e notare che quando poi arriva in via Canepari c'è l'altro assalto, cioè perché c'è tutta la gente che scende dalla metropolitana e che deve proseguire per Rivarolo, Bolzaneto, Ponte Decimo. Per cui io sono qui veramente a chiedere, a implorare di ripensare alla Valpolcevera e di ripristinare l'otto almeno nelle due fasce di punta meridiana e serale, cioè uscita dei bambini, dei ragazzi da scuola e uscita dei lavoratori in ora di punta.
1: Ha parlato anche di questo famoso ormai 10%, che voi siete stati delle prime, se non erro, anche a criticarlo con dei numeri alla mano. Vi faccio sentire l'assessore Robotti, che proprio parla dei tagli proprio legati a questo famoso 10%. Lui spiega perché. Sentiamo.
3: Tutto balletto di numeri su quanti sono i tagli, eccetera. Io credo, cioè, i numeri possono essere una, e la statistica una scienza che aiuta, però bisogna vedere da che numeri si parte. Quando si parlava del 10% di riduzione, era un 10% intanto medio, quindi in alcuni casi sarà meno, in altri sarà

0: era di più, ma soprattutto la cosa importante era un 10% calcolato non su orario precedente, ma sul servizio che effettivamente AMT, con tutte le difficoltà che ha avuto, soprattutto quest'estate, è riuscita a rendere. Quindi sostanzialmente c'è stata una riduzione delle corse, una concentrazione, meno turni degli autisti, ma con degli autisti di riserva e delle macchine di riserva, proprio per fare in modo che nel momento in cui si dovesse presentare la difficoltà, la rottura della macchina, l'autista che improvvisamente si ammala, insomma parliamo di 3.000 dipendenti, non di poche persone, di cui molti sono autisti, ci potesse essere la possibilità di sostituire immediatamente e quindi eliminare quelle che sono state le problematiche. Per ora sta funzionando.
1: Salvatore, arrivo anche da lei, però volevo chiedervi, questo ormai famoso 10% era, insomma, si è capito adesso, però subito non si è capito benissimo.
2: No, infatti, probabilmente è stato un, ripeto, arrampicarsi sugli specchi quando si è visto che nella realtà non era il 10, ma in Valpolcevera era il 36,8% rispetto all'anno scorso. Allora si è trovata questo escamotage di dire che veramente il confronto va fatto col servizio già tagliato.
1: Poi Marina, c'era anche quel... No, si capiva all'inizio se questo 10% fosse per l'entroterra, fosse solo per Genova, esatto, c'era anche questo un discorso qua che si è ballato tanto.
3: Appunto, per questo mi può capire bene Edgar Lufano. Prima del Covid l'azienda effettuava 37,9 milioni di chilometri all'anno. Oggi l'obiettivo mi pare che sia sui 30, nel piano di risanamento in ambito urbano si parla di 19,2, quindi vuol dire che c'è stato un taglio quasi di metà delle prestazioni pre-Covid, quindi un servizio che è andato a degradare, ma i costi non sono scesi altrettanto, i costi sono rimasti sempre molto alti. Allora c'è qualcosa che in questa macchina funziona poco bene e sarebbe molto meglio se ci si infilasse le mani dentro fino in fondo per capire dove sono le diseconomie, ma questo l'ho detto, ripeto, molto chiaramente oggi, due interventi estremamente qualificati nelle due interviste al Secolo, perché finché si difenda spada tratta un servizio pubblico perché deve rimanere pubblico e si rifiuta la logica del mercato, nel senso che anche un'azienda pubblica può andare sul mercato e vincere stessa la gara, però puntando all'efficienza e rappresentando per l'amministrazione, per l'ente concedente, un minor costo, non se ne esce finché non si arriva a una soluzione del genere.
1: Salvatore, di questa partita lei che idea si è fatto? Poi lasciamo perdere il discorso Conti, poi io so che lei è centrata molto dentro, ne parleremo più avanti, ovviamente sì. Bilancio, non bilancio, Conti, tutto quello che non è stato fatto, che poteva essere fatto, questa è un'altra partita, ma ne parliamo tra poco. Invece,
4: fino a un certo punto.
1: Sì, certo, un'altra partita, in questo primo blocco iniziale intendevo.
4: Sì, allora, volevo commentare questa cosa del 10%, perché... parlare del 10% riferendosi non al programmato dell'anno precedente, ma al servizio effettivamente svolto l'anno scorso, cioè quando c'erano già stati molti tagli di servizi, è talmente controintuitivo che nessuno poteva capire, comprendere.
2: Scusa, ma nessuno sapeva di quante corse sono state tagliate nel precedente orario, quindi non era...
1: Forse solo Fano, forse lo sapeva, cioè loro dentro.
5: Perché leggiamo i turni, non le corse. I turni erano 1045 programmati, ne svolgevamo una media di 950, nuovo servizio foto, 155 turni sul servizio urbano. Cioè noi vediamo il numero delle corse.
1: Rifacciamo da capo.
5: 1045 turni, servizio invernale 25, realmente svolto una media di 950, con picchi che scendevano sotto i 920. Oggi siamo 855 turni.
1: Quindi a 10% di 800?
5: Sì.
1: Non di mille...
5: No, rispetto alle 950, quando si parla di una riduzione di 190 turni, sono 190.
4: Quindi diciamo che una comunicazione corretta verso il cittadino sarebbe stata semplicemente quella di dire quale sarebbe stata la differenza rispetto al servizio che i cittadini si aspettavano per quest'anno, per l'inverno, quindi su quello programmato, non su quello tagliato l'anno scorso, tra l'altro senza la possibilità neanche di verificare quale fosse questa entità. Anticipo solo una cosa, che oltre a parlare di costi, di quanto costa il servizio pubblico di AMT, bisognerebbe andare anche a vedere se il servizio pubblico di AMT sia pagato il giusto, monte, con anche proprio parliamo di finanziamenti statali, ma anche

0: poi nel locale, come poi andremo anche a dire. E c'è un dato che può suscitare curiosità, mi riferisco al costo standard, che è un parametro ministeriale, quindi stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che valuta per il 2026 il costo standard per un'azienda come AMT, cioè con le sue proporzioni, dovrebbe essere di 221 milioni e rotti, e in realtà il costo comparabile stimato per il 2026 di AMT è di 214 milioni, quindi AMT in realtà costa meno rispetto a quanto il Ministero stesso si aspetti. Quindi
1: ha ragione Merella, qualcosa dentro l'azienda.
0: No, Merella diceva che costa troppo.
1: No, mi diceva che però bisogna capire qualcosa che non funziona.
0: C'è qualcosa che non, sì, ci sono delle diseconomie, certamente.
2: Non tiene conto, ad esempio, di servizi che il Comune di Genova non tiene conto, dei filus, tiene conto solamente della metropolitana, del ferro e del tram.
0: Beh, questo è da verificare, no, questo è tutto da verificare, verificato. Non credo che sia così, ecco, c'è un esperto alla mia sinistra che dice di no.
3: È fatto dal Ministero dei Trasporti e tiene conto di tutte le modalità, il problema è che l'intermodalità di Genova fa la differenza, e fa la differenza l'orografia di Genova.
0: Andiamo,
3: perché una linea di servizio a Bologna e una linea di servizio da Apparizione a Coronata hanno un costo di esercizio, sono lontani milioni di anni luce.
2: Ma infatti guarda, a parte
3: come
2: circolari, cremagliere, ascensori, sono tutte che non sono considerate nel costo standard, ma d'altra parte credo che il costo standard non sia mai stato assunto come un parametro rigoroso, è un'indicazione. Perché è difficile? Perché dovrebbe intervenire l'arte? Non mi risulta che l'arte sia mai intervenuta sull'argomento con qualche circolare esplicativa, l'arte e l'agenzia che si regola della regolazione dei trasporti, quindi è un parametro, ma è molto meglio considerare, fare del benchmarking tra i costi di produzione del servizio della nostra azienda e quello delle altre aziende, quanto costa Genova, quanto costa Milano, quanto costa Napoli, quanto costa Torino. Pigliamo delle aree omogenee di servizio e per densità e vediamo se i costi nostri sono uguali, inferiori o maggiori. Dopodiché vi dico una cosa, com'è che è regolato il rapporto tra l'ente proprietario, quindi il comune, e l'ente che eroga, l'azienda che eroga il servizio, attraverso un contratto di servizio. Il contratto di servizio nostro è sempre stato estremamente nebuloso. Allora, la prima cosa da fare col nuovo ciclo, un contratto di servizio aperto a tutti, pubblico, in cui c'è scritto esattamente sopra quanto che tipo di servizio mi dai, ogni quanto tempo passa quel mezzo in quella strada, nell'ora di punta, nelle altre fasce orarie, e quanto mi costa. Dopodiché, se costa tanto, è chiaro che gli enti, in questo caso il comune, la città metropolitana, devono compensare.
0: Ma questo è già scritto nel regolamento europeo del 2007.
2: Sì, ma è scritto nel regolamento europeo, ma non è mai stato rispettato. Il problema è che non è mai stato rispettato.
0: Ma non...
2: contratto, c'è un contratto di sicurezza.
0: Siamo d'accordo su questa cosa.
2: Allora,
0: è già scritto nel regolamento del 2007 europeo, quindi dovrebbe già essere rispettato, così come c'è scritto chiaramente, e quindi bisogna andare a verificare se le cose siano state fatte a regola d'arte, che qualsiasi compensazione debba essere stabilita, la compensazione e il corrispettivo sono i soldi che gli enti pubblici devono dare all'azienda di trasporti per funzionare, per erogare il servizio, per mettere i bus su strada. Qualsiasi compensazione e corrispettivo deve essere chiarito e scritto nero su bianco prima, con giusto anticipo rispetto al momento del servizio, e non aggiustato dopo o in corsa.
2: Sì.
0: E siccome purtroppo questa cosa invece non è stata fatta con dovizia di attenzione e accuratezza, oggi ci troviamo in una situazione molto complicata.
2: Quindi mi stai dando ragione sostanzialmente.
1: Siete d'accordo, mi sembra di capire.
0: Ma io sto dicendo un'altra cosa, non ho bisogno di essere d'accordo con Merella, posso anche parlare al di là di Merella.
2: Della trasparenza e dei contenuti del contratto di servizio.
0: No, io sto dicendo a Merella che quello che lui dice è sacrosanto ed è giusto, ma è già stabilito dalle regole che però non sono state rispettate. Non sono state rispettate, ma al contrario.
1: Ci fermiamo solo un secondo, così dopo Salvatore ci spiega cosa vuol dire non sono state rispettate.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Al programma politico si parla naturalmente, come mai avete capito, da diverse settimane, tra l'altro è la terza puntata della nuova stagione, 3 puntate su 3 dedicate ad AMT, quindi questo significa insomma tanto purtroppo. Salvatore stava parlando prima di un qualcosa di tecnico, quindi le chiedo di essere ovviamente il più semplice possibile, anche perché magari a casa evitare che qualcuno giri canale, andranno troppo sul tecnico, cosa
4: Speriamo
3: stava dicendo?
4: No.
3: No, però insomma essere piuttosto e sempre molto chiari.
4: Ma allora, quando si parla della crisi di AMT, tutti parlano di dei costi, di quanto costa, di cosa costa, però prima di andare a tagliare il servizio, quindi a creare disagio ai cittadini o di andare a bloccare il turnover dei lavoratori, quindi creare problemi che pesano, gravano su chi colpe non ne ha, cittadini e personale, bisognerebbe fare una cosa molto semplice, cioè accertare che non ci siano dei crediti da esigere da qualche parte, cioè che non ci siano delle voci di bilancio che possano in qualche modo modificare, cambiare la situazione per come viene vista. Questo ovviamente non è facile farlo, visto che il bilancio 2024 incredibilmente ancora non è stato pubblicato, non è stato approvato, e vengono fatti pure dei piani da centinaia di milioni di euro di salvataggio su un bilancio che ancora non è pubblico. Su questo vorrei aprire una parentesi: il bilancio non è mica il premio che si dà quando va tutto bene, cioè il bilancio deve fotografare la situazione reale, e si fa ancora di più quando è brutta, quando c'è un problema, proprio perché bisogna poter intervenire capendo qual è la situazione effettiva dei conti. Quindi questo è già un problema, un handicap che abbiamo. Allora, dove sono andata a vedere i dati che non erano accessibili al cittadino? Anche lì ho fatto accesso civico e non ce l'aveva neanche il comune. A marzo mi avevano risposto: noi non abbiamo ancora visto il bilancio 2024 e già si parlava di metterci 120 milioni tra regione e comune, senza un bilancio davanti. Ecco, allora sono andata a leggere l'unico documento ufficiale che fornisce queste informazioni, che è il piano di risanamento, che altro non è se non un piano industriale di AMT, quello che serve per risollevarsi dalla crisi, dove c'è fotografata gran parte di questa crisi. E lì c'è una cosa che salta all'occhio: a pagina 11 del piano di risanamento si parla di queste sottocompensazioni, di cui non sta parlando nessuno nel dibattito pubblico. Allora, cos'è una sottocompensazione, che è una parola astrusa, antipatica? Praticamente il servizio di trasporto deve essere ordinato da un ente pubblico, stabilisce quanto c'è bisogno di servizio, gli dà l'ordine di erogare quel servizio.
3: Privatizzare oppure no? Licio Salvatore dice assolutamente no. Merella,
5: sì, ma a parte che il termine privatizzazione è un termine sbagliato, perché il socio e il proprietario rimane sempre il comune.
6: Esatto.
5: Il comune affida a un socio di mestiere che ha le caratteristiche industriali, societarie, per fare al meglio questo servizio, e lo fa sulla base di un contratto di servizio che stabilisco prima quanto vale, e io ti controllo, e tu che sei l'erogatore del servizio me lo fai come voglio io.

0: senza accendere alle lusinghe politiche, alle intromissioni sindacali, mi spiace per l'amico Fano, a tutti quei marchingegni che nel pubblico deteriorano qualunque buona cosa. Ricordo che quando abbiamo fatto l'accordo con i francesi, si disse che doveva fornire un nelle fasce orarie di punta.
1: Francesi che però
0: sulle
1: sono scappati
0: linee,
1: a gambe
0: scusa levate. Alice, ti stiamo ascoltando, ascolta un attimino anche te. Nelle fasce orarie di punta, nelle linee di fondo valle, un autobus ogni 3-4 minuti, le collinari, le adduttrici ogni 10, le collinari più, diciamo, più dove c'è meno insediamento ogni 20. Questo era il piano. E su quello era pagato e il comune ci ha messo i soldi. Poi l'azienda, che era un'azienda pubblica tra l'altro, perché Transdev e RATP sono aziende in mano allo Stato francese, poi se ne sono andati perché il comune dopo Perico l'ha fatti scappare mettendoci anche un bel po' di soldi. Siamo tornati ciclicamente, ogni 10 anni questo problema si presenta. Si è presentato in allora quando abbiamo dovuto vendere le dighe per ripianare il deficit, si è presentato durante il mandato della giunta Doria con quel casino di 5 giorni di sciopero continuo su cui poi si sono dovute calare le braghe tutti, si ripropone ora, ci metteranno una pezza, ma se non cambia le cose fra 10 anni saremo nuovamente qui a raccontarci.
2: Posso...
3: però Terrina, sì, Terrina dice che fra qualche anno potrebbe essere un'azienda tra le migliori in Italia.
4: Allora, no, tanto per chiarire una cosa sulle privatizzazioni, intanto non si ripropone ora, perché non mi sembra che il Presidente della Regione Bucci abbia mai parlato della volontà di Regione di privatizzare, e noi abbiamo 2 accordi scritti col Comune di Genova sul mantenimento pubblico della società. Quindi questo è gossip che qualcuno sta cercando di artificialmente di introdurre nella discussione, perché nella discussione di oggi questo non esiste. Seconda cosa, è semplice, quando si parla di questo famoso contratto di servizio, il contratto di servizio dura 10 anni, un contratto di servizio che può durare 10 anni deve avere un'indicizzazione contrattuale. Bisogna che ogni anno sia rivisto in base al coefficiente inflattivo e allora si può dare lo stesso servizio per 10 anni. Siccome questo non è stato previsto e non è stato previsto in quasi nessuno dei contratti di servizio italiani, accadono queste cose. Poi mi dispiace Arcangelo, ma i sindacati esistono tanto nelle aziende pubbliche quanto nelle aziende private, quindi per noi dovrete fare molto di più prima di spazzarci via.
0: Ma potete fare, ci mancherebbe altro, fate il vostro
4: noi
0: lavoro,
4: quando
0: lo fate
4: sono
0: bene,
4: venuti i francesi che citati prima, parte... Ricordo che prima c'è stata la scissione AMI MT dove è stata creata una bad company, quindi abbiamo caricato tutto il debito che c'era su una società e poi i francesi prendevano 4 milioni e mezzo all'anno di consulenze e quando sono andati via si sono portati il loro staff e si sono ripresi i soldi che si prendevano prima. Quindi se vogliamo efficientare l'azienda anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa.
0: Scusa,
4: essenziale.
0: Riguardo, io non, guarda, hai anche le tue ragioni e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
4: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
0: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi MT non è che non possa partecipare, MT ha tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Perché non si può fare una gara?
1: La gara è una possibilità, non è un obbligo. Non è un obbligo.
0: Diventa un obbligo se tu dimostri.
1: Che... L'Europa dice che non è un obbligo.
0: Se sei tutto te, non so che
4: posso?
1: Ma non è vera questa cosa.
4: Una piccola
1: cosa.
4: Precisazione. Regolamento comunitario 1370 del 2007. Ci sono 3 sistemi di affidamento. Affidamento in house providing, gara doppio oggetto, gara per il servizio. Sono parificate a livello comunitario. Esatto. La legislazione italiana sta cercando di rendere stringente gli affidamenti in house, perché vuole evidentemente regalare le società al mercato. È abbastanza evidente quello che sta accadendo, perché l'autorità di regolazione, l'anticorruzione

0: stanno facendo. Perché c'è il subaffidamento del 10%? Perché c'è una norma nazionale del 2009 che lo impone, non è una norma comunitaria. Tant'è vero che i grandi gruppi europei, l'hai detto tu prima, sono tutti pubblici. Quelli che noi consideriamo i privati sono soggetti esterni, stranieri, pubblici, che vengono a comprare le nostre aziende. Cioè, io... se questo è sviluppare dei sistemi di trasporto, ma se va, le competenze ce le abbiamo, le risorse sono sempre le nostre, mettiamoci a lavorare, andiamo avanti.
1: Londra ha un servizio affidato

0: diciamola tutta, ci sono le gare non per il mercato, ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento. Esatto. Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così, io prendo il 18, il 17, il 16, infatti, l'1, le linee di grande carico le prendo io. Infatti, e poi a qualche un altro lasciamo quelle che vanno.
1: Infatti, per conto mio dovresti,
0: un bel sistema quello.
1: Dovresti, no, per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere a mercato quelle che rendono.
0: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
1: Ma perché
0: indietro,
1: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché deve andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
0: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Eh? Io mi prenoto per le direttrici.
1: Va bene, fai bene.
2: A proposito, due cose. Uno ha parlato di Londra, avete parlato, sono stato a Londra poco tempo fa e ho pensato a Fano, perché mi ricordo durante una trasmissione, quando venne fuori il discorso di pagare all'ingresso del mezzo con la carta, col telefonino, con la carta, quello che è, su un conto, lo fanno tutti a Londra. E non sono a Toriglia, a Bargagli, dove ci sono 10 vecchiette che pagano. A Londra, insomma, tra la delinquenza, gente un po' strana, insomma, c'è un po' di tutto abbastanza, no? È una città un po' frizzantina. Eppure ho visto metropolitana, non ho visto saltare una persona, come succede invece a Parigi, che saltano ovviamente i tornelli. A Londra, sui bus a due piani classici, ognuno, tu l'autista faceva sì, sì, sì. Tutti piano piano si
3: però partiva. Scusa, su questo poi
2: e Fano mi ricordo una volta è venuto fuori il discorso questo inverno, diceva non è possibile farlo da noi, ma perché? Più ero alla volta, più guardavo questa scena qui e più pensavo a Fano, quindi quella volta, quella sera in trasmissione, eravamo sulla Terrazza Colombo, mi ricordo, mi ha detto da noi non si può fare.
3: Dico solo allora, una cosa, perché? Poi lascio parlare perché? Fano, perché ci sono fermate dove salgono 100 persone alla
2: ma
3: volta.
2: Ma parlo di Londra, non ho parlato del servizio
3: Londra,
2: di chiamare.
3: A Londra la gente viaggia a metro sugli autobus, viaggiano seduti a Londra, quindi salgono 3 persone a fermata e sono controllabilissime. Vado un po' in piazza Montano, come ho fatto io stasera alle 6, 100 persone ogni vettura. Se ho l'autista deve controllare il biglietto a 100 persone, sta fermo lì mezza giornata.
1: Però,
3: mezza giornata.
2: Perché se le persone pagano tun tun tun tun tun.
3: Se sale uno che non paga, che deve fare il biglietto, deve
2: però perché a Londra quello che non sale non paga?
3: Ma perché sono 3 persone a fermata. Qui, allora, nelle città europee il servizio sulle direttrici.
2: Quello che non paga non sale, volevo dire.
3: Sì, ok. Nelle città europee il servizio sulle direttrici, tipo il nostro 1, il nostro 7, non lo fanno con gli autobus. È fatto o con tram o con metropolitane. Sui tram ci sono 5 porte e utilizzano tutte le porte come capita, senza passare davanti all'autobus. Lo fanno sui bus, come noi lo potremmo fare sul 74 che va a Murta, dico per dire. Perché lì sì, salgono uno o due passeggeri a fermata, ma se in piazza Montano, che è l'esempio più eclatante, noi controlliamo il biglietto alle 100 persone che si affollano ad ogni corsa, noi
2: va bene,
3: ci mettiamo
2: questa è una
3: giornata
2: questa
3: a arrivare dal capolinea.
2: Però la spiegazione di fondo, che a Londra, poi ci sarà quello, io sono stato 5 giorni, non ho visto, ripeto, ho visto una persona saltare il tornello, ho chiesto anche a una persona che conosco lì, gli ho chiesto perché mi ha detto che se ti prendono senza il biglietto rischi tanto, ma tanto, non... come si chiama Paolo Rossi, abito in via 12 ottobre 47.500, mi dà il documento, ce l'ho a casa, vabbè, cioè, perché il tema delle multe, Fano lo sa, è un tema fondamentale, decisivo anche in questa ipotesi di bilancio, perché Salvatore lo sa, come Fano lo sa, come sono state messe queste multe, incassate, non incassate, ma messe a bilancio, non messe a bilancio, è un grosso tema quello delle multe.
0: Allora, c'era un credito da 100 milioni di euro per multe che non sono state incassate, tanto bisognerebbe, se uno vuole andare a scavare nel passato, dovrebbe domandarsi come si è arrivato a un valore economico del genere. E quindi poi lì noi abbiamo chiesto da tempo all'azienda se c'è la possibilità di cartolarizzare, di vendere questo credito per avere un incasso, dicono che ci sono difficoltà nel farlo e se non erro è stato valutato nell'ordine del 3% la recuperabilità. L'amministrazione precedente, cioè la gestione precedente dell'azienda invece aveva fatto fare uno studio dove la recuperabilità era molto più alta, perché sostenevano che ci fosse un 40%, mi sembra, di persone solvibili tra quelle che avevano questi debiti nei confronti dell'azienda. Questo è un tema caldo, perché il 3% di 100 milioni sono 3 milioni, il 40 sono 40 milioni.

0: non è un tema irrilevante, bisognerebbe domandarsi come mai siamo arrivati lì. Poi c'è da dire che del post-Covid, quello che diceva prima
1: quante Salvatore, persone non pagano il biglietto adesso in questo momento?
0: Allora, secondo me sul servizio urbano tante
1: su 10 persone che salgono sul mezzo, quante persone hanno
0: allora,
1: il titolo per farlo?
0: C'è una statistica che vale in tutte le parti del mondo: quando c'è una manovra tariffaria che aumenta i biglietti e una riduzione dei servizi, c'è un aumento dell'evasione. Noi, anziché implementare i servizi di verifica, li stiamo riducendo. Nel servizio provinciale penso che sia qualche anno che non vedono passare un verificatore e il controllo è, oltre che doveroso, anche una forma di recupero, perché quando i verificatori dei titoli di viaggio vanno in determinati posti del servizio provinciale ma anche urbano, fanno delle stragi, 30, 40, 50 sanzioni.
2: Però, scusami, lì è facilissimo, non è che ci sono 100 persone che salgono la Toriglia per venire a Genova.
0: Ma bisogna mandarci l'Arcangelo.
2: No, ma basta mettere l'elettronica a bordo.
0: E non è, ma anche queste cose qua.
2: Ma guarda, cioè, non è vero.
3: Una preferenza.
1: Un attimo solo, finiamo solo questo discorso. Come non si può fare a Piazza Montano, si può fare a Toriglia, però.
2: Ma certo.
0: Sì, ma anche lì il far vedere la legislazione inglese non la conosco, io conosco quella italiana. Se l'autista può richiedere la visione del biglietto, ma se non è un agente accertatore, non può fare nessuna sanzione. Cioè, io salgo il mio biglietto, non ce l'ho e mi vado a sedere e non può ffar nulla. Può prendere l'auto e continuare a guidare.
1: Sperare di non prendere un punto.
0: Esatto,
1: magari.
0: Esatto, perché poi accade quello. Cosa diversa è chi è polizia amministrativa, alla quale vanno dati i documenti, anche in caso non vengano consegnati i documenti o comunque nome e cognome, c'è un sistema sanzionatorio che scatta, possono intervenire la polizia giudiziaria, cioè ci sono delle leggi in questo paese che non tutti possono fare attività di verifica, perché la legislazione è di un certo tipo.
1: Però c'è inutile stiamo a girarci attorno, c'è l'idea che se tu sali su un autobus, tanti lo dicono, salgo 10 volte, mi prendono uno, ho viaggiato 9 volte e quella volta va bene, pago e ho guadagnato 9 corse.
0: Certo.
1: Poi c'è anche l'altro che sale, non paga neanche quando viene preso, no, sa che viene preso.
0: Ma
1: e dà.
0: Alcuni lo contano già, sanno che pagano una multa ogni 2 o 3
1: esatto,
0: anni, costa
1: esatto,
0: molto meno dell'abbonamento.
1: Assolutamente. E poi ci sono quelli che salgono, cioè hanno il controllo, non hanno il documento, o dicono te lo porto, vediamo. Cioè, sanno anche che non vanno incontro a nulla di.
0: No, in certe situazioni.
1: Ora, com'è la situazione? È come quando prendi una multa con la macchina che prima o poi ti arriva. Non so se si chiama sempre qui Italia, come si chiama, cioè prima o poi arrivano a portartela via?
0: No.
1: O no? Perché questa è una discriminante importante, perché in Inghilterra se parcheggi la macchina in un posto dove non devi handicappati c'è l'arresto,
0: certo.
1: Voglio dire, c'è anche una ha paura la gente in Inghilterra di prendere certe multe o sanzioni. Da noi in Italia vale per AMT, ma vale un po' per tutto, c'è una multa, la strappo e qualcosa sarà.
0: Ad oggi il sistema sanzionatorio non è cambiato.
1: Non fanno paura i controllori sull'autobus?
0: No, diciamo che quando sono controllori.
1: Alla vecchietta sì.
0: Cioè, se sono verificatori dei titoli di viaggio, voglio dire, comunque sono è polizia amministrativa.
1: Certo, certo.
0: Qualsiasi aggressione nei confronti, banalizzo.
1: Certo.
0: Anche l'ultimo decreto sicurezza è intervenuto sulla materia. Cioè, i verificatori dei titoli di viaggio, c'è l'arresto in flagranza di reato in caso di aggressione, c'è il sistema sanzionatorio che è stato peggiorato con il 583 quater del codice penale. Quindi aggredire un verificatore non dico come aggredire la polizia, però è oggettivamente complesso e ci sono. L'autista dovrebbe essere parificato, ma invece non avviene e non ha tecnicamente la possibilità di intervenire sulle sanzioni, cioè potrebbe in una linea di montagna chiedere giusto, si chiama biglietto a vista, cioè io chiedo, ma rispondere, lecito chiedere, rispondere cortesia.
1: Sulla fiducia.
2: Molte corriere di montagna, ad esempio in Alto Adige, se non hai il biglietto non sali,
3: e
2: l'autista non ti fa salire. E comunque ci sono dei sistemi in giro per l'Europa, ci sono dei piccoli
1: non
2: tornelli.
1: Ti fa salire, però ha ragione lui, cioè, se però questo
2: no,
1: si siede cosa fai?
2: Stai giù, non sali, te ne
1: ci
2: stai
1: sono gli altri passeggeri che fanno la rivoluzione,
2: esatto,
1: lo mandano via.
0: Allora, stiamo parlando di due mondi diversi, nel senso che bisogna parlare di
1: il Trentino Alto Adige, allora, c'è un altro mondo, cioè, possiamo dirlo.
0: C'è una questione
1: tra Piazza Montano
0: Valbadia culturale generalizzata. Probabilmente ci sono dei paesi dove quello che non paga il biglietto viene guardato storto da 50 passeggeri che sono,
1: esatto,
0: gli stessi passeggeri che lo buttano,
1: esatto,
0: giù. In Piazza Montano probabilmente se dici qualcosa a uno che non paga buttano giù l'autista dell'auto.
3: Comunque da noi il problema non è
1: tra Piazza Montano e la Valbadia c'è una bella differenza.
3: Scusate, comunque da noi il problema non è il controllore, da noi è il problema che ci sta dopo, cioè il fatto che non ci sia un sistema efficiente,
1: dicendo, certo,
3: per riscuotere dopo, cioè perché la multa te la riescono anche a fare,
0: no,
3: il problema è poi dopo
4: sono scarse. Non per ridimensionare il discorso, perché comunque anche il biglietto ha la sua importanza, però AMT

0: incassa da tariffe circa 70 milioni l'anno, circa un anno per l'altro, e l'evasione, e posso dire io viaggiando molto sugli autobus, quando salgono i controllori più di due o tre senza biglietto non ne beccano, infatti è calcolata intorno al 10% l'evasione. Quindi se l'azienda costa più di 200 milioni e ne incassa 70 da tariffe, ne perde 7 da evasione, ma bisogna vedere se recuperare quei 7 milioni quanto costa. Perché poi è una questione di, cioè se io devo mettere in pista tanti, è come quando c'era il biglietto, molti rimpiangono il bigliettario, dico il bigliettario bisogna pagargli lo stipendio, cioè quindi bisogna vedere, per recuperare 7 milioni di evasione ne spendo 20 o 30 per pagare gli stipendi.
1: Ma guarda, sulle linee di fondo valle, per conto mio, se ci mettessero il bigliettario, mettendo, mi dispiace Fano, ora si inalbera, ma i cosiddetti inabili al servizio non guidano più, li metti a fare il bigliettario. Sulle linee di fondo l'evasione la combatti, sulle linee minori è sufficiente, ripeto, un sistema anche meccanico, automatico, ora c'è questa bigliettazione elettronica, è fatta un po' come è fatta per rendere più cogente il controllo, volendo si può.
2: Ecco, Fano diceva oggi mancano i controllori, perché? Che numeri abbiamo su questo?
3: Allora, i verificatori sono molto scarsi.
2: Io essendo sotto, controllore ancora, mi
3: sì, sono i verificatori di viaggio,
2: sì, sì, certo.
3: Essendo sotto organico, molti, tutti i giorni, tanto ce n'è una quota che viene da lì, dal personale di donna che diceva Arcangelo, e tutti i giorni sono dedicati a quell'attività, poi ce n'è una quota che sono autisti che svolgono doppia mansione, essendo sotto organico e non avendo personale, tutti i turni di verifica vengono quotidianamente scoperti, quindi l'attività di verifica sull'urbano è estremamente ridotta e sull'extraurbano è praticamente assente, e questo crea un danno economico all'azienda evidente, e crea un danno anche ai lavoratori, perché cioè il personale che va a fare attività di verifica è personale anziano, perché in tutte le aziende di TPL c'è il problema dell'inidoneità, dopo 25-30 anni che si guida un autobus, trovare una schiena che non abbia 7 ernie e 8 discopatie è praticamente impossibile per tutti i colpi che si prendono, per quindi cercando di alleggerire la mansione alle persone per cercare di scaricare un po' il lavoro, che è un lavoro usurante, classificato come attività usurante, si cerca di dare altre attività che siano produttive e portino beneficio economico all'azienda. In questo momento, voi per l'organico, voi per scelte errate, anche degli anni trascorsi, non solo di oggi, si è ridotta pesantemente questa attività, e c'è secondo noi un buco notevole di questo, perché se anche fosse il 10%, 10% su 7 milioni di euro, secondo noi è un po' più alto, specie sul servizio provinciale. Però 7 milioni di euro in una situazione di crisi.
0: E anche perché poi se la gente non vede mai i controllori tende di più ovviamente a evadere e a non
3: esatto.
0: pagare.
3: Poi posso aggiungere una cosa, le persone che hanno l'abbonamento, che hanno...
2: Romarella dice ci sono controllori, lui li vede nei suoi mini tour.
3: No, perché gira in centro. Perché gira in centro, perché quando ci sono pochi cercano di concentrarli dove in minor tempo riescono a controllare più vetture, nelle linee periferiche ce n'è molto meno. E poi permettetemi, le persone che pagano il biglietto, che hanno l'abbonamento, sono ben contente di vedere i controlli, perché i controlli sono tanti aspetti all'interno di quell'attività, il controllo del biglietto è anche il controllo che non ci siano situazioni di insicurezza a bordo del mezzo, tante volte aiutano le persone perché magari uno non se ne accorge, ma quotidianamente c'è la persona anziana, la persona disabile, cioè si svolgono delle attività accessorie al trasporto che spesso non si notano fino a quando uno ne ha bisogno, poi quando uno ne ha bisogno trova conforto di qualcheduno, valorizza anche quella.
2: Faccio vedere quello che è accaduto ieri sera, Fano, lei lo saprà, immaginerà, ma sì. È il servizio del nostro telegiornale per quello che è accaduto ieri sera proprio a bordo di un mezzo pubblico.
4: Prima le urla e poi si è passati alle mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo, a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite, uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus, intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato, UGL, torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
2: Ultimo episodio di una lunga serie di ultimi tempi.
3: Allora, stamattina, proprio stamattina alle 10, ho avuto un incontro con il Ministero dell'Interno.

0: e il Ministero dei Trasporti su questo argomento, sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. E devo dire che si sta portando avanti un discorso da anni su questo tema, perché anni fa non avevamo solo neanche un dato censito di qual era il livello di aggressioni a bordo, mentre per il personale ferroviario c'è la convenzione con la Polfer, per cui c'è la tracciatura, la mappatura di tutti i dati. Da noi non c'era assolutamente nulla a livello nazionale. E abbiamo fatto tanto lavoro anche a Genova, devo dire, sia con la precedente amministrazione che con questa, infatti c'è in corso una continua mappatura delle linee. E anche in questo caso il protocollo ha funzionato, perché in brevissimi, pochissimi minuti sono intervenute 4 pattuglie della polizia, perché c'è il collegamento diretto. Ora c'è una situazione sociale molto
1: difficile.
0: Sì, definiamola così, difficile. C'è un imbarbarimento complessivo della società. Ci sono le telecamere a bordo, 2 soggetti so con certezza, perché oggi ho sentito chi è subentrato ieri nell'intervento e sono stati denunciati. Noi da tempo, quello che vi dicevo prima della modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale, chiediamo l'arresto sia in fragranza di reato che in fragranza differita. Quindi attraverso l'utilizzo delle telecamere si può procedere all'arresto nelle 48 ore successive. Questa è una norma che purtroppo ad oggi non è stata ancora introdotta. Sono state inserite la chiusura delle cabine guida, quindi tutti i nuovi mezzi sono chiusi, e è un problema che sta creando forte difficoltà al personale, ma anche all'utenza, perché comunque assistere mentre stai lavorando, mentre sei trasportato a delle scene di genere, sembra di essere nel Far West. Devo dire che quando siamo andati in prefettura c'erano sia il questore che il responsabile generale dei carabinieri e il colonnello della Guardia di Finanza, sono dimostrati molto disponibili e c'è attenzione a questo particolare, anche perché il mezzo, essendo sempre in circolazione, vede un sacco di situazioni.
1: Pavolini ha ragione Fano, obiettivamente, perché l'utente che deve andare sì. a lavorare,
2: purtroppo
1: uno deve andare ancora a lavorare o andare a fare un turno di notte o tutto, sera, dice, chi me lo fa fare prendere l'autobus e rischiare?
2: Guardi, lei parla con un
1: episodio, devo pagare un biglietto, tra l'altro,
2: certo, per avere questo tipo poi di situazione,
1: non colpa di nessuno, ma entrarti in questa situazione.
2: Le dico, conosco bene la situazione perché sono un ottambulo, quindi io prendo l'autobus tranquillamente anche dopo mezzanotte, anche su linee molto chiacchierate, diciamo così, e io sono così così ho le mie serate, quindi e quindi e vedo certe situazioni, però devo dire la verità che non mi è mai capitato, comunque, pur ripeto, usando l'autobus praticamente tutte le sere anche dopo mezzanotte, non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni di questo genere. La cronaca però ce le racconta, per cui non sono da negare. Io credo che per un po' di tempo sull'uno infatti li avevo visti, c'erano delle guardie giurate in 2 che stavano davanti insieme all'autista e ogni tanto facevano delle avanti e indietro sull'autobus per vedere che non ci fossero situazioni appunto di questo tipo. Poi anche quello rientra poi tutto, andiamo sempre a finire nel discorso dei costi, perché ovviamente anche prendere delle persone che vadano a controllare ha il suo costo. Quindi io oggi discutevo su Facebook con uno dei tanti frequentatori dei social che la sua proposta era quella di chiudere il servizio alle 22, così almeno non succede più niente. Dico, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, poi allora, se poi... Oltretutto, se allarghiamo il discorso, muore molta più gente o ci sono molti più feriti negli incidenti stradali con macchina e moto, sull'autobus non è mai morto nessuno, perché anche questo va detto. Quindi allora gli ho detto, cosa facciamo? Alle 21 facciamo il coprifuoco come quando c'era il Covid, ci chiudiamo tutti in casa e non esce più nessuno.
1: Ma la follia sarebbe questa. Salvatore, prima ci avviamo verso la chiusura.
3: Beh, io avrei una domanda a Fano, perché no, prima mi ha colpito la sicurezza con cui affermava che sia soltanto un gossip il discorso sulla il fantasma della privatizzazione, sulla crisi MT, per le dichiarazioni che sono state fatte dal presidente di regione Bucci, eccetera, che è vero, ha fatto delle dichiarazioni in questo senso, ma la mia domanda è: Bucci è stato sindaco metropolitano e sindaco durante il fatidico quinquennio 2020-2024, dove, durante il quale si sono accumulate queste sottocompensazioni, quindi lui è perfettamente consapevole, perché vedeva i bilanci e tutto quanto, della situazione che si è andata a creare. Poi la responsabilità su come viene gestita oggi è della giunta attuale di comunale, però lui, da presidente di regione, perché non dice niente su questo tema che ribalterebbe le sorti della situazione e aiuterebbe

0: a non andare in questo imbuto, in questo pericolo verso potenziali interessi privati o privatistici, perché come dicevi giustamente prima non sono reali privati.
1: La domanda, Bucci però va detto, anche ha proposto anche al Consiglio di Amministrazione di IMT un modo per ottenere 40 milioni, più o meno la cifra adesso non dovrebbe essere più o meno intorno ai 40 milioni, con un progettino fatto proprio da lui insieme a...
0: Ma ristorando le sottocompensazioni, no, perché cambia il bilancio.
1: Un modo per trovare 40 milioni, è stato detto no grazie, non ci interessa questo progetto per andare avanti con questi 40 milioni che sarebbero arrivati, cioè tornati nel bilancio, quindi un più 40.
0: Rifiutato.
1: E hanno rifiutato, infatti lui dice a questo punto aspetto il bilancio, poi a quel punto farò le mie valutazioni, perché non è stato preso in considerazione questa mia proposta. Quindi questo è dato di fatto, l'ha detto ancora noi
2: quello
1: 20
2: che
1: giorni fa. Di Rabucci, però questa attesa per questo bilancio del 2024, poi tutti diranno appena esce diremo la nostra, c'è molta attesa per questo bilancio. No. Quando arriverà Salvatore? Lei che...
0: Ma cominciamo a essere preoccupati, ma anche a livello sanzionatorio, com'è possibile che i responsabili impunemente vadano oltre i termini di legge per il deposito del bilancio? Cittadino comune privato, se non deposita il bilancio entro i tempi viene sanzionato.
3: Sì, ma c'è una procedura possibile giudiziaria in corso.
1: Allora, Fano, tanto
0: erano già in ritardo prima che iniziasse.
2: Allora, no, quello di Bucci è già stato risposto. Sì. Io quello che dicevo è che ho visto le dichiarazioni del presidente della regione Bucci e non mi sembrano finalizzate a una privatizzazione. In più noi abbiamo due accordi, uno del 10 ottobre
0: però.
2: Del 10 ottobre del 2025 e uno del 5 gennaio del 2026 con questa amministrazione civica, quindi col Comune di Genova, dove si scrive chiaramente che l'azienda deve rimanere pubblica. Noi siamo abituati a fare degli accordi e rispettarli, e chi sottoscrive degli accordi e prova a non rispettarli si prende quello che viene, nel senso che mobiliteremo tutto quello che abbiamo nelle nostre corde per cercare di salvare un'azienda che, come ripeto, è della città ed è delle persone che ci lavorano e dà un servizio alla città. Per noi non è una battaglia vitale, è qualcosa di più, è riconoscere quello che i cittadini italiani hanno riconosciuto in un referendum del 2011, poi facciamo finta di dimenticarci i pezzi.
1: Leggo solo perché per essere non erano 20 ma erano 40, ma erano 20, e dice: quando si sceglie un approccio meno conservativo, questa è l'intervista che hai lasciato a me esattamente il primo settembre, quindi una ventina di giorni fa, quando si decide di comunque sono 20 milioni che a quel punto dice, eccolo qua, aspetteremo, io ho proposto, il Consiglio di Amministrazione mi ha detto di no e quindi staremo a vedere quello che poi sarà l'esito.
2: Prima è stato introdotto un argomento che potrebbe essere la risposta alla domanda, perché quel famoso credito da 100 milioni, valutarlo o il 3 o il 23 fa 20 milioni la differenza.
0: Sì.
1: Abbiamo scritto la lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere, poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, dice, e ovviamente i bilanci può essere conservativi, come ovviamente quello del precedente CDA era troppo aggressivo, quello che ho visto io poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, come ripeto, abbiamo scritto una lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere dopo. Quindi lui dice, se poi succederà qualcosa che insomma non è andato per il verso giusto, avevano la possibilità, secondo lui, poi magari non ci sarà stata la possibilità, per carità, io questo ovviamente magari era una follia di Bucci, voglio dire, no, non lo sappiamo, però come dire, noi abbiamo dato una strada per risparmiare 20 milioni, ci avete detto di no. Quindi qualcuno, naturalmente, dice lui, si assumerà la responsabilità di
3: direttore,
1: quello.
3: Direttore, posso fare una domanda?
1: Prego.
3: All'amico Fano, sull'onda delle sue osservazioni ultime, chiedo, con la conclusione del nodo ferroviario, purtroppo tardano anche le opere necessarie a rendere effettiva la linea metropolitana di superficie tra Voltri e Nervi, perché l'intervento su Voltri finanziato ancora non è partito, ma supponendo che questo ci sia, è chiaro che l'azienda deve rivedere completamente la sua organizzazione anche delle linee, considerato che andiamo ad aggiungere 20-30 km di rete ferroviaria a rete metropolitana.
4: Scusa Arcangelo, chiedo scusa a Fano, ma ti rispondo direttamente io, perché su questa cosa, ragazzi, l'uno fa 52 fermate da caricamento, sì, a Voltri, sì, e quindi chi deve andare da Molteno all'inizio di Sestri, da Piazza Massena, ho capito, ma l'uno è sempre, sì, strapieno. Adesso abbiamo un treno ogni 15 minuti sul ponente, tutto il giorno. Se l'uno è sempre strapieno, non è perché la gente è scema e non vuole prendere il treno, è perché c'è la scomodo. Cioè, se uno deve andare da San Pier d'Arena all'inizio di Sestri e fa, non può prendere il treno che lo porta in via Puglia.

0: vaccini e poi farsi un chilometro a piedi a ritroso. È come il discorso delle linee extraurbane, no? Che oggi abbiamo ricevuto come associazione utenti una risposta da parte dell'assessore Robotti, in cui chiedevamo di intensificare il servizio sulla linea di Recco, che è sempre strapiena, e lui ha risposto che quella è insana concorrenza nei confronti delle ferrovie. Ma stiamo scherzando, in tutto il mondo civile l'autobus ha una funzione, il treno ne ha un'altra, che si integrano e si complementano a vicenda,
1: certo,
0: ma non è che una sostituisce l'altra.
1: Sì, ma non ti puoi tenere parallele due linee che danno lo stesso servizio.
0: Non ci danno lo stesso servizio.
1: Ci sarà un servizio di distribuzione interna al territorio, ai quartieri, che lo puoi fare benissimo con delle linee, un rivisto, quello che vuoi, e hai il servizio di forza, te lo fa la rete ferroviaria, che ti porta in 10 minuti in centro, non in un'ora.
0: Ma non vanno tutti in centro, Arcangelo,
1: te
0: l'ho spiegato poco fa.
1: Avranno a disposizione delle linee che gli fanno fare dei percorsi non così continui, non così veloci nell'ambito
0: ma secondo te perché l'uno è sempre strapieno e abbiamo
1: perché
0: un treno abbiamo un treno ogni 15 minuti tutto il giorno?
1: Ma
0: come no? I treni metropolitani da Voltri a Nervi sono ogni 15 minuti dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Io ho lavorato a Sestri per anni e lo saprò. Ogni 15 minuti, pure in certi orari sono semivuoti e l'uno è strapieno. Ma perché abbiamo anche un'utenza in Liguria, abbiamo l'età media molto elevata, non puoi pretendere che la gente faccia i chilometri a piedi per prendere il treno. Se vai in stazione a San Pier d'Arena, oltretutto non funzionano le scale mobili, non ci sono, devono fare scale, scaline, scalette. Cioè, la linea di cioè è dal 1902 che c'è la linea urbana affiancata alla ferrovia, ci sarà un motivo.
2: Allora, sicuramente il servizio di MT ha bisogno di una revisione della rete, perché ormai è strutturato come si muoveva negli anni 70, e anche i picchi e i flessi del servizio ci sono molto meno che 10, 15, 20 anni fa. È corretto lavorare in sinergia col ferroviario, ma non in sostituzione del ferroviario, perché le esigenze di trasporto sono oggettivamente diverse.
3: L'ultima battuta in 30 secondi, non di più, che autunno ci aspetta?
2: Allora, noi speriamo che con il raggiungimento dell'omologa si riparta.
3: Gli parlo proprio di corse, di tagli di corse, di orari,
2: finché
3: di
2: regge
3: puntualità.
2: Allora, fino ad oggi, finché regge il parco veicolare,
3: tutto il mondo
2: finché regge il parco veicolare, va bene. Quando abbiamo problemi, ci servono autobus nuovi e personale per aumentare i volumi di servizio.
0: Gli autobus nuovi ci sono, bisogna mettere
2: sì,
0: i fili,
2: ma non si possono mandare su a coronate, a apparizioni,
0: sì, okay,
2: 18 metri filoviali,
0: forza,
2: perché qua continuano tutti a parlare di filobus, ma la tipologia di vetture che manca di più è la vettura piccola che va sulle collinari. Se non ci sono quelle macchine lì, la gente noi non riusciamo a portarla.
3: E sulle collinari abbiamo ricevuto tantissime lamentele, da Premanico a Voltri, insomma, sulle alture sta arrivando disagio su disagio, con tanta gente che, insomma, si dice non riesco più ad arrivare neppure nel paesino più vicino, perché sono completamente isolato. Questi nuovi tagli, da quel punto di vista, certe località dell'immediato, chiamiamole entroterra, che se poi appena le alture sopra Genova, hanno subito dei tagli importanti. Grazie a tutti e quattro per essere stati
0: grazie,
3: con noi.
0: Grazie a voi.
3: Abbiamo provato, speriamo anche di esserci riusciti a fare un po' di chiarezza, levando per una sera un po' la politica, no? Nel senso che abbiamo tenuto un po' fuori, anche se questa è la sua casa, però a volte anche della politica possiamo farne a meno, e pensiamo di essere riusciti in qualche modo ad offrire a chi ci ha guardato da casa un quadro un po' più completo della situazione, senza stare a vedere a volte inutili litigate che poi non portano a nulla. Grazie, noi ci rivediamo presto.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze.

0: cassa integrazione, operai in bilico, è una storia che incomincia sì negli anni 60, noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo, la crisi pesante, quando
1: però è una storia
0: poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
1: secondo me secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
0: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di Operai.
0: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
1: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
0: Una storia molto lunga. Mario.
1: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
0: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata, lo abbiamo visto nei mesi recenti quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Come stiamo? Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
0: Quindi molto fresco.
3: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
0: È un passaggio.
3: È già una notizia.
1: Mimit del ministero.
3: Sì. Mimit del ministero dell'industria.
1: Industria.
3: Una volta era
0: del Made in Italy.
3: Adesso il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
0: Che non è una figura secondaria.
3: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
1: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
3: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
0: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
3: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
1: Ecco.
3: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord
3: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di cui

0: questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio. Perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Sì, noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Infinite. Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Dicevo, sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente probatorio.
2: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: far
0: normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte della comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavano vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
4: noi. Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
1: 1965. Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
1: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
2: certo,
1: sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: com'è
1: come segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la

0: Ecco, in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto con la Vagnina, un po' meno, un po', anche perché la leader,
1: sì, la leader era
0: portavoce, la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
1: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
0: sono passati 21
2: ma
0: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
1: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: Ma molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
1: Certo.
0: Ricordo, c'era Bongadolla, che rappresentava come.
2: Certo.
0: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova, quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, prima di tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe?

0: so che è difficile, però insomma.
1: Ma sarei sicuramente favorevole. Sarei sicuramente favorevole e sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
0: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio, e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

0: Dallo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio, il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Diciamo c'è anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni. Questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: Sì, perché c'è la prima vittoria di Bernardo Corradi, c'è la prima vittoria di questo campionato, ci sono tre punti importantissimi con una squadra ridotta in inferiorità numerica per l'assurda espulsione di Albiga, e c'è uno spettacolo allo stadio Ferraris, perché si sta festeggiando e si è festeggiato soprattutto l'80° compleanno della Sampdoria con una coreografia meravigliosa. Vero Marco, benvenuto?
1: Sì, vero. Poi io sai che io poi ho una roba sempre come editoriale, ma se vuoi io non ti voglio
0: adesso vado dall'altra parte,
1: voglio certo sottrarre.
0: Sì, perché invece era Parma ieri, ha fatto un reel di grande interesse, perché è stato di grande interesse e sarà di grande interesse, ma il Genoa sprofonda, una sconfitta che forse era immeritata per come si è svolta la partita, perché diciamo la sincera verità, il Parma non è una formazione trascendentale, ma De Rossi, la squadra e tutto sono contestati pesantemente dai tifosi a fine partita.
2: Ciao a tutti, ciao Graziano. Certamente lo spirito di oggi è uno spirito mesto dopo aver visto la partita di ieri al Tardini di Parma. Ho detto che il Genoa si trova sull'orlo del baratro e lo confermo a 24 ore dopo la prestazione, perché come dici tu il Parma non è stato nulla di che, ha giocato praticamente per più di 80 minuti tutti dietro la linea del pallone, ma il Genoa non ha mai dato la dimostrazione e l'impressione di poter far male. Solo una l'occasione, quella del gol di Osmaic, propiziato peraltro da un bellissimo passaggio filtrante del tanto vituperato Colombo, proprio Colombo
0: che non ha giocato la partita iniziata, non ha iniziato la partita,
2: Colombo e Vitigna che sono subentrati, sono stati quelli più attivi sul fronte offensivo, e io ho qualche idea in merito a qualche scelta poco condivisibile del mio.
0: Ne parleremo sicuramente, perché gli argomenti sono, è chiaro che gli argomenti sono molteplici, perché oggi voglio proprio parlare con voi telespettatori, perché mi dovete scrivere, perché oggi ci sono tantissimi argomenti. C'è una sosta del campionato, poi c'è una ripresa con la Samp che tre volte andrà in trasferta ed una volta giocherà in casa. Ferma, c'è un calendario, quello del Genoa, impegnatissimo, sbaglio?
2: Molto impegnativo.
0: C'è un allenatore che è sulla graticola, De Rossi, c'è un allenatore che insomma sembrerebbe essere messo sulla buona squadra, ci sono giocatori che sono stati contestati. Guardate che c'è un oggi Calcio Pepe Calcio Pepe, primo, secondo, terzo, antipasto, dolce, la frutta e anche un goccettino di spumante.
2: È pieno di argomenti,
1: denso
2: e ricco di situazioni.
1: Sì, l'ho visto sul viale, non era il viale del tramonto, no, era il viale di Parma.
0: Lasciamelo dire a me, è il viale che porta al Tardini. Io che sono nato a Parma lo conosco bene.
1: Deve essersi passato buoni 5 minuti
0: bene,
1: a fare il reel strepitoso come sempre, ovviamente un po' messo. Però vediamo un attimo alla Sampdoria. Allora, dunque, sorriso, sì.
0: Certo.
1: Vedo che Corradi ha detto fortuna, non lo so, ora onestamente. No, il problema è che poi se fai una ciofecata come hanno fatto sul gol, loro te lo prendi, cioè,
0: certo.
1: Però io invece voglio, come dire qualcosa a Corradi.
0: La vittoria di carattere.
1: Vittoria di carattere,
0: anche
1: sì. Ragazzi, andatevi a vedere il gol di Insigne. Allora,
0: uno spettacolo.
1: No, ma spettacolo. Entriamoci un po' dentro, perché io ho portato oggi una cazzuola. Una cazzuola, quella dei muratori. Perché andatevi a vedere il gol, lancio di Vindal. E vabbè, questo coi piedi ci sa fare, poi il resto ne possiamo parlare. Una spizzicata, una palla e dentro Insigne, ma la costruzione dal basso, lasciamola all'edilizia, con tutto il rispetto, però le case, invece il calcio ce l'hanno insegnato,
2: quello serve per rasare i muri, serve per rasare i muri,
1: mi pettino
2: anche, te lo volevo dire.
1: Ho fatto una cazzuola,
2: hai fatto una cazzuola.
1: La costruzione dal basso, e lasciamola all'edilizia e andiamo al concreto. E qui Corradi evidentemente si è dato anche questa indicazione, vuol dire che inizia a ragionare da uomo di calcio e si preoccupa un po' meno. Poi

0: Sbaglierà, però ha fatto l'uomo di calcio, tre passaggi e vai in porta, poi e chiudo, è chiaro, per l'amor di Dio, non si offenda nessuno, il Catanzaro quindi era una partita di bassa classifica, però la devi vincere e la vinci con un leader così.
1: Eh sì, incoronato, la vinci
0: con
1: così,
0: un leader così, perché poi sono quelli che ti tirano fuori le castagne dal fuoco, quando magari non tutto funziona, ma se c'hai il cannoniere, se c'hai il centravanti, se c'hai comunque l'uomo che ti fa i gol, e i gol è la panacea di tutti.

0: Cazzuolo, pure come giustamente, Cazzuolato, se mi permette. Rivellini, che tra l'altro ha, vuole dire,
1: una,
0: ha
1: certa,
0: una
1: certa cultura.
0: Una certa cultura dal punto di vista delle cazzuole. Ecco, però la costruzione dal basso, lasciamola all'edilizia, con tutto rispetto.
2: Assolutamente sì. Allora, invece, volo dall'altra parte, perché ci sono delle dichiarazioni importantissime anche di De Rossi. Gli hanno chiesto: come stai dopo questa partita? Lui ha detto: triste, deluso, incazzato.
1: Certo, e si assume tutte le responsabilità, come giusto che sia. Però detto questo, detto che ti assumi le responsabilità e che chiaramente c'è qualcosa che non quadra, a questo punto devi fare delle scelte, devi, fare, devi rivedere certi tuoi pensieri iniziali e secondo me la squadra che viene proposta con un Baldanzi sempre comunque presente, un po' snaturato anche perché gli si fa fare compiti a tutto campo, quindi magari poco lucido sotto porta, potrebbe anche rifiatare un pochettino. E poi voglio dire, un altro giocatore che non capisco perché in un centrocampo così sterile di idee non trovi spazio, cioè, mi riferisco ad Amorim, perché non lo facciamo giocare? E poi perché continuare a fare giocare da esterno Ellerson, quando invece secondo me è più una mezzala? E certamente magari mettiamo un po' in panca So, e fa il suo compitino, ma non è un regista.
2: Mi avvicino ad Andrea Rivellini, sì, perché oggi è un fiume in piena,
0: sì, beh,
2: perché?
0: No,
2: perché? E sono cose assolutamente onore, condivisibili, detto poi da Andrea Rivellini, che ha difeso sempre il lavoro, ha difeso, sì, cioè adesso si fa a questi dubbi,
0: vedi, scusa,
2: ed è inevitabile che possa proporre questi dubbi.
0: Per fare un panegirico nei confronti
2: no, assolutamente,
0: di Andrea, o penso si possa dire anche del sottoscritto, quando si fa disamina, noi raccontiamo ciò che riteniamo di aver visto, poi può darsi che
2: certo,
0: non sempre i nostri pareri possono essere condivisibili, però a parte ognuno l'amore, voglio dire, per la propria squadra, però poi raccontare ciò che si è visto, fare delle valutazioni sottoporle poi al vaglio, Andrea, chiudo,
2: certo,
0: al vaglio dei
2: sono tutti
0: dei,
2: qua,
0: degli amici,
2: ragazzi,
0: da casa,
2: perché stanno già arrivando tantissimi messaggi,
1: dire,
2: li leggo.
1: Il tema è essere onesti intellettualmente e dire le cose come si pensa che siano, voglio dire, senza avere dei preconcetti negativi o positivi nei confronti di qualcuno. Noi facciamo la nostra critica serena e per quanto possibile oggettiva. Secondo me mister De Rossi è un ottimo allenatore, magari deve rivedere alcune scelte. Anche ieri, a mio avviso, Puskas ha dimostrato ancora una volta che merita di giocare. Facciamo un 3-5-2 molto solido, mettiamo Amorim in regia, mettiamo due mezzali, una è Frendrup e altra Ellerson, Exibawe, come si dice, com'è, sì, quello lì,
2: Exibawe,
0: sulla
1: sinistra.
2: Ferma, fai che facciamo dopo. Io voglio fare proprio questo confronto dei due allenatori,
0: però poi ci sono loro che sono da casa, che sono i migliori giudici,
2: subito, perché guarda, ce ne sono già tantissimi. Allora vado sui due allenatori, no?
0: Sì.
2: È solo colpa sua, ci dice il nostro impact di De Rossi. Evidentemente no! Non può essere quella, perché se il So è lontano giocatore di quello che abbiamo ammirato con la Svizzera ai mondiali, è chiaro qualche cosa. Se Baldanzi non ha una forma fisica che gli permette di fare quello che abbiamo visto fare nella Roma e nell'Empoli, qualche cosa non c'è. Se la difesa becca gol e non è supportata dal centrocampo, se gli attaccanti fanno gol ma gioca un attaccante solo, non è colpa sua. Però voglio entrare in questo discorso. Allora, Corradi, resti in inferiorità numerica, no?
0: Sì, 10 contro 11, so dove
2: no,
0: arrivare,
2: non cambia assolutamente, mette dentro attaccante per attaccante, è una mentalità che piace, a me sì,
0: ha fatto l'uomo di calcio, l'uomo di campo, si fanno queste cose. Ora poi so che ancora lì appesa nell'aria la discussione sul portiere, che poi peraltro a mio avviso in parte soltanto, ma forse probabilmente colpevole, ma non eravamo lì in campo, sul fatto che se possa aver chiamato la palla bassa o meno. Dall'altra parte qualche manata ce l'ha messa,
2: certo,
0: quindi non lo so, probabilmente è una valutazione sua. Se la decisione sulla porta è una decisione sua e non ha, come dire, amplificato

0: modificazioni esterne la porti avanti, prenda decisioni sue, il, come si suol dire, di dietro è suo, e quello
1: il
0: che abbiamo detto,
1: traballa.
0: E come abbiamo detto fin dall'inizio, perlomeno l'avventura che porterà avanti, se la porterà avanti, se non la porterà avanti, sarà un'avventura sua, potrà dire, e come sempre dovrebbe capitare nella vita, ho sbagliato oppure ho avuto dei meriti.
1: Ho sbagliato io, ho dei demeriti.
0: Indubbiamente, io torno a ripetere, l'azione del gol di cui abbiamo parlato adesso, tre passaggi e portare la palla su, e quindi non starselo a, come si suol dire, devo trovare una perifrasi, però insomma, a girarla per tre ore con quelle palle.
2: Non stare a cincischiare.
0: A grazie
1: ma avvocato.
0: Mi devi sostenere, avvocato,
1: perché è in difficoltà. L'imputato è in difficoltà.
0: Io sono un grezzo.
2: Stava per proferire parole del gatto.
0: E questa roba qua. E quindi, semplicemente, città, che è una di quelle cose, è bravo.
1: Adesso vado dall'altra parte.
0: L'uomo di calcio.
1: Vado dall'altra parte. Allora, quando ho visto la televisione, quindi non ho un'immagine reale di tutto quello che succede. Voi al campo sicuramente avete un'immagine molto più solida della mia, perché la mia sono sensazioni, voi invece li vedete dal campo. Quando ho visto arrivare Alquist, un giocatore che anche De Rossi voleva, no? Perché c'era stato un interessamento. Dico, mette un giocatore talmente veloce, il Parma. Ma perché non Sabelli?
2: Sì, lì è stata
1: la semplicità che mi ha detto adesso Marco Benvenuto, perché non arriva anche lì?
2: Anche perché, detto così in maniera molto chiara, Alessandro Marcandalli, sono alcune domeniche dopo la prestazione in Coppa Italia, dove aveva fatto ben sperare con quel gran gol di testa, che è in difficoltà fisica, lo vediamo proprio in difficoltà fisica. Eclatante è stata la prestazione contro il Frosinone nel secondo tempo, dove era proprio barcollante nella seconda parte del secondo tempo, tanto che Leonardo Bonucci, che era venuto per la nazionale, deve avere fatto una relazione.
1: Era nei 70, per i convocati, sì, però poi è stato
2: poi
1: depennato.
2: È stato depennato perché la sua condizione fisica, e questo fa scopa con gli altri riferimenti.
1: Butta giù il carico,
2: che hai fatto tu, perché ci dobbiamo anche fare delle domande da un punto di vista fisico, perché è vero che ci sono dei giocatori che hanno fatto i mondiali e che quindi possono essere un po' indietro, però viva Dio, Alessandro Marcandalli non ha fatto i mondiali, viva Dio il buon Tommaso Baldanzi neanche, eppure da un punto di vista fisico fanno fatica. E quando Holquist ha ricevuto la palla da quel pennellone centrale che
1: è il Fesh,
2: esatto, gliel'ha messa sul piede, si è proprio visto, oltre che un passo di un diverso passo tra i due giocatori, proprio anche la mancanza di reattività.
1: Bravissimo.
2: Mancanza di reattività.
1: Questo mi piace molto.
2: Era mancanza di reattività.
0: Oggi me l'ha vista bene,
1: certo,
0: ma no,
1: perché la fisicità in qualche modo poteva sopportare la mancanza.
2: Cioè, voglio dire, lo porti un po' fuori, magari allarghi un po' le braccia, cioè fai qualcosa.
1: Non
2: ha avuto proprio, lo ha saltato come fosse un birillo.
1: Ragazzi, siete molto bravi oggi, devo dire che avete visto le partite, siete molto bravi. Sono Angelo da Genova. Il problema del Genova è la società, con pochi soldi e spesi male. Il comportamento soggetto della squadra è dovuto anche alla percezione di questo. Io non sono assolutamente d'accordo su questo tipo di messaggio, perché fino a qualche tempo fa si diceva: questa è una campagna acquisti fatta bene. Anzi, c'era proprio la voglia, molti dicevano: c'è la voglia di crescere. Io non credo che sia così.
2: La società francamente non gli si può imputare francamente nulla in questo momento. Qua abbiamo dei giocatori che sono stati presi, un allenatore che ha avallato tutte le scelte, e in questo momento il mister deve trovare la chiave, è nelle sue corde trovare la chiave. La società, con un atto di, secondo me, grande responsabilità, perché forse era più semplice cambiare, gli ha dato ulteriore credito e gli ha dato queste tre settimane per cercare di trovare il bandolo della matassa, e a mio avviso ha tutte le capacità, tutte le possibilità, l'esperienza, la competenza e il carisma per poter uscire da questa situazione.
1: Assolutamente sì, scrivo subito a me, mi dice Giovanni, spero che ci sia il mitico avvocato, immagino che sia ironico, che ci deve illuminare.

0: Col ditino alzato, immagino.
1: No, ma oggi devo dire che finora
0: ce l'ha
1: un po'.
0: Ma ce l'ha anche per te!
1: Ma sempre... Giovanni, il dito però ce l'ha un po'. Giovanni,
0: Giovanni è lo stesso che diceva così.
1: Giovanni, prego.
0: Benvenuto, non è una cazzola, è una manara quella.
1: Come
0: massacrare zero.
1: Come massacrare zero, va bene. Cioè, ognuno il suo mestiere.
0: Assolutamente sì.
1: Grande però. Grande Giovanni.
0: Allora, Lorenzo Genuano, deluso, pensavo di ricevere notizie di esonero di DDR riguardo ai giocatori non hanno tecniche e preparazione. Ragazzi, stiamo passando da una cosa all'altra. Io non credo. Tempo scaduto il nostro Impact, Andrea?
2: Non è scaduto perché comunque la società lo ha confermato e in queste 3 settimane gli ha detto: fai dei cambiamenti, perché è sotto gli occhi di tutti
0: che così non va.
2: Fare dei cambiamenti
0: così non va,
2: e quindi io confido che il mister a questo punto prenda in mano la situazione e faccia dei cambiamenti. Il primo cambiamento che secondo me deve fare, ancorché sia contro il suo pensiero iniziale, è quello di magari a far accomodare in panchina per qualche tempo Tommaso Baldanzi, perché messo in queste condizioni non ci crea quella superiorità numerica, non fa gioco, e invece voglio vedere in campo un regista vero.
0: Qui andiamo già sulle cose sempre, sì, perché sono adesso, ecco. La settimana scorsa ti ricordi tutti i messaggi sandoriani, ora arrivano tantissimi messaggi germani,
1: ma guarda,
0: perché è normale che sia così.
1: Le trasmissioni nella nostra vita l'abbiamo fatta,
0: certo.
1: Ogni volta che c'è magari un pelo di difficoltà è chiaro.
0: Allora,
2: fa parte del gioco,
0: fa parte del gioco assolutamente. Via subito DDR, diamogli il tempo al prossimo di organizzare qualcosa di buono. Nicola, punto di domanda. Ferma, ma Candali non è più lui, cura di DR, punto di domanda, mi dice Alessandro Di Quinto.
2: Alessandro, le domande che poni sono tutte legittime. La società ha optato per confermare Daniele De Rossi, e quindi noi dobbiamo rispettare quella che è comunque la decisione degli addetti ai lavori, che sarà stata presa in funzione del fatto che si conosce la quotidianità,
0: certo,
2: dei rapporti tra calciatori e allenatore, e quindi evidentemente si è deciso di dare una chance importante a DDR, il quale in queste 3 settimane deve trovare il bando della matassa. Alessandro Marcandalli secondo me è un problema, perché un giocatore del genere con i numeri che ha lo vediamo veramente troppo giù fisicamente.
0: Vado subito perché penso che tu sia d'accordo, perché Luciano mi dice,
1: io posso essere d'accordo.
0: Mi dice Luciano, il faro di Albica era da rosso, punto di domanda, ferma. Io l'ho visto bene perché ho proprio linee distinti, a me non sembrava, lo ha cinturato, quindi lo ha abbracciato, sicuramente più basso Pafundi di Albiga, poi sulla caduta di entrambi si sono incrociate le gambe, ma perché è scivolato Albiga?
1: Sì, no, quindi non c'è, mi pare che tu dal lato della competenza tecnica
0: è un atto violento,
1: io dal basso del fatto che non distingo la cazzuola no, ti dico,
2: dalla manara.
1: Mi fai dire una cosa invece, c'è stato dopo il gol una questione secondo me sintomatica, importante, paradigmatica, cioè l'abbraccio tra Corradi e Lombardo. Ora, conoscendo Lombardo, che è una persona comunque sincera, quell'abbraccio lì è sincero, però vediti anche nei panni di un Corradi, onestamente, che avere comunque l'ombra di un Lombardo, non perché abbia fatto il... anzi, Lombardo è una persona pulitissima,
0: molto.
1: Però ogni tanto è indicato subito, allora perché non ci mettiamo Lombardo? Non deve essere stata la vita. Il fatto che ci sia stato questo abbraccio, che io ho modo di ritenere, da un punto di osservazione sincero, dà l'esatta misura delle positività che ci sono in casa Sampdoria. Poi le negatività l'abbiamo sempre denunciate, secondo voglio dire quanto detto prima anche da Andrea, che si cerca di raccontare settimana per settimana, giorno per giorno,
0: certo,
1: quello che noi vediamo, e questo io ho visto,
0: l'abbraccio è molto molto bello,
1: io lo reputo sincero,
2: un abbraccio che ci porta direttamente alla reclama.
0: Va,
1: allora
0: conduttore.

0: Cosa stai guardando, Marco?
1: No, purtroppo devo dire i social sono sempre portatori di gioia, ma anche di dolori. In questo momento ho voluto fare un post anch'io. C'è stata purtroppo la scomparsa di una tifosa sampdoriana, Maria Orlando, molto amata dalla tifoseria, una donna giovane, una grande sampdoriana, e quindi insomma

0: Voglio dire, allora, nel contesto di questa trasmissione noi a volte, voglio dire, siamo ironici, ci piace scherzare, però insomma un grande dolore, una grande sandoriana se n'è andata, che riposi in pace.
1: Un grande, grandissimo abbraccio alla sua famiglia, le condoglianze da parte di tutto lo studio di Primo Canale Sport. Ci uniamo questo.
2: Ci uniamo.
1: Assolutamente sì, assolutamente. Beh, sì. Ma io ho il collegamento, ce l'ho già in collegamento, sì. Cioè, forse già. Aspettiamo un attimo, perché forse c'ho anche Alessandro Leonetti, che era a Parma, quindi adesso che era. No, a Parma, sì. Era a Ferrari.
2: A Ferrari.
0: No, a Ferrari. Era a Parma, quindi, devo dire. No,
2: mi era sembrato Ferrari. Di vedere no. Uno simile a Leonetti.
0: Ah, sì, Leonetti.
1: No. Con la così. Sciarpa rossa. Quindi voglio sapere anche le indicazioni sul campo, perché noi. Eccolo Alessandro.
0: Allora, Ale, dove ti avevano mandato a Parma?
1: Ti ho mandato a Parma io.
2: Sei nell'Empireo lì, sei
3: sì,
2: nell'Empireo.
3: Sono andato a Parma, ne avevano invitato, ma ho detto ma no.
1: Sì. Dove sei in mezzo lì? Dov'è? Dove sei?
3: Io,
1: in una galassia.
3: In una galassia nuova.
1: Allora, raccontami un po' queste emozioni di questa prima vittoria.
3: Sì, scusa, solo una cosa, consentimi di fare un pensiero anch'io a Maria Orlando, che con grande dignità purtroppo questa mattina ci ha lasciato, e una tifosa storica, un'istituzione della Gradinata, e vorrei fare le condoglianze al suo amatissimo figlio e alla sua famiglia. Un esempio veramente per tutti, non solo per i tifosi, ma anche non solo per i tifosi sandoriani, ma anche per tutte le tifoserie e anche per i calciatori che avessero la sua tenacia e la sua grinta, sicuramente farebbero meglio. Per quello che riguarda invece la partita, diciamo che non è ancora una Samp perfetta, però una Samp che sta cominciando ad avvicinarsi al livello dei suoi tifosi, che per l'ennesima volta hanno creato un'atmosfera da Serie A, e bisogna dire che questo vuoto di leadership lasciato da Quagliarella sembra possa essere colmato finalmente da Insigne, che io ho avuto modo di conoscere di persona a Ponte di Legno, e devo dire un ragazzo umanamente eccezionale, ma bisogna dire che le sue giocate sono veramente molte, mi hanno ricordato quelle di Cassano. Era un po' di anni che non vedevamo un calciatore che si prende sulla schiena la squadra e la porta alla vittoria. Certo, non può essere solo Insigne l'alibi di questa squadra, che comunque fa ancora i suoi errori, a cominciare dal primo gol, veramente un patatrack. Ennesimo patatrack.
1: Hai visto qualche cosa? Mi riferisco al carattere, alla voglia, alla volontà, all'attaccamento, alle disposizioni. C'è qualche cosa che traspare? Perché a me è sembrato di sì.
3: Sì, assolutamente, assolutamente. Non poteva essere altrimenti, perché perdere anche questa sarebbe stato veramente un problema grosso, perché saremmo finiti in fondo alla classifica. Diciamo di buon auspicio per il futuro. Ripeto, Insigne l'ho visto veramente leader con i tifosi, con la squadra, chiedeva sempre di farsi dare la palla, diciamo che un vero trascinatore, anche se poi alla fine il secondo gol l'abbiamo fatto quando lui è uscito, grazie ad una pressione di Tutino, che abbiamo un po' tutti criticato come attaccante centrale in queste prime partite, e a questo Magic, che è stato molto intelligente nel muoversi nel modo giusto. Quindi insomma, fa ben sperare,
2: Ale,
3: per il futuro.
2: Ale, ti do una notizia, sì. Avete vinto, un po' di animo. Io non dico di fare come il nostro Marco Benvenuto, che sprizza gioia da tutti i pori, ma dai, un po' di entusiasmo.
0: Ma lascialo stare.
3: Guarda,
0: aspetta, invece io voglio dire una cosa, Ale.
1: Sì, aspetta, fammi rispondere.
0: Scusa, perdonami.
1: Dimmi, Ale.
3: No, sai, l'entusiasmo che ha l'avvocato nei suoi reel, insomma, è direttamente, è inversamente proporzionale ai risultati.
2: Non prendere, scusa, non devi attaccare.
3: Preferisco rimanere calmo.
2: Io facevo solamente una constatazione, che sembrava che stessi commentando una partita dove c'è stata una sconfitta. Ora non dico di fare come Marco Benvenuto, che è qua che sta facendo
0: oggi un po' lacrimevole. Ale, ascolta un attimo, però da una parte sì, il Catanzaro, pressione di Tutino, però con

0: partiva dal basso. Noi buttiamo una palla, viva Dio, buttiamo una palla, non buttiamo, no, attenzione, facciamo un'azione partendo da forse quella che è la caratteristica migliore del nostro...
1: Verticalizziamo.
0: Verticalizziamo, grazie, vedi, ce l'ho qua attaccata una spalla, cioè. Allora, facciamo la miglior cosa che sa fare il nostro portiere, onestamente, che poi peraltro ho visto anche reattivo, però quella del lancio lungo, secondo me è il migliore della nostra squadra, centrare i 50 metri a mettere la palla. Spizzicata. Lauritsen fa quello che deve fare, cioè sei alto, la metti giù, tre passaggi e vai in gol. È una volta per tutte la morte della costruzione.
1: Oh,
0: del
1: è
0: mondo.
1: Così che ti voglio.
0: Oh, ecco qua. Palla avanti
1: e pedalare. Cioè, non c'è altra cosa quella.
2: Non serve neanche fare. Volta, che servono gli schemi?
0: Avanti, la metteva in banca e facevi giocare. Hai davanti uno che sa, facciamogli arrivare il più rapidamente la palla possibile e poi ci pensa lui.
2: Caro mio Ale, guarda. Senza modo. Senza schemi, niente, che la teoria.
3: Ma guarda, prima della partita
1: è uno schema.
0: Allora, non vorrai ricordare
3: prima della partita, ha fatto un giro di campo.
0: Braglia, Scuravi, Aguilera, tre passaggi andavano in porta.
1: Adesso, adesso però,
2: mi senti male un attimo.
1: Sì, però lui rischia la blasfemia. Scusa,
2: dimmi.
3: Dicevo che prima della partita ha fatto il giro di campo Flachi, e proprio Brando Flachi, parlavo con mia moglie, dicevo: ma ti ricordi i tempi di Novellino, lancio lungo a cercare Bazzani, spizzicata di testa, Flachi si inseriva e segnava. Abbiamo fatto un gol esattamente così, con Vindale che ha fatto un lancio, devo dire, molto bello, per Lauritsen, che l'ha spizzicata dietro, la ripresa, ha fatto un assist perfetto. Peraltro Lauritsen aveva fatto anche l'assist per Henderson, che evidentemente non ha... Esatto, non ha gli stessi piedi purtroppo di Insigne, altrimenti avremmo segnato già nel primo tempo. Io sono assolutamente d'accordo, perché spesso anche negli anni passati, anche con Pirlo, gli ultimi minuti perdevi e vedevi calciatori che si passavano la palla a centrocampo senza mai lanciarla negli spazi in aria. Speriamo, diciamo, che sia esatto, speriamo che con, voglio dire, avendo Lauritsen che comunque è alto quasi due metri, possa essere una soluzione interessante quella del lancio sulla
0: punta. Ah, non è palla avanti a pedalare, perché qui sennò poi facciamo passare
1: chiaramente uno schema studiato, no, no, studiato in settimana,
2: gli schemi sono gli schemi sono palla avanti e pedalare,
0: sì.
2: Pullman davanti alla porta,
0: prendete tutto quello che passa nel campo e poi se la palla va bene,
2: no dai
3: Graziano, scusa, ma noi a Mantova abbiamo perso esattamente così, con lancio lungo del portiere sulla punta, gol.
2: Bravo. Esatto.
3: E questo ruocco, voglio dire, del Mantova, non è che stiamo parlando di un centravanti straordinario,
0: si è suicidato, cioè siamo stati bravi noi a andare in pressione, ma ragazzi, ma quando fai di quelle cioffecate
1: la
0: lì,
1: fortuna aiuta gli audaci.
0: Arrida.
1: Ricordatelo.
0: Arrida gli audaci.
2: Posso salutare Ale? Ale? Perché so che deve andare a lavorare, quindi ti ringrazio per aver dedicato un po' del tuo tempo a noi oggi. Grazie Ale.
3: Grazie
2: Ale.
3: A voi.
2: E io invece continuo con i messaggi. Allora mi dice Mao.
0: Una presenza importante.
2: Non è meglio sostituire il buon DDR subito che aspettare sconfitte con Fiorentina e Roma? Ferma.
1: Sì.
2: Un nuovo allenatore, una ventina di giorni per prepararsi. Cambiare dopo mi sembra inutile.
1: Allora, intanto cambiare dopo è un passaggio ulteriore, che vuol dire già avere visto quello che succederà da qui a 20 giorni. La società ha fatto una valutazione, ha ritenuto che, considerando il rapporto che c'è tra i giocatori e il mister, considerando anche il feedback che l'area tecnica ha dato alla dirigenza, esatto, ha ritenuto di dare questa chance importante all'allenatore, che è consapevole che devono essere fatti dei cambiamenti e ha tutte le qualità per poterlo fare. Quindi diamo, diciamo, rispettiamo la decisione della dirigenza e auspichiamo, da genuani, auspichiamo che DDR trovi il bandolo della matassa.
2: Beh, possiamo dire anche rispettiamo la sua assunzione di responsabilità.
1: Assolutamente.
2: Perché ha detto è colpa mia.
1: No, ma ha fatto delle dichiarazioni.
2: Bisogna prendere anche questa.
0: Ha fatto delle dichiarazioni. Una persona molto seria.
1: No, ha fatto delle dichiarazioni. No, ma professionista serio, però quante volte abbiamo visto allenatori andare in sala stampa e dire che è colpa di, è colpa là. Invece lui si è assunto tutte le responsabilità. E voglio dire, come è stato bravo

0: l'anno scorso nel dipanare la matassa, secondo me ha tutte le possibilità e le capacità per dipanare.
1: Non ho perso un centimetro dello spogliatoio, ha detto.
0: Esatto.
1: Avvocato, c'è un messaggio per lei.
2: Sono dinamiche che giocatori dinamiche che hanno frequentato spogliatoio per 30 anni,
1: certo,
2: dire.
1: Quindi riconosce, no?
0: Esatto.
1: Se c'è qualche duno che non dico che ti va conto, ma ti lavoro sotto tono.
0: Esatto.
1: Non è che ti fanno la guerra, ma lavorano sotto tono.
0: Bastava vedere quello che è successo l'anno scorso con Patrick Vieira,
1: sì.
0: No? No, c'era un messaggio.
1: Sì, cioè, sei curioso di leggere.
0: È ovvio.
1: Sei molto curioso. Piero
0: come
1: D'Apelli,
0: una scimmia.
1: Ammesso che da Sandoriano non posso che essere soddisfatto del grifone che annaspa, virgola. Ma non mi piace vedere l'avvocato così poco combattivo. Forza, avvocato, si riprenda. E per riprenderti, andiamo.
0: Subito la reclame, poi ti rispondiamo dopo.
2: Però ti vogliono bene.
0: Lo

0: Dai, dimmi, su.
1: Piero.
0: Sei preparato, tutta la pubblicità.
1: No, sei proprio lì, Piero. Piero, ti voglio dire una cosa, a scanso di equivoci. Io sono battagliero sempre e comunque, quindi se mi hai visto poco battagliero, eri disattento.
0: È colpa sua,
2: via. Ho rinato il dito.
0: Allora,
2: Piero, abbi pazienza.
0: Angelo, cioè, andiamo sui messaggi, ragazzi. La situazione del Genoa è sotto gli occhi di tutti, l'allenatore inadeguato e non all'altezza di allenare in Serie A. Questo è il parere di Angelo, quindi noi invece diamo Angelo. Sempre la possibilità, noi siamo sempre così, diamo sempre le possibilità, no? Poi è chiaro, quando...
2: Il nostro è un diverso punto di osservazione,
0: sì,
2: io
0: certo.
2: Comprendo.
1: Angelo, la tua opinione così tranciante non può essere sposata da questo studio, perché voglio dire, l'allenatore che stiamo criticando, che state per meglio dire criticando in maniera così aspra, è comunque quello che l'anno scorso invece è venuto e tutti quanti lo idolatravate. Voglio dire, un po' di equilibrio, adesso ha la possibilità di cambiare, di svoltare, ci sono queste 3 settimane, se trova il mandorlo della matassa i punti li facciamo,
0: anche se devo credere che Andrea era già pronto, perché sono le partite che aspettano il Genoa dopo la sosta, non sono partite facili,
1: no.
0: Assolutamente,
1: anzi,
0: ragazzi,
1: anzi.
0: Così come non sono facili, perché però non sono partite facili, perché ricevi in casa la Fiorentina.
1: Poi vai
0: a Roma da Gasperini,
1: esatto.
0: Poi arrivi in casa e c'è il Venezia,
1: scontro diretto,
0: esatto, poi c'è la Juventus,
1: esatto.
0: E poi c'è il Lecce,
1: eccolo
0: qua,
1: una partita brutta, pericolosa per il Genoa, perché il Venezia verrà qua e si metterà come ha fatto il Parma ieri, tutti dietro la linea
2: del pallone, schema, il Pullman,
0: poi
2: ci accusano di essere faciloni,
1: perché ieri il Parma cosa ha fatto? Ha fatto il Pullman, si è messo davanti alla sua difesa e ripartiva, e se uno non ha visto la partita dice chissà che cosa ha fatto il Parma, non ha fatto niente.
2: Però, ragazzi,
1: il dramma è che il Genoa cincischiava a centrocampo, non ha qualità, si passava la palla indietro, passava la palla al terzino, il terzino la ripassava su, che la dava a Frendrup, perché poi si guardava in giro e la dava al portiere, e non va bene così.
0: Uno schema bocciato questo, assolutamente bocciato questo, ci mancherebbe altro. Mi dicono, ma non vi ricordate che questo è uno schema, quello che ne abbiamo parlato fino adesso,
2: parliamo di questo schema.
0: Calcio del portiere,
2: 10 secondi.
0: Spizzata, mezz'ora che ne parliamo. Non
2: è
0: attento.
2: Uno schema fondamentale del calcio italiano. Cioè, noi, a parte la controversa situazione del Milan di Sacchi, che poi era tutt'altro che un gioco offensivo quello di Sacchi, ma poi sennò qui facciamo tutt'altro.
1: Storia
2: noi
1: del calcio.
2: Abbiamo vinto tutto quello che abbiamo vinto giocando in contropiede. Ora non voglio scomodare Brera, ma
0: Francesco me lo
2: vinto.
0: Dice,
2: e allora,
0: perché lo ripeto, non se ne parla,
2: Carlo,
0: è mezz'ora che parliamo di questo schema.
2: È uno schema, la palla deve salti centrocampo, soprattutto perché hai un portiere che al netto adesso delle critiche, ma al piede centrato,
1: di tutta la squadra.
2: Ma guarda che se lo mettessi a centrocampo ti fa saltare, è l'unico che è in grado di centrare una monetina a 50 metri.
1: Troppo rigaluzzito, Marco, benvenuto, ti è bastata una vittoria dopo 2 mesi e adesso la fai un po' fuori dal vaso,
2: il dito ho difficoltà a seguire, sono un po' mio.
0: Senti un po', eccolo qua, aspetta, Danilo, rispetto alle vostre opinioni, per me con De Rossi e Baldanzi andiamo in Serie B, un categorico di così non poteva essere,
1: mamma mia.

0: Agganciante, ragazzi.
1: Allora, io penso che Daniele De Rossi abbia la possibilità di raddrizzare la barca. Poi penso anche che Tommaso Baldanzi in queste condizioni starebbe, forse avrebbe meglio, ci darebbe più possibilità se stesse un po' in panca, un po' per rifiatare, per riprendersi, ecco.
0: No, per capire cosa vuol dire giocare in quel ruolo, non per rifiatare, per capire,
2: grande, dai,
0: perché ragazzi, adesso va bene, noi abbiamo sempre difeso tutti, vabbè, però quando c'è da dire ti siedi in panca e guardi quegli altri, e forse c'è da dire anche così, questo forse
1: voglio dire,
0: è importantissimo.
2: Ma capisci meglio quale cambio bisogna fare nella squadra.
1: Io ho anche la mia formazione ideale.
0: No, aspetta. È da marzo che De Rossi non vince una cippa lippa. Facciamo qualcosa. Ciao Cinzia.
2: Cinzia, la cippa lippa di Cinzia.
0: Che formazione c'hai tu?
1: Io. Mamma allora, facciamo la linea 3 con Marcandalli, Ostigar e Vasquez, e su quello non ci piove. Mettiamo un regista con Amorim dietro, due mezzali, uno è Frendrup e l'altra è Ellerson. Poi gioca a sinistra Puskas e a destra il
2: per chiedere queste cose in diretta
1: e Zimbabwe lì,
2: vabbè,
1: lì.
2: Dai.
0: E Zimbabwe.
2: Vabbè, ma le chiede a me in diretta, non si ricorda, le chiede a me,
1: non mi entra. E poi davanti possiamo fare giocare secondo me il buon Colombo, secondo me merita di giocare, e poi Milli deve giocare davanti. Questa è la formazione con la quale, molto semplice, non farai calcio champagne, ma c'hai
2: il portiere, non lo metti in discussione, quindi no, sai che c'è un tema.
1: Portiere no.
0: Allora Lori mi scrive con tanti cuori blu cerchiate, probabilmente era,
2: però, ma aspetto la domanda,
0: era non era collegata, ma perché Aldigan è rosso? Non è rosso.
2: Io mi conforto al tuo parere, ma la mia impressione è quella.
0: E mi ricorda il fallo di Palumbo. Palumbo la settimana scorsa col Palermo. Non è assolutamente da rosso.
2: Sì, ecco, bravo. Lì era una bella stecca. È andato giù, gli è franato addosso, c'è anche una differenza di corporatura, di passo sicuramente, un bel giallo ci sta, perché
1: forse hanno visto l'irruenza dell'intervento.
2: Sì, ma si è romanzato anche, allora, ruggini di sfogliatore, gli è andato addosso, è franato, chiede, anche in maniera un po' scomposta.
0: Infatti mi chiede Davide, perché il VAR è intervenuto? Ma ormai il VAR non interviene più. Ieri la maglia dell'Atalanta, avete visto la maglia dell'Atalanta?
1: Si è allungata.
0: Alzati, vieni qua un attimo che ti faccio vedere.
2: Vedere la maglia dell'Atalanta.
0: La maglia dell'Atalanta era così ieri,
2: questa trasmissione non ha più limiti ormai.
0: Cosa facciamo?
2: La assolutamente tirato su,
0: non ne parliamo proprio. Quindi il VAR ormai dicono che è morto, ormai
1: hanno deciso così.
0: Squadra senza carattere, tutti che fanno il copettino e non osano mai, mi dice Franco.
1: Ma allora il tema del carattere non penso che sia centrato, che poi non ci sia un abbozzo di schema, un movimento senza palla, quello sì, non c'è mai qualcuno che si propone, che detta il passaggio, e d'altro canto coloro i quali dovrebbero lanciare non hanno quelle caratteristiche tecniche per farlo. A me sembra di ritornare indietro quando in panca c'era Patrick Vieira, che si ostinava a giocare con i due mediani, uno era Frendrup e l'altro era Ramasini, e due giocatori del genere, ottimi giocatori, non hanno nelle loro corde,
0: non possono coesistere.
1: E quindi questa volta non abbiamo più Masini, ma abbiamo fatto giocare So, e non ha quelle caratteristiche. Bisogna, secondo me, fare tornare un centrale che faccia il regista e fare giocare Ellerson, non all'ala, perché non è il suo ruolo. Poi si adatta a fare qualsiasi cosa, molto probabilmente se lo metti in porta gioca anche in porta.
2: Ma come è contento perché è travolto dai messaggi.
0: Io sono contento perché sono travolto dai messaggi.
2: Grandi. Quindi
0: siete veramente grandi, bravissimi, perché state scrivendo con tantissime
2: cose. La trasmissione è bella così.
0: Chi c'è? Elio Signorelli. Hola. Buongiorno.
3: Buongiorno Graziano.
2: Insomma, non mi sembri io tanto.
0: Ti sei appena svegliato?
3: No,
1: 10 minuti fa.
3: Sto solo vivendo questo momento che purtroppo è per noi genuini.

0: Pani è triste, è brutto, perché comunque c'è una squadra, a mio avviso, in difficoltà. Mi fa piacere che la società abbia riconfermato De Rossi, però spero che sia una riconferma veramente dove si ricompattano tutti, dove si uniscono, dove si stringono tutti assieme, perché a mio avviso da fuori, da esterno, senza sapere quello che succede al Pio, mi dà l'impressione che ci sia un po'... È la prima volta che non vedo la società solida come sempre. Oh, questo mi dà questa impressione per la prima volta. Io ho sempre visto che c'era molta compattezza nelle decisioni, quando hanno scelto di mandare via allenatori. Mi sembravano molto, oggi mi dà l'impressione di scollamento.
1: Di distacco, dici? Allora, hai preso un argomento, perché ci sono tanti, tanti telespettatori che mi scrivono questo. Vorrei un parere dalla società, vorrei che la società parlasse in questo momento.
0: È quello, sarebbe bello che ci fosse una voce della società che dicesse no, teniamo De Rossi perché crediamo nel suo lavoro, lo vediamo lavorare quotidianamente, il gruppo è col mister, perché sarebbe importante, anche perché oggi il tempo c'è ancora. Ora il mister ha la possibilità di lavorare 3 settimane, di mettere magari a posto certe cose, di riprendere la condizione per qualcheduno, perché anche la condizione, a mio avviso, oggi non c'è più quella fame, quella cattiveria che questa squadra ha sempre tirato fuori nei momenti brutti. Quindi adesso c'è questa sosta per ricompattarsi. Mi auguro veramente, per il bene del nostro Genoa, che si possa ripartire già dalle prossime partite.
1: Allora, hai vissuto, Elio, perché la domanda che mi stava facendo Andrea, hai vissuto questo tipo di momento in una squadra? Lo hai vissuto?
0: Ma sì, a me
1: e come ci si comporta? C'è una medicina, c'è una ricetta?
0: No, cioè, io credo che l'unica cosa da fare è compattarsi tutti quanti, anche questa scelta è stata fatta benissimo. Io credo che la società, come l'anno scorso, quando hanno esonerato Vieira e hanno scelto di prendere De Rossi, si saranno uniti, si saranno compattati, hanno parlato, hanno detto: ma Vieira, come lo vedete? E quindi questa scelta qua mi fa pensare che loro, per quel che è il lavoro di De Rossi, sono contenti. Quindi, a mio avviso, a questo punto qua hanno anche un pochettino, stanno dando un po' di responsabilità alla squadra, stanno cercando.
2: Elio, hai detto sì. Una cosa è il suo esatto contrario. Hai detto che la società non è assolutamente diciamo centrata ed è scollata. E poi subito dopo hai detto che invece la società
0: è centrata su
2: Daniele De Rossi.
0: Scusami,
2: completare il pensiero. Okay. Voglio dire, se tu fai un'accusa così centrata sulla società, bisognerebbe circostanziarla. Voglio dire, secondo me invece la società, la dirigenza in questo momento a quanto può trapelare, perché non è che ci siano, non trapela che
1: no,
2: ci siano
1: ci
2: due anime, no? Non c'è chi vuole il falco e la colomba, chi vuole mandarlo via e chi invece lo vuole tenere. Per quello che ho visto io, sono tutti molto convinti che sia necessario, oltre che opportuno in questo momento, dare fiducia all'allenatore e dargli la possibilità, detto che gli hanno detto chiaramente che deve cambiare qualcosa, che lui ha la capacità e le possibilità per farlo.
0: Vuol
2: dire, la responsabilità all'allenatore, la responsabilità ai giocatori è sotto gli occhi di tutti, che deve essere assunta. E io penso che abbiano la possibilità di farlo. No, dobbiamo essere critici ma anche positivi, perché voglio dire, questa squadra messa nelle condizioni di giocare semplice, fatti giocare certi giocatori che non stanno giocando. ha tutte le carte in regola per salvarsi bene, quindi cerchiamo di...
0: Perdonami, io mi sembra che sono stato positivo, perché se io dico che bisogna compattarsi, se, perché a mio avviso, ripeto, non c'è la stessa mentalità, secondo me, in tutto quello che è il sistema.

0: ma Genoa, mentre prima a mio avviso c'era di più, oggi io da fuori, chiaramente io non sono all'interno del Genoa, dello spogliatoio di Villa Rosta, sono sensazioni che percepisco io, e da fuori mi dà l'impressione che non c'è lo stesso pensiero come c'è stato in questi 3 anni, in qualsiasi scelta, in qualsiasi
1: mi loro pensiero. La spaccatura c'è stata fino a un certo momento che noi conosciamo tutti, da un certo momento in avanti la spaccatura non c'è stata.
0: Io sono avvocato, se tu dici questo io sono contento, evidente, ripeto.
1: Se tu dici che sono 3 anni che andava tutto bene, la memoria storica non dice così, perché c'è stato un momento in cui c'era grossa crisi all'interno della società.
0: Io parlo non da uno che sa le cose, da sensazioni, e questo è una cosa che io avverto da tifoso. E a mio avviso, se c'è questa cosa, si va in difficoltà e la squadra alla fine ne risponde, perché se non c'è compattezza, se non c'è unione di pensiero, diventa difficile raggiungere gli obiettivi. Allora, dato che
2: sei bravissimo, dato, da questo punto, perché ne capisci che, più di noi, hai vissuto lo spogliatoio,
0: io credo che se un direttore sportivo e i dirigenti del Genoa l'anno scorso hanno chiesto a DDR di alzare o non a lui direttamente, ma che noi avremmo alzato l'asticella, e tu alla quinta giornata ti trovi a un punto, qualche cosa qualcosa non è andata bene. Allora anche solo se un dirigente prendesse la posizione e dicesse: ragazzi, siamo in difficoltà, siamo partiti non bene, ora bisogna salvare la stagione, ora bisogna rimettere la macchina in corsia. L'avranno fatto, ma sarebbe giusto anche, visto che il Genoa ha 30.000 abbonati, comunque far sentire questa voce anche alla tifoseria, credo.
2: Assolutamente, qui sono tanti messaggi che sono concordi con te, però io ho un messaggio di fiducia, guarda, sono d'onde da rapallo, Elio mi dice, abbiamo un punto in meno dello scorso anno, ma sono comunque fiducioso, esatto. Forza Genoa.
1: Ma io spero che la situazione si risolva anche senza esternazioni di sorta, perché secondo me le cose importanti vanno dette all'interno dello spogliatoio, e penso che lì siano andati giù anche in maniera decisa e abbiano detto le cose come vanno dette, e vedrete che adesso la situazione migliorerà, perché non ci sono più alibi, l'allenatore sa che deve fare qualcosa, i giocatori sanno che devono comunque dare una svolta, perché poi è anche il loro campionato, ne va della loro carriera. Bravo. Voglio dire, andiamo avanti e con grinta e con determinazione, come diceva Piero, che non sono battagliero. Ma Piero, cosa stai dicendo?
0: però ti dico, perché negli anni mi è capitato, quando tu fai un intervento sull'allenatore comunicandogli magari: ma perché non torniamo a giocare a tre, perché non facciamo giocare di più questo, se poi l'allenatore non crede in questa cosa, oppure il gruppo non gli arriva il messaggio che è stata una decisione dell'allenatore, diventa dura. Allora, perché ti dico? Perché sì, no, io ripeto, io sono genuano da ragazzino. Non me la voglio fasciare, ma io mi sono sentito dire che io ero un pessimista dopo le prime 3 giornate, ok? E invece poi comunque giochi col Frosinone e fai fatica, giochi con
1: Frosinone ieri ha vinto con
0: Frosinone ha vinto 2-0. Immaginavo che mi dicessi questo, ma non è il Frosinone, molto probabilmente ha vinto 2-0 e magari poi alla fine retrocede e si salva il Genoa.
1: È un gioco semplice, anche se tu sei molto più esperto di me, ti ringrazio. Come la vedo io, ieri il Parma si è messo dietro alla linea del pallone, giocava in ripartenza, il Genoa non aveva gli esponenti in campo per fare il gioco e passava la palla indietro, è tutto lì. Se ci fosse stato qualcuno un po' più di fosforo pensante, faceva qualche
0: ma io non posso, ma io non posso meglio. Pensare che ma io non posso pensare, scusa, che uno che ha fatto 1000 partite in Serie A non sappia cos'è il calcio e magari ha scelto giocatori sbagliati.
1: L'anno scorso sarebbero degli ottimi allenatori.
0: L'anno scorso De Rossi

0: Sì, era un deficiente, era bravo, e quest'anno un deficiente.
1: No, non no, no, lo sta dicendo, no. Lo stai dicendo tu.
0: No, noi, io no, no, io lo sto dicendo, no, essere... no, no, vabbè, scusa, se tu dici, perdonami, che basterebbe uno che ha un po' più e fa così con la manina e nello scegliere i giocatori, vuol dire che De Rossi le ha sbagliate le scelte.
1: No,
0: ieri.
1: No, no, no, io mi no. sono limitato, vabbè. mi sono limitato a criticare. A criticare, secondo me nella formazione iniziale ci doveva essere uno che giocasse la palla più da regista, ci voleva
0: io invece,
1: secondo
0: io,
1: me
0: io invece,
1: questa è la mia visione, questa è la mia visione. Certo.
0: Io invece okay. credo che DDR che sotto quel lato lì non gli si può imputare niente.
1: Benissimo.
0: Non gli si può imputare
1: la tua
0: che
1: non... vale la
0: cioè,
1: mia
0: sì,
1: e,
0: ma certo,
1: e ognuno
0: certo.
1: rimane la sua
2: questo,
1: la sua
2: un po' di più da calcio
1: la mia opinione vale quanto la sua e voglio dire,
0: certo.
1: non dico più della sua, dico quanto la sua, perché sono tutte rispettabili le
0: certo,
1: opinioni
0: certo.
1: come
0: certo,
1: sono rispettabili
0: che
1: ci scrivono da
0: questa
1: casa e tutte le volte diciamo che sono le opinioni
2: certo,
1: da casa devono essere rispettate
2: certo.
1: questa è la mia opinione, deve essere rispettata certo. tanto
2: abbiamo fatto scaldare meglio signorelli.
0: Perdonami avvocato, io l'ho rispettata, mica posso, il calcio ma è bello sì. proprio per questo, perché ognuno di noi ha un certo modo di interpretare e vedere il calcio.
3: Giustissimo ragazzi, mi piacciono queste cose. Sei arrivato morbido Elio,
4: sì, sembra
3: in ebollizione.
0: L'unica cosa che ho a cuore è che il Genoa si salvi, perché secondo me, come credo che tutti noi della con la fede rossoblu è l'unico, quindi a questo punto qua l'unica cosa è veramente compattarsi,
1: esatto,
0: tifoseria, società, allenatore, tutto quello che è possibile fare perché il Genoa si tiri al più presto fuori da questa situazione, tutto qua.
3: Allora io ti saluto e ti ringrazio.
0: Ciao, grazie a tutti, ci vediamo presto quando era in campo.
3: Ecco, io voglio dire ragazzi, io vi capisco che voi volete, però Antonio,
4: c'è uno che ti ha scritto un poema
3: Antonio che è nato nella Nord, ex Rabieri, colpe, ma non dimmi tutta questa roba qua, riassumili. De Rossi c'ha questo, quell'altro c'ha questo, quell'altro c'ha questo e quell'altro c'ha questo. Io non posso leggere 25 righe di messaggio, perché fai una scortesia rivolta agli altri. Stringete, dai,
1: sintesi.
3: Forza!
1: Facciamo un bignami.
3: Dai.
1: Ma è mica il momento?
3: Sì, vai.
1: Reclam.
3: Vai.

0: arrivo con te, Marco, qui stai messaggiando.
1: No, mi stavo informando sulla cazzuola.
0: No, si chiama cazzuola, ho tanti messaggi che mi hanno detto persino. Invece di far vedere le cazzuole come hai detto tu, parlate di calcio. Mamma mia, se non parliamo noi di calcio. Parlate di calcio. Vi leggo i messaggi, da casa nessuno vi fa questo trattamento. Vi leggo i messaggi tutti. 200 messaggi che mi arrivano.
1: Cazzuola o quello che fosse, abbiamo decretato finalmente la fine della costruzione dal basso. La dimostrazione è che la Sampdoria deve abbandonare questo questa schifezza tattica.
0: Virgilio che mi scrive. Virgilio mi scrive. Sarà la volta buona che si svolta? La gente vuole questo, ragazzi.
1: Cosa vuoi che ti dica?
2: Dai, Marco, adesso, sbilanciati.
1: Allora, volete che io dica adesso andiamo a Avellino e diamo il bianco e portiamo la bellezza? No, il cammino è difficilissimo, è difficile. Però
2: è convalescente il malato?
1: Ha preso il guarda, se vuoi la classifica, ha preso il brodino. Però hai vinto una partita importante. Era una partita di bassa classifica, vogliamo dirlo, dove in questo momento, non si offenda nessuno, la Sampdoria sta con merito, tra virgolette, sta con merito. Però ci sono delle cose nuove che stanno arrivando. Insigne si è caricato. Allora, quando tu non riesci a esprimere bene il tuo gioco, ma hai il giocatore che ti fa il gol è il migliore e la panacea per tutti i mali.
0: Volete mettermi in bocca? È la migliore medicina per un ammalato.
2: Prenditi un po' di panacea. Dai, due volte al giorno. Volete mettermi in bocca? Panacea due volte.

0: da giorno 5 giorni.
1: Io ho un po' di panista, mi mangio volentieri due volte al giorno.
2: Dopo i pasti,
1: dopo i pasti,
0: a stomaco pieno, un po' di panacea a stomaco pieno.
1: Andiamo al Partenio Lombardi, vediamo il bianco. No, sarà una battaglia, sarà una difficoltà, per il punto, però impariamo a capire da il gol di Insigne come deve giocare la Sampdoria. Cosa ha un portiere con i piedi centrati, un attaccante che se non
2: fino
1: fa
2: all'altro
1: gol,
2: fino all'altro vista, giorno non parava.
1: Cosa c'è?
0: Però ai piedi.
1: Cioè, ho capito,
2: io impazzisco su queste cose qua.
1: E ho capito, però
2: io impazzisco, divento matto, ragazzi.
1: Io vengo matto per dire in genovese.
2: Cioè, possiamo dire che ci sono delle situazioni in cui tutti sbagliano, ci sono degli errori determinanti, ci sono degli errori che diventano decisivi.
0: Posso fare una piccola chiosa su due momenti di gioco.
2: Chiosi ne ha facoltà.
0: Due momenti di gioco del Genoa, due calci di punizione, uno in un tempo, uno nell'altro. Primo tempo, palla al limite dell'area, e una situazione nella quale il giocatore che calcia in porta va diretto sul portiere. Ora, io penso che dal NAG insegnino che il centravanti dovrebbe stare rapace sulla respinta del portiere.
1: Sì.
0: Portiere respinge malamente.
2: Corvi respinge malamente.
0: Non c'è nessuno. Secondo tempo, palla sempre al limite dell'area. Di seconda, sì, uno passa la palla all'altro che mi sembra non capisce cosa deve fare e la dà all'avversario.
1: Queste sono cose che dovresti provare.
2: Allora è meglio il catenaccio.
0: Sono cose che devi preparare in allenamento. E forse sei un po' in un momento di confusione, perché ragazzi, secondo me le prepari in allenamento, non si vedono la domenica.
1: Io torno ancora un attimo sullo schema di gioco. Il catenaccio è uno schema di gioco. La grande Inter giocava. Cosa vuol dire giocare bene? Cioè, perché poi qualcuno mi deve spiegare anche cosa vuol dire giocare bene. Secondo me giocare bene vuol dire avere un'idea tua propria di gioco e portarla avanti e portare a casa i risultati.
2: Professore,
1: poi gioca come vuoi.
2: Perché noi tre possiamo giocare bene insieme? Mai!
0: Io penso che potremo giocare bene con te che ci dai la palla in profondità.
2: Io che faccio l'altro, che dico il gol.
1: Quello almeno per me stesso la vedo male.
2: Allora, finalmente, tanto messaggio. Questa è Marta che mi dice:
1: Marta,
2: digli a Marco che di parlare della tifoseria.
1: Sì, ha ragione.
2: Allora, ferma. Il discorso della tifoseria è un tifoso molto serio. Molto, molto serio, perché ci sono gli abbonati che sono un numero stragrande per una città come Genova. Io non so in che percentuale influenzino la popolazione di Genova in questo momento. So che ieri c'era uno stadio, parlo della televisione, seduto. Mi sono venuti i brividi ieri a vedere questo meraviglioso stadio, il Ferraris, con le bandiere dell'Andrea Doria, le bandiere della San Piedarenese, le magliette nei distinti, dall'altra parte gli striscioni con tutte queste colori qua. Mi sono venuti i brividi quando poi ho visto l'esodo dei tifosi rosso-blu.
0: C'era una gradinata piena.
2: Qui bisognerebbe fare veramente un discorso e soffermarsi per delle ore.
1: E poi oltretutto i tifosi, uno per l'altra, se uno ha visto 1000 partite, non è vero che non c'ha chiappa. Io mi ricordo quando facevo le cronache, molto spesso lasciavo la macchina più lontana per passare in mezzo ai tifosi e avevo sempre qualche suggestione per i commenti. Poi ognuno il calcio lo vede come vuole, c'è sempre un po' di spesso di estremizzazione.
0: Anche io i reel li faccio rigliando quello che dicono.
1: No, quello che ti dicono mentre li fai.
0: Quello succede soprattutto in trasferta.
1: Comunque tifosi stupendi, va bene. No, a volte ci infervoriamo a parlare della connotazione tecnica, tattica, però poi la composizione.
2: I tifosi sono fantastici, come Luca. Luca è un tifoso stupendo. Luca, perché mi dice: avversario, avvocato, da avversario, la vedo un po' abbacchiato. Coraggio,
0: carissimo Luca, se tu mi vedi abbacchiato, gli occhiali.
2: Coraggio, il mercato sontuoso darà i suoi frutti.
0: Carissimo, carissimo, capisco che